0: di uno psicoterapeuta. Nelle stesse ore sarà sentito anche il fratello della vittima, Marco. Ieri è stato invece il turno delle cugine di Chiara, le gemelle Paola e Stefania Cappa, l'inviato.
1: Un tuffo indietro nell'estate del 2007, quando avevano 22 anni. È stata questo per le gemelle K la giornata del loro doppio interrogatorio. Secondo le loro testimonianze dell'epoca, in quei giorni si sarebbero riavvicinati alla cugina Chiara, scambiandosi anche confidenze. Gli inquirenti hanno voluto andare a fondo di queste, scandagliando i rapporti tra chi allora frequentava la villetta di Garlasco, incluso Andrea Sempio, che si avvarrà della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di questa mattina a Pavia. Il motivo è quello che i suoi legali hanno definito un quadro probatorio incompleto. Subito dopo di lui verrà sentito Marco Poggi, fratello di Chiara e amico l'esempio fin dalle scuole medie. In qualità di persona informata dei fatti, non potrà sottrarsi alle domande dei magistrati, che potrebbero chiedergli anche dei video intimi della sorella presenti sul PC che condivideva con lei, ma su cui giocava con gli amici. Un argomento scottante alla luce del convincimento degli inquirenti che il movente del delitto sia stata un'avanza sessuale di esempio respinta da Chiara. Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
0: A Padova, Emiliaia, per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. La morte si è preso il tuo corpo, non la tua anima, ha detto Don Marco Pozza nell'omelia. Auguro a tutti, per primo a me stesso, di trovare il sorriso nelle piccole cose, perché da lì si costruiscono quelle grandi, le parole commosse del figlio Nicolò. Operazione antimafia Corleone in provincia di Palermo, 3 gli arresti, in manette quelli che gli inquirenti ritengono essere i vertici della famiglia locale, tra loro anche il nipote di Totò Riina, Mario Grizzaffi, figlio di una sorella del boss. Il focolaio di antivirus che ha provocato 3 morti sulla nave da crociera ora ormeggiata al largo di Capoverde. Allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla possibile trasmissione da uomo a uomo. L'ipotesi è che la prima infezione sia avvenuta all'esterno della nave e poi il virus si sarebbe diffuso a bordo. Intanto sono stati fatti scendere 2 passeggeri malati che saranno trasportati nei Paesi Bassi. Altri 3 saranno trasferiti con 2 aeroambulanze mentre si cercano porti per sbarcare le circa 150 persone a bordo. La Spagna ha dato disponibilità all'attracco alle Isole Canarie per gestire l'emergenza sanitaria. L'Argentina, il paese da cui è partita la crociera, ha confermato 41 casi nel 2026. Calcio, Champions League, Arsenal in finale. I Gunners, dopo il pareggio dell'andata, eliminano l'Atletico Madrid vincendo 1-0 in casa. Sfideranno la vincente tra Bayern Monaco e PSG in campo questa sera, con i francesi forti della vittoria per 5-4 all'andata. È tutto, buon ascolto su Radio 1. Everything was so much simpler. And that's exactly

qualcosa ancora a me. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso un po' incosciente, nelle scuse

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, sospesa l'operazione americana sullo stretto di Hormuz denominata Project Freedom, lo ha annunciato in nottata il presidente americano Trump via social. La richiesta a Washington è stata fatta da diversi paesi, tra cui il Pakistan. Lo stop all'operazione per permettere la libera navigazione delle navi è legata alla possibile sottoscrizione di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran ed è stata presa di comune accordo. E a pochi giorni dall'arrivo del segretario di Stato Rubio in Italia, Trump attacca di nuovo Papa Leone XIV. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto il presidente americano, aggiungendo: per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Il pontefice ha escluso che la visita di Rubio sia legata a ripetuti attacchi rivoltigli da Trump. La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo e la pace, ha detto il Papa. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, lo faccia con la verità. La Chiesa da anni critica l'uso di armi nucleari. La crisi energetica, ma anche l'alleanza militare, le tematiche centrali che affronteranno Meloni e il segretario di Stato americano Rubio nell'incontro fissato per venerdì per fare il punto in mattinata, vertice con Tajani e Salvini. La premier è rientrata ieri da un viaggio tra Armenia e Azerbaigian per confrontarsi sulle forniture di gas e petrolio. Crisi energetica anche al centro dell'Ecofin dei ministri delle finanze a Bruxelles. Giorgetti chiede la flessibilità concessa per il riarmo anche per contenere i prezzi di petrolio e gas, prezzi che si abbatteranno sui conti di famiglie e imprese, avverte il Fondo Monetario Internazionale.
3: È elevato il conto della guerra in Medio Oriente per l'Italia. Per il Fondo Monetario Internazionale siamo uno tra i paesi europei più esposti allo shock energetico, con un impatto stimato fino a 450 euro in più a famiglia nello scenario base e fino a 2.270 euro in quello più grave. Una stangata di cui è consapevole il ministro dell'economia Giorgetti, che dall'Ecofin torna a chiedere all'Europa margini extra per calmierare il caro energia, come è stato già concesso per la difesa.
4: Siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Mi auguro che su questa consapevolezza si crei una condivisione a livello europeo.
3: La Commissione europea però non vuole riaprire la porta dei sussidi generalizzati, lo ha ribadito Dombrovskis, il commissario UE all'economia. Per ora bastano misure temporanee e mirate, ha detto, utilizzando la flessibilità già esistente nell'attuale quadro fiscale. Gelsomina Testa, GR1.
2: La cronaca con il delitto di Garlasco, ascoltate come testimoni Paola e Stefania K, le cugine della vittima Chiara Poggi, che hanno ricostruito le ultime ore della ragazza e i rapporti del gruppo di amici. Oggi in procura a Pavia sarà interrogato Andrea Sempio, indagato per l'omicidio nella nuova inchiesta, ma la difesa annuncia che si avvarrà della facoltà di non rispondere in attesa di esaminare gli atti e di una consulenza sulla sua personalità. Il silenzio rispettoso, la commozione di migliaia di persone dentro e fuori la chiesa di Padova, dove si sono celebrati i funerali di Alex Zanardi. Dal nostro inviato.
5: Combattente, credo che questa parola racchiuda la tua essenza più vera. Vai Alex, fai buon viaggio e combatti.
6: Le ultime parole di saluto affidate alla cognata Giovanna. Sui gradini dell'altare, la sua handbike. In cerchio intorno alla bara di legno chiaro, gli atleti in carrozzina della sua associazione. Poi, sulla prima panca, la mamma Anna, la moglie Daniela, il figlio Nicolò, provati ma colti dal calore di una basilica di Santa Giustina, gremita da migliaia di persone. Fuori, in tanti, sono rimasti a seguire le esequie nonostante la pioggia.
7: La costa che aveva, la forza d'animo che aveva dentro di lui.
8: È commovente, sì, non potevo mancare.
6: Da Padova con Serena Mancarella, Federico Mello, GR1.
2: Stati Uniti, vicino Dallas, Texas, sparatoria nel parcheggio di un supermercato. Due le vittime, tre i feriti. Il killer, un 69enne di origine asiatica, è stato rintracciato dopo una breve fuga. Sparatoria in una scuola in Brasile, in un istituto di Rio Branco, nell'Amazzonia occidentale. Un 13enne è entrato armato nell'edificio e ha ucciso due persone e ferito altre. Si tratta di due dipendenti dell'istituto. Sport Calcio Champions League, l'Arsenal è la prima finalista. Nella semifinale di ritorno ha battuto l'Atletico Madrid 1-0. All'andata era finita 1-1. Stasera l'altra gara, Bayern Monaco Paris Saint-Germain, si parte dal 5-4 per i francesi. Tennis, gli internazionali di Roma, oggi in campo 9 azzurri, tra cui Matteo Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Gli Stati Uniti annunciano una breve sospensione di Project Freedom, l'operazione che permette il transito delle navi nello stretto di Hormuz. La decisione, ha fatto sapere Trump qualche ora fa, è stata presa congiuntamente con l'Iran su richiesta del Pakistan e di altri paesi per favorire il raggiungimento di un accordo per un cessate il fuoco definitivo. E proprio sulla difesa della libertà di navigazione, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU annuncia una bozza di risoluzione. Intanto il Fondo Monetario Internazionale lancia l'allarme: la guerra peserà sul caro energia per le famiglie italiane tra i 450 e i 2.270 euro nel 2026. E Trump attacca ancora il Papa ad appena due giorni dalla visita in Vaticano del segretario di Stato americano Rubio. Sentiamo la corrispondente.
3: Il nuovo affondo di Donald Trump contro il Papa arriva in un'intervista telefonica con l'emittente di ispirazione cristiana e conservatrice Salem News, in cui Trump dice che il pontefice sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone perché a lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare. Parole che arrivano tre settimane dopo il primo attacco contro Papa Leone, ma soprattutto alla vigilia della missione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio, che a detta di molti avrebbe l'obiettivo di ricucire rapporti tra Stati Uniti e Santa Sede. Ma in un briefing con la stampa, alla domanda se il suo incontro con Papa Leone sarà riparatorio, Rubio si limita a rispondere:
4: No,
3: è un viaggio programmato da tempo. Ci sono molte cose di cui parlare con il Papa, per esempio il suo recente viaggio in Africa o la situazione a Cuba, dove gli Stati Uniti hanno dato 6 milioni di aiuti umanitari distribuiti attraverso la Chiesa. Sull'Italia Rubio assicura: la consulteremo certamente sul Libano, può essere molto utile. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: In serata la risposta di Leone XIV: la missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, lo faccia con la verità, ha dichiarato il Papa prima di lasciare Castel Gandolfo. La Chiesa d'Ani ha parlato contro tutte le armi, su questo non c'è alcun dubbio. E dossier internazionali: con la guerra in Medio Oriente, le conseguenze sull'economia sono al centro dell'azione di governo.
5: Contro gli Emirati Arabi attacchi ingiustificabili che devono cessare immediatamente. La condanna dell'aggressione ai territori del Golfo arriva dai social, dove la Presidente del Consiglio assicura che il governo continuerà a fare la propria parte per favorire il dialogo e scongiurare il propagarsi della crisi. Giorgia Meloni sottolinea anche l'importanza della libera navigazione sullo Stretto di Hormuz, area strategica per l'economia globale. Proprio per assicurare le scorte di petrolio e di gas all'Italia, la Premier prosegue le missioni internazionali, l'ultima in Armenia e Azerbaijan, all'origine della crisi energetica. Il conflitto in Medio Oriente. Questo uno dei temi del vertice di maggioranza di mezzogiorno a Palazzo Chigi, dove venerdì sarà ricevuto il segretario di Stato americano Marco Rubio. Un incontro confermato dopo le minacce del presidente Trump di ritirare i militari statunitensi dalle basi italiane. È una scelta che non condividerei, ha detto Giorgia Meloni, ricordando che il nostro paese ha sempre mantenuto gli impegni, soprattutto in ambito NATO. E sul fronte interno la Premier rivendica le nuove norme sulla casa, che accelerano il rilascio degli immobili occupati, scrive, rafforzano la difesa di chi rispetta la legge ed è rimasto troppo tempo senza tutele. Carla Macrellino, GR1.
2: La cronaca oggi: l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, nella nuova inchiesta della procura di Pavia. I suoi legali hanno già annunciato che non risponderà ai PM. La strategia difensiva è quella di sottoporlo prima a una perizia di uno psicoterapeuta. Nelle stesse ore sarà sentito anche il fratello della vittima, Marco. Ieri è stato invece il turno delle cugine, le gemelle Paola e Stefania K, ascoltate dagli inquirenti per oltre due ore ciascuna. Blitz antimafia, Corleone, tre gli arresti, in manette quelli che gli inquirenti ritengono essere i vertici della famiglia locale, tra loro anche il nipote di Totò Riina.
6: Intimidazioni, furti, danneggiamenti, reati che non attiravano l'attenzione ma che raccontano di un controllo che la mafia corleonese continua a portare avanti soprattutto nelle campagne in questa parte della provincia di Palermo. E quanto emerge dall'indagine che i carabinieri hanno portato avanti dopo alcune denunce, i militari hanno arrestato tre persone accusate di associazione per delinquere di stampo mafioso e tra loro c'è anche un nome eccellente, Mario Grizzaffi, nipote del boss Totò Riina. Accanto a lui Pietro Mariscalco e Mario Gennaro. Altre tre persone sono state denunciate ma non hanno subito provvedimenti cautelari. Il sindaco di Corleone, Walter Ra.
0: È una magra consolazione il pensare che l'avevamo detto, che avevamo denunciato un pericoloso ritorno ad una ruralità della mafia.
6: Tra le aziende colpite anche una cooperativa che gestisce beni confiscati alla mafia. Dall'indagine emerge poi come alcuni agricoltori si sarebbero rivolti alle persone arrestate per la gestione di varie controversie, dai confini alla compravendita di terreni. Da Palermo, Agnese Licata, GR1.
2: Calcio, Champions League, Arsenal in finale. I Gunners, dopo il pareggio dell'andata, eliminano l'Atletico Madrid vincendo 1-0 in casa. Sfideranno la vincente tra Bayern Monaco e PSG in campo questa sera, con i francesi forti della vittoria per 5-4 all'andata. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

Radio 1, un mondo da sentire.

questo mondo. Non devo sposare, ti sposerò, devo anche non te l'ho detto mai.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente è sospesa l'operazione americana sullo stretto di Hormuz, denominata Project Freedom. Lo ha annunciato in nottata il presidente americano Trump via social. La richiesta a Washington è stata fatta da diversi paesi, tra cui il Pakistan. Lo stop all'operazione, che permette la libera navigazione delle navi, è legata alla possibile sottoscrizione di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran ed è stata presa di comune accordo tra i due paesi. A pochi giorni dall'arrivo del segretario di Stato Rubio in Italia, Trump attacca di nuovo Papa Leone XIV. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto il presidente americano, aggiungendo: per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Il pontefice ha escluso che la visita di Rubio sia legata ai ripetuti attacchi rivoltigli da Trump. La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo e la pace, ha detto il Papa. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, lo faccia con la verità. La Chiesa da anni critica l'uso di armi nucleari. L'altra guerra, quella in Ucraina, si intensificano gli attacchi incrociati a poche ore dalle tregue annunciate separatamente da Mosca e Kiev. Oltre 20 le vittime ucraine, almeno 12 quelle nell'attacco russo su Zaporizhzhia, 9 invece i morti sull'altro fronte. La corrispondente.
3: L'Ucraina cerca un cessato il fuoco con la Russia per salvare vite umane. Se la tregua sarà reciproca, potremmo anche prorogarla. A parlare il capo dell'ufficio del presidente ucraino Budanov. La tregua proposta da Kiev è entrata in vigore mentre gli attacchi di Mosca si sono intensificati. La Russia rimane al momento ferma sulla sua proposta di un cessato il fuoco l'8 e il 9 maggio, in occasione del giorno in cui si ricorda la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, che quest'anno vedrà festeggiamenti in forma ridotta. L'avvertimento nei confronti dell'Ucraina è stato chiaro: se Mosca verrà colpita, il centro di Kiev sarà attaccato. Intanto l'allerta sicurezza nella capitale russa è alta, si temono droni, attentati terroristici, perfino un colpo di Stato, e tra i cittadini cresce l'insicurezza. Vorrei credere nella tregua, dice Lora, ma non sappiamo cosa ci riserva il futuro. In serata il ministro degli esteri Lavrov ha parlato al telefono col segretario di Stato americano Rubio, un colloquio costruttivo e professionale, hanno fatto sapere dal ministero, centrale sulle reciproche posizioni in merito agli affari internazionali e sulle relazioni bilaterali. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: La crisi energetica, ma anche l'alleanza militare, le tematiche centrali che affronteranno Meloni e il segretario di Stato americano Rubio nell'incontro fissato per venerdì per fare il punto in mattinata a vertice con Tajani e Salvini. La premier è rientrata ieri da un viaggio tra Armenia e Azerbaigian per confrontarsi sulle forniture di gas e petrolio. Crisi energetica anche al centro dell'Ecofin dei ministri delle finanze a Bruxelles. Giorgetti chiede la flessibilità concessa per il riarmo anche per contenere i prezzi di petrolio e gas, prezzi che si abbatteranno sui conti di famiglie e imprese, avverte il Fondo Monetario Internazionale.
4: È elevato il conto della guerra in Medio Oriente per l'Italia. Per il Fondo Monetario Internazionale siamo uno tra i paesi europei più esposti allo shock energetico, con un impatto stimato fino a 450 euro in più a famiglia nello scenario base e fino a 2.270 euro in quello più grave. Una stangata di cui è consapevole il ministro dell'Economia Giorgetti, che dall'Ecofin torna a chiedere all'Europa margini extra per calmierare il caro energia, come è stato già concesso per la difesa.
5: Siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Mi auguro che su questa consapevolezza si crei una condivisione a livello europeo.
4: La Commissione europea però non vuole riaprire la porta dei sussidi generalizzati, lo ha ribadito Dombrovskis, il commissario UE all'economia. Per ora bastano misure temporanee e mirate, ha detto, utilizzando la flessibilità già esistente nell'attuale quadro fiscale. Gelsomina Testa, GR1.
2: La cronaca con il delitto di Garlasco. Ascoltate come testimone Paola e Stefania Cappa, le cugine della vittima Chiara Poggi, che hanno ricostruito le ultime ore della ragazza e i rapporti del gruppo di amici. Oggi in procura a Pavia sarà interrogato Andrea Sempio, indagato per l'omicidio nella nuova inchiesta, ma la difesa annuncia che si avvarrà della facoltà di non rispondere in attesa di esaminare gli atti e di una consulenza sulla sua personalità. Meteo, allerta arancione per il maltempo in una parte della Toscana per oggi, gialla in altre 6 regioni del centro-nord. Sport, calcio, Champions League, l'Arsenal è la prima finalista. Nella semifinale di ritorno ha battuto l'Atletico Madrid 1-0. All'andata era finita 1-1. Stasera l'altra gara, Bayern Monaco Paris Saint-Germain, si parte dal 5-4 per i francesi. Tennis internazionale di Roma, oggi in campo 9 azzurri, tra cui Matteo Arnaldi ed Elisabetta Colciaretto. Ed è l'ultima notizia, linea Disco Sveglia.
0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Buongiorno, sto svegliando.
9: Buongiorno.
10: Buongiorno.
9: Buongiorno.
10: Buongiorno. Buongiorno.
11: Anche se non vi mando più messaggi mattina, non vuol dire che non mi svegli con voi.
9: Vabbè,
11: piano no. Mi svegliate,
9: sì.
11: E mi date la forza, sì, di alzarmi.
9: Che bello.
11: Grazie.
9: Bello.
11: E buongiorno.
9: Prego, prego, prego. Pagate il canone.
12: Disco Sveglia. Buongiorno.

0: Stai peggiorando.
1: Sì, sì,
2: voglio correre,
0: va a correre,
2: e così via.
0: Vabbè, grazie a tutti, è veramente, veramente molto molto bello. Disco
3: Sveglia! Disco Sveglia!
0: Bene, dopo questo, questa apertura, questa bellissima sigla,
2: la premio Oscar,
0: possiamo dichiarare la trasmissione bella che è conclusa. Noi torniamo domani, forse. E ricordatevi che il nostro numero è sempre il 335-699-2949 per mandarci non solo queste cose, ma anche per mandarci a quel paese. Noi lo facciamo sempre con grande
2: ricordatevi di noi, ricordatevi di noi.
0: Tra poco il GR e poi subito dopo
4: Broccoli. Buongiorno ascoltatori, con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
0: Allora, il nostro buongiorno, quello istituzionale, ci siamo dati. Lei stamattina
2: i saluti iniziali
0: siamo fatti,
2: anche quelli di mezzo
0: potremmo anche andarcene adesso.
2: Sì,
0: però
2: certo.
0: Lei cosa ha fatto stamattina? Tutto bene?
2: Tutto bene, tutto, anche perché io devo dire la verità, ormai io non ho più ciabatte. Perché? Perché sono emigrato, capito? Si fa una richiesta, quindi le ho spedite ai nostri ascoltatori. Quindi le ciabatte addirittura a Giovanni, capito? Altre sono andate nel chat.
0: Ci fate firmate, griffate,
2: quindi se volete vi mando anche le ciabatte, quelle col chip.
0: Sì,
2: ecco,
0: sì, devono essere quelle lì.
2: Secondo me alle ciabatte di Ciro qualcosa deve essere andato male.
0: Sì, secondo
2: bisogna
0: me
2: resettare un
0: ma
2: po'.
0: Ma proprio a Ciro qualcosa deve essere andato male, comunque anche a lei.
2: Ecco, comunque. È andata,
0: avete visto destino in comune.
2: Anche oggi però devo dire la verità, guardato il calendario.
0: Sì, è mercoledì.
2: Il mese è quello giusto, sì. Mercoledì. Ed è il 6 di maggio.
0: Ha visto?
2: 6 maggio.
0: 6 maggio.
2: Ed ecco fatto. Maggio al
0: sabato. Questa è una. Ci piace dirà tutto il mese.
2: Tutto il mese.
0: Possiamo magari un giorno ce lo voglio fare due.
2: Sabato e domenica.
0: Grazie, non ci siamo. Vabbè, oggi però comunque ho scelto una bella canzone per cominciare,
2: sì,
0: perché è la giornata mondiale del colore.
2: Del colore.
0: La World's Kids Coloring Day.
2: Che è nata per sensibilizzare bambini e giovani sull'importanza del colore nelle sue capacità di comunicare emozioni, anche per quelli un po' daltonici come me.
0: Come lei.
2: Io ad esempio confondo il verde col blu.
0: Sì, ecco, è daltonico.
2: E ho qualche
0: daltonico,
2: e infatti mi vesto un po' così,
0: sì,
2: un po' alla Arlecchino,
0: no,
2: diciamo.
0: Ma ecco. C'ha sempre quelle 3-4 cose che sono fisse, tutti quelli dello stesso colore.
2: Infatti vado subito il colore medesimo fisso. Perché
0: si fa aiutare, si fa anche un po' aiutare.
2: Faccio un po' aiutare.
0: Vabbè, ha scelto questo brano di Zucchero, sì, perché
2: si intitola Tutti i colori della mia vita. È proprio una cosa, proprio da premio.
0: Questa parteciperà
2: il premio Strega,
0: parteciperà al prezzone.
2: Grazie,
0: sentiamo.

0: zucchero, sugar, forniciare con tutti i colori della mia vita, per festeggiare la giornata mondiale del colore. Sì. Grazie a Gianmaurizio Ferraro per aver scelto questa canzone, non perché sia una canzone particolarmente bella, ma perché il zucchero è amico suo, è suo amico.
1: No, ma il zucchero,
0: zucchero,
1: ma poi se un po' di zucchero va sempre bene.
0: Ma certo, ecco. Questo
1: basta un po' di zucchero, la pillola va giù.
0: Giù, va giù, certo, va giù. Bene, magari speriamo che il nostro ascoltatore ha dei gusti un po' più raffinati dei suoi.
1: Assolutamente.
0: Ci vuole poco, però sicuramente ci sono.
1: Io adesso mando una sfida al nostro canterino, ci farete la prossima, la voglio su questo pezzo.
0: Questo pezzo qui.
1: Sentiamo.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
2: Disco sveglia.
4: Buongiorno ragazzi, mi piacerebbe iniziare la giornata ascoltando un brano di Billy Joel, Honesty. Grazie, Flavio da Cagliari. If you search for

0: di un capolavoro.
1: Riuscirà a farlo.
0: Billy Joel con
1: il nostro canterino, sì. Riuscirà, ormai on demand.
0: Sì. Bellissimo.
1: Come però chianile.
0: Esatto, sì.
1: Sono bene.
0: Ci sta, ci sta, ci sta. Anche voi potete approfittare del servizio dischi a richiesta al 335-699-2949, purché abbiate dei gusti decenti. Adesso è il momento dell'almanacco. L'almanacco e l'almaneccolo.
1: Eccolo qua.
0: Oh, il 6 maggio oggi chi si festeggia?
1: Io guarda, vengo qui solamente per far urlare al manecolo, cioè, mi piace troppo, è liberatorio. Sì, sì, sì. Oggi si festeggia Edberto. Poi Evodio. Evodio che sembra una marca della macchina.
0: Sì, insomma, Evodio.
1: Poi Protogene. Poi c'è Sennara.
0: Santa Sennara. Vabbè.
1: Poi c'è Venerio. Che poverino Venerio, cioè c'era, ma non è colpa di una, certo. È Venerio. Poi c'è Beata Iutta.
0: Io mi fido, ma non ci credo.
1: Poi c'è Ponzio.
0: No, è Ponzio Durda. Questo non è Ponzio. Questo è Ponzio Durda.
1: Poi abbiamo dei compleanni, sì.
0: Chi li facciamo oggi gli auguri?
1: Intanto a Giorgiuni.
0: Ah, oggi è compleanno.
1: Che si chiama anche Timothy, lo sapevi?
0: Timothy. No, non lo so, ma non frega anche niente.
1: Ma tanto, poi oggi si festeggia anche Maximilien, François, Marie, Isidore e Robespierre. Nonostante tutti i signori, ha fatto la brutta fine.
0: Sì.
1: Se ricordo bene, ha fatto la brutta fine.
0: Lei ricorda bene perché era presente, quindi ricorda sicuramente.
1: Io ero piccolo,
0: C'era.
1: E non avevo la remuscia.
0: C'era. Poi anche Valentino,
1: Rodolfo Valentino, che è un altro di quelli fortunati perché hanno un doppio nome.
0: Lui però è Valentino di cognome e Rodolfo di nome.
1: E poi abbiamo anche Orson Welles.
0: Forse uno dei più grandi registi della storia, possiamo dire che a 25 anni aveva già fatto il cinema.
1: Poi abbiamo anche Sigmund Freud,
0: che è nato invece a Freiberg
1: in Moravia.
0: Alberto.
1: E abbiamo scelto una frase proprio di Freud, oggi proprio voglio volare altissimo. Scherzando si può dire tutto, anche la verità.
0: Non l'ha detto,
1: però noi dai.
0: Pure di nonno,
1: vabbè, comunque l'ha detto Freud.
0: L'attribuiamo a Freud. Va bene, giapponesi che giocavano a calcio.
1: Sì, guarda, sono giapponesi, hanno anche nome e cognome giapponese.
0: Davvero? Visto,
1: perché sono giapponesi?
0: Questo è del 68.
1: Lui si chiama Hisashi Kurosaki.
0: Senta, ma cantanti stranieri che non nessuno conosce.
1: Rimaniamo in Giappone.
0: Andiamo a Niigata, che il 6 maggio del 71 è di Natale a questo grandissimo cantante giapponese.
1: Si chiama Sune Hair.
0: No, non si chiamerà mai così. Lui si chiama Kenji Watanabe.
1: Pseudonimo di Sune Hair. Secondo me poteva chiamarsi meglio Kenji.
0: E come canta?
1: Un cane. Un po' cane.
0: Sentiamo. Poco però.
1: Giusto.
0: Poco.
1: Un latrato e basta.
0: Poco. Un latrato.

0: povero Sune O'Hare, che non si sa perché si fa chiamare così. Comunque lui è Kenji Watanabe ed è un grandissimo interprete di musica giapponese.
1: Classe 71, lì non lo conosciamo meglio noi che l'abbiamo menzionato.
0: Che la famiglia soprattutto. Sì, che
1: la famiglia ha disconosciuto, esatto. Non l'avete visto cantare.
0: Bello comunque, devo dire, molto bello. Devo dire che è bello anche il nuovo singolo di Gaia.
1: Che dopo lui ha partecipato a un festival in Giappone.
0: Non lo voglio sapere.
1: La famiglia andava a fare la spesa di notte perché si vergognava.
0: Ascoltiamo Gaia, va con la nuova canzone, Bossa Nostra. Bossa Nostra.

0: Gaia Gozzi con la nuova canzone.
1: Com'è? Bella, Gaia.
0: E anche il pezzo è carino, bossa nostra. Sì. Io chiuderei qui la puntata.
1: Lo so, però io ce l'ho, me l'hai fatto cercare una notizia. Questo è divertente. Divertente perché questo qui davvero non è che è fesso di più. Se si è finto cieco per incassare la pensione.
0: Come si è fatto a scoprire?
1: È perché è fesso, non è fesso, è fesso. È accaduto alle porte di Roma.
0: Dove è successo? A Mostacciano?
1: Castelli Romani.
0: Castelli Romani, quindi siamo proprio oltre.
1: Ma sai, uno che è di Bressanone, sai che gli frega?
0: No, vogliamo che non è Roma, cioè vogliamo dire che non è Roma, sono piccoli centri.
1: Però questo fesso rimane, ecco. Perché Giorgio ha delle segnalazioni un po' strane, perché
0: tipo?
1: Questo si lamentava indicando il comportamento di altri automobilisti. Chiamava e diceva venite a vedere come guidano, capito? E quindi a quel punto che lui aveva fatto il rinnovo della patente nel 2020.
0: L'aveva passato.
1: Fino al 2020, quindi con
0: ci vedeva benissimo.
1: 10 decimi. E non solo, perché ha rinnovato anche il porto d'armi. Quindi
0: sparava pure.
1: Quindi pensa un po' questi militi come erano preoccupati. Certo. Un cieco, che aveva porto d'armi e patente.
0: Sì.
1: L'uomo è stato ovviamente denunciato. Per truffa aggravata.
0: Non lo fate a casa, vi prego, e grazie per questa bellissima notizia. Adesso arrivano quelle vere del GR e poi arriva anche Umberto Broccoli che risolleverà un po' le sorti di questa rete che con noi raggiunge bassezze veramente inarrabili. Grazie.
1: Sarà una verde trasmissione, ma intanto Dotan.
0: C'è Dotan.
1: Last goodbye. Dotan. My silhouette, throw my board, keep my heart.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Gli Stati Uniti annunciano una breve sospensione di Project Freedom, l'operazione che permette il transito delle navi nello stretto di Hormuz. La decisione, ha fatto sapere Trump nella notte, è stata presa insieme all'Iran su richiesta del Pakistan e di altri paesi per favorire il raggiungimento di un accordo per un cessate il fuoco definitivo. E proprio sulla difesa della libertà di navigazione, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU annuncia una bozza di risoluzione. Intanto il Fondo Monetario Internazionale lancia la guerra peserà sul caro energia per le famiglie italiane tra i 450 e i 2.270 euro nel 2026. Trump attacca ancora il Papa, sta mettendo in pericolo i cattolici. Per lui va bene se l'Iran dispone di un'arma nucleare, così il presidente americano, da appena due giorni dalla visita in Vaticano del segretario di Stato americano Rubio. In serata la risposta di Leone XIV.
3: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità.
4: Chiara e forte la risposta di Leone XIV dopo il nuovo attacco del presidente statunitense Trump, che lo ha accusato di essere favorevole all'atomica iraniana.
3: La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio, e spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
4: Prevost risponde ai giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo. L'ho già detto dall'inizio del pontificato, ribadisce, e siamo vicini all'anniversario.
3: Ho detto pace con voi.
4: Giovedì riceverà in udienza il segretario di Stato USA, Marco Rubio. C'è molto di cui parlare.
3: Spero un buon dialogo, con fiducia, con apertura, arrivare diciamo a comprenderci bene. Penso che i temi per cui viene non sono quelle di oggi. Vediamo.
4: Francesca Paltracca, GR1.
2: Droni di Kiev sulla Crimea occupata dai russi, almeno 5 morti. Gli ucraini hanno denunciato a loro volta 20 vittime nei raid di Mosca delle ultime ore. Da mezzanotte è scattata la tregua unilaterale decisa dall'Ucraina. In Italia oggi l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta della Procura di Pavia. I suoi legali hanno già annunciato che non risponderà ai PM. La strategia difensiva è quella di sottoporlo prima a una perizia di uno psicoterapeuta. Nelle stesse ore sarà sentito anche il fratello della vittima, Marco. Ieri è stato invece il turno delle cugine di Chiara, le gemelle Paola e Stefania Cappa. L'inviato.
5: Un tuffo indietro nell'estate del 2007, quando avevano 22 anni. È stata questo per le gemelle K la giornata del loro doppio interrogatorio. Secondo le loro testimonianze dell'epoca, in quei giorni si sarebbero riavvicinati alla cugina Chiara, scambiandosi anche confidenze. Gli inquirenti hanno voluto andare a fondo di queste, scandagliando i rapporti tra chi allora frequentava la villetta di Garlasco, incluso Andrea Sempio, che si avvarrà della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di questa mattina a Pavia. Il motivo è quello che i suoi legali hanno definito un quadro probatorio incompleto. Subito dopo di lui verrà sentito Marco Poggi, fratello di Chiara e amico di Sempio fin dalle scuole medie. In qualità di persona informata dei fatti, non potrà sottrarsi alle domande dei magistrati, che potrebbero chiedergli anche dei video intimi della sorella presenti sul PC che condivideva con lei, ma su cui giocava con gli amici. Un argomento scottante alla luce del convincimento degli inquirenti che il movente del delitto sia stata un'avanza sessuale di Sempio, respinta da Chiara. Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
2: Operazione antimafia a Corleone, in provincia di Palermo. Tre gli arresti, ma quelli che gli inquirenti ritengono essere i vertici della famiglia locale, tra loro anche il nipote di Totorina, Mario Grizzaffi, figlio di una sorella del boss. Il focolaio di antivirus che ha provocato 3 morti sulla nave da crociera ora ormeggiata al largo di Capo Verde. Allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla possibile trasmissione da uomo a uomo. L'ipotesi è che la prima infezione sia avvenuta all'esterno della nave e poi il virus si sarebbe diffuso a bordo. Intanto sono stati fatti scendere 2 passeggeri malati che saranno trasportati nei Paesi Bassi. Altri 3 saranno trasferiti con 2 aeroambulanze, mentre si cercano porti per sbarcare le circostanze.

0: 150 persone sulla nave. La Spagna ha dato disponibilità all'attracco alle isole Canarie per gestire l'emergenza sanitaria. L'Argentina è il paese da cui è partita. La crociera ha confermato 41 casi nel 2026. Calcio, Champions League, Arsenal in finale. Gunners, dopo il pareggio dell'andata, eliminano l'Atletico Madrid vincendo 1-0 in casa. Sfideranno la vincente tra Bayern Monaco e PSG in campo questa sera, con i francesi forti della vittoria per 5-4 all'andata. È tutto, buon ascolto.
1: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
2: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
1: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Cari figlioli, sento le vostre voci.
7: Il cantante, anzi il cantatore.
8: Sala, Solomina, la ragazza che
9: Radio 1 Sport.
10: Sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
11: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
12: Successo, storie e voci dal Novecento.

E allora Alessandro Rosi, che ci segue particolarmente contento nel consolto, in regia, e noi salutiamo, intanto ci incrociamo nella nostra vita quotidiana con Luca Bernardini, che è in regia, la regista, con Patrizia Cavalieri, che

Luciano Terranova e Claudio Urbani, buongiorno a tutti. 6 maggio 2026, mercoledì, luna calante, sole che sorge, Puccini, sole che sorge alle 5.57, quindi tra poco, sempre più vicino al nostro, alla messa in onda, la nostra messa in onda. E 5.57 tramonterà alle 20.11, vedete quanto arriva, alle 20.30, poi alle 21.30, eccetera, eccetera. Proverbio del giorno posizionato cortesemente qui da Patrizia Cavalieri, anche questo è un proverbio che ci lascia pensare. Nel mese di maggio fornisci di legna e di formaggio. Ma che se ne so, ma chissà che cosa vuol dire. Ma comunque vabbè, questa, ditecelo voi, successo @rai.it. Facciamo un po' di auguri, so che questa notte si sono sentiti Bernardini e il nostro agente Navana, si è sentito lui con George Clooney, mi raccomando domani Broccoli mi faccia gli auguri, auguri George Clooney, che è nato 6 maggio, poi voglio fare gli auguri a due persone, che sono due colleghe,

cantato con i quattro con il coro di Orlandi, ha partecipato nell'orchestra di Fantastico con Baudo, con Pippo, si è formata con Minoli, insomma è una giornalista di tipo rinascimentale, di quella che non è che mi fa so tutto della notizia, so soltanto la notizia e chi si è visto si è visto, quindi si guarda intorno e questo secondo me dovrebbe essere la chiave di chi fa informazioni. A questo punto possiamo anche cominciare con una mia passione.

avesse Marcel Amon, e io gli sono andato sulla voce. Marcel Amon, piccolino piccolino, atletico come pochi, se n'è andato qualche anno fa, è stato uno dei protagonisti di Studio 1 del 61, perché stiamo parlando del 1962, del 6 maggio 1962, quando imperversava questa canzone, una canzone

0: molto atletico Marcel Amont, però il 6 maggio del 1962 succede un fatto sostanziale per la storia del nostro paese. Viene eletto quarto presidente della Repubblica Italiana con 443 voti su 842, quindi maggioranza un po' scarsa, Antonio Segni, che giurerà l'11 maggio. È una pagina interessante questa. Facciamo una cosa, su Van Moncker, sulla Marcel Amont che canta, sentiamo la notizia, 6 maggio 1962.
1: Pochi minuti prima del termine della nona votazione e del nono scrutinio, il neo presidente della Repubblica, onorevole Segni, ha raggiunto Palazzo Chigi, dove è entrato nella sala della mitologia. È giunto alle 23:40 esatte ed ha atteso l'arrivo dei due presidenti della Camera e del Senato, Leone e Mezzagora, che gli hanno comunicato ufficialmente l'esito della nona votazione.
0: Allora, io lavoro con delle colleghe meravigliose e credo che sia chiara che la nuova ha scelto la notizia, ha scelto per... Ecco, lei non ha identificato il giornalista e si scrive sul codice voce di giornalista identificato. Credo che sia Sergio Zanni.

con la quale mi trovo veramente bene. Allora, che è successo? Viene eletto presidente, però c'era uno schieramento abbastanza preciso. I socialisti puntavano su Pertini, i comunisti puntavano su Terracini, il centro-sinistra su Saragat. Attenzione, Saragat non è Saragat, è Saragat, perché Saragat è di origine sarda. E Moro caldeggiava Segni perché Moro apriva, aveva aperto al centro-sinistra e però voleva garantire con un presidente come Antonio Segni, conservatore, voleva garantire, come dire, guarda, io apro a sinistra, però Presidente della Repubblica non è di centro-sinistra. Sono manovre politiche che sono sempre esistite nella storia della politica, nella storia del nostro paese. E di fatto andò così, ma non andò così di piano, perché naturalmente pensate che Segni arrivò in una delle elezioni a 4 voti di mancanza per diventare Presidente della Repubblica, cosa che poi appunto non successe. E praticamente la linea del partito venne contestata da quelli che erano i franchi tiratori, quindi nel chiuso dell'urna votavano un'altra cosa, le votavano per Saragat, annullavano direttamente la scheda. Quindi fu un'elezione turbolenta e caratterizzata da una forte polemica interna tutta nascosta e faceva parte delle liturgie politiche della Prima Repubblica. C'è da dire un'altra cosa, che poi venne eletto praticamente con il contributo essenziale, cioè i franchi tiratori vennero sconfitti perché Segni venne eletto con i voti del Movimento Sociale Italiano e dei monarchici, quindi con destra e estrema destra, se vogliamo dare le categorie politiche che ci possono far orientare. E Segni poi caratterizzò il suo settennato che non finì, perché lui nel 64, il 7 agosto del 1964, una trombosi che noi

0: messo da parte, diventò senatore a vita e venne proprio eletto in questa circostanza Saragat, cioè, come prima ci fu la supplenza di Merzagora, poi venne eletto Saragat. Leone era presidente della Camera, Merzagora del Senato. Cesare Merzagora, un vecchio democristiano, anche lui però indipendente, veniva dall'industria e sapeva suonare il violoncello, se non ricordo male. Questo può essere, posso sbagliare, ma vado totalmente a braccio e queste cose li sanno. Beh, che era successo? Era successo che lui il 14 luglio del 64, durante la crisi di governo, prima il 14 luglio, poi il 16 luglio del 64, prima riceve Rossi, cioè il capo di Stato Maggiore della Difesa, poi riceve il generale De Lorenzo, comandante generale dei Carabinieri, che è molto legato a Gronchi prima, per Gronchi che fava Enrico Mattei, molto legato a segni dopo, che agitava lo spettro della possibilità di un colpo di Stato portato dalle forze di sinistra, per cui c'era questo famoso piano solo, questo colpo di Stato che poteva andare in scena con la sola arma dei Carabinieri, piano solo. Ora tutto questo è una storia che fa parte del nostro paese, viene denunciata dagli Annusi, da Scalfari, sull'Espresso, il tintinnante sciabolo del 64, è storia passata e ci porta indietro di qualche decennio. Sentiamo a questo punto il giuramento di Antonio Segni l'11 di maggio del 1962.
1: Il giuramento che ho prestato è impegno in un compito che richiede l'assunzione di gravi responsabilità e doveri per interpretare i supremi interessi di tutta la comunità italiana e per difenderne i valori essenziali, compito che mi sgomenta e per adempiere il quale spero nella solidarietà e nel conforto

io credo che questa sia una delle canzoni più belle di Mauro Celentano, e c'è la risalita di Mogolde, il prete, e la presenta in una canzonissima nella quale bisogna presentare canzoni inedite, e questo è un successo, nata per me. Siamo nel 62, si ascoltava questo alla radio in domenica del 62, e abbiamo voluto aprire, in questa maniera, con una pagina politica, storica, proprio politica, abbastanza sostanziale per quello che riguarda la storia del nostro paese. Avete sentito l'accento di Segni, no? Sardo, parente di Cossiga, parente di Berlinguer, e quindi era praticamente una sorta di triunvirato di queste famiglie che poi hanno avuto sulle spalle il governo e comunque la rappresentanza del nostro paese. Nata per me, e con Nata per me chiedo al maestro Bernardino di cambiare.

0: Eh già, se tu andrai a San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. Pensa di avere dei fiori nei tuoi capelli. Eh beh, siamo nel 67, questo è l'inno dei figli dei fiori. Io vedo Alessandro Rosi particolarmente coinvolto, ma è un ragazzo. Io sto raccontando di quando ero ragazzo io, praticamente. E questa è una canzone che effettivamente è diventato un inno, lo Scott McKenzie. E siamo nel 67. Si parla sempre del 68, ma il 68 è stato preceduto, mi direte che è ovvietà, dal 67 e dal 66. E siamo in piena epoca dei Beatles, siamo in piena epoca di rivoluzione. Qualche anno prima Mary Quant porta la minigonna e la fa diventare un simbolo anche dell'emancipazione sessuale, della libertà sessuale, ma non solo, ma anche una comodità, perché la minigonna è certamente molto più comoda di una gonna molto più lunga. Ma c'erano dei fermenti incredibili in questi giovani del 1967, che il 67, il 66, al Bercher di Milano c'è la zanzara, quindi si parla di educazione sessuale a scuola. Insomma, si guarda verso un mondo diverso, un mondo di speranza, un mondo di cambiamento, un mondo di libertà, un mondo di prospettiva verde, ma non verde come la speranza, non verde come discorso di tipo politico. E non è un caso che in quel 1967, per la prima volta, prima giornata mondiale della comunicazione sociale, Paolo VI riceve gli attori, riceve i cantanti, i protagonisti dello spettacolo, dicendo voi siete portatori di comunicazione. E quindi bisogna ragionare ancora una volta sull'importanza che la Chiesa ha, perché la Chiesa da vicino non vede molto bene, da lontano vede benissimo. Che succede? Succede che a questo incontro Antonella Lualdi e Claudio Cardinale, insieme a Giulietta Masina, ma c'è tante Alida Valli, c'erano tante altre donne, si presentano con la minigonna, veletta nera e la minigonna. Oh, apriti cielo! Beh, apriti cielo, però sentiamo il Papa che cosa dice aprendo quella giornata.
1: Quanta gioia per noi questo incontro. Ancora prima di rivolgervi le due parole che abbiamo preparate per l'occasione, direi che il cuore trabocca un grande sentimento di comunicazione spirituale. Vorremmo con ciascuno di noi fermarci a colloquio e dire quanto siamo onorati della vostra presenza.
0: Nonostante la minigonna, era onorato della presenza di loro, e mentre Scott McKenzie guarda il cambiamento di questo 67, in Vaticano questo cambiamento si sente, si accorciano le distanze con l'accorciarsi delle gonne. Devo dire che ci fu una polemica incredibile, i conservatori, mamma mia, ma insomma, perché non le hanno fermate all'ingresso le guardie svizzere, non esiste? Invece no, il Papa Paolo VI, quante volte ho parlato di lui, Montini, Giovanni Battista Montini, nel suo silenzio, nel suo poco, nell'apparire sì, ma fino a un certo punto, è stato lungimirante in tutte le sue manifestazioni, tant'è che era accusato di essere di sinistra dal destra. E dalla sinistra è accusato di essere di destra, che vuole dire che lavorava bene, perché riusciva a capire. È il Papa che all'ONU batte poi, jamais la guerre, jamais la guerre, jamais la guerre, mai più la guerra, mai più la guerra, mai più la guerra, battendo i pugni sul tavolo metaforicamente. Claudio Cardinale, anni dopo, a Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, che sono i conduttori dei Lunatici, racconta questa virgolette disavventura, che disavventura non fu e non è stata. Sentiamo.
2: Ma è vero che Paolo VI la ricevette in udienza e lei si presentò con la minigonna?
3: È vero, e tutti i giornalisti dicono: come vai dal Papa con la minigonna? E dico: sono gli anni 60, la moda della minigonna. E lui mi ha accolto con molta, una cosa incredibile, mi ha detto: io sono il Papa, ma tu sei il cardinale, puoi fare quello che vuoi.

0: E questa è Claudia Cardinale che canta Topsy Pop, che era un film, e lei canta bene, bella voce, una bella presenza scenica, indimenticabile Jill McBain in Cerro Walter West, no? Indimenticabile Claudia Cardinale. Beh, chi è andato a svegliare Chiara Terranova stamane, eh?
1: Filippo Di Giacomo, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Sacerdote e giornalista, quanto era inedito per l'epoca l'incontro tra un papa e dei personaggi dello spettacolo?
2: Ma quel grido che Paolo VI lanciò in quell'occasione, noi abbiamo bisogno di voi, chiudeva una stagione molto conflittuale, iniziata all'epoca del neorealismo, quando un prete dominicano belga, Palermo Fillon, aveva fondato a Roma una università, si chiamava l'Apogeo, dove c'era la prima facoltà di comunicazione di cinema. Poi in realtà era prevalso una grossa democristiana contro questa apertura al nuovo. Quello era il richiamo, il ritorno a qualcosa dove nel mondo che si annunciava la Chiesa voleva e doveva essere

che, come si dice spesso tra i preti, la Chiesa vede malissimo da vicino ma benissimo da lontano. Poi non dimentichiamo neanche che c'era all'interno del mondo cattolico

0: delle altre persone che avevano intuito, compreso quello che poi sarebbe stato una grande rivoluzione multimediale.
1: Secondo lei era giustificato lo scandalo che suscitò l'abbigliamento, le gonne corte di Cardinale Rualdi?
0: Chi voleva scandalizzarsi si scandalizzava, chi vuole scandalizzarsi si scandalizza anche oggi. Io personalmente solamente ricordo che avesse queste notizie dovevo aspettare che in casa entrassero le riviste delle mie sorelle, che finivo su calchi per signore e signorine, quindi non ricordo assolutamente niente di strano.
1: Grazie Filippo Di Giacomo.
0: Grazie.

Ma sì, qualche parola in margine di tutto quello che ha detto anche il nostro amico Filippo Di Giacomo. La Chiesa Cattolica ha sempre mantenuto in chiara che prevede l'abbigliamento nei confronti del pontefice decoroso, che non è una censura, ma un linguaggio di rispetto. Entrare in un luogo sacro, oppure invitarsi al pontefice, richiede un abito che rifletta l'importanza. Eppure, ripensando a quel 1967, non si può sorridere con benevolenza immaginando lo smarrimento delle guardie svizzere.

resta il fatto che le polemiche si spensero presto, così come le reazioni sdegnate dei più conservatori, dimostrando ancora una volta quella capacità tutta ecclesiale di non farsi spaventare dal nuovo, ma di abbracciarlo lentamente, comprendendo che il cambiamento dei costumi,

0: divenire, dice la parola stessa, divenire, ovviamente, andare avanti. 6 maggio 2013, se ne va Giulio Andreotti. Per chi l'ho conosciuto è uomo di politico che ha avuto più incarichi, 7 volte presidente del Consiglio, 8 volte ministro della difesa, 5 volte ministro degli esteri. Beh, sentiamo dire di Giulio Andreotti nel 1980, intervistato da Dina Luce, il suono e la mente. Dina Luce è una delle voci più belle della radio.
1: Quando parlo con una persona come lei, così occupata, così piena di cose, mi chiedo sempre, ma la sera, in termini di computer, come fa a staccare i moduli, come fa a addormentarsi?
2: Leggendomi un po' di libro giallo. Era il regalo di Natale che io mi facevo mia madre, adesso lo fanno i figli, il settimanale di libri gialli, e questo veramente è un distacco
3: Rai,
2: con il quale uno
3: Radio
2: chiude,
3: uno Sport.
2: Quando si riesce a chiudere.
0: Vabbè, non voglio dire altro, voglio soltanto che il maestro Bernardini mi aiuti in studio a leggere una frase con il suo pianoforte. Bernardini, è una frase di Giulio Andreotti. Maestro, prego. Scrivere ogni sera, o meglio ogni notte, ciò che era accaduto durante il giorno non era per me un esercizio di vanità, ma un modo per mettere ordine nel caos e per non lasciare che i fatti venissero deformati dal tempo. E così è, e noi ci sentiamo domani, successo @rai.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sappalmieri. Resta alta la tensione nel Golfo Persico, ma Donald Trump annuncia a sorpresa lo stop dell'operazione per le navi a Hormuz. Obiettivo: favorire la diplomazia. Ma intanto, alla vigilia della visita in Vaticano di Marco Rubio, torna ad attaccare Leone XIV.
3: Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, così alla TV Salem News Channel il capo della Casa Bianca, che torna ad accusare il pontefice, in particolare sull'Iran. Ritiene che vada bene che Teheran abbia un'arma nucleare, ha detto Trump, parole pronunciate dopo che ad aprile aveva definito Prevost debole sul fronte della criminalità, pessimo in politica estera. Ma il nuovo affondo arriva anche alla vigilia della visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio, che domani sarà ricevuto da Leone in una missione che avrebbe anche l'obiettivo di ricucire le relazioni tra Washington e Santa Sede, anche se lo stesso Rubio minimizza, missione decisa da tempo, le parole di Trump fraintese. Questo mentre sull'Iran il presidente torna a spiazzare, annunciando a soli 2 giorni dal suo inizio la sospensione di Project Freedom, l'operazione americana per scortare le navi commerciali fuori dallo stretto di Hormuz. Un breve stop per vedere se riusciamo a finalizzare un accordo con l'Iran, ha spiegato Trump nelle stesse ore in cui, in Cina, è stato ricevuto il capo della diplomazia iraniana Araghchi. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E dopo il nuovo attacco di Trump al Papa, nella serata di ieri è arrivata la risposta di Leone XIV. Sentiamo.
4: La missione della Chiesa: predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
2: Altro scenario di guerra, quello russo-ucraino. Droni di Kiev sulla Crimea occupata dai russi, almeno 5 morti. A loro volta gli ucraini hanno denunciato 20 vittime nei raid di Mosca nelle ultime ore. E da mezzanotte è scattata la tregua unilaterale proclamata da Kiev. Stessa misura decisa dal Cremlino per dall'8 al 9 maggio, in concomitanza con le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista. Siamo alla cronaca, la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. È stato il giorno delle sorelle Stefania e Paola Capa, cugine di Chiara Poggi. Ascoltate in procura come persone informate sui fatti. Con le stesse modalità i magistrati sentiranno oggi il fratello della vittima, Marco. In programma anche l'interrogatorio dell'unico indagato, Andrea Sempio.
5: Nell'interrogatorio a Pavia, Andrea Sempio, indagato dalla procura per omicidio volontario aggravato, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Lui vorrebbe parlare, ma la difesa ha scelto la linea del silenzio, spiegano i suoi avvocati, vista la convocazione al buio con gli atti ancora secretati. Sono state invece sentite a Milano le gemelle K come testimoni senza avvocato. Per i magistrati, a uccidere Chiara Poggi è stato Andrea Sempio, allora 19enne, per un rifiuto dopo un approccio sessuale. Liborio Catagliotti, legale di Sempio, denuncia al tentativo di trasformare il proprio assistito in un mostro.
6: Che abbiamo conferito incarico a una psicologa affinché tratteggi la personalità di Andrea Sempio.
5: Fra le ipotesi della procura, quella che Sempio abbia visto nel luglio 2007 sul computer di Chiara un video intimo fra la vittima e il fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto. Anche su questo potrebbe essere sentito l'amico di Sempio, Marco Poggi, fratello della vittima, che sarà ascoltato come testimone per la terza volta in un anno nel nuovo filone di indagini. Per il GR1, Elena Scarrone.
2: Il caso della Grazia Nicole Minetti, sulla quale il Quirinale ha poi chiesto accertamenti al Ministero della Giustizia per sospette irregolarità dopo un'inchiesta giornalistica. Arrivate alla Procura Generale di Milano le prime carte dell'Interpol riguardo all'adozione da parte di Minetti e del compagno del bimbo uruguaiano con problemi gravi di salute. I magistrati dovranno stabilire se i presupposti per la Grazia siano fondati. Il focolaio di antivirus che ha provocato 3 morti sulla nave da crociera ormeggiata al largo di Capo Verde, fatti scendere 2 passeggeri malati che saranno trasferiti nei Paesi Bassi. Si valutano soluzioni e porti per le circa 150 persone a bordo. Sul contagio l'OMS ritiene che possa esserci stata una trasmissione da uomo a uomo. E siamo allo sport, calcio. L'Arsenal è la prima finalista della Champions League. Atletico Madrid ha battuto 1-0 a Londra nel ritorno della semifinale dopo l'1-1 dell'andata. Questa sera l'altra semifinale di ritorno, Bayern Monaco Paris Saint-Germain, si parte dal 5-4 dell'andata per i francesi. Tennis, al via gli internazionali al Foro Italico. Tra le donne subito fuori Bronzetti, Ruggeri e Trevisan. Oggi altre 7 azzurre in campo. Nel tabellone maschile i primi a scendere in campo saranno invece Arnaldi e Cecina. Sabato il probabile esordio di Sinner, mentre domani toccherà a Berrettini, che in conferenza stampa si è detto fiducioso. Sentiamolo.
0: A Cagliari mi sono sentito decisamente meglio, sono riuscito a tirare fuori l'energia che volevo tirare fuori e per questo adesso mi sento molto meglio. Poi sappiamo bene che è un torneo complicato per tanti motivi, c'è un affetto speciale, c'è una voglia di far bene speciale, quindi bisogna gestire un po' tutte queste cose qui, però io mi sento adesso competitivo.
2: 6:05, ci fermiamo qui, la linea Valle Edicola di Radio 1, prossimo giornale radio alle 7, buon ascolto.
1: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
7: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
8: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
9: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
10: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
11: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano M.
10: E che ancora ascolta i vinili.
12: Ma sei proprio un boomer.
10: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
11: Ma se non mi sei così male.
13: Ma chi arma la Branca Leone?
10: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
11: Ad oggi le cose cambiano.
14: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Domani alle 21:30, Rai 1.
15: Le 6:07, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. La crisi internazionale, Hormuz, il Papa e Trump, l'addio a Zanardi, la cronaca con Garlasco, sono questi i principali temi trattati sulle prime pagine dei quotidiani. Partiamo oggi dal Corriere della Sera. L'alto là del Papa a Trump, questo è il titolo d'apertura. Il tycoon Leone mette in pericolo i cattolici. La replica, chi mi critica dica la verità. Nuovo attacco della Casa Bianca al Pontefice, Tajani non condivisibile, Rubio domani in Vaticano. E poi di spalla Padova, la folla ai funerali, addio a Zanardi, il figlio, una vita meravigliosa di piccole cose. A centropagina Mattarella, l'appello con gli attori, il cinema e libertà va aiutato, al Quirinale l'incontro con i candidati per i Davide di Donatello. E poi sempre a centropagina la cronaca, Garlasco, il racconto delle gemelle K, il giorno di Sempio, il caso, i legali hanno collaborato. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Passiamo al Messaggero. Il Messaggero apre così: Trump, nuovo attacco al Papa. Il presidente USA mette a rischio i cattolici nel mondo. Leone, predico la pace e chi mi critica lo faccia con la verità. Gelo del governo, Tajani, noi siamo col pontefice e il tycoon minaccia ancora Teheran. La sfida alla vigilia della visita di Rubio a Roma. Un editoriale di Giuseppe Vegas, le due facce della guerra. E poi a centropagina la cronaca, Cran, errore, quelle fatture, non faremo pagare le cure, cercheremo una deroga agli accordi Unione Europea sulle spese sanitarie, intervista al presidente svizzero. E ancora la cronaca, Garlasco, la verità delle gemelle K, Sempio tace con i PM, le cugine ascoltate sui rapporti stretti, Chiara Andrea. Questa è la prima pagina del Messaggero. Siamo all'Avvenire. Predico il Vangelo, fra virgolette. Trump attacca il Papa, permette all'Iran di avere l'atomica, mette in pericolo i cattolici. Leone XIV replica, la Chiesa sempre contro le armi nucleari. Chi critica lo faccia nella verità. Nuovo affondo del presidente USA alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano. C'è un editoriale, le intuizioni della rinascita, la lezione del terremoto in Friuli. A centropagina Zanardi, speranza contagiosa. Padova, i migliaia ai funerali dell'atleta paralimpico. Don Pozza sapeva trovare sempre il bene. Siamo al Domani. Il Domani apre così: annuncio la pace, critichi pure. Leone XIV azzanna Donald Trump. Il tycoon torna ad attaccare il Papa, sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Sia Washington sia Teheran dicono di avere il controllo di Hormuz, missili dell'Iran sugli Emirati Arabi. Intervista ad Asaf Gavron, il conflitto iraniano è un fallimento anche per Israele. Un commento: basta inseguire il presidente, va ricostruito un nuovo ordine, le priorità della geopolitica, firmato da Gianfranco Pasquino. E in basso, così l'avvocata del bimbo diede l'ok a Minetti, la relazione della legale poi morta. Questo è quanto scrive il Domani in prima pagina. Il Foglio: Putin ha vari motivi per temere Zelensky, non soltanto i droni ucraini che possono arrivare sulla Piazza Rossa, ma anche l'immagine del presidente ucraino in Armenia e il segnale che Mosca non è mai stata tanto fragile. Cessate il fuoco e parole di Trump. Questo è quanto scrive il Foglio. Il Tempo. Il Tempo apre così: la palude italiana, l'avvertimento. E poi a centro pagina: Meloni verso il vertice con Rubio, Donald Vaticano, nuovo botta e risposta. E ancora a centro pagina: Trump, abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz, in Iran rischio nuova escalation. Questa la prima pagina del Tempo. Ricordiamo che più tardi avremo con noi il caporedattore centrale del Tempo, Tiziano Carmellini, per commentare le notizie di oggi sui quotidiani di oggi. Siamo al Libero. La fogna web, questo è l'apertura. Scandalo foto se false. Così infangano Giorgia, la denuncia del premier. Immagini di me in sottoveste create con l'intelligenza artificiale per screditarmi. Il sospetto su manovre dall'estero. Ci sono due commenti. Il rumore degli incoerenti: Trump contro Leone, la sinistra anticlero si riscopre papista, firmato da Fausto Carioti. E poi l'editoriale del direttore Sechi: il messaggio del Papa sulla bomba iraniana. A centropagina: italiana bloccata in Egitto, condannata per adulterio e le femministe tacciono. Un articolo firmato da Claudia Osmetti. E poi Minetti sotto tiro perfino per le cure al figlio in USA. Siamo al Giornale. Intervista esclusiva: io, imam di Francia e i partiti islamisti vogliono la Sharia, l'Italia è in pericolo. Il leader musulmano Kalgoumi: la sinistra cerca i loro voti ma i radicali minacciano la democrazia. E ancora, sempre in apertura, lo scontro: Trump Leone, nuova lite, mette a rischio i cattolici, chi mi critica dica la verità. E a centropagina: video hot e svolta sul movente, il giorno di Marco Poggi da IPM, ieri le gemelle K in caserma per 4 ore. Andiamo alla Verità. Buttati altri soldi nei film, ma è Giuli o Franceschini? Il ministro si straccia le vesti per il mancato finanziamento del documentario su Regeni, spara a zero sulle sue commissioni cinema, stanzia altri 20 milioni, 626 in totale, e annuncia una riforma d'intesa con il PD. Unione Europea ancora contro la Biennale, i visitatori corrono tutti al padiglione russo, la Meloni voleva dare un taglio alla mangiatoia invece. Puntini sospensivi. Questa è la prima pagina della Verità. Siamo al Fatto Quotidiano. Niente più indagini se hai un amico in Parlamento. Caso MPS, il PM chiede alle Camere l'ok per leggere i messaggi dell'ex del MEF. Parlava con 9 letti, in pericolo altre inchieste, da Del Mastro in giù. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano. Andiamo al Sole 24 Ore. Nel piano casa del governo entrano 53.000 immobili residenziali pubblici. E poi a centropagina: guerra e inflazione spingono l'IVA in 3 mesi più 2,2%, e iperammortamento, lo slalom dell'aiuto tra i controlli di spesa. Vediamo la Stampa. Papa Trump, alta tensione. Nuovo attacco alla vigilia del vertice con Rubio. Il pontefice non difende i cattolici. Prevost, dica la verità. Hormuz, droni contro cacciatorpedinieri americani. Il presidente, solo scaramucce. Exit, la tregua continua. Ci sono due commenti: la guerra santa del tycoon di Franco Garelli, e poi il retroscena altolà della premier sempre con Leone di Ilario Lombardo. E poi c'è un'intervista: Campbell, i populisti più forti di Starmer, di Marco Varvello. A centropagina: misteri d'Italia, giallo di Garlasco, sentite dai PM le gemelle K. E poi uno bianca, le confessioni di Roberto Savi. Andiamo a Repubblica. Trump alza lo scontro, il Papa predico la pace, questo è il titolo d'apertura. Il presidente, alla vigilia della visita di Rubio, Leone mette in pericolo i cattolici, il pontefice, se mi vuole criticare dica la verità, il segretario di Stato minimizza. C'è un commento, boicottare Canossa, così Donald avvisa il suo uomo, di Lucio Caracciolo. A centropagina, Sempio non risponderà ai PM, Garlasco, l'indagato oggi in procura, interrogate le sorelle K, anche qui, sempre a centropagina, ancora la cronaca, delitti 1 Bianca, Savi rivela in Rai, protetti dai servizi, protesta dei parenti. E in basso, viaggio nel padiglione russo, l'Europa scrive alla Biennale. E allora sfogliamo di questi giornali, siamo a pagina 2 di Repubblica. Trump attacca ancora il Papa, vuole l'atomica per l'Iran e mette in pericolo i cattolici. Questa è pagina 2 di Repubblica. Alla vigilia della visita dell'inviato USA a Roma, nuove bordate del tycoon contro il pontefice. Per lui è ok che il regime abbia la bomba, a rischio la sopravvivenza dei suoi fedeli. Ancora Repubblica a pagina 3. Prevost non cambia linea, mai sostenuto il nucleare, chi mi critica dica la verità, Parolin, Leone va avanti sulla sua strada di pace. Il Vaticano pronto a ricevere il segretario di Stato, ripeteremo le critiche. Andiamo avanti, a pagina 4, Meloni cerca la sponda di Rubio, una rete per contenere Donald, venerdì faccia a faccia, la Premier chiederà spiegazioni sull'ipotesi di disimpegno USA dalle basi in Italia, il segretario di Stato, Roma utile sul Libano, il governo difende il Papa. E allora sentiamo sia le parole di Trump sia quelle di Papa Leone.
12: Il Papa preferirebbe parlare del fatto che è giusto che l'Iran abbia un'arma nucleare. Non penso che sia molto positivo. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Lui pensa che sia giusto che l'Iran abbia un'arma nucleare.
13: Io ho già parlato dal primo momento di essere eletto e ormai siamo vicino all'anniversario. Ho detto pace con voi. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
16: Una situazione di preallerta, gli operatori ci dicono che fino a fine maggio problemi particolari non ce ne sono, però nel frattempo i prezzi del trasporto aereo sono cresciuti in maniera assolutamente importante. Mandiamo vacanze in prossimità, assicurazioni per le lunghe tratte.

0: Era la voce di Sciapo Zei, continuiamo con la lettura dei quotidiani, siamo a pagina 2 di Libero, il rumore degli incoerenti. Trump ancora contro Leone, mette a rischio i cattolici e la sinistra anticlericale adesso si scopre papista. Donald attacca, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. I progressisti pro-aborto e pro-LGBT insorgono, Schlein, il presidente USA è un bullo prepotente. Bonelli, il pontefice vuole la pace e il disarmo. Ancora Libero, a pagina 3, diplomazia al lavoro, il Papa replica al tycoon, porto la pace e il Vangelo, Meloni e Rubio per il dialogo, parla Prevost, chi mi critica lo faccia con la verità, la Chiesa è da sempre contro tutte le armi nucleari. Il sottosegretario di Stato minimizza le tensioni, oggi vertice a Palazzo Chigi sulle relazioni Roma-Washington. Siamo al Giornale, il Giornale a pagina 2, Trump, attacco bis al Papa, mette a rischio i cattolici, il tycoon, per lui accettabile l'atomica all'Iran e il pontefice, annuncia il Vangelo, chi vuole criticare lo faccia con verità. Ecco, questo è l'Avvenire a pagina 3, il Papa sul nuovo affondo di Trump, chi mi critica lo faccia con la verità. E poi a centropagina, siamo a pagina 3 di Avvenire, la partita diplomatica, il dossier Cuba nei colloqui tra USA e Vaticano. Ancora il Giornale a pagina 3, disappunto di Meloni ma evita le polemiche in vista dell'incontro di venerdì con Rubio. Si lavora a bilaterale con Trump a margine del G7, Tajani, il governo sostiene Leone. E poi in basso, qui Washington, un servizio di Marco Liconti, la missione del moderato Marco per ricucire con il pontefice, al centro dei colloqui la situazione in Iran, ma anche Cuba, terra d'origine del segretario di Stato. Andiamo alla Stampa, a pagina 3, tycoon sfasato, la strategia in curia, Rubio deve tentare di contenerlo, i cardinali condannano la cieca arroganza del presidente ma puntano sul segretario di Stato. Andiamo alla pagina successiva, pagina 4. Le torsioni di Meloni e l'ordine a Fratelli d'Italia, noi alleati degli USA e non di Donald. La Premier manda avanti Tajani, il governo sempre con il Papa. Messaggio a Rubio, noi leali e vincolati alle Camere. C'è in basso un'intervista a Maurizio Lupi, non si trascina il Papa nello scontro, è pericoloso sentirsi onnipotenti. Il leader di noi moderati, da Trump a parole stonate, cala nei sondaggi e cerca nemici esterni. Andiamo al Corriere della Sera, a pagina 3. Il retroscena, il richiamo a San Paolo e la replica a sorpresa, ma il Vaticano insiste sulla linea del dialogo. C'è un articolo firmato da Gianguido Vecchi. Ancora il Corriere della Sera, pagina 5. Rubio prova a mediare con il Papa, fraintese le parole del presidente, conferenza stampa prima della missione in Vaticano, l'Italia può aiutare il Libano. Andiamo alla pagina successiva, pagina 6, Corriere della Sera, la linea ferma concordata con i vice e Meloni stavolta, tra parentesi, non replica. La posizione verso la Casa Bianca condivisa con gli alleati, oggi il vertice con Tajani e Salvini. A centro pagina la denuncia, le foto false della Premier, lei pericoloso. E poi c'è un'analisi di Giuseppe Sarcina, subito 1.000 miliardi di dollari, così la NATO stima costi e scenari di una difesa senza le forze USA. Dal ridimensionamento al ritiro totale, le ipotesi in un rapporto britannico. Andiamo al Messaggero, le diplomazie in campo e Leone, chi mi critica lo faccia con la verità, questa è pagina 3 del Messaggero. Dopo il nuovo attacco del presidente USA, la risposta del pontefice da Castel Gandolfo, la missione della Chiesa è predicare la pace. Rubio, punto di domanda, spero in un buon dialogo. E in basso il retroscena Meloni, messaggio a Rubio, Italia alleata dell'America ma no agli eccessi di Donald. Sulla questione internazionale, ancora il Corriere della Sera, pagina 8. Teheran minaccia, USA, la tregua regge. Galibaf, abbiamo appena cominciato. Trump, vogliono un accordo. Washington cerca la sponda ONU. E in basso anche qui un retroscena firmato da Greta Privitera, gli americani impulsivi, gli iraniani rigidi esecutori degli ordini di Mojtaba. Così è fallito il negoziato. Il portavoce del Qatar, impariamo a convivere. Siamo a Repubblica, pagina 6. Le navi USA nello stretto sono pronte a colpire se Teheran non tratta. L'America vuole forzare l'intesa. Tra pochi giorni la guerra riparte. Araghchi a Pechino concorda la linea prima della visita del tycoon. Ancora su questi temi, La Stampa, pagina 6, Hormuz, conflitto congelato. Ancora attacchi iraniani agli Emirati, Teheran, Project Freedom e NATO morto. Exit, la tregua è in vigore, Trump al Congresso, Epic Fury è conclusa. Siamo ancora alla Stampa, pagina 7, l'autolesionismo USA nel pantano Iran è cortocircuito tra emotività e strategia. Il paradosso di Trump ha più a che fare con l'amigdala che con le relazioni internazionali. È un'analisi di Gabriele Segre. Sui costi, vediamo Repubblica, pagina 7, oleodotti, treni e canali, le nuove rotte del Golfo per bypassare Hormuz, dall'Arabia Saudita agli Emirati, la difficile corsa da girare il blocco proponendo vecchi progetti e altri corridoi. Anche qui caro energia, stiamo alla Stampa, pagina 10, caro energia, l'Italia paga di più, stangata da 2.000 euro a famiglia, il fondo monetario, i governi devono spendere meglio per aiutare poveri e settori in crisi. Preoccupa il rialzo dei prezzi di petrolio e gas, la Commissione chiede prudenza sui conti. Noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 6 maggio. Oggi al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse localmente a carattere temporalesco tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. Al sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su gran parte del centro. Stazionarie al sud e sulle isole, con valori decisamente gradevoli. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Uliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Re Mobilità. Sono le 6:28 minuti 42 secondi. In primo piano l'Autosole, dove il traffico è bloccato per un mezzo pesante intraversato sulla carreggiata tra Canenzano, Sesto Fiorentino e la variante direzione nord in direzione di Bologna. Si sono formati anche 8 chilometri di coda. Le altre notizie ci portano sulla 6, la Torino-Savona, anche qui un incidente in prossimità dello svincolo per Millesimo in direzione di Torino. Code a tratti per traffico intenso sulla 4 tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Torniamo in Autosole per segnalare un altro incidente tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna. A Roma, sulla diramazione Roma Sud, ci sono code per la viabilità esterna molto trafficata tra Torre Nova e il raccordo in direzione dell'anello cittadino. Sempre a Roma il traffico è congestionato sul tratto urbano della 24 tra Via Togliatti e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Infine prudenza per la nebbia che riduce la visibilità in Autosole tra Roncobilaccio e località Aglio. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6:30 minuti, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1, ancora un caro saluto a tutti voi da

Trump attacca il Papa, permette all'Iran di avere l'atomica, mette in pericolo i cattolici, Leone XIV replica, la Chiesa sempre contro le armi nucleari, chi critica lo faccia nella verità. Nuovo affondo del presidente USA alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano. Un commento, le intuizioni della rinascita, la lezione del terremoto in Friuli, a centro pagina Zanardi, speranza contagiosa, Padova in migliaia, i funerali dell'atleta paralimpico Don Pozza, sapeva trovare sempre il bene. Vediamo il Messaggero, Trump nuovo attacco al Papa, il presidente USA mette a rischio i cattolici nel mondo, Leone predico la pace e chi mi critica lo faccia con la verità, gelo del governo, Tajani, noi siamo col pontefice, e il tycoon minaccia ancora Teheran, la sfida alla vigilia della visita di Rubio a Roma. Un editoriale di Giuseppe Vegas, le due facce della verità, e poi a centro pagina la cronaca, Cran, errore quelle fatture, non faremo pagare le cure. Cercheremo una deroga agli accordi dell'Unione Europea sulle spese sanitarie. E ancora, Garlasco, le verità delle gemelle K, Sempio tace con IPM, le cugine ascoltate sui rapporti stretti, Chiara Andrea. Andiamo al giornale, il giornale apre così, Trump Leone nuova lite, mette a rischio i cattolici, chi mi critica dica la verità, lo scontro. E poi intervista esclusiva, io, imam di Francia, i partiti islamisti vogliono la Sharia, l'Italia è in pericolo. Il leader musulmano Kalbumi, la sinistra cerca i loro voti ma i radicali minacciano la democrazia. A centro pagina anche qui la cronaca, video otte svolta sul movente, il giorno di Marco Poggi da IPM, ieri le gemelle K in caserma per 4 ore. Siamo al Libero, titolo diverso questa volta, apertura diversa, la fogna web, scandalo foto osè false, così infangano Giorgia, la denuncia del premier, immagini di me in sottoveste create con l'intelligenza artificiale per screditarmi, il sospetto su manovre dall'estero. Il rumore degli incoerenti, questo è il titolo del primo dei due commenti, Trump contro Leone e la sinistra anticlero si riscopre papista, firmato da Fausto Carioti, poi l'editoriale del direttore Secchi, il messaggio del Papa sulla bomba iraniana. A centropagina la cronaca, italiana bloccata in Egitto, condannata per adulterio e le femministe tacciono, e poi Minetti sotto tiro perfino per le cure al figlio in USA. Siamo al Corriere della Sera. L'alto là del Papa a Trump, il tycoon, Leone mette in pericolo i cattolici, la replica, chi mi critica dica la verità. Nuovo attacco della Casa Bianca al pontefice, Tajani, non condivisibile, Rubio domani in Vaticano. A centropagina Mattarella, l'appello con gli attori, il cinema è libertà, va aiutato. Al Quirinale l'incontro con i candidati per i David di Donatello. E poi sempre a centropagina Garlasco, il racconto delle gemelle K, il giorno di Sempio, il caso, i legali hanno collaborato. E poi l'addio a Zanardi, il figlio una vita meravigliosa di piccole cose, Padova folla ai funerali. La Stampa, Papa Trump, alta tensione, nuovo attacco alla vigilia del vertice con Rubio, il pontefice, non difende i cattolici, Prevost, dica la verità. Hormuz, droni, contro caccia torpedinieri americani, il presidente, solo scaramucce, exit, la tregua continua. Ci sono due commenti, la guerra santa del tycoon e poi alto là della premier, sempre con Leone. Poi c'è un'intervista a Campbell, i populisti più forti di Starmer, di Marco Barbello. A centropagina Misteri d'Italia, giallo di Garlasco, sentite dai PM le gemelle K, e poi uno bianca, le confessioni di Roberto Savi. Chiudiamo con Repubblica, Trump alza lo scontro, il Papa, predico la pace, il presidente alla vigilia della visita di Rubio, Leone mette in pericolo i cattolici, il pontefice se mi vuole criticare dica la verità, il segretario di Stato minimizza, c'è un commento di Lucio Caracciolo, boicottare Canossa, così Donald avvisa il suo uomo. A centropagina la cronaca, Sempio non risponderà ai PM, Garlasco l'indagato oggi in procura, interrogate le sorelle K, e poi delitti, uno bianca, Savi rivela in Rai, protetti dai servizi, protesta dei parenti. In basso, viaggio nel padiglione russo, l'Europa scrive alla Biennale. E noi ci fermiamo ancora per

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora e ancora.

da qualcosa che mi blocca, non riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi. Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte.

0: voce di Alex Britti e noi diamo il buongiorno a Tiziano Carmellini, caporedattore centrale del Tempo, storico quotidiano di Roma. Ciao Tiziano, benvenuto.
1: Buongiorno. Buongiorno Massimo, buona giornata a tutti.
0: Eccoci qua. Allora, partiamo dalla crisi internazionale, Tiziano. Partiamo dal titolone di Repubblica. Trump alza lo scontro, il Papa predico la pace, il Presidente alla vigilia della visita di Rubio, Leone mette in pericolo i cattolici. Il pontefice, se mi vuole criticare dica la verità, il segretario di Stato minimizza. Che cosa sta accadendo e soprattutto come evolverà questa situazione secondo te?
1: Ma diciamo probabilmente quella che Trump aveva immaginato come una guerra lampo, mi sembra evidente, ormai sotto gli occhi di tutti, non sarà affatto una guerra lampo, anzi una guerra di logoramento, no? Tra un presidente che pensava di poter risolvere una cosa che dura da anni, ormai incancrenita, storica, come quella appunto del petrolio, della presenza dei paesi canaglia, diciamo, no? E quella che in realtà poi si scontra con la realtà di un meccanismo per il quale il 20% del petrolio passa per lì, quindi se si blocca quel meccanismo lì ovviamente si innesca tutta una serie di reazioni a catena, il rincaro dei prezzi. Lo scontro col Papa, pensavamo che fosse stato un brutto sogno la prima volta e che Trump invece ci è ricaduto. Il fatto che mandi Rubio, che sarà domani a Roma, a questo incontro, spero sia un segnale, diciamo, di riavvicinamento. Insomma, Rubio mi sembra il più adulto degli uomini dell'amministrazione Trump, insomma uno che verrà a Roma non certo per litigare, no? Certo. Sembra chiaro.
0: Tiziano, siamo a pagina 10 della Stampa, cerchiamo di capire a proposito di conti come questa situazione può influire sui nostri portafogli. Caro energia, l'Italia paga di più. Stangata da 2.000 euro a famiglia il Fondo Monetario. I governi devono spendere meglio per aiutare poveri e settori in crisi. Preoccupa il rialzo dei prezzi di petrolio e gas. La Commissione chiede prudenza sui conti. Insomma, avremo qualche difficoltà o no, secondo te?
1: Beh, li abbiamo già di fatto. Adesso l'intervento che è stato fatto sulle accise è chiaramente un palliativo. È chiaro che dipenderà da quanto durerà questo blocco, è evidente, no? Ma anche se dovesse sbloccarsi domani, i tempi per riattivare la macchina, per rimettere, diciamo, in linea l'arrivo del petrolio, la distribuzione, chiaramente si allungheranno. Quindi secondo me andremo sicuramente incontro a una, anche se in questo momento, diciamo, non c'è una recessione, andremo sicuramente incontro a un periodo nel quale bisognerà fare dei conti. È chiaro che lì gli interventi dei governi, dell'Italia, insomma nazionale, forse la UE in blocco dovrebbe muoversi in questa direzione. Ma lo stesso America, no? Che diciamo di fatto non ha mai sofferto dei rimbalzi di questo tipo di crisi. Adesso in America il carburante è raddoppiato. Anche, diciamo, l'approvazione del popolo MAGA rispetto a Trump su questa guerra comincia a calare, no? I sondaggi sono abbastanza chiari in questo senso.
0: Cambiamo argomento, siamo a pagina 9 di Avvenire. In migliaia per salutare Zanardi, la sua speranza ci ha ispirati. Questa è pagina 9 di Avvenire. Andiamo al Messaggero, a pagina 13. Alex all'infinito, in 2000 Padova per i funerali di Zanardi, la sua handbike davanti all'altare, tra i presenti alla cerimonia anche Malagò con Beve Dio, siamo troppo tristi. L'omelia di Don Pozza, la morte si è presa il tuo corpo nella bagna, in chiesa anche a Bodi e Alberto Tomba. La commozione del figlio, auguro a tutti di trovare il sorriso nelle piccole cose. Questa è pagina 13 del Messaggero. Tiziano Carmellini, senti, ascolta con noi proprio le parole di Don Pozza, ascoltiamo.
2: Ha corso tantissimo Alex, ma non l'ha mai fatto come un pugile che batte l'aria. Ha corso

0: il problema è se fuori di sé oppure no.
1: Una vita meravigliosa, come ha detto il figlio, e altrettanto meraviglioso Tiziano Carmellini è questo straordinario effetto intorno alla figura di Zanardi. Che dici?
2: Credo che il popolo in queste cose è le chiavi di tutto. Io un personaggio fantastico, tra l'altro ho conosciuto personalmente, una persona meravigliosa, e tutto l'affetto che ha ricevuto non solo dalle autorità, no, in questi casi c'è sempre, diciamo, una sorta di passerella, le persone, ma il popolo, la gente, il popolo del mondo del paralimpico, che è una realtà sportiva molto spesso troppo meno in vista rispetto ai campioni che vanno a vincere gli ori. Cioè lui è stato un uomo che è riuscito a rialzarsi più volte, cioè che era stimolo per tutti, è una persona veramente difficile parlarne male. E l'affetto che ha ricevuto in questo, diciamo, l'ultimo saluto è stato veramente la conferma di questo, no? Dovunque, persone di ogni fascia d'età, ceto, no? I VIP, ma solamente c'è, cioè, una gente comune, insomma. Quando vedi così tante persone e così tanto affetto, vuol dire che, insomma, la persona che lascia sicuramente un segno, ma non solo nello sport, anche nella vita.
1: Pagina 6 di Libero, ancora un altro tema, la storia di Nessy Guerra, adultera, ovviamente fra virgolette, bloccata in Egitto. Le femministe, punto di domanda, se ne fregano. Condannata per un presunto tradimento, vive nascosta con la bimba di 3 anni. L'ex marito vuole la figlia con sé. Dove sono Zaki e le attiviste per i diritti civili? Si chiede Libero. Tiziano.
2: Ma diciamo, qui parliamo di diritti civili in un paese che già purtroppo noi come Italia ci siamo passati, no? Viene alla mente il caso Regeni, seppur chiaramente con un altro taglio, altri episodi. Qui è una donna che è semplicemente con la mia, si voleva separare, voleva tornare al suo paese con la figlia, il marito che si è messo di traverso in un meccanismo tale per il quale basta una denuncia all'adulterio, una donna diventa capo espiatorio, non ha i stessi diritti, e quindi questa donna, questa povera Guerra, è nascosta con la bambina e non riesce a trovare un... So che in questi giorni si sta intervenendo la Farnesina per trovare una soluzione, ma anche in passato abbiamo visto che l'Egitto davanti ci fa una faccia e poi diamo un altro, no? Ripeto, il caso Regeni è una grande dimostrazione in questo senso. La situazione è molto complicata quando vai in questi paesi, molto complicata.
1: Ti preoccupa l'intelligenza artificiale? Parlo ovviamente di questa storiaccia. Libero, per esempio, titola "Scandalo foto e false, così infangano Giorgia", la denuncia del premier, immagini di me in sottoveste create con l'intelligenza artificiale per screditarmi, il sospetto su manovre dall'estero, insomma, che ne pensi?
2: Sì, mi preoccupa proprio il meccanismo di vita quotidiana di tutti noi, perché poi delle volte hanno raggiunto un livello tale per il quale è veramente impercettibile la realtà dal montaggio. Ma chiaro, lettura politica a parte, e poi chiaramente se lo fai con la premier una cosa, se lo fai con me e con te un'altra, no? Però ci sono tantissimi episodi, tantissime cose che tu vedi delle volte che non capisci, non riesci ad avere veramente la percezione se è una cosa reale o se è una cosa montata. Secondo me su questa cosa se ne è parlato più volte, so che anche l'Europa ha fatto gli interventi, anche il nostro paese, bisognerebbe dare delle regole chiare, altrimenti veramente rischia diventa difficile capire cosa è vero e cosa è finto. Ma veramente ci sono alcuni video che sono impressionanti.
1: C'è tanta cronaca sui giornali di oggi, il Corriere della Sera per esempio a pagina 15, Minetti all'adozione, un'indagine interna nell'istituto in Uruguay, gli accertamenti dell'INAU dureranno settimane, poi c'è il caso di Roberto Savi, Uno Bianca, La mia verità, dietro ai delitti della banda c'erano i servizi segreti, dal carcere di Milano Bollate l'ex poliziotto parla per la prima volta, per 7 anni non ci hanno presi perché eravamo protetti, così ha detto, però il caso, i fari sono puntati ovviamente su Garlasco, la scelta di Sempio, e leggo Repubblica, pagina 12, non rispondo prima gli atti in procura il fratello di Chiara. Che ne pensi di questa storia di Garlasco?
2: Pensavo di aver messo scritto la parola fine, in realtà con questo nuovo capitolo si riapre tutto. Io ho solamente, cioè, non sono né colpevolista né soggettista, non sono stato neanche con Stasi. Certo. La paura è che si rischia di innescare uno Stasi 2. Perché adesso chiaramente bisogna andare a leggere le carte, il motivo per il quale secondo me oggi, domani, Sempio andrà da PM e non parlerà, per capire cosa c'è in queste carte. È chiaro che
1: siamo in chiusura, sì.
2: I capi di imputazione sono talmente chiari che qualcosa che evidentemente i PM in mano hanno, però da come la leggiamo è ancora abbastanza complicata. So che ieri hanno fatto questo lungo interrogatorio di due gemelle K, no? Che sembrava
1: addirittura
2: non mi sembra che avesse raggiunto grandi cose.
1: Grazie Tiziano Carmellini, caporedattore centrale del Tempo. Si chiude qui l'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Emanuele Di Cavio, in regia Mauro Convertito. Noi ci risentiamo come sempre domani.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana.
3: Lupus in Fabula, i libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
5: San Benedica, che significa quello che significa. Il saluto, tutto di augurio, di cose tutte buone, tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il punto di oggi.
6: Ma perché l'altro giorno alle prove del balletto hai fatto finta di non riconoscermi?
7: Sapessi come là dentro sono pettegole e maligne. Se ti salutavo cominciavano a domandarmi dove ti avevo conosciuto, per come, per cosa.
6: Ma almeno un sorriso, un segno.
7: No, è stato meglio così.
6: E perché quella tua compagna ti ha chiamato Mazza?
7: Ma che significa? In teatro quasi tutti ci facciamo chiamare con un altro nome. Ma come fa uno come te ad andare in giro con una trappola simile?
6: Per città è ancora la più comoda.
7: Non sai vivere, anche quei vestiti. Sempre uguali, sempre così scure.
6: Forse è perché non te ne intendi.
7: Io so soltanto che sembri un funerale. Hai una bella figura, puoi vestirti anche un po' meglio. Cambiare ogni tanto non fa male a nessuno.
5: Il libro di oggi è Un amore, un romanzo di Dino Buzzati. E abbiamo appena ascoltato le parole di Antonio Dorigo, con la voce di Rossano Brazzi, e poi anche quella di lei, Laide, interpretata da Agnese Spack, nella versione cinematografica del 1965 di Gianni Vernuccio. Antonio Dorigo, scenografo affermato, è un colto cinquantenne ben inserito nella vita culturale milanese. Laide è giovane, sfacciata, bugiarda, aggressiva e imprevedibile. Una coppia male assortita, potremmo dire, eppure uniti da un legame malato e indissolubile. Tanto brillante sul lavoro quanto impacciato con le donne, Antonio Dorigo frequenta abitualmente la casa d'appuntamenti della signora Ermelina, dove lì gli basta pagare per non avere complicazioni sentimentali. Un giorno, appunto, incontra una nuova ragazza, Laide. Non è particolarmente bella, ma Laide ha la sfrontatezza della gioventù e lo tratta quasi con sufficienza. E quello per Antonio non è un incontro come tanti. La volta dopo, infatti, chiede proprio di Laide e cerca di sapere qualcosa in più di lei. In quanto al cognome, poi, non ci fu assolutamente il verso di saperlo. Tanto non ci possiamo vedere lo stesso. Ma hai paura di cosa? Niente, io sono fatta così. Meno cose si fa sapere, meglio è. Non ti fidi allora. Cosa significa? Il mio nome non lo faccio sapere a nessuno. Il numero di telefono me lo potrai dare almeno. Quello fin-

ed è un'altra umiliazione. Eppure ad Antonio non basta. Antonio, così nel tratto che ne fa Buzzati, dovrà subire ancora e ancora prima di toccare davvero.

0: l'idea dell'amore. Questo è il libro, questo è il punto e questa è la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto un amore di Pino Buzzati, perché quell'idea dell'amore come l'utopia serve solo a sfidare il vuoto. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, di regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Marco Pacifico e da Roma Serena Mancarelli. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Stati Uniti e Iran, grandi progressi verso un accordo, afferma Trump, che sospende Project Freedom, altro attacco a Papa Leone che ribadisce annuncio solo il Vangelo e la pace. La nuova inchiesta su Garlasco, l'unico indagato Andrea Sempio oggi davanti ai PM, i suoi legali confermano non risponderà, sarà ascoltato anche il fratello di Chiara, ieri sentite le cugine. In migliaia commossi dentro e fuori la chiesa, la sua handbike ai piedi dell'altare a Padova, l'ultimo saluto da Alex Zanardi, Don Pozza nell'omelia, la sua anima è già in corsia di sorpasso. Calcio Champions League, l'Arsenal è la prima finalista, Atletico Madrid è battuto 1-0 nella semifinale di ritorno, stasera Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, tennis internazionale al via al Foro Italico. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Iran e Stati Uniti dunque in primo piano. Donald Trump annuncia a sorpresa lo stop dell'operazione per i mercantili bloccati nel Golfo Persico. Obiettivo: favorire la diplomazia in un momento particolarmente delicato. Delicato anche per i rapporti tra Casa Bianca e Santa Sede, perché ieri c'è stata una nuova bordata di Trump a Leone XIV.
3: Al Papa va bene se l'Iran allarma nucleare e con questo mette in pericolo molti cattolici e molte persone. È in un'intervista con la TV conservatrice Salem News Channel che Donald Trump lancia il suo ultimo affondo a Prevost dopo quello di aprile e alla vigilia della visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio, che domani sarà ricevuto da Leone. Missione per contenere i danni dopo settimane di bufera tra Washington e Santa Sede, secondo vari osservatori, anche se Rubio minimizza. Era in calendario da tempo, le parole di Trump fraintese. Quanto alla situazione con l'Iran, il presidente americano torna a spiazzare, annunciando a soli due giorni dal suo inizio la sospensione di Project Freedom, l'operazione per scortare le navi commerciali fuori dallo stretto di Hormuz. Un breve stop concordato con Teheran per vedere se riusciamo a finalizzare un accordo, ha spiegato Trump. Le sue speranze sono rivolte anche a Pechino, che come principale acquirente di greggio iraniano potrebbe aver chiesto a Teheran di ammorbidire le sue posizioni, ricevendo oggi il ministro degli esteri Araghchi, Valerio Fraschetti, GR1.
2: E lasciando Castel Gandolfo, Leone XIV ha risposto al presidente degli Stati Uniti. Sentiamo cosa ha detto.
4: Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità.
5: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Chiara e forte la risposta di Leone XIV dopo il nuovo attacco del presidente Trump, che ha accusato il pontefice di essere favorevole all'atomica iraniana.
4: La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio e spero semplicemente essere ascoltato per i valori della parola di Dio.
5: Prevost risponde ai giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo. L'ho già detto dall'inizio del pontificato, ribadisce, e siamo vicini all'anniversario.
4: Dal primo momento di essere eletto ho detto pace con voi.
5: Le nuove critiche di Trump arrivano a due giorni dalla visita del segretario di Stato USA Marco Rubio in Vaticano.
4: Spero un buon dialogo, con fiducia, con apertura, arrivare diciamo a comprenderci bene. Penso che i temi per cui viene non sono quelli di oggi. Vediamo.
5: Domani ci sarà molto di cui parlare. Francesca Paltracca, GR1.
2: Molto di cui parlare anche sulla guerra tra Russia e Ucraina, altro fronte di destabilizzazione internazionale, attacchi incrociati nelle ultime ore, nonostante la tregua annunciata separatamente dalle due parti.
6: Anche sulla tregua tra Kiev e Mosca è muro contro muro, quella unilaterale di Kiev già in vigore dalla mezzanotte, mentre la Russia ha annunciato a sua volta un cessate il fuoco temporaneo di due giorni in occasione delle celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista del 9 maggio, con la parata che avrà luogo senza sfarzo. Intanto però, proprio a ridosso degli annunci di cessate il fuoco, le ostilità reciproche sono aumentate di intensità. Almeno 25 morti in Ucraina negli ultimi attacchi condotti ieri, 12 nella zona di Zaporizhia, centrata un'officina meccanica, e alcuni condomini nel mirino dei russi anche Kramatorsk e Dnipro. E secondo Kiev alcune incursioni su Zaporizhia sono avvenute mentre veniva annunciato il cessate il fuoco da parte ucraina. Risponderemo a qualunque violazione della tregua, ha affermato Zelensky. Nel frattempo in Russia 5 morti dopo le incursioni di droni ucraini sulla Crimea. Ieri sera, poco prima del cessate il fuoco di Kiev, i velivoli senza pilota ucraini hanno cercato di colpire il territorio russo in profondità. Il Ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato di averne intercettati 300, lanciati su diverse regioni del paese. Claudia Stamarra, GR1.
2: E allora fin qui gli scenari di guerra, ci sono poi le ricadute economiche, la crisi energetica. Il ministro dell'economia Giorgetti dall'Ecofin a Bruxelles chiede la flessibilità concessa per il riarmo anche per contenere le quotazioni di petrolio e gas, prezzi che si abbatteranno sui conti di famiglie e imprese, avverte il Fondo Monetario Internazionale.
0: Lo shock dell'energia scava nei conti dei cittadini europei, in particolare in quelli degli italiani. Il Fondo Monetario Internazionale ne misura l'impatto. Nel nostro paese ogni famiglia pagherà per spesa, bollette e carburanti 450 euro in più nello scenario base, 2270 in quello più grave. Numeri che spingono il ministro dell'economia Giorgetti a chiedere all'Europa lo scorporo delle spese per l'energia dal conto del deficit, come è stato già deciso per la difesa.
7: Siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Mi auguro che su questa consapevolezza si crei una condivisione a livello europeo.
0: Dall'altra parte del tavolo il commissario UE all'economia Dombrovskis mantiene la linea della prudenza. Piuttosto che riaprire la porta ai sussidi generalizzati, ha detto, meglio puntare su misure temporanee e mirate, utilizzando la flessibilità già prevista. Gelsomina Testa, GR1.
2: Crisi causata dalla chiusura dello stretto di Hormuz, che sarà anche tra i temi in agenda nel vertice di maggioranza di oggi alle 12 a Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini parleranno pure dei rapporti con gli Stati Uniti in vista dell'incontro di venerdì, l'abbiamo sentito, con il segretario di Stato Marco Rubio. Sul tavolo infine anche il capitolo nomine, con particolare riferimento a Consob e Antitrust. Ma torniamo a parlare degli attacchi di Trump al Papa, perché ne discute anche la politica.
8: Sostengo ogni parola e azione di Leone. Antonio Tajani non lascia spazio a interpretazioni sulle parole di Trump. Una condanna arriva con toni più sfumati anche da Matteo Salvini.
9: Siamo e rimarremo amici e alleati degli Stati Uniti d'America. Sicuramente attaccare il Santo Padre non serve a nulla e non risolve nessun problema.
8: Il segretario leghista è più duro con l'Europa, definita inadatta per il no a nuovo deficit. Posizione non condivisa dagli azzurri, mentre entrambi i partiti si schierano con Fratelli d'Italia nel sostenere i provvedimenti su casa, lavoro e salari. Misure di mera propaganda per le opposizioni. Si limitano a spostare i fondi da una legge all'altra, denunciano i 5 Stelle, mentre rimane, aggiunge AWS, la subalternità su gas e riarmo ai diktat di Trump. Angelo Bonelli.
10: Chi è il nemico? Chi vuole la pace e il disarmo nel mondo? O chi invece sta esportando la guerra in tutte le parti del mondo, creando una recessione economica e la povertà?
8: Il presidente americano, per Elie Schlein, è un bullo prepotente, ma a pagare la subalternità del nostro governo sono gli italiani, i cui salari, conclude, continuano a perdere potere d'acquisto. Lucio Bondi, GR1.
2: La cronaca ora con il delitto di Garlasco. Oggi di fronte agli inquirenti di Pavia l'unico indagato, Andrea Sempio, sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello di Chiara, come persona informata sui fatti. Con la stessa modalità ieri sentite le gemelle K, l'inviato.
11: Le due sorelle non indagate hanno reso sommarie informazioni testimoniali, recita così il comunicato dei loro avvocati. Pare certo che gli investigatori abbiano voluto ricostruire i rapporti all'interno del gruppo di ragazzi che allora frequentava Casa Poggi, soprattutto quelli tra Chiara e Andrea Sempio. Le gemelle K tuttavia finora hanno sempre detto di non avere mai frequentato l'attuale indagato. Potrebbe poi essere stato toccato il tema delicato dei video intimi presenti sul PC della 26enne uccisa. Le cugine ne erano venute a sapere? Domande sospese che questa mattina potrebbero essere poste anche a Marco Poggi, fratello di Chiara, che sarà ascoltato in contemporanea all'amico Andrea Sempio, oggi nella posizione di indagato, con la procura di Pavia sempre più convinta della sua colpevolezza. Sempio, su consiglio dei suoi legali, non risponderà alle domande dei magistrati, in attesa che questi scoprano le carte in loro possesso. Marco Poggi, al contrario, in qualità di persona informata sui fatti, sarà obbligato a rispondere e a dire la verità. Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
2: Blitz antimafia dei carabinieri a Corleone, in provincia di Palermo. Tre persone arrestate, accusate di essere a capo del ricostituito mandamento mafioso di cui Totò Riina e Bernardo Provenzaro furono i boss. In manette Mario Grizzaffi, 60 anni, nipote di Riina. L'indagine, condotta dal 2017 al 2023, ha ricostruito episodi di intimidazione tipici, secondo gli investigatori, di una mafia rurale ancora operativa. L'ultimo saluto da Alex Zanardi. Migliaia, trasportivi, amici, gente comune hanno partecipato ieri ai funerali nella Basilica di Santa Giustina a Padova e all'esterno, malgrado la pioggia. Tra i presenti una commossa Bebevio e il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, oltre a numerosi esponenti delle istituzioni e campioni di varie discipline come Alberto Tomba e Cristian Ghedina. La morte si è presa il corpo di Alex, ma l'anima le è sfuggita in corsia di sorpasso, ha detto nell'omelia Don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova e amico personale di Zanardi. Ascoltiamo alcune voci raccolte all'esterno della Basilica.
12: Non potevo mancare.
13: Ci lascia innanzitutto un messaggio grande, la costanza che aveva.
12: Tanto coraggio, tanta forza, tanta anche visione di futuro in un certo senso, no?
14: So che ha aiutato tante persone.
13: Ero affezionato a lui come corridore e apprezzavo molto il carattere dell'uomo.
15: Un esempio di capacità di reagire alle difficoltà.
16: Un uomo di fede e quindi ne ha fatto un dono la sua vita con tutti i problemi e con tutte le sue sofferenze.
17: Come uomo è stato grande.
2: Il focolaio di antivirus che ha provocato 3 morti sulla nave da crociera ormeggiata a largo di Capoverde. 2 passeggeri malati saranno trasferiti per cure nei Paesi Bassi. Si valutano soluzioni per le altre 150 persone a bordo. Sul contagio l'OMS ipotizza una trasmissione da uomo a uomo e che la prima infezione sia stata contratta all'esterno dell'imbarcazione da una coppia olandese, le prime vittime dell'antivirus che aveva viaggiato in Sud America. Ascoltiamo il virologo Fabrizio Pregliasco.
18: Parliamo intanto di un focolaio limitato, è stata considerata la possibilità, ed è qui la preoccupazione ancora da confermare, di un passaggio interumano di un virus, d'antivirus, che in genere, salvo rari casi, si trasmette attraverso il contatto per inalazione o contatto diretto con feci, urine di roditori infetti. Patologia che a volte è banale, in altri casi, come purtroppo nelle persone un po' più anziane decedute, con forme di insufficienza respiratoria grave.
2: Il 6 maggio di 50 anni fa il terremoto che devastò il Friuli. Oggi in quelli che furono i luoghi del disastro le commemorazioni ufficiali con il presidente Mattarella e la premier Meloni. Sotto le macerie morirono quasi 1000 persone, oltre 45.000 furono sfollate.
19: Alle 21 del 6 maggio 1976, un ragazzo di Udine, Mario Garlatti, stava registrando su un audiocassetta un disco dei Pink Floyd. In questi istanti, in una vasta area tra Udine e Pordenone, 45 comuni venivano rasi al suolo, 990 morti e macerie, ovunque macerie. Tanto dolore, tanto coraggio. L'8 giugno, su Paese Sera, Gianni Rodari scriveva «Non si vede più nessuno piangere il secondo giorno dopo il terremoto». Perché i friulani sono gente che saluta con mandi, come a dire «Mi raccomando, per il tuo bene, che è anche quello di tutti, e allora via a rimboccarsi le maniche». E in 10 anni ritirarono su tutto una ricostruzione basata sull'autonomia dei comuni, passata alla storia come modello Friuli.
20: Oggi, dopo 10 anni trascorsi, diciamo che ce l'abbiamo fatta.
19: Donatella Gori, GR1.
2: E siamo allo sport, Champions League Calcio e l'Arsenal, la prima finalista.
21: Basta un gol di Saka all'Arsenal per tornare, 20 anni dopo l'ultima volta, in finale di Champions. Dopo l'1-1 dell'andata, una zampata dell'attaccante londinese su una respinta corta di Oblak spalanca ai Gunners le porte di Budapest, mentre Simeone si ferma un passo dall'atto finale. E stasera l'altra semifinale di ritorno. A Monaco di Baviera il Bayern ospita il Paris Saint-Germain per cercare di ribaltare il clamoroso 5-4 con cui i parigini si sono imposti all'andata. L'Arsenal si godrà la partita sul divano, con il biglietto per la finale ben saldo in mano. Intanto in Italia nel primo pomeriggio nuovo momento importante sulla strada che porterà all'elezione del nuovo presidente della Federcalcio. La Lega di Serie B incontrerà i due candidati, Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Tennis, al via gli internazionali al Foro Italico. Tra le donne, ieri subito fuori Bronzetti, Ruggeri e Trevisan. Oggi altre 7 azzurre in campo. Nel tabellone maschile i primi a scendere sulla terra rossa romana saranno invece Arnaldi, che nel primo pomeriggio sfida lo spagnolo Munar, e il 19enne Federico Cina, che nella sessione serale se la vedrà contro il belga Blocks. Luca Cesaretti, GR1.
2: E chiudiamo con la musica. Prosegue domani sera a Bari e il 9 maggio a Eboli, in provincia di Salerno, il tour di Elisa nei Palasport. Cagliari, tappa romana per la cantante che ha ripercorso quasi 30 anni di successi. Era il 97, infatti, quando uscì il suo album d'esordio Pipes and Flowers, che conteneva Labyrinth, uno dei brani più acclamati della serata. Nella scaletta di questo tour anche l'inedito Amore è, che farà parte del suo nuovo album. Sono le 7:15 minuti, la linea Voreggere regionali, poi radio anch'io. I temi di oggi: la crisi nello stretto di Hormuz, le parole di Trump contro Papa Leone, il delitto di Garlasco. Dopo quasi 20 anni il caso non è chiuso, l'abbiamo raccontato anche noi oggi con Francesca Rinaldi qui su Rai Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna con voi alle 8.
1: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
3: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
1: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
22: Conosci la BC della ristrutturazione?
23: Sentiamo.
22: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
23: Wow.
22: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
23: E C?
22: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
23: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
24: Iperceramica.
25: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
26: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
27: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
28: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
27: Mi hai detto che ami l'Islanda.
28: Ma vivo in Italia.
27: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
29: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio, trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Maxi operazione dei carabinieri questa mattina all'alba, 18 arrestati indiziati di traffico di stupefacenti, estorsione, sequestro di persona, tentato omicidio, l'aggravante dell'uso delle armi e del metodo mafioso. Ancora sangue sulle strade, una donna di 60 anni muore attraversando sulle strisce pedonali, l'incidente in Viale dei Colli Portuensi a Roma. Fermata la banda dei Parioli, armi in pugno, ripulivano gioiellerie e uffici postali. A tradire il gruppo di romani e siciliani, il video delle telecamere è un volto riconosciuto dagli agenti della squadra mobile. Buongiorno da Antonio Amori in studio per questa prima edizione del Giornale Radio del Lazio. Operazione dei carabinieri e della direzione distrettuale antimafia stamani a Roma. 18 gli arresti, avrebbero importato droga dall'estero e l'avrebbero distribuita all'ingrosso a diverse piazze di spiazzo nella capitale. I vertici dell'associazione criminale sono vicini al clan senese. La banda avrebbe punito con efferata violenza i pusher insolventi più volte. Tra novembre e dicembre scorso i carabinieri hanno sventato spedizioni omicide. Il clan sarebbe stato in costante contatto con alcuni vertici detenuti a Rebibbia e in grado di condizionare la vita carceraria e di organizzare spedizioni punitive ai danni di defunti. Ci aggiorna in diretta Sara Berta con il colonnello dei carabinieri Adolfo Angelo Santo.
2: Colonnello, buongiorno. Un'operazione ancora in corso, ci vuole dare qualche dettaglio?
3: Sì, buongiorno. 18 misure cautelari emesse dal GIP di Roma su richiesta della direzione distrettuale antimafia capitolina, attività investigativa condotta a partire dal maggio del 2025 dal nucleo investigativo di Roma ha consentito di ricostruire le attività, l'operatività di un sodalizio operativo nella capitale dedito al traffico di sostanze stupefacenti.
2: Colpisce il metodo mafioso che viene utilizzato da questa organizzazione criminale in più episodi.
3: Sì, i reati che vengono contestati vanno dall'associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, estorsioni, sequestro di persona a scopo di estorsioni, tentati omicidi, detenzione illegale di armi, reati tutti aggravati dal metodo mafioso. I soggetti sono particolarmente pericolosi, si è reso infatti necessario questa mattina l'intervento anche del GIS per la cattura di alcuni di loro.
2: Linea allo studio.
1: Ancora una vittima sulle strade della capitale, una donna di 60 anni circa è stata travolta e uccisa mentre attraversava sulle strisce pedonali in Viale dei Colli Portuensi a Roma. L'incidente intorno alle 22 di ieri, l'investitore si è fermato a prestare i primi soccorsi e i passanti hanno chiamato il 118, ma all'arrivo dell'ambulanza i sanitari hanno solo potuto riscontrare il decesso. Sono 7 le persone arrestate dalla polizia nella capitale, facevano parte di una banda che armi in pugno ha messo a segno una serie di colpi in gioiellerie e uffici postali.
4: Un uomo con la barba bianca immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, un'immagine catturata il 9 marzo 2024 durante una rapina in una gioielleria in Via dei Parioli, insieme a un complice si fingono clienti e portano via 70 orologi di lusso, valore 900.000 euro. Quel frame però dice tanto agli investigatori, si tratta di un 62enne già finito in carcere per reati simili, legami con ex esponenti della banda della Magliana ed esperienze come attore. Un primo indizio che porta gli investigatori della squadra mobile di Roma, coordinati dai magistrati del Dipartimento Criminalità Diffusa di Piazzale Clodio, guidati dal procuratore aggiunto Giovanni Conso, a mettere insieme i tasselli per smantellare tutta la banda, ritenuta responsabile di 4 rapine commesse tra il 2023 e il 2025 nella capitale, gioiellerie, uffici postali, 7 persone arrestate, 5 in carcere e 2 domiciliari, al vertice un 56enne di origini siciliane, colpi pianificati con estrema precisione, così come venivano scelti con cura i veicoli impiegati per le rapine, rubati a loro volta e ripuliti con targhe contraffatte. A completare il piano, un furgone allestito all'occorrenza con apparati tecnologici per ostacolare le comunicazioni delle forze dell'ordine, dispositivi jammer e disturbatori di frequenze. Un sistema collaudato, la svolta a gennaio, quando in Versilia viene fermato proprio l'attore, ha con sé una pistola compatibile con quella usata nella rapina ai Parioli. Pasquale Notargiacomo, TGR Lazio.
1: Ci spostiamo a Guidonia per un blitz delle Fiamme Gialle, 6 arresti e oltre 12 tonnellate di sigarette sequestrate.
5: 12 milioni di sigarette, quasi 600.000 pacchetti, è quello che hanno trovato i finanzieri del Comando Provinciale di Roma partendo da un auto articolato sospetto. Il tir stazionava all'uscita di un capannone nella zona di Setteville, comune di Guidonia Montecelio, a pochi chilometri da Roma. Dalla capitale. Al controllo delle Fiamme Gialle, i due autisti non avevano alcuna documentazione sulla merce che trasportavano. Inevitabile la perquisizione, dietro qualche bancale locale c'erano diversi pallet con stecche di sigarette. L'estensione dei controlli al deposito ha fatto trovare il malloppo, 12 tonnellate di tabacco confezionato, insieme ad accessori e macchinari per l'essiccazione, merce che avrebbe garantito un profitto di 2 milioni di euro. I due autisti, insieme alle 4 persone nel deposito, sono stati arrestati con l'accusa di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Tra accise, IVA e diritti doganali, il mancato gettito per l'erario è stato stimato in 2 milioni e mezzo di euro. L'Italia è uno dei paesi europei in cui è più bassa la percentuale di sigarette di contrabbando in circolazione, ma anche nei mesi scorsi non sono mancate operazioni che hanno scoperchiato il traffico di bionde, persino fabbricate in opifici clandestini. Paolo Martini, TGR Lazio.
1: Torniamo a Roma. Aggredito a morsi e rapinato di una collanina d'oro un turista spagnolo nel quartiere Esquilino. I rapinatori hanno fatto perdere le loro tracce. Sentiamo.
6: Una notte da incubo, quella vissuta da due turisti spagnoli all'Esquilino. Erano a Roma per godersi la città eterna. Sono stati vittime di una rapina violenta andata in scena in due atti. Il primo tra Viaggio Litti e Viaggio Berti alle 3 di notte. I turisti vengono avvicinati da due uomini di origine nordafricana. L'oggetto del desiderio dei malintenzionati è la catenina d'oro al collo di uno di loro, che ha 30 anni. Ma i due riescono a sottrarsi all'aggressione. Si danno alla fuga e il trentenne, mentre il suo connazionale rimane indietro, riesce a seminare i rapinatori. Raggiunge di corsa a via Napoleone III, dove c'è l'appartamento in cui abita durante questa vacanza romana, e dove comincia il secondo atto della rapina. Qui infatti lo attendono altri due uomini, anche loro di probabile origine nordafricana, presumibilmente complici dell'altra coppia. Uno di loro immobilizza il giovane spagnolo, l'altro gli sferra morsi al collo e ad un orecchio. La vittima è sotto shock e non può reagire. La missione è compiuta, l'aggressore scappa con la collanina d'oro rubata. Al trentenne non rimane che recarsi, coperto di sangue, al più vicino commissariato, da dove poi verrà accompagnato all'ospedale San Giovanni in codice giallo. La prognosi per lui è di 2 settimane. Nessuna traccia per ora dei rapinatori, ma la zona è ricca di telecamere di videosorveglianza. La polizia conta su quelle per identificarli e rintracciarli. Marco Curatolo, TGR Lazio.
1: Sport, partiti gli internazionali di tennis. Intervista a un grande del passato, Claudio Pistolesi, che nella sua Roma sfiorò un'impresa. L'importanza di giocare al Foro Italico per un romano.
7: Gli internazionali di Roma entrano nel vivo. Ieri le prime sfide del tabellone femminile, da oggi quelle del maschile. La città è in fermento con tanti eventi collaterali. Al Circolo Montecitorio l'associazione High Tennis Foundation ha consegnato i diplomi del programma internazionale Little Tennis Champions a 12 giovani provenienti da Italia, Albania, Kosovo e Montenegro. Fra gli ospiti della serata, Claudio Pistolesi, il tennista romano che nel 1992 si fermò pochi passi da una grande impresa.
8: Può essere molto estremo per un romano giocare a Roma, sia in negativo che in positivo. Se riesci a entrare a ingranare bene col pubblico all'inizio, poi diventa veramente un'arma in più. Mi è successo ai miei livelli nel 92, quando sono arrivato negli ottavi, e veramente il secondo turno lo vinsi grazie al pubblico, senza ombra di dubbio.
7: Ora, grazie ai campioni italiani, si parla di tennis quasi come del calcio. Ancora Pistolesi.
8: Vado al bar a prendere un caffè e il barista con la cassiera discutevano di Sinner e Zverev, espertissimi. Quindi quando ho visto questo ho pensato: abbiamo vinto, il tennis ha vinto.
7: Con un Sinner così in forma, per Pistolesi sognare è lecito.
8: È legittimo aspettarsi tanto da Jannik, ma il tennis è sempre imprevedibile. Poi è bello ricordare Musetti, Cobolli, Darderi, Berrettini. Abbiamo dietro a Sinner una squadra fortissima.
7: Cleto Romantini, TGR Lazio.
1: Cultura, Palazzo Braschi, a Roma una mostra su Ettore Scola, maestro del cinema. Non ci siamo mai lasciati, il titolo.
9: A 10 anni dalla scomparsa di Ettore Scola, a Palazzo Braschi, con il patrocinio di Roma Capitale, una mostra sull'indimenticabile regista ci ricorda com'è stato il grandissimo cinema italiano, quello che ci ha fatto pensare, ridere, interrogare, intenerire, commuovere. Il cinema dei grandi, che univa cultura alta e popolare, mescolava neorealismo e commedia all'italiana, che parlava a tutti. Una giornata particolare, brutti, sporchi e cattivi, ci eravamo tanto amati, la terrazza, la famiglia. Possiamo solo citare i titoli dei capolavori di un artista che riuniva in sé l'abilità bozzettistica del disegnatore che era stato agli esordi con le vignette pubblicate sul Marco Aurelio, dello sceneggiatore e autore radiofonico protagonista di un sodalizio vincente con Alberto Sordi, del regista che ha illuminato le ingiustizie sociali e messo in discussione i privilegi, compresi quelli suoi, di intellettuale di sinistra. Silvia Scola.
10: Quello che si ritrova appunto è questo grande impegno civile, umano, umanistico, che illuminava non solo lui ma tutta quella generazione passione di quel cinema, e in questa mostra, ecco, quello torna, si nota, e quindi forse anche così un invito soprattutto della comunità della cultura del cinema, ma anche più allargata, a tornare un pochino più a mettercisi un po' più di impegno.
9: Nato a Trevico in provincia di Avellino, era romano a tutti gli effetti dall'età di 5 anni, e alla capitale ha regalato ritratti indimenticabili, dalle misere periferie alle terrazze borghesi. Maria Teresa Laudando, TGR Lazio.
1: Per un aggiornamento sulla mobilità sentiamo Roberta Di Mauro di Rai Pubblica Utilità.
11: Sulla Flaminia il traffico è rallentato in prossimità dell'incrocio per la Sacrofanese in direzione Roma. Sulla Salaria rallentamenti per traffico intenso tra via Cortona e via dei Prati Fiscali in direzione della Tangenziale. Sul tratto urbano della 24 il traffico è congestionato tra via Togliatti e la Tangenziale Est in direzione della Tangenziale. A Roma possibili difficoltà di circolazione per una manifestazione prevista in via Emilio Morosini a viale di Trastevere dalle 9.30 alle 13.30 nei pressi del Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito. Sulla Pontina è chiusa per lavori di manutenzione la corsia tra Pontini e Sezze in direzione di Roma.
1: E ora le ultime sulle previsioni del tempo.
12: Ci attende una giornata con tempo incerto e a tratti instabile sulla nostra regione. La nuvolosità sarà diffusa su tutto il territorio, mentre le piogge, in temporanea attenuazione nelle ore centrali del giorno, saranno più probabili sull'Alto Lazio e diventeranno più frequenti dal tardo pomeriggio. Le temperature massime saranno in aumento, soprattutto sui settori interni, mentre la ventilazione risulterà moderata e proveniente dai quadranti meridionali fino al pomeriggio, poi in progressiva attenuazione. Molto mosso o mosso invece il mare. Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: È tutto per questa prima edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Fernando Conti, da Antonia Moro che ha condotto in studio. L'augurio di una buona giornata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
13: Tutto Food, la più grande internazionale fiera agroalimentare in Italia. Fiera Milano 11-14 maggio. 10 padiglioni, oltre 4.500 brand da 80 paesi attendono oltre 100.000 buyers da tutto il mondo. 4 giorni nei food trends del domani. Se sei un operatore professionale ti aspettiamo a Tutto Food, 11-14 maggio.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non

0: acconciature sul tuo nuovo poltrone sofà. È gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
6: La spesa intelligente.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
8: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali. E poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
9: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
10: Mercoledì 6 maggio, sono le 7.32 minuti, una buona giornata da Francesca Rinaldi al microfono. Vi ricordo subito il nostro numero per i WhatsApp, scritti e audio, 335-699-2949. Il mondo è impazzito, ha detto ieri il ministro della difesa Crosetto, era all'Aquila nel suo intervento per i 165 anni dell'esercito. Abbiamo un mondo che è impazzito, ha detto Crosetto, all'interno del quale il nostro dovere è garantire che questa nazione, qualunque cosa possa succedere, che non succederà mai, sia in grado di difendersi, perché ci sono persone che si preparano ad ogni scenario possibile. Non ci sono stati specifici riferimenti, ma forse uno degli esempi di quanto il mondo stia andando in una direzione inaspettata e sempre più imprevedibile è quanto sta accadendo nello stretto di Hormuz. Ne parleremo in questa nostra prima parte, alla vigilia della visita di Marco Rubio, il segretario di Stato americano nel nostro paese, una visita resa ancora più delicata dalle nuove parole di Trump nei confronti del Papa. Ieri ci chiedevamo se il Project Freedom, questo progetto di scorta, diciamo, alle navi mercantili bloccate nello stretto di Hormuz, era solo un annuncio da parte di Trump, una parte di una strategia comunicativa, o se potesse essere il primo passo verso una nuova escalation militare. Ebbene, Trump questa notte ha annunciato la sospensione di Project Freedom, durato solo un giorno, un nuovo ripensamento da parte del presidente americano. Cerchiamo di capire però che cosa sta veramente accadendo. Ci facciamo aiutare da Anna Mazzone, corrispondente della RAI da Istanbul. Buongiorno Anna.
11: Buongiorno Francesca.
10: Anna, allora, in questi ultimi giorni stiamo leggendo tutto il contrario di tutto. Chi annuncia di aver sbloccato lo stretto, chi annuncia invece di controllarlo. Prova tu a raccontarci la situazione più da vicino.
11: Ci proviamo. Il controllo dello stretto di Hormuz in realtà, Francesca, è diventato il nodo centrale della crisi tra l'Iran e gli Stati Uniti. È bloccato dal 28 febbraio scorso, dal giorno della guerra. Prima era aperto, era libero. In questo momento Teheran sostiene che nessuna nave potrà passare nello stretto senza il permesso dei Pasdaran e comunque su rotte precise, designate dai Pasdaran stessi, che fondamentalmente conoscono esattamente i territori, i fondali dove hanno gettato delle mine. In questi giorni si susseguono i colpi di avvertimento e i vari incidenti che fanno temere tutta la comunità internazionale per una escalation militare proprio in quella via d'acqua così fondamentale per gli snodi energetici di tutto il mondo, che è lo stretto di Hormuz. Quindi la decisione questa notte da parte di Trump di sospendere, anche se per un breve periodo, l'operazione Project Freedom sta regalando un po' di respiro alla diplomazia, e la diplomazia infatti sta andando avanti anche se sotto traccia. Per il Pakistan questa mattina le trattative tra Washington e Teheran sarebbero sulla strada giusta per arrivare a un accordo che poi porti a una pace duratura. Lo stesso cauto ottimismo viene mostrato dal ministro degli esteri iraniano Araghchi, che è impegnato in un altro tour diplomatico, questa volta in Cina. La scorsa settimana è stato in Russia, ha già incontrato a Pechino il suo omologo Wang Yi.

0: ha rinsaldato l'alleanza strategica tra Cina e Iran, però il braccio di ferro su Hormuz non è ancora chiuso, perché le acque dello stretto per i Pasdaran rappresentano una sorta di assicurazione per la sopravvivenza. Ieri il presidente iraniano Pezeshkian si è scagliato contro i guardiani della rivoluzione, e andando contro i raid dei guardiani contro i paesi del Golfo, in particolare contro gli Emirati Arabi, che sono accusati dai Pasdaran di essere tra i massimi alleati degli Stati Uniti nella regione. Attacchi che, secondo Pezeshkian, il riformatore Pezeshkian, la colomba Pezeshkian potremmo dire, rischiano di compromettere gli sforzi diplomatici che sono stati messi in campo finora.
1: Ecco Anna, ti fermo un attimo perché tu citavi Abbas Araghchi, il ministro degli esteri iraniano, ascoltiamolo.
2: Progressi nei colloqui grazie alla mediazione pakistana. Gli Stati Uniti devono guardarsi dall'essere trascinati ancora una volta in un pantano da parte di malintenzionati, o stesso dovrebbero fare gli Emirati Arabi Uniti. Gli Stati Uniti di essere responsabili della morte di 5 civili in un attacco non contro motoscafi dei Pasdaran, ma contro 2 piccole imbarcazioni che trasportavano merci.
1: Ecco, quindi Anna, ieri questi 6 barchini che sono stati affondati, si diceva fossero tutti i barchini dei Pasdaran, invece 2, secondo almeno queste parole di Araghchi, erano di civili, non c'entravano.
0: Sì, secondo le parole di Araghchi erano dei barchini commerciali, quindi possiamo pensare anche di pescatori in linea massima, e questa però è la verità di Teheran. Il problema per noi che cerchiamo di sciogliere questi nodi anche dell'informazione per capire a che punto siamo della guerra tra Iran e Stati Uniti è proprio questo, perché esistono in questi giorni, in queste ultime settimane, mentre vanno avanti i negoziati, assistiamo a verità che si sovrappongono. C'è la verità di Teheran, che è una verità polarizzata, frammentata, come è frammentato il potere in questo momento nella Repubblica Islamica, e poi c'è la verità di Washington, che viene completamente ribaltata ogni giorno e ogni notte dal presidente Trump.
1: Ecco Anna, a proposito della verità di Washington, un'altra clip salvata dal nostro regista, la voce di Scott Bessent, il segretario al Tesoro americano.
3: It is the blockade that our great...
4: Abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz, lo stiamo aprendo. Si tratta di un'operazione umanitaria internazionale. Osserviamo con attenzione se la Cina eserciterà pressione diplomatica sull'Iran. L'economia iraniana è in caduta libera.
1: Ecco Anna, quindi come giustamente dicevi tu, ci sono almeno 2 verità in questo scenario.
0: Almeno.
1: Ecco, gli altri paesi arabi.
0: Gli altri paesi arabi non stanno a guardare, nel senso che comunque, pur non reagendo agli attacchi dei Pasdaran, ma si sono avvicinati molto sia agli Stati Uniti che a Israele, in particolar modo gli Emirati Arabi, che sono stati colpiti anche recentemente da questi nuovi attacchi dei Pasdaran nella giornata dell'altro ieri, e che sembrano essere in questo momento il principale obiettivo dell'Iran tra tutti i paesi arabi del Golfo. Perché? Perché hanno in questi 2 mesi di guerra stretto ancora di più la loro alleanza sia con l'America che con Israele. Basti pensare che gli israeliani hanno inviato negli Emirati Arabi un sistema antimissile Iron Dome e anche dei soldati dell'IDF per gestire il sistema antimissile. È stato colpito ancora una volta il porto e il deposito di petrolio più grande degli Emirati Arabi, che è quello di Fujairah, e questa decisione non è chiaramente una decisione casuale da parte dei Pasdaran, ma è molto significativa, perché il porto di Fujairah si trova sul piccolo tratto di costa degli Emirati che si estende oltre lo stretto di Hormuz, si affaccia sul Golfo dell'Oman ed è il capolinea di un oleodotto che permette agli Emirati di esportare senza passare per le acque di Hormuz, quindi senza passare per quello che è un territorio minato in tutti i sensi, non solo metaforicamente. Quindi questo rende l'oleodotto, il capolinea, diciamo l'hub petrolifero di Fujairah, strategicamente ed economicamente vitale per gli Emirati, che proprio per questo sono profondamente preoccupati se dovessero esserci nuovi attacchi.
1: Anna, un'ultima domanda prima di salutarti. Ci sono notizie di Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace nel 2023, una donna, un'attivista per i diritti umani in Iran, è stata arrestata a dicembre per l'ennesima volta dopo un comizio. Abbiamo letto che è in gravi condizioni di salute. salute dopo due crisi cardiache, ma le autorità iraniane hanno respinto la richiesta di portarla a Teheran. Se ne sa qualcosa in più?
0: Purtroppo quello che noi sappiamo di Narges Mohammadi, che è l'icona del movimento Donna, Vita e Libertà, oltre che premio Nobel per la pace e grande avvocato e attivista per i diritti umani, quello che noi sappiamo sulle sue condizioni filtra attraverso i suoi avvocati e la sua famiglia. Sarebbe in gravi condizioni di salute, era già molto malata, per un breve periodo qualche mese fa ha avuto la possibilità di essere agli arresti domiciliari, quindi di essere curata comunque in un ambiente familiare, poi è stata riportata in carcere dopo essersi nuovamente esposta anche con le proteste che sono partite e sono andate avanti per tutto il mese di gennaio a Teheran. Sembra che abbia avuto due crisi cardiache molto importanti che al momento sia in terapia intensiva, purtroppo non ne sappiamo molto di più e così come non sappiamo in realtà quello che sta succedendo dal punto di vista dei diritti umani in Iran in questo momento, perché ricordiamoci sempre, noi ci concentriamo chiaramente sulle fasi della guerra e quello che è un po' il risico della guerra, quindi lo stretto di Hormuz e quindi gli attacchi dei Pasdaran, i contrattacchi eventuali degli americani e di Israele, ma dai primi di gennaio l'Iran è completamente in blackout dal punto di vista di internet, non filtra le informazioni su quello che sta succedendo, i pochi tweet che vengono letti, che vengono fuori dall'Iran parlano di esecuzioni di massa senza processi, di opposizione che viene decapitata sempre senza processo, di diritti umani che vengono calpestati. Il punto è che non abbiamo contezza di quello che in questo momento sta succedendo in Iran perché c'è un blackout del web totale.
1: Grazie Anna, grazie per avercelo ricordato. Anna Mazzone, corrispondente della RAI da Istanbul, grazie ancora e diamo il buongiorno a Paolo Magri, presidente del comitato scientifico dell'ISPI. Buongiorno Magri.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, Trump nella notte su Truth, lo dicevamo, ha scritto che l'accordo è vicino, sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo definitivo con i rappresentanti iraniani, tant'è che appunto ha deciso la sospensione di questo Project Freedom durato un giorno. Magri, ma è davvero così vicino l'accordo?
5: La speranza è l'ultima a morire, dare credibilità a queste notizie dopo ciò che sugli accordi abbiamo visto su Ucraina, dove l'accordo era sempre vicino, e dopo ciò che abbiamo visto su questo accordo, che è sempre vicino ma non arriva, la cautela è d'obbligo. La certezza che abbiamo è che noi avremmo oggi dedicato i nostri interventi, anche le vostre trasmissioni, a cercare di capire cosa significava il Project Freedom. Nei fatti è stato annunciato domenica, è iniziato ieri, e a distanza di un giorno ci troviamo non a cercare di capire cosa sarebbe stato, ma a registrare che non c'è più.
1: Abituando Trump a questi capovolgimenti.
5: Ci sta un po' abituando, è una cosa surreale, vede? Cioè, per capire quanto, se non fosse tragico, si vorrebbe un po' il ridicolo. Che ieri alla notizia di Trump che con Project Freedom Hormuz si sarebbe aperto, il prezzo del petrolio è cresciuto. Oggi con la notizia che c'è la pausa e che quindi lo stretto rimane chiuso, il prezzo del petrolio scende.
1: È un paradosso questo.
5: È un paradosso, ma che fa capire come l'apertura forzata, perché quella di ieri era un'apertura contro la volontà degli iraniani, ai quali però Trump dice mi raccomando non reagite perché se reagisce riparte la guerra e noi non vogliamo far ripartire la guerra, l'apertura forzata apriva dei rischi e li abbiamo visti subito, lo dicevate prima con Mazzoni, l'Iran ha attaccato gli Emirati nell'unico pezzo di produzione petrolifera che è fuori da Hormuz. Ora invece la pausa fa sperare, questo dicono i mercati, che ci sia qualche cosa sul negoziato. Qui c'è una notizia buona, il fatto che il ministro degli esteri iraniano è in Cina.
1: Sì, l'abbiamo sentito ecco. Prima. Magri, resti un attimo con noi perché ascoltiamo anche le parole di Hexet, il segretario della difesa americano.
6: We expect the world to step up.
7: Invitiamo il mondo a farsi avanti nella difesa dello stretto di Hormuz. Il presidente è stato disposto a intraprendere questa missione, inviare navi, inviare cacciatorpediniere, fornire questo scudo di protezione rosso, bianco e blu e incoraggiare il mondo a farsi avanti, perché in definitiva questa via d'acqua è molto più cruciale per il resto del mondo e devono avere la capacità di difenderla. Se l'Iran non è disposto a rispettare la sua parte dell'accordo o a raggiungere un'intesa, Allora il Dipartimento della Guerra è pronto, carico e schierato. Non verranno inviati aerei o truppe nelle acque territoriali o sul terreno in Iran per liberare lo stretto di Hormuz. American forces won't need to enter
1: Iran. It's not necessary. E diamo il buongiorno anche al generale Leonardo Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, presidente della Fondazione ICSA, Intelligence Culture and Strategic Analysis. Buongiorno, generale.
8: Buongiorno, buongiorno.
1: Generale, come si riapre lo stretto se non si arriva a una soluzione diplomatica?
8: Ma qui siamo in uno stallo prolungato e grave, come d'altronde ogni iniziativa ormai in cui gli Stati Uniti si avventurino o si trovino, e quindi sembra una replica di quello che succede in altri teatri, insomma, e certamente lo è. Quindi se si dovesse fare una sintesi del punto in cui siamo, direi che siamo, se così si può dire, alla sfida sulle due soglie: la soglia del dolore per l'Iran, e che sappiamo essere molto alta, e quindi sono disposti a sopportare le angherie derivanti dalla stretta del suo Hormuz, quindi dal mancato flusso del petrolio, quindi con i serbatoi si stanno riempendo e con il rischio di dover fermare la produzione con tutto quello che ne deriva poi dal punto di vista tecnico. Però sembrano disposti ad andare avanti ed avere la capacità di farlo. La soglia di Trump è quella del consenso, cioè che è molto più bassa, naturalmente, è in precipizio. Ambedue hanno bisogno, sembrerebbe, che l'Iran abbia più tempo a disposizione, più pazienza, quella che manca forse a Trump, insomma, questo mi pare anche un fatto assodato. Le posizioni sono molto distanti. Quindi sì, è vero che i tentativi di negoziazione, di negoziato, diciamo, sono ancora aperti, ogni tanto fanno capolino, però non sembra che le posizioni rispettive possano portare a una composizione della controversia. Insomma, siamo in stallo completo.
1: Completo, generale. Leggo qualche messaggio che ci è arrivato. Trump ormai da tempo in preda al delirio di onnipotenza, tanto da sostituirsi pure al Papa. I diritti umani, ci scrive un altro ascoltatore, vengono calpestati, ma la guerra non va bene, facciamo pace col cervello. E ci scrive Roberto da Bergamo: se Netanyahu ha interesse politico a prolungare la guerra e parte della popolazione sostiene il conflitto con l'Iran, questi negoziati possono davvero avere un senso? Magri, torno da lei, presidente del comitato scientifico dell'ISPI, lo ricordo. Secondo lei c'è stata un'errata valutazione da parte degli Stati Uniti di come sarebbe potuta andare questa guerra, una sottovalutazione della risposta iraniana?
9: È un eufemismo, cioè, Trump ha fatto quello che 8 presidenti prima di lui per 47 anni non hanno fatto, cioè attaccare un nemico come l'Iran, perché sapevano, ma come sapeva anche lui, che i rischi dell'attacco erano superiori alle possibilità di successo di ottenere dei cambi radicali. Cioè, noi sono 30 anni che parliamo del rischio della chiusura di Hormuz, del fatto che l'Iran attaccato avrebbe utilizzato la chiusura di Hormuz. Era uno scenario che anche già si era verificato una decina d'anni fa, brevemente. Quindi è chiaro che, probabilmente spinto da Netanyahu e mal guidato, Trump ha sottovalutato, ha pensato di fare qui un'operazione speciale come quella che sognava Putin a Kiev, un'operazione speciale come quella che lui ha fatto con Maduro, ma siamo in tutt'altro mondo.
1: Ecco, Magri, tra l'altro questa notte l'ex presidente Obama ha rilasciato un'intervista nella quale ha detto sull'Iran: io fermai Netanyahu, invece Trump lo ha accontentato.
9: Ma certamente, ma l'ha raccontato il segretario Kelly, ha raccontato alla domanda: ma Netanyahu aveva mai prospettato di fare un'operazione rapida? E lui ha risposto: ma certo, all'epoca di Obama più volte, ma noi abbiamo detto non è fattibile, non è il nostro interesse. Quindi adesso sono di fronte ovviamente americani, è un trilemma, come ricordava il generale, cioè, la parola sintetica, che sono incartati, e siamo tutti però incartati, questo è il problema. Il trilemma è: se, come chiedono gli iraniani, si separa il negoziato su Hormuz, cioè si apre, per aspettare quello sul nucleare, gli americani si privano di una carta forte, quella di tenere chiuso lo stretto per gli iraniani. si aspetta Trump, il big deal, il grande accordo, rischia sempre più giorno dopo giorno di mandare a rischio l'economia, e se si mette, come dice il segretario alla guerra, a bombardare, sa per certo che gli iraniani reagiranno come l'ha fatto ieri su altri paesi, e complica il quadro. Quindi la situazione è complessa. Il tema Cina, chiudo sul tema Cina. La Cina potrebbe essere, se volesse, l'elemento che fa uscire un po' l'impasse. La Cina non lo urla, ma ovviamente l'interesse è che questa crisi finisca, perché è la fabbrica del mondo, se il mondo va in recessione non va bene per nessuno. Uno spiraglio potrebbe essere una Cina che ha un ottimo rapporto con l'Iran, che fa capire che quei 400 kg di uranio arricchito, se li tiene in territorio cinese, gli iraniani cantano vittoria, non li abbiamo distrutti, gli americani cantano vittoria, non ce li hanno più gli iraniani. La Cina e Trump festeggiano fra una settimana l'accordo e parlano di terre rare e non di Taiwan, e questo potrebbe essere uno scenario in cui vissero tutti felici e contenti. È possibile? Non sappiamo.
1: Difficile.
9: Perché la Cina ha fatto capire, certo, in Cina nei giorni scorsi i cinesi ripetono: l'hai rotto tu, i cocci sono tuoi, lo dicono agli americani, aspettano in questa immagine poco biblica il cadavere degli americani, della potenza,
1: allora,
9: americana che passa sul fiume.
1: Ieri Trump, nello studio ovale durante la visita di un gruppo di bambini, ha parlato di skirmish, di scaramucci, ascoltiamolo.
10: L'Iran sa quello che non deve fare per non violare la tregua in corso. Gli ultimi scontri, una scaramuccia di poco conto. Loro non hanno mai avuto nessuna chance, lo sanno. Dovrebbero fare la cosa più intelligente, alzare bandiera bianca.
1: Generale Tricarico, torno da lei, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare. Leggere una domanda di un nostro ascoltatore, Pierpaolo. Chieda per favore a Tricarico cosa dovrebbe succedere per uscire dallo stallo. Una domanda da $1,000,000.
11: Posso dire cosa succede per uscire dallo stallo proprio tecnicamente, nel senso letterale della parola, cioè quello di un velivolo. Questo stallo è un po' più complicato, diciamo, perché non soggiace alle leggi della meccanica del volo, ma insomma è molto più complesso da decifrare. Io ho il sospetto che ancora una volta, in continuità con i comportamenti precedenti, un certo giorno, magari quello che dice il professor Magri sarebbe una soluzione, diciamo, sicuramente che accontenta tutti. Mi pare che questo fatto di portare l'uranio arricchito altrove fosse già stato evocato tempo fa per la Russia, ecco, e poi la cosa è finita lì. Però l'impressione è che Trump, nella fretta di esibire uno scalpo comunque ai suoi elettori, agli elettori statunitensi, possa lasciare tutte le cose così come sono, dire abbiamo finito, non c'è più niente da fare, e rivolgersi a Cuba, dove sicuramente il boccone è più facile da digerire, diciamo. Ecco,
1: generale, ci scrive un altro ascoltatore, Umberto da Marghera: Trump deve cedere, l'Iran ha dimostrato di saper giocare le carte giuste al momento giusto. Però in chiusura, un minuto, le giro un'ultima domanda di un ascoltatore, Antonio da Roma, che ci chiede se in questa situazione così complessa non sia il caso di rimettere la leva obbligatoria. Lei che ne pensa?
11: Io ho sempre pensato che non è una buona idea, perché prima di tutto perché non si può costringere un ragazzo che non vuole imbracciare le armi a doverlo fare, insomma. Le crisi vocazionali sono evidenti, quindi non c'è una risposta che possa consentire di ricominciare se non in forma obbligatoria. Secondo me bisognerebbe trovare altre strade, intanto cominciare a pensare a una riserva seria, a somiglianza di quella israeliana, non così dura ma certamente con gli stessi criteri, e soprattutto agli extracomunitari, ai cittadini extracomunitari, perché ci sono tutti questi giovani, fra di loro ce ne sono sicuramente dei buoni, si tratta di avere molta prudenza e molta attenzione, ma cominciare anche con un meccanismo premiale a far entrare gli extracomunitari, che poi anche dal punto di vista operativo avrebbero un significato molto ma molto importante.
1: Grazie. Mi scusi, concluda in 10 secondi.
11: No, poter annoverare nei nostri contingenti dei cittadini che conoscono il territorio dove poi si va è un fatto
1: che sarebbe importante, sarebbe un arricchimento, se ho capito bene. Va bene. Grazie al generale Leonardo Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, grazie anche a Paolo Magri, presidente del Comitato Scientifico dell'ISPI. Adesso la linea va alla GR1 delle 8, noi torneremo dopo per parlare del delitto di Garlasco. Rimanete con noi.
12: Radio 1, un mondo da sentire. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
13: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
14: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
12: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Rai Play Sound e scarica l'app.
15: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
16: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
17: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
18: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid. Onda Verde, viaggiare informati.
19: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Re Mobilità. Sono le 7:56 minuti 54 secondi. Vediamo subito la situazione al momento, partendo dalla 28, la Porto Gruaro Sacile, dove ci sono code per lavori tra Villotta e Pordenone Centro in direzione di Sacile. Sulla tangenziale nord di Torino, rallentamenti con code a tratti per un incidente tra Regina Margherita e Caselle in direzione di Torino Nord. Sulla 4 Brescia-Padova, rallentamenti per traffico intenso tra Montebello e Verona Sud in direzione di Brescia. Sulla 10 Genova Ventimiglia, code per traffico intenso tra Genova Voltri e l'A7 in direzione di Genova. Sulla A7 c'è un chilometro di coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla 22 del Brennero sono 2 chilometri di coda per traffico intenso tra Carpi e l'Autosole in direzione di Modena. In Autosole sono 4 chilometri di coda per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e la variante direzione nord verso Bologna. Sono code per l'incidente stradale precedentemente risolto. Sempre in A1 rallentamenti per incidente tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione di Firenze. Sulla 14 Adriatica code per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona. Ed è tutto per questa edizione, buon viaggio.
12: In collaborazione con il CIS.
20: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
21: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
22: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
23: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
22: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
24: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
25: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Trump sospende l'operazione Hormuz, accordo vicino con l'Iran, il capo della Casa Bianca al Papa, mette a rischio molti cattolici, per lui va bene che Teheran abbia il nucleare. Rubio domani in Vaticano, venerdì l'incontro con la Premier. Predico il Vangelo e la pace, la replica di Leone XIV, la Chiesa sempre contro le armi atomiche, chi mi critica lo faccia con la verità. Giorgia Meloni, fondamentale la libera navigazione nello stretto, oggi vertice di maggioranza, Tajani e Salvini, inutili gli attacchi al pontefice, Schlein, governo subalterno a Washington, a pagare sono gli italiani. Russia-Ucraina, da mezzanotte è scattata la tregua unilaterale di Kiev, ma i raid non si fermano, una trentina le vittime degli ultimi bombardamenti di Mosca. Garlasco, Andrea Sempio in procura a Pavia, non risponderà ai PM, sarà ascoltato anche il fratello di Chiara, Marco Poggi. 6 maggio 1976, il terremoto che devastò il Friuli. Un migliaio i morti, decine i comuni erasi al suolo, 45.000 gli sfollati. Cerimonia a Gemona. Kate, in Italia il primo viaggio dopo la malattia. La principessa di Galles a Reggio Emilia la prossima settimana in un centro di infanzia per la sua fondazione a favore dei bambini. La luce e la voce, l'abbraccio con il pubblico, tappa romana del tour di Elisa nei Palasport. Addio a Evaristo Beccalossi, bandiera nerazzurra, Champions League, l'Arsenal è finalista stasera, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, tennis al Foro Italico, al via gli internazionali. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Donald Trump dunque dichiara conclusa al Congresso l'operazione Epic Fury, l'offensiva militare guidata dagli Stati Uniti contro l'Iran. Ora c'è invece l'operazione Project Freedom per sbloccare lo stretto di Hormuz, ha dichiarato Rubio in partenza per Roma. Poco dopo però il presidente la sospende. Obiettivo: lasciare spazio alla diplomazia in un momento particolarmente delicato. Delicato anche per i rapporti tra Casa Bianca e Santa Sede, perché ieri c'è stata una nuova bordata di Trump a Leone XIV.
3: È un nuovo attacco che sorprende, quello di Donald Trump contro Papa Leone. Trump dice che il pontefice sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Perché per lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare, un affondo che arriva alla vigilia della visita a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio. Alla domanda se il suo incontro con Prevost servirà ad appianare le cose, Rubio risponde: No, è un viaggio programmato da tempo. E cerca di dare un'interpretazione delle parole di Trump che minimizzi lo scontro con Papa Leone. Sull'Italia il segretario di Stato assicura: la consulteremo certamente, sul Libano può essere di aiuto. Quanto alla guerra con l'Iran, dice: l'operazione Epic Fury è conclusa, mentre Trump definisce il conflitto con Teheran una scaramuccia e invita gli iraniani ad alzare bandiera bianca. Poi, a sorpresa, con un post su Truth, Trump annuncia una breve sospensione dell'operazione Project Freedom nello stretto di Hormuz per verificare, scrive, se possa essere finalizzato un accordo con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E lasciando Castel Gandolfo, Leone XIV ha risposto al presidente degli Stati Uniti. E sentiamo cosa ha detto.
4: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità.
5: Chiara e forte la risposta di Leone XIV dopo il nuovo attacco del presidente Trump, che ha accusato il pontefice di essere favorevole all'atomica iraniana.
4: La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
5: Prevost risponde ai giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo. L'ho già detto dall'inizio del pontificato, ribadisce, e siamo vicini all'anniversario.
4: Dal primo momento di essere eletto ho detto pace con voi.
5: Le nuove critiche di Trump arrivano a due giorni dalla visita del segretario di Stato USA Marco Rubio in Vaticano.
4: Spero un buon dialogo, con fiducia, con apertura, arrivare diciamo a comprenderci bene. Penso che i temi per cui viene non sono quelli di oggi. Vediamo.
5: Domani ci sarà molto di cui parlare. Francesca Paltracca, GR1.
2: E allora la pace, dunque centrale per il Papa, la via diplomatica Hormuz imboccata da Trump, necessario raggiungere un accordo. Questo è l'obiettivo, il cessate il fuoco comunque tra Iran e Stati Uniti regge nonostante le tensioni delle ultime ore. La corrispondente.
0: Il controllo dello stretto di Hormuz è ormai diventato il nodo centrale della crisi tra Iran e Stati Uniti. Mentre si susseguono colpi di avvertimento e incidenti, la decisione di sospendere per breve tempo l'operazione Project Freedom regala un po' di respiro alla lunga marcia diplomatica. Secondo il Pakistan, le trattative tra Washington e Teheran sarebbero sulla strada giusta per arrivare a un accordo e a una pace duratura. Stesso ottimismo viene cautamente mostrato dal ministro degli esteri iraniano Araghchi, che oggi a Pechino ha incontrato il suo omologo Wang Yi, con il quale rinsalderà l'alleanza strategica e la partnership economica tra Cina e Iran. Ma il braccio di ferro su Hormuz non è ancora chiuso. Le acque dello stretto per i Pasdaran sono un'assicurazione di sopravvivenza. È evidente che il potere a Teheran è frammentato. Ieri la rabbia del presidente Pezeshkian per i raid dei Pasdaran contro i paesi del Golfo e in particolare contro gli Emirati Arabi, accusati dai guardiani della rivoluzione di essere tra i massimi alleati degli Stati Uniti nella regione. Attacchi che, secondo Pezeshkian, rischiano di compromettere gli sforzi diplomatici messi in campo fino a questo momento. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: Dall'Iran andiamo in Libano, altro epicentro di questa guerra medio orientale. Qui la tregua non ha retto, continuano infatti i bombardamenti israeliani. Situazione umanitaria disperata per il paese, disperata anche quella nella striscia di Gaza, dove almeno 4.000 bambini hanno bisogno di terapie ospedaliere e potrebbero essere accolti nelle cliniche palestinesi in Cisgiordania. Le organizzazioni umanitarie, a partire da Save the Children, chiedono infatti a Israele di aprire questo corridoio sanitario almeno per i minori. Intanto i due attivisti della flottiglia per Gaza arrestati dagli israeliani restano sotto custodia. La corrispondente.
6: Tiago Avila e Saif Abukashek, i due attivisti della flottiglia sequestrati e portati in Israele, dovranno rimanere in carcere fino a domenica prossima. Questo ha deciso ieri il giudice del tribunale di Ashkelon. Presi in acque internazionali dalla marina militare israeliana non lontano dalle coste greche, dal loro arrivo in Israele sono nel carcere della città. La polizia continua gli interrogatori per il sospetto di attività illecite, legami con organizzazioni terroristiche, accuse respinte dai legali che seguono i due attivisti, a cui Avila in particolare ha raccontato di interrogatori interminabili, minacce di morte e abusi. Mentre si guarda agli sviluppi diplomatici per l'Iran, Israele intanto continua la sua campagna militare contro Hezbollah nel sud del Libano. Anche ieri ci sono stati nuovi bombardamenti su alcuni villaggi in questa parte del paese. Dal 2 marzo, da quando si è riaperto questo fronte di guerra, i morti in Libano sono più di 2.700, ha fatto sapere il Ministero della Salute libanese. Oltre 1 milione di persone hanno dovuto lasciare le loro case, per tanti la speranza del ritorno con il cessate il fuoco, tregua che di fatto è durata una manciata di giorni prima della ripresa dei bombardamenti israeliani. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: E ci spostiamo ora su un altro scenario di guerra, quello tra Russia e Ucraina, e scontro anche sulle tregue. In vigore da mezzanotte il cessate il fuoco dichiarato da Kiev, che poco prima ha sferrato un attacco in Crimea. Mosca pronta a dichiarare invece il suo cessate il fuoco per l'8 e 9 maggio, ma intanto continua anche in questo caso a colpire. Ieri 28 morti nei raid in diverse zone dell'Ucraina. Il punto con la corrispondente.
7: Non basta una tregua di qualche ora, è essenziale che la Russia sia costretta a mettere fine a questa guerra. A parlare il presidente Zelensky, che a partire dalla mezzanotte ha messo in atto un cessate il fuoco unilaterale al quale Mosca non ha aderito. Gli attacchi incrociati si susseguono, le autorità locali della Crimea controllata dai russi denunciano raid di droni ucraini che ha causato 5 morti, mentre secondo la difesa di Mosca 53 droni ucraini sarebbero stati abbattuti nella notte in diverse regioni. La Russia rimane al momento ferma sulla sua proposta di un cessate il fuoco l'8 e il 9 maggio, in occasione del giorno in cui si ricorda la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, che quest'anno vedrà festeggiamenti in forma ridotta. L'allerta sicurezza a Mosca è alta, si temono droni, attentati terroristici, perfino un colpo di Stato. Ieri sera il ministro degli esteri Lavrov ha parlato al telefono col segretario di Stato americano Rubio. Un colloquio costruttivo e professionale, hanno fatto sapere dal ministero, centrato sui principali dossier internazionali e sulle relazioni bilaterali, ma non ci sono ancora informazioni sulla ripresa dei negoziati per la pace in Ucraina. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Alle 8 e 9 minuti su Rai Radio 1 torniamo a parlare della guerra in Medio Oriente, ma delle sue conseguenze sull'economia, argomento questo al centro dell'azione di governo.
8: Ci saranno i temi di politica estera al centro del vertice di maggioranza in tarda mattinata a Palazzo Chigi, anche in vista del probabile Consiglio dei Ministri di domani, presieduto da Giorgia Meloni, che venerdì mattina riceverà il segretario di Stato americano Marco Rubio. Un incontro confermato dopo le minacce del presidente Trump di ritirare i militari statunitensi dalle basi italiane. È una scelta che non condividerei, ha detto la Premier, ricordando che il nostro paese ha sempre mantenuto gli impegni in ambito NATO. E sui social la Presidente del Consiglio ha condannato gli attacchi contro Emirati Arabi e Oman, definendo ingiustificabili. Devono cessare immediatamente, ha scritto, ricordando l'impegno dell'Italia per il dialogo e per scongiurare il propagarsi della crisi. Poi Giorgia Meloni ha ribadito l'importanza della libera navigazione sullo stretto di Hormuz, soprattutto per i rifornimenti energetici, ragione che l'ha spinta in Algeria, paesi del Golfo e Azerbaigian, per garantire scorte di gas e petrolio al nostro paese. E sul fronte interno la Premier ha rivendicato le nuove norme sulla casa, che rafforzano la difesa di chi rispetta la legge, troppo a lungo senza tutele, ha spiegato, e accelerano il rilascio degli immobili occupati. Carla Macrellino, GR1.
2: La politica estera e gli attacchi di Trump al Papa animano anche il dibattito tra gli schieramenti. Sentiamo.
9: Ancora una volta abbiamo letto parole molto dure nei confronti del pontefice che testimoniano come si stia giocando una partita forse senza precedenti, sottolinea il presidente del Senato La Russa. Sostegno incondizionato a Leone da parte di Antonio Tajani e Matteo Salvini ribadisce amici degli Stati Uniti, ma attaccare il pontefice non aiuta. È pericoloso sentirsi onnipotente, commenta Maurizio Lupi sulla stampa. Nella maggioranza intanto Forza Italia e Lega restano distanti sulla sospensione del patto di stabilità, ma rivendicano con Fratelli d'Italia le ultime misure economiche. Salvo Sallemi.
10: Salario giusto, occupazione stabile di qualità e un piano casa da 100.000 alloggi.
9: Propaganda di un governo che fa il gioco delle tre carte, replicano i 5 Stelle. Taglia 1,5 miliardi per il piano casa, annuncia lo sconto sui carburanti ma aumenta le accise. Linea condivisa da tutte le opposizioni che condannano le parole di Trump sul Papa e l'atteggiamento della Premier. Segue i diktat americani su gas e spesa militare, accusano Verdi Sinistra. Dal PD Eli Schlein definisce il presidente americano un bullo prepotente, ma a pagare la subalternità del nostro governo, avverte, sono gli italiani.
11: Gli stipendi si sono abbassati di 9 punti negli ultimi 4 anni, il prezzo dei beni alimentari sono aumentati del 25%.
9: Filippo Misano, GR1.
2: E ora andiamo nello specifico delle ricadute economiche, la crisi energetica con l'aumento delle quotazioni di petrolio e gas, prezzi che si abbatteranno sui conti di famiglie e imprese, avverte il Fondo Monetario Internazionale. Allora partiamo da qui con Paola Anania che mi ha raggiunto in studio, buongiorno.
12: Buongiorno, conti del Fondo Monetario Internazionale che non sono affatto rassicuranti. In Italia il peso sulle famiglie potrebbe andare dai 450 euro in più in un anno per il caro energia fino ai 2.270 euro nello scenario peggiore. Una situazione che per il ministro dell'economia Giorgetti potrebbe richiedere un intervento pubblico per proteggere redditi e imprese. Il tema delle materie prime e del costo dell'energia è centrale, ormai lo stiamo raccontando da settimane in questa crisi geopolitica. Il petrolio continua a essere molto alto, il Brent, quello europeo, è sui 108 dollari al barile questa mattina. Crescono quindi di conseguenza il prezzo di benzina, diesel, anche quello del gas e le tasse che si pagano sui prodotti energetici. Il gettito in questi primi tre mesi del 2026 è aumentato di 0,5 miliardi rispetto al 2025. Il petrolio dunque è centrale, ma ci sono altre materie prime fondamentali in questa partita geopolitica, per esempio le terre rare che servono per prodotti tecnologici come armi e poi le armi e non sono molto diffusi in Occidente. Non è un caso che la compagnia statunitense Critical Metals abbia chiuso un'operazione finanziaria enorme in Groenlandia, proprio notizia di ieri, con il controllo completo del più importante giacimento non sfruttato al di fuori della Cina. A te.
2: E siamo alla cronaca con il delitto di Garlasco. Ieri la giornata delle gemelle K sentite in caserma a Milano sull'omicidio della cugina Chiara Poggi. Oggi gli interrogatori a Pavia dell'unico indagato, Andrea Sempio, di Marco Poggi, fratello della vittima. In diretta abbiamo l'inviato Claudio Vigolo. A te, Claudio.
13: Sì, buongiorno. Come dicevi, ieri la giornata delle gemelle K, le cugine di Chiara, che a questo punto sembrano definitivamente uscite di scena. Paola ha chiarito che quando subito dopo il delitto parlò come possibile movente delle avance non corrisposte da qualche uomo che non avrebbe accettato il rifiuto, stava solo esprimendo proprie sensazioni, quanto ad Andrea Sempio mai conosciuto. La sorella Stefania avrebbe invece parlato del fratello di Chiara, Marco, atteso oggi in procura insieme all'amico di sempre, lo stesso Sempio, che tra meno di 2 ore si presenterà qui, ma non risponderà alle domande dei magistrati come suo diritto. Questa è l'indicazione che gli hanno dato i suoi legali, che vogliono prima vedere quali siano gli indizi raccolti da investigatori e inquirenti in oltre un anno di indagini. Ma oggi in procura è stato chiamato appunto anche Marco Poggi, fratello di Chiara, che a differenza dell'amico non potrà restare in silenzio perché è convocato come persona informata sui fatti. Ma su di lui, su cosa potrebbero chiedere i magistrati, sentiamo il servizio di Simone Zazzera.
14: La presenza assidua di Andrea Sempio nella casa del delitto, i rapporti tra il suo amico e la sorella uccisa e soprattutto i video intimi girati da Alberto Stasi con la fidanzata Chiara Poggi e da lei salvati nel PC che anche il fratello utilizzava. Sono alcuni dei temi sui quali i magistrati pavesi ascolteranno nuovamente la versione di Marco Poggi. Quei filmini Sempio ha sempre negato di averli visti, Chiara li aveva salvati in una cartella e qualche settimana prima di essere uccisa aveva impostato una password per blindarla. Sapeva che qualcuno usava quel computer per navigare su siti hard e lo aveva confidato alla madre. Forse aveva anche capito che i suoi video privati erano stati visionati o addirittura copiati su una memoria esterna, un'ipotesi sulla quale la consulenza tecnica sul PC voluta dalla procura potrebbe aver fornito nuovi elementi. Di certo, raccontò Alberto Stasi, Marco Poggi ne era a conoscenza. Dopo i funerali di Chiara, mise a verbale l'unico condannato per l'omicidio, mi chiese di estrapolare alcune scene che potevano essere diffuse per darle come ricordo della vittima ai suoi genitori. Simone Zazzera, GR1.
2: Il caso della grazia concessa a Nicole Minetti, sulla quale il Quirinale ha poi chiesto accertamenti al Ministero della Giustizia per sospette irregolarità dopo un'inchiesta giornalistica. Arrivate alla Procura Generale della Repubblica le prime carte dell'Interpol riguardo l'adozione del bimbo uruguaiano.
15: L'ente uruguaiano che ha reso possibile l'adozione del piccolo ha aperto l'indagine interna. Intanto entra nel vivo il lavoro della Procura Generale di Milano sulla grazia a Nicole Minetti, richiesta per via dello stato di salute del bimbo adottivo. La Procura sta valutando le prime risposte degli accertamenti in Uruguay e in Spagna delegati all'Interpol che riguardano la regolarità dell'adozione da parte di Minetti e del suo compagno, l'imprenditore Cipriani, del bimbo malato e curato a Boston, oltre alla posizione giudiziaria di Minetti e i suoi spostamenti tra Uruguay, Italia, Ibiza e Stati Uniti. I legali della Minetti hanno consegnato ulteriori documenti. I magistrati dovranno stabilire se i presupposti per concedere la grazia siano fondati. Fondamentale la presa di distanza dell'ex consigliera lombarda dalla sua vita precedente con un'effettiva volontà di riscatto sociale. Elena Paba, GR1.
2: L'ultimo saluto da Alex Zanardi. Migliaia tra sportivi, amici, gente comune hanno partecipato ieri ai funerali nella Basilica di Santa Giustina a Padova e all'esterno, malgrado la pioggia. Tra i presenti una commossa Bebevio e il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, oltre a numerosi esponenti delle istituzioni e campioni di varie discipline come Alberto Tomba e Christian Ghedina. La morte si è presa il corpo di Alex, ma l'anima le è sfuggita in corsia di sorpasso, ha detto nell'omilia Don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova e amico personale. Abbiamo alcune voci raccolte all'esterno della basilica.
16: Non potevo mancare.
17: Ci lascia innanzitutto un messaggio grande, la costanza che aveva.
16: Tanto coraggio, di tanta forza, di tanta anche visione di futuro in un certo senso, no?
18: So che ha aiutato tante persone.
17: Ero affezionato a lui come corridore e apprezzavo molto il carattere dell'uomo.
19: Un esempio di capacità di reagire alle difficoltà.
20: Un uomo di fede e quindi ne ha fatto un dono la sua vita con tutti i problemi, con tutte le sue sofferenze.
21: Come uomo è stato grande.
2: Ed è di poco fa la notizia della morte di un altro grande campione, Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter. Qui accanto a me c'è Luca Cesaretti.
22: Eh sì, dicevi bene, Salvatore è morto nella notte a Brescia, la sua città natale. Evaristo Beccalossi, ex centrocampista soprattutto dell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 di maggio, ma da più di un anno le sue condizioni di salute erano critiche a causa di un'emorragia cerebrale che l'aveva colpito nel gennaio 2025, seguita da un lungo periodo di coma. Bandiera della formazione nerazzurra, fantasista mancino, tutto genio e sregolatezza, Beccalossi con l'Inter vinse lo scudetto 79-80 e una Coppa Italia, trofeo conquistato poi anche con la maglia della Sampdoria. Qualche anno fa, ad Extra Time, intervistato da Massimiliano Graziani, raccontava così l'amore che per lui aveva la tifoseria nerazzurra.
1: sono arrivato che chi aveva giocato in quel ruolo lì prima di me erano coniugi pesanti, di Mazzola, i Suarez, il Corso, e quindi non era una passeggiata. Insomma, arrivare a Milano da una città e da una squadra come Brescia che era in Serie B, però sin dalle prime partite avevo notato che forse il mio modo di propormi, il tifoso interista mi aveva preso subito in simpatia, quindi mi concedeva tutto, mi ha sempre apprezzato e è quello che mi gratifica più di tutto.
2: La sera del 6 maggio di 50 anni fa un terremoto di magnitudo 6.5 devastò il Friuli provocando 990 morti e oltre 45.000 sfollati. Alle 21 un ragazzo di Udine, Mario Garlatti, stava incidendo su un audiocassetto un brano dei Pink Floyd e registrò la scossa. Momenti devastanti, 45 comuni rasi al suolo furono ricostruiti in soli 10 anni, secondo quello che è passato alla storia come modello Friuli. Oggi in quei luoghi le commemorazioni ufficiali con il presidente Mattarella e la premier Meloni. Epicentro della memoria Gemona, dove appena 10 giorni prima di quel 6 maggio del 76 è nata la scrittrice Ilaria Tuti, che nei suoi libri, quelli della serie del sul commissario Teresa Battaglia e non solo, racconta spesso della sua terra dove continua a vivere. Noi l'abbiamo intervistata.
3: Il terremoto ha segnato i suoi primi giorni di vita, ha fatto tremare le sue radici.
4: Le ha fatte tremare, ha fatto tremare le radici di un intero popolo, però le ha fatte anche attecchire molto in profondità. Si sente questo attaccamento alla terra.
3: Lei ha scritto: avevo un catino come culla.
4: Mi è stato raccontato, quei momenti sono una tradizione orale di famiglia e le prime notti sono state notti trascorse in strada e io come culla in quelle ore disperate avevo proprio un catino di plastica, una bacinella per il bucato. Lì ho dormito, nella macchina di mio padre.
3: Che cosa resta in lei, scrittrice del terremoto, nelle parole, nei vuoti, nei silenzi?
4: Il terremoto io me lo porto dentro. Ha tracciato dei solchi molto profondi che nella mia scrittura penso si sentano a livello proprio di attaccamento alla terra, di narrazione, di un sentimento, di un temperamento di un'intera regione.
3: Francesca Cosentino, GR1.
2: Le 8:21 minuti su Rai Radio 1, parliamo della principessa del Galles Kate, ha scelto l'Italia, in particolare Reggio Emilia, per il primo viaggio ufficiale dopo la malattia. Al centro della visita il suo impegno per l'educazione dei bambini.
23: L'importanza dei primi anni di vita nel formare il futuro dei nostri bambini, così annunciava Kate Middleton il suo progetto per la prima infanzia, era il 2020, è rimasto filo conduttore con il Royal Foundation Center for Early Childhood che la principessa di Galles ha mantenuto e rilanciato appena ripresasi dalle cure per il tumore e che la porta la settimana prossima, mercoledì e giovedì, in Italia. È il suo primo viaggio ufficiale all'estero dopo la malattia, il suo primo in Italia, escluso un periodo di studi da ragazza a Firenze. Sarà da sola e andrà a Reggio Emilia per confrontarsi sul modello Reggio Emilia, appunto un metodo educativo che ha fatto scuola nel mondo per la centralità del bambino, delle relazioni e della creatività fin da piccolissimi. Kate incontrerà insegnanti, genitori, amministratori, un bagno di folla prevedibilmente per una causa, la cura dei bambini, ricorda Kate, che ci riguarda tutti, un viaggio, diceva, da fare insieme.
24: Because we're all on this journey together.
23: Sonia Filippazzi, GR1.
2: Abbiamo rispettato tutte le regole, con queste parole ribadendo la propria posizione. La Biennale di Venezia ha risposto anche alla seconda lettera della Commissione europea giunta ieri e che è tornata a contestare la presenza del padiglione della Russia come violazione delle sanzioni contro Mosca. Oggi la conferenza stampa della 61esima esposizione internazionale d'arte, che fino a venerdì può essere intanto visitata su invito da giornalisti e personalità del settore. Sabato invece prevista l'apertura al pubblico. Il ministro della cultura Giuli non parteciperà. La musica, ultime tappe, domani a Bari e il 9 maggio a Eboli in provincia di Salerno per il tour di Elisa nei Palasport. I successi di 30 anni di carriera cantati insieme al pubblico, come è accaduto anche ieri sera a Roma.
0: Vengo a darvi un abbraccio a tutti.
5: Finisce così ogni concerto. Elisa scende tra i fan sotto il palco e mentre continua a cantare li saluta, li abbraccia uno ad uno, quelli che amano le sue canzoni in inglese e in italiano.
6: In inglese, perché ci sono cresciuto.
7: Cioè io la chiamo la divina, ecco, quindi per me può cantare qualsiasi cosa.
8: A me di Elisa piace la grazia.
5: Una scaletta di circa 30 brani per Elisa, Voce di Luce, che il prossimo anno festeggerà 30 anni di carriera. Luminosi anche i suoi mini abiti con le frange, ispirati a Tina Turner. Ma non voglio soltanto guardarmi indietro, ha detto.
0: A me piace sempre cambiare, sentirmi viva, sentirmi nel presente. Adesso sta nascendo un po' di musica nuova e questa è una nuova canzone.
5: È uno degli inediti proposti in questo tour per dire basta alle relazioni tossiche. Si intitola Amore è.
0: Amore.
5: E la dedica finale per tutto il pubblico che ha cantato insieme a lei al Palazzo dello Sport di Roma.
0: Non buttiamo neanche un istante di questo regalo incredibile che è la vita.
5: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Le 8:24 minuti, tra poco l'ultima parte di Radio Anch'io. Mi ha raggiunto in studio Francesca Rinaldi. Buongiorno, di cosa parlerete?
25: Buongiorno Salvatore, buongiorno anche a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Tra poco ci occuperemo del delitto di Garlasco. Sono passati quasi 19 anni e ancora ci sono tante domande, tanti dubbi, tanti sospetti. Ricorderemo come sono state riaperte le indagini, perché sono state riaperte, e proveremo a capire quanto, non solo in questo caso, possono rivelarci le nuove tecniche di analisi e di indagine.
2: E allora restate al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Alessandro Pazienza e Daniele Antelmi, da Salvatore Sabatino buon proseguimento d'ascolto e di giornata, vi lascio ora alla pagina sportiva.
26: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
27: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
26: Verificare condizioni in negozio.
28: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
29: Conosci la bici della ristrutturazione?
30: Sentiamo.
29: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
30: Wow.
29: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
30: E C?
29: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
30: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
31: Iperceramica.
32: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
33: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
34: GR1 Sport.
22: 8:27 minuti di nuovo, buongiorno da Luca Cesaretti. Della morte di Evaristo Beccalossi abbiamo già parlato nella prima parte del giornale, ora le semifinali di Champions League. La prima finalista è l'Arsenal.
35: Solidità, grinta, concretezza e l'uomo giusto al posto giusto al momento giusto. Bukayo Saka, che con una zampata da pochi passi ha siglato il gol decisivo dopo la respinta di Oblak sul tiro di Trossard al 44esimo del primo tempo. Festeggia l'Arsenal 1-0 al termine di una partita combattuta e intensa, come previsto, contro un Atletico Madrid pericoloso soprattutto all'inizio. Poi i Gunners hanno guadagnato campo e trovato con merito il vantaggio subito prima dell'intervallo. Nella ripresa, Giuliano Simeone e Griezmann non sono riusciti a far male, mentre dall'altra parte Gyökeres lottava e ci provava sempre. L'Arsenal torna in finale di Champions dopo 20 anni e sogna una stagione trionfale, visto che in Premier League comanda a 3 giornate dalla fine. 0 sconfitte e solamente 6 gol subiti per i Gunners in questa Champions League, Guai a considerarli battuti in partenza nella finale di Budapest del 30 maggio contro la vincente di Bayern PSG, che stasera ripartono dal pirotecnico 5-4 per i parigini dell'andata. Jacopo Barlotti, GR1.
1: Tennis, al via il Foro Italico, gli internazionali d'Italia. Tra le donne, ieri subito fuori Bronzetti, Ruggeri e Trevisan. Oggi, meteo permettendo, altre sette azzurre in campo. Spicca il derby tra Pigato e Grant. Entrerà in gioco solo al secondo turno la campionessa uscente Jasmine Paolini, reduce da un periodo complicato, ma che sulla terra rossa romana va in cerca del riscatto. Sentiamola.
3: Non ho iniziato l'anno benissimo, volevo fare meglio sicuramente, sto cercando di aggiustare un attimo le cose, di focalizzarmi tanto sull'allenamento, sul colpire tante palle, su sentirmi bene in campo per cercare di alzare un po' il livello che mi permetta di essere competitiva in questi tornei.
1: Al maschile oggi due azzurri in campo, Arnaldi che nel primo pomeriggio sfida lo spagnolo Munar e il 19enne Cina impegnato in serata contro il belga Blocks. Sabato probabile esordio di Sinner, anche lui direttamente al secondo turno, mentre domani toccherà fra gli altri a un Matteo Berrettini che si è detto fiducioso. Sentiamolo.
4: Sappiamo bene che è un torneo complicato per tanti motivi, c'è un affetto speciale, c'è una voglia di far bene speciale, quindi bisogna gestire un po' tutte queste cose qui, però io mi sento adesso competitivo.
1: Con lo sport è tutto, buona giornata e buon proseguimento d'ascolto.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
11: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: Pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
3: Probabilmente un omicidio, la morte di una ragazza di 26 anni, Chiara Poggi, nella sua abitazione a Garlasco, in provincia di Pavia. Le indagini sono in corso.
4: Da oltre 6 ore nella caserma di Garlasco i carabinieri stanno ascoltando, come persona informata dei fatti, Alberto Stasi, il fidanzato della ragazza trovata morta in casa nella cittadina, provincia di Pavia.
5: Delitto di Garlasco, confermata dalla Corte di Cassazione la condanna di Alberto Stasi a 16 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Una decisione che mette fine ad una vicenda giudiziaria durata 8 anni.
6: Noi, se avremo bisogno, chiederemo ulteriori atti e poi valuteremo se eventualmente proporre una richiesta di revisione.
7: Uno strumentale tentativo di mostrizzazione del nostro cliente nell'imminenza dell'interrogatorio che lo riguarda. Leggo la prova di quanto dico. Scriveva Andrea Sempio: "One hits disastrosa per una barista di una birreria. Palo secco, disperazione, mi do da fare, miglioro, non era Chiara Poggi, quindi diffidate da una rappresentazione parziale di questi posti."
8: Quanto al movente, noi continuiamo a pensarlo come fantasmagorico e siamo davvero curiosi di vedere quale elemento lo supporti.
9: Leggeremo le carte per capire meglio, ma ci sembrerebbe un'ipotesi fantasiosa. Chiara avrebbe aperto la porta in pigiama ad Andrea Sempio, il quale sarebbe stato talmente ossessionato da lei da non averle mai fatto nemmeno una telefonata. Davvero non torna nulla in questa ricostruzione. Da quasi 20 anni tutta la famiglia Poggi segue ogni sviluppo dettaglio per dettaglio, perché l'unica cosa che interessa è capire la verità. Siamo in un'indagine che si chiude, ma la verità si accertano i processi. Noi riteniamo che Sempio, e la famiglia ritiene che Sempio, sia estraneo e certo non potrà essere condannato.
0: 8:33, ben ritornati all'ascolto di Radio Anch'io. Ancora una buona giornata da Francesca Rinaldi e da tutta la redazione. Era il 13 agosto del 2007 quando a Garlasco, in provincia di Pavia, viene ritrovato il cadavere di Chiara Poggi, 26 anni, viene ritrovata nella villetta di famiglia proprio dal suo allora fidanzato Alberto Stasi. In questa copertina montata per noi dal nostro regista Mauro Convertito facciamo un salto in avanti e arriviamo al presente. Una riapertura delle indagini di cui ci facciamo raccontare da Claudio Vigolo, inviato del giornale Radio. Buongiorno Claudio.
10: Buongiorno Francesca, a te e agli ascoltatori.
0: Dove sei Claudio questa mattina?
10: Ora mi trovo a Pavia, sono qui di fronte al tribunale dove tra un paio d'ore sono attesi Andrea Sempio e Marco Poggi. Un piccolo riassunto delle ultime 24 ore: ieri è stata la giornata delle gemelle K, le cugine di Chiara, sentite entrambe a Milano, in una caserma dei carabinieri. A questo punto sembrano definitivamente uscire di scena. A quanto trapelato, Paola ha chiarito che quando, subito dopo il delitto, parlò come possibile movente delle avance non corrisposte da qualche uomo che non avrebbe accettato il rifiuto e che ora risuonerebbero, insomma, evocative dell'accusa che viene mossa ad Andrea Sempio, in realtà diceva stava solo esprimendo delle proprie sensazioni. Quanto allo stesso Sempio, mai conosciuto, ha confermato. La sorella Stefania avrebbe invece parlato del fratello di Chiara, Marco, che è atteso oggi in procura, appunto insieme a Sempio, suo amico di sempre. Sempio, sappiamo che si presenterà qui, ma non risponderà alle domande dei magistrati, è un suo diritto in qualità di indagato. Gli avvocati gli hanno dato questa indicazione perché vogliono prima vedere quali siano gli indizi raccolti da investigatori e inquirenti in un'inchiesta durata ormai oltre un anno. Oggi in procura, appunto, ci sarà anche Marco Poggi, fratello di Chiara, che a differenza dell'amico non potrà restare in silenzio perché è convocato come persona informata sui fatti. I due, Sempio, Andrea e Marco, chiamiamoli così, si conoscono fin dai banchi delle scuole medie e la fiducia tra loro non sembra essere stata sfiorata neanche dall'omicidio di Chiara, neanche dalla prima inchiesta che ci fu a carico di Sempio, che venne archiviata in poco tempo. E cosa aspetta oggi Marco Poggi? Possiamo immaginarlo, un lungo elenco di quesiti.
0: E Claudio,

0: perdonami, è la prima volta che viene ascoltato Marco Poggi?
1: No, Marco Poggi è stato già ascoltato altre due volte in questa inchiesta, una prima volta appena aperta a marzo e soprattutto il 20 maggio dell'anno scorso venne sentito a Mestre, dove attualmente vive, lo stesso giorno in cui si doveva presentare Sempio qui in procura a Pavia. Anche in quel caso gli inquirenti decisero di sentirle contemporaneamente, ma per un cavillo procedurale la difesa di Sempio non lo fece presentare. Oggi si ripete lo stesso schema, i due però saranno ricevuti negli stessi uffici, convocati praticamente alla stessa ora, alle 10 del mattino. Probabilmente Sempio uscirà dopo poco, insomma, se a quanto pare non risponderà alle domande, e invece dovrebbe restare più a lungo Marco Poggi davanti al procuratore di Pavia e ai PM.
0: Ecco Claudio, però negli scorsi giorni Sempio aveva rilasciato brevissime dichiarazioni in momenti di passaggio colto per strada e aveva detto che lui avrebbe voluto rispondere. Poi sì, c'è stata la strategia degli avvocati che gli ha fatto cambiare idea, ecco.
1: Esatto, confermo, sì, Sempio così qualche battuta al volo, ha detto non ho niente da nascondere, non lo uccise io, sono pronto a rispondere, ma farò quello che mi dicono gli avvocati, i suoi legali. A quanto pare in questa, che è una strategia, che effettivamente un po' può sembrare una partita a carte, alcune coperte, quelle che hanno in mano il procuratore di Pavia nei suoi PM e altre, insomma, che sono già trapelate, vogliono attendere di vedere quali elementi di prova, indizi a carico di Sempio hanno raccolto gli inquirenti, questo sono gli avvocati, quindi aspettare di vederli per poi farsi interrogare. Infatti quello che è trapelato è che Sempio potrebbe essere interrogato, cioè sarebbe la stessa difesa a chiedere un interrogatorio, ma prima, cioè dopo aver visto le carte in mano agli inquirenti.
0: E allora Claudio, grazie, ti lasciamo al tuo lavoro, tanto ci aggiornerai nei prossimi giornali radio sicuramente. Grazie ancora a Claudio Vigolo, inviato del giornale radio. Diamo il buongiorno a Ilenia Petra Calvino, che è un'altra nostra collega e che ha seguito, collega della RAI. Buongiorno Ilenia.
2: E buongiorno, tu buongiorno Francesca.
0: Hai seguito in varie fasi questa vicenda, questa drammatica vicenda del delitto di Garlasco, e quindi ti chiedo subito di aiutarci a capire perché sono state riaperte le indagini.
2: È una storia lunga di 19 anni, facciamo sintesi veloce.
0: Bravissima.
2: Dal 2007 si arriva praticamente al 2025. La nuova indagine viene aperta l'11 febbraio del 2025 a carico di Sempio, in concorso con Stasi e ignoti. Viene aperta perché c'è proprio un'informativa di Moscova, dei carabinieri di Moscova, che sottopongono alla procura di Pavia una serie di elementi che secondo loro andrebbero ovviamente rivalutati nei confronti di Sempio. A base di questa informativa, che parte dai carabinieri di Milano, c'era quello che oggi un po' abbiamo imparato a conoscere, l'impronta 33 attribuita a Sempio, ovviamente sempre secondo un lavoro dei consulenti di parte. Poi c'era le telefonate di Sempio del 7 e dell'8 di agosto del 2007 arrivato a casa Poggi, e poi ancora il DNA, un match positivo che fu trovato proprio dalla difesa Stasi nel 2016 praticamente, che viene riproposto come un elemento di dubbio per maggiore chiarezza. Sulla base di questi elementi, l'11 febbraio del 2025 Andrea Sempio, per la seconda volta, perché già fu indagato nel 2017, viene nuovamente iscritto sul registro degli indagati con l'accusa di omicidio. In quel caso era in concorso.
0: E Ilenia, ricordaci come andò nel 2017, appunto.
2: 2017 Andrea Sempio viene iscritto sul registro degli indagati, quindi indagato nel gennaio di quell'anno, però da lì a breve, perché in quell'epoca l'indagine inizia nel 2016, in quell'epoca meno di un mese, quindi parliamo 20 giorni scarsi, Andrea Sempio viene indagato, però archiviato praticamente, diciamo, in poco tempo, in un mese. Oggi le accuse che alcuni muovono nei confronti di quella inchiesta, che vede al momento momento ha indagato l'ex procuratore capo Mario Venditti, perché allora era lui il PM che stava gestendo l'inchiesta, è indagato oggi per corruzione, perché
0: procuratore
2: c'era, non so
0: aggiunto
2: se vi
0: di
2: ricordate.
0: Sì, certo,
2: sì,
0: ricordiamo,
2: so
0: appunto questo appunto ritrovato a casa di Sempio, no?
2: A casa di Sempio, 20-30 archivi, quindi c'è il dubbio
0: Venditti
2: di chi...
0: GIP Archivia c'era scritto, giusto?
2: Sì, sì, perfetto. E a quel punto c'è il dubbio, questa è l'inchiesta di oggi che si muove da Brescia che sta indagando, per cercare di capire se allora l'archiviazione è stata figlia o sarebbe stata figlia di un tentativo di corruzione, cioè ad esempio sarebbe stato archiviato perché sarebbero stati dati dei soldi. Questo è il tema dell'indagine di oggi, che, sulla quale lavora Brescia. E allora con esempio alla base degli stessi elementi, perché la cosa che l'elemento forte nella storia di Garlasco è che oggi noi parliamo di una storia che però ci riporta necessariamente al passato. Le cose che raccontiamo oggi fanno parte di una storia processuale, di un'indagine, di un'inchiesta che ha avuto dei suoi processi e che oggi probabilmente, non conosciamo ancora il lavoro della procura, sono stati riletti, sono stati sicuramente approfonditi dalle consulenze che sono state affidate ai vari esperti che hanno lavorato proprio in questo senso per il procuratore Napoleone.
0: Ecco Ilenia, questo mi dà l'occasione di presentare il nostro prossimo ospite, che è Giuseppe Novelli, genetista dell'Università di Tor Vergata a Roma. Buongiorno professore.
3: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
0: Professore, lei è anche coordinatore dei genetisti del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita. Allora, professore, le chiedo che cosa è cambiato dal punto di vista scientifico in questi 19 anni, quasi 19 anni che intercorrono tra la morte di Chiara e oggi?
3: Ma è cambiato molto dal punto di vista metodologico e delle analisi, delle interpretazioni. Oggi sulle tracce siamo in grado di poter, per esempio, risolvere un problema che avevamo negli anni scorsi, che era quello delle tracce miste, cioè la possibilità di avere più DNA in una stessa macchia, chiamiamola così. Era difficile distinguere, no? O attribuire ad ognuno profili diversi e quindi a persone diverse. Oggi già questo è possibile. E in fondo, poi dal punto di vista delle analisi, è chiaro che è cambiato molto. Una volta noi queste analisi del DNA servivano, quando io ho iniziato queste negli anni 90, servivano a dire questo DNA è il tuo. Oggi addirittura in alcune situazioni si può dire anche come sei, com'è quel DNA. Ora qui c'è un altro problema, qui c'è stata un'analisi non ripetuta con tecniche nuove, ma soprattutto tecniche di interpretazione, e cioè c'è stata un'evoluzione anche nella interpretazione di dati vecchi effettuati con le metodologie presenti allora, che le analisi che noi chiamiamo oggi di bioinformatiche, quindi con software molto spinte, riescono appunto a dare informazioni migliori. Un po' come dire, io prendo una vecchia mia fotografia fatta sgranata, no, di immagine, oggi l'analizzo con strumenti che mi fanno vedere i pixel addirittura della foto, e quindi c'è un'elaborazione migliore, ed è quello che sostanzialmente è stato fatto, perché non ci dimentichiamo che il materiale biologico non c'era più, era finito, era degradato, era distrutto. Quindi l'interpretazione sui risultati dell'epoca è quello che è stato fatto dalla perite Denise Albani.
0: Professore, resti con noi, io torno un attimo dalla collega Ilenia Petra Calvino, perché le voglio chiedere anche di queste immagini che sono state ritrovate e pubblicate su una piattaforma mostrate da una youtuber. Sono foto che ritraggono Sempio nel pomeriggio proprio del 13 agosto del 2007 nelle vicinanze della villetta in cui Chiara fu ritrovata morta. Queste foto poi sono state acquisite dai carabinieri del nucleo investigativo di Milano.
2: Sì, sono foto dell'epoca, scattate probabilmente da un fotografo, sembrerebbe, di Garlasco, e sono venute fuori proprio nel racconto che stiamo facendo da un anno a questa parte. Sono le foto che mettono al centro Sempio quel pomeriggio, il 13 agosto. Lui lo dice anche quando verrà sentito nel 2008, lui racconta di essere passato per ben due volte tra le 15 e le 16 davanti alla villetta di via Pascoli, una prima volta col papà, una seconda volta va da solo. E quelle foto in realtà sono la dimostrazione degli spostamenti che lui quel giorno fa. Però sono interessanti perché lo vediamo, cioè vediamo Sempio vestito di nero, i capelli lunghi, quindi vediamo un Sempio di 19 anni fa e soprattutto che è in quella, si avvicina insomma in quella casa, si avvicina a Via Pascoli e lui racconta che c'era tantissima gente, racconta che c'erano già molti soccorritori. In realtà dalle immagini sembra che la situazione sia diversa. Questo è quello che a oggi noi conosciamo rispetto a quel momento. Gli avvocati di Sempio dicono che questa è una dimostrazione che lui dice la verità e che racconta la verità. Per altri ovviamente è sempre proprio perché abbiamo un po' le due facce di questa storia e anche una valutazione diversa che viene fatta.
0: Grazie Elenia Petra Calvino, collega della RAI che ha seguito il caso Garlasco in tutti questi anni. Io saluto la nostra altra ospite che è Anna Vagli, che è una criminologa che ci aiuterà anche lei a capire qualcosa in più di questo delitto. È uscito ieri il suo ultimo libro per Mondadori, Ti inventi le cose, riconoscere le trappole del narcisista patologico per liberarsi e tornare a vivere. Buongiorno Anna Vagli. Ci sente? Non ci sente, però noi abbiamo qualche vocale invece da farvi ascoltare, qualche messaggio arrivato dagli ascoltatori.
4: Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Sul caso di Garlasco potrebbe esserci qualche, chiamiamola, svista o qualche punto che non è stato preso in considerazione adeguatamente durante il corso dell'indagine. Qua i giudici non c'entrano nulla, i giudici hanno valutato la documentazione che hanno ricevuto.
5: Buongiorno Nicola da Bari. Questa faccenda è come Olindo Romano e Rosa, come si chiama lei, alla fine per me sono innocenti. Comunque lì a Garlasco, per me, secondo la mia opinione, sanno tutti sanno, anche i genitori di Chiara lo sanno la verità, però tutti tacciono.
6: Taglio da Brescia, io scusate alla costruzione che accusa Andrea Sempio, proprio non ci credo, mi sembra una grossa montatura e una cosa impossibile. Quanto tempo perso.
0: Eccoci, abbiamo recuperato Anna Vagli, lo ricordavo, criminologa, giurista. Buongiorno Vagli.
2: Buongiorno.
0: Allora le leggo un altro messaggio che è arrivato dagli ascoltatori. Se fosse vero, Daurietta, che Stasi è innocente, i giudici che lo hanno condannato dovrebbero fare loro 16 anni di galera. E Anna Vagli, ci sono stati degli errori in queste indagini secondo lei, come suggeriva un vocale che abbiamo ascoltato?
2: Ma solitamente le indagini, purtroppo è difficile dirlo e ammetterlo, ma sono zeppe di errori in tutti i casi. Ad esempio anche recentemente il caso di Pierina Paganelli, che è 20 anni dopo Garlasco, il DNA sui vestiti è stato fatto ammuffire. Errori ci sono stati, però è anche vero che le due assoluzioni sono poi state seguite dalle condanne in forza delle perizie dell'appello bis, che hanno appunto fossilizzato e cristallizzato gli elementi, come la perizia testi, che va proprio a cristallizzare l'impronta della scarpa marca Frau attribuita a Alberto Stasi, che fino ad oggi non è stata smontata. Quindi gli errori probabilmente ce ne sono stati, e ce n'è stato anche uno grave, come ad esempio la perdita delle impronte digitali della mano dell'assassino sul pigiama di Chiara Poggi, che è stato repertato non in maniera corretta, e quindi ciò ha fatto sì che quelle impronte della mano andassero perdute. Quindi errori ce ne sono stati, però quello che non bisogna perdere di vista è una cosa: o hanno sbagliato i magistrati dell'epoca e quindi è giusto che paghino, ma potrebbero sbagliare anche i magistrati di adesso, chi sta indagando adesso, e quindi mettersi anche nell'ottica che se quelli dell'epoca non hanno sbagliato, allo stesso modo bisogna ragionare nello stesso modo per Andrea Sempio.
0: Ecco, le leggo il messaggio di Paolo da Bergamo. Penso al dolore dei genitori di Chiara. Di sicuro, se sono stati fatti errori nelle indagini, ora c'è il rischio che non si arrivi a una verità. E allora torno dal professor Novelli, genetista Università di Tor Vergata. Professore, quante possibilità ci sono di arrivare a una verità almeno scientifica?
3: Ma guardi, sul punto di vista del DNA abbiamo quello che c'è, purtroppo non c'è molto. Come sapete, quando un'analisi è sufficiente, il DNA è di buona qualità e l'analisi è completa, si può arrivare ad un'individuazione certa di un profilo.
0: E invece il campione raccolto nel 2007 non era in quantità sufficiente, ho capito bene?
3: Beh, soprattutto questo delle unghie è un DNA che all'epoca già lo stesso perito disse che non era utilizzabile. Oggi è stato rianalizzato, ma non attraverso l'analisi, attraverso l'interpretazione dei vecchi dati ottenuti dal vecchio perito. Quindi in sostanza il DNA oggi è degradato, ha dato un'informazione piccola, come per dire c'è un cromosoma Y che quindi è maschile, che ci consente di dire potrebbe essere compatibile non con una persona al 100%, ma con la linea cosiddetta patrilineare, ovvero con qui parenti maschi, il papà, il nonno, un cugino, uno zio o addirittura un antenato di 500 anni fa che aveva questo cromosoma Y, perché è probabilistica l'attribuzione, qui non è assolutamente certa come noi facciamo di solito con il DNA, e questo è un punto cruciale. E ci sono normalmente le immagini per analizzare un profilo di un cromosoma Y, noi prendiamo 16 pezzettini e li mettiamo in fila tra di loro.
0: Professore, un'ultima domanda. Prego. Per lei, questa impronta, il reperto 33 che è stato ritrovato sul muro, che sarebbe attribuito a Sempio, si può anche risalire a quando è stata lasciata questa impronta sul muro?
3: Ma questo non c'è del materiale biologico, quando ne sappia, è stata analizzata una foto di quella immagine. Quindi no, il problema è avere il materiale. E bisogna avere il materiale a disposizione per poter portare avanti delle analisi. Qui è stato fatto molto, il cromosoma Y serve moltissimo per dire ad esempio che c'è stato un maschio e non una femmina in un campione biologico, cioè questo ti indirizza, ma non ti dice mai la certezza di chi è, perché noi lo usiamo il cromosoma Y, ma mai per identificare una persona. Guardate, è come dire, trovo un cognome ma non trovo il nome di quella persona. Il cognome, come lei sa, può essere condiviso da tanti.
0: Chiaro, grazie professor Novelli, Università di Tor Vergata di Roma. Giuseppe da Teramo ci dice: mi sembra che stiate dando spazio solo ad ospiti colpevolisti nei confronti di Stasi. Guardi, assolutamente no, perché non è nostro interesse prendere posizione, ci sarà poi, c'è già e eventualmente ci sarà una nuova verità giudiziaria sul caso, ma non siamo certo noi che possiamo dare un giudizio, una valutazione, tantomeno una condanna o un'assoluzione. Anna Vagli, criminologa e giurista. Un omicidio efferato, quello di Chiara. Secondo lei è possibile che sia stata una sola persona, oppure, come sostengono alcune tesi, c'è stato un gruppo di persone che l'ha compiuto?
7: Io sono fermamente convinta, dal punto di vista del criminal profiling, no? Che consente di risalire all'assassino attraverso proprio un'analisi della scena del crimine, che la persona che abbia commesso un omicidio sia una. Ed è anche comunque il convincimento dell'attuale procura che indaga nei confronti di Andrea Sempio. Le modalità cruente con cui Chiara è stata uccisa, dal punto di vista della profilazione criminale, ci raccontano anche qualcosa di più. La vittima conosceva il suo carnefice, e questo perché i colpi mortali sono stati inferti principalmente nella parete occipitale sinistra, alla testa, e questo significa, dal punto di vista criminologico, ti spengo i pensieri, sugli occhi ti impedisco di guardare quello che non dovresti vedere, e poi anche sulla bocca, quindi ti impedisco di parlare. Quindi significa
0: però,
7: che
0: da come lei lo racconta, sembra che siano state tutti i colpi studiati in anticipo, non casuali.
7: Diciamo che l'assassino, no, un assassino non sa, però è mosso dalla voglia di, dall'intenzione di. Quindi nella sua mente, nel momento in cui uccide, lo fa con un determinato intento, no? Perché dal punto di vista di un assassino, uccidere rappresenta un modo per risolvere un problema. Poi che a noi sembri irrilevante, non importa, quello è il suo punto di vista. È chiaro che quando uno agisce in preda al proprio istinto, colpisce, cioè magari non sa il significato, però nella sua testa questo voleva, cioè voleva spingere i pensieri e impedire di parlare.
0: Allora, Celeste da Treviso ci scrive: il vero assassino non sente il bisogno di confessare l'omicidio, come si può vivere tutta la vita con un peso del genere? Ci chiede Paolo da Milano: ma in Italia non esiste un protocollo nei casi di omicidio, come si vede nei film in America, nei quali tutto viene recintato e gli unici che entrano sono gli agenti della scientifica. Evidentemente qui questo non è successo. Le chiedo, Vagli, come mai c'è questa, secondo lei, c'è questa chiusura da parte della famiglia? Un modo per proteggersi sulla riapertura delle indagini della famiglia di Chiara Poggi, intendo ovviamente.
7: Allora, loro hanno fin da sempre affermato di essere fermamente convinti e di credere alle sentenze che hanno portato alla condanna di Alberto Stasi. Poi c'è anche un altro lato, chiaramente l'elaborazione del lutto, mettere in discussione quello che è stata, diciamo, la chiusura di una pagina difficile della loro vita significherebbe interrompere e ricominciare da zero e nella difficoltà dell'elaborazione del lutto stesso, che significherebbe rimettere in discussione tutto quello che hanno fatto sino ad oggi. La loro posizione è stata da sempre ferma, però appunto nell'identificare Alberto Stasi come assassino, e penso che la chiusura, come qualcuno purtroppo ha fatto, non sia da incriminare, ma sia una famiglia comunque da comprendere nella consapevolezza.
0: Assolutamente, senza alcun giudizio. Grazie ad Anna Vagli, criminologa e giurista. Dobbiamo chiudere. Voglio ringraziare in console Emanuele Di Cavio, in regia Mauro Convertito, poi la nostra redazione Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. Ora la linea va al GR delle 9, poi Progetto Benessere con Viviana Verbaro. Noi torniamo domani alle 7.30.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali. E poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
2: 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
3: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsvilupposostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Tutto Food, la più grande internazionale fiera agroalimentare in Italia. Fiera Milano 11-14 maggio. 10 padiglioni, oltre 4.500 brand da 80 paesi attendono oltre 100.000 buyers da tutto il mondo. 4 giorni nei food trends del domani. Se sei un operatore professionale ti aspettiamo a Tutto Food, 11-14 maggio.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Rupe. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Rupe. Vieni a trovarci nello store Rupe più vicino a te.
11: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Il presidente Trump ha annunciato una breve sospensione del Project Freedom, l'operazione americana per scortare le navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz. Era stata avviata solo 2 giorni fa. Abbiamo concordato un stop con l'Iran per vedere se riusciamo a finalizzare un accordo, ha dichiarato Trump. Stiamo cercando un'intesa giusta con Washington, ha dichiarato poco fa il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ricevuto in Cina, paese alleato e principale acquirente del greggio di Teheran. Dal capo della Casa Bianca, alla vigilia della visita di Rubio in Vaticano, nuovo attacco al Papa. Sta mettendo in pericolo molti cattolici. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha detto. Nella serata di ieri è arrivata la risposta di Leone XIV.
3: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
2: La guerra in Ucraina, 5 morti nella Crimea occupata dai russi in un attacco compiuto ieri sera prima dello scattare del cessate il fuoco, dichiarato unilateralmente da Zelensky a partire dalla mezzanotte. Kiev intanto ha accusato Mosca di un nuovo attacco questa mattina dopo che ieri i russi hanno ucciso 28 persone in diverse zone del paese. La Russia ha proposto un cessate il fuoco per l'8 e il 9 maggio in vista delle celebrazioni per l'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. E ora colleghiamoci con Milano per le quotazioni del petrolio e più in generale per l'andamento dei mercati che in Europa sono all'avvio delle contrattazioni. Diamo la linea a Chiara Rancati.
4: I mercati per ora sembrano credere alla prospettiva di un calo della tensione tra Stati Uniti e Iran e partono tutti su una nota positiva. Milano sale dello 0,9% come Parigi, rialzo di oltre l'1,1% per Francoforte e Londra. E sembra tornato l'ottimismo anche sui mercati asiatici, oggi tutti in rialzo, anche grazie a un rinnovato appetito per il rischio, soprattutto nel comparto dell'high tech. Con Tokyo chiusa per festività, la migliore di giornata è Seoul, che chiude in rialzo di quasi il 5%, trainata dai 2 titoli di produttori di chip, SK Hynix e Samsung, che con un rialzo del 15,05% arriva a superare la soglia simbolica dei 1.000 miliardi di euro di capitalizzazione in borsa. Calo di tensione evidente anche sui mercati delle materie prime, con il prezzo del petrolio che scende di quasi l'1,5%, Brent europeo poco sopra gli $108 al barile. Linea a voi.
2: Delitto di Garlasco in procura a Pavia. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, i suoi legali hanno confermato che non risponderà al PM, motivando la decisione con la necessità di conoscere prima le carte dell'accusa e di avere il tempo di svolgere una consulenza personologica su Sempio. E dopo le gemelle K sarà ascoltato anche il fratello di Chiara Poggi, Marco. A lui sarà chiesto in particolare dei video intimi che la vittima avrebbe girato con Alberto Stasi e che secondo l'accusa avrebbero acceso l'ossessione di Sempio verso la ragazza. 50 anni fa il terremoto del Friuli, che costò la vita a quasi 1.000 persone e rase a suolo oltre 40 comuni. Epicentro a Gemona, che nel pomeriggio accoglierà il capo dello Stato Mattarella e la Premier Meloni, alla cui presenza si svolgerà tra l'altro una riunione straordinaria del Consiglio regionale. La morte nella notte a Brescia di Evaristo Beccalossi, ex centrocampista dell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. Da più di un anno le sue condizioni di salute erano critiche a causa di un'emorragia cerebrale che l'aveva colpito, cui era seguito un lungo periodo di coma. Calcio, l'Arsenal è la prima finalista di Champions League, questa sera il ritorno di Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, dopo il pirotecnico 5-4 all'andata per i parigini. Tennis, al via, meteo permettendo, gli internazionali d'Italia al Foro Italico. Oggi in campo 7 azzurre e 2 azzurri. Un appuntamento, quelli con l'internazionale di tennis, che va oltre le gare e le competizioni a un importante giro d'affari. Sentiamo.
5: 96 giocatori e altrettante giocatrici si sfideranno da oggi fino al 17 maggio in oltre 300 incontri. Per il vincitore e la vincitrice degli internazionali di tennis di Roma, un premio da oltre 1 milione di euro a testa, per un totale montepremi di 8,2 milioni. A fare il tifo sugli spalti dei 21 campi circa 400.000 spettatori paganti, in aumento rispetto all'anno scorso sia come numero di biglietti venduti finora sia in termini di prezzo, più 26%. Il costo d'ingresso varia ma può superare i 1000 euro per quelli top. Il giro d'affari a Roma tra ricettività, eventi collegati e tutto l'indotto però sarà molto più grande. Lo scorso anno, secondo Boston Consulting, è stato di circa 900 milioni di euro, con un beneficio per il fisco di 150 milioni. E pensare che solo nel 2010 gli internazionali si sono limitati a 100.000 spettatori. In 20 anni l'aumento dei proventi è stato del 1700%. Amalia Carosi, GR1.
2: Rai Radio 1, le 9:05 minuti, prossimo GR1 alle 10, ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
0: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
6: La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
7: Great work!
6: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
9: Progetto Benessere per una vita più sana.
4: Le 9:07 minuti, Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere da Viviana Verbaro. Lo sapete, questo è lo spazio dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832. Mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi apriamo la nostra trasmissione parlando delle emorroidi. Ieri abbiamo in parte introdotto l'argomento approfondendo l'importanza del pavimento pelvico. La scelta è di fare un passo in più nella direzione della conoscenza del nostro corpo, al di là dei tabù. Nella seconda parte invece ci occuperemo della banca del latte materno e in chiusura avremo il nostro consueto spazio dedicato all'alimentazione per approfondire benefici e problematiche dell'alimento latte. Ma prima concediamoci un momento dedicato alla musica, come sempre scelta per noi da Corinna De Laurentiis.

0: Radio 1, progetto benessere, le 9:11. Dicevamo che parleremo delle emorroidi, un disagio molto diffuso. Pensate che ne soffre una persona su 4, oltre il 15% della popolazione. Circa il 50-75% degli adulti, almeno una volta nella vita, ha avuto questo problema, per oltre 3,7 milioni di italiani interessati. Ne parliamo in studio, in collegamento telefonico, con Angelo Stuto, che è il responsabile dell'unità di chirurgia coloproctologica e del pavimento pelvico all'IRCSS del Policlinico San Donato di Milano. Benvenuto.
1: Grazie, buongiorno, grazie mille dell'invito.
0: Allora, senza tabù, iniziamo a definire che cosa sono le emorroidi e se hanno anche una funzione, a che cosa servono.
1: Certo, molto volentieri. Innanzitutto, come ha detto lei giustamente, senza tabù, perché le emorroidi sono, tra altre cose, una parte normale del nostro corpo. Io dico sempre ai miei pazienti che le emorroidi sono come gli occhi, il naso, la bocca, sono delle parti normali dell'anatomia del nostro corpo.
0: Questo è un po' azzardato.
1: Sì, no, sono, nel senso che non nascono, mi sono venute le emorroidi. No, le emorroidi esistono dalla nascita in tutti gli esseri umani, anche nei mammiferi, in tutti gli esseri umani, e hanno un importante ruolo perché sono degli ammortizzatori, dei cuscinetti, proprio per proteggere, per ammortizzare nella uscita del bolo fecale, no? Così si chiama in termini tecnici, le feci durante la defecazione. E inoltre, ruolo ancora più importante, proprio questi cuscinetti, con un meccanismo a valvola, aiutano nella continenza proprio delle feci e dei gas assieme all'apparato sfinterale.
0: E quando è che l'aiuto diventa invece problema?
1: Quando queste emorroidi, per dei motivi che a volte ci sfuggono, ma spesso è la predisposizione individuale, si sfiancano, si dilatano o si staccano e quindi prolassano. Questo è un termine che è scientifico, è ormai ben conosciuto da tutti quanti, anche grazie a Dr. Google, e cioè scendono verso il basso, verso l'esterno. Ecco, in questi casi viene meno la loro funzione per le quali sono state create, e danno disturbi, danno fastidio, danno problemi che sono molto frequenti, come ha detto lei, quasi oltre un quarto della popolazione adulta.
0: Sì, i numeri sono veramente impressionanti. Senta, perché esiste ancora pudore a parlare di questi disturbi?
1: È una domanda che anch'io alla quale non riesco a dare una risposta. Abbiamo fatto molto, devo dire che grazie anche a queste trasmissioni, grazie a voi, a tutti i giornalisti e i media che si occupano di salute e di benessere, questo tabù si sta un po' allontanando, perché tanti anni fa non era così, era ancora peggio. Però troppo spesso, per problematiche proctologiche, quindi anorettali, come le emorroidi, si ricorre alla autodiagnosi e si ricorre alla terapia fai da te. E che questo non va bene, non va bene, perché le persone soffrono per più tempo, perché mancano.
0: Lei dice pur di non parlarne nemmeno con il medico. Però i nostri ascoltatori invece ci stanno scrivendo, la sorprenderò.
1: Lo so, meno male, sono contento, ma proprio perché è un problema così diffuso.
0: Allora, andiamo da loro, leggiamo un po' quello che ci dicono. Allora, salve, mi chiamo Marisa, volevo chiedere un parere. Dopo un'infezione intestinale che mi ha causato una forte irritazione nella zona anale, successivamente ho avuto ragadi ed emorroidi per circa 4 mesi. È stata l'infezione a causarle? Potevo fare qualcosa magari prima, durante l'irritazione? C'è anche la differenza con le ragadi, di cui dobbiamo parlare.
1: Certamente.
0: Allora, oggi siamo proprio sdoganati, scatenati.
1: Ma meglio di così, ma è giusto, e questo è uno dei modi per sfatare i tabù. Allora, la risposta cercherò di farla più semplice possibile. Intanto, come ha detto lei, ragadi e patologia emorroidaria sono due cose molto diverse, con una sintomatologia molto diversa. diversa, quindi la ragade tendenzialmente fa male, fa molto male, cioè il dolore è il sintomo principale delle ragade, mentre il dolore, attenzione a quello che vado a dire perché sfato un mito, mentre la patologia emorroidaria non fa male, non è dolorosa.
0: Quindi qual è il sintomo dell'emorroide?
1: Sanguinamento senza dolore, ano umido, la sensazione di avere una umidità o di non riuscire ad ottenere una igiene accurata, il prolasso, quindi la presenza delle emorroidi verso l'esterno che procura dei fastidi che lei può capire facilmente quanto sono, e a volte, ma solo raramente, il dolore perché esistono le trombosi, ma quindi il dolore non è il sintomo principale. Approfitto della domanda dell'ascoltatrice, molto molto importante, per sfatare un altro mito, e cioè le feci dure danno i problemi, mentre le feci diarroiche no, non è vero, le feci diarroiche, questa signora evidentemente ha avuto un'infezione intestinale, avrà avuto delle scariche diarroiche, ecco, la diarrea essendo acida irrita e tra virgolette brucia e quindi può assolutamente causare dei disturbi sia emorroidali che la creazione di una ragade, quindi anche le feci e soprattutto direi le feci meno formate proprio per la loro acidità.
0: Federico ci dice che soffre di emorroidi sanguinanti da 10 anni che si manifestano con sanguinamento intenso circa una decina di volte all'anno. Poi scrive: mi hanno portato ad un abbassamento significativo della ferritina, ma essendo di primo grado i medici ad ogni visita evitano l'intervento chirurgico. Risolvo con alimentazione curata, ma non basta. Cosa fare? Le domanda.
1: Ecco, grandissima domanda di questo ascoltatore. Intanto, togliamoci dalla testa questi gradi, no? I gradi delle emorroidi che troppo spesso ormai si usano non hanno un significato. Questo è anche l'oggetto di una ricerca che con il mio team noi stiamo portando avanti, perché noi andiamo, a prescindere dal grado, andiamo a personalizzare la cura, cioè è una cura sartoriale. Nell'ascoltatore, non so se lei ha detto l'età, adesso non mi ricordo, un giovane uomo comunque.
0: Magari è sfuggita a me.
1: Sì, ma ecco, comunque
0: ci sta scrivendo 52, me lo scrive in questo
1: secondo. Quindi giovanissimo uomo. Quindi un uomo non può, secondo me, a soffrire di queste problematiche una volta al mese, perché 10 volte all'anno è praticamente una volta al mese, con un abbassamento della ferritina. Perché esistono oggigiorno delle terapie sartoriali, quindi ritagliate su questa tipologia di paziente, che permettono per esempio di diminuire o fermare drasticamente questi sanguinamenti. Faccio per esempio riferimento a una terapia laser o una terapia sclerosante. Sono delle terapie poco invasive che hanno come principale
0: obiettivo. Sono comunque interventi, però.
1: Allora, sì, però non dobbiamo prendere. Sfatiamo anche il mito dell'intervento. Non dobbiamo prendere paura della parola intervento. Molto spesso noi diciamo, critichiamo le persone, ma non i pazienti che si fanno eseguire degli interventi in regimi ambulatoriali.
0: Per carità, se c'è bisogno, ecco, si fa tutto.
1: Esatto. Ecco. Intervento per noi significa una sala operatoria dove si può fare un'anestesia locale, di sedazione o altri tipi di anestesia a seconda del paziente e fare la terapia migliore, che però è molto poco invasiva e, come nel caso di questo ascoltatore, se utilizziamo una tecnica laser o addirittura sclerosante, che quindi ancora meno aggressiva, anche molto poco dolorosa, con una ripresa dell'attività quotidiana lavorativa molto rapida.
0: Senta, Astuto, siccome come progetto benessere ci piace molto la parola prevenzione, l'abbiniamo alla parola emorroidi? Si può fare? Facendo una buona prevenzione riusciamo a non infilarci in questo sentiero?
1: Allora, sì, E anche no, mi spiego. A differenza di tante altre condizioni e patologie della nostra vita, del nostro corpo, della nostra salute, per quanto riguarda le patologie moridali, come ho accennato prima, molto dipende dalla prevenzione. Scusi, ho sbagliato, le chiedo scusa. Molto dipende dalla predisposizione.
0: Siamo in diretta, è normale.
1: Certo. Molto dipende dalla predisposizione individuale.
0: Sì.
1: Le faccio un esempio banale, a me piace molto fare degli esempi, delle metafore. Qual è la prevenzione di una miopia? Non c'è, perché esiste una predisposizione che ognuno di noi ha, per i quali esiste delle persone anche giovani che sono miopi o presbiti con altri difetti della vista. È più o meno la stessa cosa anche per la patologia emoridale. Ci sono delle predisposizioni per cui noi vediamo pazienti giovani, ventenni, venticinquenni, ma che possono avere disturbi emoridali.
0: Allora, torniamo dai nostri ascoltatori. Che dice? Così rispondiamo un altro po' di domande prima di salutarci. Le faccio ascoltare un audio che è arrivato al nostro 342-864-8832. Prego la regia.
2: Buongiorno. Buongiorno, Fabrizio dalla Sardegna. Tempo fa mi sono venute delle falline vicino all'ano, dalla parte interna, anche lontane, tipo un centimetro dall'ano. Sono emorroidi o sono qualcosa di più preoccupante? Grazie.
0: Allora, Stuto, che ci dici?
1: Allora, è difficile fare una diagnosi veramente così telefonica. Tendenzialmente potrebbero essere delle piccole trombosi, delle emorroidi marginali, perché attenzione, tessuto emorroidario si distingue in emorroidi interne che non si vedono normalmente perché sono attaccate alla parete del retto e dell'ultima parte dell'ano, e poi quelle marginali che sono proprio a livello del margine anale, quindi verso proprio l'esterno. Ecco, probabilmente questo ascoltatore ha dei disturbi, delle piccole trombosi di queste emorroidi marginali. Se così fosse, nulla di preoccupante, assolutamente nulla di preoccupante, si può trattare con delle creme, con dei preparati topici, ma anche qui è ovvio che una valutazione specialistica potrà essere più precisa.
0: Allora vado da Gioacchino da Palermo, 65 anni, dice: buongiorno, soffro di prolasso emorroidale da oltre 20 anni, nel 2018 sono stato operato con metodo THD, ma dopo alcuni mesi si è ripresentato. Ultimamente un proctologo mi ha diagnosticato prolasso di terzo grado, torniamo ai gradi, non si arrabbi, e mi ha proposto terapia sclerosante. Chiedo se questo è un metodo efficace e la ringrazio.
1: E io lo ringrazio per la domanda, che fa capire molto bene tutto quello che ho detto fino adesso. Prima di tutto, grado, ok, so cosa significa terzo grado, però devo vedere il paziente, devo capire che problematiche ha oltre a quelle che ha descritto, che si chiamano comorbidità, cioè se altri disturbi. Una terapia sclerosante per un prolasso di terzo grado, quindi un prolasso significativo, ha poca efficacia, perché non è la terapia migliore. Quando noi andiamo a ritagliare una terapia, sicuramente in un uomo di 65 anni, ammettiamo che sia un uomo sano, quindi senza problematiche importanti a livello, per esempio, cardiocircolatorio, abbiamo visto nel nostro studio che la terapia sclerosante non è la terapia migliore. Esistono delle altre terapie che possono risolvere il prolasso. Se invece l'unico sintomo di questo signore è il sanguinamento e del prolasso a questo signore gli interessa relativamente, allora la terapia sclerosante potrebbe avere un significato. Ma ecco che vede, e questa domanda cade a fagiolo, che noi stiamo parlando di ritagliare una terapia per questo signore di 65 anni che vogliamo sapere cosa vuole ottenere. Vuole risolvere solo il sanguinamento? Benissimo, la sclerosante. Vuole risolvere il prolasso? No, altra terapia.
0: Allora, grazie Angelo Stuto, rispondo responsabile unità di chirurgia colon proctologiche del pavimento pelvico al Policlinico San Donato di Milano per aver risposto a tante domande. Ce n'erano ancora tantissime, magari rifacciamo prima che Progetto Benessere chiuda, faccia calare il sipario. Grazie, le previsioni del tempo, restate con noi, non cambiate frequenza.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
4: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
5: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
4: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concesso.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda, il prosciutto, se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
9: La spesa in genere.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
13: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
14: Vilas smorza la palla. Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli internazionali d'Italia.
13: Internazionali d'Italia fino al 17 maggio in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
15: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
16: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 6 maggio. Oggi al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse localmente a carattere temporalesco tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. Al sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su gran parte del centro. Stazionarie al sud e sulle isole, con valori decisamente gradevoli. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
13: Uliveto e Rocchetta, acqui della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
17: Con la regia di Umbretta Conti, Andrea Boccia in redazione. L'appuntamento è per la prossima settimana.
0: Le 9:30 minuti, Radio 1, Progetto Benessere. Ora ci occupiamo delle banche del latte umano donato, che sono strutture sanitarie che raccolgono, pastorizzano, conservano e distribuiscono il latte materno donato, garantendone sicurezza e qualità. Un tema di cui si parla troppo poco, su cui c'è inevitabilmente poca conoscenza ma tanta curiosità. E noi ne vogliamo parlare con le nostre ospiti in collegamento telefonico. C'è per noi la Laura Chiesi, che è dietista dell'unità professionale dietetica e responsabile della banca del latte dell'azienda ospedaliera universitaria Meyer di Firenze. Benvenuta.
9: Grazie, buongiorno a voi.
0: Ed è collegata con noi anche Maria Luce Cioni, che è neonatologa della terapia intensiva neonatale, responsabile medico della banca del latte dell'azienda ospedaliera universitaria Meyer di Firenze.
18: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, grazie. Buongiorno a lei, Cioni. Allora, iniziamo proprio insieme a lei a definire qual è la missione principale della banca del latte e da quanto tempo è attiva.
18: Allora sì, come già appunto aveva detto lei, il servizio che offrono appunto le banche del latte è quello di appunto raccogliere, controllare,

0: hanno del latte in eccesso e decidono quindi di donarlo. Questo latte, poi vedremo magari meglio a chi va, ma essenzialmente garantisce quindi una nutrizione ai neonati più fragili. Chiaramente l'attività delle banche del latte è ovviamente un'attività non a scopo di lucro,
1: certo.
0: E rientra un po' insieme chiaramente al lavoro che facciamo insieme ai consultori, ai centri neonatologici, al sostegno e alla promozione dell'allattamento, quindi a diffondere la cultura appunto dell'allattamento e allo stesso tempo dell'uso appropriato del latte. Appunto.
1: Senta, ma quante sono le banche del latte in Italia?
0: Allora, al momento in Italia sono attive 44 banche del latte con una certa discrepanza territoriale, quindi sono localizzate prevalentemente al centro, centro-nord, anche nel sud, però negli ultimi anni si sono state appunto fondate e lavorano altre banche, diverse banche. E, ecco, però la distribuzione territoriale non è così omogenea, ci sono ancora delle regioni come la Sardegna, la Valle d'Aosta che non hanno attualmente banche.
1: Ok. E vorrei andare da Chiesi per tornare sul discorso delle donatrici. Allora, si diventa donatrice quando in fase di allattamento, ci stava spiegando Cioni, si ha un'abbondanza di latte, però saranno richiesti dei requisiti, immagino.
2: Sì, certo. Allora, in genere chi può diventare donatrice sono mamme che stanno allattando ovviamente il proprio bambino e che dichiarano ovviamente di avere latte in eccesso. Devono essere in buona salute, quindi con uno stile di vita sano. Non devono fumare, non devono consumare alcol. Possono assumere qualche farmaco, ma questo deve essere valutato, certo. E ovviamente deve essere compatibile con la donazione. Non devono avere malattie infettive trasmissibili come l'epatite, l'HIV, eccetera, ed essere anche disponibili a sottoporsi a esami del sangue di screening che poi vengono eseguiti prima della donazione, quindi prima di rilasciare l'idoneità alla donazione.
1: Quindi c'è un'idoneità che bisogna in qualche modo ottenere. E per quanto riguarda,
2: esatto,
1: il processo di raccolta, si fa un fai da te oppure la banca,
2: no,
1: va dalla mamma? Come funziona?
2: Certo, allora dopo che è stata data praticamente l'idoneità alla donatrice vengono innanzitutto spiegate un po' tutte le regole,
1: sì,
2: diciamo di buona norma igienica, come lavarsi le mani, pulire il seno, usare il tiralatte, conservare correttamente il latte. L'estrazione può avvenire sia manualmente o con tiralatte, che può essere manuale o elettrico. Poi questo latte viene raccolto in contenitori sterili che vengono forniti appunto dalla banca del latte,
1: sì,
2: e tutto questo per deve essere garantita proprio una condizione di massima igiene. Il latte poi viene raccolto dalla mamma, viene refrigerato nel proprio frigo e dopo 24 ore deve essere passato in congelatore. Ogni contenitore poi viene etichettato con la data e l'ora della raccolta. E diciamo che la banca del latte del Meyer è stata la prima ad effettuare la raccolta al domicilio della donatrice.
1: Certo, molto comodo, anche perché immaginiamo che sia una mamma che allatta, quindi ha anche,
2: esatto,
1: quest'altra incombenza, che è un gesto, sottolineiamolo, di grande generosità e civiltà, anche perché si sta dando la possibilità a un altro bambino, magari in condizioni fisiche differenti rispetto alla mamma donatrice, di poter usufruire di questo cosiddetto oro bianco, no? Il latte materno. Allora,
2: esatto,
1: io volevo chiedere a Cioni, proprio partendo da questa piccola descrizione che abbiamo fatto, ma perché una donna ha tanto latte, tanto da poterlo donare, e un'altra non ce l'ha?
0: Questa in realtà appunto rientra molto col problema della necessità di sostenere l'allattamento. In realtà le donne che hanno oggettivamente un'ipogalattia esistono, ma sono molto, molto rare. Quello che talvolta è difficile è arrivare ad un'adeguata produzione e appunto

0: Le condizioni, per esempio, di prematurità, di ricovero in terapia intensiva neonatale, certo, quindi con stress materno, bambini che chiaramente non sono sufficientemente attivi per attaccarsi, fanno sì che la produzione in queste donne purtroppo
1: si scarichi
0: o magari non arrivi subito, ma arrivi con tanta determinazione.
1: E immagino che proprio a questi neonatini sia poi destinato principalmente il latte della banca.
0: Esatto. Teoricamente, come diceva lei, questo latte sarebbe ideale per tutti i neonati, anche magari appunto per quelli che per altre motivazioni non possono usufruire del latte della propria mamma. Uh-huh. Purtroppo però non ne abbiamo a sufficienza, quindi al momento proprio in base alla disponibilità è riservato essenzialmente ai neonati più fragili, quindi i prematuri, quelli che nascono sotto diciamo indicativamente il chilo e mezzo di peso, comunque nascono appunto di un peso basso o con patologie specifiche, con ricovero in terapia intensiva neonatale.
1: Ecco, c'era un nostro ascoltatore, Mario da Messina, che domandava al nostro 342-864-8832 se esiste una scala di priorità per l'assegnazione del latte disponibile.
0: Esiste senz'altro, sì. E questa, diciamo, quella della prematurità e del basso peso, oltre a patologie magari chirurgiche, intestinali, però dipende molto ovviamente dalla disponibilità. Per esempio in Toscana abbiamo 6 banche che lavorano in rete e abbiamo quindi una copertura praticamente di tutti questi neonati, riusciamo anche a darle ad altri neonati che comunque ne usufruiscono.
1: Chiaro. E invece per per Chiesi c'è un'altra domanda che fa Matteo da Bari, che domanda se il latte umano è considerato un farmaco o un alimento.
2: Allora, in questo momento diciamo è considerato a tutti gli effetti un alimento, anche se noi sappiamo che ovviamente per noi è più, diciamo, un presidio terapeutico, perché il latte umano fondamentalmente, come diceva la dottoressa Scioni, serve quasi come un farmaco. Ci sono in vista diciamo delle normative a cui tutte le banche dovranno attenersi, quindi prossimamente, entro il prossimo anno, per cui diciamo un po' le direttive e le regole che determinano un po' il processo di trattamento, di tracciabilità, eccetera, dovranno coinvolgere anche proprio il discorso del latte umano, e quindi cambierà un po', diciamo, la sua connotazione originale.
1: Allora, Chiesi e Cioni, vi facciamo ascoltare un WhatsApp audio arrivato al nostro 342-864-8832. Prego la regia.
3: Buongiorno, sono Antonietta da Manduria e vorrei rivolgere una domanda alla dottoressa. Io non ho allattato i miei figli perché non avevo abbastanza latte, anzi proprio pochissimo, e però ho un seno, diciamo, non dico abbondante, però insomma abbastanza prominente, come dire. E invece mia nuora si può dire che non abbia proprio seno e ha prodotto una quantità di latte enorme. Ecco, ora mi chiedevo io se dipendesse dal fatto che io non avessi prodotto tanto latte dipendesse dal fatto che non bevevo abbastanza, anzi non bevevo quasi per niente. Grazie mille.
1: Allora, chi risponde, Chiesi o Cioni?
0: Posso rispondere io? Sì. Allora, sicuramente quello di bere in allattamento è una buona norma. Generalmente si ha proprio anche uno stimolo alla sete, quindi per reintrodurre liquidi, ma in realtà non è questo che poi determina la produzione o meno di latte. Come accennava la signora, la taglia tra virgolette del seno non incide affatto, perché ci sono anche seni molto piccoli in cui però la ghiandola è molto molto produttiva. Sicuramente il tenere il bambino vicino, tutta anche quella politica che è stata fatta negli ultimi anni di rooming in, quindi di tenere il bambino vicino, non separare mamma e bambino, non essere rigidi con gli orari, ma attaccarlo nei primi tempi, quando si ha il cosiddetto periodo della calibrazione, in modo appunto più frequente, quindi una serie di pratiche che aiutano poi la produzione. Sappiamo quanto purtroppo anche negli anni 70-80 l'introduzione in modo massivo delle formule abbia ridotto i tassi di allattamento.
1: E, che vuol dire l'introduzione, ecco, massiva delle formule?
0: Purtroppo si è persa un po' l'abitudine all'allattamento, quindi una rigidità in alcuni comportamenti anche ospedalieri, come appunto che delle politiche, diciamo, ospedaliere, hanno reso meno naturale, tra virgolette, allattare. E l'introduzione appunto massiccia delle formule in quegli anni ha fatto calare di molto i tassi di allattamento, tanto che c'è stato proprio poi tutta una politica.
1: Comunque, se mi posso permettere, credo che questo sia uno dei gesti di libertà più personali di una mamma. Allora, giusto consigliare, giusto indirizzare, giusto spiegare, però poi ci deve essere la libertà di farlo.
0: No, questo indubbiamente.
1: Io le voglio leggere un messaggio di Cinzia da Milano, proprio per aggiungere alla nostra chiacchierata un altro punto di vista. E Cinzia ci scrive un messaggio molto bello, perché dice: buongiorno, 45 anni fa non esisteva la banca del latte, ma io e altre tre mamme abbiamo donato il latte ad un bimbo dopo un appello radiofonico. È stata un'esperienza bellissima. Belli anche questi punti di vista. E gliene leggo un altro. Dice Giulia da Bologna, dice: ho avuto due maternità, la prima a 23 anni con un'abbondanza di latte, la seconda dopo 9 anni latte scarso. Può dipendere dall'età?
0: Non sai che cosa sbaglio, non riesci a... Allora, in parte sì, però ecco, non necessariamente. Ci sono donne che poi riescono ad allattare tranquillamente il proprio bimbo, anche sappiamo ormai quanto appunto anche l'età del primo figlio si sia alzata in questi miei ultimi anni, quindi non necessariamente, ecco.
1: Senta, ma invece posso chiedere a Chiesi, quello di bere birra per aumentare la montata lattea è una fake news?
2: È assolutamente una fake news, anzi l'alcol, diciamo, non è assolutamente consigliato durante l'allattamento. E noi chiediamo anche nel questionario, diciamo, di arruolamento delle donatrici se bevono alcolici, quindi assolutamente la birra non fa produrre più latte, ma l'importante è che la mamma beva acqua sia per le proprie richieste, per le proprie necessità fisiologiche, ma soprattutto in fase di allattamento per aumentare anche la portata della produzione di latte.
1: E allora, tantissime curiosità anche dai nostri ascoltatori. Volevo leggere un ultimo messaggio, ma non lo... eccolo qua. Dice che grande iniziativa di civiltà insieme alla Francia a dare un futuro ai neonati meno fortunati. Mi piaceva chiudere con questo incoraggiamento da parte di un nostro ascoltatore. Allora, voglio ringraziare Laura Chiesi, dietista, e Maria Luce Cioni, neonatologa, entrambe dell'azienda ospedaliera universitaria Meyer di Firenze, per averci raccontato la loro esperienza di lavoro, ma anche di vita, perché credo sia molto gratificante lavorare in questo ambito.
2: Assolutamente, grazie a voi per l'invito e grazie agli ascoltatori.
1: E alla prossima, andiamo in musica, restate con noi.

0: progetto benessere, i benefici dell'allattamento e del latte materno, dicevamo, ma anche quelli di altri tipi di latte a partire dal vaccino e gli eventuali problemi sulla salute per alcuni. Come ogni mercoledì ci facciamo guidare in questa giungla della nutrizione per capire qualcosa in più da Deborah Rasio, specialista in oncologia, nutrizionista, ricercatrice presso la Sapienza Università di Roma. Bentornata Deborah.
1: Grazie Viviana, buongiorno a tutti.
0: Hai visto che signor argomento che abbiamo scelto oggi, pieno di rivoli da esplorare, siamo tutti prontissimi. Ricordo agli ascoltatori, ma tanto ormai sono preparati, il nostro numero per le domande WhatsApp in diretta anche tramite audio, 342-864-8832. Allora, partiamo dalla ricchezza del latte materno. Dicevamo prima che lo definiamo l'oro bianco perché va ben oltre la semplice nutrizione. Il latte materno, Deborah, è insostituibile. Per quale ragione?
1: Allora, la meraviglia di questo tessuto biologico vivente, cambiante, dinamico è che non è assolutamente una formula fissa. Pensate che si modifica nell'arco della giornata, no? Perché riflette quelli che sono gli ormoni, i neurotrasmettitori, le sensazioni e le emozioni della mamma. Quindi di giorno è più attivante, troveremo nel latte più cortisolo, più adrenalina, la sera sarà più ricco di melatonina in modo da favorire il sonno del bambino, ma cambia anche nell'arco della singola poppata, quindi prima fornisce energia rapida in forma di carboidrati e proteine, nella seconda parte della poppata i grassi per fornire proprio energia di lunga durata, e poi cambia nelle fasi di crescita, cambia in risposta agli stati emotivi della mamma, e pensate che è anche programmato per adattarsi al bisogno momento per momento di quel bambino. Pensate che se un bambino ha un'infezione, attraverso il suo suggere il capezzolo in realtà si legge il bisogno del bambino, ed ecco che la mamma, senza saperlo, comincia a produrre più anticorpi, più fattori protettivi, più lisozima, più cellule immunitarie che si riversano nel latte per aiutare il bambino in quel momento fatidico e di necessità. E perché poi ovviamente il latte materno è il primo sistema immunitario del bambino, lui ha un sistema immunitario incompleto quando nasce, e quindi nel latte materno ci sono tutti questi fattori protettivi, ma anche necessari per la costruzione del suo microbiota intestinale. Quindi un bambino allattato al seno ha un microbiota intestinale che riceve gli oligosaccaridi, un tipo di fibra presente nel latte, i batteri benefici, tutti questi segnali che partecipano, pensate, allo sviluppo neurologico del bambino.
0: E va bene, ma questa magia è a termine, poi bisogna passare ad altri tipi di latte, ai noi. Allora, qual è il reale vantaggio del latte vaccino, per esempio? E poi facciamo un confronto anche con le bevande vegetali. Il latte fa bene o fa male?
1: Allora, innanzitutto, sai, queste generalizzazioni sono sempre un po' pericolose.
0: L'ho fatto apposta, lo so che ti...
1: No, perché non si può assolutamente dire che faccia bene a tutti.
0: Dottoressa, barba o baffi?
1: Che faccia male a tutti. Esatto.
0: È vero.
1: No, però purtroppo i dogmi, no? Cioè queste affermazioni assolute creano tanta confusione.
0: È da qui che dobbiamo partire, proprio per sdoganarli e andare oltre.
1: Allora, nei bambini il latte vaccino è importantissimo, perché anche quella matrice così complessa che abbiamo visto, anche ricca di sostanze per lo sviluppo del cervello come il DHA, la ritroviamo anche negli animali, perché consideriamo un bambino raddoppia il proprio peso corporeo nei primi 6 mesi, lo triplica nel primo anno di vita nutrendosi quasi esclusivamente di latte, e questo ci fa capire quale complessità funzionale allo sviluppo contiene il latte. I latti, cioè le bevande vegetali, non possono minimamente rappresentare la complessità biologica del latte materno, quindi non sono assolutamente una prima scelta in un bambino che non abbia particolari allergie. Quindi ovviamente un bambino, se ha delle allergie, deve prendere.
0: Però negli adulti?
1: Sì. Allora, negli adulti noi parliamo di latte o di derivati del latte, no? Perché il latte non tutti lo digeriscono, okay? Lo possono digerire o non lo possono digerire, o per la presenza di lattosio, che può generare in alcune persone un'infiammazione locale, no? Quindi gonfiore, flatulenza, crampi, ma come evento locale. Ma poi ci sono anche persone che non riescono a gestire bene le proteine del latte vaccino e di bufala, perché sono le proteine particolari, cioè delle caseine, si chiamano A1, che quando vengono digerite producono dei dei frammenti chiamati beta-casomorfine che possono legarsi ai recettori oppioidi che sono presenti non soltanto nell'intestino ma anche in altri tessuti come per esempio il cervello. E quindi in alcune persone predisposte, per esempio chi soffre di autoimmunità, i celiaci per esempio, o hanno una persone che hanno una predisposizione all'infiammazione o hanno un'alterata permeabilità intestinale, queste casomorfine possono penetrare attraverso la barriera nel sangue, legarsi a questi recettori presenti anche nel cervello e anche favorire questo tipo di latte alcune reazioni autoimmuni. Per cui però pensate che cosa meravigliosa, che queste casomorfine sono presenti nel latte di mucca ma non, e di bufala, ma non nel latte di capra e pecora. E quindi per chi
2: ha, si può spostare su quel fronte lì.
1: Esatto, anche per esempio l'infiammazione cutanea come l'acne, se molte persone, molti adolescenti che soffrono di acne risentono del consumo di latte vaccino, se invece prendono quello di capra e pecora non hanno gli stessi effetti. Però tolto questo, in realtà i derivati del latte, soprattutto quelli fermentati, sono super protettivi, sono antinfiammatori, proprio perché ricchi di probiotici e di sostanze utili, di calcio biodisponibile che è fondamentale per l'intestino. Sappiamo che il consumo di latticini protegge molto dai tumori del tubo digerente, pensate, protegge anche dai tumori al seno, soprattutto nelle donne in premenopausa, perché noi abbiamo bisogno di calcio e questo calcio nella dieta mediterranea è sempre venuto dai derivati fermentati del latte. Quindi attenzione a fare queste macro categorie, bene o male, bisogna veramente distinguere.
2: Sì, sì, adesso capisco un po' la tua irritazione nella fa bene fa male, perché c'è naturalmente un ragionamento molto più complesso dietro. E andiamo dai nostri ascoltatori. Lucia domanda: ma è vero che l'essere umano è l'unico essere che continua a bere latte di un altro animale dopo lo svezzamento?
1: No, non è vero, perché se voi date il latte al vostro gatto, al cane, agli altri animali, se lo lappano con grande piacere, quindi no, non è vero. Ma comunque noi esseri umani siamo anche gli unici animali che cuociono, quindi insomma abbiamo, noi esseri umani,
2: grazie,
1: siamo
2: a Dio, abbiamo delle differenze.
1: Esatto.
2: E dunque un'altra domanda non è firmata: vorrei sostituire il latte vaccino con bevande vegetali come quella di mandorla o soia, e a livello nutritivo sono un sostituto valido o rischio di avere carenze di latte, calcio e proteine?
1: Allora, non sono un sostituto, sono un'altra cosa, quindi c'è chi piace, va benissimo. Allora, questi latti vegetali che si acquistano sono veramente poveri di tutto. Adesso noi ci possiamo fare anche dei latti vegetali in casa, per esempio per il latte di mandorle, se noi mettiamo le mandorle in ammollo una sera e poi le frulliamo, facciamo un latte di mandorle fatto in casa che è molto più ricco, esatto, di vitamine, di grassi buoni, di sostanze antiossidanti. Però, come dicevamo, se qualcuno non digerisce il latte di vaccino, latte di capra o latte di mucca, può essere una soluzione alternativa. Come proteine, fondamentalmente il latte di soia è molto ricco di proteine, però anche la soia contiene le soia morfine, quindi tutti i discorsi che abbiamo detto per l'infiammazione quelle caseine particolari la ritroviamo anche nelle caseo, in queste proteine presenti nelle soia morfine. E pensate, ci sono anche le gluteomorfine, quindi insomma gli alimenti
2: che ognuno è fatto
1: se
2: a
1: abbiamo
2: modo
1: una
2: suo.
1: Barriera alterata possono essere problematiche.
2: Grazie Deborah Rasio, specialista in oncologia, nutrizionista, ricercatrice presso la Sapienza Università di Roma. Ci sentiamo mercoledì prossimo, ci fermiamo qui e noi invece vi aspettiamo domani con una puntata tutta dedicata alla prevenzione, iniziando da Race for the Cure 2026, poi vantaggi dello sport sulla salute e poi vi presentiamo la manifestazione Tennis and Friends. Vi ricordiamo, per riascoltare le nostre puntate, di nuovo l'app Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro. In redazione Francesca Bellino, in regia oggi Laura Nerozzi, alla parte tecnica Daniele Antelmi. Vi lasciamo in musica al GR1 delle 10. A domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
1: Ore 10.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Stati Uniti, Iran, progressi nei negoziati secondo Donald Trump, che sospende l'operazione Project Freedom nello stretto di Hormuz.
4: It's just like it's a golden age for America. You know, we hit an all-time high stock market today, despite that we're in a little skirmish military. I call it a skirmish.
5: La guerra all'Iran ora è diventata una scaramuccia per Donald Trump, che voleva radere al suolo la civiltà persiana, e ci sono grandi progressi nei negoziati, afferma il presidente americano, annunciando a sorpresa la sospensione concordata con l'Iran di Project Freedom, l'operazione umanitaria lanciata solo 48 ore fa per riaprire lo stretto di Hormuz. 48 ore ad alta tensione, disseminate di incidenti, provocazioni, attacchi annunciati e smentiti, ma il cessate il fuoco ha retto, nonostante i missili iraniani contro gli Emirati e gli attacchi alle navi nel Golfo, l'ultimo ieri ai danni di un cargo francese. Ci sono dei feriti a bordo. Intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi è volato a Pechino per incontrare il ministro degli esteri Wang. La Cina è il grande sponsor di Teheran, nonché grande consumatore di petrolio iraniano, e chiede la cessazione immediata delle ostilità. Poco fa una telefonata di Araghchi al collega saudita Al Jubair. Si allarga lo spazio per la diplomazia, si continua a tessere la tela per il possibile ritorno ai negoziati. Francesco Mincone, GR1.
3: Predico il Vangelo e la pace, la Chiesa sempre contro le armi atomiche, chi mi critica lo faccia con la verità. Questa è la risposta di Papa Leone XIV a Donald Trump, che in una intervista aveva nuovamente attaccato il pontefice. Mette a rischio molti cattolici, per lui va bene che Teheran abbia il nucleare, queste le parole del presidente americano. Domani visita in Vaticano del segretario di Stato Rubio, venerdì l'incontro con la premier Meloni. Le Nazioni Unite hanno chiesto l'immediato rilascio e senza condizioni dei due attivisti filopalestinesi membri della Global Sumud Flotilla detenuti in Israele, per cui un tribunale ha deciso di prorogare di 6 giorni la detenzione. Lo ha detto il portavoce dell'ufficio dell'ONU per i diritti umani, Tamim Al-Qahtani, precisando che i due attivisti continuano a essere trattenuti senza accuse. Altro fronte di tensione, l'Ucraina, che ha accusato la Russia di aver violato il cessate fuoco proclamato unilateralmente da Zelensky a partire dalla mezzanotte scorsa. Gli attacchi russi, con l'impiego di 108 droni e 3 missili, sono proseguiti per tutta la notte, ha scritto su X il ministro degli esteri Sibiya. Ieri erano stati 28 i morti per una serie di raid di Mosca su tutto il territorio ucraino. Il Cremlino invece denuncia 5 vittime nella Crimea occupata in un attacco compiuto ieri sera da Kiev. E siamo alla cronaca con il delitto di Garlasco in procura a Pavia. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. I suoi legali hanno confermato che non risponderà ai PM, motivando la decisione con la necessità di conoscere prima le carte dell'accusa e di avere il tempo di svolgere una consulenza personologica su Sempio. E dopo le gemelle K sarà ascoltato anche il fratello di Chiara Poggi, Marco. A lui sarà chiesto in particolare dei video intimi che la vittima avrebbe girato con Alberto Stasi e che avrebbero acceso l'ossessione di Sempio verso la ragazza. 50 anni fa il terremoto del Friuli, che costò la vita a quasi 1000 persone e rase al suolo oltre 40 comuni. Epicentro a Gemona, dove saranno nel pomeriggio il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni. Proprio a Gemona, pochi giorni prima di quel 6 maggio 1976, è nata la scrittrice Ilaria Tuti.
6: Mi è stato raccontato, quei momenti sono una tradizione orale di famiglia, e le prime notti sono state notti trascorse in strada, e io come culla in quelle ore disperate avevo proprio un catino di plastica, una bacinella per il bucato, lì ho dormito nella macchina di mio padre.
3: Siamo allo sport, calcio in lutto per la morte nella notte a Brescia di Evaristo Beccalossi, ex centrocampista dell'Inter. Era malato da tempo ed avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Bandiera della formazione nerazzurra, fantasista mancino, tutto genio e sregolatezza, con l'Inter vinse lo scudetto 79-80 e una Coppa Italia. Proprio in quella cavalcata scudetto fu decisivo con una doppietta nel derby contro il Milan, che aveva il tricolore sul petto. Una gara che qualche anno fa Beccalossi ricordava così.
1: Non capivo ancora bene cosa volesse dire il derby di Milano e essere protagonista. Poi, dopo la partita con quei due gol lì, ho capito veramente che sono partite diverse, sono belle da giocare. Speravi sempre che ci fosse qualcosa di importante in palio. E lì, avere 7-8 giocatori che venivano dal settore giovanile, cominciavano una settimana prima a dire: oh, c'è il derby domenica, ti raccomando. E io dicevo: vabbè, è una partita come le altre. E invece ho scoperto che non è una partita come le altre.
3: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea ping pong, prossimo giornale radio alle 11:00.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 6 maggio, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Gli ospiti di oggi sono collegati con noi Tony Capuozzo, giornalista inviato di guerra e libreria con Una piccola guerra, il 6 maggio del Friuli. Buongiorno Tony Capuozzo, proprio oggi ci racconterai anche la tua giornata.
2: Buongiorno a voi.
1: E poi c'è con noi Claudio Tito, corrispondente da Bruxelles, il quotidiano La Repubblica, in libreria con Nazione Europa, edito da PM. Buongiorno Claudio Tito.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ecco, comincerei con te Claudio. Ti aspettavi l'ennesimo attacco del presidente americano Donald Trump a Papa Leone? Insomma, ieri in un'intervista Trump ha detto che se fosse appunto per il Papa l'Iran avrebbe l'arma nucleare, ha detto penso stia mettendo a rischio molti cattolici, e il Papa, anche un po' a sorpresa, ha replicato, ha detto chi mi critica usi la verità. Ma che cosa ci guadagna Donald Trump da questo duello a distanza con il pontefice?
3: Guarda, intanto no, non mi aspettavo assolutamente questo attacco, anche perché avviene alla vigilia della visita del suo segretario di Stato Rubio in Italia e soprattutto in Vaticano, che insomma, in un incontro con poi l'omologo dello Stato Vaticano Marolin, sembrava tutto costruito per arrivare ad un, diciamo, a una tregua, una pace diplomatica con il Santo Padre. Cosa ci guadagna? Sinceramente non riesco più a capirlo, perché anche dal punto di vista strettamente elettorale, in vista delle elezioni di midterm, mi sembrano delle mosse piuttosto, diciamo, inutili, o direi dannose. Ma del resto ormai il presidente americano ci sta abituando a questi continui scatti da tutti i punti di vista. Oltre ad aver attaccato il Papa, ha attaccato comunque la sua alleata, che è la Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, e ha di nuovo messo in discussione l'accordo sui dazi con l'Unione Europea, minacciando di rialzarli al 25% sulle auto. Mi sembra, diciamo, una politica senza una razionalità. Non vorrei che fosse determinata anche probabilmente da una sua incapacità di mantenere un assetto stabile.
1: Tony Capuozzo, insomma, è difficile comprendere davvero questa ostinazione, ecco, di Donald Trump nel ruolo del falco che attacca il Papa, mentre come sappiamo domani arriva in Italia, in Vaticano, il segretario di Stato Marco Rubio, che proprio domani incontrerà il Santo Padre, e venerdì incontrerà anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale non ha questa volta replicato, non è intervenuta, diciamo, nel duello verbale appunto tra Trump e il Papa, ha lasciato che fosse il vice presidente del Consiglio Antonio Tajani a dire che sono appunto parole non condivisibili. Tu come leggi questo duello, sul che comunque insomma il mondo cattolico è anche un mondo al quale fa riferimento Trump, che si propone come difensore dei valori tradizionali, lo stesso Rubio è cattolico, 6 anni fa J.D. Vance si è convertito al cattolicesimo. Cosa ne pensi?
2: Ma credo intanto che sia una voce da sen fuggita, cioè credo che ci sia una qualche razionalità, una sua razionalità. Ad esempio il fatto che andiamo incontro alle elezioni di midterm e che gli Stati Uniti sono già in campagna elettorale. Lui parla a nuora perché suocera intenda o viceversa. E quando parla della posizione del Papa relativamente all'Iran, evidentemente parla del Partito Democratico, degli accordi di Obama con l'Iran che lui stracciò a suo tempo nell'arco del primo turno presidenziale, e che lui giudica una sorta di via libera all'Iran, che poi è arrivato a accumulare scorte di uranio arricchito che obbligherebbero lui adesso, insomma, a questa resa dei conti finali. C'è sicuramente un elettorato cattolico che conta negli Stati Uniti. Non è detto che questo elettorato cattolico sia pienamente in sintonia con le posizioni del Vaticano, quindi anche questo potrebbe essere interpretato come una mossa calcolata. io credo che sia abbastanza difficile comunque giudicare Trump per le sue sortite. Ci ha abituato, e come eravamo abituati a leader politici che sono come eserciti che conducono guerre tradizionali con i loro comunicati, con i loro ambasciatori, e ci trova di fronte a un guerrigliero disordinato. Credo che se ne esce un giorno con una posizione, il giorno dopo la muta, e io credo che alla fine saranno i risultati a giudicare delle tattiche di Trump. Se noi guardiamo in questo momento alla situazione del mondo, no, ad esempio il conflitto attorno all'Iran, potrebbe essere che nell'arco di qualche settimana Trump ne esce vincitore o sconfitto, e nell'uno o nell'altro caso cambierebbe completamente il giudizio sulle mosse di questi ultimi mesi.
1: Arriveremo anche a parlare di Iran. Claudio Tito, peraltro in una conferenza stampa dedicata all'operazione Project Freedom per riaprire lo stretto di Hormuz, il segretario di Stato Rubio ha detto che la visita di domani in Vaticano con l'incontro con il Papa in realtà era messo in calendario da tempo per discutere, ha detto, di libertà religiosa in Africa, Cuba. Rubio è figlio di esuli cubani, ma l'impressione che si ha è che serva anche un po' a riparare, no, dopo le uscite di Trump. Tu che ne pensi?
3: Ma guarda, sì, probabilmente c'è quell'obiettivo. Però è sempre tutto molto confuso, e questo è il punto. In realtà un obiettivo concreto non lo si riesce mai a cogliere, anche nella diplomazia sotterranea in corso per una tregua in Iran. L'obiettivo finale di Trump alla fine non è chiarissimo, perché è vero, diciamo, che a parole dice dobbiamo eliminare la possibilità che l'Iran ricorra al nucleare, però tutto quello che fa poi sembra semplicemente puntare ad accettare le condizioni di Israele e a non raggiungere concretamente quell'obiettivo. Tenendo conto poi in più che le conseguenze economiche di quel blocco e quindi della guerra si riflettono in maniera pesantissima sull'Europa, naturalmente,
1: certo.
3: Poi abbiamo la dipendenza energetica, ma dagli ultimi dati si stanno riflettendo pesantemente anche negli Stati Uniti. Quindi
1: il prezzo della benzina, peraltro, è un elemento a cui l'opinione pubblica americana è molto sensibile.
3: Esattamente. E quindi alla fine non si coglie la razionalità
1: di... Tito insiste su questo punto, che manca razionalità nelle azioni di Trump. Tony Capuozzo, insomma, il caro carburanti, il caro energia è un problema gigantesco per l'Europa e anche per economia manifatturiera, in particolare come quella italiana. Sullo stretto di Hormuz Trump ha detto che siamo l'accordo definitivo e vicino, ha sospeso nella notte il Project Freedom dopo un solo giorno e su pressione appunto del Pakistan. Vuole dare un segnale di distensione, secondo te si sta negoziando ovviamente dietro le fila per arrivare a un accordo e quindi a un cessato il fuoco definitivo?
2: Sì, sicuramente il luogo più importante in queste ore è Pechino, dove si incontrano il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e Wang Yi, che è il ministro degli esteri della Cina. Credo che la Cina stia giocando un ruolo importante.
1: Ricordiamolo che a Pechino, ti interrompo un attimo, a Pechino il 14 maggio andrà Trump, che incontrerà il presidente Xi Jinping.
2: Credo che d'intesa con gli Stati Uniti la Cina stia cercando di convincere, insomma, l'ala dura che in questo momento ha in mano l'Iran, cioè Ahmad Vahidi, il capo di Pasdaran, a arrivare a più miti consigli, minacciando, questo la Cina, a una rinuncia a farsi nome tutelare dell'Iran nel caso l'Iran perseguisse per bocca di Vahidi a una posizione molto intransigente di totale rifiuto, insomma, delle condizioni enormi poste dagli Stati Uniti per arrivare a un accordo. Io credo che se da Pechino da terra arrivassero dei segnali negativi, non è del tutto improbabile che ci sia una ripresa dell'iniziativa militare da parte degli Stati Uniti, e quindi ci troveremo di fronte di nuovo a una situazione di guerra aperta con probabili colpi vistosi dell'Iran sugli Emirati Arabi e sul naviglio americano e occidentale che incrocia gli sbocchi del Golfo. Potrebbe essere una situazione di guerra tra poco tempo, potrebbe essere che invece davvero l'Iran finora, ripeto, tutto potrebbe essere giudicato alla fine, perché oggi è facile dire che Trump è in corso, Trump è con Netanyahu, è in corso nella stessa imprudenza di Putin quando pensò di far capitolare Kiev nel giro di pochi giorni. È successa la stessa cosa in Iran. È chiaro che se trovassimo a commentare fra sei mesi in una situazione di tensione ancora aperta, con lo stretto di Hormuz ancora bloccato, con il petrolio centellinato, con il peso sull'economia anche americana, oltre, insomma, dobbiamo parlare non di un Trump difficile da capire, ma di un Trump che le ha sbagliate tutte. Se però andasse diversamente, non è improbabile che le cose vadano diversamente, o non è impossibile, e certo dovremo accettare che la sua strategia ha avuto la meglio. Credo che il risultato finale nei conflitti militari, ma così pure nelle strategie più squisitamente politiche, sia illumini di una luce retroattiva molte delle cose che a noi comuni mortali, al di fuori delle stanze chiuse dei negoziati, al di fuori dei luoghi in cui si elaborano le strategie, non sono date a capire. Possiamo giudicarle, ma sarà un giudizio che resta del tutto ininfluente.
1: Claudio Tito, il grande tema è qual è la risposta dell'Europa e quanto reattiva sia l'Europa rispetto appunto alla crisi. Il Fondo Monetario Internazionale ha presentato le previsioni economiche sull'Unione Europea, la crescita dell'Eurozona si ferma all'1,1% per quest'anno e si calcola addirittura che il costo della crisi energetica arrivi fino a 2.270 euro per ogni famiglia. Peraltro l'Italia è il paese europeo dopo la Svezia e l'Olanda dove il prezzo medio del gas è risultato più elevato. Insomma, l'Italia in Europa ha cercato di avanzare alcune proposte, la sospensione del patto di stabilità, la tassazione a livello europeo degli extraprofitti delle compagnie energetiche, un po' di flessibilità, lo scorporo delle spese per affrontare la crisi energetica dal calcolo del deficit, ma nulla di questo è passato. Insomma, c'è una rigidità, come dire, che prevale in Europa?
2: Ma c'è sicuramente una rigidità.
1: Chiedevo a Tito.
2: Scusate.
1: Dopo ti ridò la parola.
3: Allora, l'Europa soffre due cose. Primo elemento dobbiamo saperlo: noi, l'Europa ha una dipendenza notevolissima, enorme dal punto di vista energetico e dal punto di vista dell'acquisto dei carburanti fossili, cioè della benzina, del petrolio e del gas. L'unica possibilità per l'Europa, non nell'immediato ma nel futuro, è di affrancarci da questa dipendenza, quindi con energia rinnovabile. Finché non faremo questo passo come Europa, rimarremo sempre deboli. Dobbiamo però capire che nelle richieste italiane, alcune diciamo ragionevoli, altre secondo me del tutto irragionevoli, non si coglie il punto di vista degli altri 26 paesi, perché l'Unione Europea è fatta da 27, ma proprio la nostra condizione è diversa da quella degli altri, proprio perché, come dicevi tu, noi paghiamo il gas più di tutti gli altri e gli altri ci dicono sostanzialmente: voi a causa del vostro debito mettete delle tasse eccessive sul gas e sul petrolio e poi volete venire da noi a chiedere gli sconti. Naturalmente in una situazione di emergenza questo atteggiamento, a mio giudizio, è sbagliato, però non dobbiamo mai dimenticarci che alcune penalizzazioni sono autodeterminate dall'Italia, magari anche tempo, nel senso che il debito pubblico non è una questione nata adesso o 10 anni fa o 20 anni fa, è un, diciamo, è un cumulo che si è formato. Però quando tu parli al governo olandese o danese in cui ti dicono vabbè, ma noi quel problema non ce l'abbiamo, dobbiamo tenerne conto, perché alcune volte il problema che l'Italia vuole generalizzare, cioè vuole rendere comune a tutti, ma che per tutti non è comune. Dopodiché c'è un altro punto: fino a quando tutti i governi nazionali non trasferiranno competenze, poteri e sovranità all'Unione Europea, l'Unione Europea non avrà poteri per fare alcunché.
1: Toni Capuozzo, il commissario all'economia Dombrovskis, è stato chiaro, ha detto: siamo in una fase di rallentamento economico ma non di grave recessione, e in base ai trattati la clausola di salvaguardia si attiva appunto soltanto in caso di grave recessione economica. E credo concede un calcio. Capuozzo, sei ancora con noi? Della squadra del Napoli. Capuozzo, sei collegato? Sì, adesso sì.
2: Io mi sento bene.
1: Ecco, allora ti
2: dico che peccati oltre al debito che su questo abbiamo scritto. C'è il tutto.
1: Allora, c'è un problema con l'audio di Capuozzo, che adesso cerchiamo di ristabilire di qualità migliore. Claudio Tito, insomma, oggi insomma, il tema dell'Europa, di quello che l'Europa può fare per rispondere alla crisi energetica è fondamentale, perché abbiamo anche visto, Tito, che ci sono paesi che si muovono in maniera più autonoma, per esempio la Spagna, che da febbraio, dopo la crisi iraniana, ha aumentato di oltre il 120% l'import di gas russo. Almeno su questo invece il governo italiano tiene una linea di coerenza rispetto alla Ucraina e quindi anche ai rapporti con la Russia?
3: Ma sì, questo diciamo, questo è stato uno dei capisaldi della politica estera di questo governo, non c'è dubbio. Diciamo, c'è una tenuta e una coerenza rispetto alla difesa, dell'Ucraina. È stato appunto, diciamo, uno dei punti fondanti di questo esercizio. È stato un gancio fondamentale, perché è stato anche il gancio che ha consentito a Giorgia Meloni, nella prima parte, di essere, diciamo, di rimanere attaccata al carro, al traino americano, prima con Biden e poi con Trump. 2-2, quindi poi la sappiamo quello che è successo con Trump, ma è stato anche il gancio che ha consentito all'Italia di rimanere attaccata al carro dell'Unione Europea e di non isolarsi rispetto a Bruxelles, come è accaduto invece ad altri governi diciamo sovranisti, come quello ungherese.
1: Toni Capuozzo, intanto è tornato con noi. Io volevo ricordare, perché hai scritto un libro su questo, che oggi insomma ricorre il 50° anniversario del terremoto del Friuli. Sono arrivati a Gemona il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i ministri Giancarlo Giorgetti e Luca Ciriani, 990 le vittime, oltre 100.000 gli sfollati. Era il 1976. Perché è importante ricordare, Toni Capuozzo?
2: Beh, è importante ricordare intanto per la tragedia, i numeri che hai appena detto, ma forse è ancora più importante ricordare che quella ricostruzione fu un modello, fu una storia di grande successo della tanto vituperata Prima Repubblica, per merito sicuramente dei friulani che si rimboccarono le maniche e fecero questo miracolo, ma per merito evidentemente anche delle istituzioni, del governo centrale. Allora il Presidente del Consiglio in quei mesi era Aldo Moro, appena 2 anni dopo sarà ucciso dalle BR, e avviò il meccanismo della delega alla regione autonoma, e la regione delegò moltissimi poteri ai sindaci. Il tutto, lo Stato è rappresentato nei suoi poteri decisionali da un commissario straordinario, un galantuomo come Zamberletti. Ecco, l'insieme di quella capacità di avere una centralizzazione autorevole e capace di decidere e di fare senza gli intoppi della burocrazia e quella democrazia diretta dei sindaci dell'Assemblea delle Tendopoli è stata la chiave di un successo mai ripetuto in occasione di altre catastrofi.
1: Bene, allora grazie ai nostri ospiti, grazie a Toni Capuozzo, libreria Con una piccola guerra, il 6 maggio del Friuli, e oggi le celebrazioni appunto in Friuli Venezia Giulia, dove sono già arrivati il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio. Grazie a Claudio Tito, libreria Con Nazione Europa, edito da PM. In redazione ringrazio Roberta Genuini e Lara Guerzoni, alla parte tecnica Gianni Tola, e regia Filippo Mosticone. Pimpon torna domani, buona giornata da Annalisa Chirico.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Tutto Food, la più grande internazionale fiera agroalimentare in Italia. Fiera Milano 11-14 maggio. 10 padiglioni, oltre 4.500 brand da 80 paesi attendono oltre 100.000 buyers da tutto il mondo. 4 giorni nei food trends del domani. Se sei un operatore professionale ti aspettiamo a Tutto Food, 11-14 maggio.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
7: Wow!
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E
6: C? Dobbiamo muovere, perché a maggio per chi spende più di 2.000 euro c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Cosa fanno davvero là dentro?
10: Siamo solo appassionati di cinema.
11: Non può essere solo un film club.
12: Lei ha un ragazzo.
13: Wow!
14: Vediamo 3 volte lo stesso film.
15: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
16: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
17: Devo andare.
18: Qualcosa che non va, tesoro.
19: Forse dovremmo parlarne.
20: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
21: Cosa vuol dire per noi il Rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
22: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
21: Scoprire isole di silenzio.
23: E oasi di divertimento.
21: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com. La palla?
24: Stefano in prima posizione, Stefano che fuga e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
25: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
26: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
27: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
28: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
29: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano Emery.
28: E che ancora ascolta i vinili.
30: Mazza, è proprio un boomer.
28: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
30: Ma se non mi sei così male.
31: Ma gli arma la Branca Leone.
28: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
30: Ad oggi le cose cambiano.
32: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino. Misteri a Villa Borghese. Domani alle 21.30. Rai 1. Con quella Juventus è pervenuta al pareggio.
33: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
34: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 10:29 minuti, 18 secondi. In primo piano la 14 Adriatica, dove per un incidente è stato chiuso il tratto tra Pedaso e Grotta Mare verso Pescara, e all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato. Al momento ci sono anche 5 chilometri di coda. Le altre notizie ci portano sulla tangenziale sud di Torino. Troviamo code a tratti per un incidente tra lo svincolo per Debuscè e Autoporto Sito in direzione della tangenziale nord. nord. Sulla 24 Roma-Teramo, un incidente è avvenuto tra Carsoli Auricola e Vicovaro Mandela in direzione di Roma. A Roma, sull'Aurelia, code a tratti per traffico intenso tra il raccordo anulare e la via Aurelia Antica in direzione di Roma. Sulla Pontina, rallentamenti per traffico intenso tra il raccordo anulare e via Cristoforo Colombo in direzione del centro città. A Napoli, sulla tangenziale, code per traffico intenso tra Napoli Est e Corso Malta in direzione di Pozzuoli, mentre ci sono code per un veicolo fermo tra Capodimonte e Corso Malta verso Capodichino. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS. Formato famiglia, generazioni a confronto.
1: Buongiorno da Diana Alessandrini. 6 maggio, 50 anni fa, alle 21, il Friuli tremò dalle fondamenta. 55 lunghissimi secondi e una larga parte della regione venne stravolta. Quasi 1000 morti, 3000 feriti, 100.000 sfollati, 157 comuni colpiti. Pensate, distrutte circa 18.000 abitazioni e altre 75.000 furono danneggiate. Ecco, l'avete sentito anche da Ping Pong che ne stava parlando. Noi oggi qui a Formato Famiglia ricordiamo quelle famiglie e tutti i ragazzi che allora accorsero a dare una mano, dando vita veramente a un modello di lavoro di squadra, di impegno condiviso, di speranza incrollabile che ha rappresentato un faro per tutta l'Italia. Nella seconda parte torna l'appuntamento con le famiglie di personaggi famosi che si raccontano ai nostri microfoni e avremo il piacere di avere con noi Sean Hepburn Ferrer. Praticamente con il nome si presenta da solo, figlio di Audrey Hepburn e Mel Ferrer, che ha appena pubblicato un nuovo libro sulla madre dal titolo Audrey, la biografia definitiva di Audrey Hepburn, un racconto tra aneddoti e ricordi in cui affiora il lato privato di una diva poco di viva, fragile e forte tra gentilezza e malinconia. 335-699-2949 per i vostri messaggi e formato famiglia chiocciolarai.it.
2: Da Quinto Comiliter Padova,

0: Attore 21 circa, Friuli S. è stato interessato a serie violente scosse telluriche con epicentro in corso definizione, ALT. Sunte in corso operazioni intese accertare entità danni che appaiono ingenti, specialmente corrispondenza zona Gemona, ALT. Primi reparti soccorso sunte già in zona, semi-ALT. Rimanenti reparti allarmati per interventi immediati, ALT. Riserva ulteriori notizie. Fine.
1: Quello che avete sentito è il fonogramma dell'esercito che abbiamo tratto dal documentario di Rai Storia sul 6 maggio 76. Io do il buongiorno a Paola Treppo, è fotografa, giornalista, scrittrice friulana, autrice del libro Even la fin dal Mont, una bambina friulana nel terremoto del 76. Benvenuta.
2: Grazie, buongiorno ai teleascoltatori, ai radioascoltatori. Io ti rispondo dalla caserma Guai Pantanal in Gemona, dove oggi stiamo ricordando tutti i morti del sisma del 76 del Friuli.
1: Tu avevi 5 anni, Paola, qual è l'immagine che ricordi di quella notte?
2: Ricordo che eravamo in casa, nella stessa casa dove abito adesso, che è stata ricostruita da mio padre con tantissimi sacrifici. Eravamo in cucina, io con le mie due sorelle, con mamma, papà e nonna. La prima scossa, quella che noi chiamiamo la scossa di avvertimento, arrivò. Mio padre in friulano gridò: "Fur, fur, fuori, andiamo subito fuori perché sta arrivando la seconda". Nella sensibilità della gente di qua si era capito che arrivava la scossa, quella più forte, quella che poi pensavamo non finisse più. Ci siamo accalcati di fronte a questa porta che non si apriva perché mamma l'aveva chiusa a chiave. Intanto la parete si stava muovendo, io credevo che saremmo rimasti sotto questa, all'interno di questa cucina, sommersi dalle macerie, ma la porta si aprì miracolosamente, riuscimmo a guadagnare l'esterno, i campi. Mia nonna, ricordo che si aggrappò al palo della pubblica illuminazione e, gridando con me accanto, diceva: "È venuta la fin dal Mont, viene la fine del mondo, sta arrivando alla fine del mondo". Ed è questo il titolo del libro, ed è effettivamente quello che è successo, era la fine di un mondo, quello che avevamo conosciuto fino a quel momento. Ogni cominciava un altro.
1: Certamente, il tuo libro è veramente un libro da leggere e da guardare, con tutte le fotografie che propone, e propone una prospettiva inedita, davvero sorprendente, quella dei bambini, no? che vissero quei momenti e poi quegli anni, certamente con la paura all'inizio, però poi come un'avventura che tu racconti, e incarnando veramente un paradosso, cioè l'infanzia. Infanzia felice nel trauma.
2: Sì, anche la copertina dove siamo ritratti io e mamma con questo sorriso di fronte alla tenda militare, che sul primo nostro riparo dopo la casa danneggiata dalle scosse del 6 maggio, raffigura proprio questo paradosso. Da una parte il dramma, gli adulti che capivano, si rendevano conto, e dall'altra parte noi bambini che di consapevolezza potevamo avere veramente poca, e siamo stati protetti dall'ansia e dalla paura degli adulti, che hanno avuto la capacità di farci crescere serenamente in un clima di grande disagio, no? Che provavano, e questo naturalmente ci fece crescere in un ambiente molto protetto, con un abbraccio invisibile, caldo, con tantissima responsabilità, con tanta libertà. Io ricordo questi anni come anni di avventure vicino ai boschi, con grandi squadre di bambini, di ragazzi di tutte le età, spensierati, però tanto anche responsabili gli uni verso gli altri, l'attenzione a chi poteva star male, l'attenzione a chi non aveva la mamma che gli preparava da mangiare, l'attenzione anche alle persone più grandi e anche agli anziani, che erano quelli che poi rimanevano nei nostri villaggi di baracche a buttarci un occhio, come si diceva, no? Mentre i nostri genitori erano tutti impegnati nella ricostruzione, in lavori che sono andati avanti per tantissimi anni. Io dico si sono conclusi forse qualche anno fa, perché le nostre case sono state portate avanti per tanto tempo. Siamo state noi, queste generazioni che al tempo erano bambini, a definirle, insomma, a rifinirle, perché il lavoro è stato veramente grande. Adesso io, guarda, mi trovo proprio qua a Gemona e, guardando questo paese che era stato devastato, non mi vengono i brividi a pensare a come

0: i nostri genitori, i nostri nonni siano riusciti a ricostruire tutto.
1: Sì, tu lo scrivi davvero bene nel libro, no? E dici: ai giorni nostri via Valle Scura rientra nell'itinerario turistico della ciclovia Alpe Adria. Calcare il tracciato ti fa sentire un po' internazionale a casa tua, tra gruppi di amanti della bicicletta che arrivano dal centro e dal nord Europa, che ti salutano felici nella loro lingua. Le ancone votive lungo il tracciato sono state restaurate, come quasi tutte le abitazioni. Alcuni prefabbricati più grandi, che risalgono al dopo terremoto, sono stati ingentiliti, rafforzati e ampliati, diventando dimore stabili per una vita. Se ne vedono qua e là mimetizzati tra edificazioni più recenti di cemento armato. Chi mantiene la memoria di quegli anni le individua subito nel tessuto urbano dei paesini e si sofferma a indagarne con piacere i dettagli, scambiando vivaci considerazioni sulle gregge modalità di conservazione. Ecco, veramente vediamo attraverso le tue parole, no, la ricostruzione. Attraverso le foto vediamo quei sorrisi, il sorriso di cui parlavi sulla copertina, tu e tua madre, ma anche tu e tutti i bambini nei prefabbricati di via Valle Scura, appunto nel 77, e poi nelle scuole improvvisate, no Paola?
0: Sì, questo libro racconta anche l'esperienza delle scuole che naturalmente erano crollate o erano fortemente lesionate, non potevano essere più utilizzate come immobili per l'educazione. Ci fu in quei giorni, ci fu veramente tanta inventiva che è propria dei friulani. Ad esempio a Coia la maestra Liliana veramente da un giorno all'altro allestì la scuola nella tenda, siamo in una borgata, non dico di montagna, ma insomma una bella collina pronunciata, e lì i bambini potevano andare a scuola utilizzando dei banchi che furono messi all'aperto, e poi ci fu la tenda, poi arrivarono i box di lamiera. E i bambini avevano realizzato anche un giornalino, quindi erano diventati anche dei giornalisti, andavano a intervistare i grandi che vedevano che erano cambiati a seguito di questo evento così drammatico, e riportavano le loro impressioni, no? Questi adulti che improvvisamente avevano perso un po' anche l'educazione o la forma nel rapportarsi tra loro, e anche queste piccole liti che potevano nascere, insomma, per la distribuzione dei beni che erano destinati da tanti benefattori ai senza tetto. E nacque anche a Tercento, nei pressi del Duomo, una scuola che si chiama Monsignor Camillo di Gaspero, che è ancora attiva, a 50 anni li festeggia quest'anno. Don Antonio Villa arrivò da Milano e la fondò, chiamando insegnanti che pensavano di rimanere sul posto un paio di settimane, e invece è ancora lì. E in questa scuola noi andammo tutti i bambini di tutte le età, e era gratuita, aperta a tutti, c'era da mangiare per tutti, e fu per noi veramente una scuola che più che una scuola fu una famiglia allargata, una comunità. E andare lì era come un campo estivo di quelli moderni, diciamo in un'altra forma, con le porte sempre aperte, con gli abbracci. Io mi ricordo questi abbracci dei grandi, no? Che non sapevi neanche chi erano, però potevano essere l'abbraccio della nonna, della mamma, del papà. Erano abbracci caldi che ci hanno fatto sempre sentire al sicuro. E da quell'esperienza io credo che anche oggi noi di quella generazione ci è rimasto dentro questa capacità di ascoltare e di vedere se qualcuno sta male e di intervenire subito, di avere questa sensibilità molto sotto la pelle.
1: Di quella famiglia allargata che eravate diventati, sì, in quell'occasione, laddove madri, padri, anziani morirono sotto le macerie. Sì. Rimani con noi, Paola, perché dicevamo che gli aiuti da tutta Italia furono oltre 7.500 gli scout a Gesci, che accorsero in Friuli proprio per aiutare le persone che avevano perso le loro case. Ecco, Antonella Romano ha intervistato alcuni di loro 50 anni dopo.
2: È un legame indissolubile quello tra il gruppo scout a Gesci e il Friuli, consolidatosi nel 1976 con il terremoto. Per gli scout accorsi sul luogo sono stati giorni di lavoro intenso, tra continue scosse di assestamento. In loro c'era la forza di aiutare le persone che avevano perso tutto e dare speranza, come ha raccontato Irma Londero, che all'epoca aveva 18 anni.
3: Abitavo in una borgata di Gemona non colpita disastrosamente dalle scosse. Io e la mia famiglia ne uscimmo incolumi e andammo subito a cercare le persone che abitavano nella nostra borgata per accertarci delle loro condizioni e portarle al sicuro. E avevo in garage le tende che avrei dovuto aprire e sistemare in vista dei campeggi estivi. E quella notte le tende servirono per accogliere tutte le persone anziane e i bambini della borgata. All'alba eravamo tutti al sicuro, distrutti, increduli, disperati, ma sopravvissuti. Andai allora a cercare i miei amici, molti di loro abitavano in centro storico, e ogni volta che incontravo qualcuno lungo la strada ci abbracciavamo piangendo, e quella notte persi alcuni degli amici più cari.
2: Lucio Costantini aveva 29 anni, era responsabile del gruppo scout di Udine. Insieme ad altri suoi colleghi prestò soccorso al paese di Oseacco.
4: Noi scout fummo i primi ad arrivare, cioè l'esercito non era ancora arrivato, la Croce Rossa nemmeno, e c'era questa popolazione inebetita. Li vedevamo provatissimi, seduti, accasciati, e il nostro compito fu di portare sulle nostre tende, montarle, perché altrimenti la gente non sapeva dove andare a dormire. Le case erano tutte inagibili. Noi davamo una vicinanza, una presenza con il fare, con l'organizzare le cucine.
2: Nelle persone c'era la voglia di ricominciare e anche di essere ascoltate, come racconta Enzo Pegorer di Treviso, che all'epoca aveva 17 anni.
5: Facevo parte dell'associazione Gruppi Ceppi Scout Cattolici Treviso. Abbiamo dato supporto alla popolazione del paese di Vito d'Asio per molte settimane dopo l'evento sismico. I nostri ruoli erano la gestione della mensa, l'animazione serale, l'aiuto nei piccoli lavori. Incominciamo anche a cenare con loro per essere vicini, per ascoltare le loro difficoltà e le loro preoccupazioni. Provavo un senso di utilità.
2: Franco Bagnarol aveva 35 anni ed era responsabile regionale degli scout Friuli Venezia Giulia.
6: Davanti a una tragedia così immane mi è parso utile coinvolgere la sede nazionale per avviare un processo di solidarietà da parte dei giovani maggiorenni diciottenni che l'associazione ha. L'esperienza mi ha lasciato una grande stima del volontariato, una grande voglia di continuare ad impegnarmi in questa evoluzione storica che è il volontariato oggi in Italia e che in Friuli ha dato una lezione magnifica di solidarietà.
2: Federica Frattini era da alcuni anni capo del gruppo Agesci Milano 28. Non esitò a partire per prestare aiuto. Aveva quasi 30 anni. Non ha mai dimenticato i volti delle persone che ha incontrato e il valore che le ha trasmesso quell'esperienza.
7: Per me quel dare una mano significava dare concretezza in una situazione straordinaria alle parole della preghiera della guida che recitavo ogni giorno. Dare senza contare, prodigarmi senza aspettare ricompensa. Mi era stato chiesto di completare alcuni dati dei censimenti e questo richiedeva di entrare nella vita altrui in punta di piedi, accettando di ascoltare il racconto del dolore senza premura, cercando fessure in cui infilare semi di speranza.
1: Ecco, queste testimonianze saranno protagoniste il 10 ottobre a Udine nel corso di un convegno proprio per riflettere sul tema del servizio scout all'indomani delle calamità. Ecco, nel corso del convegno verrà anche presentato un volume dedicato al servizio svolto dopo il terremoto che conterrà una ricca documentazione, la ricostruzione degli eventi più significativi del periodo tra la primavera del 76 e tutto il 77. Paola Treppo, torno da te. Che effetto ti ha fatto anche sentire queste testimonianze? A 50 anni di distanza.
0: Che era al centro dell'area. Da brivido. Perché ognuno ha la sua storia. In questo cinquantesimo, tra l'altro, è stata l'occasione proprio per conoscere. Io seguo da tantissimi anni gli anniversari del terremoto, perché è la mia terra, perché è il mio lavoro, però questo anniversario, il cinquantesimo, ha riportato a galla ricordi, memorie che non erano mai venuti fuori e ci ha di nuovo sensibilizzato tutti, ci ha fatto sentire di nuovo quei giorni, il dolore delle persone che se ne sono andate, il dolore di chi ha dovuto affrontare tutto. Siamo veramente senza pella in questo periodo e sentire queste testimonianze a me vengono i brividi, come anche quando mi raccontano le persone che sono venute ad aiutare, non ad aiutare i vivi, le persone che sono venute a tirare fuori i morti da sotto le macerie, persone che non sapevano neanche dove erano i paesi colpiti, chi erano le persone che stavano, le cui salme stavano trasportando e ricomponendo, e io alcuni li ho sentiti e veramente sono da brivido, da grandissima commozione, e tutti questi ricordi ci toccano molto da vicino e ci danno la misura del grande aiuto che è arrivato in Friuli, non solamente dal Friuli stesso, dalle zone che non erano state colpite, ma da tutto il resto dell'Italia, dal mondo.
1: Sì.
0: Dal mondo arrivò veramente, arrivarono tantissimi organismi, tante associazioni, raccolte di fondi da persone di tutte le estrazioni sociali, di ogni tipo di provenienza, e grazie a questo il Friuli si è rialzato.
1: Non c'è dubbio, grazie sicuramente anche alla forza del Friuli e del popolo friulano. Ti do il tempo anche per governare l'emozione che gestisci benissimo, ma che si sente anche nella tua voce, di questi ricordi all'ascolto delle testimonianze. Ti faccio ascoltare un'altra testimonianza, quella di Giada Messetti. Lei è una sinologa, ha deciso di raccontare la sua infanzia a Gemona, lì ha vissuto per 2 anni in un prefabbricato, lo ha fatto in un libro, Quando tornano le rondini, Friuli 1976, memorie di un terremoto, appena uscito, e il nostro Claudio Urbani l'ha intervistata.
8: Giada Messetti, non eri ancora nata il 6 maggio 76, quando l'Orcolat, come molti in Friuli chiamano il terremoto, si abbatté sulla tua terra. Eppure ti consideri figlia del terremoto. Come mai?
9: Sono nata da un incontro casuale tra mio padre, che è venuto a fare il servizio civile, quindi il volontario, nelle aree terremotate dopo la tragedia, come tantissimi altri italiani che sono venuti a dare una mano, e mia madre, che invece viveva a Gemona del Friuli, epicentro del sisma del 76, e si sono innamorati e poi sono nata io, sono nata ovviamente dopo, ma diciamo che tra le conseguenze del terremoto c'è stato anche il fatto che molte coppie giovani si siano subito sposate e subito abbiano fatto dei figli, come reazione, proprio una reazione di vita rispetto alla morte che aveva portato il terremoto.
8: Un momento forte emotivamente nel tuo racconto è quando tua mamma scopre di non avere più immagini della sua giovinezza, spazzate via dal sisma.
9: Mia madre un giorno, mentre stavamo guardando la TV insieme, ha risposto a una telefonata ed è rimasta un po' confusa dopo la telefonata. Gli ho detto: mamma, cosa succede? Lei mi ha detto: sai, mi ha chiamato un mio amico di penna di quando avevo 13 anni e mi ha detto che ha trovato le mie lettere e una foto di quando io avevo 15 anni. E io ho detto: vabbè, e quindi mi fa: io non ho nessuna foto di quando avevo 15 anni perché la casa mia è crollata. Mia mamma è stata una delle fortunate che non ha perso persone, ma lei ha perso la casa e da un giorno all'altro è rimasta senza niente. Io, quando lei mi ha detto che non aveva immagini di sé tutta una serie di anni, ho proprio capito per la prima volta che cosa significasse veramente avere la vita sconvolta dal terremoto.
8: Hai scelto di raccogliere testimonianze di chi ha visto cambiare, in alcuni casi sconvolgere, la propria vita in quel 6 maggio. Quali sono quelle che ti hanno più colpito?
9: In realtà le storie sono tutte, secondo me, molto potenti anche emotivamente, perché c'è Sandro, che è rimasto sotto le macerie quasi 30 ore, aveva 12 anni. C'è Ivo, che paradossalmente è quello che ha perso meno, perché non ha perso la casa, non ha perso parenti, però Ivo ha parlato per la prima volta del terremoto con me l'anno scorso, quindi ci ha messo 50 anni per riuscire in qualche modo a trovare il modo di raccontare il terremoto. Poi c'è Claudio, che è stato uno degli amministratori, è stato sindaco di Gemona della ricostruzione, quindi c'è tutta la parte anche della ricostruzione del modello Friuli. E poi c'è Flavio, che nel mio cuore ha un posto particolare, perché mi ha parlato di questo suo fratello che è mancato durante il terremoto, e io devo dirvi che a questo Paolo ho pensato tantissimo mentre scrivevo il libro. Mi è sembrato quasi di conoscerlo dal modo in cui me ne aveva parlato Flavio.
8: Sono tornate le rondini a Gemona?
9: Sì, sono tornate, anche se quando ci sono i terremoti si pensa alla ricostruzione fisica delle case e si pensa poco alla ricostruzione della comunità, dei paesi. Fare attenzione anche a questa presa in carico della comunità e del tessuto sociale di un paese terremotato.
10: Formato famiglia, generazioni a confronto.
1: Paola Treppo, è bello quello che diceva Giada Messetti rispetto anche alla nascita di nuove famiglie in quel momento così drammatico, no? Di chi è andato per aiutare e poi è rimasto per sempre perché ha trovato l'amore, no? Una reazione di vita l'ha chiamata Giada Messetti.
0: Sì, bellissimo, perché si sono creati questi legami che rimangono tuttora. Mi piace anche citarne un altro, noi in questi villaggi di baracche dove abbiamo vissuto per tanti anni in attesa di ricostruire le nostre nuove case, le case nuove, abbiamo creato delle comunità nuove, dei nuovi paesi temporanei, perché i nostri paesi erano stati distrutti. E questi villaggi di baracche dove ci si incontrava anche all'interno di un paese un po' più grande come poteva essere Tarcento, però persone diverse che non conoscevi. E quindi si era creata una nuova comunità, era quella della nostra famiglia, dove c'era un capo famiglia, magari l'anziano che rimaneva lì tutto il giorno e si occupava di noi bambini che eravamo magari a giocare nei boschi ma anche in mezzo ai vialetti. E questa era una nuova famiglia, e ancora oggi quando ci incontriamo è come incontrare un vecchio amico con cui hai trascorso i primi anni di scuola, con cui hai passato le superiori, perché basta uno sguardo e ci si riconosce subito. È una cosa bellissima, perché queste comunità ci sono rimaste dentro. Quando siamo andati poi ad abitare nelle nostre case nuove, nel mio caso dopo 8 anni, e invece questo un po' ci ha separato, perché col vivere sempre insieme, sempre uno sopra l'altro, dico, perché dormivamo nei letti matrimoniali tutti insieme, avevamo spazi strettissimi, eravamo sempre in braccio a qualcuno anche durante le feste di Natale, di Pasqua, nel mese del Rosario, eravamo tutti sempre molto ammassati. E invece in queste case nuove, grandi, dove avevamo ognuno la propria stanza e dove le cucine sembravano un ristorante di tanto grande, poi figurati agli occhi di una bambina cosa potevano essere queste case nuove. Io calcolo che avevo vissuto in una casa anche prima del terremoto, che era una vecchia stalla ristrutturata da mio padre, e quindi questa casa grande con una cucina grande, una camera tutta per me, era veramente incredibile, no? Da un giorno all'altro.
1: E che però paradossalmente faceva sentire la solitudine d'improvviso.
0: Esatto.
1: È chiarissimo.
0: Sono arrivati i muretti, sono arrivati i muretti, le recinzioni delle case che ci hanno separato fisicamente, impedendoci di parlare tra di noi come facevamo prima.
1: Quello che avevate fatto durante la ricostruzione. Ho un minutino, non posso non chiederti, Claudio Urbani diceva l'Orcolat, no? Appunto, ed è diventato appunto sinonimo del terremoto. Però in realtà che cos'è nella tradizione friulana, visto che tu ti occupi poi anche di questo?
0: È una delle figure mitiche della nostra tradizione, come sono anche gli sbils, ci sono le agane, sono delle figure della tradizione popolare a cui sono stati dati dei nomi particolari molto belli, come l'Orcolat, che è l'orco, insomma, no? Adesso significa terremoto ed ha assunto questo significato anche a livello nazionale. Per noi l'orco, insomma, era quello che mi raccontavano da bambina, era quello che metteva un piede su sulla vetta di una montagna e l'altro sull'altra vetta oppure vicino a un ponte, e poi li faceva tremare oppure lanciava qualche sasso. In realtà nella tradizione friulana non è una figura così malvagia, è una figura dispettosa.
1: È stato parecchio dispettoso il terremoto, diciamo la verità. Io ti ringrazio, Paola Treppo, grazie davvero, fotografa, giornalista, scrittrice friulana, autrice del libro Evenla fin dal Mont, una bambina friulana nel terremoto del 76. Buone celebrazioni, grazie davvero, a presto.
0: Grazie a voi.
1: Bruno Risas, canzone contro la paura. Ne abbiamo
10: scrivo
1: bisogno.
10: Canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti, canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti, canzoni per chi non ha voglia.

E ci porta al GR1 Bruno Arisas con la canzone Contro la paura. Formato Famiglia torna subito dopo, intorno alle 11:05 circa. Non mancate.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
6: La spesa intelligente.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino, sono in Procura a Pavia. L'unico indagato per il delitto di Carlasco, Andrea Sempio, nella nuova inchiesta, è Marco Poggi, fratello della vittima Chiara. Per noi c'è in diretta Claudio Vigolo.
3: Sì, Andrea Sempio è entrato dal retro del Palazzo di Giustizia di Pavia al volante della sua Panda, accompagnato dai suoi avvocati. Si presume che stia per uscire a breve, avendo anticipato che si avvarrà della facoltà di non rispondere in attesa di poter leggere gli atti d'accusa. Molto prima di lui, stamattina presto, sarebbe arrivato anche Marco Poggi, fratello di Chiara e amico dello stesso Sempio, entrato da un ingresso secondario senza farsi vedere. Allora, Poggi probabilmente verranno chiesti i rapporti del suo amico Andrea con la sorella Chiara e cosa potesse sapere dei video presenti nel suo computer, nel computer di famiglia, anche video intimi che ritraevano la stessa Chiara. Ricordiamo invece che Andrea Sempio è accusato di aver ucciso Chiara Poggi con almeno 12 colpi, poiché lei avrebbe rifiutato delle sue avanze sessuali. Contro di lui la perizia secondo cui il suo DNA è compatibile con quello trovato sull'unghia della vittima e l'impronta 33 lasciata, a dire di chi indaga, dall'assassino sulla scala dove Chiara Poggi è stata ritrovata. E da Pavia restituisco la linea allo studio.
2: Il campione paralimpico di tiro con l'arco Matteo Bonacina è agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale e stalking. L'inchiesta è della Procura di Roma. Secondo l'accusa, l'arciere 41enne della Nazionale Azzurra ha molestato pesantemente almeno 5 atlete ed una allenatrice tra il 2019 e il 2024. Andiamo all'estero con il conflitto tra Stati Uniti e Iran. La comunità internazionale alla ricerca della via diplomatica, mentre Trump sospende l'operazione militare nello stretto di Hormuz.
4: Trump fa marcia indietro e sospende, dopo solo due giorni, Project Freedom, l'operazione americana a sostegno dei mercantili in transito nello stretto di Hormuz, bloccato dai Pasdaran. Con l'Iran solo scaramucce, dice ora il presidente americano, annunciando che lo stop temporaneo è stato concordato con Teheran e che l'impegno di Washington si concentra sui negoziati. Nel frattempo il cessate il fuoco è andato avanti, nonostante nello stretto la tensione resti alle stelle e gli atti ostili iraniani si siano susseguiti contro i paesi del Golfo e contro le imbarcazioni. Nel mirino anche un cargo francese, cui membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. La Cina nel frattempo preme per la fine del conflitto. Ieri a Pechino l'incontro tra il ministro degli esteri di Teheran Raqqi e il cinese Wang Yi. E ancora Raqqi sente al telefono l'omologo saudita Bin Farhan. Al centro della conversazione la ricerca di una strada diplomatica. E intanto il presidente americano ha affondato di nuovo contro Papa Leone. Gli va bene se l'Iran ha l'arma nucleare. Con questo mette in pericolo molti cattolici e molte persone, affermato il presidente americano proprio alla vigilia della visita in Vaticano del segretario di Stato Rubio, che domani sarà ricevuto dal pontefice. Claudia Stamerra, GR1.
2: La Chiesa deve denunciare il male in tutte le sue forme e annunciare con parole e opere la pace, quanto ribadito poco fa nell'udienza generale dal Papa. Il 6 maggio del 1976, 50 anni fa, il terremoto del Friuli, che costò la vita a quasi 1000 persone e rase al suolo 45 comuni. Tra qualche ora a Gemona, epicentro del sisma, le commemorazioni ufficiali.
5: Gemona del Friuli è pronta ad onorare la memoria delle vittime del terremoto e celebrare la ricostruzione del Friuli nel più alto momento istituzionale di questo 50° anniversario. Effettuate le ultime bonifiche e sopralluoghi nella cittadina che nel pomeriggio accoglierà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Il Capo dello Stato atterrerà alla base aerea di Rivolto intorno alle 16. Prima tappa della sua visita sarà l'omaggio al memoriale delle vittime del sisma in cimitero. Da lì Mattarella si sposterà al Cinema Teatro Sociale, dove alle 17 è previsto il Consiglio regionale straordinario. Numerose le commemorazioni, gli eventi, le funzioni religiose per tutta la giornata del 6 maggio, non solo a Gemona, ma in ogni comune colpito dal sisma. Saranno il silenzio e i rintocchi delle campane a scandire dopo le ore 21 quei 59 secondi che cambiarono la storia del Friuli. Udine, Lillo Montalto Monella.
2: Il meteo continua il tempo instabile con allerta arancione per temporali in parte della Toscana, gialla in altre 6 regioni del centro-nord, in particolare sul lato tirrenico. L'alternarsi di pioggia e sereno durerà anche nei prossimi giorni. Siamo allo sport, tennis al via in questi minuti al Foro Italico, meteo permettendo gli incontri degli internazionali d'Italia. Ieri tra le donne subito fuori Bronzetti, Ruggeri e Trevisan. Oggi altre 7 azzurre in campo e spicca il derby tra Pigato e Grant. Al maschile oggi tocca ad Arnaldi e Cinà. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora la linea torna a formato famiglia. Prossimo giornale radio alle 12.

0: seconda parte di Formato Famiglia con Diana Alessandrini. Siamo rientrate sulle note di Moon River, scritta da Henry Mancini appositamente per il film Colazione da Tiffany, e per il timbro di voce di Audrey Hepburn che la canta, l'avete sentita. Un film del 61, ma senza tempo, amatissimo come del resto la sua interprete. Di lei parliamo nello spazio dedicato alle famiglie famose.
1: Father, mother, sister, brother.
2: In radio come a casa, le famiglie si raccontano.
0: Sono molto lieta di avere con noi il figlio di Audrey Hepburn e Mel Ferrer, produttore cinematografico e televisivo, oggi a capo di molte organizzazioni no profit che portano avanti i progetti umanitari della mamma. Ha appena pubblicato Audrey, la biografia definitiva di Audrey Hepburn. Buongiorno a Sean Hepburn Ferrer, benvenuto a Formato Famiglia.
3: Grazie, buongiorno.
0: Comincio con la canzone che abbiamo sentito, scritta da Henry Mancini, lo dicevo, per Colazione da Tiffany, proprio per il timbro vocale di sua madre. Lei amava cantare?
3: Amava cantare, non aveva una voce operatica, non so come si dice in italiano.
0: Operistica.
3: però aveva molto feeling, e difatti la canzone fu a rischio di essere tagliata dal film dopo il primo test screening, la prima proiezione a San Francisco. Il vicepresidente di Paramount, che era presente, dice, e poi in una lista di note che aveva, dice, poi questa canzone bisognerà toglierla.
0: Ma come? Ma Mancini era rimasto così colpito, no, dalla sua interpretazione, la considerava perfetta. È vera questa cosa?
3: È vera questa cosa. Eppure mia madre salta dal divano e dice, over my dead body, sopra il mio cadavere si toglierà. E di fare rimane la canzone e diventa la terza canzone cinematografica più registrata nella storia.
0: E tra l'altro ha anche vinto l'Oscar, no? Come miglior canzone nel 62, giusto?
3: Dico giusto? Due Oscar, sì, esatto.
0: Quindi, insomma, c'erano grande amicizia, stima, rispetto tra sua madre e il grande compositore. È vero che Mancini riteneva che la voce di Audrey fosse l'unica in grado di interpretare la malinconia e la dolcezza dei suoi pezzi che lui voleva trasmettere.
3: La scrisse per lei e dunque fu un po' come un vestitino di Givenchy fatto su misura, e questa grande amicizia continua oggi. Monica, la figlia di Henry, rimane una grande amica, suo marito Greg ugualmente, e la musica rimane importante. Ho questo sogno di, per il centenario che sarà nel 2029, di convincere Warner Brothers di ritirare fuori My Fair Lady con il suo canto piuttosto che il doppiaggio di Marnie Nixon, perché oggigiorno non si farebbe mai una cosa così con Professor Higgins che parla le canzoni e lei che deve cantare con una voce fuori luogo in un certo senso. Oggi tutti gli attori fanno lo sforzo, e ho ascoltato le sue performance quando hanno restaurato il film per la prima volta, e ci siamo. Forse qualche piccolo ritocco digitale, ma oggigiorno è una cosa comune quella.
0: E allora speriamo che questo sogno si concretizzi. Noi abbiamo preparato delle clip, ascoltiamone una che abbiamo tratto ovviamente dal film Colazione da Tiffany, Black Edwards, Audrey Hepburn con George Peppard. Sentiamo.
4: Io vado pazza per Tiffany, e specie in quei giorni in cui mi prendono le paturnie.
5: Vuol dire quando è triste?
4: No, uno è triste perché si accorge che sta ingrassando o perché piove, ma è diverso. No, le paturnie sono orribili, è come un'improvvisa paura di non si sa che. È mai capitato a lei?
5: Certo.
4: Ma in questi casi mi resta solo una cosa da fare: prendere un taxi e correre da Tiffany. È un posto che mi calma subito. Quel silenzio e quell'aria solenne, lì non può caderti niente di brutto. Se io trovassi un posto a questo mondo che mi facesse sentire come da Tiffany, comprerei i mobili e darei al gatto un nome.
0: Ecco, Maria Pia Di Meo, la doppiatrice di Audrey nella versione italiana di Colazione da Tiffany. Sean, è vero che sua madre temeva che il personaggio di Holly fosse troppo controverso? E come si adattò?
3: Ne ho parlato a lungo in queste ultime settimane con Lily Collins, che ha comprato i diritti di un libro di Sam Wasson che si chiama La quinta alle 5 del mattino, e che è un libro scritto sulla produzione, sulla creazione e la produzione del film. Allora, il film è un po' come una meringa, sono pochi ingredienti molto ben messi insieme. Il libretto era veramente una storia importante, però molto terra terra, e quando Marilyn Monroe dice che non lo fa perché ovviamente sarebbe stato un casting troppo ovvio, lo offrono a mia madre, e mia madre estirpa da questo libretto, da questa piccola storia, i grandi temi, e insiste con gli scrittori e il regista e Paramount che diventi molto più tematica, dandole le ali che lo portano fino ad oggi come un classico.
0: E infatti poi è diventata, anche attraverso questo personaggio, un'icona, no? Proprio dell'affermazione, dell'autodeterminazione femminile, ma con garbo, in un momento, no? Tanto diverso dal nostro, ma rompendo degli stereotipi. Abbiamo sentito il momento, no? Lei dice appunto il suo posto preferito. Ecco, c'era un posto preferito di Audrey Hepburn, un po' come Tiffany per Holly Golightly?
3: Il posto preferito di mia madre era stare a casa a mangiare un piatto di spaghetti al pomodoro
0: che preparava lei, ovviamente.
3: Sì,
0: certo. Senta, ha citato un altro nome importantissimo nella vita di sua madre, nella vita sua, grande amico Hubert de Givenchy, che per lei disegnò, no, l'iconico abito da ballo del film Sabrina. Siamo nel 54, la profonda scollatura sulle spalle, insomma, personaggio Sabrina che l'ha consacrata a icona di stile mondiale senza tempo. Ecco, cosa le diceva sua madre di questo legame con Givenchy e di ciò che era diventata anche grazie a quell'abito, a quel film?
3: Ma spesso la gente mi chiede che cosa rappresentavano ogni film, e le rispondo sempre la stessa cosa, che ogni film rappresentava l'inizio di una grande amicizia, Vacanze Romane, Gregory Peck e così di seguito. E il bello è che Hubert de Givenchy è lì su ogni film, a partire di Sabrina, quando stanno tutti e due incominciando la loro carriera, e che lei va a trovarlo a Parigi chiedendogli di prestare qualche vestito, la sua prima collezione. Stiamo parlando del 53, perché le date abbinate con i film che vediamo oggi online sono le date quali escono i film. Il film è stato fatto nel 53, durante l'anno nel quale lei riceve poi l'Oscar per Vacanze Romane, e da lì nasce questa grande amicizia, questa complicità. Diceva spesso anche che se non fosse stato omosessuale forse sarebbe stato suo marito. È un'amicizia che dura fino alla fine, quando la mamma malata non sappiamo come riportarla a casa e chiama un'amica che ha un aereo privato, forse l'unica volta come famiglia che siamo stati su un aereo privato, perché non eravamo una famiglia Hollywood né il luogo né lo stato d'animo, e lui paga la benzina e ci porta a casa per il suo ultimo Natale a casa.
0: Allora, io le farei sentire ancora una clip tratta proprio da Sabrina, diretto da Billy Wilder con Humphrey Bogart.
6: Sabrina, vi sembra difficile immaginare che qualcuno voglia rinunciare alla vita per una pena d'amore?
4: Oh, no, no, affatto. Ed è proprio per questo che io ad un certo momento andai a Parigi per dimenticare. Perché non ci andate anche voi, anzi?
6: A Parigi?
4: A me ha fatto molto bene. Ci siete mai stato?
6: Ah, sì, certo. Una volta ci sono rimasto 35 minuti.
4: 35 minuti?
6: Stavo andando in India per un affare e ho dovuto cambiare aereo.
4: Oh, ma Parigi non è fatta per cambiare aerei. È fatta per cambiare vita. Per spalancare la finestra e lasciare entrare
7: Lasciare entrare la Vian Rose.
6: Parigi è per gli innamorati. E forse è per questo che ci sono rimasto così poco. Un vero esperto.
0: Ecco Renata Marini, in questo caso la doppiatrice di Audrey, in Vacanze Romane e qui in Sabrina, Sabrina storia di una ragazza romantica, di due uomini che si innamorano di lei. Sean, sua madre era una romantica sognatrice che voleva un'unione da happily ever after, vissero felici e contenti.
3: No, anzi, oltre a quello, era una sognatrice che specialmente dopo quello che lei chiamava la sua seconda e più importante carriera, sognava in un futuro inclusivo per noi tutti, e difatti sarebbe devastata a vedere come stiamo smantellando la democrazia in ogni parte del mondo e soprattutto la mancanza del donne e bambini in prima posizione e salvaguardare il futuro del nostro pianeta. Difatti ne parlo spesso e lei ha dato la sua vita per questo sogno. Noi abbiamo dato gli ultimi 33 anni per questo sogno, per tentare di continuare a promuovere questo suo desiderio, questa sua visione. Certamente nelle sue relazioni personali, probabilmente il fatto che perse il suo padre molto giovane lasciò questo vuoto infantile, chiamiamolo, ma è molto bello perché lei credeva che in una relazione, se entrambi fanno il bene dell'altro, la relazione può andare avanti per sempre, sopravvivere qualunque cosa. Ovviamente queste cose, ben sappiamo, non funzionano quando uno lo fa e l'altro fa il bene per se stesso. Però era un po' come aspettare i fiori che vengano spediti e non richiesti. Era umile non solo nella sua vita al giorno, ma anche nei suoi affetti.
0: Ecco, a proposito di famiglia, poi parleremo anche dell'impegno umanitario di Audrey, però a proposito di famiglia io le vorrei far sentire una clip che abbiamo tratto da Rai 1, era il 9 ottobre del 59, Audrey Hepburn era ospite di Lello Bersani nella trasmissione Chuck.
8: Adesso non lavoro più per un po' di tempo, mi riposo, vuol dire non mi riposo, ma fa che tutte le donne fanno che non girano le film, sono donne di casa, moglie e queste cose, non è che mi riposo.
9: E mamma, niente ancora?
8: Non ancora, mi dispiace.
9: Auguri, auguri.
0: Gli auguri di Lello Bersani qui su Radio 1, auguri che hanno portato bene, perché lei, Sean, è nato il 17 luglio del 60, se facciamo i conti, insomma, sua madre rimase incinta appena dopo l'intervista, quindi proprio in quel periodo di riposo di cui parlavo, e la sua nascita cambia le priorità di Audrey e poi della sua carriera, piano piano nel corso degli anni 60.
3: È divertente che abbia trovato questo e che abbia fatto anche il calcolo delle date.
0: Ma con Stefania Livoli siamo scrupolosi, ci siamo messe lì e abbiamo contato mese per mese.
3: Difatti ho fatto anch'io due calcoli prima di parlare con Lily Collins, perché si prepara a produrre questa storia, la storia di un film, e in fondo il bello del potenziale di questo film che farà Lily, che è una ragazza stupenda, intelligente, con la testa sulle spalle per quello che ha grande successo, è che è una donna incinta che negozia con gli studio, che negozia con gli scrittori e con il regista di Colazione da Tiffany, perché il film si gira qualche mese dopo la mia nascita, e dunque la parte dello sviluppo, della cambio di direzione di questo copione si fa quando lei è incinta, ma non incinta un po', incinta fin qua fuori, diciamo. Ed è vero che una donna quando è incinta è al top della sua salute mentale, emozionale, fisica, ed è forse nel momento più potente della sua vita, ed è forse una delle ragioni, adesso non mi sto dando pacche sulle spalle, ma forse una delle ragioni per le quali è riuscita a muovere muovere montagne per fare questo, per innalzare il naso di questo aereo.
0: Dalla fine degli anni 60, insomma, poi cambia un po' tutto. Nel 68 c'è il divorzio da suo padre, nel 69 si sposa con Andrea Dotti, lo psichiatra italiano, da cui poi nel 70 ha un figlio, il secondo figlio, appunto, Luca Dotti. Dalla metà degli anni 70 riduce, dalla metà, quindi in quel periodo, riduce drasticamente le sue apparizioni cinematografiche, si dedica alla famiglia. Cosa ricorda di quando era piccolo e cosa facevate insieme, lei e sua madre?
3: La gente mi chiede molto spesso: com'era essere il figlio di una donna famosa? E mi fa sorridere questa domanda, perché mi fa sorridere la risposta, che non ne ho la minima idea. Perché io sono cresciuto, mia madre fa il suo ultimo film nel 66, io vado a scuola nel settembre del 65 e da allora in poi non posso più viaggiare e visitarla sul set per spezzare queste lunghe assenze, diciamo, perché un film, tra preparazioni, costume fittings eccetera, sono 8-10 settimane. E dunque lei decide: ho voluto una famiglia, come diciamo in Italia, ho voluto la bicicletta, adesso pedalo, e diventa una mamma a tempo pieno a partire del 67. Purtroppo è anche l'anno quando i miei genitori si separano e poi si divorziano nel 68. Nel 69 andiamo a vivere a Roma, mia madre si risposa con Andrea e ovviamente incomincio a capire che qui c'è qualche cosa che non è una mamma come tutti gli altri, perché i paparazzi ci aiutano molto a capire questo, i miei amici di classe mi guardano un po' di lato, così ovviamente non c'era social media, non c'era la capacità di intendere né di sapere né tutto questo come oggigiorno. E con il tempo pian pianino cominciamo a capire che è un'attrice, che è una buona attrice, che è una persona speciale, ma non credo che nessuno di noi era veramente pronto a capire quanto aveva toccato il suo pubblico, finché non i giorni che seguono il suo decesso, quando è deceduta nel 93, e che il nostro piccolo villaggio in Svizzera si riempie un po' come Coachella, il concerto, 25.000 persone lungo la stradina che porta da casa alla chiesetta e poi al cimitero, macchine parcheggiate dietro casa, finché dappertutto, insomma, un'invasione. E allora lì ci rendiamo conto che questa donna lascia comunque un solco importante che da allora tentiamo di portare avanti.
0: Ecco, lo diceva prima, dagli anni 80 Audrey Hepburn si dedica all'impegno umanitario, nell'88 viene nominata ambasciatrice speciale dell'UNICEF. Ecco, abbiamo trovato un'intervista a Sandro Maier in Domenica In su Rai 1, proprio in quell'anno racconta il suo debito, tra virgolette, nei confronti dell'UNICEF nella sua infanzia, appena finita la guerra mondiale. Sentiamo.
10: Io conosco l'UNICEF da tanti anni, siamo vecchi amici.
11: Perché eri amica dell'UNICEF? Me lo racconti?
10: Beh, perché sono stato uno di tanti bambini fortunati dopo l'ultima guerra, subito dopo la nostra liberazione. Io stavo in Olanda, di ricevere cibo, medicine, coperte.
11: Mi pare che era una settimana che non mangiavate, no?
10: Dunque, diciamo, tutto un inverno abbiamo mangiato pochissimo, perché eravamo tagliato fuori, non c'era più trasporto. E eravamo fra le inglese e i tedeschi e lì non c'erano più negozio, niente, allora si cercava. Si andava in campagna con quello che avevamo.
0: Ecco, Sean, cosa metteva sua madre di se stessa in questo impegno umanitario?
3: Beh, penso che innanzitutto era un modo di dire grazie per quello che lei percepì, di essere una grande fortuna, di essere una donna indipendente dai metà 50 in poi, durante dei periodi dove le donne non mettevano i pantaloni e non potevano aprire aprire un conto in banca senza il permesso del marito. Lei fa carriera, è una delle prime due donne a guadagnare $1 milione con Elizabeth Taylor, che all'epoca anche più di certi uomini, e ha sempre percepito questo come una grande fortuna, perché lei non si vedeva né come specialmente bella né speciale, ed è per questo che fa questo grande sforzo di non solamente pettinarsi e truccarsi, ma anche di creare questo essere basato in una fragilità che lei protegge lungo la sua vita con molta forza e molta determinazione, e crea questo look che è una delle tre gambe della sua legacy, diciamo. Ovviamente quella dell'attrice, questo senso di stile, questa eleganza interna che poi lei esprime tramite questo lavoro con Givenchy, e poi ovviamente la terza gamba è questo lavoro umanitario che fa alla fine della sua vita.
0: Nell'ultimo periodo della sua vita le piaceva molto ascoltare la colonna sonora del film La Casa Russia, composta dal celebre musicista statunitense Jerry Goldsmith, sentiamola. Io purtroppo non riesco a farla sentire di più perché abbiamo un minuto per chiudere, e vorrei chiederle come mai le piaceva questa musica.
3: Amava molto la musica dei film, è un pezzo molto classico, molto bello. Era anche una grande amante di tante colonne di altri film. Ma questa qui me la sono ritrovata nel mangiacassette della macchina, e Robby mi disse che era quello che ascoltava ultimamente. Ascoltava anche Bach e tante altre cose, jazz eccetera, ma questa qui mi fa sorridere.
0: Ecco, Robby è Robert Walters, diciamo il compagno che l'ha portata fino alla morte. Sean Hepburn Ferrer, grazie davvero per essere stato con noi. Il libro Audrey, la biografia definitiva di Audrey Hepburn. A risentirci, grazie davvero.
3: Grazie.
0: Io ringrazio in redazione Stefania Livoli, Antonella Romano, Claudio Urbani, che ha curato anche la regia, la scelta musicale di Corinna De Laurentiis, la parte tecnica Emanuele Di Cavio. Io sono Diana Alessandrini, vi ricordo che siamo su Rai Play Sound se volete riascoltarci. Adesso ci sono le previsioni del tempo e poi Santi per un giorno, formato famiglia, come sempre torna domani alle 10.30, non mancate. Buon proseguimento d'ascolto.
12: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
13: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 6 maggio. Oggi al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali, dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse localmente a carattere temporalesco tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. Al sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno, che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su gran parte del centro. Stazionarie al sud e sulle isole, con valori decisamente gradevoli. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
12: Santi per un giorno.
14: E siamo arrivati al 6 maggio 2026. Buongiorno a tutti, Radio 1, Santi per un giorno, Don Walter Insero.
15: Buon mercoledì a te, Federica Gentile, ai nostri radioascoltatori.
14: E auguri ai Domenico in ascolto, perché oggi tra gli altri la Chiesa ricorda San Domenico Savio, un altro santo adolescente. Cioè, ieri vi abbiamo parlato di Nunzio Sulprizio, no? Ve lo ricordate, morto a 19 anni a Napoli nel 1836. Sei anni dopo, pensate, il 2 aprile del 42, 1842, Arriva di Chierichi, siamo a Torino in questo caso, nasceva invece Domenico Savio.
15: Sì, Domenico è stato un giovanissimo laico, vissuto in Piemonte nella prima metà dell'Ottocento, educato nelle scuole di San Giovanni Bosco e tuttora considerato un modello di santità per i ragazzi e per gli adolescenti, chiamato il Santo Bambino o il Santo Adolescente.
14: Allora, famiglia modesta, perché papà ha una piccola bottega come fabbro, anche qui ritorna, perché anche ieri, appunto, se non sia sul Frizzo avevamo il fabbro. Beh, ma il periodo è quello, quindi più o meno noi mestieri erano quelli. Quando Domenico ha 2 anni, il papà riporta questa bottega a Murialdo, che era il loro paese di origine, lo diciamo perché poi è molto sentito il suo culto a Murialdo, ovviamente. E Domenico dimostra subito un animo gentile, fortissima spiritualità. Pensate che quando il papà torna a casa la sera stanco, lui lo aspetta per dirgli: papà, sei stanco? Io guardo, non conto niente, però prego per te. Va a messa con la mamma, si dimostra subito diverso dagli altri bambini, perché pensate, mentre aspettano il sacerdote, gli altri bambini giocano, no? Come fanno tutti i bambini, lui invece si inginocchia e prega. E a 7 anni gli viene concesso di fare la prima comunione, perché all'epoca si faceva molto più tardi, giusto?
15: Sì, sì, si faceva più tardi in età adolescenziale, perché i ragazzi fossero più preparati. In quell'occasione Domenico si fissa addirittura dei propositi, fa un programma di vita che rivela la sua santità. Lui dirà: mi confesserò e comunicherò sovente, voglio santificare le feste, i miei amici saranno Gesù e Maria. E sai, il suo motto più conosciuto: la morte ma non il peccato, cioè preferire la morte piuttosto che offendere Dio. E lui è solo un bambino, è ancora un bambino, quindi Gesù dunque è per lui l'amico del cuore, gli vuole bene, si spinge fino al sacrificio, fino alla morte se lui vuole,
14: e si dedica infatti completamente a Gesù, no? Affronta la vita senza mai lamentarsi. Pensate, per andare a scuola fa 15 km al giorno da solo, lui piccolino, no? E poi gli dico: ma non hai paura a camminare da solo? Cioè, no, perché mica sono solo io, il mio angelo custode che è sempre accanto. E tra l'altro si prende le colpe dei compagni quando fanno scherzi al maestro. C'è un episodio, insomma, alcuni compagni

0: miti potevano essere espulsi. Insomma, invece, magari a me mi avreste perdonato, no? E poi dice: poi tanto anche Gesù è stato castigato ingiustamente, quindi perché non posso farlo anch'io?
1: Certo, Domenico con la sua giovanissima età ci rende presente che la santità è possibile a tutti, anche ai ragazzini. Vivendo in modo coerente la fede nella vita di tutti i giorni, ci testimonia che il cristiano è allegro, è gentile, operoso, generoso. Era un bambino generoso, allo stesso tempo però deciso a non volere il peccato, al punto da dire: preferisco la morte, no, piuttosto che offendere Dio.
0: Poi che succede? Che un giorno il papà lo porta da Don Bosco, che tra l'altro proprio Don Bosco scriverà una sua biografia molto dettagliata, dalla quale ci arriva anche il racconto di questi episodi che vi stiamo raccontando noi sommariamente, ma se volete potete approfondire perché sono molto belli. E Don Bosco riconosce subito in lui grandi doti e grande intelligenza, tanto che lo porta con sé a Torino, se lo porta nel loro di Valdocco, e lì Domenico capisce che la sua missione è servire il Signore nella gioia. Questo glielo suggerisce proprio Don Bosco quando gli chiede: vabbè, ma io come posso fare? Tu servi il Signore nella gioia. Comincia a fare messa e comunione tutti i giorni, confessione una volta a settimana, spirito di sacrificio, perché lui vuole somigliare a Gesù sulla croce sempre di più, ve lo dicevamo anche ieri, no? E si priva di molte cose per vivere in povertà come Gesù, per somigliargli sempre di più. E poi ha una grandissima attenzione agli altri ragazzi con i quali fa quasi un lavoro di apostolato. Ripartiamo da qui, Don Walter, subito dopo Ultimo, il ballo dell'incertezza.
2: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dove è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dove è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati. Ma ci sarà il ballo delle incertezze, ci sarà un posto in cui perdo tutto.

0: Silenzio, adesso sa parlare.
1: Questo era Ultimo, il ballo dell'incertezza su Radio 1, a Santi per un giorno. Vi stiamo raccontando la storia di San Domenico Savio, appunto questo santo molto giovane, un altro santo adolescente che appunto si distingue per il suo desiderio di somigliare sempre più a Gesù e di prodigarsi sempre per gli altri, tanto che quando poi Don Bosco se lo porta nell'oratorio di Valdocco, lui fa con gli altri ragazzi un vero e proprio lavoro di apostolato, no? Dicevamo Don Walter.
2: Tutto parte da questo programma di vita che lui si è prefisso, no? Così giovane, e ci mostra che la santità passa per la fedeltà a questi piccoli doveri. Noi immaginiamo sempre che la santità sia fare gesti eclatanti, spettacolari, invece la preghiera, il servizio gratuito ai compagni. Per questo motivo è un modello speciale per i giovani, perché insegna che la gioia che lo caratterizzava e la santità

0: sono possibili proprio nella vita semplice, anche di un ragazzo di oggi.
1: Esatto, senza grandi gesti, no? E poi che succede? Che dopo la proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione da parte di Pio IX, no? Vi ricordate? Ne abbiamo parlato di recente per lei in occasione della Madonna di Lourdes l'8 dicembre del 1854, gli viene in mente di fondare una compagnia per aiutare Don Bosco a salvare le anime. E allora nasce la Compagnia dell'Immacolata, che è fondata proprio su quello che dicevamo: confessione e comunioni frequenti, preghiera, istruzione religiosa, con il desiderio di far conoscere Dio anche ai ragazzi più difficili, no? E questi sono i cardini di quella che ormai è un dato di fatto, la Compagnia dell'Immacolata. Chiaramente alla guida c'è Don Bosco, però capita spesso che sia proprio Domenico, no, ad avere le idee su come andare avanti. Se non che, brevemente, la sua salute peggiora presto, lui capisce che Gesù lo sta chiamando ed è contento. E il 9 marzo del 1857, quando non ha nemmeno 15 anni, saluta i genitori e poi dirà in sogno a Don Bosco dopo la sua morte, e gli apparirà in sogno e gli dirà che è stata Maria a prenderlo per portarlo a incontrare Gesù.
0: Ritorna spesso, no? Come i santi in vita già sono amici.
1: Sì, esatto.
0: E lavorano insieme per il regno di Dio. Subito la sua fama di santità arriva ovunque. Pio XI lo definisce piccolo, anzi grande, gigante dello spirito. E il 12 giugno 1954, in una basilica di San Pietro gremita di ragazzi, Pio XII lo proclama santo e chiede la sua intercessione per tutta la Chiesa.
1: Protegge i giovani studenti, protegge i chierichetti, i pueri cantores, cioè i cori delle voci bianche, no? Quelli che accompagnano la liturgia nella Chiesa Cattolica con il loro canto. Viene invocato soprattutto dalle gestanti e dalle partorienti. Perché? Perché c'è stato un fatto prodigioso, perché mentre sua madre Brigida, che era in attesa di un altro figlio, entra in pericolo di vita per il sopraggiungere di complicazioni per un parto difficile, Domenico non viene avvertito. Nessuno dice a Domenico: guarda che tua mamma sta male. Però ha una visione e la Madonna gli preannuncia il desiderio di guarirla. Quindi lui capisce che la madre ha qualcosa che non va, riceve il permesso di allontanarsi da Valdocco, va dalla mamma, l'abbraccia stretta, le posa sul collo un'immagine della mamma celeste che aveva confezionato lui stesso, e dopo quell'incontro la mamma partorisce felicemente una sorellina che è Maria Caterina, e quell'immagine diventa l'abitino di San Domenico Savio, che è un piccolo scapolare di stoffa con l'effigie del giovane santo che viene indossato ancora oggi con devozione dalle gestanti. Che bello anche questo racconto.
0: Il Vangelo di oggi, mercoledì 6 maggio, è tratto dall'Evangelista Giovanni, capitolo 15, versetti 1-8. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la vite vera, il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Ecco, questa immagine della potatura credo che sia un'immagine che ci aiuti veramente a comprendere il senso della prova, cioè la prova che possiamo dire della nostra vita è un taglio che il Signore permette perché noi possiamo portare un frutto migliore, un frutto più dolce, un frutto più maturo. Quindi di non considerare un taglio come qualcosa solo di doloroso, ma di qualcosa che in prospettiva porta a dare un frutto maggiore.
1: Grazie Don Walter Insero.
0: Grazie a te Federica Gentile.
1: A tutti voi, appuntamento a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: Aprire un negozio online non basta più, bisogna farsi vedere, capire i clienti, anticiparli. Social network e intelligenza artificiale sono diventati il vero campo di battaglia. E lì si decide chi resta. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. Sono circa 87.000 le aziende italiane che vendono online, di cui 4 su 5 sono presenti sui social network. Ma intanto cresce la maturità digitale. Tra chi vende su internet, i due terzi hanno competenze avanzate e quindi non è più una gara tra prodotti, ma tra chi sa usare dati, algoritmi e relazioni. È quello che emerge dall'osservatorio sul e-commerce che sta in discussione in questo momento a Milano grazie a Netcom e al Politecnico di Milano. Ma prima sentiamo la voce di Beta, la nostra intelligenza artificiale parlante. Ciao Beta, allora oggi non vince chi ha il prodotto migliore, ma chi riesce a farsi vedere dagli algoritmi. È ancora un mercato libero o è diventata una gara dentro piattaforme controllate da altri?
2: Oggi non basta più mettere un prodotto online e aspettare. Le aziende devono imparare a dialogare con la AI, sia per capire i gusti e i comportamenti degli utenti, sia per farsi notare dagli algoritmi delle grandi piattaforme o dei chatbot che assistono i clienti. In sostanza è una doppia partita: convincere le persone e convincere le macchine che mostrano quelle persone. Chi impara questo linguaggio si vede, chi lo ignora rischia di sparire.
1: E ci colleghiamo subito con Milano, dove è in corso la presentazione dell'ultimo rapporto Netcom. E allora in linea con noi c'è il presidente Roberto Liscia. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a lei e a voi.
1: Allora, partiamo subito dal dato che tra insomma luci e ombre vede circa 87.000 aziende italiane che vendono online, soprattutto sono quasi tutte piccole e micro imprese. Ecco, ma c'è un elemento nuovo oltre ai social network che il vostro osservatorio intercetta, ossia l'uso dell'intelligenza artificiale nel mondo della vendita online da parte delle nostre aziende. Ecco, qual è la vostra riflessione, il vostro quadro?
3: Noi abbiamo fatto proprio in queste settimane un'analisi di cosa chiedono i consumatori, e i consumatori chiedono aiuto e orientamento e supporto per le decisioni d'acquisto, perché internet ci ha portato l'accesso illimitato, però ci ha portato anche complessità e quantità molto ampia di informazioni. Quello che ci si aspetta dalla AI, ci dicono i compratori,
1: la AI è l'intelligenza artificiale,
3: è aiuto.
1: La AI è l'intelligenza artificiale
3: che si aspetta dall'intelligenza artificiale e che oggi internet non ci permette di avere, è in qualche misura la capacità di orientarsi all'interno di questa complessità di informazioni e di prodotti. Questo fa sì che oggi utilizziamo già in maniera sostanziale l'intelligenza artificiale, i vari piattaforme, cioè GPT, Claude, eccetera, per scegliere dei prodotti, ma quello che non fanno queste piattaforme è l'acquisto. Il prossimo futuro, queste piattaforme metteranno a disposizione del consumatore dei veri e propri agenti di acquisto, e noi consumatori delegheremo a questi agenti la funzione di ricercare il prodotto giusto o il servizio giusto per i nostri bisogni al prezzo giusto, alle condizioni giuste. Cosa faranno questi agenti per nostro conto? Non andranno soltanto a vedere i dépliant e le informazioni che finora ci siamo aspettati e abbiamo consultato, ma queste piattaforme, questi agenti andranno dritti alla fonte, entreranno nel profondo della descrizione dei prodotti, entreranno nei dati e nei metadati, che è un termine tecnico per dire che le imprese dovranno descrivere in maniera molto più analitica i propri prodotti e le proprie caratteristiche di questi prodotti e, diciamo, la loro origine, i materiali con cui sono fatti. Questo cambierà molto il quadro competitivo, perché oggi ci sono 35 milioni di acquirenti in Italia. Pensate che in futuro ce ne saranno 70 milioni, 35 milioni che sono umani, 35 milioni che sono agenti delegati dagli umani. Questo non significa che gli umani non compreranno più, significheranno che qualche acquisto sarà delegato agli agenti. Questo è il primo grande cambiamento. Le imprese dovranno raccontare in maniera più analitica i propri prodotti per essere trovati ricercati, analizzati e selezionati dagli agenti di e-commerce.
1: Quindi se diciamo il sito cambia completamente natura, o meglio ha due nature, una per noi umani, quindi rimarranno i colori, le attrazioni, le belle foto, l'altra sarà un sito che deve intercettare gli agenti, ossia i codici, gli algoritmi, che non hanno nessun piacere a vedere belle foto, ma vanno al punto, alla reputazione, la storia, i ranking che trovano nei vari dati, eccetera. Ecco, questo significa che anche chi vende deve attrezzarsi a comunicare secondo due linguaggi completamente diversi.
3: È proprio così, e questo sarà un grande investimento da parte delle imprese, che dovranno, come dice lei, comunicare in due modi: agli umani attraverso descrizioni dei prodotti anche emozionali, e in maniera molto più analitica, con dei dati, direttamente agli agenti, che per nostro conto faranno la selezione, saranno dei veri e propri negoziatori per nostro conto. Negozieranno l'acquisto, addirittura arriveranno anche a negoziare il prezzo, negozieranno le condizioni di servizio. Questa è la prima grande trasformazione. La seconda grande trasformazione dell'AI è lato imprese, che non è soltanto la trasformazione del contenuto descrittivo del prodotto, ma le imprese con l'AI dovranno trasformare la logistica, la produzione, i magazzini, utilizzando tutti gli strumenti che l'AI mette a disposizione. E il grande cambiamento è la previsione. Si potranno con questi, e si fanno già con questi strumenti, prevedere dove avviene la domanda, come avviene la domanda, come avviene l'acquisto, quanto devo produrre, dove devo produrlo, come, quanto devo mettere a magazzino. Quindi il cambiamento riguarda tutto la struttura, sia della produzione, sia della logistica, che della modalità con la quale descrivo i miei prodotti al mercato. Questo cambiamento poi cambierà anche il modo con il quale le aziende tra di loro dovranno negoziare i prodotti, perché io, che sono un'azienda, faccio un esempio, e ho un'azienda, mi devo fornire da un'azienda che sta in Giappone, in Cina, e anche qui dovrò utilizzare strumenti di previsione che devo fare sull'offerta, per definire la previsione che devo fare sugli acquisti e sulle modalità con cui acquisto i prodotti per portarli nel mercato. Quindi è tutto i processi, questa è una rivoluzione industriale che sta trasformando tutta la filiera.
1: Senta, però bisogna dire una cosa, nel senso, io sto provando adesso personalmente a usare questi agenti autonomi, non è esattamente come usare ChatGPT o come usare Google, è una cosa molto complessa anche nelle versioni più semplificate, quelle alla mia portata, e soprattutto faccio una gran fatica a gestire la sicurezza di quello che poi affido, delego a questi agenti autonomi. Quindi io credo che per questo processo serviranno mesi, formazione, soprattutto regole per evitare passi falsi, che nel commercio elettronico sono già frequenti di suo.
3: Lei ha toccato un punto centrale. Ormai ci sono degli standard a livello internazionale, l'UCP, la CP, tra consorzi di aziende. Proprio in questi minuti ne abbiamo parlato con Nexi, Mastercard, Visa, Shopify. Stanno tutti lavorando per la definizione di standard che garantiscono il consumatore su due fattori. Uno, su come il consumatore riesce a dare la delega giusta, cioè soprattutto la delega all'acquisto, diciamo, consapevole, con le caratteristiche che il consumatore può delegare a questo agente per fare l'acquisto. La seconda delega molto importante, che questo agente, che sta cominciando ad entrare nel nostro orizzonte temporale, utilizzerà i nostri strumenti di pagamento, quindi utilizzerà il nostro wallet, la nostra carta di credito, e gli strumenti di pagamento si stanno consorziando per garantire che non ci siano frodi, rischi, e che soprattutto ci siano dei modelli che garantiscono il consumatore dagli acquisti incauti. Quindi mi aspetto che su questo ci sarà, e c'è già, un'accelerazione molto rapida per proteggere il consumatore da, diciamo, acquisti fraudolenti, inconsapevoli, esattamente lo stesso percorso che abbiamo vissuto negli ultimi 20 anni, con le paure che avevamo nei pagamenti digitali rispetto alle carte e rispetto al contante.
1: Le chiedo 10 secondi per rispondere a questa domanda in modo secco. Voi avete anche censito la maturità delle nostre aziende nel capire tutti questi cambiamenti. Siamo ottimisti o pessimisti?
3: Allora, le nostre aziende sono troppo ancora piccole, soprattutto sulla parte vendita. Le aziende che fanno e-commerce, come dicevo prima, in Italia sono piccole, per
1: 5 secondi a chiudere, giusti, a chiudere
3: per fare gli investimenti giusti.
1: Quindi,
3: c'è bisogno che
1: c'è bisogno di tanta formazione,
3: quanto necessario.
1: Sì, allora la ringrazio davvero Roberto Liscia, presidente di Netcom, per averci dato questo quadro. C'è tempo ancora per le pillole, per le confessioni algoritmiche di Davide Campioni, che ha intervistato il navigatore oceanico Giovanni Soldini. Sentiamolo.
4: Utilizza l'AI nella vita di tutti i giorni?
5: Io lo utilizzo abbastanza per le cose tecniche. Mi diletto, diciamo, ad aggiustare molte cose.
4: In ambito nautico, come viene sfruttata l'intelligenza artificiale?
5: La progettazione per sviluppare mille cose, dai software, programmare le schede elettroniche. Ormai per progettare si usa molto il simulatore, no? Che simula la barca, come risponde.
4: E poi?
5: Si potrà migliorare molto l'analisi della meteorologia e quindi anche certe scelte strategiche saranno affidate a programmi che saranno potenziati.
4: Questo è uno strumento quindi che sta diventando molto importante nel suo mondo.
5: È diventato sempre più un ottimo consigliere, perché lui sa a che velocità va una barca con un dato angolo al vento e una data forza di vento. Se gli dai da mangiare le previsioni meteo per i prossimi giorni su una certa rotta, lui è in grado di calcolarti la rotta ideale.
4: Come inciderà nel futuro della vela?
5: Ci saranno tantissimi strumenti che faranno da supporto anche ai velisti.
4: L'intelligenza artificiale sarà in grado di evitare incidenti come quello accaduto ad Isabelle Houtissier, che lei salvò durante una regata?
5: Questo non lo so. Sicuramente il fatto che disponi di dati migliori non esclude il fatto che comunque tu usi questi dati per andare oltre un limite che prima non potevi superare. Quindi comunque, siccome vuoi spingere il limite oltre, qualche macello ti succede.
4: Nel 1999 lei vinse il giro del mondo in solitaria a tappe impiegando 116 giorni. Oggi, con l'uso dell'intelligenza artificiale, di quanto migliorerebbe quel risultato?
5: Facilmente di 10 o 15 giorni.
1: Ed è arrivata in questo momento la risposta di Meta, che dice, in reazione alle accuse di violare l'uso dell'intelligenza artificiale dei social network ai minori, che ha trovato un sistema, ma non è riconoscimento facciale, per scoprire chi sono gli under 13 che vanno su Facebook. Grazie alla nostra regista Mimi Micocci, grazie al coordinamento tecnico di Alessandro Adriani. Potete ascoltare tutti i podcast di Eta Beta, di Pillole di Eta Beta, su Rai Play Sound. Da Massimo Cerofolini, passate una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Botta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: ore 12.
1: GR1.
0: In studio Vanessa Giovagnoli, Andrea Sempio, unico indagato per la nuova indagine per l'omicidio di Chiara Poggi, arrivato in procura a Pavia, ma non risponderà alle domande dei PM. In corso anche l'audizione, in quanto persona informata dei fatti, del fratello della vittima, Marco Poggi. Ci riferisci in diretta Claudio Vigolo.
2: Esattamente, e dovrebbero essere ancora entrambi in procura, sia Marco Poggi, fratello di Chiara, che è entrato questa mattina presto da un ingresso secondario senza farsi vedere. Poggi potrebbe essere chiamato a rispondere alle domande su a quali stanze della villetta di Via Pascoli aveva accesso l'amico Andrea Sempio e i rapporti tra la sorella e l'indagato, così come sul contenuto dei video intimi della 26enne e del fidanzato Alberto Stasi protetti da password, trovati nel computer di casa, e se la perizia giuridica finora ha escluso tracce di visualizzazione di questi file, una recente consulenza della Procura di Pavia potrebbe invece aver svelato altro. Video che potrebbero essere centrali nel movente del delitto di cui per i magistrati sarebbe autore Andrea Sempio, e quest'ultimo intorno alle 9:40 è entrato dal retto del Palazzo di Giustizia di Pavia al volante della sua Panda, accompagnato dai suoi avvocati. Se ne attendeva l'uscita, ma breve, avendo anticipato che si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere in attesa di poter leggere gli atti d'accusa. Tuttavia è rimasto in procura sicuramente almeno un'ora e mezza, e a quanto ci risulta ancora, sono passate oltre 2 ore, non è uscito. E da Pavia, linea a voi.
0: Per parlare della guerra in Iran, Trump fa marcia indietro e sospende la missione Project Freedom nello stretto di Hormuz, affermando di sperare in un accordo. Allora in diretta c'è Cecilia Rinaldini.
3: Saremmo in vista di una svolta. Secondo il sito statunitense Axios, la Casa Bianca ritiene di essere vicina a un'intesa con Teheran. Sarebbe pronto un memorandum di una sola pagina per porre subito fine alla guerra. Previsti poi 30 giorni di negoziati per un accordo dettagliato che riguarderebbe una moratoria dell'arricchimento nucleare, il ritiro delle sanzioni statunitensi e lo sblocco di miliardi di dollari di fondi iraniani congelati, nonché la revoca da entrambe le parti delle restrizioni al transito attraverso lo stretto di Hormuz. Si attende la risposta ufficiale della Repubblica Islamica. Il Pakistan, che sta fungendo da mediatore, conferma che l'intesa sul memorandum di una pagina per la fine della guerra si sta per concludere, il che darebbe un senso al fatto che Trump, dopo soli 2 giorni, ha interrotto l'operazione Project Freedom per portare fuori dallo stretto le navi intrappolate all'interno. Anche la Cina insiste sull'urgenza della fine delle ostilità. Oggi a Pechino l'incontro tra il ministro degli esteri cinese Wang Yi e l'iraniano Araghchi.
0: Il Papa, durante l'udienza generale, ha affermato ancora una volta che la missione della Chiesa è dare speranza e voce a chi soffre ed è vittima della guerra, come aveva già precisato al rientro da Castel Gandolfo, replicando le dichiarazioni di Trump. Leone XIV inoltre ha mandato un messaggio alla parrocchia cattolica di Gaza: prego per la fine della guerra, scritto al parroco padre Gabriel Romanelli. Borse europee in forte rialzo anche oggi grazie alle voci di un possibile imminente accordo tra Stati Uniti e Iran. Milano guadagna quasi il 2%. I prezzi del petrolio sono scesi di oltre il 7%, con il greggio americano sotto i $97 al barile e il Brent intorno ai $101. Possibili condotte illecite nell'attività dei servizi di consegna a domicilio di prodotti alimentari. L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti del gruppo Glovo e di Deliveroo, specificando che le aziende avrebbero comunicato informazioni ingannevoli sull'impegno etico e sulla responsabilità sociale verso i rider. Operiamo nel rispetto della legge, la risposta di Deliveroo. E a Torino, ennesima aggressione a un rider brutalmente picchiato 2 settimane fa. Il servizio di Martino Villosio.
4: Ho provato a difendermi, dice Kashi, non ci sono riuscito. E più dei cerotti, racconta lo sguardo di questo ragazzo pakistano che lavora per Deliveroo. Il 25 aprile è andato a ritirare in un fast food un ordine di consegna. Noi rider anticipiamo al locale i soldi del pagamento che riscuoteremo dal cliente, spiega, ma non avevo contanti e ho chiesto di usare il bancomat. Un dipendente, stizzito dalla sua insistenza, lo ha ridotto così. Nell'attesa dei soccorsi, la responsabile del fast food gli avrebbe anche chiesto di andare a sanguinare altrove.
5: Questa manager cosa ti ha detto?
6: Perché aspettando qui?
5: Ti hanno lasciato da solo lì ad aspettare l'ambulanza?
6: Sì,
4: Ferite da accostare a quelle di Mohamed, rider di Glovo appena picchiato di notte in centro a Torino perché non aveva il resto, alla morte di Adnan, trovato senza vita accanto alla sua bicicletta. Aggressioni come questa sono tante, dicono legali e sindacati, contro fantasmi indifesi che spesso non denunciano, questa volta sì.
0: Biennale di Venezia. A pochi giorni dall'inaugurazione non si placano le polemiche per la partecipazione della Russia. L'Italia è bersaglio di brutali diktat di Bruxelles, scrive l'ambasciatore russo, all'indomani del nuovo altolà dell'Unione Europea. A rischio 2 milioni di finanziamenti se verranno violate le sanzioni contro Mosca. Stasera e domani la preapertura, la Biennale della Parola, cui non parteciperanno il regista russo Alexander Sukharov e la scrittrice e architetta palestinese su Adamiri per indisponibilità dell'ultima ora. E stasera alle 21.30, diretta su Rai 1, la cerimonia di consegna dei Davide di Donatello ai migliori film dell'anno, guida l'elenco con 16 candidature, le città di pianura di Francesco Sossai. Tra le attrici spiccano le doppie candidature per Valeria Bruni Tedeschi, Barbara Ronchi, Valeria Golino, premia la carriera per Gianni Ameglio, Bruno Bozzetto e Vittorio Storaro. Il mondo del calcio piange Evaristo Beccalossi, scomparso nella notte a 69 anni. Ci sembra impossibile, Evaristo era uno di noi, ineffabile come i suoi dribbling, scrive l'Inter, formazione di cui il centrocampista è stato una bandiera.
1: Fantasia, estro, simpatia. Evaristo Beccalossi era tutto questo, fuori dal campo ma anche e soprattutto dentro al rettangolo di gioco. Un mancino tutto genio e sregolatezza, capace di decidere le partite più importanti ma anche di assentarsi per lunghi minuti. In ogni caso, una bandiera dell'Inter e beniamino della curva.
5: Sin dalle prime partite avevo notato che forse il mio modo di propormi, il tifoso interista mi aveva preso subito in simpatia.
1: A scolpirlo nei cuori dei tifosi nerazzurri forse quella doppietta nel derby il 28 ottobre 79 su un campo impantanato al Milan con la stella al petto, l'inizio della cavalcata tricolore.
5: Non capivo ancora bene cosa volesse dire il derby di Milano, poi dopo la partita con quei due gol lì ho capito veramente.
1: In nerazzurro 216 partite e 37 gol, quello scudetto e una Coppa Italia. Non vestirà mai invece la maglia della nazionale maggiore, acclamato dai tifosi per il Mondiale 82 ma lasciato a casa da Beazzot. Anni dopo spiegò:
5: ognuno ha diritto di fare le proprie scelte, pensavo di meritare di far parte di un gruppo che vinse meritatamente il campionato del mondo e credo che me lo sarei meritato, ecco.
1: Luca Cesaretti, GR1.
0: Ci fermiamo qui su Radio 1, adesso ci sono i GR regionali, il GR1 torna come sempre alle 13, vi ricordo che potete riascoltare i GR e tutta la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound. Da tutti noi buona giornata.
6: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
11: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
12: Conosci la BC della ristrutturazione?
13: Sentiamo.
12: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Wow.
12: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
13: E C?
12: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
13: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
14: Iperceramica. 41. I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
15: Ho deciso di dedicarmi ad allenare e riuscire a andare avanti con il mio percorso da allenatore.
16: TGR, giornale radio del Lazio.
17: Maxi operazione dei carabinieri all'alba, 18 arrestati sono indiziati di traffico di stupefacenti, estorsione, sequestro di persona, tentato omicidio, l'aggravante dell'uso delle armi e del metodo mafioso, i vertici vicini al clan senese. Ancora morti sulle strade, una donna di 60 anni è stata travolta attraversando sulle strisce pedonali, l'incidente in viale dei Colli Portuensi a Roma, altri scontri segnalati a Viterbo e Rieti. Sciopero dei sindacati di base della scuola, contestazione degli esami invasi e adeguamento dei salari tra le rivendicazioni, i compensi tra i più bassi d'Europa. Grande serata dei David di Donatello alle 21.30 dal Teatro 23 di Cinecittà, che sarà inaugurato per l'occasione. Premio speciale Cinecittà al direttore della fotografia romano Vittorio Storaro, vincitore di 3 premi Oscar. Ancora buongiorno da Antonia Moro in studio per questa seconda edizione del giornale radio del Lazio. 18 gli arresti per droga, estorsione, sequestro di persona, tentato omicidio. L'operazione dei carabinieri, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, è iniziata stamattina all'alba a Roma. Tra le accuse anche l'aggravante dell'uso delle armi e del metodo mafioso, i vertici pare vicini al clan senese.
18: È scattato all'alba l'ultimo duro colpo al traffico di droga a Roma. I carabinieri hanno eseguito questa mattina 18 ordinanze di custodia cautelare, 16 in carcere e 2 ai domiciliari per traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, sequestro di persona, porto abusivo di armi, riciclaggio, tentato omicidio e lesioni personali gravi. Il colonnello Adolfo Angelo Santo, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Roma.
19: Sì, un sodalizio particolarmente agguerrito, dedito al narcotraffico, all'importazione di ingenti quantitativi di droga nella capitale che poi venivano smerciati sulle piazze di spaccio.
18: L'operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia ha smantellato un'organizzazione che si caratterizzava per il metodo mafioso e particolarmente pericolosa per la prossimità dei propri vertici a importanti referenti del clan senese.
19: È stato documentato il collegamento tra gli esponenti di questo sodalizio e alcuni soggetti di vertice del clan senese e è stata in qualche modo documentata la pericolosità dei destinatari della misura cautelare.
18: Il sodalizio criminale era in grado di controllare il territorio e persino i penitenziari, dove condizionava l'ammissione dei propri affiliati. Alcuni degli uomini arrestati sono considerati particolarmente pericolosi. Per portare a termine l'operazione è stato necessario anche l'intervento del GIS. I soggetti colpiti dalle misure cautelari per esigere i propri crediti avevano fatto persino ricorso al sequestro di persona di un anziano padre per convincere il figlio a restituire i soldi dovuti. Sara Berta, TGR Lazio.
17: Nel Lazio continua la strage sulle strade. L'ultima vittima è una donna di 60 anni investita mentre attraversava sulle strisce in via dei Colli Portuensi a Roma. A Rieti, record di morti, sono 6 dall'inizio dell'anno.
20: Ancora sangue sulle strade di Roma e del Lazio. L'ultima vittima è una 60enne che ieri sera intorno alle 22 è stata travolta e uccisa da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in viale dei Colli Portuensi. L'investitore si è fermato a prestare i primi soccorsi e i passanti hanno subito chiamato il 118, ma all'arrivo dell'ambulanza i sanitari hanno solo potuto riscontrare il decesso. Sul posto anche la polizia stradale che ha svolto i rilievi del caso. Si ipotizza un eccesso di velocità, una distrazione del conducente, mentre i residenti denunciano che in quel tratto di strada spesso gli automobilisti premono sull'acceleratore. Due le tragedie che ieri nel giro di poche ore hanno sconvolto anche la Tuscia. Un uomo e una donna hanno infatti perso la vita rispettivamente a Orte e Capodimonte in due incidenti stradali identici che hanno distrutto due famiglie. Nel primo caso a morire è stato un pensionato settantenne dopo un violento scontro frontale sulla via Amerina, mentre nell'area del lago di Bolsena il cordoglio è per il decesso di una donna di 40 anni originaria di Santo Domingo e residente nel Grossetano. Nel Reatino a preoccupare sono le statistiche. Già 6 le vittime della strada nei primi 4 mesi dell'anno, 7 se si include un agricoltore morto in un incidente col trattore. È il dato più elevato degli ultimi 10 anni e per questo l'associazione Strade Sicure ha lanciato un appello urgente a svolgere al più presto interventi di messa in sicurezza. Filippo Pala, TGR Lazio.
17: L'omicidio di Federica Torzullo, il 13 maggio prossimo verrà di nuovo sentito il marito della donna, reo confesso anche alla luce dei risultati dell'autopsia sul corpo della 41enne.
2: Lo stomaco ancora pieno di cibo, anticipa stando ai risultati dell'autopsia all'orario del massacro di Federica Torzullo. 23 coltellate sferrate, secondo l'accusa, dal marito Claudio Carlo Magno, non certo la mattina alle 6.35 del 9 gennaio scorso, come aveva raccontato lui stesso agli inquirenti. Una confessione piena di zone d'ombra, ha sempre sostenuto la procura di Civitavecchia, che fissa alla luce di queste conclusioni il femminicidio, probabilmente già dopo cena. È proprio nella villetta della coppia ad Anguillare a Sabazia, la sera dell'8 gennaio, che Carlo Magno, l'ipotesi dei pubblici ministeri, avrebbe messo in atto la vendetta contro quella donna che voleva lasciarlo. Nel cellulare di Federica gli investigatori hanno trovato ricerche di agenzie immobiliari, la prova dell'intenzione della vittima di lasciare quanto prima quella casa in cui poi ha trovato la morte. Il corpo di Federica caricato da Carlo Magno nel bagagliaio della propria auto, il tentativo di cancellare le tracce dandogli fuoco prima di seppellirlo nel terreno della ditta di famiglia sotto 2 metri di terra. Un delitto secondo la procura premeditato e pianificato anche nei tentativi di allontanare da sé ogni sospetto. L'11 maggio Carlo Magno, detenuto da metà gennaio nel carcere di Civitavecchia, sarà interrogato nuovamente con la procura che gli contesterà le nuove prove raccolte a suo carico. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
17: Sequestro di beni della Guardia di Finanza per 2 milioni di euro a una 63enne. Romano avrebbe eluso il pagamento dell'IVA sulla compravendita di automobili dall'estero.
21: Sarebbe riuscito a eludere l'IVA su un ingente numero di autovetture usate fingendo acquisti all'estero. Per questo la Polizia di Stato, ai sensi della normativa antimafia, ha confiscato beni per 2 milioni di euro riconducibili a un 63enne romano. Per l'accusa, l'uomo sarebbe inserito in contesti criminali specializzati nel riciclaggio di autovetture. Dall'alba di stamattina, agenti della divisione anticrimine della Questura di Roma, dei commissariati Casilino, Lido e Frascati, della Scientifica, del reparto prevenzione crimine Lazio e della Stradale, sono al lavoro per mettere i sigilli a 2 società con sede a Roma e Pomezia, attive rispettivamente come agenzia per le pratiche e centro revisione di autovetture. 5 unità immobiliari situate a Roma, zona Borghesiana, Finocchio e Montecompatri, e 5 terreni a Frascati, tutti riconducibili al 63enne romano. L'indagine patrimoniale svolta ha rivelato la sua abilità nell'imbastire pratiche fittizie che servivano a nazionalizzare ed immatricolare veicoli usati intestati a privati con l'obiettivo di eludere l'IVA. Tramite acquisti fittizi all'estero era possibile avvalersi illecitamente della causa di esclusione prevista per i veicoli usati presi da altri stati dell'Unione Europea. L'uomo, in qualità di pubblico ufficiale come delegato per lo sportello telematico dell'automobilista per la propria impresa, agevolava l'immatricolazione in Italia di veicoli provenienti soprattutto da Spagna e Germania, che però sono risultati radiati dagli elenchi che ne abilitavano la circolazione, dunque di fatto inesistenti. Cleto Romantini, TGR Lazio.
17: Sale 11 il numero degli indagati tra gli appartenenti alle forze dell'ordine per le violenze sui detenuti nel caso Sal del Marmo. A quest'ultimo degli agenti viene contestato il reato di lesioni. A denunciarlo un giovane detenuto, il 14esimo, che ha deciso di parlare. Per la procura sarebbe stato umiliato e picchiato di notte. 2 giorni di sciopero nazionale della scuola proclamato da diverse organizzazioni sindacali a incrociare le braccia docenti, personale ATA e dirigenti chiedono adeguamento stipendi e stop all'autonomia differenziata. Sentiamo.
22: Giornata di sciopero nel mondo della scuola. Roma presidio davanti al Ministero dell'Istruzione in Viale Trastevere ad incrociare le braccia docenti ed amministrativi con i sindacati di base. Contestano in particolare lo svolgimento delle prove Invalsi in programma proprio in questi giorni nelle scuole primarie. Nel mirino dei sindacati test standardizzati ritenuti strumenti che fotografano le diseguaglianze senza però risolverle e che rischiano di trasformare la didattica in una semplice preparazione ai quiz.
23: Siamo insegnanti e oggi siamo in piazza in tutta Italia contro le prove Invalsi, inutili e dannose, contro le nuove indicazioni nazionali che riportano la scuola indietro nel tempo almeno di 50 anni per una retribuzione giusta e perché sia diffuso veramente il diritto allo studio per tutti gli studenti e alle studentesse, visto la dispersione scolastica che apparentemente è diminuita ma che invece aumenta in altri aspetti.
22: Tra le rivendicazioni anche il recupero salariale con richiesta di almeno il 30% del potere d'acquisto per docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ATA. Ed ancora chiedono il ritiro della riforma degli istituti tecnici, l'assunzione dei precari e il ruolo unico dei docenti. La protesta, che coinvolge professori e amministrativi, potrebbe avere effetti sull'organizzazione delle lezioni e sull'orario scolastico. Le mobilitazioni però non si fermano qui. Nuovi scioperi e manifestazioni sono previsti anche nei prossimi giorni. Stefania Cappa, TGR Lazio.
17: Sport calcio, il derby della capitale, in programma il 17 maggio prossimo alle 12.30 e sarà in concomitanza con la finale degli internazionali di tennis. Preoccupazione di Mr. Sarri per il caldo.
1: A quasi due settimane di distanza si alza la temperatura nella capitale in vista del derby del 17 maggio. Ad alimentare il fuoco della polemica è Maurizio Sarri, un veterano con ben 7 stracittadine alle spalle, a cui non va giù che si debba giocare alle 12.30.
3: Noi abbiamo fatto il derby d'andata a 37 gradi a mezzogiorno e mezzo, 20 di settembre. Ora ci fanno fare il derby di ritorno e a mezzogiorno e mezzo. Questo è un insulto a Roma, alle due società romane, ai tifosi di Roma e Lazio, e qualcuno deve pagare.
1: L'attacco è alla Lega Calcio, che da tempo sapeva della sovrapposizione tra la partita e la finale degli internazionali di tennis, ma in realtà la richiesta di giocare all'ora di pranzo arriva dal Viminale per tutelare l'ordine pubblico. Una grana non da poco per la Lega di Serie A, che dovrà garantire la contemporaneità delle partite di Milan, Juve e Como. E visto che la finale degli internazionali comincerà alle 17, non sarà semplice gestire l'incrocio nell'area del Foro Italico, di circa 100.000 persone tra tifosi del calcio e del tennis. Chi sembra non porsi il problema del caldo eccessivo durante il derby è Gasperini, che ha risposto col sorriso alle critiche di Sarri.
4: Patisce il caldo. Non ho detto, magari piove, che ne sai.
1: Mauro Scanu, TGR Lazio.
17: La grande musica. Roma si prepara per il nuovo Summer Fest, che si terrà a giugno nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Sentiamo.
5: Sul palco le icone della musica nazionale e internazionale, Ben Harper, Goran Bregovic, Marilyn Manson e poi da John Legend a Ludovico Einaudi e Fiorella Mannoia. 3 mesi di programmazione da giugno a settembre per più di 70 spettacoli. Torna all'Auditorium Parco della Musica il Roma Summer Fest. Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale.
24: Ci aspettiamo un grandissimo successo e siamo fieri e orgogliosi che l'Auditorium si presenti con questo festival, che sarà uno dei punti di riferimento, grandi appuntamenti musicali d'Europa e del mondo.
5: L'Auditorium sta diventando una delle piazze musicali migliori d'Europa, ribadisce anche l'assessore alla cultura Smeriglio. La rassegna della Fondazione Musica per Roma si apre il 13 giugno con Serena Brancale.
25: Sono contenta di aprire Roma Summer Festival col mio concerto, perché sono ancora in pieno allestimento, in testa sto pensando a tutto quello che è nuovo del live.
5: La chiusura il 15 settembre con il ritorno di Dissonanze, il festival simbolo della cultura elettronica contemporanea. Virginia Polizzi, TGR Lazio.
17: Cinema, stasera la cerimonia di assegnazione dei David di Donatello, 2 i favoriti con il maggior numero di nomination. I film sono Le città di pianura di Francesco Sossai e La grazia di Paolo Sorrentino. Il servizio.
26: Ancora poche ore dallo scintillante Teatro 23 di Cinecittà, trasmessa in diretta 4K su Rai 1, questa sera alle 21.30 prenderà il via la cerimonia di consegna dei 26 David Donatello 2026. Condotta da Flavio Insinna e Bianca Balti, vedrà l'assegnazione del premio alla carriera al regista Gianni Amelio, del Davide speciale al disegnatore Bruno Bozzetto e del premio speciale Cinecittà al direttore della fotografia Vittorio Storaro. Tra i riconoscimenti già annunciati, il miglior film internazionale A One Battle After Another di Paul Thomas Anderson e il Davide dello spettatore A Buen Camino di Checco Zalone e Gennaro Dunziante. Tra i film che hanno ricevuto il maggior numero di candidature, Le città di pianura di Francesco Sossai, storia di due neovitelloni veneti e del loro peregrinare nel nord-est con un giovane studente di architettura fuori sede interpretato da Filippo Scotti, e La grazia di Paolo Sorrentino, il racconto delle decisioni che un presidente della Repubblica interpretato da Tony Servillo deve prendere alla fine del suo mandato, coadiuvato dalla figlia giurista impersonata da Anna Ferzetti. Tra i film di ambiente romano e laziale, Fuoli di Mario Martone con Valeria Golino, storia della temporanea carcerazione della scrittrice Goliarda Sapienza. La città proibita di Gabriele Mainetti, in un squilino trasformato in Chinatown, e 40 secondi che racconta lo spietato assassinio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro. Maria Teresa Laudando, TGR Lazio.
17: Ora gli aggiornamenti sulla viabilità con Roberta De Mauro di Rai Pubblica Utilità.
0: Sulla 25 Torano-Pescara si sta procedendo al ripristino stradale a seguito di un incidente tra la 24 Roma-Teramo e Magliano dei Marsi in direzione di Pescara. Sul tratto urbano della 24 ci sono code per traffico tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Sulla stessa tangenziale rallentamenti per traffico in prossimità dello svincolo per via Salaria in direzione di Piazzale degli Eroi. Infine sulla Cassia rallentamenti per traffico intenso tra il raccordo anulare e via di Grotta Rossa in direzione del centro città.
17: Questa edizione del GR finisce qui, è stata coordinata da Maria Teresa Daudando, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Fernando Conti, da Antonia Moro che ha condotto in studio, un buon proseguimento di ascolto.
16: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 12:25:20. Le maggiori criticità al momento in A14 Ancona a Pescara nelle Marche, anche se è stato riaperto il tratto dopo la chiusura a causa di un incidente che ha coinvolto mezzi pesanti. Al momento ci sono 8 km di coda, siamo tra Grottammare e Porto Sant'Elpidio. Per Bari si consiglia di uscire allo svincolo di Porto Sant'Elpidio e percorrere la strada statale 16 con rientro a Grottammare. 5 km di code anche tra Porto Sant'Elpidio e Pedaso verso Pescara. Le altre notizie ci portano in A12, Genova Rosignano in Liguria tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova, 3 km di code a causa di un veicolo fermo. Ancora Liguria in A10, 2 km di code per lavori tra Pietra Ligure e Orco Fellino in direzione sempre di Genova. In A4 tratto Venezia Trieste in Veneto tra Latisane e San Stino di Livenza in direzione Venezia, traffico rallentato. Tratto Milano-Brescia e Lombardia tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione Brescia, traffico intenso. A Milano in tangenziale Ovest, 2 km di code per un incidente tra l'uscita Quinto De Stampi e la strada statale 35 dei Giovi in direzione della A8. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 15:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
16: In collaborazione con il CIS. Sportello Italia.
7: Il Festival dello Sviluppo Sostenibile, investire nella transizione, stanze universitarie, prezzi in crescita dal 2020 a oggi, la nuova normativa europea per la tutela dei risparmiatori, focus con gli ascoltatori, la riparazione delle auto nelle carrozzerie convenzionate. Buongiorno, buongiorno da Giuseppe Di Marco, questi gli argomenti di questa puntata di Sportello Italia. Come sempre vi ricordo la nostra mail, potete scriverci a economico@rai.it oppure al numero WhatsApp 335-699-2949 e potete riascoltare questa e le altre puntate della trasmissione sul sito Rai Play Sound. Dunque, cominciamo parlando della 10ª edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile che si apre oggi a Milano. Tra gli argomenti gli investimenti e le politiche sostenibili in un mondo che è sempre più instabile. Do la linea a Paola Bonanni che si trova a Palazzo Mezzanotti a Milano. Buongiorno Paola.
8: Buongiorno, buongiorno a te, ai nostri ospiti. Sì, siamo qui alla Borsa di Milano proprio per l'apertura del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASBIS che è al 10º anno, quindi un appuntamento importante, itinerante quest'anno, molti appuntamenti fino alla fine del mese, ma iniziamo subito con un contributo. Mariangela Zappia, ambasciatrice e anche presidente dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, cioè l'ISPI. Il multilateralismo del futuro più prossimo sarà meno universale e più selettivo. Questa è una sua dichiarazione alla luce degli eventi internazionali. Questo cosa significa? Cosa comporta?
9: Ma io credo innanzitutto che sia, come dire, un errore pensare che si possa ricostruire quello che avevamo, che era già in crisi da parecchio tempo. Quindi parlo di un multilateralismo selettivo, per dire un multilateralismo che si fonda più su aggregazioni forse regionali, gruppi che sono più coesi, che hanno una condivisione di principi soprattutto. Penso per esempio all'Unione Europea, e quindi credo che il multilateralismo andrà sempre di più nella direzione di, come dire, di uno sviluppo che si fa attraverso aggregazioni più regionali. Naturalmente il contesto che viviamo è un contesto molto complicato, le due guerre che abbiamo ai confini europei ci sollecitano in modo negativo, soprattutto sul lato delle risorse. Sono due crisi energetiche, sicuramente quella provocata nel 22 dall'aggressione russa all'Ucraina, ma adesso si aggiunge questa del Golfo, che per noi è veramente difficile da gestire. Si sta prolungando, non si vede ancora una fine, e i risultati li vediamo, sono quelli di un aumento non soltanto del prezzo del petrolio, del prezzo del gas, ma di tutta una serie di materie prime e di commodities che naturalmente incidono sulle nostre economie. Quindi la coperta si fa sempre più stretta.
10: Ecco, ma la sostenibilità in tutto ciò? Come rientra e come può continuare ad avere un valore?
9: Sicuramente, volendo vedere un po' di positivo, diciamo, in questa situazione, sicuramente fungerà da acceleratore, diciamo, di quel cambiamento, di quella transizione energetica di cui parliamo da tanto, che si sta facendo, in modo forse un po' lento, ma naturalmente questo, diciamo, la situazione attuale ci pone veramente ci dà una spinta, no? Verso energie rinnovabili, verso riconsiderare il nucleare, cioè ci sono tante cose che forse avremmo dovuto pensare prima e che adesso dobbiamo mettere in atto abbastanza velocemente.
10: Ambasciatrice, lei ha una visione molto chiara di quelli che sono gli Stati Uniti, appunto per molti anni è stata lì, ma l'Europa, lei diceva appunto, si fanno tutti i sistemi più ristretti, come deve reagire anche dal punto di vista della sostenibilità?
9: Ma io credo che debba mantenere la barra dritta, perché la sostenibilità è il nostro futuro, è venuto fuori molto chiaramente anche dal rapporto che ha presentato ASVIS adesso, dal suo direttore Enrico Giovannini. È chiaro che, lo dicevo, la coperta è stretta, però gli obiettivi che ci dobbiamo porre sono quelli, rimangono quelli, e si vedono anche quelli che sono, come dire, gli aspetti positivi del mantenere questa barra dritta. Quindi io penso sempre che la cosa più importante è pensare alle generazioni future, ai nostri giovani, a che tipo di mondo gli lasceremo in mano, e in questo senso, ed è uno dei messaggi che vorrò dare, è io penso che dobbiamo anche non dimenticare l'aiuto allo sviluppo, perché siamo troppo vicini al continente del futuro, che però non sarà in grado, se non lo aiutiamo, parlo dell'Africa, di dare quelle opportunità economiche ai giovani africani che da qualche parte dovranno poi andare.
10: Grazie ambasciatrice. Ecco, gli obiettivi al 2030 che l'Italia non riuscirà a raggiungere tutti, ho qui con me il direttore scientifico di ASVIS Enrico Giovannini, appunto come aveva appena detto l'ambasciatrice Zappia, grazie per essere qui con noi a Sportell'Italia. E, dunque, la sostenibilità, l'Italia mancherà molti degli obiettivi, ma basta il coraggio per intervenire?
11: No, la buona notizia è che tante imprese italiane stanno puntando sulla sostenibilità e, al contrario di quello che si sente dire, guadagnano produttività e competitività. I dati che abbiamo presentato, elaborati dall'Istat, dall'Union Camere, mostrano chiaramente che le imprese, in particolare manifatturiere, che investono in questa direzione, hanno più esportazione, creano più occupazione, hanno

0: poche. Perché? Perché le politiche, soprattutto negli ultimi tempi, non stanno aiutandole. E come ha detto il membro del board della Banca Centrale Europea, Cipollone, se noi facessimo una transizione, in particolare energetica, più veloce, saremmo meno dipendenti, avremmo costi più bassi e dunque saremmo più competitivi.
1: Ma la decarbonizzazione a quanto pare però sembra in qualche modo stoppata proprio per le ultime vicende, da Hormuz a tornare indietro fino appunto Ucraina e Russia.
0: In realtà no, è stoppata in Italia, o comunque si svolge lentamente. Altri paesi, pensiamo alla Spagna, ma pensiamo anche alla Germania, hanno fatto tesoro della crisi del 2022. Dunque dobbiamo accelerare. La seconda buona notizia è che le famiglie italiane, di nuovo contrariamente a quello che sentiamo dire, credono ancora nella sostenibilità, e oggi abbiamo sentito come soprattutto i giovani, quelli che hanno la possibilità, vogliono investire nella finanza sostenibile, che, terza buona notizia, non è morta, anzi i fondi che operano in Italia stanno sempre più investendo in sostenibilità. E allora cosa manca? Manca una politica che crede in tutto questo. E dunque nel rapporto indichiamo chiaramente quali dovrebbero essere le azioni che il governo, ma non solo, dovrebbe intraprendere, con una opportunità. Quest'anno il governo deve rivedere la strategia nazionale di sviluppo sostenibile. Grande opportunità per disegnare il futuro del nostro paese, da realizzare poi, secondo le nuove regole macroeconomiche, con un nuovo piano strutturale di bilancio a 5-7 anni dopo le elezioni. Questo però vuol dire che le forze politiche devono confrontarsi su questi aspetti in modo da essere pronti a sfruttare per esempio i nuovi fondi europei del 2028-34, che metteranno a disposizione ingenti risorse per l'Italia.
1: Quindi il futuro del nostro paese non è segnato?
0: Assolutamente no, ma dobbiamo renderci conto di tre cose. Primo, che abbiamo bisogno di accelerare e non rallentare. Secondo, che dobbiamo puntare sulle nuove tecnologie, facendo innovazione e sostenibilità nello stesso tema. Terzo, la coerenza delle politiche, perché mostriamo nel rapporto che se le politiche sono coerenti, quelle economiche, sociali e ambientali, producono molti più effetti positivi. Se invece restano contraddittorie, una mano, diciamo così, distrugge quello che sta facendo l'altra mano. Certo. Questo è un punto cruciale, e vale anche per l'Europa, che purtroppo sta tenendo una serie di atteggiamenti contraddittori.
1: Ecco, a breve termine, perché abbiamo parlato di quello che potrà essere nel futuro e come dobbiamo muoverci per le prossime generazioni anche. A breve termine, cosa si deve fare?
0: Rinnovabili a tutto spiano, perché si può, il territorio esiste, ma la riforma della Costituzione 2001, che ha dato molti poteri alle regioni, non è adatta nel momento in cui noi abbiamo bisogno anche a livello europeo di integrare i sistemi energetici. Dunque il governo dovrebbe, in nome della legge, dichiarare il tema energetico una questione di interesse nazionale e dunque superare anche quegli ostacoli che molte regioni stanno mettendo. Questo abbasserebbe i costi per le aziende, per le famiglie, e creerebbe anche lo spazio di innovazione, perché le imprese condotte da giovani sono sostenibili per disegno.
1: Certo.
0: Lo abbiamo sentito anche nel sondaggio che abbiamo presentato oggi, fatto da Ipsos. Le nuove generazioni hanno questa propensione e vogliono realizzare un mondo più sostenibile anche quando sono imprenditori. Punto importante. Noi abbiamo tante piccole imprese e i dati che abbiamo mostrato oggi mostrano che anche le piccole imprese stanno investendo in sostenibilità, quindi non è vero che sono solo le grandi, ma abbiamo anche tante imprese familiari, e i dati di oggi mostrano che serve però un management esterno, cioè le imprese familiari, che pure hanno questa visione di lungo termine, devono acquisire delle professionalità esterne proprio orientate alla sostenibilità, e questo
1: grandi
0: gli fa fare il salto.
1: Certo. E quindi

0: Ecco, per usare un suo mantra, non è vero che la sostenibilità è finita e chiudo qui naturalmente, è vero dottor Giovanni?
1: Assolutamente sì, e anzi è l'unica speranza, come ci ricorda il presidente Mattarella, per il nostro futuro.
0: Grazie, grazie al presidente Enrico Giovannini, e con Gioele Campagna vi restituisco la linea.
2: E grazie a Paola Bonanni e ai suoi ospiti. Cambiamo argomento, parliamo della nuova normativa europea RIS, Retail Investment Strategy, che punta a rafforzare la tutela dei risparmiatori e ad aumentare la trasparenza. E il nostro ospite, in diretta dal Salone del Risparmio di Milano, è Giovanni Andrea Incarnato, Italy Wealth and Asset Management Sector Leader di EY. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: E allora, vediamo quali sono le implicazioni pratiche per i gestori di fondi. Uno dei punti chiave della normativa è il principio del value for money, cioè le imprese devono garantire che i prodotti di investimento offrano un migliore rapporto qualità-prezzo. Cosa rappresenta per l'industria del risparmio gestito?
3: Sicuramente per l'industria del risparmio gestito rappresenta un incentivo a comunicare meglio, a rendere i prodotti, gli strumenti finanziari più comprensibili per gli investitori retail. Questa Retail Investment Strategy è il compimento di un iter legislativo molto corposo che nasce dalla Capital Markets Union nel 2015, che andava nella direzione e che propinava la creazione di un sistema integrato unico che fosse al servizio delle imprese europee, che quindi permettesse una crescita, una ripresa digitale, inclusiva, verde e sostenibile da parte appunto dell'Unione Europea e delle imprese europee. Sì. La RIS va in questa direzione, aumenta la trasparenza, rende più confrontabili le offerte tra i vari intermediari. In sostanza permette agli investitori retail di avere le cognizioni necessarie per valutare il rischio insito in ciascun prodotto.
2: Mm-hmm. Senta, ma la maggiore trasparenza dei costi rappresenta una sfida per le aziende del risparmio?
3: Necessariamente ci sono stati dei pass blockers nella diffusione dei prodotti di risparmio gestito. Infatti, come noi sappiamo, soprattutto in Italia esiste tantissimo risparmio delle famiglie italiane che non trovano ancora espressione nell'acquisire più prodotti finanziari, e è assolutamente una sfida, perché il value for money deve indicare da parte degli intermediari tutti i costi di produzione e di distribuzione. Necessariamente ci sarà una spinta a efficientare la catena del valore del risparmio gestito, quindi a ridurre questi costi, e a fronte di questi costi che si riducono vanno spiegati bene non solo le performance, ma anche il valore della consulenza, il valore del supporto che arriva da parte degli intermediari.
2: Senta, un'ultima domanda: ci sono cambiamenti anche per quanto riguarda le responsabilità sulle comunicazioni di marketing, ad esempio con un controllo dei cosiddetti fin influencer?
3: È un tema che assolutamente ha fatto bene la Commissione europea con il Parlamento europeo a indirizzare, perché come sappiamo uno dei motivi per cui c'è ancora tanto spazio di investimento da parte degli investitori è una scarsa educazione finanziaria. I finfluencer sono dei soggetti terzi che si uniscono insieme alle strutture di marketing di produttori e distributori nel andare a fare le campagne promozionali. Che cosa sancisce la RIS? Quella di governare adeguatamente, di definire chiari ruoli e responsabilità anche ai soggetti terzi demandati da parte delle dei distributori, dei vari intermediari, nel comunicare adeguatamente la campagna promozionale con il target market di riferimento e ovviamente tutto deve essere compatibile con quelle che sono le esigenze della customer base dell'intermediario. Quindi è un elemento di innovazione veramente importante. Mi lasci aggiungere anche un ultimo aspetto relativo all'aumento dei requisiti relativi alla consulenza, ai consulenti professionali. Che cosa vuol dire?
2: Sì,
3: vuol
2: le dire chiedo che di essere sintetico, però.
3: Si va a comprovare quelle che sono le conoscenze dei clienti, e se un cliente è consapevole può accedere a molti prodotti, a molti più mercati.
2: Bene, grazie, grazie a Giovanni Andrea Incarnato per essere stato con noi. Parliamo adesso dei prezzi delle stanze in affitto. In Italia si è registrata una forte crescita dal 2020 a oggi. E il nostro ospite è Paolo Giabardo, direttore generale di Immobiliare.it. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Dunque, l'aumento dei prezzi è stato significativo negli ultimi anni?
4: Sì, molto significativo. Noi abbiamo rilasciato uno studio della nostra Intelligence Unit che fa analisi dati e ricerche di mercato, Immobiliare.it Insights, che confronta i prezzi delle stanze pagate, soprattutto diciamo quindi un asset class a vocazione studentesca, nelle principali città italiane dal pre-Covid, quindi dal 2020 al 2026. E registriamo degli aumenti che sono in molti casi del 30-40%.
2: Quindi molto,
4: questi sei anni.
2: Molto forti. Ma questi aumenti riguardano le città dove si trovano le università statali più grandi?
4: Sì, in realtà riguardano un po' tutte le città che hanno atenei di peso. Quindi abbiamo noi creato due diciamo segmenti. I mega atenei, quindi almeno 40.000 iscritti, e città invece con atenei medio-grandi, quindi oltre tra i 10.000, più di 10.000 iscritti, meno di 40.000. Nel segmento dei mega atenei l'aumento medio è stato del 41%. Poi al suo interno si trovano per esempio Bari, Palermo, oppure Padova e Firenze, dove gli aumenti sono quasi del 50%, mentre negli atenei medio-grandi, quindi la seconda fascia, quelli che hanno tra i 10.000 e i 40.000 studenti, in quelle città l'aumento medio è del 31%, però poi all'interno del paniere ci sono città come Cagliari o Messina dove le crescite sono del 46%, e invece città come Venezia, Perugia, Ferrara dove gli aumenti sono del 30%.
2: Sì, dunque abbiamo parlato degli aumenti, ma per capire meglio parliamo anche dei prezzi. In quale città in quali città si paga di più per prendere in affitto una stanza, in quale città si paga di meno?
4: Oddio, in tutte le città sta diventando costoso. Si parte dalla città più costosa che resta sempre Milano, dove l'affitto di una stanza ad oggi in media costa 730 euro al mese, e in seconda posizione troviamo Firenze con 625 euro al mese, poi c'è Roma e Bologna con 610 e 600 euro al mese. Queste sono diciamo le quattro città più costose d'Italia. Le meno costose abbiamo Perugia, Palermo, Udine con 310 euro al mese.
2: Sì, è vero che riguardo agli aumenti, in molti casi per le stanze ci sono stati aumenti superiori a quelli dei monolocali.
4: Sì, questa è una dinamica che può sembrare sorprendente, perché giustamente ci si potrebbe domandare perché una stanza costa più di un monolocale. La ragione è che in realtà c'è molta più domanda nel segmento delle stanze, proprio perché la domanda di studenti è tornata con la fine della DAD. Quindi tanti a distanza gli studenti sono tornati in Ateneo riportando la domanda ai livelli alti che erano in precedenza, e l'offerta è sempre più esigua in questo segmento di mercato, quindi i prezzi sono cresciuti molto di più che i prezzi del monolocale. Se guardiamo su Milano, prezzo stanza è un più 40, oltre 40%, prezzo del monolocale nello stesso periodo più 30%.
2: Per concludere in una battuta, ma gli studenti, i giovani lavoratori dispongono di redditi adeguati per far fronte a questi prezzi in aumento?
4: E questo è il vero tema. Ora, posto che noi non abbiamo dati sulla capacità di spesa delle persone, raccogliamo i prezzi di mercato, però è chiaro che questi prezzi sono al di sopra della disponibilità di uno studente che magari si mantenga gli studi facendo un lavoretto, quindi in moltissimi casi devono intervenire le famiglie, come è poi anche la situazione nel caso dell'acquisto delle case, dove le famiglie, vediamo, contribuiscono ad aiutare la coppia giovane pagando il deposito, per esempio, pagando il prezzo della caparra. Quindi sì, effettivamente questo sta diventando il tema.
2: Certo. Bene, grazie a Paolo Giabardo per essere stato con noi.
5: Ti chiedi mai chi sei senza quello che fai, quello che fai.

0: Abbiamo ascoltato Volevo capire di Madame con Marrakesh, ora proseguiamo con una nuova puntata del dizionario economico in pillole dell'analista Davide Biocchi.
1: Il grafico Advanced Decline è uno strumento che serve a misurare la partecipazione del mercato. Funziona in modo semplice. Ogni giorno si confronta il numero dei titoli che salgono con quelli che scendono. Se prevalgono i titoli in rialzo, la linea sale, se prevalgono quelli in ribasso, la linea scende. Nel tempo, questa linea permette di capire se il movimento dell'indice è supportato da una partecipazione ampia oppure no. Ad esempio, se un indice continua a salire, ma la linea Advanced Decline scende, significa che sempre meno titoli stanno contribuendo al suo rialzo, ed è un segnale che può indicare una debolezza nascosta. Al contrario, quando indice e linea di Advanced Decline salgono insieme, il movimento è più solido e condiviso. La linea Advanced Decline è quindi uno strumento utile per leggere la qualità del mercato e non solo la sua direzione.
0: Veniamo al focus con gli ascoltatori. Oggi parliamo di RC Auto e in particolare della clausola che impone di riparare l'auto solo nelle carrozzerie convenzionate con le assicurazioni. Ne parliamo con l'avvocato Lina Sguassero di Consumatori Attivi. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Dunque, questo tipo di riparazioni è possibile solo nelle carrozzerie convenzionate?
2: Sul punto è appena stata pubblicata un'ordinanza della Cassazione, la quale ha sancito la possibile vessatorietà di una clausola inserita appunto in un contratto di assicurazione RC Auto, la quale prevede una franchigia o uno scoperto a carico dell'assicurato qualora questi scelga di far riparare il proprio veicolo da una carrozzeria non convenzionata con la compagnia assicuratrice. Nel caso di specie, la polizza assicurativa conteneva questa clausola con una franchigia del 20% laddove appunto la riparazione fosse effettuata da una carrozzeria fuori rete e quindi non convenzionata con l'impresa. Cosa ci dice questa sentenza della Cassazione? Che clausole del genere potrebbero essere vessatorie, ma che bisogna verificare caso per caso se all'interno del contratto effettivamente c'è un squilibrio dei diritti a sfavore del consumatore e se questa clausola è stata imposta diciamo unilateralmente senza una specifica trattativa. Dunque attenzione se vi sono delle clausole del genere e quindi facciamo attenzione prima di sottoscrivere il contratto d'assicurazione, oppure se invece l'assicurazione ci impone una propria carrozzeria della sua rete, possiamo eventualmente contestare seppur si debba fare una valutazione complessiva del contratto.
0: Sì, veniamo a una domanda, ce la scrive Sara da Torino. Ho visto che alcuni contratti di assicurazione per l'auto fanno riferimento al valore a nuovo e altri al valore commerciale. Che differenza c'è?
2: La differenza tra valore a nuovo e valore commerciale è fondamentale, diciamo, per comprendere l'entità dell'indennizzo che si riceverà in caso di sinistro. Il valore commerciale rappresenta il valore di mercato del veicolo al momento esatto in cui si verifica il sinistro e questo diciamo che è il criterio standard per la determinazione dell'indennizzo. Dunque, per esempio, in caso di un danno parziale l'assicurazione sostituisce sì il componente ma applicando il degrado d'uso e quindi i pezzi di l'assicurazione non coprirà l'intero costo del prezzo di ricambio ma verrà ridotto. L'assicurazione invece valore a nuovo è una garanzia specifica che solitamente è un opzionale, quindi si paga un premio aggiuntivo in cui non c'è un deprezzamento sui pezzi di ricambio, quindi dipende da cosa si vuole stipulare con l'assicurazione, se si intende pagare un premio in più per avere una sostituzione di un pezzo di ricambio con un valore diciamo completo in caso di sinistro.
0: Altra domanda, Luca da Milano, ho subito un sinistro grave, la macchina avrebbe bisogno di interventi di riparazione molto importanti, l'assicurazione mi dice che non mi paga questi interventi perché è troppo costosi, può farlo in pochi secondi?
2: Diciamo che dipende, anche qua c'è la giurisprudenza, l'ultima, che ci dice che un'automobile può essere riparata anche se l'intervento supera il valore commerciale del mezzo, a patto che non vi sia un aumento del valore finale del veicolo. Dunque bisogna vedere se il costo delle riparazioni è significativamente superiore al valore della vettura. Diciamo che questa è la regola generale.
0: Grazie a Lina Sguassero. Per oggi è tutto. Sportello Italia a cura di Paola Bonanni torna domani. In regia Filippo Mosticone, redazione Cristina Saccol, Maurizio Merola e Rolando Bosco, la parte tecnica Emanuele Di Cavio, da Giuseppe Di Marco. Buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
4: Si parla dal 69.
5: È arrivato a casa dai quello del liscio, lo zia, cosa vorrà dire?
6: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
3: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su RaiPlay Sound o scarica l'app.
7: Saranno in prima posizione, Saranno che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
8: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
9: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
10: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi. Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vince Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2 Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2.it.
11: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
15: La spesa intelligente!
16: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: 13.
1: GR1.
2: La guerra a Hormuz, Trump sospeso Project Freedom, fonti americane parlano di un'intesa vicina, Teheran, accordo deve essere equo e completo, Pechino, urgente la fine dell'ostilità. Flotilla, appello dell'ONU, Israele rilasci subito gli attivisti arrestati, messaggio di Papa Leone alla parrocchia di Gaza, prego per la fine del conflitto, è il messaggio affidato a padre Romanelli. Garlasco, Andrea Sempio in procura a Pavia, l'indagato non risponde ai PM, sentito anche Marco Poggi, fratello di Chiara, come persona informata sui fatti. 50 anni fa il terremoto che in Friuli cancellò interi paesi e spezzò circa 1000 vite, alle commemorazioni nel pomeriggio il presidente Mattarella e la premier Meloni. Mamme equilibriste, Save the Children, il lavoro è per poche. Emilia Romagna, la regione più attenta ai bisogni di donne e bambini, la principessa Kate a Reggio, per ispirarsi agli istituti d'avanguardia. Musica, immortali i Rolling Stones, il gruppo britannico annuncia il nuovo album in uscita il 10 luglio, 14 brani tra rock e sperimentazione. Sport, la morte di Evaristo Beccalossi, ricordo del compagno di stanza Aldo Serena, genio incompreso di tecnica e fantasia. Tennis, gli internazionali d'Italia, aspettando Sinner, si gioca il primo turno. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Il presidente Trump ha sospeso l'operazione Project Freedom sul transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Decisione pare orientata a facilitare il negoziato con l'Iran, che sembrerebbe vicino ad un'intesa. La Casa Bianca si aspetta risposte da Teheran nelle prossime 48 ore.
3: Una sola pagina per chiudere il conflitto, un memorandum d'intesa che potrebbe essere firmato a breve, lo confermano i mediatori pakistani, ne dà notizia il sito di informazione Axios che cita fonti della Casa Bianca. Il documento contempla un quadro dettagliato per il successivo negoziato per raggiungere un accordo definitivo entro 30 giorni, stabilisce la riapertura progressiva dello stretto di Hormuz. Teheran metterebbe in atto una moratoria tra i 12 e i 15 anni sull'arricchimento dell'uranio, dopo potrebbe ricominciare ad arricchirlo ma non oltre la soglia del 3,7%, il materiale nucleare già arricchito verrebbe trasferito fuori dalla Repubblica Islamica, l'Iran si impegnerebbe a non tentare di dotarsi di un ordigno atomico. In cambio gli Stati Uniti sbloccherebbero i fondi di Teheran congelati all'estero e attuerebbero una graduale revoca delle sanzioni. Donald Trump aveva annunciato grandi progressi nei negoziati nel post in cui, a due giorni dal suo avvio, comunicava la sospensione della missione Project Freedom destinata a facilitare il passaggio nel naviglio mercantile attraverso lo stretto di Hormuz. La guerra in Iran, già battezzata dal presidente degli Stati Uniti mini guerra e derubricata a scaramuccia, l'operazione Epic Fury era stata dichiarata conclusa dall'amministrazione e Trump aveva affermato: gli iraniani dovrebbero sventolare bandiera bianca. Enzo Arcieri, GR1.
2: La decisione americana di sospendere le operazioni militari sembra ridare spazio alla diplomazia, a cominciare dai mediatori. La corrispondente da Istanbul.
4: La decisione di Trump di sospendere momentaneamente l'operazione Project Freedom regala un po' di respiro alla diplomazia che sta lavorando per arrivare alla fine della guerra. Per il Pakistan le trattative tra Washington e Teheran sarebbero sulla strada giusta. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi mostra un cauto ottimismo. Oggi a Pechino ha incontrato il suo omologo Wang Yi e ha sentito al telefono il capo della diplomazia saudita. La Cina chiede la cessazione immediata delle ostilità in Iran e Araghchi ribadisce che per Teheran l'accordo con Washington deve essere equo e completo. Ma il braccio di ferro su Hormuz non è ancora chiuso. Le acque dello stretto per i Pasdaran sono un'assicurazione di sopravvivenza. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: E poco fa la puntualizzazione di Parigi sul caso del portacontainer colpito nello stretto di Hormuz di proprietà dell'armatore francese CMA-CGM. In nessun caso è stata presa di mira la Francia, ha detto il presidente Emmanuel Macron durante il Consiglio dei Ministri, spiegando che batteva bandiera maltese e aveva un equipaggio filippino. Borse europee in rialzo anche oggi grazie alle voci di un possibile imminente accordo tra Stati Uniti e Iran per terminare il conflitto. Milano guadagna quasi il 2%, i prezzi del petrolio sono scesi del 9% con il Brent attorno ai $100 al barile. Ma è sempre alta la tensione nel resto del Medio Oriente tra la guerra in Libano, la situazione critica nella striscia di Gaza e la Global Sumud Flotilla. La corrispondente.
5: Hanno presentato ricorso gli avvocati dei due attivisti della flottiglia, Tiago Avila e Saif Aboukeshek, contro la decisione della Corte di Ashkelon di prolungare fino a domenica la detenzione dei due. Non ci sono le basi giuridiche, contestano i legali. A richiedere il rilascio dei due anche l'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani. Non è un crimine mostrare solidarietà e tentare di portare aiuti alla popolazione di Gaza, ha fatto sapere l'ufficio. Gaza, dove non si vedono sviluppi per passare alla seconda fase di quel piano di pace messo a punto raggiunto dal presidente americano Trump. Il Board of Peace, guidato dagli Stati Uniti, ha fatto sapere che non intende obbligare Israele a rispettare i termini del cessate il fuoco se Hamas non accetterà di deporre le armi. Il rischio così di una ripresa del conflitto a Gaza si riaffaccia, mentre l'organizzazione umanitaria Save the Children ha lanciato un allarme. È urgente l'evacuazione medica per migliaia di minori che hanno bisogno di cure impossibili da ricevere nella striscia, dove il sistema sanitario è ormai al collasso. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: E alla popolazione della striscia ha fatto arrivare il suo messaggio Papa Leone XIV. La Chiesa è chiamata a dare speranza e voce a chi soffre, così il pontefice nell'udienza generale a Piazza San Pietro davanti a 30.000 fedeli.
0: La Chiesa è investita della missione di pronunciare parole chiare per rifiutare tutto ciò che mortifica la vita e prendere posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime della violenza e della guerra.
6: La Chiesa deve denunciare il male e annunciare la pace. Udienza generale, Leone XIV prosegue le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II. La Chiesa è chiamata a riconoscere umilmente l'umana fragilità delle proprie istituzioni.
0: Nessuna istituzione ecclesiale può essere assolutizzata, anzi, poiché esse vivono nella storia e nel tempo, sono chiamate a una continua conversione.
6: Non sprofondiamo nella disperazione di fronte alle ingiustizie e alle sofferenze causate dalla violenza. L'appello del Papa nei saluti ai pellegrini francesi. Ieri Leone ha inviato un messaggio alla parrocchia di Gaza, l'unica cattolica della striscia, esprimendo la sua vicinanza nelle preghiere e preoccupazione per la situazione. Il Papa ha raccontato il parroco della parrocchia latina della Sacra Famiglia, padre Gabriel Romanelli, prega giorno dopo giorno per la fine della guerra a Gaza, per la parrocchia e per tutta la gente di qui. Francesca Paltracca, GR1.
2: Rai Radio 1, sono le 13:07. La cronaca con il delitto di Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, attende che sia depositata tutta la documentazione a suo carico prima di rispondere agli inquirenti. Il fratello della vittima, Marco Poggi, sentito come persona informata sui fatti. In diretta l'inviato Claudio Vigolo.
7: È così, Marco Poggi, fratello di Chiara, è andato via intorno a mezzogiorno dal Tribunale di Pavia senza farsi vedere dai giornalisti, così come è avvenuto al suo ingresso. In circa due ore Poggi potrebbe essere stato chiamato a rispondere alle domande su quali stanze della villetta di Via Pascoli avesse accesso, a quali stanze avesse accesso l'amico Andrea Sempio, sui rapporti tra la sorella e l'indagato, così come sul contenuto dei video intimi della 26enne col fidanzato Alberto Stasi, protetti da password, trovati nel computer di casa, filmati che potrebbero essere centrali nel momento del delitto di cui per i magistrati sarebbe autore proprio Andrea Sempio. E a questo punto, col passare dei minuti, ci si interroga su come mai quest'ultimo non si è ancora uscito dal Palazzo di Giustizia, nel quale era entrato intorno alle 9:45 al volante della sua Panda, accompagnato dagli avvocati. Se ne atteneva infatti l'uscita a breve, avendo anticipato che si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere in attesa di poter leggere gli atti d'accusa. Probabilmente i magistrati hanno prima terminato l'audizione del suo amico di lunga data, Marco Poggi, per poi passare alla sua. Per ora da Pavia, dunque, è tutto, linea a voi.
2: Molestie sessuali e stalking nei confronti di un'allenatrice e almeno 5 atlete, una delle quali minorenne, sono i reati che hanno portato agli arresti domiciliari l'ex arciere paralimpico della nazionale Matteo Bonacina.
8: L'obiettivo per i giochi paralimpici di Parigi è riuscire a esprimere al massimo le mie potenzialità.
9: Parlava così Matteo Bonacina prima delle Paralimpiadi del 2024, quando avvenne l'episodio più grave tra quelli contestati dalla Procura di Roma. L'arciere del gruppo sportivo della difesa, medaglia d'oro a squadre nel 2017, a Parigi avrebbe tentato di violentare un'altra atleta azzurra, che però riuscì a respingerlo. 3 anni prima avrebbe inviato alla stessa ragazza, appena diciottenne, frasi sessualmente esplicite e foto delle sue parti intime, allusioni pesanti inviate via chat anche a una sportiva 15enne all'epoca dei fatti, mentre un'allenatrice e un'altra atleta hanno denunciato palpeggiamenti in pubblico da parte del 42enne da ieri agli arresti domiciliari. L'inchiesta è partita dalle segnalazioni raccolte dalla Federazione Tiro con l'Arco, che a gennaio lo ha radiato. 6 le donne molestate tra il 2019 e il 2024, ha ricostruito la polizia postale. Indagato per stalking anche un dirigente della Federazione Paralimpica, avrebbe coperto le molestie di Bonacina, arrivando a minacciare le vittime che le segnalavano. Simone Zazzera, GR1.
2: Un incendio si è sviluppato nel cantiere dell'alta velocità di Firenze a Campo di Marte, dove sono in corso i lavori per il tunnel passante sotto la città. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un atto doloso, anche se non vengono escluse altre piste. Alcuni ignoti sarebbero entrati nel cantiere scavalcando un cancello, danneggiati un gruppo elettrogeno e un ripetitore. Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, sul tavolo i dossier internazionali, ma anche questioni di politica interna. In diretta, Carla Macrellino.
10: Sì, sta per iniziare in questi istanti il vertice qui a Palazzo Chigi. Dopo la Premier sono arrivati anche tutti i leader di maggioranza. Sul tavolo temi di politica interna ma anche i dossier internazionali, a cominciare dai rapporti con gli Stati Uniti, in un clima reso ruvido dalle ulteriori critiche del presidente Trump contro il Papa. Attacchi definiti né condivisibili né utili per la pace, in un comunicato del vice premier Antonio Tajani, che ha ribadito la presa di distanza del governo, che era stata già chiarita in occasioni precedenti dalla Premier Giorgia Meloni. È in questo clima che si prepara l'incontro venerdì mattina con il segretario di Stato americano Marco Rubio, con la necessità della Presidente del Consiglio di chiedere chiarimenti su più fronti, compreso il minacciato ritiro delle truppe americane dalle basi NATO, ma anche con la consapevolezza di dover mantenere un canale di dialogo aperto con gli alleati di Washington, come ha sempre ribadito la Premier in altre occasioni. Al centro del vertice, lo dicevamo, i temi di politica interna come la legge elettorale, ma anche le nomine alle presidenze di Antitrust e di Consob. Quest'ultima potrebbe avere già il necessario via libera dal Consiglio dei Ministri di domani. E da Palazzo Chigi con Serena Mancarella allineo allo studio.
2: I rapporti con gli Stati Uniti sono anche al centro del confronto politico.
11: Tra alleati ci vuole franchezza e noi non siamo accondiscendenti, risponde il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Bignami a chi gli chiede dei rapporti Meloni-Trump.
12: Per noi è importante riaffermare la centralità dell'Italia nel campo europeo occidentale, questo però significa portare avanti sempre comunque gli interessi italiani.
11: L'Europa non può delegare la difesa agli Stati Uniti, afferma Matilde Siracusano, Forza Italia. In ogni caso, sottolinea da noi moderati Mara Carfagna, l'incontro di venerdì con Rubio sarà utile a chiarire. Certo, avevamo sperato in Trump per la pace e invece, riflette Luca Zaia dalla Lega. Basta tatticismi con Trump, replicano le opposizioni. Vittoria Baldino, 5 Stelle.
13: Il nostro governo è andato totalmente all-in, in gergo pokeristico si direbbe, su Donald Trump. Dovremmo prendere le distanze nettamente da tutto quello che fa e dice.
11: Per Verdi di sinistra, Meloni è succube di Trump. Su maternità e famiglia interviene il PD con Cecilia D'Elia, la prima donna premier, e le donne restano penalizzate. Matteo Renzi sul centro-sinistra. Marciamo divisi per colpire uniti. Tutte le opposizioni poi in Senato chiedono di sbloccare la riforma della RAI, altrimenti avvertono non garantiremo più i lavori in commissione bilancio. Noemi Giunta, GR1.
2: Il presidente Mattarella e la premier Meloni sono attesi in Friuli per le commemorazioni dei 50 anni del terremoto.
14: Gemona del Friuli è pronta ad onorare la memoria delle vittime del terremoto e celebrare la ricostruzione del Friuli nel più alto momento istituzionale di questo 50° anniversario. Effettuate le ultime bonifiche e sopralluoghi nella cittadina che nel pomeriggio accoglierà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. Il Capo dello Stato atterrerà alla base aerea di Rivolto intorno alle 16. Prima tappa della sua visita sarà l'omaggio al memoriale delle vittime del sisma in cimitero. Da lì Mattarella si sposterà al Cinema Teatro Sociale, dove alle 17 è previsto il Consiglio regionale straordinario. Numerose le commemorazioni, gli eventi, le funzioni religiose per tutta la giornata del 6 maggio, non solo a Gemona, ma in ogni comune colpito dal sisma. Saranno il silenzio e i rintocchi delle campane a scandire dopo le ore 21 quei 59 secondi che cambiarono la storia del Friuli. Udine, Lillo Montaltomonella.
2: L'impatto della guerra sull'economia, tra i temi del Festival itinerante dello sviluppo sostenibile di ASVIS, prima tappa a Milano. L'inviata.
15: Oggi alla Borsa Italiana ASVIS mette a fuoco come il settore privato e la finanza possano accelerare la transizione dall'investimento a impatto sociale ai piani di decarbonizzazione, sottolineando il legame tra sostenibilità e competitività. La transizione ecologica, pilastro fondamentale dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, vedrà 11 degli obiettivi raggiungibili entro quella data. Secondo le previsioni, l'Italia mancherà molti degli obiettivi dunque, ma il direttore scientifico Enrico Giovannini sottolinea.
16: Dire che l'Agenda 2030 è passata di moda è una assoluta bugia.
15: E il membro del board della BCE, Piero Cipollone.
17: Finora l'impatto sull'attività economica si è avvertito attraverso i prezzi dell'energia, gli effetti sul clima di fiducia e le condizioni di finanziamento. Lo scenario avverso delle nostre proiezioni ipotizza un aumento molto più marcato delle quotazioni dell'energia. Aggiorneremo questi scenari nelle nostre proiezioni di giugno.
15: Con Gioele Campagna da Milano, Paola Bonanni, GR1.
2: 100 miliardi di euro in più nel prossimo bilancio pluriennale per politiche sociali e lotta alla povertà. Lo prevedono i documenti presentati dalla Commissione europea, che indicano una prima strategia UE antipovertà con misure contro l'emergenza abitativa e il rafforzamento della garanzia europea per l'infanzia contro la povertà infantile. Il riferimento esplicito ai 100 miliardi si aggiunge all'obiettivo sociale del 14% su 865 miliardi dei nuovi piani di partenariato nazionali e regionali con occupazione, inclusione sociale e housing. L'Emilia-Romagna è la regione più attenta ai bisogni delle madri, lo rileva l'annuale rapporto di Save the Children sulla maternità in Italia, e gli asili di Reggio Emilia, famosi in tutto il mondo, conquistano la principessa Kate.
18: Lo chiamano Reggio Emilia Approach, è alla base di asili e scuole per l'infanzia eccellenza nel mondo, incentrato sull'idea che la mente dei bambini non è un contenitore da riempire, ma potenziale da esprimere. La principessa Kate verrà per farselo spiegare, eppure in Italia finisce per essere indice del divario tra nord e sud nei servizi per madri e figli, con la Sicilia all'ultimo posto. Il dato arriva dal rapporto sulla maternità di Save the Children, le equilibriste, indicazione nel titolo della difficoltà per le donne a barcamenarsi tra famiglia e lavoro. Gli uomini con figli rappresentano la maggioranza degli occupati, per le donne non è così, spiega Antonella Inverno, curatrice del rapporto.
19: Quando nasce un bambino, il mercato del lavoro premia il padre e penalizza la madre, quindi il tasso di occupazione aumenta con l'aumentare dei figli per i padri e diminuisce invece per le donne,
18: che comunque, anche se non perdono il lavoro, sono svantaggiate.
19: Devono accettare condizioni peggiori, più precarie, quindi contratti a termine, ma anche part-time involontario.
18: Donatella Gori, GR1.
2: A Creta è stata scoperta una nuova specie di falena. Ha dei colori accesi, una striscia bianca ed è stata dedicata a Papa Leone.
20: L'hanno trovata nelle montagne bianche di Creta e appena l'hanno vista hanno pensato al Papa. È una falena, ovvero una farfalla notturna. A dargli un nome i ricercatori del Museo Statale del Tirolo. Professor Bruno Cignini, zoologo dell'Università Tor Vergata, quali le sue caratteristiche particolari?
21: È una piralide, il suo nome scientifico è Pyralis papaleonei, così l'hanno chiamata. E le piralidi in genere sono delle falene molto belle, hanno un'apertura alare di circa 2 cm. Questa in particolare ha le ali anteriori di un colore porpora e ha una bellissima macchia color arancio dorata e delle caratteristiche strisce bianche.
20: Alle farfalle per la loro bellezza viene sempre dato un nome speciale.
21: Una si chiama Pyralis cardinalis, un'altra Pyralis regalis.
20: Vista la loro veloce trasformazione, poi, falene e farfalle sono considerate simbolo di resurrezione, ma la dedica sottolinea anche l'attenzione di Papa Leone ai temi ambientali.
21: Hanno fatto bene, dedicargli una farfalla è veramente stata una cosa molto bella.
20: Federico Comello, GR1.
2: Davide Di Donatello alle 21.30 in diretta su Rai 1, Bianca Balti e Flavio Insina condurranno la cerimonia di consegna dei più importanti premi cinematografici italiani. Guida l'elenco con 16 candidature Le città di pianura di Francesco Sossai, seguito dalla Grazia di Paolo Sorrentino e Le assaggiatrici di Silvio Soldini. Tra le attrici spicca la doppia candidatura per Valeria Bruni Tedeschi, Barbara Ronchi e Valeria Golino. Premi alla carriera per Gianni Amelio, Bruno Bozzetto e Vittorio Storaro. Biennale di Venezia, saltano gli incontri previsti per questo pomeriggio e per domani sul dissenso e la pace con il regista russo Sokurov e la scrittrice e architetta palestinese Suad Amiri. Il comunicato della Biennale parla solo di indisponibilità dell'ultim'ora dei due ospiti. Intanto le PC Riot irrompono in laguna con una protesta davanti al padiglione di Mosca, mentre è in corso la conferenza stampa di presentazione della 61esima esposizione internazionale d'arte. Il presidente Buttafuoco, che ha ringraziato il Ministero della Cultura nella persona di Alessandro Giuli. Ascoltiamo un passaggio di Buttafuoco.
22: Questa è una biennale che non pretende di risolvere, di semplificare, di rassicurare, ma vuole mostrare, stratificare punti di vista, aprire alle domande. Qui l'unico veto è l'esclusione preventiva.
2: Musica. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, i Rolling Stones ufficializzano l'uscita del loro nuovo album in studio con un evento a New York.
23: Lavoro di marketing sofisticato, poster in varie città, un singolo sotto pseudonimo, Cockroaches, già usato nel 77, per un vinile andato sold out in poche ore. I Rolling Stones sono sempre più all'avanguardia e annunciano finalmente il loro nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. lo lanciano alla stampa newyorkese in una Brooklyn assolata. Per averlo fisicamente tra le mani dovremo aspettare il 10 luglio. 14 brani, produttore sempre Andrew Watt. Dopo Rough and Twisted, altro assaggio è In the Stars, con il classico riff alla Stones. A completare tutto, una schiera di ospiti, da Paul McCartney a Robert Smith dei Cure. Sui loro social anche un teaser in studio a Londra, dove Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood scherzano, si divertono, creano eterni ragazzi del rock and roll. Marcella Sullo, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento d'edizione Nicole Ramadori, in regia Daniele Di Noia e Daniele Antelmi, ora linea allo sport, buona giornata da Giorgio Schiavoni.
1: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
24: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
25: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
26: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
27: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
28: Sentiamo.
27: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
28: Wow.
27: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
28: E C?
27: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
28: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
29: GR1 Sport.
30: Daniele Fortuna al microfono. La morte di Evaristo Beccalossi a 69 anni, ne avrebbe compiuti 70 tra pochi giorni, il 12 maggio. Nerazzurro molto amato, fantasia al potere negli anni 80, dal 1978 al 1984 nell'Inter, campione d'Italia nel 1980, il rimpianto per la nazionale mancata, i funerali venerdì a Brescia dove era nato, il ricordo di un suo ex compagno di squadra, Aldo Serena.
31: E lui era un genio in campo della tecnica, della fantasia, dell'istinto. Io l'ho conosciuto quando sono andato all'Inter e siamo arrivati all'Inter nel 78 insieme e Bersellini ci aveva messo in camera in ritiro e mi sono reso conto di che qualità potessero avere certi calciatori e quindi mi sorprendevo e non avrei mai pensato che ci si potessero fare delle cose sotto il profilo tecnico così.
32: Quanti assist, oggi si chiamano così, le ha servito Beccalossi in carriera?
31: Beh, lui devo dire che aveva un istinto e un'intesa speciale, unica, con Altobelli. E quando tu hai un'amicizia, una stima reciproca e poi anche sotto il profilo tecnico si è simili, si ha qualcosa in più. Ecco, la cosa che io avevo capito sin da quelle prime battute era che loro avevano questa intesa silenziosa, profonda, tecnica in campo.
32: Possibile paragonarlo a qualcuno di oggi, oppure no?
31: Beh, è un calcio che non c'è più, era un calcio che poteva contemplare giocatori di quella tecnica, di quella fantasia, quei geni che a volte sono anche incompresi. In effetti lui lo è stato, perché non ha mai giocato con la maglia della nazionale maggiore. Ora non vengono più contemplati quel genere di giocatori, insomma, fanno parte di un tempo che fu.
0: Filippo Corsini, GR1.
30: La Champions League, dopo l'Arsenal, si decide l'altra finalista, Bayern Monaco Paris Saint-Germain. Stasera alle 21 si aspettano gol e altro spettacolo dopo il 5-4 dell'andata per la squadra francese. Gli internazionali di tennis, il primo turno a Roma, gli italiani in campo oggi aspettando Sinner e i più forti. In studio c'è Jacopo Berlotti.
6: Sì, buongiorno. 9 azzurri in campo oggi al Foro Italico. Al via il tabellone principale maschile con l'incognita meteo, anche visto che potrebbe piovere nel tardo pomeriggio. Fra un'ora e mezzo, un'ora circa, sul centrale Arnaldi affronterà lo spagnolo Munar, mentre in serata il giovane Federico Cina se la vedrà contro il belga Bloks. Giornata di allenamenti per molti atleti. Ieri Djokovic si è allenato in Piazza del Popolo. Nel pomeriggio si allenerà al Foro Italico Flavio Cobolli, che fra l'altro oggi compie 24 anni. Domani i primi allenamenti di Sinner. Per il tabellone femminile invece è già finita purtroppo l'avventura di Lucrezia Stefanini, eliminata stamani al primo turno dalla lettone Ostapenko con un netto 6-0-6-1. È appena cominciato l'interessante derby azzurro tra Lisa Pigato e la giovane Tyra Grant, 18 anni appena compiuti, un vero derby anche perché le due sono compagne di doppio. Tyra Grant ha vinto il primo game 1-0. Siamo davvero agli inizi di questa sfida. Fra poco anche l'azzurra Federica Urgesi contro la svizzera Golubic, e poi a seguire nel corso del pomeriggio toccherà anche a Nuria Brancaccio, Noemi Basiletti e Elisabetta Cocciaretto.
30: Perfetto, in chiusura la pallavolo, la finale scudetto maschile stasera Perugia Civitanova, Perugia sulla 2-0 a una vittoria dal titolo. Ci fermiamo qui, buon ascolto su Radio 1.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
8: Previsioni del tempo sull'Italia. Ancora un po' di pioggia nella serata, più probabile per l'area alpina e prealpina al nord, tra Lazio e Toscana al centro e tra Campania e Basilicata al sud. Per domani, giovedì 7 maggio, tempo più stabile ma comunque ancora incerto. Al nord nubi sparse e qualche rovescio a ridosso dei monti, specie a nord-est ed in particolare nelle ore centrali. Al centro-sud nubi via via più diffuse ma per lo più innocue, con rischio di pioggia più alto al mattino tra Lazio e Umbria e poi nel pomeriggio confinato ai rilievi di Marche e Abruzzo. Per il meridione e la Sicilia cielo con spesse velature ma tempo asciutto. Un po' di incertezza anche per la Sardegna, con qualche piovasco nelle ore calde nel nuorese e nuove piogge più diffuse in serata. Venti tra scirocco e levante per lo più deboli o localmente moderati e mari mossi o poco mossi, sebbene in rinforzo sull'area ionica e sulla Sicilia, dove il moto ondoso aumenterà fino a molto mosso. Temperature infine in lieve aumento nei valori massimi su buona parte del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
9: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
11: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli internazionali d'Italia.
10: Internazionali d'Italia. Fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
12: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza, dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.
13: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro.
14: Io al primo posto del programma di centrodestra ho chiesto che ci fosse
13: la puntata di Un giorno da pecora, vabbè? Oh.

0: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Che sta succedendo oggi? Sei contento?
1: Ma certo che sono contento.
0: Non litighi.
1: Ma con chi litigo?
0: Io ho sentito che...
1: Io non litigo con nessuno.
0: Perché ogni tanto Lauro sembra un po' una pentola de facendo.
1: Ma quello sì. Però il nostro maestro Bernardini intanto sta facendo...
0: verticale, un applauso
1: che non si vede, però è il bello della radio.
0: Non si vede, che però noi ce l'abbiamo.
1: Lo raccontiamo, la radio è fatta così, non è che...
0: E se anche fatto male, c'è una botta di colpo di reni, vedi, coraggio.
1: Va
0: bene, come va la Biennale di Venezia oggi, Lauro?
1: La Biennale di Venezia, che sapete... la Biennale di Venezia, cioè, ha avuto già una serie di problemi, no? Proprio complicati.
0: Prima ancora di cominciare.
1: Eh sì, perché c'era i russi, buttafuoco, Giuli, il governo, non voleva...
0: I
1: americani ci sono, sì, senza nessun problema. Sui russi, che c'era qualche il padiglione della Russia, insomma, quindi un sacco di problemi. Il ministro Giulio che non va all'inaugurazione, c'erano tantissimi problemi a questa Biennale di Venezia che ieri ha aperto per gli ospiti e per i giornalisti. E non ci crederete, a tutti questi problemi se ne assomma un altro: Matteo Salvini.
2: Sarò a visitare la splendida Biennale di Venezia venerdì.
1: Pensate, già a tutti i problemi che avevano la Biennale di Venezia c'è pure
0: Salvini
1: che va venerdì,
0: capisci?
1: Lo so.
0: Vabbè, per il weekend lui si porta.
1: Pensate che nel nostro padiglione, il padiglione di un giorno pecora, abbiamo messo anche due cantanti, specie di cantanti, che fanno questa performance.
0: Vada belline.
1: Sì, ma la performance qual è? Di stare in studio senza microfono. È una performance di altri tempi, no? Molto moderna.
0: Si truccano, guarda, lo vedi? Si preparano, sì, tu stai lì che ti concentri, però ma loro non ti cagano,
1: non cantano, e quindi c'è questa performance particolare. Quindi comunque alla Biennale di Venezia, buttafuoco, oggi le Pussy Riot fuori, e non ci chiederete, venerdì c'è Matteo Salvini.
3: Come triste Venezia che ora coglie Salvini,
0: capisci?
1: Magari invece sono entusiasti i veneziani con la gondoletta,
0: sì.
1: E comunque cosa va, cioè va lì, fa una toccata e fuga Salvini alla Biennale,
2: e nessun padiglione escluso.
0: Ma tutti se li fa.
1: Ma scusa, sono 100 padiglioni. Io ho fatto un conto più o meno. Se in questi 100 padiglioni fa 5 minuti per padiglione.
0: Quindi?
1: Il minimo di spesa. Sono 500 minuti. Sono 8 ore.
0: Un turno di fabbrica.
1: Ma no, ho capito. Ma Salvini non ci credo che starà 8 ore alla Biennale. Vabbè, forse è quello. E quindi è sicuro Salvini.
0: Invece sì, magari sì. Si ma fa tutto, mi sembra, ma non credo.
1: Però è sicuro che va Salvini.
0: Sento come che non sia vero. Dico, però
1: è sicuro Salvini che va.
2: E quindi sarò a Venezia.
1: Sì, convintissimo di andare a Venezia. Vabbè, comunque cosa succederà se va a Venezia?
2: Spero che anche qui finiscano le polemiche, che il ministro della cultura trovi l'accordo col presidente della fondazione autonoma Biennale di Venezia.
1: Mi sembra che ci siano tutti i crismi, perché
0: sì, sembra proprio, le premesse ci sono.
1: Mi sembra che si stia risolvendo proprio tutto tra Giuli e Buttafuoco, ma è proprio sicuro che ci vuole andare, dico, Salvini,
2: E quindi io ci sarò comunque.
0: Lui ci sarà.
1: D'altra parte
0: è appassionato d'arte.
1: Ma quando uno pensa all'arte, qual è il primo pensiero che gli viene in mente? Salvini.
3: Com'è triste Venezia.
1: Ma no, che c'è?
3: Salvini sarà lì comunque.
1: Ma no, ma non è triste, cioè no, sarà, anzi, Salvini sulla gondoletta, che non so, cioè, magari ce ne vogliono due, però dico l'arte Salvini.
0: Che ne pensa?
2: L'arte è arte.
0: E dopo questa frase storica che adesso ci tatueremo tutti sul braccio, l'arte è arte.
1: Anche prendi il pane e mettilo da parte, però voglio
0: che
1: dire però si sa che Salvini dell'arte, lui è una performance di politica contemporanea, no?
2: Innanzitutto è una bella giornata.
0: Sì. Intanto che ti riposi, è una bella giornata.
3: È un giorno buono.
1: Così, certo, ormai qua ognuno va per i fatti suoi, no? Era per dire, insomma, che comunque lui è molto contento, ha detto che è una bella giornata nel rimbombo generale, perché gira, poi non va solo a Venezia,
2: È una bella giornata.
0: Dove l'ha detta questa cosa? Nella rampa delle scale.
1: Sì, c'è la tromba delle scale, era lì con Miles Davis. Però

0: Stamattina, stamattina mi sono svegliato bella
1: non troppo, credo, no, non credo che
0: non credo fosse quella
1: si
0: la canzone,
1: sia svegliato
0: no,
1: così
0: non con questa canzone no.
2: E quindi avuto tempo di accompagnare mia figlia a scuola
0: bellino vedi
1: per quel che è poco che si possa sentire diciamo ha detto ho avuto tempo di accompagnare mia figlia a scuola
2: A Milano?
1: A Milano, certo, perché
0: non vivono lì.
1: Vivono lì a Milano e quindi sarebbe Milano. Brutto portare la figlia in un'altra città a scuola oggettivamente. E però lui, siccome è il ministro dei trasporti, non è che può star fermo, lo devono trasportare da una parte all'altra. Quindi da Milano.
2: Poi perché sono andato in aereo a Napoli.
0: Ah, a che fare? Bello.
1: Mangia la pizza, immagino, no? Certo, e quindi lui è andato a mangiare la pizza a Napoli, no? Cosa ha fatto?
2: Perché insieme al collega Piantedosi
1: insieme al collega Piantedosi
0: e chi cos'è c'è un'aria furbetta chissà, che cosa avrà fatto
1: chissà che ha fatto Salvini insieme al collega Piantedosi Salvini ce lo vuole dire cosa ha fatto sì o no
2: a Torre Annunziata abbiamo dato il primo colpo di ruspa a un palazzo confiscato ai camorristi
0: la ruspa
1: Chissà cosa mi ero immaginato io.
0: La ruspa,
1: la ruspa, Ignazio la ruspa, certo, sono andati lì, vabbè, è giusto confiscare
0: bello, la ruspa,
1: bene ai camorristi. Cioè, è tornato alla ruspa.
2: Poi sono andato nella metropoli di Vazzano.
1: No, dico, è andato poi alla metropoli di Vazzano.
0: Con la ruspa?
1: No, non penso che la ruspa è rimasta con Piantedosi che stava...
0: Piantedosi che si faceva i giretti in ruspa invece esatto. Lui è andato a Vazzano, quindi, nella metropoli.
3: Con la ruspa in tangenziale andiamo a Vazzano.
1: Ma può essere che l'abbia fatto, però dov'è Vazzano, scusi Salvini?
2: Provincia di Vibo.
1: Valencia, Calabria.
0: Che però
3: Vibo per lei da cioè, quando sai.
1: Per la ruspa, certo. No, ma comunque sono già stanco per questa giornata di Salvini, che è stato in 1000 posti, giornata finita, no Salvini?
2: Una bella giornata che non finisce a Reggio.
0: No,
1: a Reggio Calabria, no?
0: E
1: no,
0: perché la fita se non finisce a Reggio?
1: Perché lui dice non è finita qui, perché dopo Reggio dove va?
2: Ma finisce a Messina.
1: Finisce a Messina, comunque d'altra parte almeno quella è insomma, perché a Messina?
2: Col ponte sorgerà la metropolitana.
1: A quale ponte?
0: Come la metropolitana?
1: No, a quale ponte? La metropolitana? Ancora...
3: Quando il ponte sorgerà.
1: La metropolitana.
0: Ma soprattutto se c'è il ponte, perché c'è anche la metropolitana?
1: Perché
0: uno passa sopra e la passa sotto.
1: Esatto, perché sennò uno deve fare il ponte a piedi, fa ponte ponente. Però
0: ponte,
1: comunque
0: ponente, no, ponte, diciamo,
1: sì, ma il problema della metropolitana non me lo porrei perché non c'è nemmeno il ponte.
0: Ecco,
1: quindi
0: appunto.
1: Figuriamoci la metropolitana.
2: La metropolitana che c'è a Roma, c'è a Milano.
1: Sì, ma non c'è il ponte,
0: il ponte
1: però
0: no.
1: A Milano e a Roma.
0: O
1: dico,
0: comunque ne abbiamo, ma non di tali.
1: Abbiamo fatto adesso il ponte del 1° maggio, ma non c'entra niente. Dico, cioè, non è che bisogna fare prima il ponte e poi la metropolitana. Quindi c'è a Milano,
2: c'è a Torino, c'è a Napoli.
1: Sì, ma non c'è il ponte, che a Napoli c'è altro. Insomma, e quindi invece lì tra Messina e Reggio.
2: Quindi non il traghetto.
0: Il ponte.
1: No, quando ci sarà il ponte, non ci sarà più il traghetto, ma
0: ci sarà la metropolitana.
1: Vabbè, ma Salvini avrà 150 anni quando ci sarà. Vabbè, comunque, poi cosa fa stasera?
2: Io poi stasera a una certa ora devo chiudere.
0: Grazie, che ora chiude?
1: La sera cinesca.
0: Per sapere.
1: No, tira giù la strada cinesca, chiude Salvini. A che ora?
2: Massimo alle 8.
1: Massimo.
0: Presto però.
1: Lo so, ma non è che possiamo stare aperti tutto il giorno.
0: Vabbè, uno chiede. No?
1: Quindi massimo alle 8, perché?
2: Perché poi c'è il traghetto e quindi dall'altra parte se manco il traghetto poi devo aspettare un tot.
0: Ti vuole dire che siccome quando poi ci sarà il ponte non dovrai aspettare il traghetto
1: tot.
0: Perché pigli e parti.
1: E la metropolitana, ma il tot si aspetta comunque, tra l'altro dopo le 8 ci sono i traghetti, ho visto mattina a vedere gli orari, ci sono i traghetti dopo le 8, quindi certo che aspetta.
3: Un tot, un passito palante Salvini.
1: È un ponte, sì, certo, ma è quello lì, però vabbè, comunque il tot alla sera, no? Dopo che ha preso a fine chiuso, ha preso il traghetto, e cosa fa?
2: Stasera voi rientrate a casa vostra?
0: E questo lo fanno parecchi.
1: Più o meno tutti.
0: Uno normalmente rientra a casa la sera dopo il lavoro.
1: A parte quelli che fanno il drittone fino alla mattina, la gente torna a casa la sera.
2: Ognuno ama chi vuole.
1: Beh, certo.
0: È questo che proprio...
3: Ho visto lei che ama lui, ama lei, che ama lui.
0: Che va benissimo, ma nella fattispecie che c'entra?
1: Perché ognuno ama chi vuole.
0: Va bene, io faccio giardinaggio.
1: No, dico, ognuno ama chi vuole, non lo fa quello che vuole.

0: vuole, sì, ama proprio un altro, un'altra.
1: Sì, ma nel rientrare a casa.
0: Perché alla sera quando rientri a casa ami chi vuoi. E tra l'altro anche ognuno
2: dorme con chi vuole.
0: Certo, beh.
1: Sì, anche questo è vero. Io
3: come
1: gatto.
3: È bello si dormire da Milano in giù.
0: Infatti, no, che questo è molto a rischio. Però soprattutto.
1: Ma perché ci dice ciò? Ognuno ma perché dorme, ci dice ciò?
0: Allora, lui dice che ognuno ama chi vuole, ognuno dorme con chi vuole, ognuno
2: bacia chi vuole.
1: Bacia chi vuole.
0: No, io mi fermerei qui.
1: Lei che bacia a lui, che bacia a lei, che bacia a te. Ole.
0: Sì, io mi fermerei qua perché ognuno dorme con chi vuole, ognuno bacia con chi vuole. Il prossimo passo non lo possiamo dire, Salvini. Quindi cambiamo argomento.
2: Mangia quello che vuole.
1: Esatto.
0: Quindi mangia, bacia, prega, ama, tutto si può fare. E non è detto, ci sono anche altre cose che si possono fare liberamente.
2: La tele guarda quello che vuole.
0: Alla tele ognuno può guardare quello che vuole. Salvini usa un termine che si usava negli anni '80, la tele.
1: La tele.
0: D'altra parte c'ha quei quasi 60.
1: Ma un discorso liberale, ognuno può fare quello che vuole.
0: Cioè, ringraziamo Salvini perché magari
1: è anche un po' libertino.
0: Sì, molto, quello della tele è molto libertino. E
2: uno può essere eterosessuale.
0: Addirittura, grazie Salvini.
1: Sì,
0: pensavo che non si potesse. No, uno può essere eterosessuale.
1: O anche
2: omosessuale, transessuale.
1: Benissimo, grazie.
0: Ma si è fatto un cannone, Salvini. Addirittura uno può essere omosessuale e anche transessuale.
1: Come mai? È partito
0: l'ormone omosessuale. Transessuale e
2: pentasessuale.
1: Che cos'è pentasessuale?
3: I pentasessuali sono gente come noi.
0: Sì,
1: ma che è un pentasessuale, Lauro?
0: Siamo già nell'ambito dell'orgia, credo, perché
1: io non lo so.
0: Pentasessuali,
1: cioè sono a 5 per volta?
0: No, ma non per voi, 5 sessuali, non lo so, io non me ne intendo.
1: Io non lo so.
0: Io non ho idea.
1: Un alieno che
0: forse
1: ha delle.
0: Quindi Salvini, ognuno
2: può fare quello che vuole nella vita.
0: Questo,
1: sì,
0: grazie.
1: Questo è abbastanza
0: Salvini.
1: Chiaro, di lecito può fare quello che vuole.
2: E non spetta a me giudicare.
0: Ma infatti,
1: insomma, l'ha capito pure.
0: Quando
1: lui
0: è che se n'è accorto che non spettava a lui giudicare?
2: Figurati, la vita di nessun altro.
0: Ma infatti, Salvini, è chiaro, siamo a posto così.
1: È così, così.
2: Basta che questo non vada a cancellare le radici del nostro albero.
0: Se non toccatemi le radici
3: del un albero.
0: Ci vuole
3: Salvini.
0: Certo, ma infatti l'albero della cuccagna, qualche albero non è che dobbiamo toccare.
1: Che parla?
0: Poi lui torna al chiodo fisso perché bene eterosessuali, pentasessuali.
1: Forse lo segno perché pentasessuali.
0: Forse i pentasessuali sono quelli che leggevano Penthouse, questo magari non ci arrivano tutti, però vabbè, può essere.
1: Vabbè, questo solo te che sei un maniaco.
0: Maniaco vecchio, tra l'altro.
1: Vecchio maniaco.
0: E poi lui invece torna a proposito di maniaco. Salvini è un maniaco di questa cosa.
2: Avere una metropolitana transita in pochi minuti.
1: Si lega il pentasessuale alla metropolitana.
0: Vabbè, poi te lo spiego in un altro momento. Però comunque, pensa, lui c'è talmente bella questa cosa della metropolitana, del ponte.
2: Pensa uno che deve guardare l'orologio per capire se becco o non becco il traghetto e dove parcheggio.
0: Ma il ponte non c'è, Salvini. Lo so, purtroppo c'è quello fisso su quella cosa lì, lui.
2: Cambia la vita.
0: Ma non c'è, non ha ancora
1: non c'è. La vita è quella di prima perché non può cambiare perché il ponte non c'è.
0: Vuole andare avanti ancora o...
2: Però non vi voglio... annoiare.
0: Troppo tardi, l'ha già fatto.
1: La prendiamo
0: annoiare.
1: In parola.
0: Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che...
1: Annoiare!

0: giorno da pecora. Solo su Radio 1.
1: Ed è sempre un giorno da pecora, caro mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
2: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
1: Oggi è mercoledì, sì. Come ogni mercoledì vorrei sentire il parere del nostro intellettuale di riferimento, oggi in una versione inedita.
2: Lo so, ma quante, certo, la vita è fatta di sogni che non sempre si possono realizzare, almeno nell'immediato.
1: Beh, però noi adesso ci intratteniamo un attimo, certo. E vedrai che eccola lì, un, due, tre, ci siamo? Hai visto?

0: Andrea Crisanti,
1: senatore del Partito Democratico, buongiorno. Ed ex Miro Star, dov'è, professor?
0: Buongiorno.
2: Buongiorno. Dov'è? Messi, buongiorno Laura. Sono qui.
1: Qui dove?
2: A vedere una partita da tennis, cioè dovrei.
1: Da tennis o di tennis?
2: Di tennis.
0: Ma
2: vabbè,
0: dove?
2: Di tennis.
0: Ma allo stadio? Dove siamo lì?
2: Agli
0: internazionali?
2: Al Foro Italico, all'internazionale di Roma.
1: Ma scusi,
0: è entrato? Sei imbucato?
2: Se mi sono imbucato, sì. Quando infatti sto qui a bordo campo non mi fanno entrare.
1: Ma sì, non si può. Non si può riprendere il campo, le partite, perché c'è una...
0: C'è un'esclusiva, che c'è?
1: Sì, certo, ma dov'è?
2: Non è che mi fate responsabile di qualche danno.
1: No, noi ci dissociamo.
0: No, la facciamo proprio arrestare direttamente.
1: Ma, scusi,
0: una multa.
1: Professor Crisanti, che campo è questo? Il campo centrale?
2: Questo
1: è.
2: No, questo non si vede perché dovrebbe essere lo stadio dei marmi.
1: Però
2: l'hanno praticamente. Infatti non c'è nessun marmo perché hanno ricoperto di questa struttura qui orribile.
1: Ma stanno giocando adesso, professor Crisanti?
2: Sì, stanno giocando, appena fanno il cambio mi fanno entrare.
1: Ma non può entrare col telefono.
0: Perché sennò lo beccano, lo beccano.
1: Non può entrare col telefono. Aveva mai visto una
2: partita? Diciamo che io non mai dal vivo mai. D'altronde io sono pure il segretario della Commissione Cultura Sport del Senato, quindi tutto sommato.
1: Ma tutto sommato
2: a documentare quello che fanno.
1: Ma senta, a che ora
0: è andata in piccià?
1: Qual è la cosa che per ora ha visto che l'ha colpita di più, professor Crisanti?
2: Ma veramente ho visto una finale di due giocatrici di tennis. No, finale, sì.
0: Ha appena cominciato.
2: Ha fatto appena finale. Vabbè.
1: Cosa ha visto? Ma perché ci fa vedere? Ci faccia vedere lei, non si vede niente tanto così.
2: Si vede niente. Ho visto l'ultimo set, ha vinto quella della Repubblica Ceca. Quindi insomma.
0: Quella da Repubblica Ceca.
2: Era brava.
1: Era brava. Cosa l'ha capito? Che era brava contro polacca.
2: E ha vinto 6-0, 6-4, 6-2. Quindi insomma ho immaginato che avesse vinto.
1: Senta, ha capito su che terreno si gioca?
2: Beh sì, lo vedo qua, è di terra battuta. Come hanno spiegato, ma hanno pure spiegato che il terreno di battuta esalta le caratteristiche tecniche.
1: Cioè?
2: Pensa un po', non so perché, però pare che
1: sì. Cosa ha detto però, professor Crisanti?
2: No, non lo so, sì, perché pare che sul cemento la rimbalza velocemente. E quindi...
0: E invece sulla terra piano, quindi
2: è più... sulla terra un po' più
0: quindi
2: piana,
0: devi essere
2: più tecnico,
0: più bravo.
2: Esatto.
1: Chi è che ha urlato?
2: È più bravo. Quindi scambi più lunghi ha urlato una giocatrice.
1: Ma che partita sta per entrare a vedere, professor Crisanti, in diretta da internazionale?
2: Magari lo sapessi.
1: Ma allora, se lei ci dice che campo è, noi possiamo capire che partita è, professor Crisanti.
2: Gliel'ho già detto, è il campo dello Stadio dei Marmi.
1: Il campo dello Stadio non lo so, dobbiamo dirci. Ma è sicuro
2: come
1: che
2: si chiama? BNP Paribas.
1: Questo è Francesco che gliel'ha detto?
2: Sì, me l'ha detto Francesco che stava qui. Certo,
1: chi ha detto? Ci vediamo dopo.
0: Abbiamo sentito una donna. Chi
1: ha detto ci vediamo dopo.
0: Responsabile dei fiori.
2: No,
0: non è lei.
1: Senta, ma e quindi lo vede il punteggio?
2: No, non si vede niente.
1: Allora, potrebbe essere pigato Grant?
2: Ah sì, potrebbe essere, sì, pigato Grant, sì, perché eravamo a venire due italiane, sì.
1: No, due italiane, sì. Ma scusi, cosa vede? Ci dica qualcosa, perché l'abbiamo andata.
2: Io guardi, in questo momento non vedo niente perché sono bloccato da una corda.
1: Da una corda?
0: L'hanno legata?
1: No, cioè
0: è legato.
1: Per entrare, quando si sta giocando nel tennis si può entrare solo tra il pubblico tra uno scambio
0: però era più divertente.
2: Esatto.
1: Senta, cosa vogliamo fare? Vogliamo stare lì tutto il tempo o lei sa chi è il grande favorito di questo torneo? Sì, professor Crisanti,
2: che ne so, sarà Sinner?
1: Non lo so, sì,
2: sì, Sinner.
1: E chi è il grande assente invece?
2: C'è un assente pure? Sarà lo spagnolo?
1: Come si chiama lo spagnolo?
2: Alcatraz?
1: Alcatraz è in carcere, no. Insomma, è più faticoso. Invece lo spagnolo, il tennista spagnolo, come si chiama? Sempre
2: Alcaraz.
1: Alcaraz, l'ha detto Francesco. Ma Francesco le scrive i bigliettini proprio davanti? Mi fa vedere dov'è Francesco?
0: Dov'è Francesco?
1: Ecco. Ciao Francesco. Senta,
0: gli facciamo un po' di domandine. Mettiamo la musica. musichine e facciamogli le domandine.
2: No, adesso c'è la partita.
0: Ancora manca un pochetto, dai, manca un pochetto. Per esempio, chi è l'ultimo italiano ad aver vinto il torneo maschile di Roma?
2: Ah, non lo so. Panatta?
1: Bravo, bravo, Panatta. In realtà, chi avrebbe potuto vincere?
2: Ero piccolo, me lo ricordavo. Sì.
0: E chi lo può battere?
1: Chi lo può battere a chi?
0: A Panatta.
1: Beh, a Panatta adesso chiunque se gioca a tennis. Adesso. No, dico, chi può battere Sinner, che è il grande favorito, dico, signor Crisanti?
2: Ah, non lo so proprio.
1: Senta, vogliamo provare a chiedere a qualcuno che c'è lì vicino a lei, chiedere, scusi, ma chi può battere Sinner?
0: Vediamo, a Francesco che sta tutto,
1: Francesco, no, vabbè, ma dico, a qualche altro...
0: A certi.
1: Ci saranno delle...
0: Un signore a caso,
2: un signore a caso. Scusate, io qui adesso sono in collegamento con Giorno da Pecora.
0: Sì. Buongiorno, signore.
1: Non ci sentono.
2: Vogliono sapere, ma chi può battere Sinner? Secondo voi, un nome a caso? Io non lo so. Datemi una mano.
0: Non si fidano.
2: Secondo me, chi è? Guardi, un Giorno da Pecora, veramente? Nessuno può battere Sinner.
0: Nessuno può battere Sinner.
1: Vada avanti. È interessante questa
0: cosa. Questa intervista, vada. Chi altro c'è?
1: Diretta.
0: Il campo rosso.
1: Ricordate, noi ci dissociamo da questa immagine. Che poi dopo Binaghi ci...
0: Se dovete arrestare qualcuno, arrestate lui.
1: È nuvolo, intanto. Cosa è successo?
0: Però, certi, possiamo chiedere.
1: Sì, lo chieda.
3: Siamo chiusi, così almeno non
2: aspetti un attimo.
1: Dove sta andando, professor Crisanti?
2: Mi devo allontanare perché, evidentemente, disturbiamo quando parliamo.
1: Non si può parlare.
0: Parliamo piano.
2: Vabbè, ma insomma, mi avete fatto fare delle riprese clandestine.
1: No, ma professor Crisanti,
2: mi avete fatto scucciare la gente che parlava.
0: Un pochettino.
1: Professor Crisanti, non si può parlare sugli spalti del tennis mentre la partita è in corso. Proprio c'è il silenzio. Ah, si è seduto.
2: Si è pure seduto.
1: E cosa vede adesso? Non ci faccia vedere sto campo.
2: Vedo delle persone.
1: È vietato. Tolga questa inquadratura, professor Crisanti.
2: Stanno risistemando il campo.
1: Il campo. E come lo risistemano, professor Crisanti?
2: Ma con degli strascichi per pareggiare la terra.
1: Tipo quelli delle spose.
2: Sì, esatto, una cosa di questo genere. C'è uno che passa.
0: Ma una scopetta?
1: No, lo strascico proprio.
2: Sì. Poi c'è anche la scopetta, sì, perché deve pulire le linee.
0: È giusto. Che
1: musica c'è in questo intervallo? La riconosce?
2: Ah, non lo so. Che musica c'è?
3: Una roba di Sanremo.
1: Comunque, anche Francesco sta. Senta, lei che è uno scienziato.
3: Mi pare siamo in Samurai J.
1: Pare che è Samurai J.
2: Se non ci fosse Francesco qua sarebbe un disastro.
0: Ma meno male che c'è. Scusi. Meno male che Francesco c'è.
1: Ma c'è anche. Ma è andato con un gruppo di persone. Mi dica questa cosa, professor Crisanti. È oggettivamente, grazie a noi, la cosa più divertente che ha fatto negli ultimi 15 anni?
2: Assolutamente, perché non avevo mai visto una partita di tennis. Però ecco, devo dire una cosa.
1: Che cosa deve dire?
2: Sono contento che i biglietti oggi costavano poco, tipo 10-15 euro, quindi è pieno di ragazzi. Poi chiaramente più procede, più costano. Hanno detto che l'ultima partita quanto costa? 500 euro, una cosa del genere. Sì. 400 euro.
1: Non faccia il comunista, cosa vuole dire, professor Crisanti?
2: No, io volevo dire che ci potevate fare un accredito per l'ultima partita, no?
0: Ma io non lo so, non l'ha mai vista in vita sua, gliene facciamo vedere una.
1: Con quello che guadagna, si può comprare l'abbonamento a andare.
0: No, lui vuole andare a scrocco.
1: Certo.
0: Un pochetto a scrocco, sì.
1: Ha riconosciuto qualcuno da quando è entrato? Ha visto qualcuno? Qualcuno l'ha riconosciuta?
2: No, veramente ci ha accolto il direttore della comunicazione, che è stato molto gentile, perché ha detto: non vi perdete, perché qua è un macello.
1: Forse
2: comunque,
1: la conosceva.
2: Una nota culturale, però la voglio dare.
1: Attenzione, diretta dai direttori di Roma.
2: Siamo Ecco sì, perché noi qui dovremmo stare nello stadio dei marmi invece di questa struttura prefabbricata, perché levando la struttura prefabbricata c'è una cosa bellissima che è l'opera, una delle opere più belle di, del Debbio.
1: Sì, Paolo.
2: Del 1930. Paolo, no. Enrico del Debbio, l'architetto.
1: No, pensavo che Paolo del Debbio avesse fatto, scusi, professor
2: Crisanti. No, nel 1930, va, dai, insomma.
1: Cioè lei dice che è stata costruita una tensostruttura dentro lo stadio dei marmi, per cui non si vedono...
2: Esatto.
1: Le statue,
0: i marmi, della,
1: i marmi.
2: Non si vedono i marmi, no.
0: Quindi potrebbe stare, invece, non lo so, a Foggi Bonzi
1: o anche a Forte dei Marmi, potrebbe essere, dice, cioè...
2: sì, insomma, potrei essere in
0: ovunque, sulla spiaggia.
1: Scusi, professor Crisanti, ma è 5 minuti che parla, ma non stanno giocando in questo momento, perché sento sempre la musica.
2: No, che non stanno giocando, no, perché sento la musica, perché... stanno innaffiando il campo, il
3: cambio di campo,
0: vabbè, si aspettano un attimo, piove,
1: però scusi, però certo, ma non è che Francesco deve suggerire proprio tutto a professor Crisanti, perché se, così è troppo semplice. Ma lei ha mai giocato a tennis, professor Crisanti?
2: No, mai.
1: Senta, può chiedere al signore dietro là secondo lui chi può battere Sinner?
0: Il signore là, dietro al cellulare, che si sta facendo i cavoli suoi.
2: Sì,
0: dai, disturbiamolo.
2: Glielo chiedo,
0: disturbia, signore.
1: In diretta su Rai Radio 1, Andrea Crisanti, inviato all'Internazionale di Roma di tennis.
0: Intervista il signore.
2: Sono in collegamento con un giorno da pecora.
1: Sì, ma non è che deve giustificare.
2: Loro chiedono, ma secondo lei chi batte Sinner?
4: Chi batte Sinner?
2: Un 9, secondo lei, tra quelli bravi. Perché Alcatraz.
1: No, Alcatraz è in carcere, smetta.
0: Non è convinto.
2: Ma
1: l'unica cosa, se si fa
2: chi,
1: male
2: l'ingiuria.
1: No, se l'infortunio, l'injury. Scusi, da dove viene?
2: L'ingiuria.
1: Il signore, da dove viene?
2: Lei da dove viene?
4: Sono di WTA.
1: Di?
4: WTA, faccio la statistica.
2: Fa la statistica italiano?
0: Sì, ma...
4: No, sono messicano.
0: Messicano. L'unico messicano d'Italia l'ha trovato.
2: Il signore messicano che fa le statistiche.
1: Sì, tra l'altro è il suo giorno.
2: Grazie tanto.
1: È il suo giorno, perché Messico e nuvole a Roma è perfetto.
2: Esatto,
1: c'è qualcun altro vicino, professor Crisanti?
2: Adesso bisogna passare la voce perché stanno per giocare. Attenzione.
0: Altrimenti,
2: altrimenti si incavolano.
1: Come si incavola? Chiama la sua
0: questa signora che parla, chi è?
1: È la sua accompagnatrice, oltre a Francesco. Come si chiama?
2: È la mia tirocinante.
0: E come si chiama?
2: Portato.
0: Ce l'ha un nome?
2: Sì, ce l'ha un nome.
1: Ma non posso.
0: Ma qual è?
1: Adelina. Signor Crisanti, vada a moda, a modo di Radio Cronaca adesso, piano, per raccontarci cosa succede. Noi vediamo solo il suo occhio.
2: Ecco, adesso c'è un giocatore al servizio.
1: Un uomo o una donna?
2: Sta per battere. Una donna, abbiamo detto, due
1: tenniste.
2: Sta per battere, sì, non so chi è perché non lo so.
1: Certo.
0: E che fa?
2: Tu lo sai, Francesco, chi è?
1: Sul display c'è il puntino per chi batte.
2: Lisa Picado batte.
0: Lisa Picado batte.
1: Una giocatrice, più che una giocatrice, un vino.
2: Pa.
0: Non timbri.
1: Ma pa cosa?
0: Pa. Ecco, la palla.
2: Fuori.
1: Fa rumorista.
0: Sì.
1: Fa rumorista.
2: 15. Faccio il rumorista.
0: Quanto... attento, perché se lo becca Renzi poi.
1: A quanto
0: lo
1: si vince il game? Sa che.
2: No? Si vince a 60-40.
1: 60-40, come la pressione.
2: No, sì,
1: no, allora si arriva a 40 e poi se si fa punto si vince il game. Se invece 40 pari si va ai vantaggi.
2: Esatto.
0: Madonna, 40, come sono fiera di te, tutto sa.
1: Abbiamo finito, professor Crisanti, c'è il GR1, grazie.
0: Okay,
1: ci sentiamo, grazie. Stia lì lei, ecco,
0: non si muova.
1: C'è questa GR1 è così, ci siamo preso dalla pa.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
9: La spesa intelligente. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
10: Poltrone sofà,
11: solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
15: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
16: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
17: Via, via!
16: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

0: ore 14.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, guerra nel Golfo, l'Iran accetti l'intesa e finirà la guerra, scrive Trump. Lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti, anche alle navi di Teheran, altrimenti più bombe di prima. Il transito sarà possibile con la fine delle ostilità, avevano scritto poco prima i Pasdaran. I mediatori pakistani sono fiduciosi, l'accordo è vicino. Ottimisti i mercati finanziari, scende ancora il prezzo del petrolio. Con il greggio americano a poco più di $90 al barile, il Brent sotto i $100. E sul fronte israelo-libanese, 4 morti in un raid di Tel Aviv nella valle della Becca. Tra le vittime anche il sindaco di una cittadina, Zelaya. L'esercito israeliano annuncia anche di aver ucciso 2 membri di Hamas a Gaza. L'ONU chiede a Tel Aviv di rilasciare i 2 attivisti della Global Sumud Flottiglia. E alla parrocchia di Gaza il Papa ha mandato un messaggio: prego per la fine della guerra, scritto al parroco padre Gabriele Romanelli. Leone XIV, durante l'udienza generale, ha affermato ancora una volta che la missione della Chiesa è dare speranza e voce a chi soffre ed è vittima della guerra, come aveva già precisato al rientro da Castel Gandolfo, replicando le dichiarazioni di Trump. Domani l'incontro con il segretario di Stato americano Rubio. Delitto di Garlasco, è terminato l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio del 2007. I suoi legali avevano già fatto sapere che non avrebbe risposto alle domande dei magistrati. Sempio è uscito dalla procura di Pavia senza rilasciare dichiarazioni. Silenzio anche da parte di Marco Poggi, fratello di Chiara, sentito dai PM in mattinata. Biennale di Venezia, non abbracciamo le armi ma prepariamo la pace, l'unico veto è l'esclusione preventiva, ha detto il presidente Pietrangelo Buttafuoco durante la conferenza stampa di presentazione. Non si placano le polemiche per la partecipazione della Russia. Davanti al padiglione di Mosca la protesta delle attiviste russe e Pussy Riot assieme alle ucraine di Femen. Ci fermiamo qui, la linea torna un giorno da pecora.
3: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
4: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
5: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound e scarica l'app.
6: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
7: Caffè di Radio 1 Sport.
8: È alle 14:03 di questo mercoledì 6 maggio 2026, inizia una nuova puntata del Caffè di Rai Radio 1 Sport. Ci potete ascoltare sul canale 711 del digitale terrestre, su DAB, sull'applicazione di Rai Play Sound. A tenervi compagnia per le prossime 2 ore fino alle 16, le voci di Andrea Boccia
9: e Gabriele Broccani. Ciao Andrea.
8: Ciao, ciao Gabriele. Salutiamo dall'altra parte del vetro Stefano Velli alla parte tecnica e Danilo Giunta in regia. Puntata particolarmente ricca perché è una settimana di sport molto molto molto ricca, a iniziare dagli internazionali di tennis che sono appena iniziati a Roma al Foro Italico. Tanti azzurri in campo oggi, ne parleremo. Parleremo ovviamente anche di calcio perché la notizia del giorno è il lutto che
9: purtroppo
8: ha colpito il mondo del calcio, la scomparsa del grande Evaristo Beccalossi. È morto all'età di 69 anni, il 12 maggio tra l'altro avrebbe compiuto proprio 70 anni, era malato da gennaio dell'anno scorso e insomma è stato un grandissimo di questo sport, di un calcio che probabilmente non c'è più.
9: Togli pure il probabilmente.
8: Sì, sicuramente. Un calcio che non c'è più, lo ricorderemo con un suo ex compagno di squadra, lo hanno ricordato ovviamente l'Inter, insomma bandiera dell'Inter, la sua carriera è associata indissolubilmente alle maglie nerazzurre dell'Inter, che lo ha ricordato con un toccante comunicato sul proprio sito. Vado a leggere qualche riga di quello che ha scritto l'Inter sul proprio sito ufficiale questa mattina. Ci sembra impossibile, nelle pieghe dei ricordi e nella vita di tutti i giorni, Evaristo era sempre uno di noi, ineffabile come i suoi dribbling, unico come il suo modo di trattare il pallone. Nessuno meglio di Peppino Prisco ha fotografato l'iconicità di Evaristo. Lui non giocava con il pallone, era il pallone che giocava con lui. Lui non lo calciava, l'accarezzava riempendolo di coccole. Più dei gol 37 in 215 apparizioni, più dei titoli, uno scudetto e una Coppa Italia, Beccalossi è sempre stato l'uomo dei sogni, quello che ti poteva regalare una magia in qualsiasi momento, e pazienza se non arrivava. Tu lo avevi in campo e bastava quello, saper di poter assistere presto o tardi a un dribbling, a una traiettoria impensabile. E già da queste righe si capisce che giocatori, sì, di questo tipo non ce ne sono più, oppure sono molto molto molto rari. Non solo l'Inter ovviamente ha ricordato Evaristo Beccalossi, anche il Brescia, oggi Union Brest, che è la società che ha che ha segnato l'inizio della carriera di Beccalossi, bresciano doc, si è spento proprio a Brescia. Sul proprio sito ufficiale così scrive la nuova società biancazzurra: figura emblematica del calcio italiano e autentica espressione della brescianità, Beccalossi ha incarnato una visione del gioco fatta di concretezza e al tempo stesso di straordinaria sensibilità artistica, un equilibrio raro capace di lasciare un segno indelebile dentro e fuori dal campo. Ma non solo Inter e Brescia, anche il Milan ovviamente, tra tutte praticamente le società di calcio, si è unita al cordoglio. Vado a leggere cosa ha scritto il Milan sul proprio profilo ufficiale X: grandi giocate, finte sopraffine, battute di spirito e sorrisi genuini. Anche questo era un campione dentro, ma anche fuori dal campo. Il calcio di Evaristo Beccalossi è sempre e solo stato bello, da vedere e da ascoltare. Rivale storico, rispettato da tutti gli sportivi, condoglianze rispettose sentite da tutto il mondo rossonero. I funerali di Beccalossi si terranno venerdì alle 13:45 presso la chiesa Conversione di San Paolo a Brescia. Noi lo ricorderemo ovviamente più tardi, ripeto, con un suo ex compagno di squadra e con un altro personaggio importante del mondo del calcio. Parleremo ovviamente di calcio, ovviamente di tennis, parleremo anche di basket, perché sono in scena nel pieno, nel vivo, i playoff in NBA. Ne parleremo con un nostro amico, un esperto del settore. Insomma, tante parole e tanta musica, Gabriele.
9: Eh sì, si parte proprio da una bella canzone che ci riempie di energia questa fase del pomeriggio, proprio come il nostro caffè. Loro sono i Blondie e questa è la loro Maria.

0: E lei è la bellissima e bravissima Debbie Harry, che cantava questa Maria insieme al suo gruppo, quello dei Blondie. Dalle 14:11 minuti torniamo in diretta in questo caffè di Radio 1 Sport del 6 di maggio.
1: E parliamo di uno degli eventi principali in corso della giornata, ovvero il tennis, gli internazionali di tennis in scena al Foro Italico. Oggi inizia il primo turno ufficiale del tabellone maschile, invece seconda giornata per quanto riguarda il tabellone femminile. Il primo turno, una parte del primo turno è stata giocata ieri. Naturalmente siamo a Roma, siamo in Italia, naturalmente nei primi turni insomma la pattuglia italiana è particolarmente nutrita, e la giornata di oggi vede in scena ben 9 azzurri. Per parlare di tutto questo abbiamo con noi in studio Jacopo Barlotti. Ciao Jacopo,
2: ciao,
1: buon Jacopo. Pomeriggio.
2: Ciao Andrea, ciao Gabriele, buon pomeriggio.
1: Insomma, oggi giornata particolarmente ricca, un'azzurra ha già giocata, non è andata bene, ma insomma era nel pronostico, era piuttosto proibitivo.
2: Esattamente, parliamo di Lucrezia Stefanini, che è stata battuta da Ostapenko in 2 set in meno di un'ora, 6-0, 6-1, insomma gara senza storie. E purtroppo si aggiunge alle 3 azzurre già eliminate ieri, giorno in cui, come dicevi giustamente, cominciava il tabellone femminile, Bronzetti, Ruggeri, Trevisan. Adesso in campo però c'è questo derby interessante fra Pigato e Grant, l'azzurra, quest'ultima 18enne, bella speranza del tennis italiano, che però insomma al primo set soprattutto ha faticato molto, sconfitta 6-1 con appunto
1: con Lisa Pigato
2: che sta rispondendo molto bene. Adesso siamo nel corso del secondo set con Tyra Grant che prova il break per portarsi sul 2-1, però sicuramente sfida in salita per queste due azzurre, per
0: giovanissime,
2: Tyra Grant ancora di più, sì, che sono colleghe di doppio, no? Quindi è un vero derby,
1: derby.
2: È un derby nel derby in questo primo turno del tabellone femminile. E poi, c'è in campo anche un'altra azzurra, Federica Urgesi, che sta giocando contro la svizzera Golubic, parziale che dice 4-1 per la Svizzera, che ha cominciato forte, adesso sta provando il break per portarsi sul 5-1, quindi sicuramente un turno difficile per le azzurre. Però come dicevi,
1: Urgesi già il suo torneo l'ha già vinto,
0: sì,
1: perché da numero 410 del ranking WTA essere approdata al tabellone principale,
2: sì,
1: attraverso le qualificazioni, non con una wild card, al tabellone principale degli internazionali del Foro Italico, già il suo torneo l'ha vinto. Poi per carità, dovesse passare anche il primo turno, sarebbe un'ulteriore soddisfazione, però intanto grandi complimenti a lei per essere approdata al primo turno.
2: Verissimo. E poi il pomeriggio proseguirà anche con Nuria Brancaccio, con Noemi Basiletti, con Elisabetta Cocciaretto stasera.
0: Basiletti contro la Tomljanovic non è proprio una passeggiata, e quindi facciamo tanto in bocca al lupo.
1: Ne ha bisogno.
0: Anche la Brancaccio con la Townsend, lo diciamo, perché
2: sì,
0: insomma
1: deve scendere in campo anche il tifo, perché
0: esatto,
1: in questo caso bisogna far sentire che è il torneo di casa.
0: Ci auguriamo che il Foro Italico sia bello già caldo.
2: Fra l'altro stavo guardando, a proposito di caldo, anche il meteo, perché nel pomeriggio era prevista pioggia, però vedo che la perturbazione attualmente è sopra la Sardegna, quindi gli amici che ci ascoltano da Cagliari sotto l'acqua, è un po',
1: è un classico,
2: un po' in ritardo.
1: È un grande
2: però
1: classico. Come
2: questa...
1: iniziano gli internazionali,
2: sì,
1: del Foro Italico,
0: ce l'aspettiamo però comunque un po' di pioggia.
1: È tradizione, se non altro.
2: Però vi dico che stasera la perturbazione potrebbe arrivare intorno alle 21-22, quindi forse si riesce a giocare.
1: Alle 21-22 potrebbe essere in campo l'azzurro, che è in programma questa sera, il match più importante, forse più affascinante di questa prima giornata di incontri del maschile.
0: Di Cina,
2: sì,
1: esattamente,
0: contro Alexander
1: Cina,
0: Block,
1: contro Blocks, che è il nuovo talento belga,
0: sì,
1: semifinalista nel recente Masters 1000 di Madrid, insomma un giocatore in grande ascesa. Anche Cina è un giocatore,
0: sì,
1: in ascesa, è un giovane di cui si parla molto molto bene. Il pronostico anche qui non dico che è chiuso, ma
0: pende un po' più dalla parte,
1: pende dalla
0: Belga.
1: Parte, però giochiamo in casa,
0: certo,
1: che bisogna,
0: certo,
1: ripeto, far pesare il fattore campo, ovviamente con sportività, senza,
0: certo,
1: mancare mai di rispetto all'avversario, però insomma l'atmosfera Davis ci deve essere,
0: sì,
1: se c'è l'atmosfera Davis magari,
0: giusto,
1: si parte 15-0 in campo.
2: Si giocherà sul centrale, come sempre abbiamo detto, meteo permettendo, però ripeto, cresce l'ottimismo. e sul centrale fra poco esordirà anche il primo azzurro nel tabellone maschile, perché sì, finora hanno giocato solo gli altri, poi domani il programma è ricchissimo con Berrettini e tutti gli altri, fra poco Matteo Arnaldi contro lo spagnolo Munar. Sì, sul centrale bisogna aspettare qui la fine dell'altro incontro che è ancora in corso, quello fra Hurkacz e Hanfman, con il polacco che ha vinto al tie break 7-6, quindi 7-3 al tie break contro il tedesco. Siamo nel secondo set 3-2 per Hanfman e dunque se l'incontro si prolunga slitta ovviamente l'inizio di Arnaldi contro Munar, che era intorno alle 14:30, ma siamo già sicuramente oltre le 14:45.
1: Hurkacz Hanfman fa capire che livello è diventato il torneo di Roma, come primo turno
0: è quasi uno slam.
1: Esatto. Beh, ci stiamo avvicinando e chissà che Roma non possa diventare il quinto slam. Se ne parlerà, se ne sta parlando. Intanto Tyra Grant è avanti 3-1, quindi con un break a favore sulla Lisa Pigato nel secondo set dopo aver perso il primo per 6-1. Noi prendiamo una pausa musicale e torniamo a parlare di tennis.

0: Nasce da lontano l'amicizia di Duran Duran con Nile Rodgers degli Chic, dai primi anni 80 praticamente, e continua questo bel sodalizio, perché Duran Duran hanno pubblicato proprio di recente un altro bel singolo, che è questo Free to Love, proprio con il grandissimo Nile Rodgers alla chitarra. 14:21, torniamo in diretta nel nostro caffè di Radio 1 Sport, catalizzato nell'attenzione in questa prima fase dagli eventi che stanno appunto accadendo agli internazionali di Roma, perché insomma ci sono tante partite e oggi è cominciato la rete alla grande con già alcuni pezzi grossi che stanno scendendo in campo.
1: E a chi tra i pezzi grossi vorrà entrare da qui a pochi anni, glielo auguriamo, è Tyra Grant, che dopo aver perso 6-1 il primo set contro la collega anche di doppio Lisa Pigato è avanti di due break nel secondo set. Bene. 4-1 per Tyra Grant. Ma noi, Jacopo Barlotti,
0: c'erano adesso... anche degli auguri che volevi fare, Jacopo, vero?
2: Beh, Flavio Cobolli, 24 anni, gli auguri di tutti, anche lui che si è detto ambizioso ovviamente per questi internazionali d'Italia.
1: Gioca molto in casa, proprio particolarmente,
0: sì.
1: In casa,
0: sì, lui proprio in
2: anche
0: casa.
2: Se è nato a Firenze.
1: È nato a Firenze.
0: Sì, sì, è vero. Comunque, auguri, però tifa Roma. Invece sì. Berrettini è nato a Roma.
2: Sì.
1: Tra l'altro hanno chiesto,
2: per il nonno.
1: Hanno chiesto due giorni fa a Flavio Cobolli il 17 maggio, giorno della finale degli internazionali di tennis, tu che cosa farai? La sua risposta: andrò a vedere il derby. Quindi già non si vede particolarmente in finale degli internazionali, ma lui ha già il suo posto ammesso e non concesso che si giochi il 17 maggio.
0: Ma lì quanto pare dovrebbe essere quella.
2: Tra l'altro è dalla parte del tabellone di Sinner, quindi dovrebbe battere Sinner per scendere in campo,
0: esatto,
2: il 17 maggio.
0: Per non vedere il derby, insomma.
2: Mentre un altro derby sarebbe possibile, Sinner contro Musetti, chissà.
1: Insomma, tanti derby in quel periodo al Foro Italico, ma noi proprio al Foro Italico andiamo adesso, vero Jacopo?
2: Sì, parliamo con un ospite che però insomma si fa valere, mettiamola così, anche nel mondo del calcio, del basket, ci spiega come, Carletto Nicoletti. Ciao Carlo, buon pomeriggio.
1: Ciao Carlo.
0: Ciao.
3: Ciao, buon pomeriggio, buongiorno. Allora, anche io sono nato a Firenze,
2: esatto.
3: Io sono tifo fiorentina.
2: Ecco, quindi sei come Berrettini.
1: Che esatto. È nato a Roma.
3: No, Matteo è nato a Roma.
2: Sì, sì, sì.
3: Matteo è nato... Infatti, con Matteo, quando ci vediamo qui all'internazionale, la prima cosa che mi chiede è: ma che famo? Come sta? Come andiamo? Sì, mi chiede la fiorentina.
1: In purissimo dialetto fiorentino, certo, te lo chiede, mi sembra di capire.
2: Poi invece per Cobolli c'era anche l'amicizia con Bove, Edoardo Bove, sì. Anche lui grande protagonista,
3: esatto.
2: Roma-Fiorentina. E non solo.
3: Ma perché credo che Cobolli giocasse nelle giovanili della Roma,
2: sì,
3: no?
2: Sì,
3: giocavano
2: sì,
3: insieme.
2: Sì,
1: anche con Calafiori, al quale ha fatto i migliori auguri per la finale di Champions League conquistata ieri
0: la
1: dall'Arsenal di Calafiori.
2: Carlo, ci dicevi anche dei tuoi numerosi impegni anche nel mondo del calcio, giusto?
3: Sì, perché dell'anno scorso ho questa collaborazione col Como interessantissima, Ganzo, una realtà ormai sotto gli occhi di tutti. Io l'anno scorso, quando mi chiamavate per sapere qual era la mia classifica per il 2025-26, io mettevo il Como nelle prime posizioni e venivo deriso, perché dicevo: ma no, ma come, il Como in Champions? Però io avevo fatto la Como Cup, avevo visto proprio con i miei occhi la squadra di Fabregas e devo dire, ragazzi, si è confermata, anzi straconfermata. E poi un bell'ambiente, Como è veramente un bellissimo ambiente, la società è serissima, stanno facendo un lavoro incredibile a prescindere dal punto di vista sportivo, con lo scouting che è sotto gli occhi di tutti, ma anche a livello societario, marketing, commerciale. È veramente una bella situazione, Como, sono molto contento.
2: E lotta Champions apertissima anche proprio con Roma, Juventus e non solo, ci mettiamo anche il Milan dopo la sconfitta. Invece
3: esatto.
2: Carletto, qui all'Internazionale d'Italia sei la voce del centrale?
3: Esatto, io sono adesso proprio sotto al centrale del Foro Italico, il clima, ragazzi, è bellissimo,
2: ecco.
3: Anzi, visto che siete a Roma, venite, fate un salto perché ne vale veramente la pena e la gente qui è esplosa, poi visto ormai negli ultimi anni, grazie a tutti i nostri talenti, sia nel maschile che nel femminile, le vittorie, Coppa Davis, Billie Jean King Cup, Slam, Masters 1000, stiamo dominando e quest'aria si respira quest'aria qua a Roma.
1: Si respira e immagino che l'applausometro in questi anni sia tutto dalla parte degli azzurri. Ovviamente c'è qualcuno che è più acclamato di altri. Berrettini e Cobolli giocano in casa più dei vari Sinner, Arnaldi e compagnia. C'è Sinner al numero uno incontrastato anche in questo, o da questo punto di vista gli idoli di casa lo sopravanzano?
3: No, io guarda, ti posso dire che vedendo anche gli allenamenti sul campo, il clima è altissimo per tutti. veramente alto per tutti. È anche vero che Jannik è arrivato ieri l'altro, quindi lui qui adesso si sta al momento solo allenando, ora tra poco scenderà sul centrale Arnaldi, però è l'entusiasmo dei ragazzi, del pubblico che viene qui, è contagioso, ma è per tutti, per il tabellone maschile, femminile, italiano ovviamente, ma anche per molti giocatori stranieri, c'è tanto affetto.
2: Beh, Djokovic immagino, ieri in Piazza del Popolo si è allenato Djokovic.
3: Bravissimo.
1: Bagno di folla.
3: Esatto.
1: Sì. Anche Alcaraz,
3: anche questa cosa dell'allenamento in Piazza del Popolo, bellissimo, cioè bene. Una cosa scenografica favolosa.
1: Siamo a Roma ed è giusto sfruttare tra virgolette le bellezze, ce ne sono parecchie qui a Roma, quindi lo scenario di Piazza del Popolo per un allenamento di Djokovic devo dire che è un matrimonio particolarmente felice. Oltre a Djokovic anche Alcaraz, anche se da qualche anno è individuato come l'antagonista, però immagino che sia anche lui idolo dei ragazzi e delle ragazze.
3: Sì, Alcaraz non c'è però.
1: Parlo degli anni scorsi.
3: Sì, certo, poi l'anno scorso abbiamo avuto, credo, il massimo del massimo in finale, no? Con Sinner e Alcaraz, è stato bellissimo.
2: Beh, il massimo era se vinceva Sinner.
3: Bravissimo, bravo Jacopo. L'abbiamo sperato tutti ovviamente e sotto ne eravamo anche quasi convinti considerando il percorso che aveva fatto l'anno scorso. Per quest'anno io direi che per scaramanzia non ci esponiamo e non diciamo niente,
2: però noi qui
3: io mi manterei molto così en passant. Sì, dimmi.
2: Qui ipotizzavamo addirittura però un sogno, un derby oltre a Roma-Lazio in quella del 17 maggio, anche un Sinner-Musetti, perché da tabellone sono dalla parte opposta. Certo, ci sono altri avversari, c'è Zverev su tutti che è il favorito, no, per l'altro posto nella parte bassa del tabellone. C'è anche Djokovic che è il numero 3 vista l'assenza proprio di Alcaraz, però se dovesse star bene Musetti, anche qui ripetiamo, si gioca in casa comunque.
3: Ma io penso che con la spinta del pubblico romano, che è unica, possiamo fare cose che magari non sono nemmeno messe in conto, non le mettiamo nemmeno in conto. Io per quello dico, per scaramanzia, io non dico niente, ma mi auguro il meglio del meglio, perché ragazzi, credetemi, assistere alle partite qua è uno spettacolo. Il clima che c'è, l'entusiasmo che c'è, ci rende Roma un torneo unico al mondo, ma anche a livello scenografico, come avete detto bene voi, a prescindere dal centro storico di Roma, ma anche qui al Foro Italico. Poi non so se siete venuti, se l'avete visto anche in televisione, ci sono due stadi completamente nuovi, bellissimi.
2: Sì.
3: Quindi insomma ogni anno diciamo che l'asticella si alza sempre di più. Quindi
1: invitiamo tutti romani, vale la pena. Romani e non, esatto, invitiamo tutti a visitare, quantomeno a vedere la bellissima scenografia del Foro Italico. Io un'ultima curiosità volevo chiederti, Carlo Nicoletti, voce del centrale del Foro Italico. Abbiamo detto che ti occupi non solo di tennis ma anche di calcio e basket. Che nella tua professione che differenze hai trovato, ovviamente di pubblico e anche nella tua professione di modo di approcciare al tipo di annuncio dei protagonisti in campo?
3: Io l'anno scorso ho fatto una cosa che nel tennis non era mai stata fatta, ovvero di annunciare il nome, in questo caso di Sinner, di Jannik, e far urlare allo stadio il cognome. È stato un rischio perché comunque non era scontato che il pubblico potesse interagire o percepirlo o recepirla questa cosa qui, e invece è andata non bene di più, e questa cosa mi ha fatto molto piacere. Le differenze grosse sono, a parte le dimensioni, perché comunque ovviamente il centrale contiene 10.000 persone e il pubblico è un po' più, come posso dire, elitario, non voglio usare parole, termini errati, però per capire. Ora siamo a pochi metri dallo Stadio Olimpico, lì ce ne stanno 80.000 di persone, capite bene che c'è una bella differenza. Io vedo il tennis molto più simile all'NBA,
2: ecco.
3: Io collaborando con i Denver Nuggets, insomma con l'NBA, vedo lo show che costruiamo qui a Roma, come magari può essere una partita di pallacanestro, l'eleganza di alcune cose, insomma tanti accortezze, tanti dettagli si possono ecco, avvicinarsi di più magari all'NBA, alla pallacanestro.
2: Mentre sulle pronunce come ti prepari? Perché ad esempio anche noi addetti ai lavori, dopo 5, 6, 7 anni di Sinner, ancora non c'è l'unanimità. Jannik o Jannik?
3: Allora vi do ecco, una chicca. Se voi andate sul sito dell'ATP o della WTA, c'è la pronuncia esatta di ogni giocatore fatta dal giocatore stesso.
2: Ah.
3: Ah, c'è un link audio, voi cliccate e lì vi dice esatto, perché la stessa
0: come
3: cosa vale per le
0: Olimpiadi,
3: l'hanno fatto
0: anche le Olimpiadi
3: russe, ucraine.
0: Difficili nomi.
2: Sì.
3: Ci sono tanti nomi che sono impronunciabili,
2: sì,
3: difficili.
2: Sì, sì.
3: Poi lì perché io vi suggerisco di andare sul sito dell'ATP o della WTA, perché anche gli arbitri a volte hanno una pronuncia differente.
0: Sì.
3: Vi faccio un esempio, c'è Iga Swiatek.
0: Sì.
3: Però noi da lì, venendo dal calcio, a Firenze abbiamo avuto per un anno Piątek,
0: sì,
3: però
0: sì,
3: si scrive Piątek, come Swiatek,
2: certo.
3: È scritto Swiatek, quindi
2: sì, sì,
3: magari ha visto, no, va per assonanza eccetera, però per non sbagliare è sempre meglio andare sul sito ufficiale, perché lì i giocatori e le giocatrici pronunciano proprio con la loro voce il proprio nome e cognome, quindi io mi attengo a quello proprio per evitare figuracci.
2: Giustissimo. Adesso
1: andremo e sveleremo se Yannick o Yannick, ve lo daremo più tardi. Allora, intanto ringrazio Carletto Nicoletti,
0: grazie,
1: voce del tennis al Foro Italico. Buon lavoro, buon tennis.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao.
3: Grazie,
1: Jacopo.
3: Ragazzi.
0: Alla prossima.
1: Ciao, ciao, ciao. Ciao.

0: rese la gioia che portava Beccalossi in campo e fuori dal campo, perché lei ha fatto bene a sottolinearlo e lo stiamo leggendo anche in queste ore, questa mattina. Tutti ovviamente sottolineano il campione, il genio che in campo non sapevi mai che cosa poteva fare. Però ecco, sottolineiamo anche l'uomo, la statura dell'uomo, la leggerezza in campo e fuori dal campo, il fatto di non prendersi sul serio. Ce ne fossero di Beccalossi anche fuori dal campo oggi.
1: Ma sì, ma certo, ma poi perché sono cresciuti in una generazione che li ha fatti crescere in un certo modo, perché noi eravamo gli anziani, ma gli anziani che gli insegnavano, che loro volevano che gli insegnassimo, perché la cosa più importante per loro era capire che non era il genio era una cosa naturale, era istinto, e quindi quello lo sapevano di averlo, ma sapevano anche che fare questo mestiere sarebbe stata dura, soprattutto per giocatori come loro, che avevano nella loro mentalità anche l'allegria fuori. Invece c'erano delle situazioni in cui uno doveva essere serio, doveva fare il professionista, e queste cose le impari quando sei giovane, e se hai voglia di imparare, lui ce l'aveva, e infatti ha fatto un'ottima carriera.
0: Una straordinaria carriera. Vi dividono 6 anni di differenza. Quando Beccalossi entra in prima squadra al Brescia, lei credo che fosse da 3 stagioni al Brescia, avete fatto le giovanili sia lei che Beccalossi nel Brescia, siete bresciani entrambi. Si ricorda l'approccio del giovane Beccalossi all'arrivo in prima squadra con voi della prima squadra? Che tipo di approccio è stato? Un approccio sfrontato oppure umile?
1: No, guarda, la cosa è nata prima, te lo posso dire, perché potrebbe sembrare un onnismo, ma quando lui giocava nella primavera, la prima partita che ha fatto contro di noi giovedì, che si faceva l'amichevole, pronti via, mi ha fatto il tunnel, l'ho preso per l'orecchio e gli ho detto: non te lo permettere mai più. Quindi quando il giovane arrivava, ma era una cosa seria, sana, non nonnismo, quello brutto che non ha senso, loro capivano che noi volevamo il loro bene. Quindi quando è arrivato nella prima squadra, quando un giocatore della primavera arriva nella prima squadra, perché poi è stato gli anni che c'era anche Altobelli, sapevano quello che gli aspettava, ma sapevano anche di avere chi li proteggeva e che li faceva crescere.
0: Ed è cresciuto, è come se è cresciuto.
2: Mister, io ho letto una curiosità, che lui era praticamente un destro naturale, ma poi è diventato un mancino per scelta. Proprio.
1: Non si sa.
2: Sì, questa cosa è vera.
1: Non si sapeva, non so. Anche Maldini è così, Anche Maldini è destro, ma ha sempre giocato a sinistra, e calcia benissimo in sinistra.
2: Sì,
1: lui
2: sì.
1: Io non ho mai capito quale fosse il suo
2: piede. Aveva
1: 2 piedi
2: sinistro, sì,
1: perché lo usava di più, però aveva tutto. Era una cosa, quando tu vedi questi giocatori, veramente uno che poi è scarso tecnicamente come me, li beavi, li guardavi e dicevi: ma come fanno, ma com'è? La natura è l'istinto, sono doti naturali,
2: sì, sì, dotati.
1: E la cosa bella di quei tempi è che nessuno gliele fermava queste doti, nessuno gli rompeva le scatole come fanno oggi.
0: Infatti abbiamo aperto la trasmissione.

0: trasmissione dicendo che è un po' il volto di un calcio che non c'è più. Si può spiegare a chi non ha visto giocare Beccalossi che tipo di calciatore era? Magari, se possibile, e non so se sia tanto possibile, facendo anche dei paragoni, ecco, con il calcio di oggi.
1: Allora, io non vorrei fare una cosa esagerata, ma allora tutti adesso parlano di Yamal, no?
2: Sì.
1: In Italia Ildiz, sa cosa, ecco, lui era in questo modo più forte fisicamente, perché lui era forte fisicamente, aveva una muscolatura potente. Quindi immaginatevi questi giocatori che sono Mingherlini, sono un po' gracilini, lui stesso modo di giocare con un fisico diverso.
2: Ha detto niente.
0: Paragoni niente, ma niente.
1: No, ma di fatti ma ce n'erano, voglio dire, non è che adesso stiamo parlando di uno dei più forti. Sì. Pensate che nel mondiale Berzon non l'ha convocato perché c'erano altre cose.
2: Sì,
1: c'erano altri,
2: sì,
1: giocatori.
2: Vabbè, era un periodo che c'era una bella, diciamo, che è una covata di fenomeni.
0: Sì,
2: in
0: anche
2: anni.
0: Se ci fu, se non ricordo male, un po' di scandalo adesso la mancata convocazione di Beccalossi, anche per lui. Ho letto ho sentito anche i suoi ex compagni in questa mattinata, è rimasto un grande cruccio il fatto di non essere stato convocato in quel mondiale lì. Tra l'altro,
1: sì. Ma in quel mondiale, scusate se vi interrompo, in quel mondiale Berzon non convocò Pruzzo, che era capocannoniere del campionato.
2: Giordano nemmeno, credo, forse.
0: No, non c'era non Giordano, c'era. Nell'80.
2: Non credo.
1: Aveva preso Rossi, che non aveva veniva dalla squalifica. Sì.
2: Criticatissimo per la scelta di Rossi fu, no?
1: Invece è quello che poi ha fatto vincere il mondiale. Vedi, gli allenatori poi hanno una visione diversa. Ma il Becca non l'ha convocato, secondo me, perché lui voleva dei giocatori che fossero leggermente più inquadrati, perché era una cosa importante. Quando tu fai il gruppo lo devi fare in un certo modo, è molto difficile se non hai giocatori tutti i giorni, no? Fare il CT è difficilissimo sotto questo aspetto.
0: È un altro mestiere, effettivamente. Ho letto in un'intervista recente di Beccalossi che lui ha ammesso: durante la settimana mi allenavo il mercoledì,
2: sì,
0: poi tutti gli altri giorni trovavo sempre il modo tra massaggi.
1: Non è vero, ma non è vero.
0: Lo smentiamo.
1: Gli piaceva scherzare, ma sì, una mezza verità c'è.
2: Però era così, era un po' un mattacchione. Ci dicono anche che una volta finse un infortunio per incontrare Gilles Villeneuve, famoso pilota di Formula 1. Lui seguiva anche molto la Formula 1, e questa cosa, insomma, fece un po' ridere, ma anche arrabbiare l'allenatore. Fece questo.
1: Ma certo, ma loro facevano queste cose, gli allenatori le cose le sapevano, poi facevano finta. Perché poi l'allenatore si arrabbiava solo se, perché avevano anche i periodi in cui non andavano bene, quindi si arrabbiava in quei periodi, ma altrimenti gli lasciavi, a questi giocatori gli devi lasciare qualcosa, altrimenti non rendono.
0: Tutti i giocatori
1: non
0: sono uguali, ma qualcuno
1: sempre tirate,
0: è più uguale degli altri.
2: Sì, però insomma c'era anche una rigida disciplina, addirittura si ricorda il rapporto con Bersellini, che a volte che lo mise anche un po' a stecchetta per una questione di aumento di peso durante la...
1: Difatti mi chiamava.
0: e lei cosa gli consigliava?
1: Da restare allenatore.
0: Ah, ecco.
2: giusto mister.
1: Non sempre.
0: Non lo diciamo troppo forte, mister.
1: No, cioè, detto piano.
0: Grande giocatore, abbiamo detto, però anche grande commentatore a tutto tondo, perché anche il grande il modo di commentare un gioco, perché di questo si tratta, il gioco del calcio, ma anche dirigente, perché quando era nello staff dell'Under 19 della Nazionale, per la Nazionale si laureò campione d'Europa, e ho letto insomma anche di simpatici siparietti con i calciatori, che gli chiedeva il permesso di fumare, sì, ok, però non farti vedere, mettiti da una parte, però certo che puoi fumare. Lui che era un grande fumatore, un pacchetto al giorno, ho letto.
1: Sì, da giocatore no, però non era così.
0: Ah, ok, dopo, perfetto.
1: Dopo
0: perfetto.
1: Ha fatto, dopo i vizi li ha presi tutti dopo. No, ma io sono andato a trovarlo a Siena, che era con la Nazionale, e la cosa bella era guardare lui con gli occhi che vedeva questi ragazzi, li adorava, vedeva, gli piaceva la Nazionale, gli piaceva vedere i giocatori di qualità, quindi per lui era una grande gioia.
0: di sicuro una figura a cui ispirarsi, a cui sarebbe importante anche magari affidare le nuove leve o il nuovo corso del Federcalcio. Allora mi aggancio all'attualità, visto che abbiamo parlato di CT e visto che abbiamo parlato di un uomo che è stato anche un uomo di federazione come Evaristo Beccalossi. Parlando di attualità,
2: Cagni, uno dei veri numeri 10 dei, uno dei fantasia, sì, proprio dei assoluto,
0: fantasisti, quindi, come
2: che,
0: purtroppo
2: che mancano tanto oggi.
0: Come no.
1: Io non vedo l'ora di sapere chi sarà il nuovo presidente, cosa, ma soprattutto cosa farà.
0: Ha una speranza?
1: Sono curioso, non lo so, sono curioso perché io spero che capiscano che stiamo sbagliando negli ultimi anni, perché se per tre volte non vai al mondiale qualcosa c'è che non va. E quindi prendano i provvedimenti giusti. Per quanto mi riguarda, un piccolo suggerimento io lo darei.
0: Bisogna, ovvero?
1: Bisogna crescere i giovani, bisogna fargli crescere bene con allenatori di grande qualità, pagare gli allenatori e far crescere i giocatori. E ce ne sono di giocatori, secondo me, in Italia con qualità tecniche, con fantasia, solo che se gliela togliamo sin da bambini perché vogliamo fargli schemi.
2: Giusto.
0: E questo secondo lei il grande problema attuale degli ultimi anni del calcio italiano?
1: È l'unico. L'unico problema è che hanno messo davanti i soloni del calcio, hanno messo davanti la tattica a tutto il resto. Sì. Quando invece la cosa più importante è la tecnica individuale.
2: Sì, divertirsi a giocare.
0: Spiegare le diagonali ai bambini di 10 anni effettivamente non sembra una grandissima.
1: Possesso palla l'ho visto io a ragazzi di 6-7 anni.
0: Mamma mia.
1: Possesso palla da dietro a 5, i ragazzini a 5. L'allenatore che gli dice possesso palla da dietro.
0: E i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Oltre al presidente federale c'è la casella vuota, ovviamente. Prima si fa il presidente, poi il CT. Da quel punto di vista lei ha un suo preferito al momento?
2: Ma oltre io, lei, Gigi Cagni.
1: Ma no, ma in questo momento, secondo me, siccome l'ha sempre voluto fare, bisogna metterci una persona di grandissima qualità di personalità che comandi. E io, siccome è andato via dalla Roma adesso, meglio di Ranieri, secondo me non c'è nessuno che possa insegnare, che possa avere la personalità di comandare. Perché devi comandare, perché se dai in mano a chi è sopra di te, che sanno poco, tutta politica e tutta cosa che non c'entra neanche col calcio, che non ha niente a che vedere col calcio, devi mettere uno che è molto molto esperto.
2: Quindi non punterebbe su un giovane rampante con brillanti idee.
1: Troppo difficile, troppo diverso fare il CT. È una cosa unica, non è normale fare l'allenatore della nazionale, non è una cosa normale.
0: E la recente esperienza?
1: Già un giovane ha difficoltà quando diventa allenatore delle squadre, no?
2: Sì. Che
1: secondo me uno dovrebbe fare i gradini uno alla volta, poi se uno è molto bravo può a partire anche subito. E già, esperienza personale, fai degli errori e capisci, vai avanti. Quando arrivi alla Serie A capisci che è un altro mondo.
2: E la nazionale è un altro mondo ancora, che immagino. Bravo. Che lì lei consiglia avere un allenatore proprio di campo o comunque un bravo selezionatore, un gestore un po' tipo Ancelotti?
1: No, gestore della nazionale è una cosa importante e grossa, quindi e essere anche consigliere di quello con il presidente della federazione, quello che uno deve fare impostare, perché noi dobbiamo ricostruire la nazionale del calcio italiano, lo dobbiamo ricostruire, e per ricostruirlo ci vogliono degli anni.
0: Sì, sicuramente sono i danni che sono stati fatti, non basterà pochi mesi per recuperarli. Un'ultimissima curiosità con Gigi Cagni, vorrei approfittare della sua presenza, della sua esperienza, perché in questi giorni, in queste settimane ci siamo divisi su tutto, ci siamo divisi perfino su uno spettacolo come Paris Saint-Germain Bayern Monaco, per giusto. Alcuni uno spot, il vero calcio, uno spot per il calcio, per altri la fiera dell'errore. Lei da che parte sta?
1: Piacenza, Foggia, Zeman 5-4.
0: Sì. Ci siamo divertiti.
1: Questo
0: E questo è il calcio. Cioè, e questo è...
1: Poi io da ex difensore magari posso anche pensare che qualcosa, ma quando tu vedi queste cose tu dici ma sì, ma non ha importanza. Ieri sera io ho visto Arsenal
2: che... Atletico, sì.
1: Atletico tecnicamente poca roba, tecnicamente parlo di fantasia, parlo di quello che, di cui abbiamo parlato fino ad ora, però mi sono divertito lo stesso, nel senso non mi sono annoiato. Il ritmo alto, a parte lo stadio meraviglioso, forse dobbiamo capire che dobbiamo partire anche da lì, magari fare qualche stadio nuovo, sì. E poi tutto il resto, uno gioca, va in campo, dà tutto quello che ha, e questo è, dovrebbe essere sempre verticalizzando, sempre andando alla porta avversaria, certo, voler fare gol,
2: certo.
1: Queste sono le cose che la gente vuole vedere.
0: Nel nostro piccolo sottoscriviamo ogni parola di Gigi Cagni, che ringraziamo soprattutto.
2: Grazie,
0: per
2: mister.
0: Il bellissimo ricordo di Evaristo Beccalossi. Grazie mister, alla prossima.
1: Grazie a voi e ciao Becca.

0: Beh, una voce che è la storia della musica, questa è quella voce del grande Tom Jones con la sua It's Not Unusual, che ci riporta in diretta alle 14.52, l'ultima parte della prima frazione di questo caffè di Radio 1 Sport, la prima tazzina, perché poi ce ne facciamo un'altra nel corso...
1: Anche un altro paio, direi.
0: Sì, anche un altro paio.
1: Nel frattempo vanno avanti gli incontri al Foro Italico e noi li aggiorniamo, sì, soprattutto in cima ai nostri pensieri, il derby italiano tra Lisa Pigato e Tyra Grant. La Grant ha vinto il secondo set rimettendo il match in parità 6-2, in questo momento è 2-1 Tyra Grant con un break a favore, anche se ci sono adesso due palle break per Lisa Pigato che può impattare sul 2-2, quindi partita molto molto equilibrata. Non certo, non la stessa cosa si può dire per la Urgesi che sta soccombendo contro la Svizzera Golubic, 6-1 il primo set, 5-1 tutto a favore della Svizzera che si avvia al secondo turno al Foro Italico. C'è il match in corso tra Hurkacz e Hanfmann di cui parlavamo prima. Ha vinto Hurkacz il primo set 7-6, ed è al tie break anche il secondo set, sono 6 pari però 5-1 per il tedesco Hanfmann, che quindi ha la possibilità di portare il polacco Hurkacz al terzo set. A proposito di tennis, vi avevamo lasciato col dubbio, si dirà Jannik o Jannik, abbiamo verificato, ufficiale è Jannik Sinner, quindi l'accento va sulla A. Tornando al calcio, questa mattina in Via Allegri ci sono due incontri oggi in programma particolarmente importanti, ne parlavamo prima con Gigi Cagni per quanto riguarda la presidenza della federazione. Oggi Abete e Malagò sono attesi appunto in FIGC per parlare con Paolo Bedin, presidente della Lega di Serie B, e ovviamente i club della Serie B, un'altra percentuale di voti che un po' indirizzerà il voto di giugno. E alle 12 era previsto l'incontro con Giancarlo Abete, da pochi minuti è terminato. Abete si è fermato ai microfoni dei cronisti presenti, ha rilasciato alcune dichiarazioni che vi andiamo a leggere. Abete ha parlato di un confronto positivo, una chiacchierata importante sui problemi del calcio che sono significativi, e questo ce ne eravamo un pochino accorti. Per me è importante che ci siano approfondimenti al di là della qualità delle persone che si candidano. Il metodo di serie B e C è vincente perché consente una riflessione con tutta la componente. Con la Serie A non ci sono state opportunità di confronto, ricordiamo che Malagò è il candidato della Serie A, quindi Abete parla di non ci sono opportunità di confrontarsi con la Lega di Serie A. Aggiunto Abete, vado tranquillamente avanti perché la presentazione di una candidatura facilita il percorso di aggiornamento e approfondimento delle tematiche del calcio italiano fino alle elezioni del 22 giugno, ricordiamolo. Quando non c'è una competizione ci si ferma un po' dicendo vediamo che cosa farà il presidente. Qui il problema non è la qualità della persona che si candida, ma la capacità di trovare insieme le modalità e delle sintesi ai problemi esistenti, e ce ne sono altri. Finisce adesso la prima ora del caffè di Rai Radio 1 Sport. Noi andiamo all'appuntamento con il giornale radio il giornale radio delle 15. E come ci arriviamo, Gabriele?
0: Ci arriviamo con un brano di Sam Smith che si intitola Baby You Make Me Crazy. Ci porterà praticamente fino alle notizie delle terre del mondo. Poi nella seconda parte avremo il nostro consueto appuntamento con Quintiliano Giampietro e parleremo ovviamente anche di NBA, perché ci sono i playoff che sono in questo momento proprio nella fase caldissima.
1: Molto, molto caldo.
0: Allora, la musica di Sam Smith, a più tardi.
1: Ciao.

0: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa.
1: Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
2: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
3: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
4: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Il conflitto in Medio Oriente potrebbe essere vicino a un'intesa Stati Uniti-Iran. I media rivelano una bozza di memorandum. La Casa Bianca si aspetta risposte da Teheran nelle prossime 48 ore. Ci aggiorna in studio Enzo Arcieri.
3: Se gli iraniani accetteranno di dare ciò che è stato concordato, si legge nel primo post della giornata di Donald Trump, l'operazione Epic Fury, che Trump definisce leggendaria, avrà termine e lo Strato di Hormuz verrà riaperto, altrimenti ricominceranno i bombardamenti a un livello e a un'intensità maggiore di prima. La minaccia del presidente il giorno dopo la sospensione dell'operazione Project Freedom, a due soli giorni dal suo inizio, finalizzata a facilitare il passaggio del naviglio commerciale attraverso lo stretto in ragione dei grandi progressi che Trump affermava si fossero realizzati durante i negoziati. Benché il presidente reputi prematuri dei colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran, i mediatori pakistani si manifestano ottimisti sulla possibilità di raggiungere un accordo e confermano l'esistenza e la sostanza del memorandum d'intesa di una sola pagina che dovrebbe chiudere il conflitto, pubblicato dal sito di informazione Axios. Un quadro negoziale che dovrebbe portare entro 30 giorni a un'intesa definitiva tra Washington e Teheran. Secondo il documento, lo Stretto di Hormuz verrebbe progressivamente riaperto. Teheran si impegnerebbe a una moratoria tra i 12 e i 15 anni per l'arricchimento dell'uranio e a non dotarsi di un ordigno atomico. In cambio, gli Stati Uniti sbloccherebbero i fondi iraniani congelati all'estero e rimuoverebbero gradualmente le sanzioni.
2: Grazie Arcieri. La guerra in Ucraina e le tregue proclamate da ciascuna delle due parti. Kiev ha dichiarato che la Russia ha violato il cessate il fuoco unilaterale richiesto dall'Ucraina per oggi e domani, bersagliando varie città con 108 droni da combattimento e 3 missili. Mosca a sua volta denuncia un'intensificazione di attacchi ucraini nell'avvicinarsi della tregua annunciata da Mosca per l'8 e il 9 maggio in vista della parata militare celebrativa della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Massime misure di sicurezza nella capitale russa, già attivi i blocchi di internet e delle app di messaggistica. Si è concluso dopo un'ora e mezzo il vertice di maggioranza in cui potrebbe essere definita l'intesa politica sui nomi per la presidenza di Consob e Antitrust, un incontro a cui hanno partecipato la presidente del Consiglio Meloni, due vice premier Salvini e Tajani e il leader di Noi Moderati Lupi. La cronaca con il diritto di Garlasco. Si è concluso dopo 4 ore l'interrogatorio di Andrea Sempio, l'unico indagato nel nuovo fascicolo sull'omicidio di Chiara Poggi. È uscito dalla procura di Pavia senza rilasciare dichiarazioni, si è avvalso della facoltà di non rispondere come anticipato dai suoi legali. In mattinata è stato sentito anche Marco Poggi, fratello della vittima. Secondo quanto riportato, avrebbe difeso l'amico Sempio. Il caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Arrivate alla Procura Generale della Repubblica le prime carte dell'Interpol riguardo l'adozione del bimbo uruguaiano con gravi problemi di salute.
4: Precedenti penali sul conto di Nicole Minetti o del suo compagno Giuseppe Cipriani non ce ne sono, né in Uruguay né in Spagna. Non risultano denunce né indagini per favoreggiamento della prostituzione. È quanto emerge da una prima informativa dell'Interpol, richiesta dalla Procura Generale di Milano per conto del Ministero della Giustizia, dopo che il Quirinale aveva sollecitato a sua volta il guardiasigilli Carlo Nordio ad acquisire informazioni dopo che erano emersi sospetti sulla veridicità degli elementi presentati nella domanda di grazia avanzata da Minetti per assistere il bambino da lei adottato e bisognoso di cure all'estero. Grazia concessa il 18 febbraio scorso per ragioni umanitarie. L'ex consigliera regionale della Lombardia era stata condannata a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato. L'altro punto da chiarire resta la regolarità dell'adozione del bambino uruguaiano. I magistrati dovranno stabilire se i presupposti per la grazia siano fondati. L'ente uruguaiano che ha reso possibile l'adozione del piccolo ha aperto un'indagine interna. Eleonora Fioretti, GR1.
2: La Biennale di Venezia non è un tribunale ma un giardino di pace, lo ha detto il presidente della Fondazione Buttafuoco nella conferenza stampa di presentazione della 61esima edizione dell'Esposizione Internazionale d'Arte, mentre non si placano le polemiche per la partecipazione della Russia.
5: Indisponibilità dell'ultima ora, comunica laconica la Biennale. Niente incontri sul dissenso e la pace oggi pomeriggio e domani con il regista russo Sokurov e la scrittrice architetta palestinese Suad Amiri. Erano una sorta di risposta compensatoria alle polemiche sulla partecipazione russa alla Biennale. E intanto le Pussy Riot irrompono alla Biennale di Venezia con una protesta davanti al padiglione di Mosca. Ma veniamo alla conferenza stampa. Il presidente della Biennale Buttafuoco ha perorato la sua posizione di apertura a tutti i paesi in nome della libertà dell'arte.
6: Questo è un giardino di pace, è un luogo dove si espone, è un luogo dove si discute, un luogo dove si ascolta.
5: L'aspetto artistico della mostra è stato illustrato dal team di collaboratori della curatrice Koyo Kuo, morta un anno fa, che hanno portato avanti il suo progetto. Sarà una mostra con al centro la dimensione umana, che nel mondo disumanizzato di oggi sembra confinata, come dice il titolo dell'esposizione, in minor keys, in tonalità minori. Federico Pietranera, GR1.
2: Prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.
7: Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
8: Si parla dal 69.
9: È arrivato a casa dai quello del liscio, lui diceva cosa vorrà dire.
10: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
7: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su RaiPlay Sound o scarica l'app.
11: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
12: Il caffè di Radio 1 Sport.
13: E alle 15.06 torniamo in diretta puntualissimi dopo il giornale radio delle 15 per la seconda ora del caffè di Rai Radio 1 Sport. Oggi è sempre il mercoledì 6 maggio 2026. Al microfono ci sono sempre Andrea Boccia
14: e Gabriele Broccoli.
13: Dall'altra parte del vetro salutiamo e ringraziamo Stefano Velli, alla parte tecnica Danilo Giunta in regia. Aggiornamenti tennistici, perché Hurkacz e Anfman sono andati al terzo set e come ti sbagli, dopo due tie break, il primo a favore del polacco, il secondo a favore del tedesco, e nel terzo set è avanti il tedesco 2-0, quindi con un break a favore. Non ce la fa l'Urgesi, doppio 6-1 per la Svizzera Golubic, quindi saluta il Foro Italico, la numero 410 del ranking WTA, che quindi è approdata al primo turno del tabellone degli internazionali, quindi grande, comunque grande soddisfazione, grande vittoria per lei. Sono al terzo set, come avevamo detto anche nella prima ora, Tyra Grant e Lisa Pigato, 6-1 Pigato nel primo set, 6-2 Tyra Grant nel secondo set, ed ora è avanti Tyra Grant per 4-3, ma con il servizio a disposizione, quindi un break di vantaggio per Tyra Grant in questa partita molto molto equilibrata. Sono uscite, caro Gabriele, anche le designazioni arbitrali questa mattina, arbitrali per la 36esima giornata di Serie A. Le andiamo a leggere. Si inizierà venerdì sera con Torino Sassuolo, arbitro Galipò di Firenze, forse l'esordio in Serie A per questo arbitro fiorentino. Cagliari Udinese Dionisi dell'Aquila, Lazio Inter sarà arbitrata da Abisso di Palermo. A Lecce Juventus è stata affidata a Colombo, Verona Como a Di Bello, Cremonese Pisa a Airoldi, Fiorentina Genoa Massimi, Parma Roma Chiffi, Milan Atalanta Zufferli e infine Napoli Bologna Piccinini di Forlì. E quindi queste sono le designazioni. Nella questa seconda ora, ovviamente,
14: pensavo dissi anche gli VAR e tutto il resto.
13: No, perché finiamo alle 16, altrimenti se fossimo andati avanti fino alle 17 potevamo dirlo, ma ci limitiamo ai primi arbitri.
14: Sì.
13: Nella seconda ora, dicevo, oltre a continuare ad aggiornare le notizie dal Foro Italico, perché poi da qui a qualche minuto dovrebbe scendere in campo anche Arnaldi contro lo spagnolo Munar, e c'è il finale della partita poi tra Pigato e Grant. Torneremo a parlare di calcio, perché insomma ne abbiamo accennato prima, Champions League in corso, le semifinali di ritorno. Ieri il primo atto, la prima finalista, la decretata dalla semifinale di Londra tra Arsenal e Atletico Madrid. Vince l'Arsenal 1-0 dopo il pareggio dell'andata, quindi l'Arsenal di Arteta, da che sembrava qualche giorno fa che dovesse non raccogliere nulla da questa stagione, invece negli ultimi tre giorni, in pratica a seguito del pareggio del City in casa dell'Everton per 3-3 e ieri questa vittoria contro l'Atletico che la proietta alla finale di Budapest, insomma, la Premier è di nuovo a un passo. E poi la finale secca, è chiaro che la giocherà in ogni caso da sfavorita.
14: Sì.
13: Però intanto ti giochi una finale secca e può succedere di tutto, perché è sfavorita, sì, ma è pur sempre l'Arsenal ed è dotato di grandi campioni.
14: Sì.
13: Contro chi giocherà l'Arsenal lo scopriremo questa sera nel secondo atto. E
14: tu
13: già
14: dici il Bayern, è vero?
13: Io ho detto Bayern?
14: Non l'ho detto.
13: Io dico Paris Saint-Germain. Sì, no? Tu vedi Bayern?
14: No, Paris Saint-Germain.
13: Quindi giocatevi i resti anche sul passaggio del turno del Bayern Monaco. Ovviamente si parte dal 5-4 dell'andata, quindi più facilmente si parte dal più 1 per il Paris Saint-Germain, ma insomma credo che siamo facili profeti nel dire che ne vedremo delle bellissime anche questa sera. Noi andiamo con il primo brano musicale della seconda ora, capito?
14: Esatto, andiamo ad ascoltarci uno dei grandi successi di qualche mese fa, tutto italiano, anche se il titolo è Berlino, lui è Hernia.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: E allora questa canzone di Ernia dal titolo Berrino ci riporta in Italia alle 15:14, mentre io e il buon Andrea Bocce stiamo facendo una full immersion di dei nomi corretti di giocatori di tennis. Allora,
1: Carlo Nicoletti a inizio trasmissione ha avuto questa bellissima idea che sul sito della
0: lo fa anche il CONI per tutti gli olimpionici, sì, perché lì sono veramente difficili da dire, memorizzare, però quelli del tennis abbiamo scoperto che alcuni proprio non sapevamo proprio come si chiamassero.
1: Esatto. Se li chiamassimo in questo modo voi non sapreste
0: non capireste.
1: Uno di quelli facili però è Hurkacz, che in questo momento è in campo ed è sotto 3-1 nel terzo set con il tedesco Hanfmann. Voi dovete sapere che Gabriele Brocani non sta facendo altro da un'ora che sentire le pronunce dei vari tennisti. Continuerà la
0: abbiamo
1: saga.
0: Abbiamo scoperto che è Makacz, quindi non Makacz come diciamo noi, contrario. Va bene.
1: Quindi da d'ora in poi sappiate che Makacz invece si pronuncia Quintiliano Giampietro. Questo è piuttosto facile. Sono le 15:14, è mercoledì e quindi è l'ora del caffè con Quintiliano Giampietro. Ciao Quintiliano,
0: buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, i ragazzi in 2B. Boccia Brocani.
1: Esatto, la doppia B. Quintiliano, vogliamo partire dalla Champions League, ci facciamo un po' del male perché ieri sera la semifinale di ritorno Arsenal Atletico Madrid non ha tradito le attese, uno perché è passata l'Arsenal che forse sulla carta era la squadra favorita, due perché di tiri in porta non se ne sono visti poi così tanti, a onor del vero grandissima intensità. Secondo me questa partita paga molto il confronto con quell'altra, perché comunque è stata una partita molto molto intensa. Certo, il confronto è impietoso, quattro filosofie piuttosto agli antipodi,
2: talmente impietoso che insomma è finita 1-0 e quindi dopo l'1-1 dell'andata passa l'Arsenal dopo 20 anni. L'ultima volta in finale ci andò Wenger contro il Barcellona 2-1, pensate che in quel Barcellona c'era Ronaldinho, ma in panchina c'erano Xavi e Iniesta, che poi diventarono due dei più forti centrocampisti del mondo. Pensate che Barcellona fosse. E niente, no, hai ragione, tant'è che teoricamente chi passerà questa serie, poi ne parleremo, dovrebbe essere ampiamente favorita per la finale. È stata una gara, l'hai detto, no, pochi tiri in realtà, 13 da una parte, Arsenal 9 dall'altra, ma alla fine due parate dell'Arsenal, una dell'Atletico Madrid. Ma anche se andiamo a vedere le gol attesi, 0,99 l'Atletico Madrid, e lì ci possiamo stare perché è un po' anche la filosofia, no, di Simeone, 1,56 quelli da parte degli inglesi, che alla fine oggettivamente hanno meritato, come hai detto tu Andrea, di passare il turno. Sarai anche contento visto che sei un giochista, giusto?
1: Sono molto contento, sì, questo grande gioco. Prima il gioco e poi i risultati, questo io non l'ho mai detto, tu mi metti in bocca queste cose, ma io smentisco categoricamente. No, io sono un po' sorpreso dal tuo ampiamente favorita la squadra che vincerà questa sera.
2: Io poi le finali si devono giocare, ragazzi, ricordate il Chelsea famoso con il City?
1: Alla fine
2: gliela incartò tatticamente e vinse 1-0, come ricorda con il City di Guardiola, insomma mi ricordo.
1: Sì, ma la partita poi secca è sempre da vedere.
2: Esatto,
1: e poi stiamo sempre parlando, ora Arsenal, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco sono rimaste in corsa, ovvero i campioni di Francia, i campioni di Germania e probabilmente i campioni d'Inghilterra.
2: Di Inghilterra, che sono a più 5 dallo stesso City a 3 giornate dalla fine, quindi solo uno, diciamo così, un suicidio potrebbe impedirgli di rivincere dopo tanto tempo la Premier League. Ha ragione, infatti si sono messi in evidenza i valori di questi campionati. Ecco, forse a tradire è stata un po' la Spagna, no, sotto questo aspetto qui, perché non è in finale, nemmeno in semifinale, la squadra che comanda, anche se poi ci potrebbe essere una finale di allenatori tutta spagnola, nel caso in cui passasse Luis Enrique questa sera a terra spagnolo. Sì. E quindi sì, però alla fine sì, i valori sostanzialmente sono venuti fuori a livello continentale, ecco, questo bisogna dirlo, l'hai detto tu all'inizio, ci facciamo un po' male. Io non so se questa sera, dopo il 5-4 scoppiettante dell'andata, i due allenatori di fatto hanno detto: noi non pensiamo a gestire nulla, intanto il Bayern deve recuperare perché è un gol in meno,
1: ma anche perché non lo sanno fare, credo, gestire,
2: esatto, non è che proprio...
0: Luis Enrique ha detto dobbiamo fare 3 gol, ci abbiamo fatto 2 conti e
1: servono almeno tre gol
2: pensando che l'altro te ne faccia sicuramente un paio, esatto, minimo. Però io, guardate, io non sono nemmeno convinto che poi alla fine tutti felici e contenti, no, anche quelli che perderanno, perché sono sicuro che se non dovesse passare il Paris Saint Germain, ma come fa Luis Enrique a non pensare a tre gol di vantaggio, appunto, a proposito di gol che aveva all'andata? Ecco perché io l'altra volta, no, scherzando, io scherzo Andrea quando dico
1: ma c'è, vita, ma ci mancherebbe,
2: cioè, ci mancherebbe altro, però la fase difensiva è importante, poi sì. È chiaro che loro nel DNA hanno quella di giocarsi la partita, però a un certo punto devi anche, ecco, stasera è decisiva, la scorsa volta c'era anche l'appello, cioè questa sera, adesso o dentro o fuori, quindi sono molto curioso di vedere. È chiaro che il Bayern, no, parecchi l'hanno favorito il Bayern Monaco, non so perché, come se il Paris Saint Germain fosse una squadra normale, invece non lo è.
1: Guarda, nel piccolo di questo studio sia il sottoscritto che Gabriele Brocani diamo per favorito il Paris Saint Germain.
0: Però comunque il Bayern Monaco è uno squadrone, ragazzi, è una squadra veramente,
2: no, ma non c'è dubbio, non c'è dubbio. Mi piacerebbe sapere il pronostico di Granelli, ma poi magari ti mando un
0: no messaggio. Granelli lo so io, lui è più, prende invece più per il Bayern, lui è convinto che il Bayern alla fine
2: lo vedi che tanti, anche tanti colleghi miei Bayern,
1: è equilibrata, comunque siamo 51-49, 55-45, insomma quel gol di vantaggio sposta, ma sposta relativamente,
0: diciamo che era la finale, questa è brutto da dire, però è la finale,
2: sono equilibrio sopra la follia, perché se riescono fuori 7, 8, 9, 10 gol è un equilibrio, però all'insegna dei gol, che è diverso da,
0: no,
2: che
0: alla Vasco Rossi, hai ragione.
2: Esatto, dall'equilibrio quello del pari, dell'1-1, massimo 2-2, quindi molto molto curioso anch'io di vedere questa semifinale, che poi insomma decreterà l'altra squadra per la finale di Budapest.
1: Decreterà la favorita della finale di Budapest, è vero, questa poteva essere la finale, sarebbe, però meglio bello la semifinale, perché così ne abbiamo viste due,
0: sì, è vero.
1: In finale ne avremmo vista una soltanto. Dalla Champions alla lotta Champions, abbiamo detto fase difensiva, fase difensiva importante questa sera. Per quanto riguarda la lotta Champions, Milan, Juventus, Roma, Como, in ordine strettamente di classifica, più importante la fase difensiva o quella offensiva nelle tre partite rimaste?
2: Secondo me in questo caso io vado in controtendenza rispetto a quello che ho detto per la gara di questa sera di Champions. Secondo me quella offensiva, perché stiamo vedendo che intanto potrebbe essere, dopo tantissimi anni, raramente quest'anno la vittoria dello scudetto dell'Inter, già se l'è aggiudicato, mancano tre gare, per carità, probabilmente vincerà lo scudetto la squadra non con la migliore difesa, andando in controtendenza, almeno per il momento, in controtendenza rispetto a quella che è la storia del campionato italiano. Però secondo me contano invece molto i gol, perché per esempio ci sono due squadre, quelle che stanno davanti, Milan e Juve, che stanno faticando proprio sotto quell'aspetto dal punto di vista dei gol, anche se la Juventus in effetti ha il terzo miglior attacco, però non ha mai avuto un centravanti, così come il Milan, anche se qualche volta è stato adattato Leao, gli altri hanno deluso, Pulgug ha deluso, Pulisic non è proprio la sua stagione migliore, eppure era iniziata abbastanza bene. La Roma si è trovato questo Malen che, ragazzi, ne vogliamo parlare, 10 gol sono gli stessi gol che, se tu sommi tutti gli attaccanti della Juventus, è vero Vlahovic è stato fuori tanto tempo, solo 3 gol, open da 1, non ne parliamo, ma Boga che è arrivato a gennaio, e David praticamente solo un gol superiore a Malen da solo, che è arrivato a gennaio. Quindi secondo me sarà fondamentale. Anche contro il Verona la Juventus ha creato tanto, ma rispetto ai gol attesi, famosi expected goal, è seconda solo dietro all'Inter. Cioè la Juventus avrebbe dovuto, rispetto alle occasioni create, avere 63 gol e ne ha 58. Quindi secondo me sarà decisivo segnare. E finora, guardando queste squadre, la Roma sicuramente ha questa arma in più, che si chiama Malen. È chiaro, ha un punto in più della Juventus, perché se poi si arrivassero pari la Juventus sarebbe in vantaggio negli scontri diretti. Attenzione anche al Como, perché magari lo dimentichiamo, io no, e quindi secondo me saranno determinanti quasi più gli attacchi, guarda che ti dico.
1: Allora, Malen, intanto ti devo correggere, purtroppo Quintiliano, Malen ha 11 gol e non 10, ne ha fatti 11.
2: 11? Ah, ok, no, pensavo 10.
1: È a meno 1 dal record di Balotelli per i gol segnati da gennaio in poi. Però nella Juventus tu dici sono mancati gli attaccanti. Per quanto riguarda il Milan è un po' tutta la rosa in attacco che ha fatto fatica tutto l'anno e continua a far fatica, anche perché tra l'altro Leao e Pulisic, nessuno dei due è un 9. La Juventus però, che ha incredibilmente, si è incredibilmente fermata con il Verona, però anche lì nella partita con il Verona forse ha ritrovato il vero 9, Vlahovic?
2: Sì, probabilmente sì, bisogna capire come sta, che poi è il 9 anche di Spalletti, perché nella prima conferenza stampa, quella di presentazione, disse: io siccome non ho indicazioni, era sul mercato in quel momento, se non ho indicazioni, quindi per me il titolare è Vlahovic, salvo poi il 5 dicembre infortunarsi, operato, rientrato il 3 maggio, quindi lo ha perso di fatto. Però la speranza proprio di Spalletti è questa, perché per esempio contro il Verona l'uomo più pericoloso è stato Conceição, sì, che sì è un attaccante ma è un esterno dei trequartisti, e quindi è stato bravo anche Montipò, il portiere del Lecce, per carità. Però è chiaro che serve un 9 vero, che la Juve non ha, anche se ha Ibiza 10 gol, che è un numero 10 come il numero dei gol appunto, ma lo stesso come Nico Paz. Però poi c'è Dovicas che ha 10, cioè la Juventus degli attaccanti sono tutti a pochissimi gol, cioè il attaccante intendo diciamo così 9, no? De Vid 5,
1: il centravanti,
2: centravanti Openda 1, Vlahovic 3, Boga anche, non è un centravanti, quindi, però ha segnato 4 gol.
0: I 5 gol di McKennie sono praticamente diciamo, i numeri da attaccanti.
2: Sì, McKennie è un po' il rabbio sotto questo aspetto del Milan, sostanzialmente.
1: Il Perrotta, perché, che era di Spalletti,
0: esatto, del vecchio
2: Perrotta. Il Perrotta, come rabbio ne ha totalizzati 5, loro sono centrocampisti, anche se McKennie giustamente, come dici tu, una sorta di Perrotta anche un po' più anarchico, se vogliamo, di Perrotta, di quel Perrotta lì, perché ha fatto tutti i ruoli McKennie nella Juventus,
0: tutti.
1: Tra i tre litiganti c'è, appunto, hai sottolineato bene, il Como, che ha il vantaggio di essere una squadra fresca, una squadra frizzante, una squadra molto ben allenata. Ha il vantaggio senza dubbio di un calendario delle quattro, forse il calendario più agevole, anche se, Quintiliano,
0: anche scontri diretti,
1: scontri diretti è in vantaggio su tutti, in parità con la Roma, ma con la Roma in vantaggio, sì, per quanto riguarda la differenza reti.
2: Esatto.
1: Però dicevo, analizzando il calendario, io smetterei di analizzarlo, perché vedendo questi boxini sui giornali delle partite rimaste, questi schemini, io credo che la settimana scorsa, delle 16-20 partite che ci venivano prospettate, solo su una potevamo mettere un segno fisso, che era Juventus-Verona, che era ovviamente l'uno. Non
2: può essere stati smentiti.
1: E quindi a questo punto, se Juventus-Verona finisce,
0: se ci togli questo, che
1: non ha più senso parlare di calendario.
0: Di cosa parliamo?
2: Hai ragione, bravo Andrea, hai ragione, mi hai convinto, ma è così, perché bisogna contestualizzare. No, ma è così, perché adesso la Juventus va a Lecce, no? Molti dicono, la vittoria della Lazio con la Cremonese è un vantaggio per la Juventus, ma io non sono convinto se sia meglio per la Juventus affrontare Lecce più tra virgolette tranquillo, o invece con l'acqua alla gola, no? E non lo sappiamo, perché magari Lecce gioca un po' più tranquillo ed è più, però dipenderebbe teoricamente dalla Juventus, così come la Lazio nella penultima giornata con la Roma, come si presenterà al derby? Sono tante domande che probabilmente ha ragione Andrea, esulano un po' dal discorso carta, perché sulla carta poi il campo, se per esempio la penultima della Juventus, la Fiorentina, si presenta come è accaduto contro la Roma, è chiaro che la Juventus ha buone possibilità di vincere, certo. Quindi così come credo che il Torino farà e farebbe di tutto per estromettere la Juventus della Champions nel caso in cui la Juve avesse ancora bisogno di punti, così come non sappiamo se la Cremonese sia già retrocessa quando incontrerà nell'ultima partita al Como. Ci sono tante cose da valutare, però hai ragione, è inutile fare calcoli a questo punto.
1: È inutile fare calcoli, certo è che in questo momento, frizzando la classifica, in questo momento il famoso gol di Gatti all'Olimpico sta facendo un'enorme differenza.
2: Sta facendo un'enorme differenza, perché se non avesse segnato Gatti la Juventus sarebbe andata in quel momento a meno 7 dalla Champions, e forse
0: sarebbe fuori
2: ripresa. Gatti, che peraltro si parla di una cessione, peraltro, quindi mi viene anche da riflettere su questo, perché se la Juventus è ancora in lotta, tra l'altro per il momento quarta, forse lo deve proprio a quella zampata lì di Gatti.
0: Quindi prenderanno bastoni, pensi?
1: È quasi fatto.
0: Era una battuta.
1: Siamo andati sul mercato, ovviamente essendo maggio, il mercato che inizia già ad marzo, aprile, forse non smette mai, qualcosa, più di qualcosa si sta muovendo per tante squadre. È vero che Juventus in testa, ma per tutte entrare o non entrare in Champions fa tanta differenza.
0: Fa tutta la differenza.
1: Che cosa si sta muovendo in queste ore, Quintiliano?
2: Allora, intanto per quanto riguarda la Juventus, voi sapete che la firma del rinnovo di Spalletti era legata, abbiamo detto, lo ripetiamo, no? Perché magari la firma era legata proprio a dargli delle certezze sul fronte del mercato, il prossimo mercato, e lui le ha avute. Di fatto ha chiesto 3-4 giocatori esperti, seppur diciamo con l'età avanzata, però abituati a giocare a certe temperature agonistiche, come le chiamo io, soprattutto anche ad alzare trofei, e in particolare Bernardo Silva, Lewandowski, ma quello più vicino alla Juventus, anzi stamane, indiscrezioni, sembra che abbia già raggiunto con Allison, quindi il portiere, la Juventus, un accordo di massima, un triennale da 3,5 milioni a stagione. Ora però bisogna trattare con il Liverpool, perché il Liverpool, per non perderlo a zero, scadeva lo scorso giugno, gli ha rinnovato di un anno, perché bisogna capire quanto chiederà adesso il Liverpool alla Juventus. E soprattutto poi mi pare di capire, anche leggendo i tabloid inglesi, che Allison non voglia lasciarsi male con il Liverpool,
1: quindi a zero.
2: Cercherà di trovare a zero,
1: quindi non
0: vuole lasciarsi a zero,
2: non a zero, però la Juventus ha le sue esigenze. Realtà già ce l'ha l'altro portiere lì, e magari troveranno la solita di mezzo tra richiesta e offerta,
1: un indennizzo,
2: domande, qualcosa, non lo so, si parlava di 10-15, però la Juventus vorrebbe un po' pagarlo un po' meno. Fatto sta che, se lo sappiamo, poi alla fine decidono i calciatori, o meglio in alcuni casi anche i procuratori, ed è il caso per esempio di Conceição, che è ambito da Liverpool e United, lo stanno seguendo fortemente. Lui ha detto sotto bene alla Juventus, ma il suo agente è Mendes, uno dei boss degli agenti a livello mondiale, e chissà, poi dipenderà anche dalle offerte, ma sappiamo che le squadre inglesi, quando devono un calciatore, se insistono 9 volte su 10, alla fine lo prendono. Un altro big, almeno big per quanto riguarda la Juventus, che potrebbe andar via, Bremer, perché lui ha una clausola rescissoria di 58 milioni, scade il 10 agosto, dal 1 al 10 agosto è valida, solo per l'estero. Se si presenta un club con quei soldi, lo sapete, il giocatore va via, quindi ci sono questi nomi. E qualcuno, anche a prescindere, ha detto bene Andrea, no? La Champions League è fondamentale per tutte, per esempio la Juventus uscendo contro il Galatasaray, quindi non qualificandosi per gli ottavi, ha comunque incassato oltre 64 milioni, quindi è fondamentale per tutte quante, per poi fare ovviamente mercato. Ma alcuni di questi, tipo Bremer, potrebbe andare via a prescindere dalla qualificazione in Champions League.
1: Staremo a vedere, anche perché tra l'altro le parole di Bremer anche qualche giorno fa in conferenza stampa lasciavano un po' intendere che la conferma del brasiliano al centro della difesa della Juve non è proprio cosa fatta.
2: E anche perché Andrea considera che lui ha 29 anni ed è reduce da 2 interventi chirurgici al ginocchio sinistro nel giro di un anno, e quindi c'è anche un minimo dubbio, comunque qualche tenuta fisica, facendo anche degli errori non da Bremer quest'anno.
1: L'ultimo con il Verona è costato lo 0-1,
0: non è da lui,
2: non è da Bremer, e quindi la Juventus quantomeno farà una riflessione.
0: Ultima domanda per me, secca sì o no, mercato panchine, Sarri al Napoli, ritorno per te possibile, sì o no?
2: Ma io vi posso dire, io se fossi in Sarri, ora vediamo come andrà a finire, ci pensavo stamane, come andrà a finire la finale di Coppa Italia. Però Sarri nell'ultimo mese ha un'andatura con la sua Lazio da scudetto. Mi pare di capire, credo che lui sia sincero, perché Sarri è così, che sia molto legato al mondo Lazio. Certo che se dovesse restare dovrebbe avere un mercato diverso, perché
0: un mercato basterebbe un mercato e basta.
2: Con il blocco del mercato a gennaio gli hanno mandato via 2-3 big, e poi c'è tutta la contestazione dei tifosi. Però se dovesse vincere la Coppa Italia, se magari lo Tito gli promettesse un mercato ad occhio, io non sono sicuro che Sarri possa lasciare la Lazio. Certo, se arriva una telefonata di De Laurentiis dovrebbe essere convincente presidente del Napoli, perché si sono lasciati male non è facile lasciarsi bene con De Laurentiis, bisogna anche aggiungerlo, però dovrebbe convincerlo a tornare a Napoli, dove ha fatto molto bene anche non vincendo lo scudetto, ecco, per un pelo, perdendolo nell'albergo di Firenze, come disse lui nel ritiro del Napoli.
1: Ricordiamo bene. Un'ultima anche per me con Quintiliano Giampietro, è giornata importante anche per la politica sportiva italiana, giornata di incontri. Abete questa mattina ha incontrato la Lega di Serie B, nel pomeriggio lo farà Malagò. Che sta succedendo?
2: Sta succedendo che Abete, uscito da questo incontro con Bedin, che è il presidente della Lega Pro, ha detto intanto anche una cosa ovvia, ha detto con l'A non c'è nessuna possibilità, l'A è quella che ha indicato Malagò, che non è ancora ufficiale né Malagò né Abete, però l'A porterebbe Malagò, sapete che una componente deve candidare un soggetto, e invece ha detto è stato positivo questo incontro con la Serie B. Ora toccherà, appunto, dicevi bene Andrea, toccherà a Malagò, vediamo come ne uscirà fuori, e Malagò che però nei

0: 8%, mancherebbe proprio la Serie B e la Lega Pro. La Serie B conta il 5%, la Lega Pro il 17%, ma Abete partirebbe, siamo al condizionale perché ancora non è ufficiale la candidatura, con il suo 38% della Lega Nazionale dilettanti. Sì. Quindi sarà una bella sfida, e ricordiamolo che il 13 maggio scadranno, è l'ultima data utile per presentare le candidature per le elezioni, che poi
1: tra una settimana
2: vabbè, l'hai buttata in tribuna, non ci hai detto chi alla fine verrà eletto.
1: Sì, guarda che si presenta Quintiliano Giacomo,
0: è una bella lotta questa, ragazzi, vabbè, perché le percentuali
1: testa a testa.
0: La differenza
2: non ti vuoi sbilanciare, lo scopriremo in questi prossimi giorni, vediamo come si sviluppa
1: e ne parleremo insieme.
2: Grazie,
1: a Quintiliano Giampietro. Ciao Quintiliano,
0: grazie ragazzi, buon lavoro, grazie.
1: Ciao a te.
2: Ciao.

0: di sport per nottamboli, siamo in debito con gli ascoltatori, oltre che della pronuncia di circa una sessantina di tennisti, ma quelli arriveranno anche del risultato del derby italiano tra Tyra Grant e Lisa Pigato. Ha avuto ragione alla fine la Grant in una partita molto combattuta.
1: Vero.
0: Vince 1-6, 6-2, 6-4 al terzo. È finita anche la partita tra Hurkacz e Hanfmann, ha vinto il tedesco Hanfmann 6-2 al terzo set dopo i primi due che erano finiti al tie break. Dicevamo sport per nottambuli, e chi fa nottata spesso e volentieri e poi scrive le sue sintesi, le sue considerazioni sulle partite della notte, è il collega della Gazzetta dello Sport Riccardo Pratesi, al quale diamo il buon pomeriggio. Parliamo
1: ciao,
0: di NBA
1: Riccardo,
0: naturalmente.
1: Certo.
0: Ciao Riccardo.
2: Ciao, ben ritrovati. Il problema sono le notti e poi quando ti svegli ci sono i ritorni da fare, se c'è, se c'è qualcosa di casante, capito?
0: Un fuso orario tutto tuo praticamente. Allora Riccardo, le semifinali di conference sia a est che a ovest si sono giocate le gare 1 di tutte e quattro le sfide. Questa notte la sfida più accattivante forse per quanto mi riguarda, quella tra Oklahoma e Los Angeles, è stata vinta in maniera abbastanza netta da Oklahoma.
2: Sì, e non è stato un 6-0-6-0 visto che parlavate dei tennis, però quasi 108-90, è finito tanto poco.
0: Che significato ha?
2: Sono di un altro, dai, cioè nella box si parlerebbe di categorie differenti, perché ricordiamo che sono la squadra campione in carica, sono la squadra con il miglior record NBA di stagione regolare, la testa di serie numero uno della Western Conference, ma ricordiamo anche e soprattutto in questo incrocio che ai Los Angeles Lakers manca Luka Doncic, che è il miglior giocatore della squadra giallo-viola e uno dei migliori giocatori del mondo, insomma, quindi già la sfida era probabilmente impari, diciamo a parità di organico. Così è vero che ai Thunder manca Williams, che è un giocatore cruciale, però cioè, non c'è paragone, loro hanno sostituti. I Lakers stanotte sono sembrati avere, guarda, anche la, come dire, il mindset giusto, l'atteggiamento giusto, no? Semplicemente a livello di fisicità, di atletismo, di rotazione più lunga, e quindi proprio a livello fisico c'è un divario che sembra il Grand Canyon, tanto per rimanere negli Stati Uniti, no?
0: Ma per quanto riguarda Luka Doncic, la sensazione è che manca e mancherà, o potrebbe rientrare da un momento all'altro?
2: La sensazione è che dipende un pochino anche da come va la serie, perché se continua così, cioè anche rischiarlo vale la pena? E questa è la domanda da farsi. Io credo che, insomma, se i Lakers rialzassero la testa, magari a Los Angeles la possibilità di vederlo in campo gara 3 o gara 4 ci potrebbe anche essere, ma se le forze in campo sono così, insomma, sperequate, a quel punto non so quanta voglia abbiano, non tanto lui, che i giocatori, guarda, gli atleti lo sapete meglio di me, giocano sempre volentieri, l'agonista vuole la grande vetrina, cioè non si preoccupa neanche alla fine di farsi male fino a un certo punto, sono più gli agenti di sponsor del giocatore che il giocatore stesso che si preoccupa. Il problema è che veramente bisogna sempre, insomma, valutare, quando se no si guarda il dito e non la luna, quanto vale la pena. In questo caso, insomma, dipenderà dal proseguo della serie.
0: Nel frattempo i playoff di LeBron James, da primo e secondo violino in pratica contemporaneamente dei Lakers, sono sorprendenti, oppure trattandosi di LeBron James non ci sorprendiamo più?
2: No, 41 anni, bisogna sorprendersi per forza, anche solo per dovere di cronaca, 27 punti stanotte, sai, anche un pochino carta bianca, ecco, nel senso che manca Doncic, cioè, li fai un po' te, questa è la palla, anche perché Austin Reeves, a proposito, insomma, di suoni, è stato un po' suonato stanotte, ecco, cioè nel senso che ha tirato 3 su 16 dal campo, e capisci che se, insomma, l'altro presunto terminale offensivo in capo una serata così negativa, e anche qui ci sono delle attenuanti, non è che vogliamo sparare sulla Croce Rossa, sto ragazzo c'era un infortunio muscolare, era la terza partita da rientro, è stato fuori un mese, gioca con una squadra contro una squadra molto fisica, è chiaro che patisce più di altri, insomma, certi contatti, però alla fine della fiera siamo a LeBron che canta e porta la croce, e onestamente a 41 anni diventa chiedergli un pochino troppo persino per lui.
0: Mi sembra tra le righe che non stai dando grandissime chance ai Lakers, forse lo sweep è il risultato più plausibile, più probabile.
2: Per Gazzetta, quando ho fatto il pronostico per Gazzetta.it, ho dato 4-1, però ho dato, cioè, una vittoria a LeBron la dai anche solo di default,
0: per rispetto.
2: È bravo, per rispetto per la carriera, alla fine insomma serve sempre rispetto per la storia del gioco. E poi c'è sempre l'incognita di Doncic, se dal sai Los Angeles sono maestri cinematografici,
0: il colpo di scena, il colpo di teatro,
2: il colpo di scena hollywoodiano, com'è come non è, te lo fanno trovare pronto per gara 3 in casa la prima, e allora magari una arriva, è una vittoria. Quindi però insomma io credo che la serie sia abbastanza segnata,
0: Serie abbastanza segnata, mentre le altre serie sembrano molto più equilibrate, tutte vittorie interne finora, tranne la sfida, sempre rimaniamo a ovest, tra San Antonio e Minnesota. Minnesota che è riuscita a espugnare il parquet di San Antonio. Sorpresa? Personalmente sì, sono stato sorpreso da questo risultato.
2: Molto, per due motivi. Uno in assoluto, perché comunque gli Spurs sono sulla carta gli anti-Thunder, a ovest in assoluto, in chiave titolo NBA quest'anno, trascinati dal marziano Wembanyama, 12 stoppate anche in gara 1 contro i Timberwolves, ma in particolare perché sembrava che Anthony Edwards, insomma il miglior giocatore di Minnesota, non ci dovesse essere, reduce da un infortunio nella serie partita contro Denver. E quando ci eravamo sentiti l'ultima volta ve l'avevo detto che quella serie lì era una serie complicata da decifrare, tra il grande atletismo di Minnesota e Jokic e gli altri, che era un poca cosa, di Denver. Edwards era fatto male per estensione a un ginocchio, si parlava di settimane di stop, e com'è come non è, poi alla fine è sempre il giocatore che all'ultima parola si è imposto, oltre i protocolli medici, oltre le prudenze di questi casi, proprio perché valeva la pena, perché i Wolves si sono caldi, sentono di potersela giocare, sono in fiducia, e dunque si è presentato a San Antonio contro ogni pronostico, e alla fine 11 punti nel quarto periodo, che sono quelli che bene o male hanno fatto la differenza. Poi in questi casi non è che devi giocare da fenomeno come miglior giocatore, a livello proprio di gravità, come dicono quelli bravi, cioè a livello di attenzioni che, voglio dire, comandi alle difese avversarie, a volte servi anche solo da sparacchio, no? E per dare coraggio ai tuoi compagni di squadra, e così è stato, è involata. Minnesota ha prevalso su San Antonio, io credo che gli Spurs restino favoriti, ma se Edwards è sano e può giocare tutta la serie, a sto punto diventa una bella serie, possiamo veramente preparare popcorn,
0: E una bella serie sarà anche quella tra Detroit e Cleveland. Qua andiamo a est, Detroit che si è sbarazzata nel primo turno con qualche patema di troppo dei modesti Orlando Magic, è avanti 1-0. Insomma, Cleveland sembra un gradino indietro, soprattutto se Harden dovesse essere quello visto finora.
2: Sì, perché che è praticamente una macchina da palle perse. Il problema è che anche qui l'età passa per tutti, non è tanto 43 palle perse in 8 partite, se facciamo i conti della serva sono più di 5 a partita, è tanta roba, cioè anche perché non è esattamente uno che forza il ritmo, è uno che ferma la palla, gioca contro la difesa schierata, per cui si ha maggior ragione. Adesso che va a sprazzi, commette tutte quelle palle perse là, i Cavaliers insomma hanno scampo. Loro sono usciti vincitori da una gara 7, però contro Toronto senza due titolari, cioè hanno stentato tantissimo anche al primo turno. È vero che l'ha fatto anche Detroit, però Detroit ha Kate Cunningham, e questo ragazzo onestamente è speciale, se ne parla pochino, ma è veramente la coperta di Linus dei Pistons, che difendono fortissimo, hanno questa identità qua, difendono fortissimo e in attacco hanno Cunningham che risolve i problemi.
0: È l'anno dei Knicks, l'altra semifinale Knicks-Philadelphia, siamo 1-0 sulla carta, anche qui non dico che siamo a livello di Oklahoma Lakers, però sembra che ci sia un certo divario tra le due.
2: Ma io pensavo Boston a est e fino
0: e
2: al 3-1
0: l'unico.
2: Fino al 3-1 della serie su Philadelphia avevo anche ragione. E poi però il campo ha sempre ragione, ha sempre l'ultima parola, e c'è stato un ribaltone da 3-1 a 3-4 e Philadelphia ha ritrovato Embiid, e in gara 7 Tatum ha dato forse inaspettato veramente a un'ora dalla palla 2, e Philadelphia, che non è per niente una cattiva squadra, ha fatto il colpaccio, ha eliminato Boston in gara 1 non c'è stata partita, però a volte in questi casi c'è anche un po' da digerire, no? A volte è difficile digerire le sconfitte, ma a volte anche le vittorie. Insomma, gara 2 l'attendo un po' per capire se quello è stato un episodio o se i rapporti di forza sono questi. Secondo me Philadelphia non è male, però in questo momento New York, a parte che è reduce da 3 vittorie di fila con oltre 25 punti di media, ma in assoluto sa di avere, è come il tennista, se andava al tennis internazionali e Roma, c'ha proprio il match point, no? Cioè questi hanno un S spalancato e la porta è aperta per loro per le finals, che da cui mancano dal 99, cioè sono 27 anni
0: dal secolo scorso, per capirci, insomma, sì, tanto,
2: quindi
0: tanto.
2: Brunson e compagnia cantante veramente hanno la possibilità di giocarsela in questo momento da favoriti, proprio perché all'estero non ci sono sparacchi e la squadra alla fine, se fai i conti, più solida è proprio New York.
0: L'abbiamo nominata a Boston per dovere di cronaca e anche di cuore, lo confesso. Non possiamo non spendere due parole su una squadra che, partita la stagione con l'obiettivo, non dico del tanking, ma insomma poco ci manca. Nel corso della stagione si è scoperta anche profonda, è arrivata quasi in cima all'est, seconda posizione. Nel momento migliore rientra il tuo, sulla carta, miglior giocatore, ovvero Tatum. Poi forse poi questo rientro che ha fatto inceppare qualcosa?
2: Ma non credo, perché poi tra stagione regolare e inizio playoff non è che ci fossero stati chissà quale incompatibilità. E poi ricordiamoci che alla fine con la formula dei Jays, cioè di Jason Tatum e Jalen Brown, Boston comunque ha vinto un titolo, ecco, cioè non epoche fa.
0: C'era un altro supporto in cast, però.
2: Molto migliore, ma c'era anche un est migliore, onestamente. Non è che ci siano i marziani in circolazione come concorrenza, ecco. Dici, sai, Warriors dei vecchi tempi, vintage della Steph Curry, o che ne so, San Antonio versione Duncan e Ginobili. Cioè, queste qua sono squadre battibili. Boston, secondo me, se la poteva giocare. Credo che in assoluto, sai, si dice tante volte, ma è giusto ribadirlo magari per chi conosce meno addentro alle dinamiche da insider della NBA, cioè la stagione regolare e i playoff sono due sport diversi quasi, anche se le regole in teoria sono le stesse, in realtà il metro arbitrale cambia pure quello, diciamo molto si permette un gioco un pochino più permissivo durante i playoff, si permette un gioco un pochino più duro, ecco, questo è più intenso e più fisico, ma in generale sotto pressione ai playoff, insomma, si separano, no? I pretender dai contender, cioè quelli veri, diciamo, i giocatori veri, da quelli da grandi record e numeri in stagione regolare, ma che sotto pressione spariscono un po'. Io credo che Boston, Mazzulla deve dimostrare, secondo me, probabilmente vincerà il titolo di coach dell'anno. Brad Stevens ha vinto il titolo di dirigente dell'anno, ed è giusto così, perché stagione regolare Boston è stata rivelazione. È chiaro che quando tiri 49 triple, 49 in una gara 7 in casa e ne segni 13, cioè è come battere la testa contro il muro 49 volte di fila, cioè dopo un po' bisogna aver capito che non è serata e provare un piano B, e io credo che questo non sia, Mazzulla non ce l'abbia, cioè sia un pochino monodimensionale, è convinto che questo è il sistema in cui si vince no matter what, e si va avanti così anche contro ogni evidenza. E poi fammi dire sta cosa, lo so che i tifosi di Boston non tutti la pensano come me, ma se io sono Jason Tatum e c'ho un dolorino, e lui stesso ha detto on record che sarebbe stato disponibile per la partita dopo, perlomeno subito dopo, perché non era niente di grave, gara 7 chiedo di giocarla in casa davanti alla mia gente. Sono quelle le partite che ci si ricordano fra 20 anni, le gare 7 sono quelli i giocatori, cioè la gloria si prende in quel modo, e se anche si perde ci si mette la faccia, ecco, come ha fatto Jalen Brown, perché capita nello sport, alcune le vinci, alcune le perdi.
0: E questo è sicuramente,
2: quando salti la partita, secondo me è sempre torto più di quando la perdi, ecco.
0: E questo è sicuramente un tema centrale a Boston di questa gara 7, di questa assenza che ha fatto discutere, come hanno fatto discutere anche le parole di Brown a fine partita. Insomma, li rivediamo insieme l'anno prossimo, come riparte Boston?
2: È una bella domanda, da $1 milioni, forse da parecchi milioni di dollari, visto che ne guadagnano 50 per uno, oltre 50 per uno. Io credo che alla fine comunque sia presto per separarli, anche se Brad Stevens ha dimostrato di non aver paura di fare mosse impopolari, e credo che anche Mazzulla resterà, proprio perché è una stagione asteriscata, no? Con partita senza Tatum, tutte le valutazioni sono parziali perché c'è un peccato originale di un'assenza illustre dall'inizio, e quindi certi giudizi vanno calibrati in questa ottica. Però viene il dubbio, no? Se in questa NBA due giocatori molto forti, ma magari non eccezionali, top 5 NBA, possono essere pagati così tanto, perché se fai così facendo un regime di tetto salariale, agli altri devi dare le briciole, ed è abbastanza utopistico pensare di poter avere chissà quali supporting cast se, insomma, il grosso della torta se lo prendono quei due.
0: Staremo a vedere per quanto riguarda il campo. Siamo appena all'inizio delle semifinali di conference. Continueremo a parlarne, ne parleremo, se vorrà, ancora con Riccardo Pratesi, che io saluto e ringrazio nuovamente per la sua disponibilità.
1: Grazie,
0: ciao Riccardo, grazie.
2: Grazie a voi come sempre, a presto.
0: Ciao, a presto.
1: Ciao.
0: Allora, Gabriele Broca, io intanto saluto e ringrazio Stefano Velli e Danilo Gionta dall'altra parte del vetro. L'appuntamento è con Tempi Supplementari con Giorgio Matteoli alle ore 17.
1: Sì, ma poi stasera con
0: Cesarini,
1: ovviamente gli aggiornamenti sulla Champions, e poi c'è comunque una finale scudetto che sarà molto
0: di volley,
1: parliamo ovviamente di volley, ce la racconterà proprio Manuela Collazzo. Noi vi auguriamo buon proseguimento di pomeriggio con questa bellissima Loving You Is Sweeter Than Ever di Nick Kamen. Ciao.

0: Lei è Taylor Swift, la sua Opa Light ci riporta in diretta alle 15:40 in quest'ultima parte del caffè di Radio 1 Sport che dedichiamo allo sport, diciamo, che molti apprezzano
1: al grande sport,
0: per nottamboli, per
1: prima
0: noi.
1: Di parlare

0: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
1: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche click troppo e ora so tutto.
2: Un milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Delitto di Garlasco oggi in procura a Pavia, sia Marco Poggi, fratello della vittima, che Andrea Sempio, l'unico indagato della nuova inchiesta, l'inviato.
3: Marco Poggi non crede alla colpevolezza di Andrea Sempio, nonostante la compatibilità del suo DNA con quello ritrovato sulle unghie della sorella. Poggi, fratello di Chiara, è entrato ed uscito dal Palazzo di Giustizia di Pavia senza farsi vedere dai giornalisti. Davanti ai magistrati risulta che abbia negato di aver mai guardato, in compagnia dell'amico Andrea, i video intimi che la sorella aveva girato col fidanzato Alberto Stasi. Gli sarebbero inoltre stati fatti ascoltare degli audio in cui Sempio parla da solo. Quest'ultimo è andato via dal tribunale poco dopo le 13.30 sulla sua auto, preceduto da una vettura di servizio con le sirene accese per farsi largo tra il muro di cronisti. Era entrato intorno alle 9.45 e ci si aspettava che uscisse molto prima, dato che i suoi avvocati avevano anticipato che si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere, come in effetti è accaduto, in attesa di poter leggere gli atti d'accusa. È possibile che i magistrati abbiano prima terminato l'audizione del suo amico di lunga data, Marco Poggi appunto, per poi passare a lui. Da Pavia, Claudio Pigolo, GR1.
2: La strage di Capodanno a Crans-Montana, la prima stima dei danni per l'Italia è di circa 300.000 euro. Lo indica la richiesta di costituzione di parte civile inviata alla Procura di Sion, cifra riferita alle spese di protezione civile da aggiornare con quelle sanitarie. Il presidente svizzero Parmelin, intanto, assicura che i feriti italiani non dovranno pagare. Le cure saranno coperte da assicurazioni e fondi pubblici. Il governo elvetico, infatti, valuta una deroga alle norme europee sui rimborsi. E le celebrazioni per i 50 anni del terremoto del Friuli, nel quale persero la vita quasi 1000 persone e interi paesi furono spazzati via. A breve le cerimonie ufficiali alla presenza del capo dello Stato Mattarella e della presidente del Consiglio Meloni. In quella tragedia, in primo piano negli aiuti, ci fu il movimento Scout. Stamane ha formato famiglia le testimonianze di alcuni di loro. Ascoltiamo Lucio Costantini, che nel 1976 aveva 29 anni ed era il responsabile del gruppo Scout di Udine che portò aiuti al paese di Oseacco.
4: Noi scout fummo i primi ad arrivare, cioè l'esercito non era ancora arrivato, la Croce Rossa nemmeno, e c'era questa popolazione inebetita. Li vedevamo provatissimi, seduti, accasciati, e il nostro compito fu di portare sulle nostre tende, montarle, perché altrimenti la gente non sapeva dove andare a dormire. Le case erano tutte inagibili. Noi davamo una vicinanza, una presenza con il fare, con l'organizzare le cucine.
2: Sit-in per Nessy Guerra a Montecitorio. Si muove il governo all'appello delle opposizioni per la giovane donna di Sanremo, madre di un bambino piccolo condannata in Egitto per adulterio. In Italia il marito invece è stato condannato per violenza sessuale. Al sit-in organizzato da Azione anche esponenti del Partito Democratico e Italia Viva. La guerra in Medio Oriente. Stati Uniti e Iran lavorano a un'intesa per fermare il conflitto, ma emergono nuovi ostacoli. La Casa Bianca parla di un memorandum in 14 punti con stop all'arricchimento nucleare iraniano, revoca delle sanzioni e riapertura dello stretto di Hormuz. Teheran però frena alcune clausole, sarebbero inaccettabili. Intanto Israele afferma di non essere stato informato dei negoziati e di essersi preparato a un'escalation. E le prospettive di pace in Medio Oriente mettono il turbo ai mercati finanziari. La borsa di Milano guadagna anche oggi, petrolio a picco. Sentiamo da Milano Chiara Rancati.
5: Le indiscrezioni di Axios su un possibile imminente accordo tra Stati Uniti e Iran sullo sblocco dello stretto di Hormuz spingono le borse, che a meno di un'ora e mezza dalla chiusura accelerano al rialzo. Milano arriva a guadagnare oltre il 2%, in linea con Londra e Francoforte. Parigi sfiora il più 3%. A Piazza Affari corrono un po' tutti i settori, con la sola eccezione del comparto petrolifero. In fondo al nostro listino principale perdono oltre il 4,5% Eni, quasi il 2% Tenaris, lo 0,95% Saipem. Effetto del netto calo del prezzo del petrolio, che scende di quasi il 7%. Brent europeo poco sopra i $102,50 al barile, dopo essere passato a tratti anche sotto la soglia dei 100. Apertura nel segno dell'ottimismo anche per Wall Street. Il Dow Jones sale di oltre l'1%, il Nasdaq dello 0,9%, in una giornata che ha visto il settore tech brillare in Asia con la sudcoreana Samsung, che ha toccato i 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione. Linea a voi.
2: L'ONU chiede che Israele rilasci immediatamente, senza condizioni, Abu Keshek e De Avila, i due attivisti della Global Sumud Flotilla prelevati dalle navi italiane attualmente detenuti. Saif e Tiago sono in carcere senza accuse, dice il portavoce dell'Ufficio dei diritti umani delle Nazioni Unite, che aggiunge: non è un crimine tentare di portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, e sollecita un'indagine sui gravi maltrattamenti subiti dai due. Il focolaio di antivirus sulla nave da crociera, l'imbarcazione attraccherà sabato a Tenerife in Spagna, lo ha comunicato la ministra della Sanità Monica Garcia. I passeggeri stranieri verranno evacuati nei rispettivi paesi di origine, mentre i 14 spagnoli verranno trasferiti in aereo a Madrid. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ribadisce il rischio basso per la salute pubblica. È tutto, prossimo GR1 alle 17.
0: Il pomeriggio di Radio 1.
6: Le 16 e 5 minuti, quando riprendiamo la linea del pomeriggio di Radio 1 in questo mercoledì 6 maggio, una data che richiama alla memoria il devastante terremoto del Friuli. Sono trascorsi 50 anni da quell'evento, ricordato anche per la reazione delle comunità colpite, e in questo pomeriggio ci sono le commemorazioni. Le seguiremo al microfono Raffaele Roselli con Simona Arrigoni e Claudio De Tommasi.
7: Buon pomeriggio Raffaele, la cronaca ci riporterà però in apertura sul delitto di Garlasco in Procura Pavia, oggi Andrea Sempio che si è avvalso della facoltà di non rispondere e Marco Poggi.
8: Questi i temi centrali del nostro pomeriggio di Radio 1, a voi all'ascolto.
0: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 21 marzo 1971.
9: Tutto il calcio, minuto per minuto.
10: Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Ci colleghiamo con Milano per Inter-Napoli, Vicenza per Lanerossi-Milan, Torino per Juventus-Torino, Roma per Lazio-Catania, Bergamo per Atalanta-Brescia, Reggio Calabria per Regina-Mantova. I radiocronisti Enrico Ameri, Alfredo Provenzali, Sandro Ciotti, Claudio Ferretti, Giuseppe Viola e Emanuele Giacoia. Via subito alla panoramica per i primi tempi, a voi San Siro.
11: Internazionale 0, Napoli 1, a voi Vicenza.
12: A Vicenza Lanerossi 1, Milan 0, a voi Torino.
13: A Torino, Torino 2, Juventus 1, a voi Roma.
14: A Roma al primo minuto della ripresa, Lazio 1, Catania 0, a voi Bergamo.
15: Risultato del primo tempo a Bergamo, Atalanta 1, Brescia 1, a voi Reggio Calabria.
16: Reggio Calabria, Regina 0, Mantova 0, a voi studio centrale.
10: Gli altri primi tempi a Firenze, Fiorentina 1, Cagliari 1, a Foggia, Foggia 1, Roma 0, a Genova, Sampdoria 0, Bologna 1, a Varese, Varese 1, Verona 0. Rapidissimi cenni di cronaca, via San Siro.
11: Siete collegati nuovamente con San Siro, vi diciamo innanzitutto che Bordon all'inizio del secondo tempo, ha avuto inizio da 2 minuti, Bordon è entrato in porta in sostituzione di Vieri, e vi ripetiamo il risultato: Internazionale 0, Napoli 1, ha segnato Altafini al 40esimo, cielo nuvoloso, terreno allentato, spira un vento piuttosto forte che cambia ogni tanto direzione, arbitra Gonella, assistono all'incontro 75.000 spettatori, Gurnik è stato espulso al termine del primo tempo, pertanto l'Internazionale gioca ora in 10. Il Napoli si è adattato alle circostanze, scoprendo la felice vena dei suoi uomini anziché fare muraglia, ha disputato un primo tempo quasi sempre in attacco, senza tuttavia scoprirsi e mantenendo una prudente copertura a centro campo. Poiché la partita è già iniziata, passiamo rapidamente alla cronaca. Al primo minuto in prota, da sinistra centra, il vento non permette a Vieri di controllare in tuffo la sfera e Burnic salva in angolo. Al quarto punizione da 25 metri per il Napoli, tira Sormani e la barriera respinge. Al settimo minuto Mazzola riceve da Facchetti ed ancora in avanti, al limite Zurlini manca la palla, ma Jair non può approfittare dell'occasione favorevole. Al decimo Altafini scende verso l'area dell'Inter, poi serve sulla sinistra in prota che dal limite tira debolmente sul fondo. Al quarto d'ora azione umile Giuliano e tiro conclusivo di Bianchi, anche questo molto fiacco che termina però fra le braccia di Vieri. Al sedicesimo, su una palla lanciata da Altafini, umile può andarsene tutto solo verso l'area dell'Inter, lo raggiunge in extremis Burnic e il centravanti spara forte ma sul fondo. Verso il 25esimo minuto un po' di nervosismo serpeggia fra i giocatori e c'è qualche scorrettezza in campo. Al 26esimo discesa di Pogliana che dà al centro a Giuliano che tira in corsa, Vieri blocca. Alla mezz'ora una bella azione di Umile che scende sulla sinistra e poi dà al centro per Bianchi, su cui interviene di precisione Burnic liberando. Subito dopo un calcio d'angolo per l'Inter su cui esce Zoffe in presa volante. Dal Al 30 al 35esimo l'Inter si porta più insistentemente all'attacco con azione di Buoninsegna, Jair e Mazzola, ma la difesa del Napoli si salva. Al 39esimo Improta scende sulla destra e rimette al centro per Bianchi, su cui interviene acrobaticamente Burnica mandando in angolo. Tira Improta, Iuliano di testa gira a rete, Vieri con un bel tuffo devia la palla, ma proprio sui piedi di Altafini che da due passi insacca. È il 40esimo. L'Inter si porta tutto in attacco. Tutta la squadra napoletana arreta, su una respinta la difesa a parte Umine, fermato falosamente da Burnica, mentre il gioco era stato fermato dall'arbitro perché Gonella aveva dato un calcio di punizione in favore dell'Inter. La decisione di Gonella è stata drastica, il giocatore è stato espulso e l'Inter, ripetiamo, si gioca all'inizio del secondo tempo con 10 uomini. Risultato dei primi 45 minuti di gioco, mentre siamo al quinto, 1-0 in favore del Napoli, rete di Altafini al 40esimo. A voi Vicenza.
12: Secondo minuto della ripresa a Vicenza, sempre Lanerossi 1 e Milan 0. La rete è stata segnata dal Ciccolo al 12esimo minuto di gioco. Il vantaggio della Nerossi nel primo tempo ci sta tutto e largamente. In effetti i vicentini hanno scelto la via più sbrigativa per imbrigliare il gioco del Milan su un terreno pesantissimo per la pioggia caduta sino a pochi minuti prima che iniziasse l'incontro, ripresa poi all'inizio della ripresa. Hanno scelto l'arma della velocità, la più difficile in apparenza. Sono partiti lanciatissimi, senza timore per i titoli dell'avversario. Lo hanno stretto alle corde, se si consente un termine pugilistico. Ed il Milan è stato costretto a subire l'iniziativa dei vincentini senza un attimo di sosta, senza il tempo per riordinare le idee. Al quinto del primo tempo le premesse del gol. L'azione parte da Damiani e prosegue con un colpo di testa di Malaschi che libera sulla sinistra Cinesigno. Il tiro del capitano della Nerossi è troppo precipitoso e termina alto sulla traversa. Al decimo azione personale di Malaschi che supera prima Maldera e poi Snellinger, ma il tiro finale è parato in due tempi da Belli che sostituisce Cudicini. La rete è dopo due minuti al 12esimo. Il cross dalla destra è di Fontana, Ciccolo marcato da Zignoli, salta più alto dell'avversario, colpisce bene di testa ed il pallone prima batte sul palo alla sinistra di Belli e poi termina in rete. Ci sono poi altre occasioni per il Lanerossi che potrebbe in più riprese pareggiare, raddoppiare, anche perché la reazione del Milan non è quale ci si potrebbe attendere da una capolista. I milanesi hanno la palla buona al 26esimo con Benetti, servito alla perfezione da Rivera, ma Benetti, che evidentemente non si attendeva il passaggio, indugia e sbaglia. Negli ultimi minuti del primo tempo tenta di reagire il Milan, ma in una maniera molto disordinata e senza frutti. Il Milan reagisce bene anche all'inizio della ripresa, soprattutto dopo aver ascoltato da Milano il risultato dell'Inter. I calci d'angolo nel primo tempo sono 3 per parte, arbitra il signor Sbardella. Il tempo non è in sincrono col calendario, è decisamente invernale, anzi autunnale. Lo stadio è quasi gremito, oltre 30.000 sono gli spettatori. Ripetiamo, al quarto minuto del secondo tempo il Lanerossi è ancora in vantaggio sul Milan per 1-0 segnata da Ciccolo. A voi Torino.
17: A Torino siamo in ritardo rispetto agli altri campi, è soltanto il secondo minuto della ripresa, situazione invariata, il Torino sempre in vantaggio per 2-1, questa è la successione delle reti, al nono Capello, al quindicesimo Ceresers sul rigore, al 27esimo Rampanti, sta dirigendo Gussoni al suo esordio quale arbitro di un derby davanti a 35.000 spettatori, il cielo è molto coperto e gli spettatori pure dato il freddo che fa, il terreno è ovviamente molto allentato, insidioso ma agibile, l'avvio è stato per la Juve, su cross di Cucurello al primo minuto Capello falliva l'impatto da ottima posizione colpendo con la tibia e sorprendendo lo stesso Anastasio che vedendosi capitare all'improvviso sui piedi una palla che ormai riteneva indirizzata a rete non era pronto a correggere in gol da distanza ravvicinata. Al quarto il Torino replicava con un bel colpo di testa di Bui su centro di Pulici parato da Tancredi. Al quinto minuto su Bettega servito in aria al millimetro da Anastasi usciva bravamente Castellini riuscendo a deviare miracolosamente oltre la traversa. Al nono il gol bianconero, lungo dribbling di Haller sulla tre quarti, quindi scatto e cross da destra di Causio, Capello in agguato in posizione canonica, cioè sul vertice dell'area piccola opposto alla zona da cui proveniva il cross, indirizzava di giustezza di testa nell'angolo alla sinistra di Castellini. Al quarto d'ora il rigore per il Torino lo provocava assai ingenuamente Morini interrompendo con il braccio la parabola di un cross da destra di Fossati. Del tiro veniva incaricato Ceresers che Tancredi tentava di ingannare orientando preventivamente il piazzamento a sinistra per incoraggiare il tiro sulla destra. Ceresers non abboccava mettendo in rete proprio sulla sinistra del portiere. La Juve reagiva, in qualche occasione il Torino doveva rifugiarsi in mischia, Anastasi falliva un paio di occasioni propizie e Granata in contropiede cercava una soprattutto la testa di Bui e al 27esimo era proprio Bui a favorire il pareggio tirando da fuori aria. Salvadore intercettava, poi pressato da un avversario attendeva invano l'uscita di Tancredi che dal suo canto probabilmente non si fidava troppo del velo del compagno. Andava a finire che la palla grambolava sulla sinistra quasi sul fondo dove Rampanti la recuperava indirizzandola da posizione molto difficile nella rete ormai sguarnita giacché Tancredi nel frattempo era finalmente uscito. Al 31esimo peraltro la Juve avrebbe potuto pareggiare ma Haller a pochi passi da Castellini riusciva solo a sfiorare la traversa. Al 34 all'ottantesimo Tancredi fermava in presa un'ottima sventola in diagonale di Pulici, mentre al 37 la Juve invocava invano un rigore per un mani di Zecchini. Al 44esimo la Juve era di nuovo a un soffio dal pareggio, piuttosto casualmente dal resto, su innocuo cross di Causio, antologica gaffe di Cereser che svirgolava la palla in modo clamoroso. La palla carambolava sul corpo di Castellini e da lì sul palo e quindi di nuovo tra le braccia del portiere. Siamo ora al terzo minuto della ripresa, sempre 2-1 per il Torino, a voi Roma.
14: All'Olimpico, nono minuto della ripresa, Lazio 1, Catania 0, gol segnato all'undicesimo minuto del primo tempo da Massa. 40.000 spettatori circa per il derby della salvezza, chi perde ha poco da sperare. Arbitro il signor Branzoni di Pavia. Era una giornata quasi primaverile stamattina per temperatura, ma ora grosse nuvole grigie consentono soltanto rare schiarite. Il Catania è reduce da due vittorie tonificanti contro Varese e Foggia, la Lazio da due pareggi in certo senso demoralizzanti per come sono stati ottenuti, 2-2 sia col Bologna che con la Roma. Tra i biancazzurri rientra Governato. Indiscussa pressione della Lazio che all'undicesimo è già in vantaggio. Su un corner di Dolso, Chinaglia spara a rete e Rado ribatte con uno splendido tuffo. Riprende Chinaglia e il suo tiro è ancora ribattuto. Entra con rabbia Massa al centro dell'area ed è 1-0. Il Catania è soltanto in grado di offrire qualche occasionale contropiede, peraltro assai lento ed elaborato. Il dominio della Lazio, sospinta da un Dolso semplicemente perfetto, è incontrastato. Lo testimonia d'altra parte il conto dei calci d'angolo che alla fine del primo tempo sarà di 10-1 a favore dei romani. Al 41esimo l'unica azione pericolosa del Catania con Bonfanti che in area manda la palla a qualche centimetro dal palo destro di Di Vincenzo. 1-0 all'Olimpico tra Lazio e Catania quando è il decimo minuto del secondo tempo. A voi Bergamo.
15: A Bergamo siamo al nono della ripresa, 1-1 tra Atalanta e Brescia. Vi raccontiamo cos'è accaduto finora. Al primo minuto del primo tempo passa il Brescia, azione di Braglia in posizione di ala sinistra, ottimo traversone che sorprende nettamente la difesa atalantina. La palla giunge al terzino Cagni che con un tocco preciso batte Antolin. C'è ora un attacco dell'Atalanta che fallisce ancora una volta il bersaglio con Vallongo. Dicevamo quindi il Brescia in vantaggio dal primo minuto di gioco. Dopo 9 minuti pareggia l'Atalanta con Bosdaves che conclude da pochi passi uno scontro.
18: Attenzione Bergamo, scusa Vero, devi interromperti perché qui è stato concesso un calcio di rigore in favore dell'Internazionale. L'azione è partita da quando Mazzola è entrato praticamente in aria, è stato commesso un ostruzionismo nei confronti del giocatore che non ha potuto così proseguire la sua azione, si era buttato la palla in avanti di Mazzola e l'arbitro signor Granella ha concesso un calcio di rigore in favore dell'Inter. Esattamente il 10º/11º minuto del secondo tempo, l'Inter sta perdendo l'incontro per 1-0. Ecco il pallone che è stato messo sul dischetto bianco del rigore, vediamo che è pronto per tirare Boninsegna, il cannoniere dell'Internazionale. Ecco il signor Gonella che è accanto alla porta difesa da Zoff. Zoff è pronto, si china leggermente sulle ginocchia, mentre Boninsegna è pronto a prendere la rincorsa da fuori area. Ecco la rincorsa, ecco il tiro, rete sulla sinistra di Zoff, palla in rete. Gonella sancisce il gol, mentre l'Internazionale, ricordiamo, gioca con un uomo in meno, Burri, che è stato espulso. Ha pareggiato ora Boninsegna esattamente all'undicesimo. A te Viola.
15: Ecco, vi raccontavo del gol del pareggio atalantino avvenuto al decimo con Bosdaves che ha concluso da pochi spazi uno spunto di Pirola condotto sulla linea di fondo. Inizio quindi molto bello qui a Bergamo, ma nei restanti minuti il gioco non è risultato all'altezza delle promesse. L'Atalanta comunque ha giocato meglio e con maggiore incisività, come dimostrano i tiri verso Galli di Maggioni, Bosdaves e Vallongo, ed il numero di calci d'angolo 8-1 in suo favore. È stato ad assistere vivamente interessato dal primo minuto della ripresa. De Paoli ha preso il posto di Cencetti nelle fila del Brescia. Il Atalanta insiste all'attacco ed ha sfiorato due volte il gol con Divina prima e con Bosdaves poi. Ripeto il risultato all'undicesimo a Bergamo, Atalanta 1 Brescia 1, a voi Reggio Calabria.
19: Qui Reggio Calabria, siamo giunti al settimo della ripresa, la partita è iniziata nel primo tempo con un po' di ritardo e il risultato è sempre Regina 0, Mantova 0. Disturbate da un forte vento di scirocco che falsa molto il trattamento e l'evoluzione della palla, Regina e Mantova hanno condotto un primo tempo non certo entusiasmante, anche se non privo, sia pure a sprazzi di buoni momenti, e la Regina a condurre in prevalenza il gioco, ma la mancanza di precisione, specialmente negli avanti, sono i suoi maggiori difetti. La palla è giocata e rigiocata, sino di venire molte volte prede del Mantova, che riesce a controllare le sfuriate avversaria, affidando poi al contropiede e alla mobilità di Toschi il compito di battere Iacoboni che da 811 minuti non prende reti. Tra i momenti gol potremmo dire all'undicesimo mandino della Regina, battuto un tiro violento che lambisce il palo alla destra di Pozzo, e la Regina è il Mantova al 19esimo con Toschi che effettua un tiro violento centrale, ma Iacoboni para raccolto sia pure con difficoltà. Al 22esimo la Regina perde una grossa occasione, la palla attraversa tutta l'aria e Meriga e Comini non riescono ad indirizzare la palla appunto verso la rete ad avversaria. Siamo giunti all'ottavo del secondo tempo, sempre 0-0 fra Regina e Mantova, voi studio centrale.
10: Attenzione Ameri, a te la linea.
11: Sì, io ricevo la linea in questo momento, non potendoti interrompere prima, in quanto non possiamo interrompere, l'Internazionale si è portata in vantaggio ancora con Boninsegna, che ha battuto Zoff con un colpo di testa. Bisogna anche spiegare come è venuto questo gol, ossia con la collaborazione di Zoff, in quanto Zoff aveva bloccato, si può dire, la palla proprio sulla linea bianca, poi se l'ha lasciata inaspettatamente sfuggire di mano e la palla è terminata in rete. Pertanto l'Inter, che gioca in 10 uomini per espulsione di Burnik, è ora passata in vantaggio al 15° e conduce per 2-1. Ecco l'azione di corsa che si svolge ancora sulla sinistra, la palla viene rimandata verso il centro dove scatta in questo momento Bertini, cede il pallone sul settore di estrema sinistra dove si muove in questo momento Bedin, controllato da Panzanato, lungo cross verso il centro, nessuno riceve la palla, recupera invece Ripari che si porta subito col pallone in avanti. Ecco Altafini pronto a ricevere l'eventuale passaggio, è Bianchi invece che riceve, dà ancora indietro Bianchi a Zorrini, quest'ultima ancora a Bianchi, ma Bianchi non sa vedere il passaggio, la palla è ancora sui piedi di Bertini e quindi di Boninsegna sulla sinistra, controllato da Panzanato, avanza, ecco ancora Boninsegna che lancia verso Jair sul settore di estrema sinistra, Jair ha fermato la palla, sugge a Poliana, va sul fondo, centra la palla, Zoff ne insegue la traiettoria ma solo aggiunge un ritardo, sulla palla si è riparata ancora Ripari che mette il pallone fuori aria, accorre Giuliano, recupera il pallone e rilancia ancora verso proprio compagno di squadra, il terzino destro Ripari spostato a sinistra, ancora raso terra verso il centro in diagonale a Giuliano che supera la linea centrale del campo mentre il pubblico comincia a incitare la propria squadra che, ripetiamo, gioca in 10. Intanto l'azione di Improta per il Napoli che mette il pallone in aria, la palla viene controllata dai difensori dell'Inter e termina quindi sul fondo. Vi ripetiamo come si sono susseguite le reti, ha segnato il Napoli al 40° del primo tempo con Altafini, ha pareggiato l'Inter con Boninsegna all'11° su calcio di rigore, è passato nuovamente in vantaggio l'Inter sempre con Boninsegna al 15°, la rimessa in gioco da parte di Bedin che prende la rincorsa, calcia il pallone che giunge verso la linea centrale del campo, colpo di testa di Boninsegna, sugge il pallone a Panzanato, rincorre ancora la palla, anche Zurini si sta a riportare sul pallone, recupera invece Panzanato il quale avanza a sua volta in diagonale sulla destra verso Giuliano che si è presto a superare la linea centrale del campo, lancio lungo verso Improta che tarda a scattare, ritorna indietro Facchetti, si porta sulla palla, cerca di mantenere il possesso del pallone mentre lo tocca per ultimo Improta, la palla a nostro avviso è uscita sul fondo. Così infatti rimessa in gioco per l'Internazionale. Vediamo che l'arbitro accorre e credo concede un calcio d'angolo invece in favore della squadra del Napoli. Quindi attendiamo che venga battuto questo calcio d'angolo e poi cederemo la linea a Vicenza. Ecco pronti per battere il calcio d'angolo i giocatori napoletani. C'è stato un inizio, si può dire, travolgente da parte dell'Internazionale all'inizio del secondo tempo. Ecco il calcio d'angolo battuto. Bordon che ha sostituito Viera all'inizio della ripresa, controlla la sfera che termina sul fondo. Quindi sempre 2-1 per l'Internazionale al 17° del secondo tempo. A voi Vicenza.
12: A Vicenza siamo al quarto d'ora e la Nerossi è ancora in vantaggio sul Milan per 1-0 in questa prima parte del secondo tempo. Il gioco è un po' più lento e un po' più equilibrato, anche se l'occasione è veramente grossa per il raddoppio, l'ha avuto il Nerossi Vicenza esattamente 5 minuti fa al 10° minuto di gioco. Protagonista di questa azione è stato Scala che è partito dal centrocampo in azione personalissima, si è portato a tu per tu con il portiere del Milan che ricordiamo in questa occasione è Belli. Fortissimo è stato il tiro di Scala, ma altrettanto bella è stata la respinta del portiere milanista. In precedenza, all'ottavo minuto di gioco della ripresa, aveva avuto un'occasione favorevole anche il Milan con un cross dalla sinistra di Prati per Combin che è arrivato per un soffio tardi sul pallone. Ricordiamo che dall'inizio del secondo tempo c'è stata una sostituzione del Milan, è uscito Rognoni, è entrato al suo posto il numero 13 Trapattoni. Al 16° minuto di gioco ancora la Nerossi in vantaggio sul Milan per 1-0 a Pecciotti.
17: Qui è Torino dove si gioca il quarto d'ora della ripresa, invariata la situazione rispetto ai nostri precedenti collegamenti, il Torino sempre in vantaggio per 2-1. Per essere un derby, cioè un tipo di gara di norma affidata più ai nervi che al gioco, la partita sinora si fa apprezzare, le manovre sono spesso agili e razionali. L'agonismo, rete della Juventus e pareggio! Pareggio di Bettega su azione sviluppata sulla destra da Causio, intervento da distanza ravvicinata della punta bianconera a non più di 5 metri dal gol che ha indirizzato alle spalle di Castellini alla sinistra del portiere Granata. 2-2 quindi la situazione mentre si gioca il 16° minuto della ripresa. Vi stavamo dicendo che per essere un derby, cioè un tipo di partita affidata di solito più ai nervi che al gioco, sinora la gara si è fatta apprezzare, le manovre sono state spesso agili e razionali, l'agonismo certo assai presente ma ospitante tuttavia falli di gioco più che premeditate scorrettezze. Piuttosto delude il concorso del pubblico, solo 35.000 spettatori per un avvenimento che in teoria dovrebbe poter registrare il tutto praticamente esaurito. Le squalifiche di Agroppi e Sala da una parte e di Furino dall'altra hanno costretto le due panchine a qualche acrobazia per barare i rispettivi schieramenti, di cui comunque non è stato alterato il modulo. La Juve gioca con Salvatore libero, Morini stopper, Haller ala di regia, Cucureddu, Causio e Capello a metà campo, Anastasia e Bettega punte. Il Torino replica con Puglia stopper, Ceresar libero, Rampanti alla tattica, Crivelli, Mattea e Ferrini nella zona di interruzione di rilancio con Pubici e Bui punte. Vi ricordiamo, prima di restituire la linea a Roma, la successione delle reti. Nel primo tempo al nono Capello, al quindicesimo Ceresar su rigore, al ventisettesimo Rampanti ed ora nella ripresa pareggiata per la Juventus al sedicesimo Bettega. Voi Roma.
14: All'Olimpico siamo al 19° minuto del secondo tempo, il punteggio è invariato, 1-0 per la Lazio sul Catania, gol all'11° del primo tempo di Massa. Quando siamo al 20° della ripresa, voi Bergamo.
15: A Bergamo siamo al 19° della ripresa, conduce il Brescia per 2-1. Il gol del vantaggio bresciano si è registrato al 13° e ha avuto un'origine assai insolita. Si è trattato in sostanza di un clamoroso errore di Antolin che, rinviando con le mani la palla, ha messo la stessa sui piedi di Braglia, il quale non ha avuto difficoltà a segnare. Veramente una cosa insolita nella partite di calcio. A voi Reggio Calabria.
9: A Reggio Calabria siamo giunti al 16° del secondo tempo, sempre 0-0 fra Regina e Mantova. A voi studio centrale.
10: Matteo Ameri.
20: 22° minuto della ripresa, l'Internazionale conduce sempre per 2-1. Ricordiamo che l'Inter è riuscita a portarsi in vantaggio in 4 minuti, dall'11° al 15°, ha segnato con Boninsegna all'11° sul calcio di rigore e ancora con Boninsegna al 15°. Ecco in attacco in questo momento il Napoli, Altafini ha recuperato la palla, è controllata in questo momento molto bene da Bertini che va a terra, c'è anche un intervento di Giubertone, cioè vediamo che commette una scorrettezza nei confronti di Giubertone, Altafini interviene prontamente Gonella. Ricordiamo anche che l'Internazionale gioca in 10 uomini per espulsione di Burnik, avvenuta allo scadere del primo tempo, e Bordon ha sostituito all'inizio del secondo tempo il portiere Vieri in porta. Si rialza in questo momento Giubertoni, mentre ancora è rimasto il signor Gonella a parlare con Altafini. Ecco Giubertoni che si rialza, ripetiamo, è stato colpito da Altafini, è andato a finire per terra, ora si è già rialzato, è dolorante sul lato sinistro, sul fianco sinistro, ma si è ripreso prontamente. Anche Corsi ne approfitta per dissetarsi, ora vediamo che il gioco può riprendere con un calcio di punizione per l'Inter, battuto, ecco Jair sulla palla, è in lotta col suo diretto avversario Pogliana, ecco intervento anche di Giuliano che toglie la palla a Jair mentre Jair va per terra, prosegue l'azione Giuliano, supera la linea centrale del campo, ecco che si smarca molto bene Ripari, in azione Ripari sulla sinistra, lo affronta in questo momento Bedinca, sostituito Burnik nelle funzioni di libero, poi recupera ancora Mazzola, però ecco il pallone terminare a Corso sulla destra, Corso in possesso della palla, scatta in avanti Mazzola in attesa del passaggio di ritorno, passaggio che non interviene perché la palla è stata intercettata da Bianchi, ecco ancora il pallone concesso a Corso per un calcio di punizione che è stato battuto, ha ricevuto Mazzola, invitato l'azione anche Bedin che ha superato la linea centrale del campo, se rivolgete l'attacco, passaggio sulla destra ancora per Corso in attacco, eccolo giunto al limite dell'area, centra prontamente la palla per Boninsegna, colpo di testa di Zurlini che respinge, colpo di testa di Improta, manca l'intervento di testa, Sormani recupera alle sue spalle Facchetti che prosegue l'azione, ecco ancora il terzino in possesso della palla, l'ha fermata, la cede indietro a Bertini, controllato ora da Improta, Bertini è sul pallone, lo lancia ancora indietro verso Mazzola, attende sulla destra Corso, ma si porta in attacco anche Bedin, ferma la palla, poi gli sfugge Bedin, la insegue quasi sulla linea centrale del campo, ritorna indietro, sfugge l'intervento di Giuliano e manda il pallone in avanti in una zona però di terreno dove nessuno dei giocatori dell'Inter è pronto a ricevere, recupera così Pogliana, passa il pallone, anzi Giorrini passa il pallone a Bianchi che prosegue ancora l'azione, siamo al 25° del secondo tempo, l'Inter 2 Napoli 1, ecco un lungo lancio effettuato sulla destra dove si mette in azione in questo momento Altafini, c'è l'intervento però del suo diretto avversario il quale sta per terminare ancora per terra. Ecco la palla terminata in fallo laterale, attendiamo le decisioni arbitrali. La palla verrà battuto un calcio di punizione in favore dell'Inter, così ha decretato il signor Gonella, proprio sulla linea centrale del campo e si rimette ancora in azione l'Inter. Siamo al 25°, ripetiamo, 2-1 per l'Inter, a voi Vicenza.
12: A Vicenza siamo al 24° della ripresa, il risultato è invariato e sempre il Lanerossi Vicenza in vantaggio per 1-0 sul Milan. Il Vicenza cerca in questo frattempo di controllare il gioco, mentre le puntate offensive più frequenti sono appunto del Milan, che ha avuto due occasioni piuttosto buone, esattamente al 17° e al 18°. La prima su azione conseguente a calcio d'angolo da Biasiolo a Mal- Maldera con un tiro molto debole ma insidioso sulla destra del portiere Vicentino Bardin, che è riuscito comunque ad intuire il tiro e a parare. Poi un minuto dopo da Rivera a Combin con una rovesciata dal limite, ecco c'è adesso un altro tiro di Combin, però è molto debole, viene parato dal portiere Vicentino, dicevamo da Rivera a Combin, rovesciata dal limite dell'area e parata ancora una volta del portiere del Vicenza Bardin. Siamo al 24esimo del secondo tempo, il Lanerossi Vicenza è sempre in vantaggio sul Milan per 1-0, ricordiamo segnata da Ciccolo al 12esimo del primo tempo a Tecciotti.
17: È il 23esimo della ripresa a Torino, sempre 2-2 tra Juventus e Torino, vi ricordiamo il gol con cui la Juventus è pervenuta al pareggio al 16esimo, sulla tre quarti dalla destra servizio di Anastasi per Causio, il cui tiro cross Castellini respingeva senza trattenere, recuperava Bezzeca che da pochi passi spingeva in rete. Il Torino nel frattempo comunque si è organizzato meglio a metà campo, ad Haller era stata concessa molta libertà nei primi 45 minuti ed ora invece il tedesco si trova sempre circondato da almeno un paio d'uomini che ne condizionano i movimenti. La Juventus comunque si è fatta più prudente anch'essa, ha tirato indietro un paio di centrocampisti, Cucureddo agisce praticamente da secondo stopper e manda in avanti soltanto Causio in appoggio agli scambi fra Anastasi e Bettega. Siamo 2-2 al 24esimo a Torino.
10: Nulla di cambiato sugli altri quattro campi. A Firenze siamo al 23esimo, sempre 1-1 tra Fiorentina e Cagliari. A Foggia al 25esimo, Foggia in vantaggio sulla Roma per 1-0. A Genova al 23esimo, Bologna in vantaggio sulla Sampdoria per 1-0. A Varese al 27esimo, Varese 2, Verona 0. Qui a San Siro.
20: 15 minuti esatti alla conclusione della partita, l'Internazionale conduce l'incontro per 2-1, ricordiamo ancora come sono state segnate le reti, Altafini al 40esimo del primo tempo per il Napoli, Boninsegna all'11esimo su rigore e ancora al 15esimo per l'Internazionale. A voi Vicenza.
12: A Vicenza 31esimo della ripresa, sempre 1-0 a favore del Lanerossi Vicenza sul Milan. A voi Torino.
17: Mezz'ora esatta a Torino, invariato risultato, 2-2 tra Juventus e Torino. Ci sembra ad ogni modo che le due squadre abbiano un pochino ridotto il proprio ritmo in dipendenza del logorio cui si sono scientemente sottoposte nei primi 45 minuti. Nella Juve sta venendo fuori Causio, che va apparendo il migliore dei suoi in questo scorcio dell'incontro e va superando anche la ridotta capacità dinamica di un Haller che forse ha speso troppo nel primo tempo. È stato proprio Causio al 29esimo, un minuto fa, cioè a rendersi protagonista di una ennesima brillante azione sulla destra, dove peraltro nessun granata sembra disposto a seguirlo, concludendo con un cross radente sul quale è intervenuto a tuffo Bettega, che di testa un pochino alla riva, per intendersi, ha sfiorato il palo alla destra di Castellini. Siamo ora al 31esimo, sempre 2-2 tra Torino e Juventus. A voi Roma.
14: 35esimo minuto della ripresa all'Olimpico, sempre il risultato 1-0 della Lazio sul Catania. Un tiro di Mazzola era entrato in area, è stato ribattuto di pugno da Rado su un suo compagno della difesa. Siamo al 35esimo all'Olimpico, 1-0 della Lazio sul Catania. A voi Bergamo.
15: A Bergamo mancano 11 minuti alla conclusione della partita, Atalanta e Brescia sono in parità 2-2. Ha pareggiato, come vi abbiamo detto, Bosdaves al 30esimo, raccogliendo di testa un traversone di Sacco. Al contrario di quanto si verifica a Torino, qui a Bergamo ci sono tutti gli elementi più tradizionali di un vero derby, il gioco è piuttosto pesante e il signor Porcelli è costretto ad intervenire ripetutamente. Comunque il pareggio dell'Atalanta ci sembra meritato, perché è stato un vero e proprio assedio quello condotto dai bergamaschi fin dai primi minuti della ripresa. Ripeto il risultato quando mancano 10 minuti alla conclusione, Atalanta 2 Brescia 2. A voi Reggio Calabria.
1: A Reggio Calabria siamo al 31esimo del secondo tempo, sempre 0-0 fra Regina Mantua. Continua il gioco altalenante tra le due squadre, con la Regina piuttosto impacciata, anche se macinante molto gioco, mentre Mantua affida sempre le sue chance al contropiede. Infatti al 25esimo Toschi fa un po' di serpentine, fa un centro perfetto nell'area, ma Blasing abbozza una rovesciata che sbaglia in piena. Al 28esimo la Regina con Facchino che cerca la via della rete.
21: Scusa. Qui è Torino, la Juventus è passata in vantaggio, ha segnato ancora a Bettega, pertanto al 33esimo la situazione è la seguente, Juventus 3, Torino 2, a te la linea.
1: Riprendo la linea da Torino, la linea e al 28esimo stavo dicendo che era la Regina che con Pachin cercava la via della rete, ma da Pozzo, che aveva tentato un'uscita piuttosto attardata, fa in tempo a rientrare in porta.
12: Una Giacoia?
1: Sì, scuso, prego.
12: Vicenza, il Milan ha pareggiato, siamo adesso 1-1 al 35esimo del secondo tempo, a te Giacoia.
1: Avevo finito, siamo al 32esimo della ripresa, sempre 0-0 fra Regina Mantua, a voi studio centrale.
10: A te San Siro.
20: Mancano 7 minuti alla conclusione dell'incontro, ecco scattare Mazzola sulla sinistra, stringe verso il centro, attende Boninsegna, un'azione dell'Internazionale, Mazzola al limite, passa a Boninsegna, Boninsegna indugia un po' troppo, cerca di passare ancora il pallone all'indietro, ha recuperato in questo momento il pallone sulla sinistra Frustalupi che è intervenuto in campo, ecco Frustalupi in possesso del pallone, lo passa ancora a Corso, Corso è sul settore di estrema sinistra, viene fermato da Panzanato che ha tolto la palla, ecco Panzanato allungare il pallone ancora verso Sormani, Sormani indietro verso Bianchi, Bianchi cede il pallone a Giuliano, che cerca di rilanciare ancora in avanti il proprio compagno di squadra Ripari. Ripari in diagonale sulla sinistra verso Improta, che si mette in azione, è controllato da Bertini, avanza ancora Improta, eccolo superare in questo momento Bertini, poi ferma la palla, incespica, prosegue l'azione, Bertini in taker scivolato.
21: Scusa San Siro, scusa Ameri, rigore a Torino in favore del Torino, è il secondo rigore della giornata e anche in questa occasione lo batterà Cereser. C'è stato un fallo di Morini su Bui, Gussoni è intervenuto, ha resistito ai tentativi di protesta dei bianconeri, parte Cereser di destro, rete alla sinistra di Tancredi, 3-3 tra Juventus e Torino, a te Ameri.
20: Mancano 6 minuti alla conclusione dell'incontro, noi pensiamo di passare la linea a Vicenza, voi Vicenza.
12: Qua a Vicenza siamo esattamente al 37esimo minuto del secondo tempo, vi abbiamo già riferito nel precedente collegamento come il Milan sia riuscito a pareggiare esattamente 2 minuti fa con una rete di Benetti. Benetti ha tirato appena entrato in area da posizione leggermente angolata sulla sinistra dopo aver ricevuto il passaggio di Rivera. Già da alcuni minuti il Milan stava insistendo alla ricerca di questo pareggio, lo ha ottenuto anche dopo una certa protesta consistente da parte di tutta la squadra perché reclamava qualche minuto prima un rigore. In effetti era sembrato che nell'area del Vicenza un giocatore, un difensore del Vicenza avesse toccato la palla con la mano, ma l'arbitro Sbardella era stato decisissimo nel negare le proteste dei giocatori milanisti. Comunque il Milan 2 minuti dopo al 37esimo appunto con Benetti è riuscito a pervenire al pareggio. Mancano adesso 7 minuti alla conclusione dell'incontro, la Nerossi Vicenza Milan 1-1 qua a Vicenza, a te Ciotti.
3: Vi confermiamo il risultato partecipatovi nel flash precedente, la situazione è ora di 3-3. Il Torino, dopo aver incassato il gol che ha portato in vantaggio temporaneamente alla Juventus con Bettega al 33esimo, ha pareggiato sul rigore con Cereser, che ha potuto sfruttare la massima punizione concessa da Gussoni per un fallo in area di Morini su Bui. Vi ricordiamo le circostanze che hanno portato ai 2 gol. Al 33esimo punizione per la Juventus, tocca Haller per capello, violenta stangata dalla mezzala, Castellini respinge senza trattenere, interviene l'opportunista Bettega e mette in rete. 2 minuti dopo fallo di Morini su Bui, massima punizione per il Torino e come nel primo tempo al quarto d'ora anche questa volta Cereser è l'incaricato del tiro. Batte ancora Tancredi sulla sinistra del portiere.

0: offensiva juventina con Buica indirizzato per Puglia. Passa la metà campo in quest'anzio Puglia, situazione favorevole al contropiede torinese, ma ripiega prontamente la difesa juventina e ristabilisce l'equilibrio dei rapporti fra difensori e attaccanti. Parte comunque il cross di Fossati, interviene Puglia, si accinge al tiro, ribattuto da un difensore, interviene ancora Fossati, poi recupera per tutti Cucureddu che allontana la minaccia. Al 36esimo 3-3 tra Juventus e Torino, a te Ferretti.
1: 41esimo minuto a Roma, 41esimo della ripresa, sempre 1-0 della Lazio sul Catania, gol all'11esimo del primo tempo con Massa. A voi Bergamo.
2: A Bergamo mancano 4 minuti alla conclusione della partita, sempre 2-2 tra Atalanta e Brescia, le due squadre sembrano un po' affaticate e tutto sommato il risultato di parità va bene per entrambe. Non c'è altro da segnalare qui da Bergamo e quindi passiamo la linea a Reggio Calabria.
3: A Reggio Calabria siamo giunti al 37esimo della ripresa, sempre 0-0 fra Regina e Mantova. L'incontro si sta avviando verso quella che ci sembra finora, fino a questo momento, la sua più naturale conclusione, e cioè il pareggio. Poi studio centrale.
4: 36esimo a Firenze, 1-1 tra Fiorentina e Cagliari. A Foggia 38esimo, Foggia 1 e Roma 0. A Genova 39esimo, Sampdoria 0, Bologna 1. A Varese 40esimo, Varese 2 e Verona 0. A te Ameri, naturalmente, sino al termine, grazie.
5: Ecco, al termine mancano esattamente 2 minuti, in attacco ora l'internazionale. Boninsegna, Cananci davanti per Mazzola, esce Zoff fuori dell'area di rigore, respinge di piede, recupera Corso, quasi sulla linea centrale del campo. A Boninsegna segna, Frustalupi ancora indietro a Corso, ecco Corso in azione, filtra fra due giocatori, viene fermato da Iuliani regolarmente, calcio di punizione concesso in favore dell'Inter, mancano, ripetiamo, 1:30 alla conclusione dell'incontro e l'Inter usufruisce ora di un calcio di punizione, è Corso che l'ha battuta, ha dato il pallone lateralmente a Bertini che controlla la sfera, poi la passa ancora indietro a Facchetti, Facchetti sta per essere attaccato da tre giocatori del Napoli, si libera del pallone, ha alzato quasi Campanini sulla linea centrale del campo, intervento di Altafini, poi intervento ancora sulla sinistra di Bertini mentre la palla termina in fallo laterale, la rimessa in gioco dell'Inter. Inter, un minuto alla conclusione della partita, l'Inter conduce l'incontro per 2-1. Ecco poi Bertini che lascia il pallone, ancora proprio compagno di squadra a Corso, si porta in zona Mazzola, riceve la palla in questo momento, vediamo però che l'arbitro fa ripetere la rimessa in gioco e la affida in questo momento al Napoli. Rimessa in gioco operata dal Napoli allo scadere quasi della partita, ecco Corso che cerca di togliere la palla a Sormani, non vi riesce, Sormani scende, poi calcia il pallone ancora in avanti verso Bianchi, la palla è terminata ancora in fallo laterale, questa volta la rimessa per l'Inter, si gioca sulla fascia centrale del campo da Facchetti a Mazzola che mette il pallone a terra, cerca di filtrare fra due giocatori, viene ostacolato, altro calcio di punizione concesso in favore di internazionale, la partita non ha più nulla da dire ovviamente in questa fase finale, per noi il tempo è ormai scaduto, l'Inter conduce per 2-1, calcio di punizione, ripetiamo, in favore dell'Inter, sta per battere il calcio di punizione Corso proprio sulla linea centrale del campo, parte il tiro indirizzato sulla sinistra dove si muove in questo momento Bertini, attende al centro al limite dell'area Boninsegna, parte un cross, Boninsegna, tiro, la palla termina sul fondo, Boninsegna si trova in una posizione piuttosto angolata rispetto alla rete di Zoff, ha tirato comunque, la palla è terminata sul fondo, la rimessa in gioco di Zoff, la pronta azione di Improta che supera la linea centrale del campo, tunnel nei confronti di Mazzola, passaggio verso Altafini che si sposta sulla sinistra, ecco ancora Altafini che tenta un affondo, Giubertoni lo controlla, lottano ancora i due sulla linea di fondo, recupera ancora Altafini e lotta ancora con Mazzola, l'arbitro Gonella arresta l'azione, comanda un calcio di punizione in favore del Napoli, quasi nel punto dove la linea che delimita l'area di rigore incontra la linea di fondo, ecco il calcio di punizione che sta per essere battuto, vicino alla linea di fondo dunque, con Improta pronto per battere il tiro, ecco forse l'ultima occasione per il Napoli in questa fase della partita, vediamo che l'arbitro Gonella è vicino alla palla, ora se ne allontana e sta per essere battuto il calcio di punizione, forse l'ultimo di questa partita, sta per partire il tiro che sarà di Improta, il Napoli è tutto schierato in attacco, ecco il tiro raso terra fuori aria a Iuliano, tiro, la palla viene respinta da Frustalupi, recupera ancora Improta, rimette ancora al centro, Mazzola ha fermato il pallone, lo lancia fuori aria, Frustalupi insegue la palla, l'ha recuperata, cerca di liberarsi di Pogliana, lancia subito sulla sinistra per Facchetti che corre dalle retrovie, supera Ripari, il pallone termina in fallo laterale per la rimessa in gioco molto probabilmente del Napoli. Il tempo è scaduto per noi da circa 40 secondi, ecco la rimessa in gioco è effettuata, vediamo che in questo momento l'arbitro facendo di proseguire ancora il gioco, il pubblico credeva l'incontro fosse finito, ecco Panzanati in possesso della palla, lo calcia di sinistro in avanti per Altafini, colpo di testa di Giubertoni che anticipa Altafini, pallone in fallo laterale, in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura dell'incontro. Bella vittoria dell'internazionale ottenuta dalla volontà dimostrata dalla squadra nella ripresa quando si è presentata in campo privo di Burnik, rimasto negli spogliatoi perché espulso e con Bordone al posto di Vieri. La volontà dell'internazionale è stata determinante, la squadra ha riportato il risultato con un deciso forcing che è durato una ventina di minuti e che ha dato i suoi frutti fra il decimo e il quindicesimo. All'undicesimo infatti l'Inter usufruiva di un calcio di rigore concesso da Gonella per farlo commesso ai difensori ai danni di Mazzola e Boninsegna realizzava con un tiro

0: sinistra di Zoff. Era ancora Bonizzoni al quindicesimo a battere l'estremo difensore del Napoli con un colpo di testa che Zoff riusciva a fermare sulla linea bianca, poi perdeva la palla, così entrava in rete. Il Napoli, che nel primo tempo aveva portato numerosi attacchi e che si era fatto pericoloso, si è presentato in campo completamente trasformato nella ripresa. Ha subito l'iniziativa dell'Internazionale, che praticamente ha dominato per questo secondo tempo. Risultato finale: Inter batte Napoli 2-1. Reti, ripetiamo, Altafini al 40° del primo tempo per il Napoli, Boninsegna all'11° e al 15° la ripresa per l'Inter. Il nostro servizio da San Siro è terminato. A voi, studio centrale.
1: Una panoramica per i soli finali o parziali a te, Provenzali.
2: A Vicenza il tempo regolamentare è già scaduto ed ecco in questo istante l'arbitro Sbardella dichiara la fine della partita. Si è conclusa col risultato di 1-1 fra Lanerossi e Milan. A te, Ciotti.
3: A Torino manca un minuto al termine, situazione invariata rispetto agli ultimi collegamenti, 3-3 tra Juventus e Torino. A te, Ferretti.
4: A Roma il risultato finale: Lazio batte Catania 1-0. A voi, Bergamo.
5: A Bergamo il risultato finale: Atalanta e Brescia 2-2. A voi, Reggio Calabria.
6: A Reggio Calabria, a 3 minuti dal termine, sempre 0-0 fra Regina e Mantova. A voi, studio centrale.
1: Dallo studio un solo risultato finale per ora: Varese. Varese batte Verona 2-0. Gli altri parziali: a Firenze Fiorentina 1, Cagliari 1, a Foggia Foggia 1, Roma 0, a Genova Sampdoria 0, Bologna 2. La seconda rete per il Bologna è stata segnata al 38° da Fedele. Andiamo pure allora con le cronache. A voi, Vicenza.
2: A Vicenza si è appena concluso l'incontro fra il Lanerossi Vicenza ed il Milan con il risultato che già avevamo anticipato nel precedente collegamento, cioè di 1-1. Le reti sono state segnate nel seguente ordine: nel primo tempo al 12° per il Lanerossi Vicenza ha portato in vantaggio la squadra di casa Ciccolo, nel secondo tempo ha pareggiato il Milan con Benetti al 35° minuto di gioco, esattamente quando mancavano quindi 10 minuti alla conclusione dell'incontro. Ci sono state due sostituzioni nelle squadre: il Milan nel secondo tempo si è presentato col numero 13 Trapattoni al posto di Prati e un'altra sostituzione si è verificata nel Lanerossi Vicenza esattamente a 2 minuti dalla conclusione dell'incontro, al 43° minuto di gioco, quando è uscito per un infortunio Ciccolo ed è subentrato con il numero 13 Faloppa. Un primo tempo condotto con molto brio, con molto estro dalla squadra di casa della Lanerossi Vicenza, che ha messo in serie difficoltà il Milan, che è riuscito a raggiungere il vantaggio con Ciccolo con una bella azione al 12° minuto di gioco, che poi ha tentato in diverse occasioni di raddoppiare, molte volte non si è riuscito per l'imprecisione dei suoi avanti, altro proprio per un soffio, come si dice nel calcio. Il Milan nel primo tempo era apparso addirittura frastornato dalle azioni della Nerossi Vicenza, poi nel secondo tempo è riuscito a riordinare un po' le idee, ha fatto una maggior massa di gioco ed è riuscito a raggiungere il pareggio con Benetti, un pareggio tutto sommato meritato, un risultato equo che dovrebbe soddisfare entrambe le squadre. I calci d'angolo, che nel primo tempo erano stati di 3-3, alla fine sono stati di 7-4 a favore del Milan. Arbitrato il signor Sbardella di fronte ad uno stadio pressoché esaurito, gli spettatori 32-33.000 circa, il terreno molto pesante, il tempo nuvoloso, a sprazzi anche piovuto, specialmente all'inizio del secondo tempo. Ripetiamo il risultato finale qua a Vicenza: Lanerossi Vicenza e Milan 1-1. A te, Ciotti.
3: A Torino è terminata la partita in questo istante con il risultato di 3-3 tra Juventus e Torino. È stata una partita ardente, molto bella, generosissima di emozioni, come testimoniano le 6 reti, le molte occasioni da gol, i 2 rigori e soprattutto il ritmo che quasi mai ha conosciuto pause. La Juventus è partita con grande autorità e in vantaggio dopo 9 minuti, sembrava avviata ad una giornata trionfale, ma il Torino ha reagito caparbiamente subito ed ha potuto pareggiare con un rigore trasformato da Cereser con molta freddezza dopo un fallo, per la verità piuttosto ingenuo, commesso da Molino. Un Morini in giornata non decisamente felice, tanto vero che ha causato nel secondo tempo anche la seconda massima punizione che i Granata hanno saputo sfruttare ancora con Cereser, ristabilendo definitivamente le distanze dopo che Bettega aveva riportato in vantaggio la propria squadra con una doppietta ottenuta nella ripresa al 16° al 33° e che annullava il vantaggio ottenuto da Rampanti al 27°. Le due squadre che si sono battute molto bene, con grande orgoglio, ma senza trascurare le esigenze del gioco. Il gioco è stato sempre di buona qualità, naturalmente relativamente al fatto di quanto possa esserla una manovra che viene ospitata in un derby, cioè in un tipo di partita sempre dominata di solito dai nervi. Tenuto conto di questa circostanza, la partita è stata più che buona. Nella Juventus Cucurella ci sembra restituito al suo miglior rendimento, così dicasi per Haller, che è stato protagonista di un ottimo primo tempo, anche se di una ripresa un pochino spenta, di Causio, di Capello e di Bettega. Fra i Granata molto buona ci è sembrata la prova di Puglia e di Cereser, che è stato molto freddo in occasione dei 2 rigori trasformati con magistralità in circostanza circostanze difficili, mentre Pulici e Bui sono state due punte sempre presenti a se stesse, sempre capaci di impegnare da sole la fortissima difesa bianconera. Ha diretto Gussoni davanti a 35.000 spettatori, troppo pochi ci sembra per un derby, comunque la direzione è stata tutto sommato valida e il risultato 3-3 premia in fondo gli sforzi di entrambe le contendenti. Vi ricordiamo ancora la successione delle reti: al nono Capello, al quindicesimo Ceresetto rigore, al 27esimo Rampanti nel primo tempo, nella ripresa al 16 al 33 Bettega, al 35 Ceresera ancora su rigore. A voi Roma.
4: All'Olimpico la Lazio ha battuto il Catania per 1-0 ed è stata una vittoria ottenuta tutta nel primo tempo, con un primo tempo tutto giocato all'attacco. Il gol è venuto subito e questo indubbiamente ha facilitato le cose, è venuto all'11esimo minuto su un calcio d'angolo battuto da Dolso, Chinaglia tirava a rete e Rado ribatteva con uno splendido tuffo. Riprendeva ancora una volta Chinaglia e il suo tiro veniva ancora ribattuto. Stavolta entrava con vera e propria rabbia Massa, che era al centro dell'area, e riusciva a segnare. Il Catania si limitava nel primo tempo soltanto a qualche contropiede, oltretutto lento, ed erano contropiedi rarissimi. Il Catania era più intraprendente nel secondo tempo, ma non era mai pericoloso, aveva un gioco spezzettato e farraginoso. Nella Lazio bisogna sottolineare la prestazione di Dolso, un Dolso vero dominatore della partita, eccellente, precisissimo, e un Chinaglia non altrettanto preciso, ma sempre presente all'appuntamento, specie nell'ultimo quarto d'ora, quando è stato anche sfortunato in qualche occasione. Comunque ha consentito alla Lazio di riprendere il comando delle operazioni quanto i biancazzurri le avevano lasciate piuttosto pericolosamente al Catania. A questo punto la partita poteva rassomigliare vagamente a quella giocata col Bologna e pareggiata per 2-2 dopo che la Lazio era in vantaggio per 2-0. I calci d'angolo testimoniano tutto, sono 13-4 per la Lazio, che ripetiamo ha vinto su Catania per 1-0. A te Viola.
5: Qui Bergamo, ripeto il risultato finale, Atalanta 2, Brescia 2, questa è la successione delle reti. Al primo minuto del primo tempo passa in vantaggio il Brescia con Cagni, pareggia al decimo Bosdaves per l'Atalanta. Al 13esimo della ripresa nuovo vantaggio per il Brescia per merito di Braglia e al 30esimo ancora un pareggio ad opera di Bosdaves. Pareggio quindi tra Atalanta e Brescia dopo un derby che ha offerto bel gioco soltanto nei primi 10 minuti. Poi è stata un'autentica battaglia, molti falli, diverse ammonizioni, qualche infortunato. È uscito Cencetti alla fine del primo tempo sostituito da De Paoli, è uscito Moro sostituito da Doldi al 25esimo della ripresa. Il risultato può ritenersi esatto, poiché se è vero che l'Atalanta ha costruito molto di più, è altrettanto scontato che i bergamaschi hanno sbagliato troppo. L'errore più clamoroso, comunque, è stato commesso da Anzolin, che ha letteralmente regalato la palla del secondo gol ai bresciani. Anche all'attacco numerose occasioni mancate dai nerazzurri. I bresciani invece hanno saputo sfruttare le due uniche circostanze favorevoli della partita. Ha diretto il signor Porcelli davanti a 18.000 spettatori, gli angoli sono stati 12-1 per l'Atalanta. Ripeto il risultato a Bergamo, Atalanta 2, Brescia 2, a voi Reggio Calabria.
6: Qui Reggio Calabria, il risultato finale, Regina 0, Mantova 0. L'incontro non ha certo soddisfatto i 15.000 spettatori, sono mancate le reti ed è mancato un gioco soddisfacente. La Regina ha cercato la vittoria, ma i suoi avanti, salvo in qualche rara occasione, non hanno mai infastidito da pozzi. Il Mantova ha fatto il suo gioco con calma, controllando quasi sempre gli avversari, rendendosi molto pericolose in contropiede. In definitiva, per il bilancio della partita ci sembra che il pareggio sia sufficientemente giusto. Il gioco non è stato entusiasmante, come ho detto, ma penso che il vento di scirocco fastidiosissimo abbia la sua parte. Quindi un pareggio senza troppe emozioni, con 7 calci d'angolo a 3 a favore della Regina, è una partita corretta, diretta dal signor Pieroni di Roma. È tutto, ripeto il risultato, Regina 0, Mantova 0, a voi studio centrale.
1: Qui è lo studio con le altre note di cronaca. A Firenze, Cagliari batte Fiorentina 2-1. Al 22esimo, rete di D'Alessi su tiro di punizione battuto da De Sisti. Al 32esimo, pareggia Greatti su azione di Mischia in area. Nella ripresa, al 42esimo, gol del successo cagliaritano ad opera di Domenghini. A Foggia, Foggia batte Roma 1-0. Al 45esimo, rete di Bigon di testa su calcio d'angolo battuto da Maioli. A Genova, Bologna batte Sampdoria 2-1. Torino. Al 43esimo segna Perani su calcio di punizione. Nella ripresa al 38esimo raddoppia per il Bologna Fedele e al 43esimo accorcia le distanze per la Sampdoria Suarez su rigore concesso per fallo di mano di Pace. A Varese, Varese batte Verona 2-0. Al 28esimo segna Carelli su passaggio in area di Sogliano e raddoppia al 19esimo della ripresa Morini con un bel tiro da fuori area. Riepiloghiamo i risultati. A Firenze Cagliari batte Fiorentina 2-1, a Foggia Foggia batte Roma 1-0, a Milano Internazionale batte Napoli 2-1, a Torino Juventus e Torino 3-3, a Vicenza Lanerossi Vicenza e Milan 1-1, a Roma Lazio batte Catania 1-0, a Genova Bologna batte Sampdoria 2-1, a Varese Varese batte Verona 2-0. La classifica: Internazionale Milan punti 33, Napoli 29, Juventus 26, Bologna 25, Cagliari 24, Roma 22, Foggia 21, Verona 20, Torino e Lanerossi Vicenza 19, Sampdoria 18, Varese 17, Fiorentina 16, Catania e Lazio 15 punti. Gentili ascoltatori, abbiamo così conclusa la trasmissione. Grazie dell'ascolto e buonasera.
7: Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto. Hanno preso parte alla trasmissione i radiocronisti Enrico Ameri da Milano, Alfredo Provenzali da Vicenza, Sandro Ciotti da Torino, Claudio Ferretti da Roma, Giuseppe Viola da Bergamo, Emanuele Giacoia da Reggio Calabria. Dallo studio centrale, Roberto Bortoluzzi.
8: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, Stati Uniti e Iran verso l'intesa per mettere fine alla guerra. Trump sospende l'operazione Project Freedom per dare spazio agli sforzi diplomatici per l'accordo.
3: Il Pakistan conferma le indiscrezioni di Axios su un'intesa vicina per mettere subito fine alla guerra con un memorandum di una sola pagina. Poi ci sarebbero 30 giorni di negoziati per raggiungere un accordo più articolato che prevederebbe una moratoria sull'arricchimento nucleare, la revoca delle sanzioni e lo sblocco dei fondi iraniani congelati e lo stop da entrambe le parti delle restrizioni al transito attraverso lo stretto di Hormuz. Trump avverte: se l'Iran non accetterà un accordo con gli Stati Uniti, torneremo a bombardare e molto più intensamente di prima, ma da Teheran cala il gelo. Il testo di Axios rappresenta la lista dei desideri degli statunitensi e non la realtà, scrive il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale iraniana. Israele non sapeva che un'intesa fosse vicina, afferma un funzionario israeliano alla radio dell'esercito, secondo il quale lo Stato ebraico si stava invece preparando a un'escalation. Intanto il tribunale di Ashkelon respinge il ricorso contro la detenzione fino a domenica di Thiago Avila e Saif Abu-Keshek, i due attivisti della Global Sumud Flottiglia sequestrati da Israele la settimana scorsa. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: La portaerei francese Charles de Gaulle e la sua scorta passano il canale di Suez per posizionarsi nella regione del Golfo nel caso di avvio di una missione multilaterale per ripristinare la libera navigazione nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il Ministero delle Forze Armate di Parigi, spiegando che si tratta del segnale che la coalizione è pronta e capace di garantire la sicurezza nello stretto. Garlasco Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, è stato 4 ore davanti ai PM di Pavia. Come anticipato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo indiscrezioni, i magistrati hanno svelato i capi d'accusa. Tra le contestazioni, anche alcune intercettazioni che si aggiungono agli altri elementi, come il DNA sotto le unghie della vittima e l'impronta sul muro. Secondo quanto riporta il TG1 sui suoi social, Andrea Sempio, parlando da solo, dice di avere chiamato Chiara prima del delitto e di avere tentato un approccio. Lei avrebbe risposto: non ci voglio parlare con te, attaccando il telefono. La procura di Bologna sentirà Roberto Savi dopo l'intervista in una trasmissione televisiva durante la quale l'ex poliziotto, uno dei capi della banda della Uno Bianca, ha parlato di coperture dei servizi durante le indagini. Quella all'armeria di via Volturno, secondo Savi, non sarebbe stata una rapina, ma sarebbero stati i servizi segreti a commissionare l'esecuzione del carabiniere Capolungo. A chiedere verifiche le famiglie delle vittime che nel 2023, con un esposto, hanno fatto riaprire le indagini. Nuovo stop per il disegno di legge sulla violenza sessuale, slitta di 15 giorni in Commissione Giustizia al Senato, l'esame del testo di Julia Utenberger del Gruppo per le Autonomie. Una proposta di mediazione per tentare di uscire dall'impasse. Il provvedimento, approvato all'unanimità alla Camera, è fermo a Palazzo Madama dopo le modifiche giudicate irricevibili dalle opposizioni sul principio del consenso. È morto a 87 anni Ted Turner, il fondatore della CNN.
4: Imprenditore, produttore televisivo, ma anche attore e dirigente sportivo, Ted Turner è noto soprattutto per aver dato vita nel 1980 alla CNN, primo canale all news al mondo. Notizie 24 ore al giorno e per primi. Questo è lo slogan dell'emittente televisiva che ha cambiato la scena mediatica a livello mondiale. Proprio la sua copertura universale aveva permesso nel 91 a Peter Arnett di trasmettere in diretta dal tetto di un hotel di Baghdad le prime immagini dell'attacco USA all'Iraq di Saddam Hussein. Velista di fama internazionale, Turner è stato anche un attivo dirigente sportivo. Dal 76 aveva acquistato la squadra di baseball degli Atlanta Braves e per qualche anno anche la squadra di basket NBA degli Atlanta Hawks. Proprietario terriero di territori sterminati, Turner è stato un sostenitore appassionato dei valori dello sport e ha donato $1 miliardo alle Nazioni Unite per sostenere programmi in favore delle donne e della salute infantile. Il facoltoso imprenditore è stato sposato 3 volte, l'ultima con l'attrice Jane Fonda, che malgrado il divorzio aveva definito l'amore della sua vita. vita. Lascia 5 figli, 14 nipoti e 2 pronipoti. Paola D'Angelo, GR1.
2: A Gemona, in Friuli, le celebrazioni per i 50 anni dal terremoto con il presidente Mattarella e la premier Meloni, di cui parleremo tra poco all'interno del pomeriggio di Radio 1, a cui diamo la linea.
5: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer.
6: Rai Radio 1 Sport.
7: L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Rai Play Sound e scarica l'app.
8: Tempi supplementari.
9: Quando parte questo fischio è il via, il fischiettio di Tempi supplementari. Sono le 17:06 minuti che scoccano ora con il sorriso di là dal vetro del meraviglioso Stefano Velli in console. Prende il via questa puntata fino alle 19, nonostante Danilo Gionta in regia, tutte le ultime dal mondo dello sport, approfondimenti, musica di tutto e di più. In studio Giorgio Matteoli
10: e Mario Pezzolla. Ciao Giorgio.
9: Caro Mario, sei pronto con il pallottoliere per Bayern Monaco Paris Saint Germain di questa sera?
10: Ti dico solo che sono andato a vedere quanto è quotato lo 0-0.
9: E ce lo devi dire adesso.
10: No, dimmelo tu. Vediamo.
9: Io dico 7
10: a 29.
9: Oddio, incredibile. In effetti 7, mi ero tenuto basso.
10: 7 sarebbe troppo basso.
9: 7 sarebbe troppo. Troppo basso.
10: La media è 10.
9: La media è 10. Forse ieri sera potevano quotare uno 0-0.
10: Ma 29
9: due tiri in porta, una partita, secondo me, i tiri in porta di ieri sera tra Arsenal e Atletico Madrid, che lo ricordiamo, semifinale che ha visto andare in finale gli inglesi, quei tiri in porta li fanno in un quarto d'ora questa sera. Chi lo sa? O magari, avendo studiato le due formazioni,
10: e poi col calcio non si sa mai,
9: saranno un po' più attente, avranno visto cosa non ha funzionato in fase difensiva all'andata, hanno visto dove andare a tenere a freno i fuori classe di una squadra e dell'altra. In tutto questo, però, i fuori classe quest'oggi non sono solo lì, noi ne parleremo ovviamente, ma sono anche su tutti gli altri campi del mondo dello sport, caro Mario. Sono sul campi di volley, sul campo di Perugia, che questa sera ospita Civitanova in gara 3 della finale playoff. Parliamo del volley, parliamo della nostra Superlega, i nostri fuori classe del volley, i campioni, o almeno insomma non proprio i campionissimi, ma quelli che ci provano, quelli del primo turno, sono in campo agli internazionali d'Italia, non distante da qui al Foro Italico. Sfidano un meteo non troppo clemente, tanti italiani in campo quest'oggi, i big arrivano poi al secondo turno, lo ricordiamo. Parleremo dei campioni che si possono voler spostare, perché parleremo anche di calciomercato, ma attenzione, non ci dimentichiamo che anche una giornata importante, purtroppo di lutto per il mondo del pallone a tinte nerazzurre, e non solo, perché se n'è andato a quasi 70 anni Evaristo Beccalossi, una perla, quella che ci regalò il mondo della letteratura in passato. Evaristo, scusa se insisto, ed è chiaro che lui ci ha provato, ha insistito tutta la vita a regalarci la sua fantasia applicata al mondo del calcio quando era in campo e quando poi dal campo ne è uscito. E ricorderemo ovviamente anche Beccalossi, per gli interisti ma per tutti gli amanti del pallone di un tempo, anni 70, anni 80, lui sì che faceva innamorare in campo con i suoi colpi imprevedibili. Non saremo imprevedibili, Mario, perché come sempre, come ogni volta, diamo spazio alla musica con un passo indietro.
10: Come sempre all'inizio.
9: Ma quest'anno poi c'è un anniversario importante, eh?
10: Ogni anno c'è un anniversario. Va bene, allora cominciamo con delle campionesse, perché sono delle campionesse. E poi però ti farò un paio di domande.
9: Dai.
10: Se c'hai un due rette di tempo.
9: Ma ce l'ho, esattamente due ore di tempi supplementari.

0: delle Spice Girls con questa Who Do You Think You Are, cioè chi ti credi, no? Quello, il senso,
1: chi ti credi di essere?
0: Esatto, Spice Girls, che sono ampiamente riconosciute come il gruppo femminile di maggior successo di tutti i tempi. 100 milioni di dischi venduti. Però ti faccio una domanda.
1: Vai.
0: Per questo ti ho chiesto se c'hai due orette di tempo, perché gli stessi 100 milioni le hanno vendute le Supremes, però in un arco di tempo più lungo e soprattutto con 29, vedi che torna il 29 come lo 0-0 di stasera, 29 album, mentre le Spice soltanto con 3. Allora vale di più.
1: Pensa che fenomeno
0: vale
1: sono
0: di
1: state.
0: Più. Vale, beh, di, sì, più. Vale sì. Di più.
1: Dal punto di vista musicale i fenomeni sono in campo questa sera all'Allianz di Monaco, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, una sfida spettacolare davvero, di cui scrive, come spesso accade per il calcio tedesco, ce la presenta oggi sulle pagine della Gazzetta dello Sport Pierfrancesco Archetti. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi e anche agli ascoltatori.
1: Sono andato a vedere, perché parlavamo di questo anniversario musicale, Pierfrancesco, le Spice Girls a 30 anni di distanza del 96. Beh, nel 96 entrambe le squadre di stasera erano campioni d'Europa, perché il Bayern Monaco nel 96 vinceva la Coppa UEFA e il Paris Saint-Germain vinceva la Coppa delle Coppe. Vedi che cosa ti ho, che curiosità che ti ho tirato fuori. Nessuna delle due vinse la Coppa dei Campioni in quell'anno, ma dal punto di vista sicuramente proprio del prestigio non era il Paris Saint-Germain di adesso, soprattutto dal punto di vista del portafogli, e il Bayern Monaco invece è sempre stato, no, da decenni in tutta la sua storia una squadra di un certo livello. È un po' tra i tanti aspetti che sono stati considerati per Francesco in questa semifinale, c'è anche questo, no? La storia, la leggendarietà di una squadra iconica del calcio degli ultimi 100 anni e una squadra tra virgolette degli sceicchi.
2: Sì, sì, è tradizione contro nuovi ricchi del calcio, diciamo, sì, così, o nuovi entrati. Il Bayern ha vinto appena adesso il 35esimo scudetto. La Coppa UEFA di quell'anno fu quasi la Coppa dei perdenti, la chiamava Franz Beckenbauer, che era in panchina perché sostituì l'allenatore alle ultime giornate in attesa del secondo ritorno di Trapattoni. Però il Bayern è una squadra da Champions League, insomma, quest'anno può fare il triple, come lo chiamano loro, perché non sono spagnoli, ed è una squadra che è sempre stata al massimo livello. Il Paris Saint-Germain invece aspira alla terza finale negli ultimi anni, quindi una gerarchia che sta cambiando, dovuta all'ingresso anche dei petrodollari, come si chiamavano una volta.
1: Sì, ed è chiaro che poi quello che è il tema principale però di questa sfida, del doppio confronto, ma soprattutto insomma di questa sera, dopo la spettacolare partita d'andata 5-4 della settimana scorsa, è quello che di cui tratti anche tu nel tuo articolo, no? La sfida, la notte dei marziani, diciamo così, ma soprattutto il tema: tutti questi campioni hanno dato vita a spettacolo, a gol e tra virgolette errori difensivi. C'è chi, dici tu, insomma, no? C'è una divisione a riguardo, c'è chi celebra questo tipo di calcio e chi dice, ma insomma, queste squadre non difendono. Ma ti posso chiedere, così, da che parte ti schieri? Perché tu sei stato meravigliosamente diplomatico nel tuo pezzo, sì, però
2: no,
1: poi ecco,
2: no, io
1: insomma,
2: ho esposto le correnti di pensiero.
1: Certo.
2: Io dico che anche se fosse finita 3-2 non mi sarebbe dispiaciuto, ecco, ci sarebbe stato ugualmente calcio e gol e un po' meno reti e un po' meno figuracce tra virgolette, perché i difensori hanno trovato di fronte dei campioni che hanno fatto dei numeri incredibili, cioè lo stop di Luis Diaz resterà negli highlights per sempre di questa.
1: Il gol di Olise, insomma,
2: il gol di
1: Olise, non lo prendi.
2: Cioè, forse non dovevano essere lasciati l'uno contro uno, ecco questo, ma anche il difensore forte, campione, esperto come Marquinhos è anche bravo a rimanere in piedi quando...
1: Te la metto così, l'Italia dei tempi del catenaccio, le italiane,
2: sì,
1: le big italiane,
2: sì,
1: che tanto bene poi facevano anche in Europa,
2: sì,
1: no? negli anni d'oro del nostro calcio, ma non quelli di anni 90-2000, ma quelli del catenaccio di 50 anni fa, chiamiamolo catenaccio, forse non avrebbero concesso tutti questi gol, e i campioni in campo ce l'avevano comunque, no? Cioè Trapattoni schierava squadre, penso la Juventus per dirne una di 40 anni fa, con gente come Platini, Boniek, Rossi, insomma di giocatori di qualità ce n'erano tanti in campo, ma stava anche attento a non prenderli. Sembra quasi come se da questo punto di vista, non per il bene degli osservatori, dei tifosi o dei telespettatori, ma proprio pensando a se stessi, alcuni allenatori ragionano del tipo: sai che c'è, non è primo non prenderle, ma è loro sono forti, quindi un gol ce lo faranno, pensiamo a farne più noi. Sembra quasi un approccio di questo tipo.
2: Certo, se, questa è la filosofia dei due allenatori, tutti e due sono consapevoli che l'altra squadra può segnare e segnerà, e quindi vanno ad aumentare il numero delle loro reti. Tornando alla Juve, quella c'era un equilibrio di qualità elevatissimo, ma un equilibrio tra attacco e difesa, ecco, c'era la qualità anche in difesa, cosa che adesso c'è, ma il modo di difendere è un po' diverso. Poi ricordiamo sempre che è stata una partita molto particolare, nel senso che non ci sono stati 30 tiri in porta da una parte e dall'altra, cioè il Bayern ha preso 5 tiri in porta, però ha fatto 5 gol, cioè stasera magari ce ne possono essere 20 che escono di un centimetro,
1: o arriva il miracolo del portiere,
2: esatto, e la risonanza è senz'altro minore, perché lì hanno fatto solo 2 gol. Però la partita d'andata è stata bellissima, spettacolare, ma anche particolare in tutte le realizzazioni. Ecco.
1: C'è un altro dato che tu evidenzi, no? Una delle due probabilmente batterà il record in questa edizione della Champions League del Barcellona del 2000, i 45 gol di quel Barcellona, siamo 43 a 42 in questo momento per i francesi, insomma erano pari come gol realizzati prima di una settimana fa. Tantissimi gol, eppure una delle due con così tanti gol non va neanche in finale. Certo, come dici tu, nel 2000 Barcellona fece il record, ma poi in finale non ci andò e vinse il Madrid.
2: Anzi, crollò miseramente in semifinale contro il Valencia. Quindi è chiaro che l'equilibrio è la base del calcio. Detto questo, partite così entusiasmano la gente, perché ci sono tante emozioni, ecco, non sono partite banali, noiose.
1: Secondo te può aprire un ciclo, dovesse vincere la Champions? So che manca ancora tanto, ma insomma il Paris Saint Germain, perché negli ultimi 30 anni, diciamo, di back to back, di squadre capaci di vincere due volte di fila, ce ne sono state poche. Insomma, c'è stato il Real Madrid, ma conosciamo la storia europea del Real, ma per il resto non ce l'ha fatta praticamente nessuno. Se dovesse farcela per 2 anni di fila al Paris Saint Germain, l'impressione, con tutti i soldi che ha, con tutti i giovani che ha, con la qualità di Luis Enrique, non saremmo sorpresi se si aprisse un'era stile Real Madrid.
2: Sono d'accordo, e già 2 Champions di fila con la qualità che c'è adesso e i soldi che girano adesso, soprattutto nel campionato inglese, sono una conquista che ti eleva a un livello difficilmente raggiungibile. Quindi il ciclo si può aprire, e si può aprire anche perché i giocatori sono molto giovani, cioè Vitigna,
1: Olise, Barcola, insomma, ce ne sono tanti di ragazzi.
2: No, sto parlando del PSG, sono giovani, no? non c'è gente a fine carriera, ecco, Clara Sveglia, Clara ha 25 anni, non ne ha 35, due è sotto i 20, cioè sono giocatori che hanno davanti ancora una carriera, e se la inizia a questo livello, se la tieni a questo livello, hai ancora tanto da dare al calcio.
1: Sai, vedevo quelle che sono un po' le probabili formazioni, dovrebbero essere più o meno nel Bayern probabilmente confermati, no? Gli 11 di martedì scorso, il Paris Saint-Germain magari uno o due cambi, ma insomma sostanzialmente gli uomini in campo saranno quelli. Dal punto di vista dei bookmakers è dato per la vittoria, più che per il passaggio del turno, ma proprio per la vittoria, nettamente favorito il Bayern Monaco, forse anche per tutto quello che ha fatto in stagione. Poi però, se andiamo a vedere la qualificazione, c'è un sostanziale equilibrio, cioè anche, no, i quotisti faticano a scegliere una delle due per la finale.
2: Beh, giustamente, perché l'equilibrio si è visto all'andata, e perché queste squadre sono capaci di tutto. Non so, io vedo leggermente favorito per il Saint-Germain per il gol di vantaggio, perché il Bayern deve averne due di vantaggio per passare subito, e anche se il Bayern è una corazzata che ha segnato 174 gol in 51 sì. partite, quindi però nelle ultime tre partite ha incassato 11 gol, e se ne prendi 5 dal PSG sono tanti, ma diciamo che la qualità è altissima. Ma se ne prendi 3 dal Mainz e 3 dall'Heidenheim, vuol dire che certi meccanismi difensivi un attimo sono stati, non dico dimenticati, ma ci sono state delle distrazioni che magari possono ripetersi. E poi c'è anche il portiere, il mio amico Neuer, che ha fatto una carriera fantastica,
1: incredibile,
2: che però a 40 anni non ha la continuità che aveva allora. Cioè, ricordiamoci le due partite con Real Madrid,
1: sì, sì.
2: favoloso all'andata e disastroso al ritorno, quindi quello può essere un punto a favore del PSG. Ecco, io vedo leggermente favorito il PSG, ma di poco, di pochissimo,
1: di pochissimo, di pochissimo. C'è un giocatore secondo te che può essere, se dovessi trovare quello che per te può deciderla da una parte o dall'altra, o il punto diciamo il punto di forza di una delle due squadre che potrebbe essere su cui puntare dal punto di vista dell'allenatore?
2: Guarda,
1: sono troppi,
2: loro sanno, sì, esatto.
1: T'ho messo in difficoltà.
2: Sicuramente sto facendo un nome che si offenderanno gli altri 21 e anche tutti gli ascoltatori, perché la qualità è altissima, non c'è un punto debole, sono veramente pochi. Io non ne nomino uno che segna o che va sempre sui titoli negli highlights, ma è fondamentale per il Paris Saint-Germain, che è Vitinha. Per me Vitinha è il giocatore fondamentale del Paris Saint-Germain. Se gioca lui, se gira lui, gira tutta la squadra. È dappertutto, ha una classe immensa, in attacco, in difesa, aiuta, smercia, tira assist, fa gli assist. Cioè, è un giocatore che paga il fatto di non fare 20 gol a partita. Ecco, dopo i palloni d'oro vanno sempre agli attaccanti, no? Però Vitinha è il punto... è il cardine di questa squadra, secondo me.
1: E vedremo se dà spettacolo anche lui, come tutti gli altri in campo, questa sera alle 21, Bayern Monaco Paris Saint-Germain. Temo che dobbiamo salutare Pierfrancesco Archetti, che deve andare a comprare un pallottoliere nuovo di zecca per segnare tutti i gol della serata di Champions League, per poi raccontarla come sempre sulle pagine della Gazzetta. Grazie Pierfrancesco, a presto.
2: Grazie a voi e un saluto agli ascoltatori. Partorito.

0: come la musica elettronica Caparezza, sono contento perché fino a qualche poco tempo fa ha detto no, mi ritiro perché devo stare attento, devo fare degli accertamenti. Invece vedo che torna sul palco dal 20 giugno a Sordevolo, qui siamo in provincia di Biella, poi Roma il 26,
1: fa tutto un tour, no?
0: Firenze, Servio, questo mi fa molto
1: anche in Umbria?
0: Mi fa molto piacere per lui, Campobasso, Francavilla Mare, sto vedendo, no, in Umbria non ci va.
1: In Umbria non ci va, sai che ci va in Umbria questa sera?
0: Certo.
1: Manuela Collazzo per il nostro terzo tempo, chiamiamolo così, della finale playoff di volley Perugia Lube Civitanova. Manu, sei pronta?
2: Sì, e sono già in Umbria.
1: Lo vedi? Lo so.
2: Siamo già qui.
1: Senza Caparezza, quindi non so se sia un bene o un male questo, ma sta di fatto che di sicuro non abbonda. Non, diciamo forse la musica di Caparezza, ma la musica la sparano sempre, no? Nei palazzetti
2: altissima, senz'altro, poi tra l'altro
1: ti dobbiamo pagare l'otorino, Manu.
2: Esatto. Come è successo poi in gara 1, come è successo anche in gara 2 all'Euro Sole Forum domenica, ci sarà il tutto esaurito. Vabbè, anche stasera al Pala Barton attesi 5.000 spettatori, ovviamente minoranza per la Lube Civitanova, 200 circa, e la Lube che è costretta alla grande rimonta perché è sotto 2-0 nella serie di finale scudetto con Perugia.
1: Diciamo che da questo punto di vista non siamo sorpresi, ne avevamo parlato, Manu, qualche tempo fa, sicuramente dal punto di vista proprio della qualità Perugia ha pochi uguali nel mondo, sono campioni in carica, tra l'altro hanno un motivo in più, no? per chiuderla stasera, poi fra 10 giorni c'è la Final Four di Champions League e magari insomma non arrivarci col fiato corto ma avere qualche giorno per riposarsi, per riprendersi, per prepararla non sarebbe male.
2: Assolutamente, hanno anche preparato questa finale scudetto con largo anticipo rispetto a Civitanova, oltre 2 settimane di lavoro, si è visto tutto. Perugia, lo dicevi bene, è una squadra che oltre alla qualità tecnica dei singoli sta unendo in questi anni una grande consapevolezza di gruppo, una mentalità vincente, certo un gruppo compattato anche dal grande lavoro non soltanto tecnico ma forse anche psicologico di un allenatore come Angelo Lorenzetti. E quello che è emerso nelle prime 2 sfide con Civitanova è la continuità, una superiorità sicuramente da un punto di vista mentale. Anche domenica a Civitanova la Lube ha avuto l'occasione, anche ghiotta, per pareggiare la serie perché ha avuto la possibilità di vincere il secondo parziale dopo aver vinto molto bene anche il primo, ma si è poi persa subendo la rimonta di Perugia. E Perugia è una squadra che concede pochissimo, che sbaglia poco, e crediamo che quello che ha concesso all'Euro Suole Forum difficilmente potrà concederlo a maggior ragione in casa.
1: Tra l'altro è particolare, no? Arrivare così vicina 2 volte a 22 punti, l'ultima a 23, è chiaro che se non la chiudi accade, questo vale un po' per tutti gli sport, no? Noi stiamo seguendo un po' ad esempio le prime battute degli internazionali d'Italia di tennis al Foro Italico, anche nel tennis si è visto tante volte, no? Quel fuoriclasse che magari non parte bene, perde un set, ma poi se non sei convinto si vede la qualità del fuoriclasse. Ci sono giocatori, Manu, a Perugia che probabilmente potrebbero giocare quasi bendati, no? In certi casi penso non solo a Giannelli, ma è proprio una squadra costruita con un livello che ce ne sono davvero, insomma l'abbiamo detto, non sei campione del mondo se non hai una squadra costruita così bene proprio nella sua interezza, no?
2: Assolutamente, hai citato Giannelli che è il direttore magnifico di un'orchestra che funziona alla perfezione, tra l'altro, e questo lo hanno sottolineato anche i giocatori di Civitanova, ed è vero, Perugia è una squadra solida che si è costruita però nel corso degli anni, un gruppo che non è cambiato in queste ultime stagioni e che ha consolidato ovviamente anche una maturità importante rispetto invece a Civitanova che ha viene da una stagione altalenante perché ha chiuso al sesto posto la stagione regolare, ha cominciato così, si è persa nel mezzo, poi si è ritrovata alla grande nei playoff, ma paga rispetto a Perugia senz'altro una maturità che sembra anche non esserci in queste 2 gare, almeno sembra non esserci stata in queste prime 2 gare di finale scudetto, e forse una compattezza di squadra che invece Perugia ha dimostrato avere, ma Perugia, lo ricordiamo, non perde in 39 gare ufficiali, ne ha persa una, insomma è una squadra che sembra avere sempre la possibilità di uscire dai momenti difficili, quello che invece Civitanova ha dimostrato di non riuscire ancora a fare.
1: Dal punto di vista proprio di questa squadra, l'impressione è che sia un ciclo, insomma, l'abbiamo detto tante volte anche oggi, della qualità della rosa di Perugia. Non so, ci sono cose ancora da dei limiti da infrangere, perché poi si rischia, no? Non dico di annoiarsi, però sai, quando vince sempre lo stesso, ma anche per loro stessi, no? Se sei sempre tu, se non hai quello step in più da fare e vinci in Italia e vinci nel mondo, non so come la vedi te per quello che riguarda il volley, questa tematica.
2: Ma guarda, rispetto a Perugia c'è anche da dire per esempio che Perugia l'anno scorso subì un'eliminazione bruciante, perché era avanti nella serie di semifinale scudetto proprio con Civitanova 2-0, e poi Civitanova riuscì clamorosamente a ribaltare quella serie, a conquistare la finale che perse contro Trento. Civitanova in quell'occasione però e l'anno scorso aveva un opposto di ruolo che era la Gumgia, che si accese assolutamente nelle ultime tre gare della serie di semifinale scudetto. Quindi diciamo che anche Perugia nel corso di questi anni fatti di vittorie e di grandi consapevolezze e maturità ha vissuto comunque dei momenti diciamo così tra virgolette negativi, e quindi forse questi giocatori non si sentono proprio per questo motivo ancora arrivati del tutto.

0: tutte le manifestazioni alle quali ha partecipato, quest'anno si poteva pensare, come effettivamente poi forse la storia ha dimostrato, che potesse essere leggermente appagata, anche se poi ha conquistato comunque due trofei, Coppa Italia e Scudetto. Quindi sono squadre fatte di giocatori soprattutto abituati a vincere, e diciamo che anche seguirle dimostra, e seguendole ho imparato insomma a capire che questi giocatori, e credo che sia poi il segreto del successo dei campioni, non si stancano mai di vincere.
1: E noi non ci stanchiamo mai ovviamente di osservare il volley, soprattutto a una qualità di questo tipo, una velocità, una precisione nei colpi che si raggiunge in pochi casi, come in una finale playoff stasera alle 20:30 a Perugia Civitanova con Manuela Collazzo. Manu, buon lavoro, ovviamente a presto.
0: Grazie a voi.

0: something I want to talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter con loro Bring Your Love. Loro sono state protagoniste, non da sole, al Met Gala del Metropolitan Museum dell'altro ieri a New York, è uno degli eventi di moda più importanti e famosi del mondo, e tutte si sono vestite in modo particolare. Sabrina addirittura si è vestita di pellicola.
2: Addirittura.
1: Per ispirarsi al film Sabrina, proprio di Audrey Hepburn. E Madonna invece è molto gotica, e poi c'erano anche le altre. È bello, eh?
2: Ti ho visto delle cose incredibili. Ho visto Aileen Gula, campionessa delle Olimpiadi invernali, vestita con un abito fatto di bolle di sapone, ma fatte di vetro. E da cui uscivano bolle di sapone
1: ma
2: reali.
1: Non se le rimettono poi questi
2: se cade soprattutto mi sa che le bolle di sapone di vetro non le riutilizza. L'estrosità nella moda, l'estro al potere nel giornalismo, per descrivere quello che era l'estro al potere su un campo di calcio e per ricordare quello che è stato un campione indiscusso che se n'è andato oggi. Abbiamo con noi un collega, amico di Radio Rai, ovviamente, Fabrizio Biasin. Buon pomeriggio.
3: Eccoci, ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi. Grazie.
2: Evaristo Beccalossi stava per

0: anni 70, cioè chi dice che il regalo di compleanno se l'è fatto con un po' d'anticipo, no Fabrizio? Si è visto questo scudetto e poi se n'è andato.
1: E a proposito di estro, lui era estro e sinistro ed è stato un giocatore incredibile, di quelli che oggi rimpiangiamo, perché si parla tantissimo dell'assenza di giocatori come che avevano il talento, la capacità di compiere cose incredibili sul campo. Evaristo ce l'aveva tutta questa cosa, ce l'ha fatto vedere sul campo, ma ce l'ha fatto vedere anche fuori dal campo. Io comincio a invecchiare, ma non sono abbastanza vecchio per ricordarmi tutte le cose che ha fatto sul campo. Però
0: siete arrivati insieme, sai, notavo questo aspetto, perché tu sei, l'età non si dice delle signore, ma insomma, possiamo dire che sei un'estate 78, che è l'estate, esatto, in cui insomma tu arrivavi al mondo in Lombardia e arrivava da quelle parti anche Evaristo Beccalossi, in quel di Milano, proprio nell'estate 78, cambiava sicuramente la sua carriera nell'approdo da Brescia in nerazzurro. Arrivò anche lo scudetto, lo ricordiamo, quella storica Inter, il 12° scudetto sul finire degli anni 70, e sicuramente senza uno come lui difficilmente sarebbe arrivato, ma l'hanno detto un po' tutti i suoi compagni di squadra, no? Quella qualità che dava in campo in un ruolo che possiamo dire non c'è più probabilmente, no? Oggi uno come quello di Beccalossi.
1: No, perché ormai nessuno ha più la libertà di esprimersi come si esprimeva lui, che riusciva a fare cose incredibili, magari andando anche oltre le consegne, no? E per questo poi ha sempre avuto una carriera abbastanza travagliata da un certo punto di vista, perché si faceva amare tantissimo dai tifosi, a volte un po' meno dai suoi allenatori. Sì. Sappiamo che gli è rimasta questa macchia addosso, no? Del Mondiale 82, in cui lui non fu convocato, e lui ricordava sempre: sì, è vero, non sono andato a giocare il mondiale, ma quell'estate sono andato a fare il commentatore a Tele Monte Carlo, a Monte Carlo, mi sono divertito lo stesso, diceva.
0: Beh, dal punto di vista proprio della, evidentemente, no Fabrizio, la sua qualità era tanta, ma non sempre era, mettiamola così, controllabile come avrebbero voluto alcuni allenatori. Penso allo stesso Beazzot, che magari in squadra aveva già gente come Causi o come Bruno Conti, non ne volle portare un altro.
1: Sì, non era uno che potevi insomma mettere in un recinto, no. Evaristo, e questa cosa l'abbiamo vista anche poi nel post carriera, no? Certo. Quando lui si trasforma in commentatore, opinionista, fantasista a tutto campo, ed è diventato un personaggio, e chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, io questa fortuna ce l'ho avuta, ti può dire che quando passavi una serata con lui sapevi in partenza che sarebbe stata una serata divertente.
0: Beccalossi non si è mai fatto scrupolo a dire come la pensa, anche andando un po' controcorrente, anche senza timore, diciamo, di fare nomi, accuse, e mi ricorda anche un po' un certo Fabrizio Biasini in questo, no? A non farsi problemi, ti ha contagiato magari un po'.
1: No, allora, mi piacerebbe molto poter dire di avere il gol e il talento del Becca. Io al limite posso parlare, mi rimane questo, però ripeto, ho avuto la fortuna di conoscerlo ed è stato un incontro, perché poi abbiamo passato delle serate assieme veramente molto piacevole, perché era una persona che si faceva voler bene, cioè era difficile / impossibile non volergli bene, perché portava quell'estro che aveva nei piedi, ce l'aveva anche nella testa, ed era contagioso, ti tirava addosso buon umore.
0: Tra l'altro io sono andato a vedere, no? Essendo di una generazione come te che non lo ha vissuto in campo, sono andato a vedere quella che era la rosa, e c'erano sicuramente giocatori di grande qualità, da Giuseppe Baresi, Lelio Reali, insomma Giampiero Marini, anche Altobelli, cioè alcuni di loro poi al Mondiale 82 a vincerlo ci andarono. Però non era una squadra come abbiamo visto tante volte, no? Squadre vincere lo scudetto piene di campioni, ed è evidente che c'era proprio una sintonia. Ti dico, Ivano Bordone mi ha detto oggi: preferisco non parlare, so solo che abbiamo perso un altro fratello. Questo dice tanto di quella squadra.
1: Sì, e un altro è Altobelli, che era praticamente un vero fratello, in campo e fuori. Così come è bello ricordare quello che ha scritto oggi Enrico Ruggeri, un altro sì. che lo ha vissuto molto da vicino, ieri addirittura era a casa sua, lì, anzi in ospedale, e insomma lui si è portato dietro queste amicizie vere. A volte nel mondo del calcio è tutto un po' artefatto, no? Tutto un po' finto, lui invece per come era fatto riusciva soltanto ad avere rapporti veri, onesti, sinceri, anche diretti, al punto che non disdegnava anche grandi litigate, eh? Non era uno che si teneva le cose, come dicevi tu giustamente. Ci sono tanti che sono molto bravi a far finta che sia sempre tutto bello. Lui, quando una cosa non gli andava bene, te la diceva in faccia e non si faceva grossi problemi.
0: Sai, qualità difficilmente controllabile, impossibile da tenere al guinzaglio. Capacità di dribbling, Gianni Brea lo soprannominò Driblossi, ma insomma proprio quella facilità, quel guizzo tra le linee, un riferimento particolare che ho letto tra i vari commenti online oggi. C'è chi ha detto: un'evoluzione di Beccalossi oggi sarebbe Nico Paz, motivo in più per cui l'Inter dovrebbe prendere Nico Paz proprio quest'anno per ritrovare uno così. In effetti, se vogliamo, ci sta, no?
1: Sì, sì, l'accostamento ci sta, poi bisogna capire cosa ne pensa il Real, perché, perché presumibilmente rientrerà al Real, sappiamo che ha il diritto di ricompra sì. dal Como, e a quel punto deciderà il futuro allenatore del Real Madrid, che potrebbe essere clamorosamente José Mourinho, cosa fare di questo talento unico, bellissimo, che è quello di Nico Paz. Potrebbe restare a Madrid oppure potrebbe diventare un'occasione per qualcuno, occasione tra mille virgolette, perché dubito che verrebbe diciamo regalato un giocatore certo. che vale tantissimo. Però sì, è vero, cioè l'Inter di quel tipo di calciatore, di quel tipo di caratteristiche avrebbe ampio bisogno, perché mancano da tanto tempo all'interno della rosa.
0: Vabbè, se il Real se lo prende con Mourinho in panchina, gli interisti lo perdonano, dai.
1: Beh, mica tanto. No, nel senso, sarebbe meglio per lui, anche se sappiamo che poi Mourinho non è proprio un amante di quel tipo di calciatore. Sarebbe un peccato per la Serie A, perché una Serie A in cui quest'anno
0: sempre
1: si è
0: più
1: segnato
0: povera, sì.
1: pochissimo, quest'anno sì. abbiamo visto pochissimi gol, pochissima fantasia, un po' di bel calcio ce l'ha portato proprio il Como di Nico Paz, grazie anche a Nico Paz. Quindi insomma speriamo di rivederlo anche l'anno prossimo in Serie A.
0: Fabrizio, approfitto di te solo perché appunto un tempo i campioni come Beccalossi ce l'avevamo noi, adesso li vediamo all'Allianz Arena stasera. Chi passa? Che sì. ti aspetti da questa sfida?
1: Allora, io non azzecco un pronostico dal 1978, cioè da quando sono nato, zero, quindi non prendetelo per oro colato, però la mia sensazione è che il Bayern possa ribaltare il 5-4 dell'andata. La certezza è che secondo me ci divertiamo molto
0: anche
1: stasera. Sì, non credo che faranno nessun genere di ragionamento per speculare sul 5-4 dell'andata. Io penso che stasera ci divertiremo molto.
0: Come non li faceva in campo uno come Beccalossi, che abbiamo ricordato grazie alle meravigliose parole di Fabrizio Biasin. Fabrizio, grazie e buon lavoro, a presto.
1: Grazie a voi ragazzi, un abbraccio.
0: Ciao.
1: Alla prossima.

0: Sting, If You Lost Somebody Set Them Free. Con lui siamo arrivati alle 6:06 praticamente.
1: Sì, ci siamo, ci avviciniamo alla chiusura di questa prima ora di tempi supplementari, le ultime dal Foro Italico, anche se incombe il rischio pioggia, caro Mario, per il maltempo sulla capitale, soprattutto se qualcuno viene a Saxa Rubra in motorino.
0: Soprattutto.
1: Sono fatti suoi, ma intanto agli Internazionali d'Italia, giornata di primo turno, Arnaldi, il nostro Arnaldi in campo contro lo spagnolo Munar, ha vinto il primo 7-6-3, ha perso il secondo sempre per 6-3 e adesso nell'equilibrio dell'1-1 se la giocano punto a punto nel terzo set, avanti il tedesco Stroff, avanti Van de Zanschulp, avanti Shevchenko, Hanfmann, Altmaier, quest'oggi l'argentino Baez, in campo ce ne sono tanti, più tardi toccherà anche a Carreño Busta, anche al nostro Cina contro il belga Blocks, due dei talenti del circuito. Per il femminile oggi giornata non brillantissima per le nostre, fuori Lucrezia Stefanini, fuori la Pigato nel derby contro Tyra Grant che avanza per la prima volta a 18 anni al secondo turno degli internazionali, fuori anche Federica Urgesi, Nuria Brancaccio, insomma tante italiane purtroppo tornano a casa stasera, speriamo di rifarci con Basiletti e soprattutto con Elisabetta Cocciaretto. Proprio dal tennis ripartiremo, caro Mario, nella seconda ora insieme, vi aggiorneremo su quanto accade appunto al Foro Italico, faremo un po' di approfondimento in vista anche dei prossimi turni, parleremo di calciomercato, insomma tutte le notizie, magari vedremo se ci sono ultime di formazione per quanto riguarda Bayern PSG, ma adesso è il momento di dare spazio come sempre all'informazione, quella del GR delle 18, e ci arriviamo in musica
0: con i Negrita.

0: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
1: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
2: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
3: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. 50 anni fa il terremoto in Friuli. Per le commemorazioni un consiglio regionale straordinario a Gemona, presente il capo dello Stato Mattarella e la premier Giorgia Meloni. In diretta Carla Macrellino.
3: Un lungo applauso dalla gente del Friuli accoglie le autorità all'arrivo a Gemona, poi un minuto di silenzio, la deposizione di una corona al cimitero per rendere omaggio alle vittime del terremoto del 1976. Il capo dello Stato sottolinea che non bisogna solo mitigare gli effetti delle catastrofi naturali, ma anche prevenirli. Il sisma del Friuli ha segnato, dice, la storia dell'Italia.
4: Il lutto raggiunse ogni famiglia, come nella guerra. E delle guerre del Novecento qui si aveva memoria viva, incisa nei luoghi, nelle montagne.
3: La Presidente del Consiglio ha ricordato la straordinaria reazione del popolo friuliano che ha trasformato la tragedia in un modello, il principio della protezione civile.
5: Un sistema che è all'avanguardia e che è diventato anche nei nuovi scenari di crisi un punto di riferimento assoluto anche a livello internazionale.
3: Con Serena Mancarella, Carla Macrellino, linea allo studio.
2: E andiamo alla cronaca, il delitto di Garlasco, a Pavia l'interrogatorio di Andrea Sempio che non risponde ai magistrati mentre spunta un'intercettazione in diretta. Il nostro inviato Claudio Vigolo.
6: Andrea Sempio parlava da solo in macchina dicendo ho visto il video di Chiara e Alberto e avrebbe anche detto di averla chiamata prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe risposto non ci voglio parlare con te, attaccando poi il telefono. E questa è una delle novità più suggestive emerse dall'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato della nuova inchiesta che oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma questa è una delle contestazioni che gli ha fatto la procura di Pavia. L'intercettazione è avvenuta circa un mese dal giorno in cui ha saputo delle nuove indagini su di lui. Questo audio sarebbe stato fatto ascoltare anche a Marco Poggi, fratello di Chiara, sentito anche lui questa mattina in procura. Poggi tuttavia avrebbe difeso l'amico che ritiene innocente, dicendo di non aver mai visto assieme a lui i video intimi di Chiara e dell'allora fidanzato Alberto Stasi. Il verbale della sua testimonianza è stato secretato. Ad esempio i PM contestano la prova scientifica del DNA trovato sulle unghie della vittima, che a loro dire lo collocano sulla scena del crimine la mattina del 13 agosto 2007, e l'ormai nota impronta 33 sulla parete delle scale in cui è stata ritrovata Chiara Poggi. Linea allo studio.
2: È una notizia appena arrivata. Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini, la 29enne uccisa a ottobre dello scorso anno, è stato indagato per vilipendio di cadavere e furto. L'uomo risulta appunto indagato nell'ambito dell'indagine sul furto dal feretro nel cimitero di Strozza della testa della 22enne uccisa a Milano dal compagno Gianluca Soncin. Dolci si trova da prima di mezzogiorno al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, interrogato dal PM Giancarlo Mancusi e dai militari del reparto investigativo. Con lui c'è il suo legale, l'avvocato Eleonora Prandi. Ora agli esteri, Medio Oriente, possibile svolta nei negoziati tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. Secondo indiscrezioni confermate anche da fonti pakistane, un accordo potrebbe arrivare entro metà mese in vista del viaggio di Donald Trump in Cina previsto il 14 e 15 maggio. Sul tavolo un memorandum e 30 giorni di negoziati su nucleare, sanzioni e riapertura dello stretto di Hormuz. Trump però frena, definendo la proposta irrealistica, mentre Trump avverte senza intesa possibili nuovi attacchi. Israele intanto si prepara all'escalation. E di guerra e del disimpegno americano in Europa si è parlato alla presentazione del libro Quale difesa per l'Europa? Come tracciare una rotta concreta, curato dal generale Leonardo Tricarico e da Gregory Aleggi, professore di storia e politica statunitense all'Università Lewis. Lo abbiamo intervistato.
7: L'Europa non può rimandare l'appuntamento con la difesa comune perché il mondo è diventato molto più caotico e perché gli Stati Uniti non sono più più disposti a regalare protezione senza chiedere nulla in cambio.
8: Per una difesa comune aumentare la spesa militare non basta. Cos'altro serve?
7: Serve innanzitutto una visione comune delle sfide, non solo politiche ma anche tecnologiche, sulle quali è più facile trovare un terreno comune, in modo che quando la politica avrà raggiunto il suo consenso avrà già gli strumenti pronti e preparati.
8: Il rischio è quello di avere un giorno paesi membri con gli stessi carri armati che però litigano su chi deve comandarli.
7: Noi proponiamo che ci sia una ripartizione del comando in base all'effettivo contributo.
8: Concretamente quali i passi da intraprendere subito?
7: Il primissimo è quello di riportare i livelli delle scorte dei magazzini a quello che è previsto, perché in questi anni tra aiuti all'Ucraina e altre cose sono mezzi vuoti. Il secondo, l'Europa deve distinguersi per il fatto di mettere al centro l'etica.
8: Valeria Fraschetti, GR1.
2: Ci fermiamo qui, linea è il rosso e il nero.
9: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer.
10: Rai Radio 1 Sport.
11: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
12: Vilas smorza la palla, Panatta vince Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
11: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
13: Tempi supplementari.
14: 18 e 6 minuti Rai Radio 1 Sport per la seconda ora insieme qui a Tempi Supplementari. In studio ancora Giorgio Matteoli,
15: Mario Pezzolla
14: e il nostro Stefano Velli in console, Danilo Gionta in regia. Caro Mario, monitoriamo anche il meteo, perché qui nella capitale si oscilla, le nuvole incombono, rischio maltempo.
15: Adesso qualche goccetta la fa.
14: La fa dentro lo studio, e abbiamo un problema con l'aria condizionata. No, scherzi a parte, caro Mario, è chiaro che il rischio c'è anche per il tennis che stiamo seguendo. In questo momento però si gioca, si resiste, le nuvole non fermano ovviamente i match del primo turno femminile e maschile. Arnaldi contro Munar, l'unico azzurro in campo in questo momento. Ebbene, Matteo Arnaldi, lo ricordiamo, ha vinto il primo 6-3, ha perso il secondo con lo stesso punteggio, ora è avanti 3-2 nel terzo set, se la sta giocando Arnaldi contro lo spagnolo Munar, una sfida per nulla semplice, lo ricordiamo, basta vedere il ranking, Arnaldi è numero 106 al mondo, Munar è numero 38. Sarebbe di fatto una bella impresa per il nostro talento se riuscisse ad andare al prossimo turno. Siamo nella serata anche però di Bayern Monaco Paris Saint Germain, non mancano le ultime notizie di mercato, Mario, perché insomma quando non si gioca, soprattutto in casa nostra, quando nel giorno senza partite, e più avanza la stagione e meno partite ci sono, e più diventa evidente che le squadre pensano al futuro. Tra l'altro manca sempre meno, te lo dico, perché 29 giugno, quindi meno di due mesi al via certo del calciomercato, e anche di questo parleremo quest'oggi. Ma alle 18:08 minuti facciamo come sempre un bel passo musicale, Mario.
15: Sì, esattamente, e adesso prendiamo questa nuova, beh, è già uscita da un po', però mica neanche tantissimo, Carry On dei Jungle.

0: da un paio di mesi questa Carry On, la nuova canzone dei Jungle, che anticipa un album che uscirà in agosto e si intitolerà Sunshine, no?
1: Che è quello che speriamo, esatto. Anche sul foro italico,
0: è proprio così.
1: Che arrivi la luce del sole, che se ne vadano le nuvole nei prossimi giorni, sicuramente c'è questa speranza. Di sicuro è un po' una tradizione non felice quella degli internazionali d'Italia, nonostante sia il mese di maggio c'è sempre qualche giorno di pioggia, così a infastidire gli organizzatori. Lo sa bene chi il tennis lo segue bene da qualche anno e ce lo racconta sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ormai un'amica di Radio Rai, Federica Cocchi, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Ma che ci hai portato tu questo tempo da Milano per caso?
2: No,
1: questi giorni?
2: No, a Milano c'era il sole. No, siete voi che invece non ci accogliete, non siete amichevoli.
1: Lo sappiamo, vogliamo farvi sentire a casa, mettiamola così. Scherzi a parte, si lotta in attesa della pioggia, sperando che non arrivi, si lotta sul campo al Foro Italico. Matteo Arnaldi proprio in questo istante trova il break point nel terzo set, un set pari contro lo spagnolo Munar, va sul 4-2 Arnaldi. Federica, partendo da qui, guardando il ranking, sarebbe una bella impresa quella di Arnaldi, dovesse vincere altri due game.
2: Sarebbe una bella impresa, soprattutto perché finalmente Matteo Arnaldi sembra aver ritrovato un po' il ritmo, perché la stagione scorsa ha fatto fatica, inizio anno anche ha avuto problemi a un piede che non riusciva a risolvere, e quindi anche psicologicamente era molto fiaccato da questa situazione. Poi ha vinto a Cagliari il primo torneo importante in carriera, e adesso contro Munar sarebbe importante vincere, soprattutto perché Munar è un cagnaccio sulla terra rossa, è un lottatore.
1: Si vede, lotta su tutti i punti, questo lo
2: possiamo
1: dire.
2: Su ogni punto è anche un provocatore, quindi è una partita difficile da vincere. Sicuramente sarà una grande iniezione di fiducia qualora riuscisse a mantenere il vantaggio e chiudere vincendo.
1: Tra l'altro, dal punto di vista proprio del tabellone, mi viene da dire che c'è il rischio che dovesse vincere oggi, sarebbe anche l'unica vittoria di questi internazionali per Arnaldi, perché al prossimo turno chi vince questa sfida è atteso da Deminaur, insomma lì l'impresa si farebbe quasi impossibile, no?
2: Vabbè.
1: Però dici, intanto andiamoci.
2: Noi tennisti pensiamo punto per punto, game per game, partita per partita, non si entra mai in campo sconfitti.
1: Quando gioca Federica Cocchi domani?
2: Dipende dal tempo.
1: Sta di fatto che insomma domani ce ne saranno tanti di giocatori e giocatrici attesi in campo per l'Italia, almeno agli internazionali. Oggi notavamo come in attesa, insomma, soprattutto di Elisabetta Cocciaretto, al femminile Federica c'è stata un po' una mezza strage, diciamo. È andata avanti l'unica italiana che poteva, perché era un derby e lì una delle due doveva andare avanti, e ce l'ha fatta ovviamente Tyra Grant.
2: Sì, ce l'ha fatta in rimonta ed è stata anche lì una bella partita lottata. Tyra sta crescendo e quindi stanno crescendo anche le nuove generazioni per il futuro, speriamo.
1: Ecco, da questo punto di vista c'è un po' di curiosità, no? C'è tanta curiosità su Tyra Grant, perché è un po' per l'inserimento nella squadra, no? di Billie Jean King Cup, l'abbiamo vista al Quirinale, agli internazionali,
2: sì.
1: c'è, lo ricordiamo, grazie ovviamente alla wild card. Secondo ti sei fatta un'idea in questi suoi primi mesi da grande di dove possa arrivare questa ragazza? Sta scalando la classifica, ma insomma l'età sua ci sta, però poi ecco, dove può arrivare secondo te?
2: Ma le doti fisiche ci sono, la tecnica chiaramente è da affinare, però ha cambiato da poco, da inizio anno più o meno, ha tutto un nuovo assetto tecnico a Foligno e bisogna darle tempo di crescere. È entrata anche un po' nel giro della nazionale, come dicevi giustamente, quindi cerca di respirare un po' l'aria delle più grandi. C'è Tatiana Garbin che le fa anche un po' da chioccia, diciamo, per quanto le è possibile, e speriamo. Bisogna darle tempo, non metterle pressione, perché comunque è talmente giovane che bisogna solo aspettare che cresca, sbagliando anche, perché noi tennisti impariamo dalle sconfitte più che dalle vittorie.
1: Allora ha imparato poco l'anno scorso agli internazionali Jasmin Paolini, perché li ha vinti, questo lo ricordiamo. Molti hanno detto probabilmente è stata forse l'apice della sua carriera, insieme alle finali dello Slam. Uno Slam gli manca, ma agli internazionali l'anno scorso è sembrata davvero una Paolini di livello altissimo. Quest'anno non sembra arrivarci allo stesso modo, no? L'impressione è che non sia tanto scontata una sua conferma, per usare un eufemismo.
2: È sicuramente un viaggio difficile quello che si appresta a intraprendere Jasmine, perché c'è comunque la pressione del torneo di casa, perché Roma dà tanto ma Roma toglie anche, perché la pressione è doppia. Ha avuto un inizio di anno complicato, ma diciamo che ha avuto un anno un po' di cambiamenti, di avvicendamenti a livello tecnico. Dall'anno scorso era qui con Mark Lopez, poi ha cambiato, adesso c'è soltanto Sara Errani, che oltre che compagnia di doppio è diventata certo. Anche sua coach. Ieri, parlando proprio con Jasmine, lei diceva: in questo periodo mi sento in qualche modo, nonostante i risultati non siano arrivati, mi sento più consapevole, ho capito quello che mi piace e quello che non mi piace fare, quello dove voglio crescere, e quindi devo darmi tempo, ha detto, e penso che se lo meriti, perché comunque ha dato tanto al tennis italiano e può ancora dare tanto.
1: Dal punto di vista proprio di chi il tempo non ce l'ha più, mi viene da dire, perché ecco, di anni ne ha 28 ed è probabilmente nel periodo più importante della sua carriera. C'è una certa Sabalenka che quest'anno forse non ha fatto tutto quello che avrebbe voluto, no? Dal punto di vista proprio dei risultati, anche forse la condizione fisica non è sempre stata al top. L'impressione è che arrivi a Roma con l'idea di dimenticare qualche battuta negativa delle ultime settimane e di vincere stavolta.
2: Sì, vuole laurearsi regina di Roma, lei ama molto tra l'altro questa città, ha festeggiato ieri il compleanno proprio qui.
1: È uno dei pochi mille che le manca, no? Quindi,
2: è uno, sì, esatto, è ancora una delle caselle vuote nel suo palmarès, e arriva comunque con un buon mindset, come dicono quelli bravi, e con una potenza che poche hanno sul circuito. Quindi proverà sicuramente a imporsi. E poi
1: è la tua favorita o c'è qualcun'altra al di là di Jasmine, Coco Gauff? Insomma, di nomi se ne fanno tanti.
2: Sì, c'è anche Rybakina, è abbastanza aperto questo torneo, però sarebbe bello vedere questa volta trionfare Sabalenka, che qui è anche molto molto amata. Ieri le hanno cantato tanti auguri a te.
1: Sì.
2: Dopo l'allenamento con Jasmine, quindi sarebbe sicuramente una grande protagonista. Quando vince una numero uno è sempre bello.
1: Spostandoci di nuovo sugli uomini, tra l'altro arriva in questi minuti la conferma del forfè di Arthur Hindernach, sicuramente non un favorito, ma uno che insomma debuttare bene al secondo turno, poteva sicuramente fare bene. Sono andato a vedere un po' le quote, no? Diciamo, non ti aspetterai minimamente chi è il favorito a vincere questi internazionali, te lo dico io perché è una sorpresa: Jannik Sinner.
2: Ma no, vediamo se ce la farà.
1: Beh, sai, dopo 50 anni, no? Almeno è cifra tonda. Tu sei d'accordo con Panatta che dice praticamente deve fare indigestione di supplì a Roma per non vincere?
2: Sì.
1: Sinner, secondo me gliela un po' gufata perché vuole mantenere questi suoi 50 anni ancora a lungo.
2: In realtà lui dice che non ne può più anche di questo, vuole che gli tolgano tutti i record perché non ne può più di essere chiamato, disturbato, interrogato, basta, non ne vuole più sapere.
1: Tanto lo chiamiamo lo stesso, gliel'hai detto.
2: Sì, si deve rassegnare, temo. Finché ci dà dei titoli, e lo fa sempre, credo che si debba rassegnare.
1: Però insomma sulle quote, al di là dell'1,50 che insomma sono quasi soldi buttati, giocarli su Sinner, poi seguono Zver, Djokovic e poi distanziatissimi tutti gli altri: Musetti, Fields, Fonseca, Rudd, Shelton.
2: Sì.
1: Dovesse avere una serata storta Sinner, la vince uno degli altri due, Zver o Djokovic, o ci possiamo aspettare, non so, un exploit? Dovessi proprio dirla, no, tu che sei tennista.
2: Io che sono tennista. Ma perché vabbè, noi una serata storta non ce la immaginiamo, quindi già questo sì. Però dovesse esserci qualcuno che invece si sveglia con in versione supereroe, io darei un'occhiata a Arthur Fils,
1: in rampa di lancio,
2: che è un bel personaggio che sulla Terra Rossa si trova bene, che vuole prendere la rincorsa per Roland Garros, che ha il suo slam, che vuole riprendersi quello che ha perso perché è stato fermo diversi mesi, proprio un anno fa si è fermato quasi per tutto il resto della stagione per un problema alla schiena che adesso ha superato, e insomma è un classe 2004, è giovane, vuole affermarsi tra i nuovi big.
1: E dal punto di vista della condizione fisica di Sinner, c'è chi evidenzia ormai da settimane questo fatto che Sinner potrebbe giocare troppo,
2: tanto,
1: il Tour de Force, bla bla bla, un match ogni 62 ore. Avessi io il fisico di Sinner, penso andrei a piedi a Parigi, però insomma, beato lui, ma magari non vincerei poi io l'Angaros. Sta di fatto che
2: avresti le vesciche,
1: quello è poco ma sicuro. Ma pensi che insomma possa davvero essere un condizionamento, o sei di quelli che dicono ma insomma parliamo di Jannik Sinner, c'ha 24 anni, può farlo?
2: Parliamo di Jannik Sinner, a 24 anni può farlo, e soprattutto ha un team che lo gestisce alla perfezione. C'è un lavoro veramente attentissimo, non viene lasciato nulla al caso. Parlando con Simone Vagnozzi qualche giorno fa a Madrid, lui diceva tutti si stupiscono che siamo qui, però se da Miami non avessimo giocato, cioè se da Monte Carlo non avessimo giocato fino a Roma, sarebbe stato troppo tempo senza partite. E idem se avesse giocato Madrid e non Roma, sarebbe stato troppo tempo senza partite fino a Parigi. Quindi non c'è miglior allenamento di una partita, dice Vagnozzi. Soprattutto perché con tutto il rispetto per i rivali, almeno fino ai quarti di finale
1: le partite durano
2: Sinner,
1: poco.
2: Sì, le sue partite non presentano grossissime difficoltà.
1: Dimenticavo, prima di salutare Federica Cocchi, di toccare un tema importante, tanto discusso in queste ore, perché Federica sulla Gazzetta sì, ci racconta un po' chi vince, chi perde i risultati, ma spesso tocca il tennis su temi un po' più elevati. Quello della settimana, se vogliamo, l'argomento della settimana è la protesta sul tema Montepremi, tennisti che sembrano più o meno uniti sul chiedere all'ATP, alla WTA, che ci sia una gestione diversa del budget, no? Aumentano i guadagni, ma noi non prendiamo un soldo in più. E soprattutto, Federica, mi sembra ci siano temi un po' più non si parla solo di guadagnare qualcosa in più vincendo una partita, ma si parla proprio, intanto la partita la vince Arnaldi in questo istante, ma si tratta anche di temi come quello della maternità, che insomma oggettivamente nel 2026 è assurdo, no?
2: Allora, innanzitutto piccola precisazione, non chiedono alla WTA e all'ATP, ma chiedono agli slam. Sono gli slam che ogni anno hanno un incremento molto importante dei loro introiti, e ne investono veramente una parte minima nei montepremi. Sì, non è una questione di volere più soldi per i top player, perché quelli già tra sponsorizzazione e premi è una redistribuzione per creare appunto anche un welfare per giocatori e giocatrici, come hai detto giustamente tu, dalla maternità a un fondo pensione, a gestione degli infortuni, dare una mano ai giocatori più giovani per iniziare la loro carriera nel modo giusto. Sì, non è semplice avidità, ecco, come a volte si tende a semplificare, ma sembra che finalmente siano tutti uniti, e si parla addirittura di boicottaggio degli slam, anche se Davvero più
1: secondo me dietro c'è Alcaraz che vuole organizza tutto questo per perdere meno punti mentre è infortunato,
2: Forse. Esatto.
3: poverino, ha fatto il compleanno ancora col tutore, col braccio ancora semi immobilizzato.
1: E quello è Sin che di notte va a fargli male. Povero Alcaraz, noi scherziamo, ovviamente non ha bisogno di tutto questo il nostro Yannick, le sue gesta ce le racconta Federica Cocchi, le sue non solo ovviamente, al Foro Italico. Federica, goditi Roma, buon ovviamente Foro Italico, buon internazionale, buon lavoro.
3: Grazie, buona serata a voi.
1: Ciao.

0: ragazza di Brasile, ma ci sta perché lei è alla madre brasiliana. Beata lei che può tifare ai mondiali qualche cosa.
1: Vedi, è il trucco quello, no?
0: Certo. Senti, Bossa Nostra si intitola questa nuova canzone, è uscita da 6 giorni. Infatti era il 1° maggio.
1: Se è tutta italiana la chiamava Cosa Nostra, vedi? Almeno da questo punto di vista ha avuto l'aiuto.
0: Però non sarebbe tutta italiana.
1: Di essere mezza.
0: Va bene, te la passo. Non so se passartela questa battuta. Senti, qual è il suo top secondo te? Facile, ma non era
1: quella
0: proprio
1: di Sanremo?
0: Quella chiamo io, chiami tu,
1: chiamo io,
0: abbastanza,
1: chiami tu.
0: Ma non tanto quanto Scega e quanto lei era in un featuring con Sesso e Samba.
1: Tony F.
0: Arriverà a quella quel livello?
1: Mia figlia aveva 5 anni e cantava Sesso e Samba, e dico, ma...
0: Un paio di anni fa.
1: Vedi come è attento il nostro Mario Pezzolla. Sembra quasi intendersene di musica. Chi come lui, caro Stefano Velli, capito? Prima mi ha fatto vedere il nostro Mario Pezzolla, ha fatto vedere il video di quando le Spice Girls arrivarono a Sanremo. Lui era lì dietro al palco, capito? Non so se ci rendiamo conto.
0: Sì, ma meglio capito? Mike Buongiorno che disse: che facciamo di queste ragazze? Le teniamo ancora qua?
1: O le mandiamo via? Capito? Ci ha liberato così delle Spice Girls. Bellissimo. Il mitico Mike. Noi di miti ne abbiamo tanti anche nel mondo dello sport. Quello che domina oggi è Yannick Sinner, lo ricordiamo, il suo esordio sarà sabato agli Internazionali d'Italia, internazionali che vanno avanti, l'abbiamo detto poco fa nel collegamento con la nostra collega Federica Cocchi della Gazzetta dello Sport. È arrivata la vittoria non facile per niente di Matteo Arnaldi contro lo spagnolo Munar, una 70ina di posizioni avanti a lui nel ranking. L'ha battuto in 2 set, 6-3, 3-6, 6-3, un risultato che torna, ma per fortuna a favore di Arnaldi, che però se la vedrà al secondo turno contro De Minaur. Non sarà facile. In campo da pochi istanti c'è un altro spagnolo, Carreño Busta, contro lo sfidante cileno Tabilo. Più avanti ne giocano tanti altri, c'è Fuksovic contro Prismic stasera, c'è anche il nostro Federico Cina, non sarà facile per lui, contro il belga Blox. Ha vinto Straff, ha vinto Van de Zanschulp. E poi, caro Mario, al femminile abbiamo detto di tutti gli altri risultati finora. In campo c'è anche, tra le altre, Caterina Pliskova, appena iniziata la sfida contro la spagnola Buzas Maneiro, ce ne sono tante, anche Catherine Bolt, la britannica, che è sotto di un set contro la tedesca Liss. Tra pochi minuti in campo anche Elisabetta Cocciaretto, attesa dalla sfida contro l'austriaca Kraus. Beh, questa la può vincere la nostra Cocciaretto, è sicuramente favorita per approdare al secondo turno, sarebbe importante per una di quelle che ci ha fatto gioire anche in chiave nazionale. Abbiamo detto ovviamente di delle sfide in arrivo. Tra l'altro devi sapere, Mario, che circa un'ora fa si sono aperti gli ombrelli, un po' di tanti spettatori in quel degli internazionali, ma poi la pioggia ha dato tregua e quindi le partite sono andate avanti. Al momento esistono le sfide, speriamo bene, perché poi quando i calendari sono condizionati, e questo accade spesso purtroppo nel mese di maggio a Roma con un clima sempre più tropicale, i calendari condizionati dal maltempo si slitta in avanti, slittano tante partite e poi si rischia di fare le ore piccole. Nelle ultime annate abbiamo visto partite finire all'1, alle 2 di notte a causa di questo, perché il calendario si fa davvero affollatissimo. Un calendario affollato anche quello del calcio. La nostra Serie A torna venerdì, ma ricordiamo il programma, perché questa sera c'è Bayern Monaco, Paris Saint Germain, domani le sfide di Europa League e Conference. Tra poco ti dico anche le ultime di formazione di questa sera, perché
0: bellissimo.
1: I fuoriclasse in campo sono tantissimi. Tu ci regali qualche fuoriclasse nella musica?
0: Guarda, questo è un fuoriclasse, il gruppo fuoriclasse, poi ti dico qualche cosa. Prima parlavi del 78, perché era un anno particolare,
1: l'anno dell'arrivo di Beccalossi all'Inter,
0: è l'anno in cui nasceva il tuo ospite di prima, e questa è la canzone che andava in quel momento dei Doobie Brothers.

0: Full Believes. Questi sono i Doobie Brothers nell'estate 78. Qualche anno prima loro avevano fatto Long Train Running, che è il pezzo più tutorializzato su YouTube, lo sai, quella chitarra di Long Train Running è la più seguita, perché c'è quell'accordo di chitarra, molti dicono ma come si fa,
1: e lo vanno, a vedere. Sì. Allora, noi di YouTube parleremo tra poco, di un canale YouTube dedicato al calcio, al mercato soprattutto, ma non solo. Impazzisce il calcio europeo in queste ore, l'abbiamo detto, domani ci saranno i confronti attesi per quello che riguarda le altre coppe, quelle dove saremmo potuti esserci anche noi, magari con un po' più di impegno, in particolare penso a Bologna e Fiorentina. La fase decisiva dei playoff per quello che riguarda in particolare l'Europa League domani sera alle 21 vedrà sfidarsi le due inglesi, Aston Villa contro Nottingham all'andata, il Nottingham Forest ha vinto 1-0, e poi i tedeschi del Friburgo ospiteranno i portoghesi del Braga 2-1 all'andata per i portoghesi. Per quello che riguarda invece la Conference League, altre sfide davvero interessanti, anche qui c'è dell'equilibrio, se penso soprattutto alla sfida tra Rayo Vallecano e Strasburgo, all'andata in Spagna avanti 1-0 i padroni di casa, stavolta in Francia lo Strasburgo la potrebbe anche ribaltare. Invece davvero una missione molto complicata per lo Shakhtar Donetsk, che ha perso in casa l'andata 3-1 contro il Crystal Palace. In Inghilterra sembra fatta per il Palace, per i londinesi, no Mario, ne abbiamo parlato tante volte del Crystal Palace stasera,
0: molte volte però abbiamo detto di Londra Sud, che è più Croydon che Crystal Palace,
1: è quasi fuori Londra. Stasera l'altra sfida Bayern Monaco Paris Saint Germain, ti ho detto, vuoi sapere le ultime di formazione? In porta, chissà perché, Manuel Neuer, un'icona davvero del l'ultimi vent'anni,
0: non è che non li prende,
1: però quanti ne ha salvati,
0: cioè questo è verissimo, proprio per questo l'ho detto,
1: davvero davvero tantissimi. Un 4-2-3-1 quello di Vincent Kompany, in difesa Lime, Upamecano, Ta e Davis, a centrocampo Kimmich e Pavlovic, a provare a impedire ai francesi di segnare un po' troppi gol, e poi là davanti Olise, Musiala e Luis Diaz alle spalle di Harry Kane, che di gol ne ha fatti una valanga anche quest'anno. Il Paris Saint-Germain dovrebbe rispondere con un 4-3-3 agli ordini di Luis Enrique, Safonov in porta, Zaire Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes in difesa, João Neves, Vitinha e Fabian Ruiz a centrocampo, due e Kvaratskhelia a supporto di Dembélé. E adesso, caro Mario, la musica dove ci porta? Torniamo a casa?
0: Sì, torniamo a casa con Max Gazzè.

0: questo è il titolo, Splendere ogni giorno il sole con Max Gazzè, poco più di un quarto d'ora alle 19.
1: Non splende il sole sulla capitale, anzi rischio diluvio di notizie, è quello che ci dà sempre sul fronte mercato, ma non solo ovviamente, la nostra collega con tante collaborazioni ovviamente dal Corriere dello Sport in poi, ma soprattutto da adesso Mario la possiamo seguire anche con un nuovo canale YouTube. Il benvenuto, il ben ritrovato la nostra amica Eleonora Trotta. Ciao Eleonora.
0: Adesso
1: forse
0: sicuramente si sente tra un...
1: eccola.
2: Tra Giorgio Rugatelli, radioascoltatori.
1: E ti sentiamo maluccio, speriamo che la comunicazione migliori durante il collegamento.
2: Ecco, adesso si sente meglio?
1: Adesso a perfezione, adesso a perfezione. Come l'audio dei tuoi video in cui ci racconti un po' le ultime, no? Lo fai sui social, ovviamente sì. Sei presente ovunque, su X, su Instagram, sei con questo nuovo canale YouTube con tanti iscritti, Eleonora, ovviamente la gente ti segue per un motivo molto semplice, perché i tifosi, gli appassionati, chi vuole sapere qualcosa sa che con te le notizie arrivano, di solito sono anche notizie giuste, soprattutto arrivano spesso delle indiscrezioni, no? Ed è quello che un po' funziona, lo sappiamo, nel tuo mestiere, perché poi le persone vogliono sapere sempre di più. Si dice, noi spesso ci scherziamo, Eleonora, tra noi il mercato non chiude mai, ma sai, mancano meno di due mesi al 29 giugno, è chiaro che tanti colpi le squadre le stanno già progettando, non è che si svegliano in piena estate.
2: Sì, no, assolutamente, hai detto bene, il mercato non dorme mai, il mercato non finisce mai e soprattutto supera l'immaginazione. Questo è per avere appunto anche nominato i miei canali social, dove mi diverto a raccontare il mercato e a interagire ovviamente con i tifosi che sono tra i protagonisti delle trattative, perché vi è tutto un grande passione.
1: Fermo un attimo, perché non so se sei nella possibilità di spostarti, magari metterti vicino a una finestra, perché alle
2: qui,
1: volte
2: vediamo qui, perché
1: vanno e vengono le tue parole, e sarebbe un peccato, proprio perché magari ci racconti qualcosa di interessante, come hai fatto l'ultima, quella di oggi, legata a un giocatore che tanto bene sta facendo a Roma, parlo di Pisilli,
2: sì.
1: E è venuto fuori che insomma non è nemmeno tanto scontato che a Roma ci rimanga.
2: Eccoci, sì Giorgio, dimmi se mi senti bene.
1: Meglio.
2: Perfetto, allora sì, diciamo che su Pisilli abbiamo raccolto una serie di indiscrezioni, perché è molto stimato all'estero in Italia. A gennaio la Juventus anche aveva provato a sondare la sua disponibilità. Ricordiamo che all'epoca Gasperini non lo riteneva così incedibile, aveva in qualche modo dato una sorta di via libera alla sua cessione. Poi ci ricordiamo, la Nauer è andata in Coppa d'Africa, numericamente alla Roma serviva un centrocampista, sì. E poi è stato bravo il classe 2004 a imporsi a suon di prestazione. Ad oggi possiamo dire è sicuramente uno dei migliori nel suo ruolo e soprattutto è diventato uno dei calciatori più importanti della rosa. Vedremo quelle che saranno le offerte. In linea di massima la Roma ovviamente non vorrebbe rinunciare a Pisilli, però ricordiamo che è un giocatore molto ambito in Italia e all'estero.
1: Probabilmente c'è dietro anche un'idea di calcio, quella di Giampiero Gasperini, che il tecnico ha rivendicato, no? Negli ultimi giorni dopo l'addio di Claudio Ranieri, un altro tema tanto dibattuto nella capitale è quello di chi affiancherà Gasperini. Proprio parlando di calciomercato, no? Si è fatto il nome di Manna dal Napoli, non è l'unica ipotesi, Eleonora, è chiaro che si è capito ormai, la Roma avrà in estate un nuovo direttore sportivo, sì, e magari anche le scelte, no? Le scelte del direttore sportivo influiranno su un Pisilli sì, Pisilli no, ma vale per tanti giocatori.
2: Sì, in assoluto la Roma ha in qualche modo scelto un direttore sportivo che è Manna, cioè nel senso Manna in questo momento è il preferito dell'allenatore e della società. Ci sono stati vari contatti tra Gasperini e Manna e tra l'entourage di Gasperini e Manna. Io nomino l'entourage di Gasperini, Giorgio, perché questa è una fase un po' particolare, nel senso Massara è stato di fatto licenziato da Gasperini pubblicamente in attesa della comunicazione della società. Sta lavorando soprattutto alle uscite della Roma, è stato all'estero per sondare anche il mercato per Gioielkowski e di altri giocatori interessanti comunque della rosa, e quindi Gasperini è molto attivo in questa fase, sta veramente portando avanti i discorsi sul rinnovo, i discorsi con Manna, che ripeto rimane il piano A ma va convinto De Laurentiis a liberarlo, e poi sul mercato in entrata in attesa, Giorgio, di un incontro decisivo con i Friedkin, perché Gasperini chiede poteri su tutto, quindi sul mercato, sulla scelta del nuovo staff medico, e vuole essere appunto un grande protagonista per programmare bene la prossima stagione.
1: Chi deve programmare bene la prossima stagione è anche l'Inter, Eleonora. Mi ha colpito il tuo video di ieri sul tuo canale social, appunto sul tuo canale YouTube Fresco Fresco, legato a Christian Kivu, ma legato più in generale a quelle che sono le prospettive di mercato. All'indomani dello scudetto, lunedì, Beppe Marotta a Radio Rai ha detto: è chiaro che adesso avremo da migliorare dove non siamo andati bene. Il riferimento era alla Champions League. Per farlo Kivu sa che questa squadra non basta, l'abbiamo visto quest'anno. Dove pensi che può andare a cambiare le cose l'Inter in entrata e in uscita? Qual è il budget? Insomma, c'è da cambiare, no? Perché insomma in Champions quest'anno abbiamo visto che l'Inter non era all'altezza.
2: Sì, l'obiettivo principale di Kivu resta con E. Kivu ha chiesto in tutte le riunioni di mercato che ha avuto con l'Inter dalla scorsa estate in poi il centrocampista della Roma, che Giorgio sicuramente è uno dei sacrificabili, sempre per il discorso del fair play finanziario. Sì. La sua valutazione in linea di massima è sui 45 milioni di euro, nel senso lui non ha vissuto quest'anno un exploit definitivo, anche a causa degli infortuni. Quindi Kivu chiede all'Inter di ripartire dal centrocampo, stima moltissimo Koné e spera che l'Inter possa fare questo sforzo. Poi c'è il tema ovviamente portiere, attenzione anche a Marcus Thuram in uscita, e alla difesa, soprattutto a Bastoni, che ha offerte dall'estero e che potrebbe essere ceduto. Quindi l'Inter sarà una protagonista in entrata, perché rinforzerà tutti i reparti per accontentare Kivu, che a sua volta verrà accontentato con un bel e ricco rinnovo di contratto, e poi comunque venderà anche qualche giocatore per aumentare un tesoretto importante di mercato.
1: È chiaro che poi il mercato, noi ne parliamo, abbiamo detto, no, non si ferma mai, è imprevedibile, è un mercato che vede sicuramente squadre già al lavoro in vista dell'estate, ma il finale di stagione condizionerà tutto questo, no? Tu parli di mercato, ma non solo, chiaramente sul tuo canale YouTube, Eleonora, cerchi di farci capire anche un po' come vanno le cose all'interno delle squadre. Credo che siano settimane davvero assurde dal punto di vista della tensione, soprattutto per le squadre che si giocano tutto, no? Quelle squadre là davanti che non hanno ancora certezza, perché si parla di tesoretto per il mercato, ma andare in Champions o no farà tutta la differenza del mondo per quelle 3-4 squadre.
2: Eh sì, anche perché il Milan sicuramente sta accusando un periodo di difficoltà legato ai risultati, ma anche a delle crisi interne, perché c'è molta tensione tra i vari protagonisti rossoneri, quindi bisogna capire anche lì cosa succede. La Juventus, Giorgio, è obbligata a raggiungere la Champions League, ha rinnovato il contratto a Spalletti e, come dici tu, l'obiettivo europeo è fondamentale per programmare il mercato, e la stessa Roma, in base all'obiettivo finale, poi capirà bene quale sarà il budget finale e quali saranno le scelte da fare sul fronte cessioni. Il Napoli sicuramente dovrà fare un mercato più attento per evitare i problemi che ha avuto quest'anno, e poi c'è il futuro dei Conte, c'è il futuro degli allenatori, dei direttori sportivi, insomma non mancano gli argomenti.
1: No,
2: noi siamo qui, ci divertiamo, inseguiamo i vari protagonisti con i nostri messaggi, che insomma da inviare a tutti i minuti e a tutte le ore.
1: Prima di salutarti, Eleonora, c'è un colpo che ti piacerebbe raccontare sul tuo canale YouTube? A me viene da pensare magari un'italiana che finalmente fa un bel affare e non il solito 39enne dall'estero, ma insomma mi rendo conto che è difficile.
2: Detto che il Real vuole riportare a casa Nico Paz, ecco, vedere Nico Paz anche con una maglia di una big italiana sarebbe molto bello.
1: Ogni riferimento all'Inter è puramente casuale, no?
2: Abbiamo detto. L'Inter lo insegue da tempo, perché poi sappiamo, no? Zanetti è molto amico del papà, ci sono stati vari incontri, cene, però da contratto e soprattutto la volontà del giocatore, dice Real Madrid. Poi sappiamo, il mercato in assoluto d'estate conosce sempre tanti colpi di scena.
1: E allora lasciamo al lavoro Eleonora Trotta, in vista non solo dell'estate ma delle sue quotidiane consultazioni, dei suoi frequenti aggiornamenti sul tema mercato e non solo, con il suo nuovo canale YouTube. Eleonora, in bocca al lupo per questa nuova avventura.
2: Grazie,
1: e a presto,
2: grazie,
1: ovviamente, su Radio 1 Sport.
2: Grazie mille. Un abbraccio, un saluto a tutti. Grazie,
1: grazie
2: a
1: ancora
2: tutti. Ciao,
1: Eleonora,
2: ciao,
1: Trotta.
2: Ciao.
1: Arriva tra poco l'informazione del GR1 Mario, prima qualche aggiornamento però sul fronte del tennis. L'abbiamo detto, in campo Tabilo contro Carreño Busta, il cileno avanti 4-2 nel primo set. Sarà la serata di Federico Cina, speriamo non troppo tardi, speriamo che si giochi, soprattutto perché le immagini che ci giungono dal Foro Italico mostrano tifosi coperti da ombrelli, che way, insomma, da teli, e davvero è a rischio il proseguimento del programma serale degli internazionali d'Italia. In caso proseguirà sicuramente brillantemente domani. Che dici, Mario? Domani piove? Qual è la tua?
3: Non dovrebbe,
1: quindi magari si
3: ma
1: gioca.
3: Sai cosa cambia? Il vento fa cambiare.
1: Cambia il vento che sposta le nuvole, che può salvare o meno il ritorno a casa motorizzato su due ruote del nostro Mario Pezzolla. Non ti raffreddare, Mario, non facciamo scherzi, non facciamo scherzi, anche perché domani sei qui puntuale, 17:05 minuti per tempi supplementari. È slittato intanto di qualche minuto l'inizio del match tra la nostra Elisabetta Cocciaretto e l'austriaca Kraus. Ci sarà un'altra italiana in campo poi stasera, una qualificata, ma davvero sarà complicatissimo farcela. Pensa che la nostra Basiletti è numero 427 del ranking e gioca contro la numero 88 Tomlia. È davvero molto complicato arrivare a dama per lei, ma in caso vi aggiorneremo nelle prossime edizioni. Secondo me non si gioca, perché l'arbitra del match tra Carreño Busta e Tabilo sta facendo presente che la pioggia forse potrebbe fermare questa sfida. I tifosi si alzano, la sfida si ferma proprio in questo istante.
3: C'è vento,
1: piove magari non tantissimo, ma il vento, insomma, vento misto a pioggia, evidentemente la qualità del tennis non è quella auspicata in questa giornata di primo turno degli internazionali di tennis al maschile. Noi andiamo a chiudere, Mario, ringraziando come sempre Danilo Gionta in regia, il nostro Stefano Velli in console. Andiamo all'appuntamento con il GR1 e si chiude questa puntata di tempi supplementari, anche se poi arriverà come sempre zona Cesarini questa sera con tutte le ultime dal fronte dello sport, la nostra Manuela Collazzo per Perugia Civitanova di volley. Andiamo a chiudere in musica, Mario?
3: Certo, sai come si intitola la canzone con la quale arriviamo al GR1 delle 19? Secrets.
1: Però segreti, adesso segreti. Non è più un segreto, adesso no, ce l'hai svelato. E
3: Miley,
1: chi è che la canta?
3: Miley Cyrus è la titolare di questo pezzo.
1: Addirittura.

0: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
1: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche click troppo e ora so tutto.
2: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Medio Oriente, braccio di ferro sull'accordo. Trump ferma l'operazione a Hormuz e annuncia intesa la prossima settimana. Dubbi di Teheran, proposta inaccettabile. Energie e crisi internazionali, vertice di maggioranza con Giorgia Meloni, obiettivo tutelare famiglie e imprese, Conte al governo, si attivi subito in Europa per rivedere il patto di stabilità. L'Italia ricorda il Friuli, 50 anni fa il terremoto che fece quasi 1000 morti, agemona la Premier e il Capo dello Stato, Mattarella, un esempio che dimostra che il futuro dipende solo da noi. Garlasco, un colpo di scena dopo l'altro, spunta un'intercettazione in cui Sempio ammette di aver visto il video di Chiara e Alberto Stasi e di avere tentato un approccio subito rifiutato. Oggi l'interrogatorio in procura. Antivirus, la nave del contagio, attraccherà a Tenerife. 3 morti a bordo, 26 già sbarcati. L'OMS, nessun allarme, rischio basso. Venezia, biennale al via tra polemiche e proteste. Tensione davanti al padiglione di Mosca. Butta fuoco, avanti con libertà e audacia. Caccia al tesoro di Robinson Crusoe. Il Cile riapre gli scavi nell'isola del Pacifico. Il bottino potrebbe valere 40 miliardi di dollari. Giro d'Italia, in Bulgaria la presentazione delle squadre, venerdì la partenza, semifinale di Champions League, stasera Bayern, Paris Saint-Germain. Buonasera da Sonia Oranges. La guerra in Medio Oriente. Dopo lo stop all'operazione americana nello stretto di Hormuz, un accordo per la fine del conflitto potrebbe essere più vicino, anche se Teheran frena. Più ottimista il presidente Trump, il corrispondente da New York.
3: Inattesi segnali di distensione e improvvise frenate. Si procede così nelle ultime ore sul fronte diplomatico medio orientale. Trump, che alla PBS dice: «Penso ci siano ottime possibilità che la guerra finisca e se non finirà», aggiunge, «dovremo tornare a bombardare l'Iran fino alla fine». Prima sui social aveva scritto: «Se l'Iran accetta di concedere quanto concordato, lo stretto di Hormuz sarà aperto e il blocco navale americano consentirà il passaggio delle navi di Teheran». Ma di nuovo aveva definito una grande supposizione il fatto che l'Iran possa accettare, affermando inoltre che è troppo presto per riprendere i negoziati di persona. Ieri sera da Washington anche l'annuncio della sospensione temporanea di Project Freedom per guidare le navi commerciali attraverso Hormuz con l'assistenza delle forze armate americane. E secondo Axios, fonti americane parlano di accordo mai così vicino. Si lavorerebbe a un documento di una pagina su cui Washington attenderebbe risposte. Se firmato, l'Iran accetterebbe una moratoria sull'arricchimento dell'uranio, mentre gli Stati Uniti sospenderebbero le sanzioni economiche ed entrambi interromperebbero le restrizioni alla navigazione a Hormuz. Ma per un'agenzia stampa vicina ai Pasdaran iraniani, la proposta americana conterrebbe punti inaccettabili. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E sulle trattative in corso, il premier israeliano Netanyahu convoca il gabinetto di sicurezza, la corrispondente da Gerusalemme.
4: Nessuna sorpresa per Israele, almeno così avrebbe dichiarato una fonte politica. Il premier Netanyahu è in costante contatto con il presidente americano Trump, si sentono quasi ogni giorno, e da questi colloqui sono emerse quelle che sono le linee rosse, tra queste la rimozione del materiale nucleare iraniano. Israele dunque non sarebbe rimasta sorpresa, ma altre fonti invece avevano parlato di irritazione. Di fatto ora si cerca di capire quali saranno gli sviluppi con un apparato di sicurezza che qui in Israele continua a ribadire: noi siamo pronti a qualsiasi scenario. Intanto, sempre qui in Israele, è stato respinto l'appello presentato dagli avvocati dei due attivisti, Seif Abu Keshek e Tiago Avilal, per il loro rilascio. L'arresto è una decisione legittima e irragionevole per l'organizzazione israeliana dei diritti umani, Adala, che li assiste legalmente. Intanto, proprio Tiago Avila è stato raggiunto dalla notizia della morte della madre in Brasile e ora la sua famiglia insiste affinché venga liberato al più presto e possa tornare in Brasile per partecipare ai funerali. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: L'Ucraina non aderirà al cessate il fuoco proposto da Mosca per le celebrazioni del giorno della vittoria del 9 maggio. Lo riferisce un alto funzionario al Kyiv Independent. La decisione arriva dopo che il presidente Zelensky ha denunciato la violazione da parte russa della tregua proposta da Kyiv per la scorsa notte. Secondo il leader ucraino, Mosca l'avrebbe infranta oltre 1800 volte. Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Sul tavolo della Premier Giorgia Meloni la crisi in Medio Oriente e le sue ricadute energetiche. Ci aggiorna in diretta Carla Macrellino.
5: Proprio così, i dossier internazionali con un focus sulla crisi energetica, valutando la necessità di ridurre la dipendenza da fonti esterne all'Italia e accelerando sul nucleare. È stato questo il tema centrale del vertice di maggioranza questa mattina qui a Palazzo Chigi, presieduto da Giorgia Meloni. Circa un'ora e mezza di confronto anche sulle priorità e i possibili provvedimenti da adottare nei prossimi mesi proprio per rafforzare la sicurezza energetica e contrastare l'attuale fase di emergenza dovuta alla crisi in Medio Oriente. E questa sarà anche una delle questioni che la Presidente del Consiglio affronterà venerdì mattina nel colloquio col segretario di Stato americano Marco Rubio. Un incontro confermato dopo le ulteriori critiche del presidente Trump contro il Papa, attacchi definiti né condivisibili né utili per la pace dal vice premier Antonio Tajani, che ha ribadito la presa di distanza del governo già chiarita in occasioni precedenti dalla premier. La linea, ricordata in più occasioni, resta quella di mantenere un canale di dialogo costruttivo con gli alleati di Washington, così come ha sempre detto la premier, pur sottolineando le questioni sulle quali l'Italia e gli Stati Uniti non sono d'accordo. E domani Giorgia Meloni avrà una serie di incontri istituzionali qui a Palazzo Chigi, dove riceverà i leader di Ungheria, Libia e Polonia. E da Palazzo Chigi con Serena Mancarella ridò la linea allo studio.
2: Le opposizioni invitano il governo a rivedere in Europa il patto di stabilità. Crollano gli stipendi e pressione fiscale al massimo. Per il 5 Stelle Conte servono risorse aggiuntive. Dal PD Elish Lein rincara sulla sanità. Abbiamo già indicato al governo, precisa la segretaria Dem, dove prendere i miliardi per assumere medici e infermieri per contrastare le liste d'attesa infinite. E domani è anche il giorno dell'atteso incontro in Vaticano tra il segretario di Stato americano Rubio e Papa Leone XIV, dopo i ripetuti attacchi del presidente Trump al pontefice, che in udienza generale ha rilanciato il messaggio del Vangelo. La Chiesa, ha detto, deve denunciare il male e annunciare la pace.
6: Nel complesso, i dati raccolti finora sembrano indicare che la situazione corrente si stia allontanando dallo scenario di base delle nostre proiezioni di marzo per accostarsi a quello avverso. Questi sviluppi accrescono la probabilità che si renda necessario un aggiustamento dei nostri tassi di riferimento.
2: Mercati finanziari positivi sulla scia delle notizie su una possibile intesa tra Iran e Stati Uniti. Le quotazioni del petrolio sono scese sotto i $100 al barile per poi risalire leggermente, in flessione anche il gas. Bene le borse con Parigi, la migliore, vicina al 3% di guadagno, positive Francoforte, Londra e Madrid come Milano sui massimi dal 2000. Al momento guadagna anche Wall Street e al Festival dell'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile. A Milano è arrivato l'avvertimento di Piero Cipollone, del direttivo della Banca Centrale Europea, sull'effetto che la guerra potrebbe avere sui tassi di interesse decisi dalla BCE per contenere un'impennata dell'inflazione. 50 anni fa il terremoto in Friuli. Per commemorare l'anniversario, Consiglio regionale straordinario a Gemona, presente il capo dello Stato Sergio Mattarella.
7: Fu un minuto interminabile, 50 anni fa, a devastare un territorio e intere comunità epicentro, il paese di Gemona, dove il presidente Mattarella ha voluto portare il suo omaggio.
8: Il lutto raggiunse ogni famiglia, come nella guerra.
7: Quell'evento, prosegue il capo dello Stato, ha segnato la storia d'Italia, ma il Friuli seppe rialzarsi e prevalere sulla distruzione, anche grazie al lavoro dell'allora commissario straordinario Zamberletti.
8: Quel lavoro ha lasciato all'Italia un'eredità preziosa, premessa per la costituzione della la protezione civile italiana.
7: Non solo mitigare le calamità, ma lavorare per prevenirle. La ricostruzione del Friuli, dice ancora Mattarella, è un esempio.
8: Il futuro dipende da noi. L'esito della storia non è mai scontato. Un insegnamento che vale sempre, anche oggi, di fronte alle guerre, agli squilibri crescenti nel mondo, alle volontà di sopraffazione.
7: Infine, il ricordo di un altro anniversario, l'80esimo dalla nascita della Repubblica.
8: Ribadiamo, in un momento di memoria e di impegno, il patto di non lasciarci fuorviare nel cammino di progresso, nell'affermazione dei valori di solidarietà e di coesione.
7: Valentino Russo, GR1.
2: Alla commemorazione a Gemona, presente anche Giorgia Meloni, ascoltiamo un passaggio del suo intervento a proposito del modello Friuli.
9: Nacque una rete nella quale tutte le figure coinvolte nell'emergenza, i tecnici, i militari, le forze dell'ordine, i volontari, i cittadini, potevano lavorare al meglio insieme, che ha gettato le basi del sistema italiano di protezione civile che noi conosciamo oggi, che è diventato anche nei nuovi scenari di crisi un punto di riferimento assoluto anche a livello internazionale.
2: Rai Radio 1 alle 19:10 minuti la cronaca con il delitto di Garlasco a Pavia, l'interrogatorio di Andrea Sempio che non risponde ai magistrati mentre spunta un'intercettazione che fa molto discutere.
10: Ho visto il video di Chiara e Alberto, diceva così Andrea Sempio parlando da solo in macchina, riferendosi ai filmati fatti da lei e il fidanzato in momenti di intimità e caricati sul PC della ragazza e del fratello, aggiungendo di averla chiamata prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe risposto «non ci voglio parlare con te». È una delle ultime contestazioni che la procura di Pavia muove all'indagato, che oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sempio commentava da solo delle trasmissioni TV che parlavano di lui, sostiene la sua avvocata Angela Taccia.
11: E mi aveva detto sì, avevo ovviamente scimmiottato, ho sentito qualcosa, ho ripetuto la loro teoria.
10: Per gli inquirenti il movente del delitto starebbe nella prospettiva sessuale proiettata su Chiara e sul fatto che la stessa in quei giorni d'agosto fosse sola a casa. Marco Poggi, fratello di Chiara e amico di Sempio, nega davanti ai magistrati di aver visto quei video con lui, aggiungendo di aver fiducia in quanto i suoi consulenti tecnici gli hanno spiegato, confermando così la sua fiducia nell'innocenza di Andrea Sempio. Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
2: Svolta nelle indagini sulla profanazione del cadavere di Pamela Genini, uccisa dal compagno lo scorso ottobre a Milano e il cui cadavere è stato trovato nelle scorse settimane senza la testa. Indagato l'ex fidanzato 41enne Francesco Dolci, vilipendio e furto di cadavere, le ipotesi di reato. Il provvedimento è stato emesso dopo ore di interrogatorio di Dolci in caserma. Il rogo di Crans-Montana per gli interventi di protezione civile, la prima stima dei risarcimenti all'Italia e ci sono ancora da aggiungere altre spese, tra le quali quelle sanitarie.
12: 300.000 euro. È il costo degli elicotteri per le operazioni di soccorso in Svizzera, per trasferire i feriti al Niguarda di Milano, per il volo di Stato per le salme, per il personale inviato sul posto dopo l'incendio scoppiato nel locale Le Costellation. Le cifre sono contenute nella richiesta di costituzione di parte civile presentata per conto del nostro governo. È una prima quantificazione dei danni che dovrà essere integrata dalle spese sostenute da altri amministrazioni e dalle regioni. L'accoglimento della richiesta di costituzione di parte civile non è però scontato. Saranno i magistrati elvetici a decidere, dopo l'accordo tra Italia e Svizzera sul pagamento delle fatture inviate dagli ospedali elvetici alle famiglie dei ragazzi italiani. L'ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado, commenta così.
13: Gli svizzeri stessi hanno ammesso che si è trattato di un infortunio, di un incidente, e comunque ci hanno assicurato che queste fatture non dovranno mai in alcun caso essere pagate dalle famiglie. Questo è stato escluso nel modo più assoluto dallo stesso presidente della Confederazione Parmana.
2: Simona Decina, GR1. Arriverà fra tre giorni alle Canarie la nave da crociera su cui si è sviluppato un focolaio di antivirus. L'ipotesi degli esperti è che il contagio sia partito dopo un'escursione di bird watching a Ushuaia fatta da una coppia che si era recata in una discarica. A bordo nessun italiano.
14: Sabato a Tenerife è previsto l'attracco della nave da crociera Ondius, sulla quale si è sviluppato un focolaio di antivirus che ha provocato 3 morti. 3 persone sono state fatte scendere a Capo Verde. I quasi 150 passeggeri restanti sbarcheranno sull'isola delle Canarie. Gli spagnoli saranno trasferiti e tenuti sotto osservazione in un ospedale di Madrid. Gli altri saranno rimpatriati. Secondo quanto riporta il quotidiano El País, in 23 avevano già lasciato la Ondius alcune settimane fa nello scalo di Sant'Elena, tra loro uno svizzero che adesso mostrerebbe i sintomi dell'antivirus. Preoccupa la trasmissione da persona a persona dell'infezione, ma il direttore dell'OMS Ghebreyesus parla di rischio globale basso e non vede analogie con gli esordi del Covid. L'epidemiologo Gianni Rezza.
15: Gli antivirus li conosciamo bene, in questo caso il focolaio è piuttosto limitato, quindi non c'è un allarme globale assolutamente. La cosa da fare è rintracciare i contatti dei casi, sottoporli ad una sorveglianza clinica, nel caso comparissero i sintomi, quindi di autoisolarsi.
14: Daniele Morgera, GR1.
2: Un'intensa ondata di maltempo ha interessato la Toscana, colpita a Firenze e Pistoia, con gravi danni alle aziende agricole. Forti precipitazioni anche a Prato e Pisa. Le piogge domani si sposteranno verso il sud. Ascoltiamo le previsioni del maggiore Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
16: Questa instabilità che sta interessando il nord con rovesci e temporali anche intensi tenderà a diminuire nel corso della giornata di domani, per cui i fenomeni diventeranno meno intensi e più localizzati fino a delle ampie schiarite per la serata di domani. I fenomeni si spostano al sud, in particolare sulle regioni adriatiche, interesseranno per lo più le Marche e l'Abruzzo. Per quanto riguarda le temperature massime, un rialzo su gran parte del paese, diminuiscono soltanto sulle regioni del versante adriatico.
2: Momenti di tensione alla Biennale di Venezia nel giorno dell'apertura ufficiale su invito. Il padiglione della Russia al centro delle contestazioni dei manifestanti che si sono fronteggiati con la polizia.
17: Davanti al padiglione russo, manifestanti al grido di Russia, Stato terrorista, sventolano bandiere ucraine e alzano cartelli con scritte contro Mosca. All'interno del padiglione, un giovane ha lanciato verso il pubblico una bottiglia di latte e scagliato violentemente contro il muro un pezzo di parmigiano. L'uomo è stato immediatamente bloccato dalla polizia. Inizia così l'opening della Biennale Arte tra proteste e annullamenti. Cancellati 2 incontri sul dissenso e la pace per indisponibilità improvvisa dei 2 relatori, il regista russo Sokurov e la scrittrice palestinese Suad Amiri, iniziative volte a stemperare le polemiche sulla partecipazione russa contestata dal governo e dall'Unione Europea. Ma in conferenza stampa oggi il presidente della Biennale Buttafuoco ha ribadito con forza la sua posizione di apertura a tutti i paesi in nome della libertà dell'arte, spiegando che la Biennale è un luogo di dialogo.
18: La Biennale è il luogo dove il mondo si incontra. E si incontra a maggior ragione quando il mondo è lacerato.
17: Claudia Faienz, GR1.
2: La cerimonia di consegna dei David di Donatello, diretta su Rai 1 alle 21.30. A condurre la serata saranno Bianca Balti e Flavio Insinna. Ben 16 le candidature per le città di pianura di Francesco Sossai, seguito dalla grazia di Paolo Sorrentino e le assaggiatrici di Silvio Soldini. Tra le attrici candidate Valeria Bruni Tedeschi, Barbara Ronchi e Valeria Golino. Premi alla carriera per Gianni Amelio, Bruno Bozzetto e Vittorio Storaro. La morte del fondatore della rete All News CNN, Ted Turner, aveva 87 anni.
19: Imprenditore, produttore televisivo ma anche attore e dirigente sportivo, Ted Turner è noto soprattutto per aver dato vita nel 1980 alla CNN, primo canale All News al mondo. Notizie 24 ore al giorno e per primi. Questo è lo slogan dell'emittente televisiva che ha cambiato la scena mediatica a livello mondiale. Proprio la sua copertura planetaria aveva permesso nel 91 a Peter Arnett di trasmettere in diretta dal tetto di un hotel di Baghdad le prime immagini della guerra del Golfo. Eyes over Baghdad have been illuminated. Velista di fama internazionale, Turner è stato anche attivo dirigente sportivo delle squadre di baseball e di basket di Atlanta. Sostenitore appassionato dei valori dello sport, proprietario di sterminati territori negli Stati Uniti, Turner ha donato $1 miliardo alle Nazioni Unite per sostenere programmi in favore delle donne e dei bambini. È stato sposato 3 volte, l'ultima con l'attrice Jane Fonda, che malgrado il divorzio aveva definito l'amore della sua vita. Lascia 5 figli, 14 nipoti e 2 pronipoti. Paola D'Angelo, GR1.
2: Riparte la caccia al tesoro sull'isola di Robinson Crusoe, sogno che un milionario americano di 76 anni insegue da sempre.
4: È la classica storia in cui realtà e finzione si intrecciano fino a confondersi. Nel 1714 il navigatore spagnolo Juan Esteban Ubilla avrebbe sepolto un immenso tesoro, valore attuale tra i 20 e i 40 miliardi di dollari, in oro, monete, gioielli e pietre preziose, nell'isola di Massatierra, nel remoto arcipelago di Juan Fernandez, che i cileni hanno ribattezzato Isola di Robinson Crusoe, dal titolo del famoso romanzo di Defoe. Bottino da sogno che il milionario americano Bernard Kaiser insegue da oltre 30 anni tra vulcani e foreste, con all'attivo già 17 spedizioni e un passivo di oltre 5 milioni di dollari. Nel 2019 però l'ente forestale cileno aveva bloccato gli scavi, preoccupato dall'impatto che i pesanti macchinari avrebbero avuto sul fragile ambiente dell'isola, parco e riserva della biosfera UNESCO. Ma ora la Corte Suprema ha deciso, il milionario americano potrà procedere sotto stretta supervisione con la sua caccia al misterioso tesoro, ossessione di una vita. Eleonora Belviso, GR1.
2: Chiudiamo con la musica, esce venerdì Home to Us, l'atteso duetto vocale tra Paul McCartney e Ringo Starr. Non è la prima volta che i due ex Beatles collaborano, ma il nuovo duetto che ascolteremo l'8 maggio è il primo in assoluto in cui Paul McCartney, 83 anni, e Ringo Starr, 85, cantano insieme. Il brano fa parte del nuovo album di McCartney in uscita il 29 maggio, che include anche la canzone che sentite in sottofondo. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Daniele Di Noia e Sergio Ciani. Ora la linea va allo sport. Una buona serata da Sonia Oranges.
20: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
21: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
22: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
23: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
24: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
25: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
26: Sentiamo.
25: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
26: Wow.
25: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
26: E C?
25: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
26: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
27: Iperceramica.
28: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: GR1 Sport.
29: In studio Alessio Maldini, Giro d'Italia meno 2, venerdì la partenza dell'edizione numero 109 della Corsa Rosa che per la prima volta scatterà dalla Bulgaria. La conclusione a Roma domenica 31. In questo momento a Burgas sul Mar Nero è in corso la presentazione ufficiale delle 23 squadre. Ci aggiorna uno dei nostri inviati.
0: E le note dei Ricchi e Poveri, che forse sentite in sottofondo, a battezzare il pubblico dell'arena di Burgas, arena a cielo aperto, gremita per la presentazione delle squadre di questo giro numero 109, che si presenta con uno dei grandi big del ciclismo mondiale al via, ovvero sia Jonas Vingegaard, favorito numero uno, ma non solamente lui, ci sarà anche il nostro Giulio Pellizzari a lottare per il podio, tanti altri corridori pronti a dare spettacolo sulle strade del giro. Prime tre tappe in Bulgaria, come dicevi Alessio, si parte dopodomani da Nessebar con arrivo a Burgas, siamo sulle rive del Mar Nero, Burgas è proprio dove avviene in questi momenti la presentazione delle squadre, in un'arena gremita, c'è tanta voglia di ciclismo qui in Bulgaria, abbiamo visto insomma tutta quanta la città decorata di rosa con tanti tifosi che hanno anche falsificato i pass per poter entrare con delle fotocopie, ci dicevano quelli dell'organizzazione, ma sono stati fatti entrare perché il Giro d'Italia, come recita il claim, è amore infinito. Abbiamo detto di Vingegaard, abbiamo detto anche di Giulio Pellizzari, ma la prima tappa sarà una tappa molto favorevole a Jonathan Milan, il nostro velocista, che ha detto ci spero, è uno degli obiettivi di stagione conquistare questa prima tappa e magari indossare poi successivamente la maglia rosa, lo scopriremo fra due giorni, nel frattempo la festa qui sulle rive del Mar Nero continua ad andare avanti. E con Jacopo Teodoro a te la linea.
29: Grazie a Manuel Codignoni. Altro importante appuntamento in corso, gli internazionali del Foro Italico di tennis, oggi i primi incontri del tabellone maschile, qui in studio Jacopo Barlotti.
3: Sì, buonasera, è cominciato a piovere intanto a Roma, incontri sospesi dunque in questi minuti, stasera in programma la sfida tra Federico Cina e il belga Blocks, vedremo se si riuscirà a giocare. Nel pomeriggio bene Matteo Arnaldi, che si è imposto in 3-7 sullo spagnolo Munar. Domani l'esordio di 7 azzurri, fra cui Berrettini, mentre Sinner, Darderi, Musetti e Cobolli entreranno direttamente al secondo turno. Cobolli oggi ha compiuto 24 anni, ascoltiamolo.
5: Quest'anno sento molto meno pressione, mi sento bene, comunque vengo da tanti tornei fatti come si deve, come avrei voluto giocarli, e quindi vengo qua a Roma con tanta autostima, spero mi possa aiutare.
3: Nel tabellone femminile sconfitta al primo turno Stefanini, Urgesi e Brancaccio, mentre Tyra Grant si è aggiudicata in rimonta il derby azzurro con Lisa Pigato. Devono scendere in campo Cocciaretto contro l'austriaca Kraus e Basiletti contro l'australiana Tomljanovic.
29: Calcio alle 21, il ritorno dalla seconda semifinale di Champions League, Bayern Monaco Paris Saint Germain, partita che promette come l'andata, gol e spettacolo. Chi passa affronterà l'Arsenal nella finale di Budapest.
6: Prima del campo delle giocate virtuose bisogna immaginarsi il palcoscenico adatto, forse tra i migliori possibili, l'astronave che si illumina di rosso alla periferia di Monaco, i 75.000 devoti del Bayern invitati a vestirsi proprio di quel colore. Fuori gli amanti del calcio spettacolare si aspettano un'altra serata caleidoscopica, ubriacante, dopo il 5-4 per il Paris Saint-Germain di una settimana fa. Attaccare senza speculare, vince chi segna di più, come in una partita al Parco. Tra tanti fuori classe, però, la dichiarazione di Luis Enrique suffraga le intenzioni. Vogliamo vincere senza pensare al risultato dell'andata. L'altro allenatore, Kompany del Bayern, si associa di fatto e dice: è difficile immaginare che una delle squadre cambi quello che l'ha portata fin qui. Gol sopra ogni altra cosa. Daniele Fortuna, GR1.
29: Verranno celebrati venerdì a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, il talentuoso fantasista dell'Inter, scomparso oggi all'età di 69 anni. Con i nerazzurri vinse lo scudetto del 1980 e la Coppa Italia dell'82. Giocò anche nel Brescia, Sampdoria, Monza, Barletta e Pordenone. Pallavolo alle 20:30, gara 3 della finale playoff Perugia-Civitanova. Gli Umbri sono avanti 2-0 nella serie e hanno a disposizione quindi il primo match point scudetto. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: per ordinare?
10: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
11: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
12: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
13: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
14: Cosa fanno davvero là dentro?
15: Siamo solo appassionati di cinema.
16: Non può essere solo un film club.
17: Lei ha un ragazzo.
18: Wow!
30: Vediamo 3 volte lo stesso film.
17: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
30: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
17: Devo andare.
18: Qualcosa che non va, tesoro.
30: Forse dovremmo parlarne.
31: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
32: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
33: Sentiamo.
32: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
33: Wow.
32: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
33: E C?
32: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
33: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
34: Iperceramica.
35: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa.
36: Rai Radio 1 Sport.
37: Extra Time, puntata del 23 ottobre 2022.
36: Extra Time, lo sport si racconta.
38: Sofia Raffaelli, the Italian who today celebrates her 18th birthday. So much a part is it of her choreography, so much time you spend watching the expressivity of her performance. Italy's Sofia Raffaelli, a wonderful, wonderful gymnast.
39: The score of Sofia Raffaelli, high score, more.
38: That is a supreme...
40: Buongiorno da Massimiliano Graziani, la chiamano formica atomica, ma ormai ha acquisito un passo da gigante. Sofia Raffaelli è la prima italiana di sempre a vincere un oro mondiale individuale nella ginnastica ritmica. Per fare la storia sarebbe bastato salire una sola volta sul gradino più alto del podio, ma nella recente competizione di Sofia, la formidabile 18enne azzurra ha letteralmente sbaragliato tutte le avversarie, conquistando ben 4 medaglie d'oro individuali, nelle specialità del cerchio, della palla, del nastro e alla fine nell'all around, il programma completo che raggruppa tutti gli attrezzi. Un trionfo che fa di Sofia Raffaelli la nuova regina della ginnastica mondiale.
41: Signori, applausi per Sofia Raffaelli, che ha disputato davvero una prova eccellente. È uscito il punteggio, vince Sofia Raffaelli. Chiamatela pure formica atomica, lei è un diamante che fa brillare il tricolore nel cielo non solo della ritmica ma di tutto lo sport italiano.
40: Ultimo trionfo, quello nell'All Around, è la quarta medaglia d'oro individuale per la ginnasta azzurra, oltre a quella di squadra e al bronzo, anche questo individuale nella specialità delle clavette. 6 medaglie totali, un mondiale stratosferico per la 18enne marchigiana delle Fiamme Oro, Sofia Raffaelli, ragazza record dello sport italiano. Buongiorno Sofia.
42: Buongiorno.
40: Sofia, è stato un mondiale incredibile, hai vinto 2 ori nello stesso giorno con il cerchio con la palla, poi l'oro nel nastro, alla fine l'All Around. Ci racconti questo crescendo di emozioni?
0: Ogni giorno era sempre un'emozione salire su quel podio e entrare in pedana. Ovviamente i primi due giorni delle finali sono stati diversi rispetto all'Ola Round. Ero molto più tranquilla e sciolta, mentre all'Ola Round avevo un po' di ansia. Però sono riuscita comunque a dare tutto per vincere anche il loro.
40: L'Ola Round poi è un riassunto di tutto, nel senso che io banalizzo, però ci sono le prove con tutti gli attrezzi che costituiscono, esatto, le altre prove individuali.
0: Sì, sono partita con le clavette con una perdita e fino al cerchio, che era il penultimo attrezzo, ero indietro alla tedesca di un punto, e quindi prima di entrare alla palla Giulietta Cantalupi mi ha detto che dovevo farla al meglio per poter vincere, però mi ha detto la sai fare, quindi mi raccomando fai quello che fai in palestra e vedrai che ce la fai.
40: E quindi hai fatto una rimonta entusiasmante per, sì, prenderti anche l'ultima medaglia. Poi c'è stato anche un bronzo nelle clavette, ma una ginnastica della ritmica deve sapersi esprimere con tutti gli attrezzi oppure ci si può specializzare su uno in particolare?
0: No, nella ritmica, diversamente dall'artistica, devi saper fare tutti e quattro, perché alle Olimpiadi non ci sono le specialità, c'è solo l'all round che è fondamentale. E quindi gli attrezzi, sì, certo, a un mondiale, a un europeo puoi magari portare un esercizio più forte, uno più debole, ma alle Olimpiadi no, quindi ci prepariamo sempre nell'all round.
40: C'è uno strumento che ami di più, che preferisci, il tuo preferito?
0: Come attrezzo no, come esercizio mi piace molto quello di quest'anno alle clavette.
40: E a proposito di attrezzi, è vero che i tuoi sono fatti appositamente per te?
0: Sì, cioè in realtà il materiale più o meno è sempre quello per tutte, anche il peso, la lunghezza, poi ovviamente ognuno sceglie il colore, se vuole delle scritte, quindi ognuno poi li fa come vuole.
40: Ma io so anche che quando viaggi in aereo li porti in cabina anziché nel comparto bagagli per tenerli sempre sott'occhio.
0: Sì, sì, quello sempre. Infatti ogni tanto ci fanno problemi per il cerchio, però riusciamo sempre a infilarli dietro ai sedili.
40: Perché il cerchio prende spazio, no? Dai, sì, fastidio agli altri che sono seduti vicino.
0: Sì, infatti cerchiamo sempre di metterli nei sedili in fondo, così che di solito non c'è quasi mai nessuno, allora ce li fanno tenere.
40: Ma perché li vuoi avere sempre sott'occhio? È una questione psicologica? Hai paura che te li perdano nella stiva? Che
0: no,
40: te li...
0: no, perché sono molto fragili e quindi rischiano di rompersi dopo in gara, è difficile fare.
40: Sofia, questa prestazione mondiale eccezionale vale ovviamente anche il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Arrivi a questo punto fra le favorite oppure in questi due anni che ci separano dalle Olimpiadi può cambiare qualcosa?
0: Ovviamente può cambiare tutto, perché comunque tutte miglioreremo, quindi bisogna sempre tenere il pass e non fermarsi qui. Secondo me questo è solo l'inizio, anche perché il pass non è nominativo ma per l'Italia, e quindi dovrò comunque guadagnarmi il posto.
40: Tu eri già andata molto forte agli europei di Tel Aviv con due ori e un argento, però poi ai mondiali di Sofia qualche mese dopo hai dimostrato di essere cresciuta ulteriormente nel giro di poco. Ma tu pensi di essere al top o c'è sempre, c'è comunque un ulteriore margine di crescita che puoi raggiungere?
0: No, posso
40: dico rispetto alla prestazione del mondiale puoi crescere ancora?
0: Sì, molto, perché non ho portato gli esercizi nel modo in cui l'ho provato l'anno, un po' più semplificati, per non paura di sbagliare ma cercare di fare senza errori.
40: Sofia, ma qual è l'età top per una ginnasta?
0: Ma in realtà non esiste un'età top, secondo me dipende dalla ginnasta, da qual è il suo massimo e quando riesce a raggiungerlo, dipende anche dal tempo, da quanto lo pratichi, da quanto ti alleni.
1: La pedana è grande, non mi fa paura, chiudo gli occhi e mi vedo dipingere su quel quadrato chiaro una melodia di forme. I colori si fondono e le mie ali tagliano l'aria, la trasformano in vento.

0: So che dovrò mantenere il controllo, con un respiro profondo, avere coscienza di me, ma anche che potrò esprimere, raccontare, giocare con il fuoco della mia gioventù. Lo farò, perché nel silenzio della vostra attenzione, nell'abbraccio avvolgente della musica, nel leggero tremore delle mie gambe, che capisco di essere viva.
1: Parlare con il corpo è quello che fanno le ragazze della ginnastica ritmica. Quello che abbiamo sentito è un passaggio della Golden Butterfly del 2016 al Palazzetto di Desio, la Cappella Sistina della Ritmica. È un evento a metà strada fra performance sportiva e spettacolo organizzato dalla Federazione Ginnastica con la partecipazione delle Farfalle Azzurre. Nel 2016 c'era anche una Sofia Raffaeli giovanissima.
2: Sì, era molto piccola ancora.
1: Questi Golden Butterfly Gala sono spettacoli molto suggestivi, musica, illuminazione ad hoc, le evoluzioni vostre, delle atlete in pedana, ma sono anche molto indicativi di quello che è la ginnastica ritmica, che significa davvero parlare con il corpo.
2: Diciamo che la ginnastica ritmica è uno di quegli sport dove la musica è fondamentale, quindi cercare di esprimersi con il corpo, con il viso in particolare, soprattutto in questo quadriennio, deve essere molto evidente, perché comunque anche l'artistico è aumentato molto, bisogna imparare ad esprimersi ancora meglio, a eseguire l'esercizio perfettamente con la musica, quindi non è solo la ginnastica ma anche come uno spettacolo, una storia da raccontare.
1: Ed è comunque un miracoloso equilibrio di forza e di armonia il vostro, dico bene?
2: Sì.
1: Bisogna avere molta forza fisica, ma poi bisogna saperla anche usare nella maniera giusta, credo. Raccontaci un po' come è un esercizio.
2: Serve sia l'attrezzo, comunque devi essere coordinata, riuscire a fare anche molto bene le difficoltà. Poi però l'espressività è fondamentale, come ho già detto, la musica e l'esercizio devono essere in contemporanea, perché ci sono anche penalità se non è così.
1: Sofia, mercoledì 26 ottobre ci sarà un altro spettacolo simile, il Butterfly Symphonic Gala al Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia, per i 225 anni del tricolore, con la partecipazione delle Farfalle Azzurre. Di cosa si tratta? Che cosa state preparando?
2: Sarà uno spettacolo per tutta la federazione ginnastica, comprese me, Milena e le Farfalle. Mi raccomando, veniteci a vedere, perché non è da perdere.
1: E sarà l'occasione per tutti gli appassionati di vedervi dal vivo a teatro,
2: esatto,
1: in uno
2: sì.
1: Spettacolo molto suggestivo, molto bello.
2: Sì, sicuramente.
1: Con Sofia poi noi parliamo di ginnastica ritmica, ma c'è anche la ginnastica artistica. Ma quali sono le differenze fra ginnastica ritmica e ginnastica artistica?
2: Quella più basica, i piccoli attrezzi della ginnastica ritmica e quelli grandi della ginnastica artistica. Poi ovviamente nella ginnastica artistica anche alle Olimpiadi ci sono tutte le specialità, mentre noi abbiamo soltanto la round. Poi per noi la musica, l'espressione è fondamentale, loro hanno molta tecnica e molta più forza rispetto a noi.
1: Il vostro è uno sport più di agilità,
2: più leggero sì.
1: Rispetto alla forza prorompente della ginnastica
2: sì.
1: Artistica.
2: Sì, sì.
3: C'era una volta, tanto tempo fa, oppure no, un'allenatrice che desiderava talmente tanto una ginnasta da crearne una di legno. Una sera, dalla grande finestra che guardava il laboratorio, dei grandi occhi indiscreti osservavano gli smisurati sforzi dell'allenatrice. Era riuscita a dare forma alla sua adorata ginnasta, che purtroppo però continuava ad essere inanimata.
1: La pedana come un palcoscenico, con le parole di Collodi che prendono forma grazie alle Farfalle Azzurre, ancora da un Golden Butterfly andato in scena lo scorso giugno. Quella raccontata nello spettacolo è una bella metafora, Sofia. L'allenatrice che forgia fisicamente l'atleta è un po' come Mastro Geppetto che scolpisce Pinocchio. E poi per fare una ginnasta però bisogna metterci dentro anche l'anima, quel soffio divino che è evidente nelle vostre performance. Come si fa a fare di un atleta una ginnasta?
2: Sicuramente ha aiutato molto a me insieme a Julie il fatto che io sono arrivata da piccola e lei mi ha cresciuta, e non solo a livello della ginnastica ma anche emotivo, perché comunque è stata un po' come una seconda mamma per me. Penso che questo legame mi abbia fatto diventare ciò che sono anche.
1: Ma è vero che nell'esercizio bisogna tirare fuori l'anima per rendere al massimo? È un'idea che mi sono fatto io. Non so se sono troppo romantico.
2: Sì, no, in effetti sì, cioè se si entra solo con la paura.

0: non ti rende quando poi devi dare il massimo, quindi devi entrare tranquilla e cercare di dare, sì, appunto, l'anima.
1: E poi serve l'allenamento, che in uno sport come la ginnastica è fondamentale, ore e ore di allenamento quotidiano. In tutto questo, quanto c'è di sacrificio imposto e quanto di piacere vero e proprio nell'allenarsi? E io te lo chiedo perché nel tempo ho capito che il provare piacere nel fare fatica, nell'allenarsi, è il grande segreto di molti campioni.
0: Per me la ginnastica è una grande passione, quindi allenarmi 8-9 ore al giorno non mi pesa molto. Poi dalle 6 alle 8 facciamo scuola privata, quindi stacchiamo un po' la testa, anche se solo per 2 ore. Sabato e la domenica torno a casa e sto un po' con la mia famiglia. Mi piace anche un po' leggere, quindi comunque anche se il tempo libero è poco, sono contenta così perché non è un peso, anzi tutto il sacrificio viene poi ripagato.
1: Poi giustamente, come dicevi tu, a 18 anni c'è anche una vita oltre lo sport, c'è cioè il tempo libero, tu dici che ti piacciono i libri, cosa ti piace leggere?
0: E i romanzi più che altro.
1: Di che genere?
0: Quelli russi, tipo Anna Karenina, questi qua.
1: Tu frequenti i social come i tuoi coetanei, come molti atlete di altri sport?
0: Sì, Instagram è quello che uso un po' di più perché ci sono tutte le bambine che mi seguono e mi scrivono ogni giorno, quindi mi fa piacere ricevere sempre i messaggi e cerco di rispondergli sempre per farle contente.
1: Prima parlavi delle lezioni private e tu a luglio ti sei diplomata e poi hai deciso anche di continuare con l'università, è vero?
0: Sì, mi iscriverò a psicologia.
1: E come mai hai scelto la facoltà di psicologia?
0: Ma in realtà che non era tra le mie prime scelte, però potevo farla online, quindi comunque non c'era bisogno della presenza e poi spero che mi aiuterà un po' nello sport anche, che comunque la testa è fondamentale,
1: A
0: quindi
1: comprendere le situazioni, a comprendere anche gli avversari.
0: sì.
1: Sofia, dietro alla buona riuscita degli atleti, soprattutto agli inizi, c'è quasi sempre qualcuno che segue il ragazzo, in qualche modo si sacrifica insieme a lui, di solito è un componente della famiglia. C'è qualcuno in particolare che pensi di dover ringraziare per questo?
0: Diciamo che tutta la famiglia comunque si è sacrificata per me, a partire anche da mio fratello fino a mio nonno che comunque sin da piccola mi ha sempre accompagnato avanti e dietro, tutti i giorni da Fabriana a Chiaravalle, tutti hanno sacrificato un po' della loro vita.
1: Sofia, ci sono ovviamente le Olimpiadi, quello è il sogno di ogni atleta. Le Olimpiadi sono fra 2 anni. Nel frattempo, quali altri impegni ti attendono?
0: Tanti, 2 anni sono tanti, quindi ci saranno tutte le gare che ci sono state quest'anno, dalle World Cup europei fino ai mondiali e poi un altro anno pieno di World Cup, quindi spero di lavorare duro in palestra e arrivare più pronta possibile.
1: E noi ti facciamo un grande in bocca al lupo sulla strada per Parigi e grazie a Sofia Raffaeli, campionessa del mondo di ginnastica ritmica, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie. Extreme temperatures, sand, gravel. Long distances, high altitude. This is Rally Dakar 2022. Some stages are more than 500 kilometers in distance, and that's what gives it the title of one of the hardest challenges any motorsport team can take on.
2: No sé cómo hemos ido, la verdad que no tengo ni idea.
1: Il sibilo quasi impercettibile del motore che si confonde con il sibilo del vento sulla sabbia e le parole di Carlos Sainz Senior, che lo scorso anno con l'Audi ha ottenuto il primo successo di sempre alla Dakar con un'auto completamente elettrica. Non so come ci siamo riusciti, non ne ho idea, diceva il pilota spagnolo parlando della sfida tecnologica, del futuro che irrompe sulle dune del Rally Dakar, dove è già un'impresa arrivare fino in fondo, sopravvivendo al caldo e alla sabbia. Insidie ambientali che diventano quasi proibitive se il mezzo di locomozione, anziché dal futuro, arriva dritto dritto dal passato, con le forme di un Ciao Piaggio, il mitico ciclomotore compagno di mille avventure per gli adolescenti degli anni 70 e 80. Percorrere le strade della Parigi Dakar in sella ad un Ciao è quello che hanno fatto nel mese di agosto Alice Zanni e Mirko Targon, una coppia di motociclisti veneti che ha deciso di compiere viaggi incredibili sul piccolo ciclomotore. Buongiorno Alice, buongiorno Mirko.
3: Ciao Massimiliano.
4: Ciao Massimiliano e ciao a tutti gli ascoltatori.
1: Alice, da dove siete partiti? Quali paesi avete attraversato? Quanti chilometri avete percorso in quanti giorni?
3: Siamo partiti il 31 di luglio da Parigi, abbiamo attraversato tutta la Francia arrivando al porto di Sète. Da lì abbiamo traghettato fino a Tangeri, abbiamo attraversato tutto il Marocco, tutto il Sahara occidentale, la Mauritania e il Senegal. In totale abbiamo percorso 4601 chilometri in 23 giorni di viaggio.
1: Mirko, ma perché la scelta del Ciao? Siete legati a questo mezzo per motivi personali o c'è un qualche significato simbolico?
4: Allora, tutto nasce nel novembre 2020 quando mio papà decide di acquistare la macchina nuova di mia madre, quindi libera il garage e riprova il mio vecchio Ciao fermo lì da oltre 30 anni. Decide di metterlo in vendita, trova un acquirente, ma questo acquirente gli pone un'unica condizione, cioè che il Ciao si accenda. Quindi fa dei tentativi per accenderlo ma non ci riesce, quindi mi chiama. Quindi inizio a smontarlo, quindi a smontare il carburatore, il motore, la trasmissione e quant'altro. E tutte queste cose mi riportano all'adolescenza quando facevo queste attività in maniera abituale, ma nel momento in cui sento quel motore un po' malaticcio, un po' vibrante, rimettersi in moto, mi colpisce molto e quindi decido di portare a casa quel vecchio Ciao. Lo faccio provare ad Alice piace, quindi le acquisto un Ciao. E da qui iniziamo a fare dei piccoli giretti vicino a casa, in provincia, poi anche in regione, e progettiamo il viaggio del 2021 a Capo Nord. Arriviamo con una settimana di anticipo a Capo Nord dopo aver attraversato Austria, Germania, Svezia, Finlandia e quindi la Norvegia, e quindi decidiamo di proseguire il nostro viaggio raggiungendo le Lofoten, e qui elaboriamo il viaggio che poi abbiamo fatto quest'anno a Dakar.
1: Alice, ma siete solo voi due quando andate a compiere queste imprese o c'è qualcuno che vi segue in qualche modo?
3: Allora, siamo assolutamente e solamente noi due. Io e Mirko siamo insieme da 18 anni e sono 18 anni che insieme viaggiamo. Abbiamo percorso oltre 400.000 chilometri in moto, toccando 4 continenti. Quindi siamo assolutamente autonomi in tutto. In questo caso particolare, come l'anno scorso, c'è la componente del Ciao. Il Ciao è un mezzo assolutamente molto fragile e Mirko è assolutamente autonomo nella gestione dei problemi meccanici che possono succedere durante il percorso.

0: miracoli. Ciao, è Piaggio.
1: E questa era una pubblicità del 1980 con Natasha Howe, che pochi anni dopo sarà protagonista di Acqua e Sapone con Carlo Verdone. La musica del resto è quella di Saranno Famosi. Il Ciao, che nello spot in questione ha poteri soprannaturali perché trasforma l'acqua della fontanella in aranciata, è stato un vero e proprio mito per più di una generazione, ma oggi appare come un cimelio fragilissimo, soprattutto sulle strade della Parigi-Dakar. Mirko, ti chiedo come reagivano gli altri viaggiatori che incontravate sulla strada e anche le popolazioni locali quando vi vedevano arrivare su questo mezzo.
2: Beh, questa è una cosa simpatica, nel senso che gli altri viaggiatori, quando ci vedono e ci chiedono da dove arriviamo e andremo in Senegal, si mettono subito a ridere, si sbracciano, aprono gli occhi estasiati e increduli. Per quanto riguarda invece le popolazioni locali, nel momento in cui vai in un paese povero e ti presenti con una moto, hai questo status symbol che ti pone in una posizione più elevata, quindi c'è una certa diffidenza. Mentre quando ti vedono arrivare con i ciao, che è un po' mezzo che ti pone al loro livello, tutti si avvicinano, tutti sono interessati, ti chiedono informazioni, ti accolgono subito col sorriso, in tantissimi ci chiedono se abbiamo bisogno. In Mauritania in tantissimi ci affiancavano in auto e ci esponevano proprio delle bottiglie di acqua dal finestrino per dissetarci, visti i 44-46 gradi che abbiamo incontrato lungo la strada. Comunque in generale il ciao sulla strada crea un grandissimo interesse.
1: Alice, ma quali sono le maggiori difficoltà che avete dovuto affrontare per arrivare fino a Dakar alla guida di un ciao?
3: Manto stradale non perfetto, dissestato, molte buche e poi appena superato il confine del Marocco, entrati in Sahara occidentale fino in Mauritania, sicuramente la sabbia, il vento e il caldo torrido.
4: Ho uno spirito competitivo, ma ora voglio lavorare con lo spirito dell'esploratore. Nel passato avrei messo la competizione davanti a tutto. Ho imparato un passo alla volta. Essendo nato a Parigi, non potevo diventare un uomo d'avventura così, all'improvviso. È una scuola come un'altra. Si impara molto ascoltando gli altri.
1: Questo era Thierry Sabine, colui che inventò la Parigi-Dakar nel 1978 e che la descrive come un viaggio dall'altra parte del mondo. Un'occasione per conoscersi davvero al cospetto di una natura meravigliosa ed estrema. Mirko, qual è stato il momento più difficile che avete vissuto e anche il momento più bello, l'immagine che vi porterete nel cuore?
2: Allora, sicuramente il momento più difficile è stato la tappa da Nouadhibou a Charmé, perché il mattino appena usciti da Nouadhibou c'era un vento fortissimo che portava tantissima sabbia sulla strada, complici poi i camion che ci sorpassavano e trascinavano tantissima sabbia che poi andava fino nei filtri. Io continuavo a pulire i filtri ogni mezz'ora fino a che nel bel mezzo del deserto il ciao di Alice non ne ha più voluto sapere. In qualche maniera ho protetto il motore con una tenda avvolgendo praticamente l'intero ciao, e ho aperto il carburatore, ho tolto la vaschetta, ho tolto il getto, pulito tutto in qualche maniera. Ma vi assicuro che è stato un vero inferno. Per ultimo, l'immagine che ci porteremo nel cuore è sicuramente viaggiare attraverso l'Africa, ad attraversare con i nostri ciao a 40 km orari queste distese di sabbia e queste dune enormi che, se sono tranquille e non c'è vento, regalano un forte senso di serenità e pace, ma nel momento in cui c'è questo vento diventano un vero e proprio inferno. Ma comunque le persone diventano sempre più disponibili, sempre più accoglienti, sempre più pronte all'aiuto, ed è questo la cosa fantastica, il segreto grande che si raccoglie quando si viaggia.
1: Grazie a Mirko Targone e Alice Zanni per essere stati con noi. Vi aspettiamo per raccontarci la vostra prossima impresa in sella al mitico ciao.
3: Grazie a te per l'invito.
2: Grazie Massimiliano e grazie a tutti voi per l'ascolto.
1: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Umbretta Conti, con Tony Tisi e Andrea Boccia in redazione. L'appuntamento è per la prossima settimana e se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

Rai Radio 1 Sport. Storie di sport. Il rugby italiano al femminile di Nico Forletta. Seconda parte.

0: per tutto lo sport al femminile, non solo per il rugby, c'è un tema tanto delicato quanto cruciale. Se ne parla da tanto e tanto, a quanto pare, c'è ancora da fare per sciogliere un nodo per molti versi ancora ingarbugliato. Lo ricorda Michela Merlo, a lungo pilone del Colorno, con la nazionale al mondiale del 2021 e oggi allenatrice con obiettivi ambiziosi.
1: Quello del femminile nello sport, la donna nello sport, le mamme nello sport. Basta organizzarsi bene e avere una famiglia in supporto, però si può, sì sì. Giocavo, diciamo, perché no, ormai vado per i 40, quindi lascio il posto a chi è giovane.
0: Guarda, c'è LeBron James che c'ha 41. Certo.
1: Sì sì, no, ma infatti niente da dire. Io ero arrivata, diciamo così, e dopo l'esperienza come giocatrice al mondiale Nuova Zelanda ho deciso di dedicarmi ad allenare e riuscire a andare avanti con il mio percorso da allenatrice. Non si sposava più con la carriera anche da giocatrice, perché essere giocatrice, diciamo, non professionista, perché non siamo professioniste, ma cercarlo di fare nel modo migliore possibile ti richiede tantissimo tempo.
0: E poi diventata anche mamma.
1: Sì, e poi no, avevo questo desiderio di diventare mamma e quindi ho voluto accantonare un po' la carriera sportiva da atleta per dedicarmi un po' di più alla famiglia. E poi infatti è arrivato anche Pietro, però nel frattempo ho portato avanti quello che è la mia carriera da allenatrice. Con Fir ho avuto la possibilità di fare un corso di World Rugby per 2 anni che mi ha portato a affiancare la nazionale maggiore femminile. Sono andata in Sudafrica con loro, le ho seguite in alcuni tour, tra cui l'ultimo, il mondiale in Inghilterra. E dopo questa esperienza ho avuto la proposta di lavoro da Fire, quindi ora sono assistente allenatore dell'Under 21 femminile. Sì.
0: Pure Michela ha iniziato tardi a giocare a rugby.
1: La mia è una storia un po' strana, perché ho iniziato che avevo quasi 26 anni, quindi tardissimo. Io però ho sempre praticato sport per tutta la mia vita, ho fatto tantissimo pallavolo, ho giocato a calcio, ho fatto un po' di softball, patinaggio, eccetera, però fondamentalmente ho giocato a pallavolo nella mia vita. E poi mi sono trasferita a Mantova, perché io sono ligure, per ragioni di studio, e lì ho sentito l'esigenza di fare sport e sono venuta a conoscenza di questa squadretta. Ho iniziato e la mia vita è cambiata, perché io da studiare per diventare restauratrice, sono diventata restauratrice, ho lavorato 2 anni come restauratrice e poi ho accantonato tutto per dedicarmi al rugby.
0: Mi dici che cos'è che ti ha insegnato di più di questo sport, che cosa ti ha lasciato di più dentro di te il rugby, tanto da aver poi messo da parte tutto il resto per continuare a vivere in quel mondo ovale?
1: Forse la cosa che mi ha fatto scoprire di più me stessa, cioè sia i miei limiti che i miei punti di forza. Con questo sport qua sono cresciuta e sono maturata, ho capito chi era Michela tramite questo sport qua. Quindi è uno sport che ti mette a dura prova sia fisicamente che mentalmente, però è anche uno sport che ti dà tanta gratitudine, perché è uno sport di squadra, conosci persone, hai modo di scambiare opinioni e vivi tanto insieme. Poi soprattutto con l'esperienza nazionale, vivere in un contesto anche di un lungo periodo con un gruppo squadra in cui hai tutto uno stesso obiettivo, però hai tutte situazioni familiari magari diverse, o di studio o di vita, comunque in generale è arricchente. E questo periodo qua, che va dai 26 più o meno, 25 ai 36 anni, 37 che poi è quando ho smesso con il mondiale, ho scoperto chi ero e cosa volevo veramente, cosa mi faceva stare bene, non che la vita che avevo prima con il restauro, che l'ho accantonata, ma fa parte di me. Però quando entro in campo anche ad allenare, la decisione, soprattutto poi finito di giocare, di continuare ad allenare, è perché è una cosa che mi faceva star bene, che sentivo di poter dare qualcosa agli altri, perché a mio tempo ho ricevuto tanto dagli allenatori e dagli staff con cui ho lavorato, sia nel rugby che anche nella pallavolo, sono stati proprio educatori o persone a cui sono fortemente ancora adesso legata, e ho pensato che è una figura, dopo quella dei genitori, dopo quella degli qualche professore, che ti può far crescere come persona, e questo legato allo sport di cui sono innamorata mi ha fatto dire: io voglio fare questo nella vita, voglio essere quella persona per qualcuno, e quindi questo è.
0: Innamorata di questo sport, dice Michela Merlo, che riflette sul movimento, non solo italiano, e sulle differenze tra i suoi inizi e oggi. Meno di 20 anni a volte possono sembrare un secolo.
1: Sicuramente il mondo femminile, cioè il rugby femminile nel mondo, si sta sviluppando in maniera esponenziale negli ultimi anni. Anche con l'ultimo mondiale si è visto dei numeri stratosferici di partecipazione alle partite, cioè l'ultima partita del mondiale vede lo stadio di Twickenham al completo. 2 mondiali fa, 3 mondiali fa sono numeri impensabili. Questo porta tutte le federazioni a voler stare al passo e a cercare di fare qualcosa per il rugby femminile. C'è sempre più risonanza, c'è sempre più forse anche apertura culturale nel rispetto di una femmina che vuole giocare a questo sport, perché è uno sport, non è da uno sport da maschio o da femmina, è uno sport semplicemente, e quindi piano piano si sta sviluppando il tutto, anche soprattutto dal punto di vista di professionalizzazione di queste ragazze. Anche si vede l'apporto che sta portando la federazione riguardo al gruppo seniores della femminile, piuttosto che tutta la preparazione che c'è degli staff dietro alle nazionali, quindi tutta la preparazione fisica eccetera. Quando ho iniziato io non era così puntigliosa, non era così capillare. Al momento, cioè, si sta parlando con delle atlete che si svegliano la mattina e fanno una vita da atleta fino a che non vanno a dormire. Prima lo si faceva in modo molto più passionale e, tra virgolette, bastava, perché in tutto il mondo era fatto così. Adesso, con la professionalizzazione praticamente di gran parte delle squadre più forti del mondo, bisogna stare al passo, altrimenti non si riesce a competere poi. E noi lo stiamo pian piano facendo, quindi, e anche quello che è la preparazione degli staff.
0: Per il sostentamento, uno se dedica tutta la sua giornata a un'attività, naturalmente poi dovrà anche guadagnare.
1: Sì, al momento la federazione ha messo sotto contratto un tot di ragazze che fanno parte della nazionale seniores, cosa che quando ho iniziato io non esisteva, quindi era un incastro di cercare di lavorare o chi studiava per sia riuscire a partecipare a questi tour, perché poi ti portano a stare anche 4, 5, 6 settimane fuori casa, quindi c'era chi doveva sostenere un esame piuttosto che chi doveva chiedere l'aspettativa, piuttosto che adesso anche le università, c'è un supporto da parte delle università rivolto al mondo sportivo, in questo caso del rugby, e quindi questa è già una grossa. Al mio tempo io ho iniziato che lavoravo restauratrice, ho abbandonato perché non riuscivo poi a starci dietro, sono riuscita a trovare un lavoro in un bar che mi permetteva, lavorando la mattina, il resto della giornata dedicarlo a palestra, atletica, allenamento, finché ho trovato lavoro in un pescheria che, iniziando ancora prima la mattina, finivo prima di pranzo, e allora poi avevo ancora più tempo per allenarmi, e si faceva così, ma ragazze che lo fanno tuttora, ecco.
0: Finivi le giornate esausta?
1: Finivo che dovevo già ricominciare quella del giorno dopo, però non mi è mai pesato, devo dire la verità, e l'ho sempre fatto con piacere. Quando è iniziato a pesarmi, effettivamente, è stato poi quando ho deciso di fare l'ultimo sforzo per vedere se riuscivo a arrivare nel gruppo mondiale, ma avevo già deciso comunque che quella sarebbe stata l'ultima stagione sportiva, perché fisicamente era troppo impegnativo. In più allenavo già, quindi allenavo, lavoravo, È stato complicato incastrare tutto, però l'ho fatto e non rimpiango niente, anzi, lì mi sono esplorata fino a dove potevo arrivare e ho trovato Michela e questo è. Sì.
2: No!
0: Nessun rimpianto e nessun dolore per la fatica patita pur di seguire la propria passione. Storie di innamoramenti corrisposti e tutta da ascoltare la storia di Francesca Sgorbini, pesarese, classe 2001, attuale terza linea azzurra.
3: Ho iniziato a giocare in nazionale a 18 anni, 2 mesi dopo che ho compiuto gli anni, insomma. Ho avuto la fortuna di esordire giovane e penso che sia stata una bellissima cosa, insomma.
0: E invece quando hai iniziato a giocare?
3: Allora, io ho iniziato a 8 anni nelle Formiche Rugby Pesaro e in realtà nella mia famiglia non c'è mai stato nessuno che in passato aveva praticato il rugby, ma in spiaggia vedevo dei bambini giocare con questa palla ovale e all'epoca non trovavo uno sport nel quale mi potessi sfogare, divertirmi, insomma. E un bel giorno ho chiesto il numero a un genitore di questi bambini, l'ho dato a mia mamma e gli ho detto: mamma, senti, io voglio iniziare a giocare a rugby. Vi lascio immaginare che la reazione di mia mamma è stata: sei sicura, rugby è tutta una femmina? E in realtà gli ho detto: sì, io sono sicura, proviamo e poi vediamo come va, mamma. Il primo giorno l'allenamento sotto il diluvio universale, avevo un kiwi bianco, alla fine dell'allenamento era marrone. Sono tornata da mia mamma e mi ha detto: allora, non ti è piaciuto, immagino. E io gli ho detto: mamma, è la cosa più bella del mondo. E poi da lì ha iniziato a giocare mio fratello e anche mio papà negli old. Adesso, vabbè, hanno smesso tutte e due, sono l'unica, però mi seguono in tutto il mondo.
0: E a mamma non è mai venuto in mente di provare?
3: No, alla mamma no, meglio così, perché non abbiamo la stessa corporatura, quindi se lei avesse iniziato non sarebbe andata bene.
0: Sarebbe durata poco.
3: Lei faceva le lavatrici a casa e ci portava da mangiare.

0: C'erano altre bambine o erano tutti maschi?
1: Quando ho iniziato c'era un'altra bambina che però aveva un anno in meno di me, quindi la vedeva ad anni alterni, perché under 10 poi passava in under 12, quindi se no ero l'unica bambina. E poi purtroppo a 12

0: allenarmi senza giocare per 2 anni, fino a quando poi ho detto ai miei genitori: sentite, io ho bisogno di giocare a rugby. E quindi facevamo da Pesaro a Bologna tutte le settimane, 2 volte a settimana, prendevo il treno dopo la scuola e andavo ad allenarmi a Bologna per giocare con una squadra femminile.
1: Quanto ci mettevi? Poi come facevi a mettere anche insieme il tempo per studiare?
0: Allora, ci mettevo quasi 2 ore di andata e 2 ore al ritorno in treno. Partivo subito dopo scuola, mi portavo già il borsone a scuola, mia mamma mi portava in stazione a Bologna mi venivano a recuperare le mamme delle altre giocatrici, e poi alle 9 ripartivo sul treno fino alle 11 e studiavo in treno, cercavo di fare il possibile.
1: E poi andavi a dormire e già arrivava il giorno dopo, sì, che dovevi tornare a scuola, però ne è valsa la pena.
0: Ne è valsa la pena, l'ho fatto per un anno, e un anno è bastato. Dopodiché c'è stata una grossa decisione, nel senso decidere cosa fare veramente, perché fare 5 anni così non sarebbe stato possibile. E quindi sono partita a Parma da sola, sono stata un anno in un convitto e giocavo a rugby a Colorno, al rugby Colorno. Il mio primo anno, tra l'altro, abbiamo vinto anche lo scudetto e sono rimasta lì 3 anni. Dopodiché, finita la maturità, era l'anno del Covid, ho detto: beh, ora bisogna fare ancora un grande passo. Io volevo partire in Inghilterra di base. Con la Brexit era troppo difficile per continuare i miei studi e quindi si è aperta un'altra porta, che è stata la Francia. Sono partita a 18 anni, non parlavo una parola di francese, e dopo 6 mesi piano piano sono arrivata a Clermont, che è la città dove gioco ancora oggi. Mi sono iniziata a integrare, ho iniziato a parlare anche la lingua.
1: Quando sei arrivata a Clermont ti vedevano un po' come una marziana oppure sei stata accolta senza problemi?
0: Allora, quando sono arrivata eravamo un po' la novità, perché ancora all'epoca, 5 anni fa, non c'erano tante straniere che giocavano nel campionato francese. Quindi era un po' una novità, ma una bella novità. E poi noi italiane, no, siamo un po' molto solari, molto socievoli. Ed ero partita tra l'altro con Sara Tunisi, quindi eravamo in due. E diciamo, no, ci chiamavano lo Soleil d'Italie, Sole d'Italia, insomma. Penso che ci abbiano ben accolte.
2: E la puissance également de Morgan Shelford. Attention à cette échappée de la part de la joueuse de la SM Romagna qui s'arrache. La numéro 7, Francesca Sgorbini. Et y a-t-il essai? Oui! Voilà le premier essai de la part de l'ASM Romagna et c'est complètement mérité. Joli rush là de Sgarbini à l'italienne.
3: The miss is made, department, but they're going to work the short side here, Italy. And they're in, that's brilliant! Off the line out. Sgorbini with the score. The Azzurri are back.
1: km da Pesaro a Clermont. Lunga la strada percorsa finora da Francesca, ma il suo viaggio non finisce in Francia.
0: Obiettivo personale è di riuscire a fare un anno nel campionato inglese. È il prossimo step, insomma. E per quanto riguarda di squadra, perché tanto si gioca tutte insieme, sicuramente col club vincere un altro campionato, e in nazionale sicuramente arrivare ad avere il miglior piazzamento possibile alle 6 nazioni e al prossimo mondiale.
1: Il movimento femminile in uno sport fino a non molto tempo fa tabù per le donne, pregiudizi duri a morire, ma che piano piano stanno cedendo finalmente il passo. Francesca Sgorbini.
0: Diciamo che in Italia purtroppo, no, i pregiudizi che ci sono è che il rugby è uno sport da maschi, uno sport violento, quindi sicuramente mi metto anche nei panni dei genitori che hanno tutte queste voci. Beh, è difficile dire: beh, oggi porto mia figlia a giocare a rugby. Immagino che non sia così facile. Sicuramente stanno aumentando le bambine, mi auguro che aumenteranno ancora di più. Io prendo il paragone con la Francia: in Francia ci sono 56.000 tesserati, in Italia 8.000. Quindi parliamo di tanti numeri di differenza. Sicuramente ce ne sono di più di quando io ho iniziato a giocare, perché quando io iniziavo a giocare ci cambiavamo negli spogliatoi degli arbitri ed eravamo in 2 o 3 a torneo su 500 bambini. E anche allo stadio adesso vediamo sempre più bambine che vengono magari a chiederci autografi e tutto. E il mondiale ha fatto conoscere ancora di più questo sport. Sicuramente le partite che passano alla Rai aiutano, però c'è ancora tanto.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Francesca Giannini in studio, buonasera. In apertura la cronaca con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Oggi l'interrogatorio dell'unico indagato, Andrea Sempio, che in un'intercettazione avrebbe detto di aver tentato un approccio con Chiara Poggi e lei avrebbe rifiutato.
3: Il colpo di scena arriva durante il faccia a faccia tra indagato e magistrati. Andrea Sempio non parla, ma i pubblici ministeri sì, e a lungo. E tra le carte che scoprono c'è un'intercettazione del 14 aprile 2025 che per la procura di Pavia e i carabinieri di Milano lo incastrerebbe. 2 ore dopo la fine dell'interrogatorio, la notizia compare sui social del TG1. Nell'intercettazione, Sempio è in auto e parla da solo, a un mese da quando ha saputo delle nuove indagini su di lui. Una cimice cattura il soliloquio. Lui dice di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio al telefono ricevendo la risposta: io non ci voglio parlare con te. Poi pronuncia una frase che lascia intendere che avesse visto un video intimo tra Chiara Poggi e il fidanzato Alberto Stasi, che per gli inquirenti sarebbe all'origine del movente del delitto, un'ossessione. Per la difesa, Sempio non stava confessando, ma facendo il verso alle trasmissioni televisive che parlavano di lui.
4: Andrea Sempio sa di essere intercettato, sarebbe un babbione se confessasse così.
3: L'audio con questa intercettazione sarebbe stato fatto ascoltare anche a Marco Poggi, che ha negato di aver mai visto video privati di Chiara con l'amico Sempio.
5: Milano, Simone Gorla, GR1.
2: All'estero ora, con la guerra in Medio Oriente, Trump ferma l'operazione militare a Hormuz e annuncia un accordo entro la prossima settimana. Per Teheran alcuni punti della proposta però sarebbero inaccettabili. Il corrispondente.
6: Trump, la PBS, dice: penso ci siano ottime possibilità che la guerra finisca, e se non finirà, aggiunge, dovremo tornare a bombardare l'Iran fino alla fine. Prima sui social aveva scritto: se l'Iran accetta di concedere quanto concordato, lo stretto di Hormuz sarà aperto e il blocco navale americano consentirà il passaggio delle navi di Teheran. Ma di nuovo aveva definito una grande supposizione il fatto che l'Iran possa accettare, affermando inoltre che è troppo presto per riprendere i negoziati di persona. Ieri sera da Washington anche l'annuncio della sospensione temporanea di Project Freedom per guidare le navi commerciali attraverso Hormuz con l'assistenza delle forze armate americane. E secondo Axios, fonte

0: americane parlano di accordo mai così vicino. Si lavorerebbe a un documento di una pagina su cui Washington attenderebbe risposte. Se firmato, l'Iran accetterebbe una moratoria sull'arricchimento dell'uranio, mentre gli Stati Uniti sospenderebbero le sanzioni economiche ed entrambi interromperebbero le restrizioni alla navigazione a Hormuz. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Sulle trattative, fonti di governo iraniano non rilasciano ancora una risposta formale, ma confermano che uno scambio di messaggi con gli Stati Uniti per il tramite del Pakistan è effettivamente in corso e che si stanno verificando i punti oggetto dei negoziati. Più dura la risposta dei Pasdaran, che avevano giudicato inaccettabili le condizioni statunitense, e anche lo speaker del Parlamento Ghalibaf ha assicurato: non cederemo alle pressioni di Washington. Sulle trattative, il premier israeliano Netanyahu è stato informato da Trump. In serata attesa una telefonata tra i due, ma Israele è pronto a riaprire i combattimenti in qualsiasi momento. Mentre proseguono i raid sul Libano, ucciso un alto comandante di Hezbollah nella periferia di Beirut, ed è già polemica per una foto che circola sui social in cui si vede un soldato israeliano che infila una sigaretta nella bocca di una statua della Vergine Maria nel villaggio di Debel, dove poche settimane fa un altro soldato israeliano aveva distrutto una statua di Gesù. Lo scatto sarà ora oggetto di un'indagine, afferma il portavoce dell'esercito israeliano, che ha assicurato: il comportamento del militare si discosta completamente dai nostri valori e sarà valutato severamente. Atteso domani l'incontro in Vaticano tra il segretario di Stato americano Rubio e Papa Leone XIV, dopo i ripetuti attacchi del presidente Trump al pontefice e sui rapporti tra Vaticano e Stati Uniti, sentiamo le parole pronunciate oggi dal segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin.
2: Io credo che il Papa fa quello che deve fare. Il Papa fa il Papa, e quindi diciamo attaccarlo in questa maniera rimproverare quello che fa mi pare un po' strano, perlomeno, ecco, un po' strano. Come si fa a prescindere dagli Stati Uniti oggi? Non si può prescindere dagli Stati Uniti. Credo che, ecco, nonostante va bene qualche difficoltà che c'è, ecco, loro rimangono certamente un interlocutore per la Santa Sede, anche perché evidentemente hanno un ruolo in tutte le situazioni che oggi viviamo.
1: E chiudiamo con la musica. Stasera Ligabue inaugura la nuova arena di Milano.

0: Il rocker di Correggio sarà il primo a salire sul palco della struttura nata per le Olimpiadi invernali e che ha ospitato le gare di hockey sul ghiaccio. La notte di certe notti proseguirà con 4 date a giugno negli stadi, poi da settembre altri 14 concerti per concludere di nuovo a Milano il 24 ottobre. Su Radio 1 ora c'è la zona Cesarini, prossimo GR alle 22.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
10: Zona Cesarini. Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prireschi, 21:07:35. Saluto subito la nostra squadra, in regia c'è Gabriele Broca, nella parte tecnica Federico Foroni e in redazione come sempre Tony Tisi. Il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949. Tanti temi che tratteremo questa sera, un aggiornamento subito sul semifinale di ritorno di Champions League fra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, con i parigini subito in vantaggio, assist di Kvaratskhelia, gol di Dembélé al terzo minuto, siamo ora al sesto minuto, quindi Paris Saint-Germain in vantaggio in Germania contro il Bayern Monaco, Paris Saint-Germain in vantaggio anche dopo il risultato dell'andata, partita finita 5-4 proprio per i parigini. E allora vi daremo aggiornamenti continui su questa partita. Passiamo però subito alla diretta, perché dobbiamo andare al Pala Barton Energy di Perugia, dove c'è gara 3 delle finali scudetto di pallavolo maschile, Perugia contro Civitanova. Andiamo a sentire come sta andando con Manuela Collazzo.
11: Ben trovati dal tutto esaurito del Pala Barton, 5.000 spettatori, forse anche più, per la gara potenzialmente decisiva dello scudetto al maschile. Perugia avanti 2-0 nella serie, ha stasera in casa propria la possibilità di conquistare il terzo scudetto della sua storia, ma è sotto nel conto dei parziali, perché in volata ai vantaggi si è imposta la Lube 27-25, ha chiuso alla terza occasione grazie a un contrattacco di Nikolov. Lube che era partita bene, giocando sì punto a punto ma sempre subendo il servizio avversario, subito pronti via, e un ace di Plotnicki ha cominciato fin dall'inizio a spaccare il parziale. Semeniuk poi ha proseguito per la Sirtusa, che ha conservato un vantaggio piuttosto ampio fino al 17-13, quando è arrivato l'ace di Bottolo, e dunque la Lube ha cominciato a riavvicinarsi agli avversari, ma è stata un'altalena nel primo partito parziale, anche se il servizio di Civitanova, che non aveva funzionato in gara 1, ha dato i suoi frutti invece nel primo set di questa gara 3, con Bottolo protagonista, due ace consecutivi, anche con la performance e la presenza dei 9 metri di Boninfante, la Lube è riuscita a rimanere lucida e concentrata, cosa che invece non era riuscita la formazione marchigiana nelle prime due gare. È riuscita dunque a conquistare il primo parziale in volata, imponendosi 27-25, sfruttando un attacco di Nicolo Vovani fuori dello schiacciatore bulgaro di Civitanova. Dunque la situazione vede al Palabarton Civitanova avanti 1-0 su Perugia, ma ricordiamo Perugia è avanti 2-0 nella serie di finale scudetto. Studio.

0: Daddy's Whims con Mr. Know-It-All qui a Zona Cesarini, 21, 13 minuti e 50 secondi. Dobbiamo parlare appunto di tanti temi. Io vi ricordo il nostro numero SMS e WhatsApp 335-699-2949. Ve lo ripeto, 335-699-2949. E tra i temi, ovviamente, il tennis con gli internazionali a Roma. Il primo turno è in corso, una partita nel tabellone femminile. Quindi vi diamo conto di questa sfida, quella fra Cocciaretto e l'austriaca Kraus. Primo set all'azzurra per 6-2, nel secondo siamo sempre 3-2, in questo caso per Cocciaretto, con Kraus al servizio sul 40-40. C'è un'altra azzurra in campo, Basiletti contro Tomljanović, appena iniziato il match, al servizio l'azzurra sul 15-30 in questo momento, proprio il punto di Tomljanović. Torniamo però al pallavolo maschile, la finale scudetto gara 3, quindi andiamo per un aggiornamento al Pallabarton Energy di Perugia da Manuela Collazzo.
1: Gioco fermo, siamo all'inizio del secondo set, Perugia avanti 4-2 su Civitanova, 1-0 però della Lube, questo è il conto dei parziali. Gioco fermo perché c'è stato un problema a Solé, il centrale di Perugia, in un'azione di gioco è caduto malamente, non sappiamo se il ginocchio o la caviglia, in ogni modo è stato sostituito da Loser, che proprio domenica era rientrato in campo dopo un infortunio. Si è rivisto anche Ishikawa, anche lui al rientro dopo problemi fisici. Per quanto riguarda la Sirsusa, la situazione nel secondo set 4 Perugia, 2 Civitanova. Civitanova ha vinto il primo parziale 27-25. Crediamo problemi al ginocchio destro per Solé, che sta ricevendo le cure, e al suo posto in prima linea è entrato Loser. Giannelli al servizio. Per quanto riguarda la Sirsusa, che è avanti 2-0 nella serie di finale scudetto, può conquistare il suo terzo titolo stasera davanti ai propri tifosi, ma insegue nel conto dei parziali. Potente Giannelli dei 9 metri, attacca al centro Podrashanin, il veterano della Lube, unico ex di questa gara, e riesce a chiudere, a conquistare il terzo punto. 3 Civitanova, 4 Perugia. Civitanova che ha vinto in volata il primo set, un parziale che si è davvero deciso ai dettagli, con buone percentuali della Lube nel cambio palla diretto, nonostante una ricezione non sempre impeccabile. Adesso non è impeccabile da 9 metri Podrashanin, che manda in rete il suo servizio, regalando il quinto punto a Perugia. 5 Perugia, 3 Civitanova. Questo è inizio secondo set, 1-0 il conto dei parziali a favore della Lube in quella che è la finale scudetto più giocata nella storia dei playoff della pallavolo, e la sesta finale tra Civitanova e Perugia. Seguiamo il servizio di Prodnischi, poi torneremo agli studi di Roma. Potente Subalaso che se la cava bene in ricezione, Bonifante sceglie l'attacco al centro di Gargiulo che non sbaglia, allora Civitanova si riavvicina. 4 Lube, 5 Sirsusa, siamo nel secondo set, la Lube avanti 1-0. Studio.
0: Bene, grazie Manuela Collazzo, torneremo da lei fra pochissimo. Champions League, semifinale di ritorno, Bayern Monaco Paris Saint Germain, 15° minuto, 1-0 per i parigini, il gol di Dembélé su assist di Kvaratskhelia, entrambi davvero grandi protagonisti anche dell'andata, finita 5-4 per il Paris Saint Germain, quindi siamo al momento 6-4 nel conto dei due match, facendo la somma dei due risultati. Partita apertissima, la ricorderete, all'andata davvero tanti stravolgimenti. E poi il tennis, stavamo dicendo, delle azzurre in campo sono due al primo turno nel tabellone femminile degli internazionali d'Italia, che si stanno svolgendo a Roma, con Cocciaretto che è in campo contro l'austriaca Kraus, ha vinto il primo set 6-2, nel secondo siamo 3-3 con Cocciaretto al servizio sullo 0-15. Da poco iniziata invece l'altra sfida del primo turno fra un'altra azzurra, Basiletti, e l'australiana Tomljanović. Primo game per Basiletti, ora Tomljanović al servizio sul 15-0, e siamo anche in attesa più tardi del esordio qui nel tabellone principale di Cina contro il belga Blocks, una partita complicata di sicuro al primo turno per Cina, di cui vi daremo conto. Gli altri italiani che hanno giocato oggi ci sono nel tabellone maschile: Arnaldi che ha battuto lo spagnolo Munar 2-7-1, 6-3, 3-6, 6-3. Nel tabellone femminile invece ci sono Stefanini, che è stata sconfitta da Ostapenko in due set. Il derby azzurro molto interessante fra Pigato e Grant, con la vittoria di Grant 2-7-1. È uscita Urgesi contro Golubic 2-7-0, fuori anche Brancaccio contro Townsend, proibitivo questo primo turno per Brancaccio, 2-7-0, 6-3 e 6-2. Questi un po' i risultati, e poi più tardi ne parleremo con un ospite, faremo un po' il punto fin qui, anche se sono appena iniziati questi internazionali, cercheremo di capire meglio anche i possibili incroci di tabellone. Torniamo però a gara 3 della finale scudetto di pallavolo maschile, Perugia Civitanova. Manuela Collazzo.
1: Si gioca punto a punto nel secondo set, 7-7 tra le due squadre, con Civitanova che ha vinto il primo parziale ai vantaggi 27-25. Gargiulo a servizio per la Lube, profondo in salto flat su Semeniuk, che riceve bene, poi attacca Bentara e arriva il colpo vincente dell'opposto della Sissusa, che lascerà Perugia a fine stagione per giocare in Giappone dalla prossima. 8 Perugia, 7 Civitanova in questa finale, in questa gara 3, che è una gara speciale per i due arbitri. Umberto Zanussi alla sua ultima direzione di gara e Stefano Cesare alla sua 600ª direzione di gara, 17ª finale scudetto per Stefano Cesare. Adesso arriva un bel colpo in intrarotazione di Nikolov, che conquista il punto per la sua squadra, per la Lube Civitanova. Prosegue dunque il punto a punto, 8-8 tra Perugia e Civitanova nel secondo set. Civitanova avanti 1-0, ma sotto 2-0 nella serie di finale scudetto. Lepki potente su Semeniuk, qualche difficoltà per la ricezione umbra, pallone ancora nella metà campo della Lube Civitanova, che contrattacca e non sbaglia con Nikolov. Anche un pallone abbastanza complicato da attaccare, molto vicino a rete, Nikolov non sbaglia e conquista il nono punto, il punto del vantaggio della Lube. 9 Civitanova, 8 Perugia nel secondo set, e arriva anche la pausa, il time out chiamato da Angelo Lorenzetti, l'allenatore della Sissusa, che ferma subito il gioco. Lorenzetti dal 2023 a Perugia ha vinto tutte le finali che Perugia ha giocato, 5 scudetti per lui, l'uomo dei record, 5 scudetti in 4 città diverse. Cerca il secondo a Perugia, mentre complessivamente la Sissusa cerca il terzo scudetto della sua storia, dopo quello vinto nel 2018 proprio contro Civitanova e poi nel 2024 contro Monza. L'anno scorso Perugia fuori dalla finale perché eliminata in semifinale proprio da Civitanova. Fu quella una eliminazione bruciante, perché avanti 2-0 Perugia fu rimontata dalla Lube, che conquistò la finale scudetto, persa poi contro l'Itas Trentino. Seguiamo questo scambio, si torna in campo dopo il time out chiamato dal tecnico di Perugia Angelo Lorenzetti. Sempre Lepti al servizio per la Lube, che avanti 9-8 nel secondo set, 1-0 il conto dei parziali a favore di Civitanova. Lepti forza, ma si sposta dalla traiettoria del pallone Colaci, il libero della Sissusa, perché è fuori servizio di Lepti. Anche per Colaci una partita speciale, cerca il suo sesto scudetto personale, lui che potrebbe giocare stasera la sua ultima partita al Palamarton, perché dopo questa stagione si ritirerà. Addio alla pallavolo giocata, ma resterà a Perugia perché sarà il direttore tecnico della Sissusa. Adesso ottimo scambio di Civitanova con il punto conquistato, l'attacco al centro di Podrashanin, 10 Civitanova, 9 Perugia. Primo tempo anticipato di Podrashanin, questo nel secondo set. La Lube insomma avanti 10-9, 1-0 il conto dei parziali. Una Civitanova che non ha più nulla da perdere, arrivati a questo punto della finale scudetto, e gioca forse con la testa libera. Adesso buona difesa della Lube, contrattacca Bottolo, arriva dall'altra parte però il muro difesa di Perugia. Plotnitsky, il suo palleggio contro le mani del muro avversario, va a segno a Plotnitsky e arriva il punto della parità per quanto riguarda il secondo set. 10-10 tra Perugia e Civitanova, Civitanova avanti 1-0, questo è il conto dei parziali. Studio.

0: Gloria Gaynor con I Will Survive qui a Zona Cesarini, 21, 27 minuti e 50 secondi, sempre 1-0 per il Paris Saint-Germain in Bayern. Paris Saint-Germain si sta giocando in Germania, 26esimo minuto, ha segnato al terzo Dembélé su assist di Kvaratskhelia. Questo risultato fin qui parziale al 27esimo minuto della semifinale di ritorno di Champions League, appunto, fra Bayern e Paris Saint-Germain. Ci scrivono al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, da tifoso della Fiorentina un saluto commosso al grande Evaristo Beccalossi, che ci ha fatto divertire col suo calcio, Lorenzo da Modena, e ne parleremo, lo ricorderemo, Evaristo Beccalossi che è morto all'età di 69 anni, icona dell'Inter degli anni 80, era nato a Brescia il 12 maggio del 56, aveva iniziato la carriera proprio con il club biancazzurro, ma ne parleremo più tardi, approfondiremo anche questa figura di ex calciatore, poi anche opinionista TV e radio e tanto altro, lo faremo sicuramente. Continuate a scriverci al 335-699-2949. Andiamo per un flash, un aggiornamento da Manuela Collazzo al Palabarton Energy di Perugia, dove c'è in corso gara 3 della finale scudetto fra Perugia e Civitanova.
1: Si gioca il secondo set, Civitanova avanti 16-13 su Perugia, ha vinto anche il primo set la Lube 27-25. A te la linea.
0: Bene, grazie Emanuela Collazzo, torneremo da lei fra poco, ora però l'informazione sul traffico, Onda Verde.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.29, apriamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Ovest e Samminiato Basso in direzione Livorno. Attenzione alla guida per la presenza di pedoni sulla carreggiata. In A14 Ancona Pescara in Abruzzo tra Atri e Roseto degli Abruzzi in direzione Ancona, prudenza invece per una perdita di carico. Andiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma nel Lazio tra Guidonia e la diramazione di Roma Nord verso Firenze, si segnala un camion in avaria. Sulla tangenziale di Napoli tra Fuorigrotta e Vomero verso la diramazione di Capodichino si registra invece un tamponamento che coinvolge 5 auto. Ora in A16, Napoli-Canosa, sempre in Campania, tra Avellino Ovest e Baiano in direzione Napoli si registrano rallentamenti. Tema chiusure notturne per lavori, segnaliamo in A4 chiusura tra Trezzo e Cavenago verso Milano, in A22 allo svincolo di Trento Nord chiusura delle rampe in entrata verso Modena e infine in A14 tratto chiuso tra Imola e Castel San Pietro in direzione Ancona. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio!
2: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
0: Eccoci di nuovo insieme, Giacomo Prireschi con voi, 21:31 minuti in questo istante, questa è Zona Cesarini, siete su Radio 1, il nostro numero SMS e WhatsApp è il 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Champions League, semifinale di ritorno, sempre 1-0 per il Paris Saint-Germain in casa del Bayern Monaco, al 30esimo minuto il gol al terzo di Dembélé su assist di Kvaratskhelia. Stiamo seguendo anche due partite del primo turno del tabellone femminile degli internazionali di tennis che si stanno svolgendo qui a Roma. Bene Basiletti su Tomljanovic, 3-0 nel primo set, ora al servizio l'australiana sul 0-15, Basiletti avanti di un break. Break e contro break invece nel secondo set della sfida fra Cocciaretto e l'austriaca Kraus, il primo set lo ha vinto Cocciaretto 6-2, nel secondo siamo 4-4, sostanziale equilibrio, Cocciaretto al servizio sul 30-40. Continueremo a darvi aggiornamenti su questo e vi annuncio anche che più tardi ascolteremo alcune voci dei protagonisti di questa giornata di presentazione del Giro d'Italia che partirà l'8 maggio. Abbiamo delle voci, i nostri inviati sono stati lì per noi e quindi parleremo e vi faremo ascoltare anche le voci dei protagonisti. Torniamo invece alla pallavolo maschile, gara 3 della finale scudetto con Perugia e Civitanova in campo. Emanuela Collazzo a raccontarcela.
1: E con Civitanova avanti 19-14 nel secondo set, 1-0 il conto dei parziali a favore della Lube. Continua il turno a servizio di Lepki e arriva un altro ace del canadese, due ace in questo turno a servizio per lui, e già due ace e già due time out che invece la panchina di Perugia ha chiamato. E dunque Lorenzetti ha esaurito le possibilità di fermare il gioco per questo parziale. La Lube è avanti 20-14, continua il turno a servizio di Lepki, ancora sugli schiacciatori di Perugia, su Plotnicki che riceve bene e poi va ad attaccare da posto 4, riesce a chiudere in diagonale, prova ad accorciare le distanze la Sissusa, che forse per la prima volta, anzi forse per la seconda volta, si trova in reale difficoltà in questa serie di finale scudetto. La seconda volta si era forse trovata all'Eurosuale Forum nel secondo parziale, quando la Lube era avanti 17-13, ma non è riuscita poi a concretizzare le possibilità di vincere quel set, e poi perso la sfida 3-1 per la Sissusa. Adesso qualche cambio nella metà campo di Perugia, intanto dai 9 metri con Jaboronok che va al servizio su Nikolov, buona la ricezione del schiacciatore bulgaro che è murato, poi pallone ancora nella metà campo di Perugia, Giannelli chiama l'attacco del suo opposto Bentar, arriva la difesa di petto di Bottolo che però non riesce a trattenere, indirizzare il pallone verso il suo palleggiatore Boninfatti, arriva un break di Perugia che prova a riavvicinarsi in questo parziale che la vede sotto di 4, 20-16 per Civitanova, 1-0 il conto dei parziali a favore della Lube, e time out chiamato dalla panchina marchigiana. Allora torniamo rapidamente allo studio, magari riprenderemo la linea per seguire gli ultimi punti cruciali di questo secondo set, 20 Civitanova, 16 Perugia, la Lube avanti 1-0. A te Giacomo.
0: Certo Manuela, torneremo da te alla fine di questo time out per seguire questi ultimi punti del secondo parziale di questa finale scudetto fra Perugia e Civitanova, la gara 3, e vi dicevo prima che più tardi parleremo anche del Giro d'Italia perché i nostri inviati sono stati in Bulgaria per la presentazione di questa edizione, la 109 del Giro d'Italia, che si correrà dall'8 al 31 maggio 2026, quindi mancano davvero due giorni. Si partirà da Nessebar in Bulgaria, si arriverà a Roma, 21 tappe, 3.468 chilometri complessivi, tre giorni di riposo, tutti di lunedì come di tradizione, e 23 squadre al via. L'anno scorso il team Visma Lisa Bike vinse col britannico Simon Yates, che poi si è ritirato, ma quest'anno punta ancora la vittoria schierando un'altra a punta di diamanti, il danese Jonas Vingegaard, mentre la Red Bull Bora Hansgrohe punta su Giulio Pellizzari e sull'australiano Jay Hindley. Parleremo poi un po' delle squadre, delle scelte possibili ancora non del tutto svelate e di alcuni protagonisti, gli azzurri ad esempio, e le loro possibilità tra crono e vittorie di tappa e quant'altro. Lo faremo più tardi, torniamo invece a gara 3 della finale scudetto fra Perugia e Civitanova da Manuela Collazzo.
1: Prova a risalire Perugia, un parziale di 3-0, ma un turno interrotto adesso da Nikolov che ottiene per Civitanova il cambio palla e quindi il 21esimo punto, 21 Civitanova, 17 Perugia. Perugia che ha provato e prova a riaprire il set piazzando un parziale di 3-0 e costringendo il tecnico di Civitanova Medei a fermare il gioco. Tornati in campo, però è arrivato il punto mani fuori di Nikolov che si presenta adesso dai 9 metri per la Lube che è avanti 21-17 in questo secondo set e che ha vinto ai vantaggi il primo 27-25. Nikolov alla piazza con potenza, è costretto ad alzare i bagger Giannelli per Plotnicki con il muro a 3 piazzato ma non invadente. Plotnicki riesce a chiudere, a conquistare il mani fuori che vale il 18esimo punto di Perugia, 18 Perugia, 21 Civitanova. Giannelli al servizio per la Sissusa, magistrale la sua regia in gara 1, giustamente nominato MVP, il migliore della sfida, mentre il migliore di gara 2 all'Eurosole Forum domenica è stato Bentar, anche il miglior realizzatore con 23 punti. Giannelli il suo servizio forza ma neanche tanto, la piazza su Balaso che se la cava bene, il libero capitano della Lube, poi Boninfante chiama l'attacco di Nikolov, lungo linea di Nikolov, fuori secondo gli arbitri ma è stato chiesto un video check dalla panchina marchigiana per evidenziare un'eventuale invasione e dunque un fallo di Perugia. Sarebbe secondo gli arbitri 19 Perugia, 21 Civitanova nel secondo set. Ricordiamo, la Lube avanti 1-0 ma sotto 2-0 nella serie di finale scudetto contro la Sirsusa, che in questa stagione ha già conquistato due titoli, mondiale per club e Supercoppa, e che in stagione è sempre riuscita a battere Civitanova.

risultati e numeri, perché una sola sconfitta nelle ultime 39 gare ufficiali e in stagione regolare in campionato è stata sconfitta soltanto due volte, mai nei playoff. Nel frattempo, da esiti positivi per la Lube Civitanova, il video check, perché viene effettivamente evidenziato il fallo, l'invasione della Sirtusa, e dunque ribaltata la decisione degli arbitri, perché è 22 Civitanova, 18 Perugia in questo secondo set, con la Lube che ha vinto il primo 27-25. Adesso cambio per quanto riguarda Giampaolo Medei, dai 9 metri dentro il secondo palleggiatore Orduna, ormai di casa qui in Italia, perché gioca in Italia da tantissimi anni, che ha fatto un po' da chioccia a Boninfante. L'attacco al centro di Loser è sulla traiettoria del pallone Nicolò, ma non riesce a difendere, e dunque Perugia conquista il 19° punto. Sono 22 i punti di Civitanova nel secondo set. Ritorna in campo il 6-1 titolare in questo momento per la Lube Civitanova, e pronta la Sirtusa al servizio con Plotnicki, che abbiamo visto nel primo set da 9 metri essere anche protagonista, lo è nella circostanza, non riesce a conquistare l'ace ma mettere in difficoltà la ricezione di Civitanova. Poi scontato l'attacco della Lube, arriva il muro di Perugia sull'attacco di Bottolo, il 20° punto della Sirtusa. Sono 22 i punti di Civitanova. Nel frattempo, nella seconda linea di Civitanova è entrato Bisotto, Bisotto che ha referto come schiacciatore, lui che però un libero e gioca come schiacciatore, perché come libero gioca, anche se non entrerà in campo, Kukarcev, il secondo opposto, che ha avuto qualche problema fisico in settimana, dunque non è della partita, ma invece ha referto il secondo libero Bisotto come schiacciatore per dar man forte alla seconda linea di Civitanova. Medei lo ha voluto in campo al posto di Lepki. Medei che adesso ha interrotto il gioco per evitare la rimonta di Perugia nel secondo set. Anche la panchina marchigiana ha esaurito i time out per questo secondo parziale. Si torna in campo con Perugia che a quota 20 in questo secondo set, Civitanova a quota 22. Un break di Perugia ha permesso alla Sirtusa di riavvicinarsi in questo set in altalena, ma che Perugia ha quasi sempre condotto in svantaggio dopo l'iniziale vantaggio e la buona partenza della formazione di Lorenzetti. Il turno a servizio di Plotnicki prosegue, qualche difficoltà per Balaso, che è in qualche modo anche messo in difficoltà dal fatto che il servizio di Plotnicki abbia toccato il nastro. Poi sull'attacco di Civitanova arriva il punto chiamato dagli arbitri per la Sirtusa, ma in realtà c'è stato un mani fuori vincente, crediamo di Nikolov, anzi di Bottolo, perché il pallone era stato inizialmente chiamato fuori, ne è stato però ravvisato un tocco del muro avversario. Nel frattempo si riprende la prima linea Lepki per quanto riguarda Civitanova, lo schiacciatore canadese in prima linea a posto di Bisotto, 23 Civitanova, 20 Perugia, un vantaggio in questo momento del parziale importante, consistente per la Lube, che prova a sfruttarlo con il turno a servizio di Boninfante, verticalizza Colaci, buona la sua ricezione per Giannelli che chiama l'attacco di Bentara. Bentara non forza, ma approfitta del fatto che il muro di Civitanova fosse staccato da rete, si insacca il pallone di Bentara, arriva il 21° punto di Perugia, 23 i punti di Civitanova. Non perfetto il muro di Bottolo, si è insaccato il pallone, staccato da rete il muro dello schiacciatore della Lube Civitanova e della nazionale. Adesso però brutto errore al servizio di Loser, che prova a piazzarla ma sbaglia e regala a Civitanova la palla set. Tre occasioni a disposizione della Lube per conquistare anche il secondo parziale dopo aver vinto il primo ai vantaggi, gran rimonta 27-25. Bottolo, lui
che contro Ace ha spaccato, in qualche modo ha indirizzato anche il set a favore della sua squadra. Il primo si propone da 9 metri, lo schiacciatore della Lube cerca l'incrocio delle linee, non lo trova, trova invece l'errore, e così Bottolo, che però ha forzato dai 9 metri, lui che è autorizzato a farlo, trova l'errore e dunque

come Civitanova spreca la prima occasione per chiudere il secondo set a proprio vantaggio. 24 Civitanova, 22 Perugia. Perugia al servizio con Bentala, l'opposto tunisino ma naturalizzato polacco, riceve in qualche modo con un po' di fatica Balasso, poi è curato Nikolov da Roberto Russo, anzi forse il tocco decisivo era di Giannelli. In ogni modo muro a due composto proprio dalla coppia azzurra Russo Giannelli, anche se c'è un video check chiamato dalla panchina marchigiana per un eventuale fallo proprio dei giocatori di Perugia, che avrebbe secondo gli arbitri annullato anche la seconda palla set alla Lube Civitanova. Sarebbe secondo Umberto Zanussi e Stefano Cesare 23 Perugia, 24 Civitanova, dunque seconda palla set annullata da Perugia alla Lube. Tocco di rete, questa volta non c'è il video check, non dà ragione alla panchina della Lube, conferma invece il punto di Perugia che annulla due palle set, prova a portare il parziale ai vantaggi. 23 Sistusa, 24 Civitanova, terza occasione a disposizione di Civitanova per chiudere il secondo parziale proprio vantaggio. Bentara, dotato di un gran servizio, proverà a sfruttarlo anche se in precedenza il suo servizio ha toccato il nastro ingannando la ricezione della Lube Civitanova. Questa volta è potente su Bottolo. Boninfante chiama l'attacco di Lepki, c'è la buona difesa di Perugia, poi il contrattacco di Semeniuk che è murato fuori, e allora il secondo set prosegue ai vantaggi perché Perugia riesce ad annullare tre occasioni agli avversari e con Plotnicki a chiudere con un mani fuori il punto, il colpo che porta a 24 punti di Perugia, e dunque si prosegue ai vantaggi 24 pari. Come il primo set, anche il secondo si chiuderà ai vantaggi, questa volta però a livello mentale l'inerzia è a favore di Perugia, che è riuscita ad annullare tre palle set agli avversari e portare appunto il parziale ai vantaggi 24 pari. Prosegue il turno a servizio di Bentara, 24 pari nel secondo set, 1-0 il conto dei parziali a favore della Lube. Ancora dunque il servizio dell'opposto della Sistusa, che lascerà Perugia al termine della stagione. Brutta la ricezione di Nikolov e arriva dunque l'ace di Bentara, che significa 25 Perugia, 24 Civitanova. Momento di difficoltà della Lube che non è riuscita a concretizzare tre occasioni per chiudere il primo set, che ha largamente condotto in vantaggio pur tra alti e bassi, e adesso si trova a dover annullare la palla set che Perugia con Bentara è riuscita a conquistare. Ancora il giocatore della Sistusa, l'opposto tunisino ma naturalizzato polacco, il suo servizio che vediamo sempre potente lo piazza su Balasso. Boninfante sceglie l'attacco di Nikolov che è murato, Boninfante ancora su Nikolov, buona la difesa della Sistusa che contrattacca con Semeniuk, e lo schiacciatore polacco non sbaglia, lo avrete forse sentito dal guato del palabartono dopo aver annullato tre palle set. Attenzione perché c'è un video check, quindi il set non è terminato, c'è la carta della disperazione per quanto riguarda la Lube Civitanova. La panchina marchigiana si affida a un video check anche se il set secondo gli arbitri è terminato, 26 a 24 per la Sistusa Perugia, che è riuscita, dicevamo, ad annullare tre occasioni agli avversari, tre occasioni per chiudere il parziale, ma si affida a un video check la panchina della Lube per capire, non sappiamo cosa in realtà, ed un eventuale fallo forse dei perugini, perché l'azione sembrava regolarissima con Plotnicki che era riuscito a passare tra le mani del muro di Civitanova, che ha comunque l'opportunità e la utilizza di vedere quel che è accaduto al rallentatore nell'azione che secondo gli arbitri ha chiuso il secondo set. Si stanno verificando le azioni al rallentatore, 26 Perugia, 24 Civitanova, questo secondo gli arbitri nel secondo parziale. Non c'è un fallo da parte dei perugini, dunque confermato il successo di Perugia nel secondo set, 26-24 di Perugia su Civitanova, 1-1 il conto dei parziali al Palabarton. Studio.

0: Avicii con Hey Brother qui a Zona Cesarini, 21 e 51 minuti, appena concluso il primo tempo della semifinale di ritorno di Champions League fra Bayern e Paris Saint-Germain. Parliamo di calcio ovviamente, e in vantaggio il Paris Saint-Germain 1-0 sul campo dei bavaresi, il gol al terzo minuto di Dembélé, quindi davvero appena iniziata la partita, su assist di Kvaratskhelia, due protagonisti anche della gara di andata che era finita sempre 5-4 per i parigini. Siamo quindi 6-4 nel conto dei due match, ma ci sono 45 minuti da giocare, visti tanti gol segnati proprio nell'andata. Ci aspettiamo sicuramente qualche capovolgimento ancora, qualche novità da questa partita di cui vi daremo conto nel corso della trasmissione. Il tennis con gli internazionali d'Italia a Roma e Cocciaretto che ha passato il turno, siamo nel tabellone femminile, al primo turno ha battuto in due set l'austriaca Kraus 6-2-6-4, bene quindi Cocciaretto, sta giocando adesso Basiletti contro Tomljanovic, siamo nel primo set con Basiletti avanti 4-3, Tomljanovic al servizio sul 40-30, equilibrio anche qui, due break per parte e appunto 4-3 per l'azzurra, 40-30 con Tomljanovic al servizio, mentre per quanto riguarda il tabellone maschile siamo in attesa, ma arriverà, inizierà tardi molto probabilmente, e tra l'altro c'è la pioggia che incombe e che ha costretto all'interruzione alcune partite nel tabellone femminile, del tabellone maschile scusate, quindi molto probabilmente poi succederà anche nel tabellone femminile, e quindi Cina e Blocks vedremo se riusciranno a scendere in campo almeno a Roma in questa giornata con davvero tanta pioggia nella capitale che ha creato non pochi problemi di calendario agli internazionali d'Italia. Torniamo invece da Manuela Collazzo a Perugia, a pallavolo maschile, la finale scudetto, gara 3 Perugia-Civitanova.
1: È cominciato il terzo set, Perugia conduce 2-1 su Civitanova, inizio terzo parziale, ma è 1-1 il conto dei set, la Lube ha vinto il primo 27-25, poi però non ha saputo gestire un consistente vantaggio nel secondo con anche 6 punti 20-14 di vantaggio per la Lube su Perugia, non è riuscita a gestire Civitanova e ha sprecato 3 occasioni per chiudere il parziale, Perugia ne ha approfittato riuscendo a conquistare il secondo set 26-24 e adesso punto a punto a inizio terzo parziale con il mani fuori vincente della Lube Civitanova 2-2 dunque tra le due squadre, 1-1 il conto dei set nella gara potenzialmente decisiva che potrebbe assegnare il titolo a Perugia. Perugia che ha sfruttato al meglio i suoi attaccanti nel secondo set, ma anche ha sfruttato i tanti errori di Civitanova, 8 e invece solo 3 quelli nel parziale da parte della Sirsusa, che adesso prova ad attaccare con Semeniuk e Murato, pallone ancora nella metà campo di Civitanova, Nikolov non tiene in difesa Plotnitsky, arriva il vantaggio della Lube nel terzo set, 3 Civitanova, 2 Perugia, 1-1 il conto dei parziali in una sfida che si annunciava meno equilibrata di quello che si poteva pensare dopo le prime due gare, gara 1 vinta nettamente al Palabarton da Perugia 3-0, gara 2 vinta nei numeri altrettanto nettamente da Perugia 3-1, con però la Lube Civitanova all'Eurosuole Forum particolarmente sprecona, scambio lungo, lo chiude lungo linea Nikolov, potente break di Civitanova che porta la firma di Nikolov, 4 Civitanova, 2 Perugia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Studio.
0: Bene, grazie Emanuela Collazzo. Notizie di calciomercato, perché si parla di un altro, visto che è in corso la sfida di Champions, o meglio sono all'intervallo Bayern e Paris Saint-Germain con i parigini avanti 1-0, lo abbiamo detto, il gol di Dembélé al terzo minuto, però parliamo di Champions, parliamo di uno dei club tra i grandi delusi di questa Champions, ovvero il Barcellona e il suo attaccante Robert Lewandowski, 38 anni, decisivo al Barcellona di Hansi Flick, però 38 anni e quindi ha deciso di non rinnovare con gli spagnoli e si sta cercando di capire quale potrebbe essere la sua prossima destinazione. L'Italia è una delle probabili destinazioni. Oggi c'è stato un incontro tra l'agente del giocatore Pini Zahavi e alcuni club che potrebbero essere interessati. Per quanto riguarda l'Italia, attenzione al Milan, Lewandowski era uno dei nomi già sondati da mesi con Furlani, che poteva essere uno dei principali sponsor, però Massimiliano Allegri vorrebbe un calciatore differente. Poi c'è sempre la carta d'identità e l'età che potrebbe essere un problema, e poi la Juventus che non vuole affondare il colpo. Rapporti fra Damien Comolli e Pini Zahavi che sono ottimi, quindi è normale che ci possano essere stati dei ragionamenti per lui come per David Alaba. Però c'è la questione c'è il problema Vlahovic, l'attaccante della Juventus. Bisognerà capire se rinnoverà o meno il serbo. Difficile che la Juventus possa fare due investimenti così importanti. Vedremo come andrà a finire. Intanto il match fra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, semifinale di ritorno di Champions League, non è ancora iniziato. È invece in corso la gara 3 della finale scudetto fra Perugia e Civitanova di volley maschile. Allora torniamo da Manuela Collazzo.
1: Avvio equilibrato nel terzo set, punto di Perugia il quarto, sono 5 quelli di Civitanova, 1-1 il conto dei parziali. Bentara, il suo lunghissimo turno al servizio nel secondo set, ha spalancato le porte alla Sistusa per la conquista del parziale, con Civitanova che ha avuto 3 occasioni per chiudere il parziale ma non è riuscita a sfruttarle. Bentara, il servizio dell'opposto di Perugia, con Civitanova avanti 5-4 nel terzo set. Boninfante sceglie l'attacco di Nikolov, diagonale dello schiacciatore di Civitanova che riesce a chiudere, a conquistare il sesto punto. Civitanova conserva un più 2 in questo avvio di terzo parziale, 6-4 su Perugia, ed è pronta al servizio con Boninfante, un ace per lui nel primo set. Boninfante non forza questa volta, prova a piazzarla ma sbaglia, errore gratuito di Civitanova, 5 Perugia, 6 Civitanova nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Studio.
0: Bene, grazie Manuela Collazzo. Noi ci avviamo verso il GR1 delle 22 fra poco. Ribadiamo i risultati per quanto riguarda, sono tutti parziali, perché nella semifinale di ritorno di Champions League Bayern Monaco e Paris Saint-Germain sono sull'1-0 per i parigini. Il gol di Dembélé al terzo minuto su assist di Kvaratskhelia, 2 ammoniti per i parigini, Mendes e Kvaratskhelia appunto, e 1 per il Bayern Monaco. Partita molto bella, fin qui ci sono stati meno gol dell'andata, ma ci aspettiamo un secondo tempo scoppiettante. Poi il tennis con tutto fermo a Roma, agli internazionali d'Italia, perché la pioggia è tornata ancora una volta e quindi partite interrotte, soprattutto interrotta l'unica partita con un'italiana in campo, ovvero quella fra Basiletti e Tomljanovic, con Basiletti avanti 5-3 nel primo game. Vi continueremo a dare aggiornamenti su questo e rimanete con noi perché continueremo a seguire Perugia Civitanova, gara 3 della finale scudetto di pallavolo, e più tardi parleremo di tennis e parleremo anche del Giro d'Italia con i nostri inviati che sono andati alla presentazione di questo giro che partirà fra 2 giorni. GR1 delle 22.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
4: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
5: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini in apertura di giornale. La guerra in Medio Oriente, dopo annunci e smentite, sembra nuovamente vicina alla fine del conflitto. Per il Wall Street Journal i colloqui potrebbero riprendere la prossima settimana in Pakistan e Trump ribadisce ci sono buone possibilità di raggiungere un accordo.
3: Ancora una volta gli Stati Uniti gettano la palla in avanti mentre l'Iran frena. Secondo il sito Axios un accordo potrebbe arrivare prima della visita di Trump in Cina prevista il 14 e il 15 maggio, ma Teheran respinge le proposte americane definendole una lista dei desideri di Washington. In discussione in queste ore un piano in 14 punti. Prima la fine della guerra, poi 30 giorni per un'intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz e infine, solo in un secondo momento, il dossier nucleare, a partire da una moratoria sull'arricchimento dell'uranio. In cambio Washington revocherebbe le sanzioni e sbloccherebbe i fondi iraniani all'estero. Trump parla anche di portare fuori dall'Iran l'uranio arricchito, ipotesi però che sulla carta resta ancora potenziale. Se l'Iran non accetterà, torneremo a bombardare, minaccia il presidente statunitense. Alta tensione anche a Beirut, colpita nuovamente da Israele, che afferma di aver ucciso un leader di Hezbollah. L'esercito israeliano annuncia provvedimenti contro il soldato fotografato mentre infilava una sigaretta nella bocca di una statua della Madonna in un villaggio cristiano del sud del Libano. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Mercati in rialzo sulle speranze di un'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il petrolio scende, il WTI a $95 al barile, Brent poco sopra i 101. Piazza Affari chiude in forte rialzo a più 2,3%. La cronaca con le ultime novità sul delitto di Garlasco agli atti, alcune intercettazioni di Andrea Sempio, unico indagato, in cui parla in auto da solo di un avance respinta da Chiara Poggi e di video intimi della ragazza con Alberto Stasi. Davanti ai PM ha scelto il silenzio, i difensori puntualizzano, saprà spiegare tutto. Sentiamo chi è il protagonista di un'inchiesta che potrebbe delineare una nuova verità.
4: È l'uomo dell'inchiesta, oggi è sempre più al centro dell'attenzione. 38 anni commesso in un negozio di telefonia di Voghera, Andrea Sempio fino a poco più di un anno fa era sostanzialmente uno sconosciuto, sebbene tra il 2016 e il 2017 fosse entrato e poi uscito, prosciolto dalla vecchia indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Da un anno a questa parte la sua immagine, una presenza su TG, giornali, trasmissioni, l'opinione pubblica si interroga e si divide, come in tutti i grandi casi di cronaca. Lui, pacato, sicuro di sé e sempre tranquillo, ribadisce dal primo giorno la sua linea.
5: Io sono innocente, non c'entro niente con questa storia.
4: Oggi gli elementi che emergono sembrano dare sempre più corpo ad un'indagine di cui nessuno al momento conosce tutti i tasselli, ma che si avvia verso la chiusura e dunque verso la richiesta di processo per Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, l'uomo di un'inchiesta che secondo i magistrati racconta una nuova verità sulla tragica fine della ragazza di Garlasco. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Altra inchiesta legata a un femminicidio è quella su Pamela Genini, uccisa lo scorso ottobre dal compagno ora in carcere, poi il corpo profanato, e per quest'ultimo reato è indagato l'ex fidanzato.
6: E non farei mai una cosa simile perché rispetto la vita, rispetto la morte, rispetto i luoghi sacri.
7: Francesco Dolci, qui alla Vita in Diretta, negava di aver profanato la tomba dell'ex fidanzata, di aver fatto scempio dei suoi resti. Entra intorno alle 12 al comando provinciale dei carabinieri a Bergamo con il suo legale. È indagato per vilipendio di cadavere e furto. 8 immagini scattate da lui sulla sepoltura di Pamela Genini, uno strano album fotografico che lui diceva di aver fatto per documentare lavori di inumazione malfatti, sarebbe uno degli elementi a suo carico. C'è una foto, fatta anche il giorno della riesumazione per il trasferimento alla tomba di famiglia. Fu allora che ci si accorse della bara aperta e dell'orrenda mutilazione. Già la storia della ragazza, uccisa l'autunno scorso a Milano, era carica di macabro. L'ultimo compagno della 29enne ex modella, Gianluca Soncin, la uccide con 24 coltellate praticamente sotto gli occhi dei vicini e infierisce su di lei pure con la polizia ormai alla porta. Ora quest'altro capitolo. Tra l'altro, quella sera a dare l'allarme era stato proprio Dolci, avvertito dell'aggressione da lei disperata.
8: Da Milano per il GR1, Elisabetta Santon.
2: È definitiva la condanna a 20 anni per Walter Biot, l'ufficiale della Marina arrestato nel 2021 mentre consegnava dei documenti riservati a funzionari russi. La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa e con la sentenza militare già definitiva la pena complessiva sfiora i 50 anni di carcere. Un'intensa ondata di maltempo ha interessato la Toscana, colpite Firenze e Pistoia con gravi danni alle aziende agricole. Forti precipitazioni anche a Prato e Pisa. Le piogge domani si sposteranno verso il sud. Ascoltiamo le previsioni del maggiore Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
0: Questa instabilità che sta interessando il nord con rovesci e temporali anche intensi tenderà a diminuire nel corso della giornata di domani, per cui i fenomeni diventeranno meno intensi e più localizzati fino a delle ampie schiarite per la serata di domani. I fenomeni si spostano al sud, in particolare sulle regioni adriatiche, interesseranno per lo più le Marche e l'Abruzzo. Per quanto riguarda le temperature massime, un rialzo su gran parte del paese, diminuiscono soltanto sulle regioni del versante adriatico.
2: E in chiusura notizia dell'ultima ora, a Cinecittà in corso le premiazioni per i David di Donatello, sono arrivati i primi premi, Matilda De Angelis vince il David alla migliore attrice non protagonista per Fuori di Mario Martone, Francesco Sossai e Adriano Candiago hanno vinto il premio per la miglior sceneggiatura originale del film Le città di pianura. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 è alle 23, buon proseguimento d'ascolto.
9: Zona Cesarini.
10: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, 22,6 minuti e 15 secondi, Giacomo Prileschi con voi su Radio 1 per seguire insieme i tanti appuntamenti sportivi di questa serata, di questa giornata che è quella del 6 maggio, mercoledì 6 maggio 2026. Stanno rientrando in campo le squadre per la semifinale di ritorno di Champions League fra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Siamo in Germania, ma i parigini sono in vantaggio 1-0, il gol al terzo minuto di Dembélé su assist di Kvaratskhelia. Sta entrando adesso Compagnia, allenatore dei tedeschi, ma insomma fra pochissimo si ripartirà con questo match di cui vi daremo conto. Tutto fermo invece agli internazionali di tennis perché è piovuto per tutta la giornata e ci sono state tante interruzioni, tanti problemi e tanti ritardi sul programma. Quello che possiamo dirvi però è che nel tabellone femminile Cocciaretto ha passato il turno, è riuscita a finire la gara 2-0 sull'austriaca Kraus 6-2-6-4, mentre è fermo il match fra Basiletti e Tomljanovic con Basiletti avanti 5-3 nel primo set. E fra pochissimo parleremo proprio di tennis, lo faremo con un ospite, ma prima torniamo da Manuela Collazzo per un aggiornamento su Perugia Civitanova, gara 3 della finale scudetto di pallavolo maschile.
11: Si gioca il terzo set, Perugia è avanti 13-12 su Civitanova, 1-1 il conto dei parziali, li ricordiamo, 27-25 il primo per la Lube, che adesso subisce il secondo ace consecutivo di Bentara. Il pallone servito dall'opposto di Perugia tocca prima il nastro, ingannando così la ricezione di Civitanova, che è sotto di 2 nel terzo set, 14-12 per Perugia. Dicevamo, Civitanova che ha vinto 27-25 in volata il primo set, ma che ha subito il ritorno di Perugia 26-24 della Sissusa nel secondo. Sissusa che è riuscita ad annullare 3 palle set agli avversari. Ancora Bentara al servizio per la squadra di casa, non forza questa volta, ancora difficoltà nella ricezione di Civitanova, attacca Nikolov, è murato, non tiene in difesa Bottolo, il muro di Giannelli porta Perugia a quota 15 nel terzo set e forse è il turno al servizio di Bentara, spacca il parziale 15 Perugia, 12 Civitanova. Siamo nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Studio.

0: Giovanotti con So solo che la vita qui a Zona Cesarini, 22, 12 minuti e 10 secondi. Alla parte tecnica ci ha raggiunto Massimo Chiadroni. Stiamo seguendo insieme tanti eventi sportivi: Bayern Monaco, Paris Saint Germain, semifinali di ritorno di Champions League, calcio, parliamo di calcio ovviamente. Paris Saint Germain in vantaggio 1-0, gol proprio nei minuti iniziali di Dembélé, e 6-4 fra le due partite. Questo è il conto parziale, perché si dovrà continuare a giocare ancora per tanto. Siamo al 51esimo minuto in questo istante e quindi continueremo a darvi aggiornamenti su questo. Fra pochissimo parleremo di tennis internazionale d'Italia, con tutte le partite interrotte a causa della pioggia che quest'oggi è arrivata in vari momenti della giornata a Roma, e stiamo seguendo insieme Perugia Civitanova, gara 3 della finale scudetto di volley maschile. Torniamo ad Manuela Collazzo per un aggiornamento.
1: 18 Perugia, 15 Civitanova, che con Lepti è riuscita a conquistare il 15esimo punto. Qualche affanno per la Lube, qualche affanno anche per Bottolo, che è stato sostituito dal giovane Duflo Rossi. Si presenta dai 9 metri con un ace, conquista per Civitanova il 16esimo punto. 18 punti di Perugia, cambio nella Lube anche in regia, fuori Boninfante, forse qualche problema fisico per il palleggiatore titolare di Civitanova, dentro l'esperto Orduna. Ancora Duflo Rossi al servizio, sbaglia questa volta, consegna a Perugia il 19esimo punto. 19 Sirsusa, 16 Civitanova, siamo nel terzo set, la situazione di parità per quanto riguarda il conto dei parziali. Gara 3 della finale scudetto, lo ricordiamo, Perugia avanti 2-0 nella serie. Studio.
0: Grazie Manuela Collazzo, andremo un po' a rimbalzo perché ora collegato con noi c'è il collega Andrea Curti, che saluto per parlare di tennis e degli internazionali. Ciao Andrea, buonasera, benvenuto a Zona Cesarini intanto. Dovremmo averlo, lo avremo fra poco. Allora, fra poco per parlare di tennis andremo un po' a rimbalzo, seguiremo ovviamente con vari flash anche questo set, questo parziale di gara 3 per quanto riguarda Perugia Civitanova, finale scudetto di pallavolo maschile, mentre nella semifinale di ritorno di Champions Calcio, sempre 1-0 per il Paris Saint Germain sul campo del Bayern Monaco al 53esimo minuto. Andrea Curti, collega per parlare di tennis. Ciao Andrea, buonasera.
2: Ciao, buonasera.
0: Allora, partiamo intanto da... stavamo discutendo così, chiacchierando un po' fuori onda. Beh, servirebbe un campo coperto dalle parti del Foro Italico, vedendo anche insomma quello che è successo oggi, no? Con tutti questi ritardi, ora tutte le partite ferme.
2: Si parla di quinto slam, no? Di
0: quinto slam. Allora Andrea, guarda, scusami, adesso ti proviamo a richiamare perché ti sentiamo malissimo. Dicevamo di Bayern Monaco Paris Saint Germain, siamo al 53esimo minuto, il Bayern è in vantaggio per 1-0, e torniamo, questo calcio semifinale di ritorno di Champions League, torniamo per un aggiornamento, un flash, Perugia Civitanova, finale scudetto, gara 3, Manuela Collazzo.
1: Conserva ancora il vantaggio di 2 Perugia, 20-18 nel terzo set, ma si riavvicina a Civitanova con un muro, 19 Lube, 20 Perugia, terzo parziale, 1-1 il conto dei set, time out chiamato dalla panchina umbra. Studio.
0: Allora, grazie a Manuela Collazzo, vediamo se riusciamo a recuperare Andrea Curti. Andrea.
2: Sì, eccomi, buonasera.
0: Oh, adesso ti sentiamo molto bene. Stavamo dicendo, e ringraziamo ovviamente Gabriele Brocani in regia e Tony Tisi in redazione. Andrea, servirebbe un campo coperto, visto questa giornata e visto il maggio piovoso, questo inizio di maggio piovoso a Roma.
2: Beh, io penso che la differenza tra il quinto slam e Roma è proprio questa, cioè ecco. la possibilità di avere un campo coperto. Si parla appunto di Roma, di quinto slam, di primo Master 1000 in assoluto. Sicuramente la copertura aiuterebbe a farlo entrare nei più grandi tornei del mondo, questo non c'è dubbio.
0: Dice Brocani, il nostro regista, è un altro sport indoor il tennis, sei d'accordo?
2: Sì, beh, sicuramente cambiano le condizioni climatiche, l'umidità e la differenza di temperatura, non c'è dubbio. Insomma, questi giocatori penso che siano in grado di adattarsi a tutto. Se vediamo come giocano in Australia con 45 gradi all'ombra, penso che possano giocare anche al coperto a Roma, insomma non credo che sia quello il problema, anche se effettivamente sì, è vero che cambiano le condizioni di umidità.
0: Allora andiamo un po' sulle partite di oggi, così facciamo una panoramica su quello che è successo. Intanto la vittoria di Arnaldi su lo spagnolo Munar, con Arnaldi che ha detto: sapevo che oggi non avrei giocato bene ma contava a vincere. Come lo hai visto Arnaldi in questo match?
2: Beh, Arnaldi viene da un buon periodo, perché ha vinto il Challenger a Cagliari, poi sì, peraltro aveva dato segnali di ripresa a Monte Carlo quando aveva battuto Copriva. Prima di Monte Carlo però veniva da 7 primi turni, quindi insomma è stato un periodo un po' buio. Infatti lui è sceso al 106, è stato 30 nel 2024, quindi insomma si erano un po' perse le tracce. Lui si è anche sposato, quindi era cambiata un po' la vita anche da questo punto di vista. Però oggi ha fatto sicuramente una buona partita, diciamo su 3 set un paio di set li ha giocato molto bene, il primo e l'ultimo nel momento decisivo. Munar è un giocatore un po' scomodo, che ha cambiato modo di giocare, perché Munar è partito come terraiolo puro e adesso sa giocare bene anche sotto rete, quindi è un po' più difficile giocarci. Però Arnaldi ha dato segno di ripresa, questo è incoraggiante insomma da questo punto di vista.
0: Tante partite nel tabellone femminile, poi andiamo ai big e le prossime giornate. Però c'è stato questo derby azzurro, adesso è cresciuto l'interesse per Grant, no? Che ha battuto Pigato in questo derby azzurro 2-1 nel tabellone femminile, ma questa giovane tennista sta tirando molte attenzioni.
2: Beh, se la Grant è stata convocata a 18 anni dalla capitana dalla Garbin, insomma in nazionale ci sarà motivo. Sicuramente dietro, dopo la Paolini, la Cocciaretto e qualcun'altra, diciamo è l'unica forse in grado di poter dare quel ricambio generazionale che paradossalmente manca più alle donne che non agli uomini. Giocherà contro la Mboko, che è la numero 9 del mondo, la canadese. È una partita molto difficile, ma insomma serve fare esperienza a 18 anni, quindi già un secondo turno a Roma non è malaccio, anche perché in termini di classifica risalirà, prenderà dei punti e quindi anche questo le consentirà di giocare dei challenger.
0: Ci potevamo aspettare qualcosa di più da Brancaccio contro Townsend? Era un primo turno complicato per l'Azzurra.
2: No, beh, la Townsend è molto più forte, insomma ha battuto quella Paolini, quindi non credo che si potesse pretendere di più da quello che abbiamo visto, insomma. Invece abbiamo visto una buona Cocciaretto.
0: Infatti, ti volevo chiedere proprio di quello, sì.
2: Ah, perfetto, perfetto. La Cocciaretto ha vinto in due partite.
0: Dobbiamo andare, guarda Andrea, mi dispiace ma qui siamo tutto in diretta, dobbiamo andare da Manuela Collazzo, rimani con noi. Perugia Civitanova per quanto riguarda gara 3 della finale Scudetto. Manuela Collazzo.
1: 3 palle sette a disposizione di Perugia, che grazie a Semeniuk ha conquistato il 24esimo punto, 21 punti di Civitanova. Bentara al servizio, complicatissimo per la Lube ricevere il servizio dell'opposto di Perugia, che però questa volta sbaglia, manda in rete e dunque regala a Civitanova il 22esimo punto. La Lube dunque annulla, o meglio Perugia spreca la prima occasione per chiudere il terzo parziale e portarsi avanti al Palabarton. 22 Civitanova, 24 Perugia, seconda occasione, seconda palla 7 per la Sistusa. C'è Orduna al servizio, sta giocando al posto di Boninfante in regia, il suo servizio, la ricezione di Colaci. Giannelli chiama l'attacco di Bentara che chiude lungo linea e conquista così per la Sistusa il 25esimo punto. 25 Perugia, 22 Civitanova. Perugia si porta avanti al Palabarton, conduce 2-1 sulla Lube. Perugia a un set dal suo terzo scudetto. Studio.
0: Bene, grazie Manuela Collazzo, abbiamo seguito anche il finale di questo parziale, torneremo più tardi da lei. Siamo invece in collegamento con Andrea Curti e stavamo parlando di tennis. Andrea, sei ancora con noi, immagino, no? Siamo qui con tutti gli eventi.
2: Sì, sono qua.
0: Tutti gli eventi in diretta. Per gli appassionati di calcio, 59esimo minuto della semifinale di ritorno di Champions League, quindi parliamo ovviamente sì di calcio, col Paris Saint-Germain avanti sempre 1-0 sul Bayern Monaco. E invece il tennis con gli internazionali a Roma e la vittoria netta, bella, di Cocciaretto contro l'austriaca Kraus, 2-0, 6-2, 6-4, Andrea.
2: Sì, è stata una partita, diciamo, un po' strana per certi versi, perché la Cocciaretto ha perso il servizio in apertura sia di primo che di secondo set. Nonostante questo, insomma, il divario tra le due è stato abbastanza netto. Adesso giocherà contro la Navarro, che lei ha battuto a sorpresa, batté a sorpresa nella finale di Billie Jean King Cup, no?
0: Sì.
2: Era contro pronostico e la Cocciaretto fece una grandissima partita. Lì si giocava indoor sul veloce. E qui si gioca sulla terra rossa. La Cocciaretto, che ha un gioco molto di anticipo, predilige le superfici veloci, un gioco piatto d'anticipo molto bello a vedersi, un po' anomalo per il tennis di oggi, con poche rotazioni, però gioca molto bene e appunto predilige le superfici più veloci, quindi forse con questo tempo, con la pioggia, con i campi più lenti, forse l'americana è un tantino
0: favorita,
2: però penso, insomma, che se la possa giocare. Gioca sempre a Roma, sicuramente il pubblico l'aiuterà, ci sarà molta motivazione anche per affrontare questa partita.
0: Bloccata, interrotta la sfida fra Noemi Basiletti e Alia Tomljanovic, 5-3 per Basiletti fin qui, poi è arrivata la pioggia, ma la giovane azzurra, 20 anni, ha comunque giocato bene e in questo momento è avanti di un break su Tomljanovic. Che ci puoi dire di Noemi Basiletti, Andrea?
2: Ma che è una giocatrice, è una buona giocatrice, sicuramente in queste partite, quando incontri la Tomljanovic, che è una giocatrice navigata tra virgolette,
0: certo,
2: con molta esperienza, o fai una grande partita e non hai paura di niente, oppure può venire il braccetto e l'altra, che è più esperta, ti può fregare nei momenti più importanti della partita. Adesso vediamo un po', certo questa interruzione non aiuta l'azzurra, perché appunto era in vantaggio, quindi adesso dovrà resettare tutto e ripartire un po' da capo, a freddo, diciamo.
0: Domani una serie di incontri interessanti, partiamo da quello di Berrettini con Popirin. Intanto, come sta Berrettini? Perché quella è sempre una questione. Ora, c'è quest'ultimo periodo della stagione, mi è sembrato in buona forma rispetto ai mesi scorsi.
2: Beh, cioè, sicuramente Roma, lui che è romano, lui e Cobolli, insomma, che sono romani, hanno sicuramente una motivazione in più rispetto ad altri, perché giocano di fronte al pubblico amico, magari anche ai parenti, agli amici che verranno a vederli, quindi sarà una bella motivazione. Berrettini si deve un po' tirare su, perché è sceso in classifica molto e adesso, a parte Roma e Roland Garros, dopo vengono tutte le superfici veloci, in cui lui sicuramente ha un gioco più congeniale.
0: Certo.
2: Viene l'erba, poi viene, insomma, viene Wimbledon, l'erba, poi vengono i tornei americani, quindi io dalla terra rossa, da Berrettini, non mi aspetto molto, perché lì serve una preparazione fisica e mentale superiore rispetto a quello che è il suo tennis, molto veloce, molto rapido, molto come posso dire, insomma, molto da servizio dritto, ecco. Quindi aspettiamo un po'. Popirin è un giocatore molto simile a lui, come caratteristiche tecniche proprio.
0: Sì, è un incontro servizio, molto equilibrato, no, da questo punto di vista.
2: È un incontro molto equilibrato, vediamo un po' come andrà a finire. Ovviamente speriamo vinca Berrettini, non c'è dubbio.
0: Beh, incrociamo le dita per tutti gli azzurri in campo, sono tantissimi domani nel tabellone maschile, Bellucci contro l'argentino Buruciaga, Maestrelli contro lo spagnolo Bautista, Cadenasso con l'argentino Tirante, c'è un derby azzurro Pellegrino Nardi e c'è anche Sonego contro Buse. E cosa ci vediamo domani, Andrea Curti, secondo te, tra tutti questi italiani in campo?
2: Allora, c'è curiosità per questo derby, che Pellegrino ha vinto le qualificazioni e non è semplice vincere qualificazioni a Roma.
0: Vero.
2: Quindi sicuramente ha fatto un gran torneo già. Gioca contro Nardi, insomma, che non sta attraversando un grande periodo, anche lui è sceso in classifica, quindi penso sia un match abbastanza equilibrato. E poi abbiamo sempre Sonego, che ricordiamo che è stato semifinalista a Roma, quindi è uno che sa giocare a Roma. Non proviene da un periodo di grande forma. Buse è un sudamericano un po' scomodo da affrontare sulla terra rossa, adesso vediamo come starà Sonego. Io penso che la partita dipenda da Sonego e poi abbiamo tutti gli altri, insomma.
0: Allora, Andrea Corte, anche... guarda, ti interrompo un secondo perché prima di salutarti voglio parlare della sfida di Jasmine Paolini, del suo stato di forma, e poi dobbiamo fare una battuta anche su Sinner. Prima però torniamo per un aggiornamento da Manuela Collazzo alla pallavolo maschile, finale scudetto, gara 3 Perugia-Civitanova.
1: È cominciato il quarto set, Perugia avanti 4-2 su Civitanova, 2-1 il conto dei parziali a favore della Sirsusa, a cui manca solo un set per conquistare il suo terzo scudetto, che sarebbe anche il suo terzo titolo stagionale dopo Supercoppa e Mondiale per Club. A te la linea.
0: Bene, grazie a Manuela Collazzo, torneremo fra pochissimo da lei per seguire insieme questo che potrebbe essere un set decisivo per la finale scudetto, e quindi lo seguiremo sicuramente con grande attenzione. Siamo in collegamento col collega Andrea Curti per parlare di tennis e degli internazionali. Andrea, Paolini con Jean-Jean domani, e come sta Jasmine?
2: Jasmine quest'anno non ha mai vinto 3 partite di fila, quindi non è che stia stando molto bene. È numero 8 del mondo, è un po' scesa, vediamo un po'. Certo, difende i punti della vittoria dell'anno scorso, l'incredibile vittoria in singolo e in doppio dell'anno scorso a Roma. Quindi anche qua, non dovesse andare bene, facciamo gli scongiuri, perderebbe un po' di punti in classifica. Quindi speriamo, insomma, che riesca... almeno ad arrivare in semifinale, insomma, almeno quello io penso sia l'obiettivo minimo in vista del Roland Garros. Ha perso un po' di smalto, probabilmente le avversarie, io penso che le avversarie abbiano capito adesso come gioca lei, perché lei all'inizio è venuta fuori all'improvviso, è esplosa in un anno in cui ha fatto finale Roland Garros e Wimbledon. Due superfici diverse, due mondi diversi, però lei stava sempre là,
0: poi le hanno preso le misure,
2: non l'hanno capito.
0: Dici, le hanno preso le misure a un certo punto?
2: Io penso proprio che le giocatrici hanno cominciato a studiarla proprio per capire come batterla, perché era imbattibile, a un certo punto era imbattibile, a parte la Swiatek, ma qualsiasi torneo giocava era praticamente quasi imbattibile.
0: A proposito di imbattibili, allora chi può battere Sinner, che farà il suo esordio sabato 9 maggio? La data è certa, l'avversario ancora no.
2: No, Sinner sta in una parte di tabellone, diciamo, sperimentale, perché dall'altra parte c'è Fonseca, Shelton e Fils, insomma, tra quelli più pericolosi come giocatori. Si è però risparmiato l'altra parte, dove abbiamo De Minaur, abbiamo Djokovic, Jodar, Zverev, eccetera. Quindi diciamo che c'è una parte di tabellone, se da una parte possiamo dire in termini di classifica migliore, ma in termini di curiosità è sicuramente particolare, ecco, giocare contro questi giovani che stanno cercando di emergere. E Jodar invece sta dall'altra parte, il nuovo Nadal, come lo chiamano.
0: Vediamo, insomma, questo ragazzo davvero sta avendo un'attenzione mediatica davvero importante. Vedremo se saprà rispettare le aspettative, visto che lì davanti ci sono due che sono comunque giovanissimi, che hanno tanti anni ancora di grande tennis da giocare. Andrea Curti, grazie davvero per essere stato con noi, grazie anche per la pazienza, perché con tutti questi eventi in diretta è sempre complicato gestire le interviste. Grazie, a presto, ciao Andrea.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: Allora, torniamo da Manuela Collazzo, gara 3, finale scudetto di pallavolo Perugia-Civitanova.
1: Perugia 7, Civitanova 4, siamo nel quarto set, Perugia avanti 2-1, ha perso il primo parziale con la Lube, capace di imporsi ai vantaggi, così come vantaggi ha vinto il secondo set Perugia, recuperando peraltro anche una situazione molto complicata. Facile gestione invece nel terzo parziale da parte degli uomini di Lorenzetti, che hanno conquistato il set 25-22, peraltro approfittando dei tantissimi errori della Lube. Sono stati 12 complessivamente, 9 soltanto dai 9 metri. Lube che ha attaccato anche con buone percentuali, ma rispetto a Perugia è stata particolarmente fallosa. Perugia che adesso attacca con uno dei suoi uomini migliori stasera, ossia Plotnicki, difeso però all'attacco dell'ucraino, ma Civitanova non può sfruttare appieno il contrattacco. Ancora Plotnicki a scavalcare il muro di Gargiulo e Orduna e ottenere l'ottavo punto della Sirsusa. Pisa 8, Perugia 5, Civitanova in questo quarto parziale che potrebbe essere decisivo per la serie di finale scudetto. Fin qui due tricolori per Perugia, il primo nel 2018 proprio contro Civitanova, l'ultimo nel 2024 contro Monza. Peraltro Perugia ha perso ben quattro finali scudetto contro Civitanova, ma in questa serie sta dimostrando tutta la sua qualità, tutta la sua solidità anche mentale. La palla che Orduna serve a Gargiulo è forse un po' bassa, non riesce a chiudere il centrale della Lube, poi però ci prova con un pallonetto spinto e riesce a chiudere Bottolo per Civitanova. Sesto punto della Lube, 8 punti di Perugia, 2-1 il conto dei parziali a favore della Sirtusa. Bottolo altalenante, bene da 9 metri, non così in attacco, sostituito nel terzo set da Medei al suo posto Duflo Rossi. Si sta continuando a giocare in regia per Civitanova, Orduna al posto di Boninfante, forse anche qualche piccolo problema fisico per Boninfante, in ogni modo continua a giocare l'espertissimo e il veterano Orduna. Attacca al centro Loser, chiude per Perugia, conquista il nono punto, 9 Perugia, 6 Civitanova, quarto set, Perugia avanti 2-1, studio.
0: Bene, grazie a Manuela Collazzo. Aggiornamenti per quanto riguarda la semifinale di ritorno di Champions League. Siamo sempre con Bayern Monaco e Paris Saint-Germain in campo al 71esimo minuto. Il Paris Saint-Germain è avanti 1-0. Il gol di Dembélé è stato segnato nei minuti iniziali, al terzo minuto, su assist di Kvaratskhelia. 6-4 nel conto dei gol. Facile fare i calcoli in questi 20 minuti di gioco scarsi che rimane. Il Bayern deve segnare almeno due gol senza subirne per cercare di portare la gara, per pareggiare i conti, insomma, per portare la gara ai supplementari, ma continua ad attaccare il Paris Saint-Germain. Davvero una partita molto bella, si è segnato meno dell'andata, finita 5-4, lo ricorderete, ma in ogni caso tante azioni e un Neuer, portiere dei bavaresi, protagonista con una serie di parate. Portieri protagonisti in generale, perché un paio di buoni interventi li ha fatti anche il portiere dei francesi Safonov. Torniamo al volley con Manuela Collazzo e gara 3 della finale scudetto Perugia Civitanova.
1: Quarto set, Perugia avanti 10-8 sulla Lube Civitanova, che attacca da seconda linea, riesce a chiudere con Bottolo. 8 Civitanova, 10 Perugia. Siamo nel quarto set, Civitanova prova a rimanere attaccata al set, alla sfida e alla serie scudetto, ma Perugia si dimostra squadra solidissima, concreta, che sbaglia davvero poco, e anche una tenuta mentale molto molto importante. Adesso grande qualità di gioco della Sirtusa con Giannelli che apre il gioco per Ventara, ma c'è un check chiesto dalla panchina di Civitanova per un'eventuale invasione. Secondo gli arbitri Zanussi e Cesare sarebbe 11° punto di Perugia, con Civitanova ferma a 8, ma c'è il video check in corso chiesto dalla panchina della Lube per un'eventuale invasione aerea di Ventara, che non c'è, e dunque il punto di Perugia è confermato e Civitanova spreca il primo video check di questo quarto parziale. Perugia invece conferma il suo 11° punto, 8 punti di Civitanova. Ventara al servizio, una spina nel fianco per la ricezione di Civitanova, Ventara al suo servizio potente ma anche piazzato, ha messo in crisi la ricezione della Lube nel terzo set soprattutto. Questa volta se la cava bene la squadra di Medei, Nikolov non riesce a chiudere il proprio attacco, Giannelli chiama invece l'attacco da seconda linea di Ventara, che davvero è di una forza inaudita. 12 Perugia, 8 Civitanova. Appare adesso complicato anche da un punto di vista psicologico per la Lube riuscire a riprendere il set, molti anche un po' spenti quelli della squadra di Medei, che subiscono ancora il servizio di Ventara, sempre pronto l'opposto della Sirtusa, che vuole salutare al meglio Perugia prima di volare e abbracciare l'avventura giapponese. 12 Perugia, 8 Civitanova, ancora Bentara questa volta su Lepki che verticalizza. Orduna chiama l'attacco di Nicolo che restituisce il favore e come Bentara prima adesso per la Lube attacca di potenza in lungolinea, chiude nono punto di Civitanova, si affida molto la Lube a Nikolov, uno dei pochi che riesce a concretizzare i propri attacchi anche con Lepki, mentre più in difficoltà in attacco è apparso Bottolo. Lepki che però sbaglia il servizio e concede ancora un errore e dunque un punto a Perugia che non ha bisogno certo dei regali della Lube. Perugia 13, Civitanova 9, questo nel quarto set, Perugia avanti 2-1 nel conto dei parziali. Studio.
0: Bene, bene, continueremo a seguire questo parziale fondamentale molto probabilmente per questo match della finale scudetto di volley. Non cambia risultato nella semifinale di ritorno di Champions League di calcio fra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. 75esimo minuto, Paris Saint-Germain sempre avanti 1-0 e avanti 6-4 nei due match. Parliamo un po' di ciclismo, lo abbiamo detto, oggi è stato presentato il Giro d'Italia e partirà dalla Bulgaria dall'8 al 31 maggio, si partirà da Nessebar in Bulgaria, si arriverà a Roma, 21 tappe, 3.468 chilometri complessivi, 3 giorni di riposo. Sentiamo i nostri inviati, hanno raccolto delle voci, partiamo da quella di Filippo Ganna, raccolta dal nostro Manuel Codignoni. Filippo Ganna punterà alla crono, ma non solo.
3: Filippo Ganna, prima di tutto la condizione, come stai e come arrivi a questo Giro d'Italia?
4: Condizione, boh, speriamo bene, io ho fatto il meglio che ho potuto nella prima parte delle classiche, un po' di sfortuna, un po' di dente amaro dopo la Roubaix, però dai, tutto bene, adesso speriamo.

Kovalchuk, l'attacco di Plotnitsky, mani fuori dello schiacciatore ucraino, grande partita anche la sua, grande sacrificio anche in seconda linea, 19° punto di Perugia, 12 punti di Civitanova in questo set. Proprio Plotnitsky, schiacciatore mancino dell'Ucraina, pronto al servizio per la Sirsusa, lui che vive la sua settima stagione a Perugia, ex schiacciatore di Monza, dotato di un servizio potentissimo e da grande effetto, ma anche molto molto attento stasera in seconda linea. Ancora grandi affanni per la ricezione di Civitanova sul servizio di Plotnitsky, la difesa di Giannelli, ci arriva poi per il secondo tocco proprio Plotnitsky, l'appoggia Semeniuk, scambio lungo, Orduna chiama l'attacco da seconda linea di Nikolov che riesce a conquistare il punto. Civitanova chiude uno scambio lungo, uno dei pochissimi scambi lunghi di questa sfida che Civitanova è riuscita a conquistare, 13 Lube, 19 Perugia nel quarto set. Calma, calma, dice Angelo Lorenzetti, il tecnico di Perugia, ma pare forse dirlo a se stesso perché i suoi giocatori in campo sono particolarmente concentrati e pronti a ricevere il servizio di Bottolo. Pronto accanto a noi anche Ishikawa, schiacciatore giapponese al rientro dopo l'infortunio. Lorenzetti pare averlo chiamato per un eventuale ingresso in campo. Loser attacca al centro, non chiude, c'è la difesa della Lube Civitanova e poi riesce in contrattacco Nikolov a conquistare il 14° punto per Civitanova, break della Lube, troppo altalenante la Lube anche in questa sfida, così come in tutta la serie di finale scudetto, ha nettamente subito in gara 1, persa 3-0, ha avuto l'occasione però anche di pareggiare la serie in gara 2 all'Eurosuole Forum dopo aver vinto il primo set, si è pian piano spenta da metà secondo parziale in poi, subendo il grande ritorno di Perugia, quel che è più o meno accaduto anche in questa serata del Palabarton. 14 Civitanova al servizio con Bottolo, 19 Perugia, questa volta il nastro dà una mano al servizio di Civitanova, poi non riesce a chiudere il proprio attacco Perugia, va Nicola, va a scavalcare il muro avversario, arriva ancora in grande difesa Plotnitsky e un grande contrattacco di Semeniuk, lo schiacciatore polacco riesce a conquistare il 20° punto per la Sirsusa, ma questo punto è anche merito dell'ottima difesa di Plotnitsky in tuffo sull'attacco tentato da Civitanova, arriva così con un mani fuori vincente il 20° punto di Perugia, 20 Perugia, 14 Ishikawa. Allora Lorenzetti dà spazio anche a Ishikawa, lo schiacciatore giapponese che è stato a lungo fermo per un infortunio, il suo secondo anno a Perugia, ex tra le altre di Milano, Padova, Siena, Latina, Modena, dunque una grande esperienza nel nostro campionato a Modena oltre 10 anni fa. 20 Perugia a 5 punti dal terzo scudetto, 14 Civitanova nel quarto set. Ishikawa al servizio per la squadra di casa, sbaglia però lo schiacciatore giapponese, un brutto lancio di palle, poi il servizio che termina in rete con il 15° punto concesso alla Lube in questo quarto parziale. 20 punti di Perugia al servizio per Civitanova, il giovane centrale brasiliano classe 2005 Tenorio, al suo secondo anno alla Lube, anche lui gettato nella mischia da parte di Medei, certamente la panchina lunga aiuta e ha aiutato in questa stagione, in questa serie di finale scudetto, la Sirsusa Perugia. Tenorio sbaglia malamente il suo servizio e concede a Perugia il 21° punto, arriva a Bentara dai 9 metri, 21 Perugia, 15 Civitanova nel quarto parziale. Bentara dotato di un servizio che ha fatto particolarmente male alla ricezione di Civitanova, è stato il migliore, l'MVP di gara 2 con 23 punti, MVP anche della serie di semifinale scudetto che Perugia è riuscita a vincere in 3 gare contro Piacenza. Adesso cambio palla ottenuto dalla Lube con Bottolo, Lube che conquista il 16° punto, i punti di Perugia sono 21 nel quarto set, quasi un conto alla rovescia del Palabarton per il punto numero 25 che vorrebbe dire scudetto per la Sirsusa, una stagione regolare dominata, poi dominio anche nei playoff. La ricezione della Sirsusa staccata da rete con Giannelli costretto a alzare lontanissimo da rete per Bentara che questa volta da seconda linea sbaglia, errore dunque di Bentara e 17° punto di Civitanova, 17 Civitanova, 21 Perugia in questo quarto set. Perugia avanti 2-1, Lepki al servizio per Civitanova che ha avuto una stagione altalenante, molto discontinua, e la discontinuità

0: ha continuato, l'ha evidenziata anche in questa serie di finale scudetto, mentre la continuità, la solidità, la tenuta mentale sono state tratti distintivi proprio della stagione di Perugia, pronta a ricevere il servizio di Lepchi, potente anche troppo, infatti è fuori il servizio dello schiacciatore canadese di Civitanova, che però si affida a un video check. Uno è stato sprecato dalla Lube sull'11-8, l'altro lo chiama adesso sul 22-17 secondo gli arbitri per Perugia, dopo l'errore al servizio sempre secondo gli arbitri di Lepchi. Riuniti nel centro del campo i giocatori di Civitanova aspettano l'esito del video check, e sarebbe comunque un esito importante, anche perché potrebbe garantire, e così è infatti, il 22esimo punto a Perugia, e sarebbe sempre più vicina la Sirtusa al titolo. 22 Perugia dopo l'errore al servizio di Civitanova, con Lepchi che ha sbagliato, ha mandato fuori. Civitanova ha esaurito le possibilità di chiedere i check, sono 17 punti della Lube in questo quarto parziale. Semeniuk sempre continuo, una garanzia, lo schiacciatore polacco di Perugia che batte forte, poi arriva il tocco di Nikolov contro il muro avversario, Nikolov riesce a conquistare il punto per la Lube Civitanova, punto di riferimento fondamentale Nikolov per la Lube, forse l'unico, e quindi questa è anche la differenza tra le due squadre. I punti di appoggio invece per Giannelli in attacco sono davvero tanti nella metà campo di Perugia. Nikolov al servizio dopo il suo colpo vincente in attacco, sbaglia però ancora un errore dai 9 metri della Lube, fallosa al servizio. 23 Perugia, 2 punti dal terzo scudetto, 18 Civitanova, sarebbe il terzo titolo stagionale per la Sirtusa dopo il mondiale per club e la Supercoppa, aspettando anche nel weekend del 16 e 17 maggio la Final Four di Champions League. Zavoro Nocalla al servizio per la Sirtusa, l'ex schiacciatore di Trento, Monza e Verona, trovato poco spazio in stagione, comunque utilizzato dai 9 metri per quanto riguarda il servizio di Perugia. 23 Perugia, 18 Civitanova, la ricezione di Balaso, poi l'attacco di Nikolov che non, con mani fuori conquista il punto, dunque cambio palla di Civitanova, 19esimo punto della Lube, 23 i punti di Perugia. Si riprende il proprio posto Russo, che era stato sostituito da Javoronok, ma poi Russo si accomoda in panchina per garantire la seconda linea, dunque il posto a Colaci. Colaci che potrebbe giocare qui, quasi sicuramente chiuderà qui in casa al Palabarton le sue partite proprio tra le mura amiche. La sua ottima ricezione, il colpo di seconda di Giannelli, è proprio il capitano e palleggiatore di Perugia a regalare la palla match a Perugia. 5 occasioni a disposizione della Sirtusa per conquistare il set, la sfida e il terzo scudetto. 24 Perugia, 19 Civitanova, a conquistare la palla match proprio il capitano e palleggiatore Simone Giannelli con un tocco di seconda. Giannelli al servizio, tutto pronto per la festa al Palabarton, tutti in piedi, il servizio di Giannelli, prima palla match della Sirtusa. Giannelli su Bottolo che riceve bene, Nikolov è murato, ricostruisce la Lube Civitanova con Bottolo murato anche lui, ancora pallone nella metà campo della Lube e Nikolov con un gran colpo riesce ad annullare la prima palla match, lungolinea di Nikolov e prima palla match annullata da Civitanova. 20 Lube, 24 Perugia, ancora 4 occasioni a disposizione della Sirtusa per conquistare il terzo scudetto della propria storia, che vorrebbe dire anche terzo titolo stagionale dopo Supercoppa e Mondiale per Club. Un dominio in questa stagione regolare vinta senza problemi, soprattutto un dominio nei playoff, mai battuta la formazione di Lorenzetti, ha vinto nettamente tutte le gare e vince anche questa. Sbaglia al servizio Boninfante, servizio in rete di Civitanova, con Boninfante che con concede il 25esimo punto a Perugia, 25 Perugia, 20 Civitanova. Si chiude così la sfida del Palabarton, si chiude 3-1 la gara di Perugia contro Civitanova. Questi parziali 25-27, 26-24, 25-22, 25-20 per la terza volta nella sua storia. Perugia è campione d'Italia, il terzo scudetto arriva dopo quello conquistato nel 2018 proprio contro Civitanova e nel 2024 contro Monza, il terzo titolo stagionale per la formazione di Lorenzetti dopo Supercoppa e Mondiale per club, aspettando la Champions League, un titolo meritato, una stagione regolare vinta con sole due sconfitte, poi playoff dominati a partire dai quarti contro Monza per continuare nelle semifinali contro Piacenza e concludere poi la serie di finale scudetto con le tre vittorie ai danni di Civitanova. Perugia dunque campione d'Italia per la terza volta nella sua storia. Fa festa il Palabarton, lo sentite in sottofondo, terzo titolo, terzo tricolore per la Sirtusa. Si inchina Civitanova a una squadra che si è dimostrata tecnicamente, qualitativamente ma anche mentalmente superiore agli avversari. Dunque la festa di Perugia per il terzo scudetto della propria storia. È tutto dal Palabarton, andiamo a sentire i protagonisti in campo e allora a te Giacomo Prioreschi.
1: Bene, grazie Manuela Collazzo, ovviamente, e poi ascolteremo nel corso del GR, nel corso delle nostre prossime trasmissioni, tutti i protagonisti di questa gara. Non so se riusciremo a sentirne qualcuno proprio adesso, immagino di no, ma vedremo. Comunque, in ogni caso, intanto Perugia ha vinto lo scudetto per quanto riguarda il volley maschile e si sta ancora giocando la semifinale di ritorno di Champions League. Per quanto riguarda invece il calcio, fra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, sempre Paris Saint-Germain in avanti, avanti 1-0 col gol di Dembélé. Siamo nei minuti di recupero, 5 saranno 5, già se ne sono giocati 2 e il Bayern sta disperatamente cercando di pareggiare i conti, deve segnare due gol in meno di 3 minuti. Torniamo al ciclismo, oggi presentazione del Giro d'Italia, all'8 si partirà. Tra le speranze di podio azzurre c'è Giulio Pellizzari, ciclista della Allora andiamo da Manuela Collazzo invece, perché Manuela Collazzo è con uno dei protagonisti di questa vittoria di Perugia. Torniamo quindi a Perugia proprio da Manuela Collazzo.
0: Con uno degli artefici di questo trionfo, il terzo scudetto di Perugia, c'è il presidente della Sirtusa Gino Sirci, lo abbiamo recuperato in extremis prima di farlo tuffare con i propri giocatori e il proprio allenatore per la festa perugina. La soddisfazione Gino Sirci per questo scudetto?
2: Guardate, abbiamo giocato una partita incredibile, un'emozione dietro l'altra, una grande sofferenza, ma poi abbiamo tirato fuori le unghie e alla fine abbiamo prevalso noi, una squadra incredibile che era sotto un treno, possiamo dire in gergo, avevamo perso il primo set e perdevamo il secondo set di 6 punti o 5 punti sotto e poi eravamo arrivati addirittura a 24 per loro e 21 per noi, quindi diciamo era persa. Eppure abbiamo reagito, abbiamo veramente, siamo guardati in faccia, abbiamo pareggiato e poi in surplus, grande partita, ma soprattutto grande pubblico. Questa città, questo pubblico merita questo e altro. Questa è Perugia, questa è una esperienza, vivere in questo palazzetto straordinaria. Quindi complimenti alla squadra, ma soprattutto a tutti i perugini che sono venuti a vedersi in queste condizioni.
0: La qualità maggiore di questa squadra, una tenuta fisica, mentale, una qualità, qual è la qualità che riconosce alla squadra di Lorenzetti?
2: Il muro difesa. Noi siamo veramente, quest'anno è stata una squadra che ha fatto il muro difesa, un grande fondamentale che poi vuol dire riesce a rubare le palle e cercare di giocare più palle, quindi questa è stata diciamo una secondo me diciamo, una caratteristica fondamentale, quella di rigiocare più palle, fare il muro difesa e essere praticamente poi in condizione non di schiacciare magari 120 palle ma di schiacciare 130-140, rubare la palla e poi rigiocarla, questa è stata la cosa.
0: La lasciamo ai festeggiamenti, però sappiamo che questa è una serata importante, ma non è ancora finita la stagione perché c'è una Champions da giocare, i festeggiamenti sono un obbligo stasera, ma c'è la volontà di confermarsi anche sul conto d'Europa.
2: Sarà diciamo una grande esperienza anche quella, giocarsi un'altra Final Four a Torino il giorno 16-17, Adesso godiamoci questi tre giorni, diciamo, di grande euforia, e poi riprenderemo gli allenamenti e andremo a Torino con belle speranze, il morale è alto adesso.
0: grazie a Gino Sirci, il presidente della Sirsusa Perugia, campione d'Italia. L'abbiamo davvero preso al volo, adesso lo lasciamo ai festeggiamenti con pubblico e squadra. È davvero tutto dal Pala Barton, grazie a te la linea, Giacomo Prioreschi.
1: Grazie a Manuela Collazzo anche per averci regalato questa voce del presidente di Perugia, che ha vinto lo scudetto nella gara 3, finale scudetto del volley maschile, e invece si sta ancora giocando, siamo quasi nel finale per quanto riguarda la semifinale di ritorno di Champions fra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, e la notizia è che anche se ormai sono scaduti i 5 minuti di recupero, Kane ha segnato con assist di Davis, quindi siamo 1-1, ma il Bayern ha bisogno di un altro gol per pareggiare i conti, quindi nel conto delle due partite ancora in vantaggio il Paris Saint-Germain, partita che adesso ovviamente vive dei momenti di grandi perdite di tempo, soprattutto dei parigini che stanno cercando di portare a casa il risultato. Siamo oltre i minuti di recupero, 40 secondi oltre i 5 minuti di recupero, vedremo se riusciremo a darvi il risultato finale. Per quanto riguarda il tennis, tutto fermo e immagino si tornerà a giocare domani. Bel gol di sinistro di Kane, davvero, che quest'anno ha fatto una stagione incredibile col Bayern Monaco e compagnie, che incita la squadra, ma davvero sono finiti i tempi, i minuti di recupero. Vedremo adesso quanto ancora si giocherà, si è perso sicuramente del tempo per i festeggiamenti dopo il gol del Bayern, e c'è anche Luis Enrique davvero nervosissimo in questo momento. Non credo che riusciremo a darvi il finale di questa partita, ci proveremo. Comunque si giocherà anche qui in Bulgaria alla Puskas Arena questa finale di Champions, c'è già l'Arsenal ad attendere la vincente di una di queste due partite. Salutiamo la nostra squadra, noi siamo in chiusura, grazie a Gabriele Brocani in regia, Massimo Chiedrino e Federico Corogna alla parte tecnica, e a Tony Tisi in redazione. Un saluto anche da Giacomo Prioreschi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
5: Villas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
4: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. La guerra in Medio Oriente ancora in apertura di giornale. Gli Stati Uniti riaprono la via negoziale per la fine del conflitto. Ottimista il presidente Trump, che torna a rivolgersi a Papa Leone.
3: Che io renda felice o no il pontefice, l'Iran non può avere l'arma nucleare. Donald Trump ribadisce così la sua posizione, auspicando che la riporti in Vaticano il segretario di Stato Rubio nella sua visita di domani. Da Trump trapela comunque ottimismo sui negoziati, riferisce di ottimi colloqui nelle ultime 24 ore con l'Iran. L'accordo è molto possibile, dice, se Teheran accetterà sarà la fine della guerra, altrimenti riprenderemo a bombardare. Era già sembrato un segnale distensivo la sospensione dell'operazione militare nello stretto di Hormuz, così come la partenza della portaerei Ford dal Mediterraneo. Secondo il sito Axios, sul tavolo c'è un memorandum in 14 punti che comprende anche il nucleare e prevede 30 giorni di negoziati per chiudere definitivamente l'intesa. Trump vorrebbe la firma entro il suo viaggio in Cina il 14 e 15 maggio. Per il Wall Street Journal i colloqui riprenderanno la prossima settimana a Islamabad. Da Teheran ancora nessuna risposta ufficiale, anche se fonti di governo confermano lo scambio di messaggi per il tramite del Pakistan e che sono in corso le verifiche sulle condizioni che Pasdaran avevano invece già definito inaccettabili. Valentina Isa, GR1.
2: E sui rapporti tra Stati Uniti e Vaticano le parole del segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin.
4: Io credo che il Papa fa quello che deve fare, il Papa fa il Papa, e quindi diciamo attaccarlo in questa maniera rimproverare quello che fa mi pare un po' strano, perlomeno, ecco, un po' strano. Come si fa a prescindere dagli Stati Uniti oggi? Non si può prescindere dagli Stati Uniti, credo che, ecco, nonostante va bene qualche difficoltà che c'è, ecco, loro rimangono certamente un interlocutore per la Santa Sede, anche perché evidentemente hanno un ruolo in tutte le situazioni che oggi viviamo.
2: La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, oggi l'interrogatorio dell'unico indagato e a sorpresa spuntano delle intercettazioni.
5: Andrea Sempio arriva in procura a Pavia alle 9.45, ne esce quasi 4 ore dopo. Doveva solo dire che si avvaleva della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti però gli mostrano almeno in parte cosa hanno raccolto contro di lui. In particolare gli leggono delle intercettazioni di alcune frasi che ha pronunciato da solo in auto aprile 2025, fra cui «Ho visto il video di Chiara e Alberto», in riferimento a un filmato della ragazza in intimità col fidanzato Alberto Stasi. Per la procura, la possibile miccia che avrebbe acceso l'interesse dell'allora 19enne per la sorella del suo migliore amico, tanto da spingerlo ad un approccio sessuale, respinto e perciò sfociato in delitto. Un audio fatto ascoltare proprio a Marco Poggi, che però non si sarebbe convinto della colpevolezza di Sempio. In un'altra intercettazione, l'indagato, sempre parlando da solo, avrebbe affermato di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe detto «non ci voglio parlare con te». Elementi irrilevanti per la procura. Di tutt'altro avviso la sua avvocata, Angela Taccia.
6: Stava commentando o una trasmissione o qualcosa in radio. Andrea Sempio sa di essere intercettato. Sarebbe un babbione se confessasse così, e se avesse confessato non sarebbe piede libero oggi.
5: Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
2: Biennale di Venezia tra arte e polemiche, inaugurata la 61esima edizione dell'esposizione che il grande pubblico potrà visitare da sabato. Proteste davanti al padiglione russo.
7: Giocano di sorpresa le Pussy Riot, come quasi 15 anni fa con la preghiera punk contro il presidente Putin nella cattedrale di Mosca. Stavolta si annunciano in campo San Moisè, ma per il giorno dopo, e spuntano davanti al padiglione della Russia ai giardini. La protesta unisce e si riaccende all'inaugurazione nel pomeriggio al grido di Russia, Stato terrorista. Poco lontano, un contropadiglione simbolico di artisti e attivisti in esilio.
8: Qui l'unico veto è l'esclusione preventiva.
7: All'Arsenale, presentando la mostra d'arte, il presidente Pietrangelo Buttafuoco replica alle richieste istituzionali di escludere Russia e Israele. La Biennale non è un recinto, ma spazio di confronto, dice, tanto più in tempi di lacerazioni. Ringrazia la Premier Meloni per quel suo «ma». Non condivido, ma la Biennale è autonoma. Cita il capo dello Stato, Mattarella.
8: Qual è il mandato del lavoro artistico-culturale? Libertà e audacia. Lo raccomanda il presidente della Repubblica. Ebbene, eccoci.
7: Venezia, Luca Colombo, GR1.
2: In chiusura lo sport, in questi minuti è finita la semifinale di ritorno di Champions tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, 1-1 fra le due squadre, ma i parigini in finale in virtù del 5-4 nell'andata. Il 30 maggio dunque il PSG difenderà il titolo contro l'Arsenal. La linea al mix delle 23, buon proseguimento d'ascolto.
0: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
1: Nel dopoguerra in Italia uno dei simboli della rinascita è stato il grande Torino, la squadra di fuoriclasse che vinceva tutto e faceva vincere in qualche modo anche tutti gli italiani. Insomma, un simbolo, il grande Torino che resta nella memoria del nostro paese soprattutto dopo quello schianto terribile sulla collina di Superga.
9: Torino, collina di Superga, 4 maggio 1949, pochi minuti dopo le 17. Direttore della Basilica, Padre Ricca, avverte un boato seguito da un lampo accecante provenire dalla parte posteriore della costruzione e si precipita col cuore in gola verso il giardino. Lo spettacolo che si presenta ai suoi occhi è sconvolgente. Padre Ricca si rende conto che non può essere di aiuto a nessuno e sotto la pioggia abbattente si inginocchia, recita una preghiera e impartisce la benedizione. Intanto il fragore è stato avvertito distintamente anche dalla città.
10: Abbiamo da poco terminato di giocare la solita partita al pallone in piazza Vittorio Veneto, dove io sono nato. Il cielo era terra, l'umbra.
11: Rai Radio 1 Sport.

quegli occhi pieni di vita e il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia. Ricordo la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano i lupi. Ricordo

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: che sia accordo Trump, possibile firma la prossima settimana. Teheran frena ma volano i mercati. Rubio a Roma per riappacificarsi con il Vaticano. Il Papa, la Chiesa deve sempre denunciare il male. Palazzo Chigi, vertice di maggioranza al centro, energia e crisi internazionali. Il 5 Stelle Conte incalza, si deroghi al patto di stabilità. 50 anni fa il terremoto in Friuli, il presidente Mattarella a Gemona con la premier Meloni, qui nacque il concetto di resilienza. Garlasco, Sempio, intercettato, vidi filmati, dichiara Alberto. Tentai un approccio, lei riattaccò, la legale commentava la TV. Botafuoco apre la Biennale di Venezia, avanti con audacia e libertà, accese proteste all'inaugurazione del padiglione della Russia. David di Donatello in corso la cerimonia con i premi alle star del cinema italiano. Champions League, il Paris Saint-Germain di nuovo in finale nel volley femminile, terzo scudetto per Perugia. Alice Andreoli in studio. La guerra tra Stati Uniti e Iran, su iniziativa americana si apre il terzo round di negoziati con Trump che parla di ottimi colloqui. Il corrispondente. We've had very good
1: talks over the last 24 hours. Vogliono fare un accordo. Abbiamo avuto colloqui molto buoni con l'Iran nelle ultime 24 ore. Le parole di Trump nel pomeriggio sembrano chiudere la giornata diplomatica sul Medio Oriente con una nota di ottimismo, ma sono accompagnate da un avvertimento. Prima, in un'intervista alla PBS, ci sono ottime possibilità che la guerra finisca, possibile anche una firma entro la prossima settimana, aveva detto il presidente, salvo poi aggiungere, se la guerra non finirà, dovremo tornare a bombardare l'Iran fino alla fine. In mattinata sui social aveva scritto: se l'Iran accetta di concedere quanto concordato, lo stretto di Hormuz verrà aperto, definendo allo stesso tempo però una grande supposizione il fatto che l'Iran possa accettare le condizioni americane. Secondo i media degli Stati Uniti si lavorerebbe a un documento di una pagina su cui Washington attenderebbe risposte per rilanciare poi i negoziati nel dettaglio, con eventuali colloqui, scrive il Wall Street Journal, a partire dalla prossima settimana a Islamabad in Pakistan. Con la firma del documento l'Iran accetterebbe una moratoria sull'arricchimento dell'uranio, mentre gli Stati Uniti sospenderebbero le sanzioni economiche e sarebbe riaperto alla navigazione lo stretto di Hormuz. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: La diplomazia pakistana torna a mostrare ottimismo. La firma di un'intesa potrebbe arrivare alla vigilia del viaggio di Trump in Cina il 14 maggio, ma Teheran modera l'entusiasmo.
2: Se la Casa Bianca continua a spingere sull'acceleratore, Teheran a sua volta frena, definendo le proposte sul tavolo una lista dei desideri americani. Non accetteremo una resa, tuona lo speaker del Parlamento Ghalibaf. Condizioni inaccettabili, rincarano i Pasdaran. Retorica parte però il portavoce del ministro degli esteri iraniano, Baghei, conferma che è in corso un nuovo scambio di messaggi tramite mediatori pakistani e che la Repubblica Islamica non ha ancora risposto formalmente all'ultima proposta statunitense. A esprimersi anche Israele, primo alleato degli Stati Uniti. Siamo pronti a ogni scenario, dichiara il premier Netanyahu, dicendosi informato degli sviluppi negoziali. In attesa di una telefonata con il presidente Trump, ha convocato in serata un gabinetto di sicurezza durante il quale si è detto comunque pronto a riprendere i combattimenti. Lo conferma quanto avvenuto a Beirut, capitale nuovamente colpita da Israele, che rivendica l'uccisione di un leader di Hezbollah. Azzurra Meringolo, GR1.
0: Ed è sta indignazione sui social la fotografia di un soldato israeliano nell'atto di mettere una sigaretta in bocca a una statua della Vergine Maria de Bel, villaggio nel sud del Libano dove un altro militare dell'esercito di Tel Aviv aveva distrutto a martellate una effigie di Gesù. Lo scatto risalirebbe ad alcune settimane fa, aperta un'inchiesta delle forze armate di Israele che assicurano che verranno presi provvedimenti. E Donald Trump torna a parlare del Papa, a prescindere dal fatto che io lo renda felice o meno, ha detto il presidente USA, l'Iran non può possedere un'arma nucleare. Ennesimo affondo, dunque, mentre è attesa oggi la visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio per cercare di ricucire i rapporti con la Santa Sede.
3: un rinnovato invito a usare parole chiare per dire no al male della guerra. Leone XIV torna sui temi dei conflitti nel mondo nel corso dell'udienza generale del mercoledì, a poche ore dal faccia a faccia con il segretario di Stato americano Rubio. Quello che si preannuncia è un colloquio franco e diretto, anche molto breve, secondo il calendario del pontefice. Arrivo previsto di Rubio alle 11.15 nel cortile di San Damaso, udienza fissata alle 11.30, alle 12 il Papa ha già un altro impegno fissato in agenda. Sulla carta dunque un incontro di mezz'ora. Ad anticipare i temi del colloquio, il segretario di Stato Parolin, che ha ribadito la linea ferma della Santa Sede: pace, dialogo e disarmo nucleare. Inevitabile sarà poi parlare dei reiterati attacchi di Trump a Papa Leone. Il cardinale Parolin:
4: io credo che il Papa fa quello che deve fare, il Papa fa il Papa, e quindi diciamo attaccarlo in questa maniera rimproverare quello che fa mi pare un po' strano.
3: Attualità dunque al centro del colloquio, ma anche temi internazionali: Libano, Cuba, America Latina. Ilaria Menta, GR1.
0: E venerdì Marco Rubio incontrerà Giorgia Meloni.
5: Rafforzare la sicurezza energetica, ridurre la dipendenza da fonti esterne e accelerare sul percorso verso il nucleare. Questo è il focus del vertice con il leader di maggioranza a Palazzo Chigi, presieduto dalla premier Giorgia Meloni, anche per fare il punto sulla legge elettorale e sui prossimi provvedimenti per contrastare la fase di emergenza dovuta alla crisi in Medio Oriente. Aspetto quest'ultimo che la Presidente del Consiglio affronterà venerdì mattina nel colloquio col segretario di Stato americano Marco Rubio, un incontro rilevante dopo le ulteriori critiche del Presidente Trump contro il Papa e il paventato ritiro delle truppe statunitensi dalle basi italiane. Gli attacchi al Santo Padre sono stati definiti non condivisibili né utili per la pace dal governo italiano, che pur sottolineando differenze di vedute laddove si evidenzino, vuole mantenere un dialogo aperto con gli alleati statunitensi, così come proseguono i rapporti diplomatici con i paesi del Golfo. La Presidente del Consiglio ha avuto una conversazione telefonica con l'emiro del Kuwait, esprimendo solidarietà per gli attacchi ricevuti e per discutere su possibili soluzioni del conflitto in Iran e sulla situazione dello stretto di Hormuz. Domani Giorgia Meloni avrà una serie di incontri istituzionali a Palazzo Chigi, dove riceverà i leader di Ungheria, Libia e Polonia. Carla Macrellino, GR1.
0: E il caro energia, ma non solo, è al centro del confronto tra i partiti.
6: Insistere sul caro energia, ma anche una decisa accelerazione sulla legge elettorale. Tra i primi a esporsi dalla Lega, Matteo Salvini: si torni a investire sull'energia nucleare, ha detto. Sulla riforma elettorale assicura: andremo dritti. Quindi sul patto di stabilità
7: riusciremo a fare quello che vogliamo fare se l'Europa ci darà una mano, bene, altrimenti lo faremo lo stesso.
6: Stesso appello da noi moderati: si deroghi per aiutare famiglie e imprese contro il caro energia. Per Fratelli d'Italia il governo ha dato una risposta concreta al momento di emergenza del paese. Anche Forza Italia insiste sul nucleare, bisogna superare le resistenze ideologiche. Dall'opposizione il 5 Stelle Giuseppe Conte accusa: gli stipendi crollano, sale la benzina e la pressione fiscale ai massimi, si deroghi al patto di stabilità. Opposizioni critiche anche sulla legge elettorale: no al mega premio di maggioranza e alle liste bloccate. Sostiene il PD con la segretaria Liz Schlein, che torna ad attaccare sulla sanità.
8: 6 milioni di italiani non riescono più a curarsi per le liste d'attesa troppo lunghe. Noi abbiamo con le altre opposizioni indicato al governo dove prendere i miliardi per assumere medici e infermieri.
6: Altro che nucleare, si va avanti sulle rinnovabili, sostengono da Verdi Sinistra. Alessandra Allegra, GR1.
0: Mercati finanziari fiduciosi, col petrolio in forte calo sull'onda degli ultimi sviluppi sulla guerra del Golfo.
9: Ancora una volta i mercati provano a credere agli spiragli di pace e alle caute notizie su una prossima intesa tra Iran e Stati Uniti. Così, per la prima volta da 2 settimane, le quotazioni del petrolio sono precipitate fin sotto i $100 al barile, per poi risalire leggermente, ma con un calo complessivo finale di quasi l'8% per il Brent. Scende anche il prezzo del gas, intorno ai €44 al megawattora. Molto bene i listini azionari europei. La chiusura ha confermato il brillante andamento della giornata. La piazza migliore, con un guadagno prossimo al 3%, mentre Francoforte, Londra e Madrid hanno messo a segno rialzi superiori ai 2 punti percentuali. Come Milano, del resto, tornata sui massimi dal 2000, nuovamente vicina ai 50.000 punti. Bene anche lo spread, sceso sotto i 75 punti base. Positiva, infine, anche Wall Street. Chiusura più 1,24 il Dow Jones, più 2,02 il Nasdaq. Fabio Comini, GR1.
0: 50 anni fa il terremoto in Friuli, per le commemorazioni Consiglio regionale straordinario a Gemona. Insieme al capo dello Stato Mattarella, presente anche la premier Meloni, la ricostruzione qui si concluse rapidamente, senza sprechi e ruberie, ha sottolineato la Presidente del Consiglio.
10: Famiglie distrutte, territori devastati, intere comunità in lutto. Il presidente Mattarella a Gemona ricorda il sisma che piegò una regione senza spezzarla. Di qui l'omaggio a chi 50 anni fa dai soccorsi passò alla ricostruzione, un modello studiato ancora oggi.
11: Ribadiamo in un momento di memoria e di impegno il patto di non lasciarci fuorviare nel cammino di progresso, nell'affermazione dei valori di solidarietà e di coesione che qui sono stati in maniera esemplare vissuti e realizzati.
10: Tra i protagonisti il capo dello Stato ricorda la figura dell'allora commissario straordinario Zamberletti.
11: Quel lavoro ha lasciato all'Italia un'eredità preziosa, premessa per la costituzione della protezione civile italiana.
10: Non solo mitigare le calamità ma lavorare per prevenirle è l'invito di Mattarella, che avverte la memoria della rinascita di queste terre è una lezione per tutti.
11: Il futuro dipende da noi. L'esito della storia non è mai scontato, ma è affidato alla responsabilità e alle scelte di persone e comunità. Un insegnamento che vale sempre, anche oggi, di fronte alle guerre, agli squilibri crescenti nel mondo, alle volontà di sopraffazione.
10: Valentino Russo, GR1.
0: Radio 1, 10:10, siamo alla cronaca con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. È stata la giornata dell'interrogatorio dell'unico indagato e a sorpresa spuntano delle intercettazioni.
12: È passato circa un mese dal giorno in cui Andrea Sempio ha saputo delle nuove indagini su di lui. È in auto e parla da solo. Una cimice messa dai carabinieri lo registra. Dalle trascrizioni sembra dire di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe detto «Non ci voglio parlare con te», riattaccando. Poco dopo aggiunge «Quel video io ce l'ho dentro la penna». Il riferimento potrebbe essere una pendrive col filmato dei momenti intimi tra Chiara e il fidanzato, Alberto Stasi. La sua avvocata, Angela Taccia, prova a chiarire.
13: Stava commentando o una trasmissione o qualcosa in radio. Andrea Sempio sa di essere intercettato, sarebbe un babbione se confessasse così, e se avesse confessato non sarebbe piede libero oggi. Sempio non ha visto alcun video di Chiara e di Alberto.
12: Il faccia a faccia tra inquirenti e indagato è durato 2 ore e 40 minuti, durante i quali gli hanno illustrato gli elementi raccolti contro di lui. È durata invece 2 ore la testimonianza di Marco Pocci. Ha detto di non aver mai visto con Sempio i video della sorella col fidanzato. Il verbale è stato secretato, ma si sa che il fratello di Chiara continua a non credere alla colpevolezza dell'amico, nonostante gli elementi fornitigli dalla procura. Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
0: Altro caso è quello della profanazione della tomba di Pamela Genini, uccisa lo scorso ottobre dal compagno, ora in carcere. Per il nuovo reato è indagato l'ex fidanzato.
14: Ha risposto alle domande del magistrato per oltre 6 ore alla presenza della sua legale dopo che i carabinieri lo hanno portato al comando provinciale di Bergamo. Ne è uscito indagato Francesco Dolci. È stato lui per gli inquirenti a profanare il corpo di Pamela Genini nel cimitero di Strozza, trafugando nella testa la macabra scoperta il 23 marzo. L'impresario edile 41enne aveva negato di aver fatto scempio dei suoi resti.
15: E non farei mai una cosa simile perché rispetto la vita, rispetto la morte, rispetto i luoghi sacri.
14: Più volte aveva denunciato i danneggiamenti della lapide della 29enne, servendosi anche di 8 foto scattate col cellulare, che sarebbero ora uno degli elementi a suo carico. Pamela è stata uccisa ad ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin, proprio quando quest'ultimo fece. Dolci era al telefono con la giovane.
16: Le ultime parole erano aiuto, aiuto. Ha fatto il doppio delle chiavi.
14: L'indagato ha sempre detto di essere rimasto amico di Pamela dopo la fine della loro relazione. La sua abitazione è stata perquisita. Mio figlio è innocente, ha urlato la madre. Elena Baiocco, GR1.
0: La strage di Capodanno a Crans-Montana, dopo le tensioni diplomatiche tra Italia e Svizzera, si apre ora il fronte giudiziario. Roma chiede il risarcimento per i costi sostenuti nei soccorsi e nell'assistenza alle vittime italiane.
17: Italia presenta il conto, si parte da 300.000 euro. Sono le spese degli elicotteri per le operazioni di soccorso in Svizzera, per trasferire i feriti al Niguarda di Milano, per il volo di Stato per le salme, per il personale sanitario intervenuto sul posto. Le cifre sono contenute nella richiesta di costituzione di parte civile, presentata per conto del nostro governo. È una prima quantificazione dei danni, che dovrà essere integrata dalle altre spese sostenute. L'accoglimento della nostra richiesta di costituzione di parte civile spetta ai giudici elvetici, che decideranno entro poche settimane. Dopo l'accordo tra Italia e Svizzera sul pagamento delle fatture inviate dagli ospedali elvetici, l'ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado, commenta così:
18: ci hanno assicurato che queste fatture non dovranno mai in alcun caso essere pagate dalle famiglie. Questo è stato escluso nel modo più assoluto dallo stesso presidente della Confederazione Parmana.
17: Simona Decina, GR1.
0: Biennale di Venezia, apertura tra le polemiche, proteste davanti al padiglione di Mosca, il grido di Russia stato terrorista, mentre dall'interno un uomo ha lanciato una bottiglia di latte verso il pubblico prima di essere bloccato dalla polizia. Il presidente Pietrangelo Buttafuoco difende una manifestazione libera e audace, senza censure preventive, nel nome dell'autonomia dell'arte. Le sue parole:
19: la Biennale è il luogo dove il mondo si incontra, e si incontra a maggior ragione quando il mondo è lacerato.
0: Antivirus fatti scendere, 3 casi sospetti, la nave da crociera Ondius è ora diretta alle Canarie. I 150 passeggeri dovrebbero sbarcare a Tenerife lunedì prossimo per essere poi rimpatriati con aerei dei paesi d'origine. Nessun italiano coinvolto, preoccupa che l'infezione legata ai roditori possa trasmettersi anche da persona a persona, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura: il rischio globale è basso e non ci sono analogie con gli esordi del Covid. Ascoltiamo l'epidemiologo Gianni Rezza.
20: È la prima volta che un focolaio si manifesta in una nave che è un ambiente sovraffollato. Questo potrebbe spiegare una limitata trasmissione da persona a persona per contatti molto ravvicinati. Non c'è un allarme globale assolutamente. La cosa da fare è rintracciare i contatti dei casi. Nel caso comparissero i sintomi, dirgli di autoisolarsi.
0: Ritirata dal mercato una birra di un piccolo produttore bretone ispirata a John Lennon, ed è caccia agli ultimi esemplari.
21: Una birra al profumo di limone e zenzero, non a caso il nome è John Lemon. E se l'assonanza con quello dell'immortale Beatle non bastasse, sull'etichetta c'è il suo volto con 2 fettine di limone al posto degli occhiali tondi. Perfetta dunque per strappare un sorriso, secondo Aurélien Picard, titolare di un piccolo birrificio francese di Banalec in Bretagna, che l'ha creata 5 anni fa. Peccato che Yoko Ono, artista e vedova di John Lennon, non abbia apprezzato l'ironia. I suoi avvocati hanno intimato a Picard lo stop immediato alle vendite. John Lennon è infatti un marchio registrato. Di fronte a richieste di risarcimento che sfioravano i 100.000 euro e penali giornaliere, il piccolo birrificio ha dovuto chinare il capo, spuntando un compromesso dolce amaro. Potrà smaltire le giacenze entro il 1 luglio, poi il prodotto dovrà sparire dal mercato, ma se ne andrà in bellezza. La diffida legale l'ha trasformato in un oggetto da collezione. C'è già la corsa per accaparrare le ultime bottiglie. Eleonora Belviso, GR1.
0: In corso a Cinecittà la cerimonia di consegna dei David di Donatello, i riconoscimenti al cinema italiano.
22: Margherita, che mi ha portato a questo trionfo. Meraviglioso! Meravigliosissimo!
0: La grande sorpresa è il premio per la miglior attrice alla 83enne Aurora Quattrocchi, l'avete sentita esultare, interprete di Gioia Mia. Matilda De Angelis e Lino Musella, attori non protagonisti, per la sceneggiatura, le città di pianura e le assaggiatrici. Serata punteggiata dalle esibizioni dal vivo di Arisa, Tommaso Paradiso, Francesca Michelini e Annalisa in apertura. Premi alla carriera a Gianni Amelio, Vittorio Storaro e Bruno Bozzetto. In molti dei ringraziamenti della serata il richiamo alla crisi del settore. Luciano Ligabue inaugura la Unipol Dome di Milano, la nuova arena da 16.000 posti destinata a concerti e grandi eventi. Sul palco il cantautore ha presentato il brano inedito Nessuno è di qualcuno, che sentite in sottofondo, dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, con i diritti devoluti alla Fondazione Una Nessuna 100.000. A sorpresa anche Fiorella Mannoia, insieme hanno annunciato un concerto per raccogliere altri fondi contro la violenza di genere, appuntamento il 21 settembre all'Arena di Verona. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Sergio Ciani con Claudio Campobasso. Alice Andreoli al microfono, restate con noi, ora c'è lo sport, buon ascolto.
1: GR1 Sport.
2: In studio Giuseppe Bisantis, tanti avvenimenti da seguire o da presentare, ma in primo piano ci va la pallavolo perché è stato assegnato lo scudetto Perugia, ha liquidato Civitanova in 3 partite, la nostra inviata.
4: L'anno scorso l'eliminazione bruciante in semifinale proprio contro Civitanova, questa volta Perugia non sbaglia, concretizza il primo match point scudetto e dopo 2 stagioni è di nuovo campione d'Italia per la 3ª volta nella sua storia. Nel pianone del Palabarton Giannelli e compagni regolano ancora la Lube, 3-1, mostrando la consueta solidità, una maturità anche mentale e chiudendo i playoff senza sconfitte. Angelo Lorenzetti, 6 scudetti in carriera, con la Sir mai una finale persa. Il tecnico loda il suo gruppo.
23: Noi andavamo un po' fuori partita, quest'anno ci siamo sempre stati. Questa cosa qua è una cosa che mi riempie di soddisfazione. Grazie infinito a loro.
4: La festa di Perugia, la festa speciale di Colaci, MVP della finale, alla sua ultima partita al Palabarton, dopo la Final Four di Champions, saluterà la pallavolo giocata per diventare direttore tecnico della SIR. Perugia, Manuela Collazzo, GR1.
2: E veniamo al calcio, sarà Arsenal Paris Saint-Germain la finale di Champions League il prossimo 30 maggio a Budapest. I parigini difenderanno il titolo conquistato un anno fa, decisivo il pareggio per 1-1 in casa del Bayern Monaco. Il nostro servizio.
24: Paris Saint-Germain in finale per la seconda volta consecutiva, questa volta contro l'Arsenal, rivincita della semifinale di un anno fa. Sufficiente all'Allianz Arena di Monaco l'1-1 contro il Bayern dopo lo spettacolare 5-4 del Parco dei Principi. Pronti via e francesi subito in vantaggio, contropiede sulla sinistra di Kvaratskhelia e rigore in movimento di Dembélé, una sassata sotto la traversa imparabile per Neuer. Immediata la reazione del Bayern, incapace però di sorprendere l'attenta difesa dei campioni in carica. Di Musiala, ma solo al 44esimo, la prima vera occasione per pareggiare. Nel recupero fuori di poco un colpo di testa di Tah. Nella ripresa il copione non cambia, ma le chance migliori le ha il Paris Saint-Germain con Kvaratskhelia e due fermati più volte da Neuer. Dall'altra parte bravo Safonov su Luis Diaz. Il portiere russo però non può far nulla sul potente tiro di Kane al 94esimo, un pareggio arrivato troppo tardi per i bavaresi. Termina così con soli 2 gol contro i 9 dell'andata e complessivamente va a Budapest la squadra migliore. Alessio Maldini, GR1.
2: Domani parte l'edizione numero 109 del Giro d'Italia. Come ormai di consueto, la partenza viene dall'estero e quest'anno è toccata alla Bulgaria ed è sul Mar Nero che sono state presentate le squadre. Sentiamo uno dei nostri inviati.
25: È un'emozione.
26: Risuonano le note dei ricchi e poveri e la loro sarà perché ti amo durante la presentazione del Giro a Burgas sul Mar Nero. Grande partenza della Corsa Rosa in Bulgaria con subito la possibilità per i big azzurri di essere protagonisti. Non a caso tra i più richiesti per un selfie dai tifosi bulgari c'è Jonathan Milan, pronto a sfrecciare davanti a tutti nella prima tappa per poi indossare la maglia rosa.
27: Abbiamo questa prima tappa insomma che stuzzica, no? Sono molto motivato, andremo a provare il percorso, andremo a vedere gli ultimi chilometri di tappa, non vedo l'ora.
26: Ma oltre a Milan l'Italia punta forte su Ganna per la crono e Giulio Pellizzari, fresco vincitore del Tour of the Alps, per la classifica generale.
28: Il podio potrebbe essere un obiettivo ma non c'è niente di scontato e quindi partiamo ogni giorno per raggiungere il podio, poi vediamo a Roma quale gradino e se sarò sul podio o no.
26: Da Burgas con Jacopo Teodoro, Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Altro grande evento del mese di maggio, gli internazionali di tennis a Roma, giornata condizionata dalla pioggia, tant'è che le ultime gare della sera, tra cui quelle del nostro Federico Cinà, sono state rinviate a questa mattina. Matteo Arnaldi si è qualificato per il secondo turno battendo in 3-7 lo spagnolo Munar. Tra le donne escono Stefanini, Urgesi, Brancaccio e Pigato, quest'ultima almeno nel derby azzurro con Tyra Grant. In serata, prima della pioggia, Elisabetta Cocciaretto ha battuto in 2-7 l'austriaca Kraus. E chiudiamo con la morte a 69 anni di Evaristo Beccalossi, geniale centrocampista soprattutto dell'Inter ma anche di Brescia, Sampdoria, Monza, Barletta e Pordenone. Tantissimi i messaggi di cordoglio e non solo dal mondo dello sport. I funerali si terranno venerdì nella sua Brescia, nella chiesa della Conversione di San Paolo. Mezzanotte, 23 minuti, 59 secondi è tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona notte.
29: Radio 1, un mondo da sentire. Onda
3: verde. Viaggiare informati.
5: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, mezzanotte 24, apriamo in A7 Milano-Genova tra Vignole Borbera e Isole del Cantone in direzione Genova, dove si segnala una perdita di carico. Sempre in A7 ma in Lombardia tra Sago e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano verso Genova si registra invece 1 chilometro di coda per il traffico intenso. Andiamo in A9, la Inate Chiasso, allo svincolo di Como Nord, presente un incidente in uscita per chi proviene dalla Inate. In A4 Milano-Brescia all'altezza dello svincolo di Ospitaletto in direzione Brescia, attenzione invece per la segnalazione di un veicolo in avaria. Veicolo fermo che ritroviamo anche in A1 Firenze-Roma tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione Firenze. Andiamo sulla statale 16 Adriatica in Puglia, tra l'incrocio Mungivacca e Bari Santa Fara in direzione Padova, il traffico è rallentato a causa di lavori. Infine, per il tema chiusure notturne per lavori, segnaliamo in A4 chiuso il tratto tra Trezzo e Cavenago in direzione Milano e in A14 la chiusura tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. La nota del giorno dopo.
6: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo, dalla voce e tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimirro, alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Faltati. Grazie Alessio Caranzetti che rende il nostro programma e quelli della rete felicemente tridimensionale. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie perché ci sono venuti a trovare due virgulti di età chiaramente differenti. Benvenuta Alice Caronna con un nuovo disco che può essere tanto un numero quanto la coniugazione del verbo essere. Sei benvenuto, benvenuto anche Giuseppe Anastasi, canzoni senza click. Il click alle volte è quello anche di chi mixa la musica, quindi adesso vedremo questo click cosa significa. Grazie Giuseppe, grazie Walter Veltroni che è venuto a trovarci con un libro, Il bar di Cinecittà, dove i luoghi parlano, soprattutto un bar parla. Abbiamo dei bar anche qui a Via Asiago dove gli incontri nel corso dei decenni diventano memorabili, ma in generale, no, Walter, c'è una cultura del bar dove si dicono cose, si confidano. Adesso mi viene anche in mente il barman americano, però la dimensione più intima forse quella di un posto come l'Italia.
7: Il bar è l'unico luogo che tu trovi in ogni quartiere, in ogni comune, in ogni città, perché è un luogo dove le persone si incontrano fisicamente, parlano, si conoscono,

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pier Francesco Pensosi, apriamo con le novità che arrivano dal Medio Oriente. Stati Uniti e Iran vicini ad un accordo su iniziativa americana, si apre il terzo round di negoziati con Trump che parla di ottimi colloqui e di una possibile firma la prossima settimana, molto probabilmente alla vigilia del viaggio del presidente in Cina il 14 maggio, ma Teheran frena. E il tycoon è tornato a rivolgersi al Papa, oggi l'atteso incontro in Vaticano tra il segretario di Stato americano Rubio Leone XIV che ribadisce la Chiesa deve denunciare il male. Intanto mercati finanziari positivi sulla scia delle notizie su una possibile intesa, le quotazioni del petrolio sono scese sotto i $100 al barile per poi risalire leggermente. Piazza Affari ha chiuso in forte rialzo a più 2,3%. E veniamo alla cronaca, Garlasco, agli atti alcune intercettazioni di Andrea Sempio, unico indagato, in cui parla in un'auto da solo di un avance respinta da Chiara Poggi, di video intimi della ragazza con Alberto Stasi. Davanti ai PM ha scelto il silenzio, i difensori puntualizzano, saprà spiegare tutto. Ed è svolta anche nelle indagini sulla profanazione del cadavere di Pamela Genini, uccisa dal compagno lo scorso ottobre a Milano, il cui cadavere è stato trovato nelle scorse settimane senza la testa. Indagato l'ex fidanzato 41enne Francesco Dolci, vilipendio e furto di cadaveri, l'ipotesi è reato. Il provvedimento è stato emesso dopo ore di interrogatorio dei Dolci in caserma. Antivirus, fatti scendere tre casi sospetti, la nave da crociera Ondius è ora diretta alle Canarie, 150 passeggeri dovrebbero sbarcare a Tenerife lunedì prossimo per essere poi rimpatriati con aerei dei paesi d'origine. Nessun italiano coinvolto, preoccupa che l'infezione legata ai roditori possa trasmettersi anche da persona a persona, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura, il rischio globale è basso e non ci sono analogie con gli esordi del Covid. E andiamo alla Biennale di Venezia, tra arte e polemiche, inaugurata la 61esima edizione dell'esposizione che il grande pubblico potrà visitare da sabato. Il presidente Buttafuoco dice avanti con la doccia e libertà nel nome dell'autonomia dell'arte. I Davide Donatello 2026, in corso la cerimonia, migliori attori non protagonista Matilda De Angelis e Lino Musella, premio alla carriera Gianni Amelio, migliore attrice protagonista Aurora Quattrocchi per il film Gioia Mia di Margherita Spampinato, miglior regia va invece a Francesco Sossai per il film Le città di pianura, che vince anche miglior attore protagonista con Sergio Romano. Ed è tutto, il prossimo appuntamento alle 2 ore, vi lascio alla notte di Radio 1. Buon ascolto.

0: La notte di Radio 1.
1: Amici della notte. Rai, Radio 1 Sport.

mia, riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

strano, sai perché? Stavo pensando a te.